0: oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto. Allora, inviami. No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuo, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi devo dire come fai i puntai! Testi cagli, vuoi che mi fai i puntai!
10: Calmati che ti
11: metto...
10: Che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Vuoi, eiaculatore precoce?
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o.
10: Beh,
12: adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
10: No,
12: vieni qua.
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare.
10: Vieni qua, Leon San. Cinese.
12: Prendi qua la cela, metto la cela, tolgo la cela.
11: No, è più puttana.
12: Metto la cela, tolgo la cela.
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono.
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
14: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
15: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop ghiaccio.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
16: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
14: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
17: Zio Gadget, è una tragedia!
14: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
17: Ma che fai, zio? Disegni?
14: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
17: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
14: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget, vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla Terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, buongiorno. Buongiorno signora, mi scusi, ci hanno chiamato per un intervento urgente alla diffusione del gas, che c'è stata una fuga da Pennsylvania.
0: La volevo...
1: Dica.
0: Ma che cosa racconta poi? Chi è lei?
1: Allora, signora, io sono un operaio del 5 Gigi, a rete del gas, e sto qua in strada, che stiamo installando un Wisconsin, perché c'è stata una fuga da Pennsylvania che purtroppo ha provocato dei casi di Idaho.
0: Io non so niente di queste cose, perciò telefoni all'amministratore.
1: No, ma l'amministratore già l'ho sentito, è proprio lui che ci ha chiamato. Io la volevo avvisare che in giornata faremo dei lavori sull'impianto del gas.
0: Per
1: limitare la fuga da Pennsylvania, perché il Pennsylvania dentro il gas fa venire l'Idaho e poi la gente viene in pronto soccorso. Ohio, sta malissimo, poi c'è migliaia di persone facevano Ohio, capisce? E lei però non può usare il gas.
0: Neanche adesso.
1: No, adesso signora, quando attiviamo il Wisconsin lei non lo può. Adesso stiamo prendendo le misure. Dopo quando Connecticut e il Wisconsin, lei quando sente il segnale d'allarme deve spegnere tutto il rubinetto centrale del gas.
0: Va bene.
1: Lei ce l'ha?
0: Il rubinetto centrale.
1: Sì, il gas proprio dalla fonte, diciamo, dove ci sta il contatore.
0: Sì.
1: Ce l'ha il contatore?
0: Sì, in casa, sì, certo.
1: Bravissima signora. Allora, quando sente il segnale d'allarme che noi le mandiamo, chiuda il contatore.
0: Va bene.
1: Che se no la casa ci si riempie da Pennsylvania.
0: Va bene.
1: E poi mi finisce il pronto soccorso con l'Idaho, capisci?
0: Va bene.
1: Ok, si ricordi, Illinois, siamo quelli del 5 Gigi.
0: Va bene.
1: Ok, allora adesso le faccio sentire il segnale d'allarme che lo manda mio amico Felix. Lei mi deve dire se lo sente, qua al telefono, va bene?
0: Sì, sto in linea.
1: Ecco, non se ne vada. Vai, Felix.
2: Lardone, panzone, grassone. Lardone, panzone, grassone. Lardone, panzone, grassone.
1: Ha sentito il segnale, signora?
0: Ma che sciocchezze sono queste?
1: In che senso, signora? Questo è il segnale d'allarme. Pronto? Marta di grazia, signora, se non parliamo di obesi noi.
3: Lardone, panzone, grasso. Lardone, panzone, grasso.
4: Quelli del 5 Gigi.
0: Pronto?
1: Sono un operaio del 5 Gigi, sono in strada dentro la buca e stiamo sistemando una fuga da Pennsylvania.
0: Non riesco a capire. Questa è casa privata, mi scusi, ma non capisco.
1: No, lo so che è una casa privata, signora, io l'ho chiamata per avvisarle che adesso per qualche ora dobbiamo spengere il gas.
0: Non capivo, quindi non posso usare il gas.
1: No, per qualche ora no, signora, perché purtroppo noi siamo un pronto intervento. Ci hanno chiamato che stamattina c'è stata questa fuga da Pennsylvania.
0: Ho capito.
1: Il Pennsylvania fa venire l'Idaho, signora, è pericoloso l'Idaho.
0: Ascolti, e come faccio a sapere quando è che posso riusarlo?
1: Quando sente il segnale d'allarme spegne il rubinetto del gas centrale. Le faccio sentire il segnale d'allarme, stia lì, un secondo, vai Felix.
2: Lardone, panzone, grassone. Lardone, panzone, grassone. Lardone, panzone, grassone.
1: Sentite il segnale d'allarme, signora?
0: Okay, no, sì, ho capito, ma non ho capito io. Io intendo, adesso non lo uso, va bene? E ho capito.
1: Sì.
0: Poi, nel momento che avete finito di intervenire,
1: sì?
0: Ecco, mi scatta il telefono?
1: Sì, esatto.
0: Mi telefonate e viene questo messaggio.
1: Esatto, no, allora, quando sente il messaggio, spegne il gas.
0: Sì.
1: Quando risente il messaggio, riaccende il gas.
0: Va bene, adesso io lo spengo.
1: No, prima deve sentire il messaggio, perché le spiego signora, noi dobbiamo Connecticut questo Wisconsin per debellare il Pennsylvania che fa venire l'Idaho. Se no lei mi finisce il pronto soccorso, oio, che male, capisci? Lei come sta di salute? È Florida?
0: Adesso io metto giù il telefono, ascoltami un attimo. Metto giù il telefono.
1: Sì.
0: Io adesso da questo momento il gas non lo uso più.
1: Sì.
0: Non lo uso.
1: Non lo usi?
0: Non lo uso.
1: Esatto.
0: Fin quando non mi riscatta il telefono con quella dicitura qua.
1: Esatto, però
0: non lo uso.
1: Adesso non lo usi, neanche quando va a fare la Mississippi.
0: No, non faccio niente.
1: Ecco, allora stia al telefono un attimo che le faccio risentire il segnale, così lei mi dice se distingue nitidamente le parole e dopodiché la lascio andare, va bene signora?
0: D'accordo.
1: Glielo faccio risentire signora.
0: D'accordo, grazie.
1: Vai Felix, vai.
2: Lardone, panzone, grassone. Lardone, panzone, grassone. Lardone, panzone, grassone.
0: Ho capito.
1: Cosa ha sentito signora?
0: Lardone, panzone, grassone.
1: Perfetto signora, che oggi è martedì grasso, va bene? Sono il capo
0: tacciocà. La ringrazio che mi ha avvertito. Mille.
1: Ci mancherebbe signora, mi raccomando, spenga il gas che ci viene.
0: Non accendo niente.
1: Signora, va bene.
0: L'elettricità comunque posso usarla alla corrente.
1: Dipende dal Wisconsin. Adesso stiamo controllando il Delaware, stiamo prendendo le misure. Poi Connecticut l'elettricità e lei può andare a fare la Mississippi, va bene?
0: Allora, niente, ascolti. Io non uso il gas adesso da questo momento in poi, fin quando non mi arriva quel messaggio.
1: Seattle, esatto.
0: E invece l'elettricità posso, cioè, accendere qualche cosa di elettrico?
1: No, no, no, durante la fuga di Pennsylvania non può, perché sennò il connect... no, no,
0: allora
1: signora.
0: Aspetto tutte e due.
1: È un casino.
3: Scusa, Antonio.
1: Che c'è?
3: Dice alla signora che se non può usare il gas, che ci mangia in Filadelfia.
1: Ah, signora, se non può usare il gas, che se mangia in Filadelfia.
0: Ho capito.
1: Si attende che però a Filadelfia le viene l'Idaho. Non so se hai visto il film. Va bene, arrivederci. Tante cose, tante cose. Vecchia.
5: Oh, richiamiamola e mandiamogli il messaggio. Sennò questa rimane
3: fuori. Sì, infatti, richiamiamola. Ritorno questo.
0: Quanto?
2: Panzone, lardone, grasso.
1: Ma signore, adesso poi accendo lo gas. Sta vecchia cogliona. Fatto, fatto, Felix. Sì, sì. Portiamo via il Kansas.

0: Lo Zoo di 105
1: Radio Ergenera.
2: Ciao a tutti e bentornati ad ascoltare il programma del sesso con il vostro attore porno Jürgen. Sono stato in ferie? No, cari ascoltatori, sono stato in galera per aver scopato una signora dentro al banco dei surgelati al supermarket. La signora continuava a far cadere delle cose e quando si piegava dalla gonna si vedeva la bresaola. Ovviamente la signora mi ha dato il suo consenso, ma mi hanno arrestato perché gridando per tutto il supermercato si è sentito... Pensate che alla fine abbiamo fatto anche un disco insieme. Sentiamolo velocemente.

0: Oggi voglio parlare della sega. Voi donne, quando lo fate al vostro partner, a cosa pensate? Che venga il prima possibile? Oppure vi piace proprio tenerlo tra le vostre mani e gustarvi il momento? Sentiamo i nostri ascoltatori.
1: Ricorda, crema per il culo, crema a norma, la crema giusta per farti sfondare ogni volta che vuoi.
0: Ovviamente era il nostro sponsor. Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Lina.
0: A lei piace fare le seghe a suo marito?
2: No, te ne fa tua mamma e tua sorella, bastardo.
3: Brava, così?
2: Sei un bastardo.
0: Mi dica, ci dica pure.
2: Bastardo.
0: Avete sentito? Alla signora piace fare le seghe a suo marito. Sentiamo subito un altro ascoltatore.
4: Pronto?
0: Come sta, tutto bene?
4: Grazie, sì, bene, grazie.
0: A lei piace fare le seghe a suo marito?
4: Cosa?
0: Lei piace fare le seghe a suo marito?
4: Io faccio che cazzo voglio con mio marito, hai capito?
0: Mi dica.
4: Non serve che te lo dica a te. Faccia di merda, stronzo, schifoso, maledetto.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
5: Chi è?
0: A lei piace farsi fare le seghe da sua moglie, quella zoccola? Mi dica.
5: Se dico, c'è peggio dire che i mortacci toi ha sbagliato pure su un mascolo e sta mi dice che mi faccio le seghe allo marito, che c'è sul ricchione i morti toi, cadegno lo marito mascolo, butti e polusando.
0: Quante
5: ma un cazzo da fare non c'hai, mannaggia i morti toi.
0: Ma cosa pensa?
5: Non stai manco, porco, mandi i messaggi.
0: Pronto?
5: Semmana agli mascoli, ma proprio ritardato, sì.
3: Brava, così.
5: I morti toi.
0: Sua moglie, quella scimmia, a cosa pensa mentre gli sfilaccia la cappella? Pronto?
5: Penso che a due cappellone in salupiccione di mamma va e a stare proprio una meraviglia, ma penso che a gira largo perché è spampanato lo piccione di mamma va, allora via è nata a ginza, capito?
0: Tu mangi i cazzi?
5: No, mamma perché esatto praticamente li condisce addirittura. Dice che li condisce e si ringhiutte fino alle cannavozze. Proprio una cosa bella.
0: Molto interessante.
5: Siccome sta a fatico, fanne una cosa, prova a baffarci ancora li morti tuoi, dai, ciao.
0: Grazie per la sua opinione interessantissima. Ciao, grazie. Benissimo, avete sentito? Agli italiani piace tantissimo farsi fare e fare le seghe. Per oggi è tutto. Vi saluto e vi ricordo che domani sera sarò alla casa di appuntamenti da Lorella Mangia Cappella. Ah!
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questa sera Super Quark.
2: Ok, sono voluto già acquistato un abito per fare la testimone, ma scambiato tutta la pellicetta.
3: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati e naturalmente gli ospiti in studio, eccetera. Ma sempre in grado di rispondere alla domanda, quella polverina, vediamo. Ecco il tracciato. E tutti questi... Affinare. Beh, ricchissima. Alla tigre.

0: Ci troviamo alle pendici delle Ande, catena montuosa tra le più importanti al mondo, che annovera tra le più alte cime presenti sul pianeta, come l'imponente Chuedamé, alto 7.567 metri, o il monte Koukatsketefreka, nome inca della possente montagna al centro di questa catena, alta più di 7.958 metri, che fa quasi una sega all'Himalaya. In questo incredibile comprensorio vivono popolazioni antiche, sopravvissute ai conquistadores spagnoli, che dopo il 1500 hanno colonizzato questi territori, depredando e sterminando, quasi cancellando la memoria antica dei popoli delle montagne, come gli Inca, Maya e Bitontini. Oggi sopravvivono popolazioni di pastori di merda. Merda è il nome in antico dialetto andino che indica gruppo, appartenenza, famiglia. Questi pastori di merda sono poi raggruppati in piccoli gruppi del cazzo. Cazzo è la parola in dialetto cicciazza che indica la parentela etnica. I pastori di merda, nei loro gruppi del cazzo, sono in grado di trarre sostentamento da un territorio durissimo che offre loro veramente poco. Infatti, i pochi pascoli a disposizione vengono sfruttati intensivamente per l'allevamento dello yak, o bisonte andino, o comunemente chiamato dagli occidentali vacca di tua madre. La vacca di tua madre è il parente più stretto delle nostre vacche domestiche europee, come le vacche rumene, le vacche italiane o le apprezzatissime vacche ucraine, più pregiate per il rimorchio e la chiavata, tipo di latte molto proteico. Ogni anno i pastori di merda si incontrano con i loro gruppi del cazzo per l'attesa festa del Puttana tua madre, festa nella quale i vari gruppi di pastori scambiano con agricoltori provenienti dai territori più a valle generi alimentari e prodotti in un enorme chiassoso mercato ricco di colori e profumi, il mercato du cazzo. In questo turbinio di canti e costumi multicolore si possono apprezzare frutti del duro lavoro dei pastori, come la formaggella, un tipico latticino fatto attraverso la lavorazione dei derivati della vacca di tua madre. Oltre ai prodotti alimentari, si possono trovare manifatture provenienti dalle lavorazioni delle lane della vacca di tua madre, che i pastori di merda, nei loro gruppi del cazzo, confezionano a mano nelle loro capanne stagionali. Sono quelle vecchie troie delle loro nonne, le anziane del gruppo del cazzo, che pensano a tessere questi capi di merda. Di merda perché prendono il nome dei pastori che le confezionano. Le vecchie troie sono così chiamate perché i conquistadores nel 500, alla vista delle donne anziane di questi gruppi etnici, le paragonarono alle troiazze, ovvero i particolari macchinari rinascimentali atti alla tessitura, tipici delle regioni andaluse. Queste vecchie troie lavorano incessantemente in questi gruppi del cazzo di pastori di merda per preservare un'antica cultura fatta di formaggella della vacca di tua madre, nell'attesa di un nuovo anno e di un nuovo mercato du cazzo. Queste montagne, l'ecosistema e la cultura delle popolazioni autoctone sono un patrimonio inestimabile per le nuove generazioni ed è nostro dovere preservarle. Nel prossimo episodio istigheremo due barbogne a litigarsi 20 euro e una dose di eroina, mentre berremo una bottiglia di prosecco.
1: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
2: Lo Zoo di 105.
3: E al sabato grande festa.
4: Incredibile, abbiamo aperto una sede anche in Puglia. Chiamiamo subito per portarci nel mobilificio dei nuovi clienti.
5: Pronto?
4: Mi scusi, ma lei mi sembra particolarmente disadattato. Pronto?
5: Brandi.
4: Salve signora. Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. Che culo! Ho trovato una scimmia rara che non sa manco parlare l'italiano. La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
5: corpo di un porco.
4: Per favore, tolga dalla bocca quei 4 chili di pasta che avrà appena mangiato dopo essersi alzato a mezzogiorno.
5: Pauroso di porco.
4: Senta, se lei verrà nel mio mobilificio, le farò chiamare una delle mie segretarie. Ma poi mi dovrà comprare almeno una camera da letto. Affare fatto, gorilla handicap. Ma lei lo è veramente? Pensi, da noi potrà comprare la cucina da neve, perfetta da usare in discesa sulle piste più pericolose, a soli 15 milioni di lire. E poi ci sarò io ad accoglierla nel nostro grande negozio, vestito da uomo ragno con la pancia e il cazzo fuori dalla tutina. E al sabato, grande festa! Mamma mia, quanto mi sta sul cazzo. Wender, metti il jingle vendetta.
6: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Vendetta!
4: Lei è scimmia?
5: Ma tu parlo ancora, ma come cazzo?
4: Lei è scimmia?
5: Ma come cazzo che parlo ancora?
4: Scimmia!
5: Non si parla ancora, forse.
4: Ma lei è proprio una persona volgare e sboccata.
5: Ma mi manca di stare cazzo.
4: Lurida megera bifolca impestata di cazzi. Passerai la tua vita inutile e bifolca a cagarti addosso nelle mutande fissando un muro. Merda.
5: Bravo, ecco la viciola di camera.
4: Grande festa.
5: Grande feccia umana.
4: Parola di Guido Inferni. Provare per credere. Pensi, camera da letto, completa di tutto, anche diamante nell'armadio a soli. 15 milioni e 700 mila lire. Grande festa.
5: Grande festa, sì.
4: L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo fino alle casse. E al sabato, grande festa.
5: Ma come cazzo che fa cosa?
4: Ascolti bene. Cucina componibile con la sua faccia di cazzo impressa in ogni punto. Pensi, mentre mangerà, potrà ammirare la sua grande faccia di minchia.
5: Ma la cucina mi ha dato buono.
4: Mamma mia, quanto mi sta sul cazzo.
5: Mamma mia, quando mi ha buttato giù.
4: Allora vada a prendersela nel culo.
5: Mamma mia, te scudo in annetto.
4: Abbiamo abbassato ancora di più i prezzi.
5: Ma non mi scassano un cazzo.
4: Le rubo solo 30 secondi.
5: Ma manca un secondo.
4: E poi se ne potrà andare tranquillamente a fare in culo. Pronto?
5: Ma perché non chiami con il numero?
4: Oh, testa di cazzo. Ma come ti permetti? Guarda che io prendo la mia lussuosa Lancia tema Ferrari e ti vengo a pestare a sangue sotto casa.
5: Chi sotto?
4: Lei è di Biella.
5: Sì, la bocci portante.
4: Niente da fare, io questa scimmia di merda non riesco a capirla.
5: Non ti chiamare Tigidium.
4: Pezzo di merda.
5: Travau.
4: Mi scusi, ma lei mi sembra particolarmente
5: Mamma, devo dire che penso tu non me ne fotte un cazzo.
4: Perfetto. Allora l'aspetto nel mio bellissimo mobilificio. Scimmia!
5: Ma scaffate l'angolo di mamma.
4: Benissimo. Anche questa vendita è andata a buon fine. E anche voi all'ascolto, vi aspetto questo sabato pomeriggio per la grande festa di carnevale al mobilificio Puzzoni. Ci saranno le giostre, ci sarà il bruco merda, la tana delle tigri, il calcio nel culo e la più bella, quella che preferisco io, il bar saloon dei cowboy con le puttane e sparatorie. Grande festa!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ragranocchir. La serie che costa poco.
2: Livez, che fige?
3: Mi stava facendo una bibita.
2: Buona. Che ne dine un'altra?
3: Sì, la vuoi?
2: Sì, buona bibirella. Poi mi faccio una ruttoreggia.
3: Una ruttoreggia? E che cazzo è?
2: Lo gasto della bibita fa ruttare.
3: Sì.
2: Invece a me mi fa rutto scorreggiare.
3: In che senso? No, non capisco.
2: Mi fa fare aria di gas nella bocca e nello culo. Ma assiemo!
3: Ma come assiemo? Com'è possibile? Non è scientificamente fattibile.
2: Dammi la bibita che ti faccio vedere.
3: Dine. Occhio che frescarelle, che poi ti sente male alla panza.
2: Oh, cioè spostati, che mi escia!
3: No, ma è una cosa pazza proprio, che schifo! Ma sono affascinato, anche io voglio fare la ruttoreggia.
2: Mica è facile, io prima ti ho imparato, mi sono cagato addosso 5 volte.
3: Ebbè, è una roba complessa, sì, effettivamente.
2: Non la via sotto gamba, tieni, vivi. E quando devi ruttorellare, fice la scorreggio.
3: E se mi caco?
2: Allora beve tanto, così lo cazzo è potente.
3: Allora mi fogo.
2: Dai, Riva, dai. Dai, caricati da cazzo.
3: Ecco, la sento forte. Ma no, mi crepa la panza.
2: Una mazza proprio!
3: Ma no! Mi sono strappato lo culo!
1: Ragragnocr!
4: Ah, ecco fatto! Adesso faccio una foto e la mando al circolo degli amici del castello di carte! Cosa sta succedendo? Trema tutta la casa! Oddio, il castello di carte! No! No, mi è caduto! No! Ma che saporaccio di merda che c'è nell'aria! Ma che cos'è questo rumore di scricchiolio?
2: Madonna, Libes! È crollata la casa di Faustina con la ruttoreggia tua!
3: E che cazzo, ma c'è una sfiga proprio, fammi andare a vedere! Faustino! Sei stato, vuoi che chiami i cani che ti chiamano? Faustino!
2: Chiamalo San Bernardo, che ci dà lo brando!
3: Ma i cani che chiamano i cani ci sono qua in questo paese norvegese?
2: Boh!
5: Ciao,
2: Andiamo, ragazzi.
1: Gnagna Franz. La serie che costa poco.
0: Radio 105.

0: California 105.
1: This

0: gorgonzola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole e cetriolo.
1: This is Mega Mad Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, freddi, tiepidi e appena sformati.
2: Vitel Toupé, morbide fette di parrucchino in umido, 3,60€. Monocotti di nonno Ictus. Monocotti di nonno Ictus. I biscotti bruciati sotto e crudi sopra perché non ha fatto in tempo a girarli, 2,13€ al pacco. Mais predigerito, praticamente un brick di succhi gastrici, 1,90€. Tutan Ramen, brodo giapponese con carne veramente vecchissima, 5,49€. Lecca, dolcetto per lesbiche, 1,20€.
1: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
2: Riso venere, raccolto a mano dalle nostre mondine con la candida, 7,99€ al chilo. Pane di segale, nel senso che con le fette ti ci puoi masturbare, 1,39€ al pacco. Sputik, colla attacca tutto, a parte legno, ceramica, plastica, vetro, metallo, tessuto e carta, 4,99€. Insalata roulette russa, che una volta su 5 causa la gastroenterite, 4,30€. Coca-Ciola, bevanda gassata, con forte odore di membro maschile barese, 2,30€ al litro.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: Fagioli dall'occhio, di vetro, 4,40€ la scatola. Sapori di Sicilia, pasta alla subnorma con melanzane non proprio di prima scelta, 7,99€. Ceretta d'api, per depilare la gamba di legno, 6,50€. Penne, mezze penne, quarto di penne, ottavo di penne, sedicesimo di penne, trentaduesimo di penne e così via fino all'atomo di penne, 1,15€ al pacco, microscopio non incluso nella confezione. Cougar, arancia rossa sopra e nera sotto, 6,30€ al cesto.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Martello salva martello salva freschezza, 7€. Circon chips, croccanti patatine fritte prive di punta, 4,89€. Tarzanella, crema spalmabile alla nocciola con grumi e peli, 8,16€. Creme caramelma, dessert dalla consistenza poco appetitosa, 3,30€. Jesup, Jesup, il ketchup che spremendolo. Jesup, il ketchup che spremendolo devi smadonnare, 5,99€, più l'8 per 1000 per redimerti dai peccati.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati, cari amici bavosi, sempre solo col vostro Max Pezzali, nuovamente qui a raccontarvi miti e leggende dello zoo. Pavia, anno 2000 e qualcosa. Marco ha salvato il mondo dal Covid. Dopo grossi festeggiamenti fra fiumi di alcol e bombette, il nostro eroe entra in contatto con un suo ascoltatore, Fabio Rovazzi. Ma chi cazzo è Rovazzi? Anzi, chi cazzi è Rovazzi? Max, sei proprio un battutista coi controfiocchi. Altro che Alisenji.
2: Oh raga, non ci crederete mai, puttana merda cazzo vaffanculo. Ieri ho vomitato l'anima su una Turbo Lamborghini Maserati parcheggiata lì vicino.
3: Inca, e non ti hanno crivellato di pistola in calimbiate?
2: No, è questo il punto. La macchina era di Rovazzi, maremma bastarda imputridita.
4: E chi cazzo è Rovazzi? Anzi, chi cazzi è Rovazzi? Belin, Fabio, sei proprio un battutista coi controfiocchi. Altro che Pezzali.
2: Come chi è Rovazzi? E quello là, dai... quello lì che fa su il broccolo coi baffi.
3: Mica, no, non credo di aver capito.
2: Oh, cazzo e stracazzo. Ecco, guardate qua.
5: Ci appropinquiamo a governare. Ci appropinquiamo a governare.
2: Dai, è quello di ci appropinquiamo a governare.
5: Ci appropinquiamo a governare.
4: Ah, belli Rovazzi, sì.
5: Ci appropinquiamo a
3: governare. Sì, il broccolo coi baffi, inca.
5: Ci appropinquiamo a governare.
2: È un nostro mega ascoltatore, ma di quelli invasati proprio tipo della cumpa, e mi ha chiesto se facciamo qualcosa insieme, scatarrata nucleoloide.
6: Marco, direi proprio che devi accettare, anzi, accettarissimo.
2: Oh, salve illustrissimo, sommo dirigente della nostra stimata radio. Che ci fa qui? Ma soprattutto, da dove cazzo è uscito, minchia minchia oh?
6: Io spunto sempre dal nulla quando sento il profumo di guadagni e quattrini, anzi, quattrinissimi. E Rovazzi è bello pieno, anzi pienissimo.
2: Ed è super in vista, super virale. Beh, direi che si potrebbe fare una collab. Dai, lo chiamo subito, Samantha Bagascia Puttanascia.
1: E pronti via, Marchino contatta Rovazzi.
7: Pronto?
2: Pronto Rovazzi, ciao, sono Marco Mazzoli, sa prot prot prot.
7: Uè, ciao Marco, scusami un secondo che sono insieme a Tom Cruise, Avril Lavigne e Pippo Franchi in una cena stellata su Marte. E qui prende poco, dimmi.
2: Ho pensato alla tua proposta e ci sto, facciamo qualcosa insieme, Monte Everest merda.
7: Oh, grandissimo, dai, vediamoci domani. Ah no, cacchio, domani sono con Sharon Stone, Paolo Bonolis al release party del nuovo album di 50 Cent. Facciamo dopo domani, dai.
2: Va bene dopodomani, minchia merda stronzo.
7: Ah no, porco Giuda. Dopodomani devo andare al cinema a vedere Oppenheimer. Vabbè, vieni con me al cinema, dai, vieni.
1: E allora Marco e Rovazzi si trovano al cinema per vedere Oppenheimer.
8: Detonatore carico.
9: Ah, io davvero non riesco a capire una minchia di questo film. Tappo cervellotico.
2: Beh, non è che ci sia molto da capire. È la biografia di Oppenheimer.
10: Zitti voi due, sto cercando di vedere il film.
2: Oh, scusa amico, bastardazzo, frociazzo, scemo pazzo.
9: No, davvero, non capisco sta scena, cioè, no.
10: Silenzio!
9: Oh, scusa, ah, sentite, fanculo, chiamo un amico che me lo spiega. Oh. Pronto, Will Smith. Uè, senti, tu che bazzichi un po' nel mondo dei film, con le robe lì, puoi venire un attimo qui a spiegarmi quello che sto guardando? Cioè, non riesco a capire.
11: Yo, eccomi fratello!
2: Porca minchia troia, Will Smith, troia minchia porca.
9: Mica sei stato un fulmine, Will.
11: Eh sì, noi neghi non sapremmo nuotare, ma cazzo se corriamo. Comunque sia, cosa non ti è chiaro, Fabietto, mio migliorissimo amico del cuore per sempre, smack smack?
9: Non capisco perché Oppenheimer accetta di fare la bomba atomica se poi alla fine si pente e fa il fregnetta. Boh.
11: Beh, perché vedi, sostanzialmente...
10: Porca m***a, fate silenzio!
11: Scusa un secondo. Fai silenzio tu e tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca!
12: Scusi, signor Will Smith. Io amavo il principe di Belen.
11: Tornando a noi, beh, vedi, Fabietto mio, cucciolotto del mio cuore, Oppenheimer è combattuto perché da un lato ha il suo incredibile desiderio di conoscenza, ma dall'altro sa bene che con quello potrebbe distruggere il mondo. È un po' il dramma dell'Ulisse, no? Hai presente, Omero?
9: No. Cioè, insomma, alla fine è un coglione.
11: Sì, è un coglione. Comunque, ti è piaciuto il film?
9: No, per un cazzo proprio.
11: Già, neanche a me. Dai, andiamo a volare sopra le case dei poveri e ci lanciamo dei mattoni col mio jet privato.
9: Tu sì che mi conosci. Marco, vieni anche tu, dai.
2: Eh beh, cazzo merda culo.
1: Si prospettano grandi avventure per questo nuovo sodalizio artistico. Chissà quante marachelle combineranno insieme. Ma così a naso direi una roba tipo 2046. Oh sì, Max, sei un battutista. Altro che Arisenji. Un momento, ma Morgan Freeman?
8: Eccomi, sono Morgan Freeman sul finale della scenetta, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Ho scelto di non apparire in questa puntata perché c'era già Will Smith e sapete che noi ne... finiamo con l'accoltellarci o spararci a vicenda se messi uno vicino all'altro.
1: Puoi dirlo forte, vecchio mio. È adesso il nostro momento, quindi ci appropinquiamo a governare.
9: Ci appropinquiamo a governare.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Nel Wonderland di oggi, chiameremo gente a caso, con le voci campionate della famiglia porno.
2: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
3: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
1: Andiamo.
4: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
5: Ah, bene.
4: Presenta.
1: La famiglia porno.
3: Basta, non dire più una parola.
1: Porno. Porno.
6: Oh, pronto?
2: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
6: Ah.
7: Ho bisogno di essere chiamata, sì.
6: Hai bisogno?
7: Io non ce la faccio più, sto scoppiando, dai, tira fuori quel cazzo, lo voglio.
6: Ma mo da qua come faccio?
7: Dammi il tuo cazzo.
6: Da qua non si può dare.
7: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
6: Ma sono dove stai tu? Oh.
7: Abbiamo più di un'ora, facciamo in tempo. Ti posso rendere la giornata piacevole?
6: Ah?
7: Vieni, dai. Voglio solo giocare, dai.
6: E poi che ci fai quando giochi?
7: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
6: Ah.
7: Dai, per favore. Così dopo possiamo lavorare tranquillamente e anche meglio.
6: Ma mi vuoi dire dove stai?
7: Ho bisogno di essere chiamata, sì.
6: Ma se non so dove stai, tu come faccio a dartelo?
7: Dammi il tuo cazzo.
6: Ti ho capito, ma dove stai tu? Oh, pronto?
8: Chi è?
1: Attenzione, anomalia nel sistema operativo, c'è stata l'attivazione automatica di Jürgen.
6: Chi è? Mi avete chiamato, dimmi.
8: Ah, Fanio, per bene. Venga, entri, maggiore.
6: Dove?
8: Allora, caro von Huber, è in forma, maggiore?
6: Io sono in forma, sì, sono in forma.
8: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, von Huber?
6: Se è bella, sì.
9: Sto per sbarre. Sbroro. Oh, sì, che sbroro.
6: Ti sei venuto?
8: È in forma, maggiore?
6: Sono in forma, tu ti sei venuto?
8: E ha voglia di farsi la signorina Elgan, von Huber?
6: Sì, ma tu te sei venuto tu!
9: Prego!
10: Pronto?
7: Sì, pronto?
10: Sì.
7: Perché non facciamo qualcosa?
10: Che?
7: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
10: Non capisco, che dite?
7: Ho bisogno di essere chiamata, sì!
10: Che?
7: Io non ce la faccio più, sto scoppiando, dai, tira fuori quel cazzo, voglio! Ti faccio licenziare.
1: Il sistema richiede l'aiuto di Jürgen, pronti al lancio.
11: C'è Jürgen, e c'è Jürgen, e c'è Jürgen.
6: Pronto?
9: Cappella.
6: Pronto?
9: Cappella.
6: Pronto?
9: Cappella.
6: Pronto? Pronto?
9: Guarda il mio castagno perché tra poco lo prenderai nella tua bella f***a.
6: Pronto?
8: Chi è?
6: Pronto?
8: Chi è?
6: Ma chi cazzo sei tu?
8: Ah, von Huber, bene.
6: Vuoi sapere chi sono io?
8: Venga.
6: Devi dire nome e cognome tuo se sei un signore.
8: E ha voglia di incularsi la signorina.
6: Sei un animale, una sorda e ammalata.
9: Guarda il mio cazzo come... Ma chi...
6: Pronto? Sta morendo.
9: Vai.
6: Grazie soffitti, fate capisci, gente.
9: Sto per sbarrare.
6: Pronto?
9: Cappella.
6: Chi è?
8: Allora, caro von Huber. Chi è?
6: Tu devi dire chi parla, chi è?
9: Sto per sbarrare.
6: Che cazzo vuoi?
9: Cappella.
6: Ma che parlo? Sono Cappella, tu chi sei?
9: Sbroro.
6: Vaffanculo.
5: Ma si può sapere chi vuoi?
12: Oh sì, che l'ho usata.
5: Vaffanculo, va.
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Only for you. This is the zoo. It's the 105 zoo. Only for you. With the zoo. It's on 105. Only for you. With the zoo. Welcome. It's on welcome. Lo Zoo di 105.
0: Leone Veritas. Tutta la verità. Nient'altro che la verità su Leone.
3: Che c'è?
4: Ti ucciderò.
3: Uccidi.
4: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
3: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
4: Marco Mazzoli ti ucciderà.
3: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
4: Hai paura?
3: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
4: Stanotte ti massacro di messa.
0: Leone Veritas.
5: Aspetta Pasqua, fammi dire che è quella di tua madre, quella di tua madre.
4: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
5: Una vacca di tua madre, una vacca.
4: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
5: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
4: Ti ucciderò.
5: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarvi allo zoo.
4: Morirai nella tua merda di invidia.
5: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
4: Addio.
5: Colpa mia.
4: Ma vai a cagare.
5: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfiscia la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
6: Ma va a cagare, va.
5: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
0: Leone Veritas.
7: Cuccioli stava rischiando di morire.
4: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
8: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
4: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
8: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
4: Hai paura?
8: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
0: Leone Veritas.
4: Ti ucciderò, bastardo.
8: Se stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
7: Vado!
4: Hai paura di me, vero?
8: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
4: Quando è che vieni a Sondrio?
8: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
4: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
8: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
4: Non ho paura di te.
8: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
0: Leone Veritas.
9: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
4: Ti ucciderò!
9: Pasqua, ancora il sai?
10: La radio, alla puttana d'esordio.
4: Ma chi è questo figlio di puttana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
4: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
4: Ma fate
9: dalle banane alla zucca.
4: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
4: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
4: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
4: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
4: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zodi 105.
1: Vincitore del premio premio.
2: No, non lo posso fare. Devi farlo.
1: Candidato a 8 dadi Gnerfiak.
2: Sto male, non posso scendere da questa macchina.
3: Forza, fallo, dimostraci chi sei.
1: Ettore Tataia, Ascanio Prepuzio, Giorgia Slabrata, Barbara Fica Storta, Gastone Zozzaculo. Dicono che poi me la riporterà pulita. Il Corriere della Sera. Giovedì non vengo, c'è Giudo. Il giorno. Scusa, lo finisci questo? Vivere sani e belli. Con la mirabolante partecipazione di Raul Bova. Per 12 secondi.
4: Dove vai, Raul? Raul? Guarda che c'è un contratto, eh? Raul?
1: Una storia straordinaria che racconta una cruda realtà.
4: Aiutami a spostare questa piuma! È pesantissima!
3: Hai visto? Non ti senti più uomo adesso?
1: Con la mirabolante partecipazione di Giorgia!
5: Che?
1: Non so come affrontare questa cosa, ma mi piace il cazzo!
5: Pensavo già che eri frocco.
1: Vincitore del premio strega, Befana, eppure puttana. E con la straordinaria partecipazione di Lello Tuffolo. Tornato alla ribalta, dopo l'ictus. Non si vede, no?
2: Come fa verso, mi fai?
6: No, ma non si vede, veramente, va, stai bene.
2: Mi stai strizzando l'occhio.
6: No.
2: Ah, pure tu, Sì. Ehi,
5: minchia. Sembrate due scemi!
1: Fiannacca, l'ispettore... Fiannacca, l'ispettore che spernacchia. Presto, su Canale 5.
2: Ehi, la drungola!
6: Ma che serie televisiva è?

0: Ciao brutticessi, fate uno scherzo a mia zia Michelina che è calabrese ma vive in Svizzera da 40 anni. Dopo una vita di sacrifici, lei e il marito hanno sistemato la loro casa vicino a Crotone. L'anno scorso una mareggiata ha fatto qualche danno e quindi stanno aspettando di ripararlo per metterla in vendita. E qui deve scatenarsi la vostra infamia. Parlate piano perché è rincoglionita. Vi adoro! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Zapotec Immobiliare, Milano, relativamente all'immobile a Torre Melissa. E la stavo contattando per una proposta di acquisto.
1: Ah, no, la nostra casa non è in vendita per il momento.
2: Non è disponibile, ma lei ha intenzione di vendere?
1: Ma scusa, chi ha messo, scusa, che è in vendita?
2: Sì, no, il discorso è che a me qua la pratica risulta già avviata e esistono già delle offerte di compravendita, per questo noi siamo subentrati e sono state fatte anche
1: delle... Scusa, io non so da dove ci vengono queste cose, però al momento noi non abbiamo messo in vendita niente.
2: Ma scusi, mi dispiace, allora c'è un problema, perché qua sono state effettuate delle perizie per ad esempio dei danneggiamenti provocati da una mareggiata alla cancellata, sto leggendo, e quindi l'ingresso con la macchina non è più possibile, giusto? Le risulta?
1: Uh-huh.
2: Vedi, qua ci sono le perizie.
1: Sì, ma ho capito, ma chi ha messo in vendita questa cosa non ho capito io da dove viene fuori.
2: Allora, la pratica c'è stata passata dal dottor Luigi Lentini.
1: Lentini poi?
2: Lentini della Dario Argento Immobiliare di Crotone.
1: Dario Argenti?
2: Argento Immobiliare.
1: Argento?
2: Sì, Argento
1: Immobiliare.
2: Immobiliare di Crotone. Che si sono occupati anche della riqualificazione dell'area profondo rosso, non so se lei da quanto tempo non va giù.
1: No, mi sembra assurdo, perché noi questa agenzia non l'abbiamo contattata, non abbiamo dato nessuno costi di vendita. E come si trovano tutti sti cosi qui? A me mi sembra assurdo. Gente, ma... andata anche a vedere?
2: Sì, io ho le fotografie delle perizie e...
1: Scusa, il valore della casa quando l'hanno messa, mi potrebbe dire per favore?
2: Mi dà 42.000 euro.
1: Cosa?
2: L'annuncio è stato messo fuori per 42.000 euro.
1: Ma lei sta scherzando? Ma lei c'ha la foto della mia casa?
2: Sì, ma io non è che dalla foto...
1: E lei secondo lei venderebbe una casa con lì per 42.000 euro?
2: Ma guardi, io faccio l'agente immobiliare, non fisso io il prezzo, io non so, lei è molto che... cioè, ma lei risiede lì...
1: No, scusa, io sono stata quest'estate giù in Italia e non abbiamo messo né... Su dottor Lentini non ci so chi è. Ai. Noi non sappiamo niente di questo.
2: Allora potrebbe trattarsi di un caso di appropriazione indebita.
1: No, allora facciamo così. Io sì. Adesso mi interessa. No, niente, non do niente. Adesso io mi interesso chi è questo signore. C'è qualcuno che si può interessare giù in Calabria come stanno le cose?
2: Io qua ho scritto come appunto del dottor Lentini di contattare Salvatore. Aspetti, Salvatore, suo figlio?
1: Sì.
2: Qua il contatto è o Salvatore o Sabrina, che immagino sia sua figlia.
1: Ma scusa, ma come fanno ad avere tutti questi dati? Allora se noi non ci siamo rivolti a nessuno, scusa.
2: Ma è questo, signora, cioè, nel senso, io l'ho chiamata per acquistare l'immobile, ma evidentemente c'è un
1: problema. 42.000 euro.
2: Ma signora, scusi, si metti nei miei panni. Io lavoro per un'agenzia immobiliare, vedo un immobile come questo.
1: Ho capito, lei oggi portava la fortuna.
2: Certo, mi stavo sfregando le mani perché un immobile del genere.
1: Immagino che lei è contentissimo di vendere una casa come la mia. Cioè, questo qui è sicuramente una truffa, non è che anche lei mi vuole truffare.
2: No, e io la sto avvisando, signora, se la volevo truffare e non la avvisavo. La sto avvisando che qualcuno sta cercando di truffarla. Se vuole le dico tutti i dati che mi hanno dato.
1: No, mi interessa averli, perché io adesso mi rivolgo a delle persone competenti e voglio vedere cosa succede, perché non è normale che uno vende una casa che non è sua e uno ha venduto la casa senza sapere neanche. Vado lì quest'estate e non ho più neanche la mia casa.
2: Oltretutto io qua ho ben 3 offerte di acquisto.
1: Addirittura, quanto sono le offerte di acquisto? Ognuna chi l'ha fatta? Prima di tutto mi dica chi ha fatto le offerte di acquisto.
2: Ho un'offerta dall'ingegner Palmieri Giuseppe, detto Pippo.
1: Allora, Palmieri, aspetta che mi scrivo, Palmieri, sì. Giuseppe.
2: Palmieri Giuseppe, detto Pippo.
1: Detto Pippo.
2: Che ha offerto 47.500.
1: Che bellezza.
2: Poi ho
1: Antonio Summa,
2: 48.200.
1: 48 200.
2: Ma aspetti, ma la pratica è questa, è in sospeso, diciamo, è flaggata, perché il signor Summa risulta pregiudicato. E quindi l'agenzia ovviamente sta facendo tutti i controlli, perché è stato condannato in primo grado per concorso interno in associazione mafiosa. E quindi quindi ovviamente l'agenzia ci va un po' con i piedi di piombo, come lei potrà capire.
1: Ma sarebbe una senso, ma lei proprio vuole fare un regalo. Ci stai a 42.000 euro, ma dove li trovo questi?
2: Non è mia la casa, signora, la casa è la sua.
1: No, ho capito, ma se lei, quello lì è un regalo. Uno vende una casa come la mia per 42.000 euro. Ascolta, l'altro chi sarebbe?
2: Esatto, glielo stavo dicendo. Allora, l'ultimo acquirente ha offerto 51.300.
1: Allora, 51.300, chi sarebbe
2: ed
1: questo?
2: Ed è il signor Giannatempo Vincenzo, della Giannatempo Edilizia.
1: Vincenzo, di dove si trova? Questi qua di dove sono?
2: Melissa. Ok, niente signora, a questo punto però io vado avanti con la pratica, perché io devo incassare, quindi...
1: No, mi dispiace, lei non fa niente, perché da me non avrà niente.
2: Da lei no.
1: Adesso, però... io mi rivolgo esattamente a delle persone, perché noi non abbiamo messo in vendita niente.
2: Sì.
1: Nessuno ha fatto niente, voglio sapere chi ha messo questa casa in vendita.
2: Ma secondo me, guardi, io le dico la mia, potrebbe essere stato suo figlio. Perché se
1: No, questo mio figlio non ha messo niente in vendita, state scherzando?
2: Ma mi scusi, il contatto... Il contatto però che ho qua è di suo figlio Salvatore, signora. Sta vendendo la casa sotto banco.
1: Ma sta scherzando, mio figlio si permette a vendere la casa per 42.000, 3.000 euro, 50.000 euro. La casa è mia, di mio marito. Mio figlio non conosce niente, non fa niente.
2: Ma magari, guardi, signora, che io...
1: Non c'è un magari, non c'è niente.
2: Da padre le posso dire che, per quanto lei possa essere sicura, un figlio può sempre diventare un poco di buono, magari sa...
1: Adesso cercheremo di scoprire chi è.
2: Certo. Va bene, io comunque le caparre le incasso, perché comunque ho bisogno...
1: Lei non prende niente, lei non si deve permettere a fare niente. La caparra di chi la prende, scusa?
2: Di tutti e tre, signora,
1: ma lei non prende niente, perché noi la casa non è in vendita.
2: Vabbè, signora, questo qua è il suo punto di vista. Il mio punto di vista è che ci sono delle offerte, io la caparra comunque la devo incassare. Perché comunque...
1: Allora,
2: io...
1: senta, lei vuole scherzare, adesso telefono all'avvocato?
2: Sì, ma...
1: Ti metto in contatto con te gli avvocati, subito? E voglio vedere questa situazione,
2: signora,
1: com'è.
2: Siamo nell'ambito della fantascienza qua, signora. Guardi che di solito il primo colpevole è sempre nella stanza accanto e sempre sotto il letto, signora.
1: Non
2: glielo dico per esperienza.
1: Assolutamente è vero. Senta, adesso vediamo così cosa si fa. E io prendo i carabinieri, manderò i carabinieri a vedere sta truffa da dove viene fuori.
2: Va bene, signora. Ecco, guardi, ho trovato un altro nome. Gianluca Gennaro. Chi è?
1: Vabbè, lei non interessa chi è. Adesso mi metto in contatto io con queste persone.
2: Signora,
1: vedremo quelle cose come fa.
2: Signora, Gianluca ci ha dato il suo numero perché è uno scherzo dello Zoo di 105. Lei è in radio. È uno scherzo della radio, signora, stia tranquilla.
1: Gianluca, senti tirarselo alle orecchie. Dov'è Gianluca? Ce l'ha vicino?
2: No, ci ha scritto un'email. Ti ho fatto uno scherzo a mia zia Michelina che vende la casa.
1: Adesso le telefono io e ci dico a Gianluca che quella lì mi ha fatto venire un collasso stamattina.
2: Gli tiri le orecchie.
1: Ma come fate a inventarvi tutte queste cose?
2: Siamo i più bravi del mondo, signora. Riconosciutamente da 26
1: più
2: anni.
1: Bravi del mondo. Non si fanno questi scherzi, perché voi fate morire le persone. Vabbè, arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Adesso chiamo Gianluca e ce ne dico 4.
2: Anche 6, signora, che se le merita quel fango. Arrivederci.

0: Italian in Love. Speciale mistero. Sono...
1: Riepilogo delle puntate precedenti.
2: Poi, dopo che l'abbiamo prelevata, la mettiamo in questa nave spaziale a forma di cestino dell'immondizia gigante.
3: Ho capito.
2: Che viene scagliata a una forza incredibile nello spazio in direzione di Marte, in assenza totale di ossigeno e generi alimentari. Ce la fa a sopravvivere soltanto con le sue unghie?
3: Sì, sì.
1: Alan in Love.
3: Chi sei?
4: Base Terra. Siete in attesa di essere collegati con l'interno di Aldo Basso.
3: No, non sei Aldo.
4: Base Terra. Siete in attesa di essere collegati con l'interno di Aldo Basso.
5: Tardes doradas, con soli con giubia.
3: No, Aldo, ha la voce più bella. Si può sapere cosa volete?
1: Sono Alfio, signora, mi riceve?
3: Sì, ti ricevo, Alfio, dimmi.
1: C'è suo marito.
3: Perché sto male?
1: C'è suo marito in collegamento da Marte, signora, che la stava aspettando.
3: No, senti un po'. Sabato mi avete detto, vero? Avete detto, mi avete promesso con la fionda che andavo insieme con Aldo. Invece mi avete preso in giro. Si
1: no,
3: fa mica così, vero?
1: Siamo venuti a casa sua, signora. Cosa sta dicendo? Lei non c'era.
3: No, non sei venuto in casa mia, neanche per morire.
1: Sono venuto.
3: Perché io a casa non c'ho, non ci sono. Non ci sono.
1: Vabbè, signora, senta, io la voglio mandare su Marte, così incontra suo marito, fa la pace, vi fate una bella chiavata.
3: Ah, ha visto, sì, a fare la pace. Ci ha visto come sabato e domenica siete venuti con la fionda e mi avete promesso che veniva Aldo e facevamo fare l'amore. Si è visto, vero? Come siete stati bravi.
1: Ma noi siamo venuti a casa sua, signora. Lei che non c'era, dov'era?
3: Dove siete venuti allora? Guarda che io non sto più a Marcellise.
1: E allora, se non mi dà l'indirizzo, scusi, eh.
3: Io sto a San Martino, buon albergo.
1: E che ne sapevo
3: io? Mi sono trovata la casa lì.
1: E se non ce lo dice, come facevamo? Noi siamo venuti a Marcellise, eh?
3: No, più a Marcellise, ti ho detto. Io abito a San Martino, buon albergo.
1: Non lo sapevo. Noi siamo venuti lì con la fionda per spararla su Marte.
3: E anche ho tirato via, adesso tiro via questo numero e ho la team. È un altro numero.
1: E me lo dia.
3: E così non chiamate più.
1: Ah, va bene.
3: E dopo anche mi prendete troppo in giro.
1: No, è lei, signora, che ci prende in giro, perché lei ci ha raccontato un sacco di bugie, signora.
3: Voglio bene solo Matteo, perché mi ha regalato il telefonino. Questo che sto telefonando è il telefonino mi ha regalato Matteo Renzi. Hai capito? Quello sì, ci le voglio bene.
1: Guardi che quel telefonino gliel'abbiamo regalato noi di Base Terra, signora,
3: Sì, ma questo telefonino l'ha pagato lui, però.
1: No,
3: alle corte venete qua di San Martino Bonalberto.
1: Coi soldi di Base Terra, però, signora. Quindi lei dovrebbe voler...
3: Vabbè, questo non lo so, ma lavora anche lui, penso, e prenderà un po' di soldi.
1: Il Presidente del Consiglio.
3: Lavorerà Matteo Renzi. Dopo c'era Obama. Giusto?
1: Sì.
3: E allora me l'ha comprato lì alle corti venete e abbiamo fatto anche la festa. E ho ancora in mente, me lo scrivo sempre sul calendario.
1: Signora,
3: inutile,
1: però...
3: mi prendete. Io le voglio un bene da morire, Matteo Renzi, ma non mi telefono. Ma comunque prima o poi mi telefonerà e diceva che veniva anche a trovarmi. Perché sa dove sto.
1: Vuole che glielo passi? È qua vicino,
3: Sì, sì, passamelo pure, la vuole sentire.
1: Un attimo che lo chiamo allora, un attimo che chiamo il suo interno, aspetti,
6: Dopo un'ora di telefonata in cui la nostra nonnina continua a fare la vittima del cazzo, decidiamo di dare una svolta e far entrare in scena uno dei più grandi attori della storia. Imitatore, re della radiofonia, recordman al cinema, campione mondiale di bagnatura di donne. Sì, lui, Herbert Ballerina e le sue irresistibili imitazioni.
3: Pronto?
7: Pronto, Santina?
3: Come?
7: Pronto?
3: Ma chi sei?
7: Sono Maurizio.
3: Maurizio Costanzo.
7: Come va? Sono Maurizio Costanzo, show.
8: Get ready for the next battle. Round one. Fight.
9: Pronto?
10: Buonasera, sono Di Francesco, c'è la signora Santina. Pronto? Uè, dai, passami la Santina. Sono Di Francesco, mi far girare i coglioni che divento una bestia.
11: Round 2. Fight.
10: Santina, sono qui base terra.
9: Ah, sei Alfio?
10: Sì, sono Alfio, base terra. Ciao Pietro.
9: Ciao Bibi.
10: Come stai? Tutto bene?
9: Sì, no, sono perché... arrivato qui. Ascolta, sono arrivato qui un paio di giorni che sono in ferie.
10: Chi è che chi è che bestemmia? Io sono base terra, Alfio. Passami la Santina, uè.
12: Non fa parlare tu di su cane.
10: Uè, Santina, sono Alfio, base terra. Ma perché mi tratti così?
11: Final round. Yeah! Fight.
12: Sì, che attenti, silenzio, è che non parlo nessuno.
10: Santina, sono base terra. Il tuo amico Alfio.
12: No, tu non sei amico Alfio, poi.
10: Sì.
12: Hai capito? Sei Franco Santoro, smettila.
10: Volevo
12: sapere suonarmi perché se vengo ti spacco la testa, cane.
10: Volevo sapere come stavi.
12: Male sto.
10: Perché? Cosa è successo?
12: E adesso muto giù anche, beh.
10: Ma scusa, ma cosa è successo?
12: Che non posso parlare. Non lo so.
10: Ah, vaffanculo. You lose.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Aggiornamento dei file di Epstein, arrivati caldi caldi nel weekend. E negli ultimi documenti rilasciati, Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, viene menzionato ben 3200 volte e pare, perché non è ancora confermato, che in questi file compaiano dei rapporti con ragazze minorenni, 13-14 anni, e addirittura con una ragazza minorenne incinta. Però queste sono ancora tutte cose da confermare. Se venissero confermate sarebbe un grossissimo problema. Rimane il fatto, insomma, che quello che è il leader del mondo libero, cioè il presidente degli Stati Uniti, è una persona che è stata condannata in via definitiva 34 volte, ha dichiarato fallimento 6 volte, ha avuto 2 casi di impeachment e adesso forse è pure pedofilo. Ecco, questo è il mondo in cui ci riconosciamo e io credo che sia il mondo che ci meritiamo. Quindi forza Donald, ma voglio sentire voi. Apriamo le linee, vai. Apriamo con il Tucano, Tucano da Roma. Trump pedofilo, che ne pensi? Vai!
4: Ah, ma dai, ne parliamo un'altra volta, c'ha pure dei difetti quel ragazzo comunque tra le altre cose. Si dice pure che mangiavano cristiani e così, si divertiva a queste feste. Però vabbè, dai, quando c'è soldi, un modo nuovo per divertirti devi trovarlo sempre.
3: Quindi secondo te, avendo i soldi, uno è autorizzato a fare sesso con una minorenne?
4: No, autorizzato non ho detto. Però mangiasse, che ne so, senza tetto, perché no, dai.
3: Scegli cosa vuoi, petto o coscia?
4: Barba.
3: Vuoi la favorita? Vattene a fa culo, Tucano, dai, mi hai fatto ridere. Ciao. Ciao, buona giornata.
4: Ciao,
3: buona giornata. Andiamo da Maria Vecchia Terrona. Vai Maria, dici la tua su Donald Trump.
5: Insomma, è un bel...
3: Cosa?
5: Non so come definirlo, insomma.
3: E lo definisca.
5: È un bel porco.
3: È un bel porco Donald Trump.
5: Se fa queste cose sì.
3: Ma non è accertato però.
5: Allora che lo accertassero.
3: Ecco, a lei sembra il tipo da commettere queste schifezze o no?
5: Potrebbe essere
3: un vecchio porcone.
5: Con tutto quello che si sente in giro potrebbe esserlo anche lui.
3: Ma sarebbe però una figuraccia per gli Stati Uniti, no?
5: Lo so, ma a me con cosa mi interessa?
3: A lei non gliene frega un cazzo, dica la verità.
5: No, ma perché parla in questo modo?
3: È così, io sono una persona pane al pane e pene al pene.
5: Vino al vino, no?
3: Sì, anche vino al vino, magari prima il pene e poi il vino. Lei cosa preferisce? Cosa?
5: Ma che cosa vuol sapere da me, scusi? Chi gliel'ha detto di chiamarmi?
3: Voglio sapere se lei è una golosona. Quando sente la parola pene fa così, un gesto da ghiottone.
5: Assolutamente no, va a fa un bagno, dai.
3: Non è una ghiottona lei,
5: No, non va si... a fanculo.
3: A lei e a tutti i suoi avi. Da parte di padre
5: sì,
3: e di madre.
5: Addirittura quelli che sono nella tomba?
3: Tutti, anche loro, sì, tutti quanti.
5: Sì, ma vada a fanculo, va.
3: Lei e tutta la sua famiglia e vada a farsi un'insalata di cazzi. Arrivederci. Andiamo dal vecchio dal camion. Vai vecchio, qual è la tua posizione? Vai.
6: Ma porco.
3: È quello che ho pensato anch'io. Non l'ho detto in questi termini, ma è quello che ho pensato anch'io.
6: Ma penso che una persona normale pensa, cosa vuoi che ti dica, che ha fatto bene Donald Trump? Peccato perché lo stimavo io in realtà, però.
3: Lo stimavi.
6: Adesso vediamo se
3: lo stimavi perché? Lo stimavi perché?
6: Ma perché mi sembrava il biondino, sai, il vecchietto. Cosa? biondino.
3: Che cazzo è Ben Hill?
6: È come se fosse una specie di Berlusconi Super Saiyan.
3: Super Saiyan, sì.
6: Dove, siccome anche tua mamma probabilmente è stata stuprata da bambina, infatti sei venuto fuori tu, non mi devi rompere i coglioni, ok?
3: Cattivo gusto! Cattivo gusto! Cattivo gusto! Cattivo gusto!
6: Brutto Antao! Sei un Antao! Sì. Di merda!
3: Ecco.
6: Sei un onto!
3: È questo?
6: Tu e tutta la tua famiglia, boia!
3: Ti meriti Trump!
6: Merda, chissà che ti incula anche Trump, Obama e tutti.
3: Ti piacerebbe brutto pervertito?
6: A me piacerebbe brutto flaccio di merda, cane!
3: Invertito!
6: Onto di merda, fa da brutto!
3: Contro natura!
6: Brutta merda, cane!
3: Non sai cosa dire, la butti in cacciara, come tutti quanti! Popolo bue! Ma dai, smettila, dai. Che cazzo chiami a fare per dire solo volgarità? Dai, vattene a fa culo. Ciao, bacio. E andiamo da Lota, da Napoli, che recentemente ho interdetto da tutti i miei spettacoli perché è una fogna umana.
7: Mi mi segnala da Tigost, mi segnalate, mi segnala da Tigost per il spettacolo di Napoli, vero?
3: Per forza, per forza, perché sei un terrorista.
7: Oh, me merda, mi segnala da Tigost.
3: Tu, per forza, perché sei un...
7: Dieci giorni fa mi ho mandato a casa, io e Nati Cimicino per mezzo dello spettacolo, ragazzi, ci cacciato per mezzo a tu. Ma va a fare i bucchini, Cruciano, non mi chiama più.
3: Perché sei un violento.
7: Come i bucchini, la bucchini mamma.
3: Violento e terrorista, te lo sei meritato, io ti avevo preannunciato che sarebbe finita male. E così è finita. Adesso venite con l'autorità. Ciao Lora, ciao. E chiudiamo col Dottor Morte. Dottor Morte, qual è il tuo pensiero su questi nuovi file che riguardano Donald Trump? Vai, vai, vai.
8: Ma sono tutte cazzamate. Ma Trump secondo te ha bisogno di diventare pedofile? Ha tutto quello che vuole. Secondo te si va a infangare con la pedofilia? Non
3: perché?
8: È tipo.
3: Perché? Scusa, perché signore, sarebbe il primo. Non sarebbe il primo. Anche Epstein aveva tutto, eppure.
8: Può essere. Però io sono sempre a favore di Trump.
3: Sì, questo l'avevo capito da parte tua. Però ci sono ben 3200 file su di lui.
8: Allora se ha sbagliato si prende e si spara in testa.
3: Ah, sì, proprio secco.
8: Mi mandano a me.
3: Sì, ok.
8: E dicono tu devi fermare Trump perché Trump è un pedofilo.
3: Ok, sì.
8: Lo guardo da lontano. Dico halt! Dove vai? Che calma, te non lo capisci. No?
3: Giustamente, certo.
8: Dove vai? Lui che fa?
3: Che fa
8: quel sorriso. Leo Walker Stress e fa lo spara in testa.
3: Boom.
8: Capito? Senza motivo.
3: No, il motivo c'è. Qual
8: sì,
3: è il motivo?
8: Senza motivo da parte sua c'è. Non è che lo dico ti sto sparando perché tu hai fatto questo, capito?
3: Ok, neanche il beneficio del dubbio gli lasci.
8: No, assolutamente, niente. Vado lì.
3: Ma perché? Scusami. Ok, ma perché dovrebbero mandare te a eseguire questa condanna a morte? Perché?
8: È perché a me piace fare queste cose.
3: Tu sei propenso alla violenza.
8: No, la violenza no. Però quando serve
3: alla morte di per se stessa.
8: Sì.
3: Quindi
8: sì,
3: tu sei innamorato della morte, sei un necrofilo.
8: Sì, è bello quando tu prendi una persona e dici guarda che è successo. E io alla gazzeb, non ti ho capito. E tu bella, calmati, dove vai? O lui ti dirà gazzeb, boom, e lo spari.
3: E questa è la soluzione a tutti i problemi.
8: Calmati, dove vai? È una firma.
3: Ho capito. È come la
8: Se no come fa a capire che sono io?
3: Certo, è come la Z di Zorro, diciamo.
8: Capito?
3: Tu c'hai la C. Esatto, tu c'hai la C di calmati, dove vai?
8: Sì, calmati, dove vai?
3: Benissimo, grazie dottor Morte, ciao, alla prossima settimana, grazie, ciao. Bene, in conclusione di questa straordinaria e corroborante carrellata di stronzi, direi che insomma fondamentalmente agli italiani non frega un cazzo, cioè nel momento in cui tu sei miliardario e potente, gli italiani ti leccano comunque il culo di default perché sperano di ricavarne qualcosa. Quello che fai nella tua vita privata non interessa a nessuno se io ho un utile, e questa è la nostra mentalità, e quindi ci meritiamo i potenti che abbiamo. Andatevela a far culo.

0: Lo Zodi 105.
1: Ciao, usufruitori di applicazioni inutili! Avete già installato il nostro App Store Up and Up? Se non lo avete ancora fatto, siete dei perdenti che non stanno al passo con i tempi. Sì, perché Up and Up è l'App Store più gettonato e soprattutto chiacchierato del web, dove puoi trovare applicazioni di ogni genere. Da oggi, anche per microonde intelligenti. Sì, e non dimenticare di attivare la funzione Dark Web. Ti si apriranno orizzonti infiniti. Tutto questo lo trovi solo su
2: Up and Up.
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Al primo posto nella top 10 della settimana.
4: Fai da te, fai per tre.
1: Basta affidarsi a professionisti di vari settori. Crea o ripara i tuoi oggetti in completa autonomia grazie a Fai da te, fai per tre. Troverai un'infinità di oggetti che potrai realizzare da solo con le tue mani e la soddisfazione è garantita. Apri l'app, scegli cosa realizzare e segui il tutorial. Ad esempio, crea la tua pipa con qualsiasi oggetto.
5: Scusa Fernando, ma cosa stai facendo?
6: Sto facendo la nuova pipa, guarda qui che bella, con un bello scarpone da sci.
5: Una pipa con lo scarpone da sci?
6: Sto usando l'app Fai da te, fai per tre. Guarda qua. Hai visto?
5: Che figata, quasi quasi me la scarico anch'io.
6: Guarda, ne ho fatta un'altra con la mela.
5: A provare? E infatti c'è un buon sapore.
6: Certo, così fumi anche biologico.
1: E se sei un amante dei tatuaggi, smettila di spendere soldi nello studio del tuo tatuatore e affidati a Fai da te, fai per tre, con il super tutorial che ti spiega come realizzare la tua macchinetta per tatuaggi spendendo solo 20 euro e potrai tatuarti da solo o fare tatuaggi ai tuoi amici.
7: Allora cos'è che vuoi?
8: Allora volevo una roba un po' tipo Star Wars col Millennium Falcon, Chewbacca, lo spazio.
7: Ti posso fare uno smile? Non so disegnare tanto bene. Poi la macchinetta l'ho fatta con Fai da te, fai per tre.
8: Ah, allora sì, dai, fammi uno smile qua sulla spalla, che mi manca. Però mi fa un po' male il braccio, eh. Non è che mi si sta anche un po' gonfiando. Che colori stai usando?
7: Le tempere a olio. E ti chiudo tutto con un bel nero di seppia.
1: Ma non finisce qui! Nell'infinito indice dell'applicazione Fai da te, fai per tre, c'è anche spazio per gli amanti della magia. Sì, impara a costruirti la tua bacchetta magica realmente funzionante!
7: Allora, dovete andare a un albero, scegliere l'albero, poi chiedergli il permesso per staccare un ramuscello e dovete fare tutto questo nella notte di luna piena. Dopodiché, quando creerete la bacchetta, vedrete che funzionerà sicuramente.
9: Guarda, amore, ho preparato la bacchetta magica!
6: Dai, che non ho voglia adesso! Cos'è sta roba?
9: L'ho realizzata con Fai da te, fai per tre! C'era un tutorial chiarissimo! Funziona davvero, le
6: sai? Ma come fa a funzionare? Dai, fai vedere!
9: Guarda, ti faccio un incantesimo e non vedrai più da un occhio!
6: Dai, però! Ma è successo niente!
9: Stupeficio!
6: No, ancora niente!
9: Stupeficio!
10: Cazzo, me l'hai ficcato in un occhio! Ma sei scema?
9: Vedi che funziona!
1: Pazzesco! Fai da te, fai per tre! È un'applicazione unica prodotta da
2: Up and Up!
1: Se fai l'abbonamento premium, ti regaliamo l'accesso al nostro portale sul dark web, dove potrai trovare applicazioni come
7: Occultami,
1: 1001 modi di occultare un cadavere in completa autonomia,
3: e Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
2: Radio 105.

0: dicono e dicono blah, blah, blah, blah, blah, e dico vabbè, che cazzo vuoi che dica. Hey! 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
3: Prova dei problemi tecnici. Se mettere a posto il microfono, lo salto della.
4: Se questa è l'ultima.
3: Siamo in diretta. Buongiorno. Oggi vogliamo dedicare questa puntata alla donna.
5: Buonasera.
3: Scusa, pensavo che fossi dal dentista.
5: No.
3: Allora, mia cara amica, hai visto la Ferragna Sanremo che è uscita tutta nuda?
5: Ah, sì.
3: Che orrore.
5: Non mi è piaciuto, no. Non mi hanno piaciuto due cose.
3: Dimmi.
5: Lei con quel vestito trasparente.
3: Ok.
5: E poi Blanco che ha distrutto tutti i fiori.
3: Ma guarda, lì proprio...
5: E poi c'era anche il presidente della... Repubblica Mattarella.
3: Certo, sì.
5: Allora, io direi che ha fatto tutta quella cosa, io, se il mio parere, è eliminato. E a Sanremo non ci deve andare proprio più, guarda.
3: E pensare che è un bravo ragazzo, però secondo me quella sera Satana è passato a trovarlo, perché per fare un gesto così crudele, così malvagio, così iridiaco.
5: Gianni Morando si è arrabbiato moltissimo, ma io se ero io l'avrei fatto scopare tutti i fiori.
3: Ma lui mi sa che è uno che scopa molto, infatti mi sa che deve imparare un po' a scopare meglio.
5: Non mi ha proprio piaciuto.
3: Quella là proprio
5: con quel vestito. Con quel vestito trasparente, no, proprio non mi è piaciuto proprio per niente, guarda.
3: Ma perché sempre mettere la donna a nudo?
5: Perché è cretina.
3: Ah, ha chiamato, abbiamo saputo anche...
5: E poi ha letto quella lettera che non veniva mai.
3: Ma era lunghissima, ancora a parlare di sé sempre, come se avesse sofferto le pene dell'inferno.
5: Ma che cazzo di pene ha sofferto? Hai visto che ha fatto la gobba?
3: Sì, ha fatto la gobba, Oggi ho un inno alla bellezza del creato. E in particolare alla figura femminile, la donna.
5: Insieme sola dentro casa, che senso ha? Di me non parli con nessuno e non me lo merito. Il modo di dire le cose, che sesso fa? Mi impegno ad essere più elastica. Ti penso e non ti scrivo da tanto. È un classico, e senza avvisare sei qui, oddio tu mi piaci, ho fatto i salti mortali, non mi dire che è tardi, avevo voglia di, dove vai?

0: Ero bellissima.
1: Nel nome del Padre, del Figlio,
0: del Figlio
1: e dello
0: Spirito Santo.
1: Amen. Amen. Amen. Allora, oggi ti vorrei salutare in brasiliano.
0: In brasiliano. Brasiliano. Che bello.
1: Brasiliano è una lingua stupenda. Ciao, si dice boliccio.
0: Moliccio.
1: Boliccio.
0: Boliccio.
1: Bo con la B, boliccio.
0: Ah, boliccio.
1: E l'altro risponde cioto.
0: Cioto.
1: Cioto. Quindi io ti dico

0: Oliccio.
1: Boccio.
0: Perfetto.
1: Sì, sì.
0: Senti, ti lascio che sento che ti citofonano.
1: Ah, ok, ok, va bene.
0: Ciao.
1: Ciao e buonasera.
0: Ciao Domenica,
1: tante
0: ciao.
1: Belle cose.
0: Anche a te sempre il meglio. Ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Elda.
2: Oh.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, il prossimo 22 e 23 marzo si vota per il referendum sulla giustizia, per modificare alcuni codicilli relativi alla magistratura. Tutti gli italiani sono chiamati chiaramente a votare, un referendum fortemente voluto dalla destra di governo, ma come sempre in Italia quando si va a votare un referendum ci sono due domande. La prima è: chi cazzo ci ha capito qualcosa? La seconda è: a chi cambia un cazzo una volta che vince sì o vince il no? In questo caso, secondo me, a un cazzo di nessuno, se non alla classe politica che si fa i referendum per salvarsi il suo culetto d'oro. Ma voglio sentire voi su questo argomento. Apriamo le linee, dai. E apriamo con il dottor Morte. Vai, dottor Morte, la tua sul referendum, vai.
4: Allora, sì. Cino pappagallo, pappagallo, papparulo. Questo è per iniziare.
3: Non ho capito l'attinenza.
4: L'attinenza è perché il grande lunedì Lerni insegna che sono tutte cazzate, no?
3: Cosa sono tutte cazzate?
4: Questo è del referendum. Perché si deve votare sì e basta? Perché l'ha deciso la destra. La destra è univoca. Sì. Unica. Il sì si vota perché non possono due persone fare la stessa cosa e essere colleghi.
3: Ma questi sono meno dell'1% sono i magistrati che fanno tutti e due i lavori.
4: Non è vero, perché quello che stai dicendo tu è una cazzata, perché quando stava Berlusconi volevate fare sempre i cazzi vostri, sì, quelli della sinistra, volevate, perché tu sei di sinistra, io lo so.
3: E che cosa cambierà? Cosa cambierà? Dimmi.
4: È perché la Meloni è cosa buona e giusta.
3: Oh, ecco, perché è cosa buona e giusta? Spieghiamolo.
4: E perché? Perché è una donna che si è creata da sola. Sì. È una donna che con un diploma è arrivata dove è arrivata. Questa,
3: comunque anche Kim Kardashian è una che con un diploma e quattro pompini si è creata da sola, quindi...
4: Certo, cioè, ma è gente che ci ha saputo fare.
3: Quindi tu voteresti Kim Kardashian?
4: Io non voterei, la voterei anche per la bellezza. Come fai a votare Ellie Schlein?
3: Perché è brutta, è brutta.
4: Oh, ma è brutta, sape da morto che andiamo a stire.
3: Oh, e invece la Meloni è fica.
4: No, però, diciamo, è più presentabile. Ma tu immagina la Schlein che va a parlare con Trump.
3: Vabbè, quello, questo è un requisito, quindi tu due botte alla Meloni ce la daresti.
4: Sempre, te la vincere adesso, tutta la vita.
3: E la sinistra?
4: Potere bianchi.
3: Oh, cazzo, diciamo le cose come stanno. Le persone, gli immigrati.
4: Lo fermi, calma, dove vai? Spari,
3: a chi spari?
4: Bravissimo. E mandiamo i giudici che salvano la vita ai poveri italiani che vengono soppressi.
3: Ecco, per farle andare nelle strade chi?
4: I negrati, merda, i tunisini, gli albanesi, i rumeni, i cinesi, tutti.
3: Bravissimo, un grande abbraccio, dottor Morte. Ciao, buona giornata.
4: Ciao,
3: buona giornata. Andiamo da Pippo Campari, il punto sul referendum. Vai, Pippo.
5: Quella Radio 25, no, Radio 23.
3: Cosa ha detto? No, ciao al cazzo, che cosa ha detto? Non ho capito.
5: Che cazzo vuole puttana mia da Radio 23? Ciao.
3: Sto parlando con lei, cafone.
5: E tu che cazzo vuoi da me? Mi stai rompendo i coglioni, ciao.
3: Stiamo parlando del referendum, lei andrà a votare al referendum.
5: Ma scusami, che conversazione è?
3: No, io dico che conversazione è, lei che è incapace di parlare.
5: Ma ascoltami un attimo, dove sei caduto? Da quale mondo sei caduto? Che ci rompi i coglioni così alle persone? Chi cazzo sei?
3: Perché ricorre al turpiloquio? Scimmia!
5: Ah, scimmia tu sei, fatelo un po' lo culo.
3: Ecco, lei va a votare al referendum o no?
5: Ancora vuoi conto? Mi stai rompendo i coglioni.
3: Primate?
5: Ti denuncio, capito?
3: Lemure, lei è un lemure.
5: No, ti denuncio, vedi. Con questo cazzo di numero che mi stai chiamando.
3: Perché se cambio numero che cosa cambia?
5: Il cancello adesso lui, il cazzo che hai, lei, ma stai rompendo i coglioni, ciao.
3: Lei è un Neanderthal,
5: fatelo un po' un culo, fuori.
3: Niente, Pippo Campari, non si capisce un cazzo, che cazzo chiami a fare? Un altro, dai, vattene a fa culo, dai, ciao, un altro. Allora, andiamo dal sondaggiologo, vai sondaggiologo, dici la tua.
6: Benissimo, separiamo la carriera di sti parassiti.
3: Ma chi sono i parassiti, chi sono?
6: I giudici, comunisti.
3: I giudici sono comunisti. Tutti,
6: certo.
3: Tutti quanti.
6: Rughe rotte, certo.
3: La sento leggermente alterata.
6: Sorteggiamo, viva i sorteggi.
3: Viva i sorteggi, ecco, ma quindi come cambierà la vita politica e giudiziaria dell'Italia dopo questo referendum? Dica.
6: Come cambierà? Allora, cambierà che praticamente intanto non si eleggeranno tra di loro.
3: Ecco.
6: Intanto.
3: E chi li elegge?
6: Punto.
3: E chi li elegge?
6: Distruggiamo questa casta!
3: Chi li elegge? Chi li elegge? Chi li elegge? Chi li elegge? Chi li elegge? Chi li
6: eletti dalla sorte!
3: Dalla sorte di chi? Che li pigliamo in mezzo a.
6: Estrazione a sorte!
3: A sorte!
6: Estrarre a sorte!
3: Estrarre a sorte, perché?
6: Questo non è a sorte, punto.
3: Ma lei è fissata con questa roba, perché non se ne va a giocare al Super Enalotto e si leva dai coglioni? Dai!
6: Va bene, me ne vado. Dai.
3: Questa era fissata con tirare a sorte, ma vai a giocare a bingo invece di rompermi i coglioni alla radio. E chiudiamo anche oggi con il contributo più necessario al buon andamento di una puntata, quello dell'amico mio direttamente da Grey School.
7: Allora, senti qua, buscettone maledetto, dimmi immediatamente, finché non mi dici immediatamente, sì, nome, cognome, sì, codice fiscale, di chi ti ha dato il mio numero, di chi ti ha detto questo numero,
3: scusa,
7: infame maledetto,
3: scusa,
7: io
3: scusa,
7: e te non parliamo più.
3: Mi hai scambiato per l'anagrafe, mi hai scambiato per l'anagrafe, mi hai scambiato per l'anagrafe.
7: Infame di un buscettone maledetto.
3: Io non sono la tua anagrafe, io non sono la tua anagrafe.
7: Non sei l'anagrafe, sei un infame. Devi darmi nome, cognome, numero di telefono, codice fiscale, cane. Subito!
3: Senti, piccolo pony coperto di miele, oggi volevo
7: merda, merda di un infame, di un coniglio cane.
3: Buono il coniglio, sì, mi piace tantissimo.
7: Di un coniglio infame.
3: Me lo mangio il coniglio.
7: Vergognati, maledetto, vergognati, buffone.
3: Senti, carotina, oggi volevo il tuo parere.
7: Merda di un infame, tu non hai nessuna che domanda.
3: Sì, io ho una domandina.
7: Tu non devi. Infame, infame,
3: oddio,
7: prende il cognome. Infame.
3: Carotina, questa cosa non succederà mai, invece tu puoi fare una cosa utile.
7: Brutto pusillanime maledetto, dimmi subito chi ti ha detto, chi ti ha dato il mio numero.
3: Va bene,
7: infame,
3: va bene, va bene.
7: Un coniglio di un infame,
3: va bene,
7: che
3: va bene,
7: fai altro.
3: Va bene, lo faccio se tu mi dici che cosa ne pensi del prossimo referendum, se andrai a votare e quali sono le tue intenzioni di voto, vai.
7: Ma che cazzo, vieni a rompermi i coglioni col referendum, vedi, infame.
3: E allora niente.
7: Dammi subito nome e cognome,
3: e allora
7: chi
3: niente
7: ti ha dato il mio numero.
3: E allora niente.
7: Non il referendum.
3: Sei la sirena?
7: Ma sei stupido?
3: Ah, io sono stupido, sei tu che sei una sirena.
7: Dimmi, ti ho detto.
3: Io capisco tutto.
7: Domanda precisa.
3: E io ti ho detto di no.
7: Una risposta. Cognome, di chi ti ha dato il mio numero?
3: Marco, per il cazzo, te l'ho già detto.
7: L'unica nota di salvezza dentro quel tuo programma è la cosa.
3: Cantiamo, cantiamo.
7: Stupido. Infame maledetto.
3: È così che si lecca la fica.
7: Nome, cognome.
3: No.
7: No. Infame, cane. Cognome, subito adesso. Cane, sotto.
3: Bruco la fica, bruco la fica. Non succederà mai, non succederà mai, carotina. Mettici una pietra sopra.
7: Maledetta merda, cane!
3: Eccolo.
7: Io arrivo la stessa maledetta merda, cane!
3: Certo!
7: Ti prenderò vivo! Ti farò! Ti macellerò personalmente!
3: Non si può!
7: Farò della tua pelle coriandoli! E la prossima sfilata di carnevale! Li scaricherò sui bambini! Merda! Devi morire male, devi soffrendo! Morirai male, te lo giuro! Devi morire!
3: Niente, adesso si è fissato che ho gli informatori. Io non ho gli informatori, io ho delle persone che amano me e amano il mio grande amico del mio cuore e vogliono vedere la nostra amicizia che prosegue in eterno, fatta di tanti tanti tanti caldi abbracci. Andatevene a fanculo voi al referendum, ciao.
8: Radio 105.
9: Lo Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
10: Amore, io esco!
11: Vai via?
10: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
11: Quando stai via?
10: Non lo so, un'ora?
11: Perfetto!
10: Ci vediamo dopo allora!
11: Mi dedico a due cose!
10: Sì, lava i piatti!
11: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
12: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
11: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
13: Burro e acciughe.
11: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
13: Ostriche e champagne.
11: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
12: Pornhub. The spiration is in the thick.
13: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
13: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
11: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
13: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
11: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
14: Ostriche e champagne.
11: Tiene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
14: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
11: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
13: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
11: Puttana.
13: E intendo proprio qualunque cosa.
11: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
14: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
11: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
13: Molto volentieri.
11: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
13: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
11: Oh, dai, Ambrogio Foga.
13: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
11: Venga a me.
14: Anche tu mi fai impazzire.
11: Dai, impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
14: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
11: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
13: Andrea, prendimi, prendimi ora.
11: Ah, ma non ci posso credere, una della sera. Ah! Ah!
14: Sì!
11: Sì!
14: Sì!
11: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
14: No, oh cazzo.
11: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
14: No, no, no, porca troia, porca puttana.
11: No, ma in culo, no, devi cacare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
14: Oh, porca putta, che puzza. Porca troia.
11: Ma che schifo.
14: Aria.
11: Ma che schifo, ma che cazzo.
14: Eccomi. Scusa.
13: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
11: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
13: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
11: Non se l'ha anche lavato.
13: Sì. Ah,
11: sì. Sì, sì, dai, dai.
13: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
11: No.
13: Scusa, vista.
11: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
14: Tutto a posto?
11: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
13: Sì, più o meno.
11: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
14: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
11: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
13: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
11: Minchia.
14: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
13: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
11: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
14: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
13: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
14: Oh, porca merda, mi viene da...
11: No, dai, anche la vomita.
14: Mi viene da...
13: Oddio, anche a me, anche a me!
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
14: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
13: Con l'happy ending!
14: Vaffanculo, puttana!
11: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
16: Amore, sono tornata!
11: Meno male!
16: Cos'hai in mano?
11: Eh?
16: Cos'hai in mano?
11: Quello che avanza del mio cazzo.
10: Sembra un'ostrica.
11: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
11: Una merda.
9: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zodi 105. Dello Zodi 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1 Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Tieni in mano che ti viene duro.
5: Tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o, quella cioccola di tua madre, quella vacca c***o di tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli, ah, tre giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa Alberto.
7: Alberto. Alberto, scusa, sono pazzo.
6: Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
0: Lo Zoo di 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
8: Centrale a Jaguar con la Jaguar. Centrale a Jaguar con la Jaguar. Rapina in corso fra la settima e via dei cespugli dei clitoride. Intervenire passo.
9: Jaguaro con la Jaguar a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
8: Jaguaro con la Jaguar, sei in grande, molto meglio di tuo fratello Volvo con la vulva. Hai capito che è transessuale? Non hai capito un cazzo, vabbè. Centrale a Gorilla, superdotato con una profonda conoscenza della lingua e della cultura giapponese. Centrale a Gorilla, superdotato con una profonda conoscenza della lingua e della cultura giapponese. Lita domestica segnalata al numero 69 di via delle fasce da culo che fanno i bocchini. Ragazzi, il logo, prego.
10: Gorilla superdotato con profonda conoscenza della lingua e della cultura giapponese. Sarò lì in meno di 2 minuti.
8: Questo sanno usare mutande, secondo me. Fa un po' di quei pervertiti. Vediamo un po' chi c'è sta in giro sulla mappa. Oh, ecco il preferito mio. Centrale a stronzo che galleggia in un mare di vomito e urina dei caprette zombie. Centrale a stronzo che galleggia in mare di vomito e urina dei caprette zombie. Mi ricevi, stronzo che galleggia in un mare di vomito e urina dei caprette zombie? Passo.
11: Stronzo che galleggia in un mare di vomito e urina di caprette zombie a centrale. Ti ricevo forte e chiaro, purtroppo. Se l'ha chiamata per me, passo.
8: Gianni, mangia per me, che cazzo sono De Filippi io che te apro la busta? L'unica busta che apro è quando non sto in servizio. Non so se hai capito, naso naso. Senti, giovane seminarista sessualmente confuso che viene a salire dal sonno da una colonia delle formiche segaiole. Mi percepisci? Mi senti?
12: Culantone!
11: Uè, deficiente, mi hai rotto i coglioni, prima o poi ti trovo, eh. Comunque, giovane seminarista sessualmente confuso che viene assalito nel sonno da una colonia di formiche e segaiole a centrale. Molto divertente, sono contento di vedere che prendi molto sul serio il tuo lavoro. Passo, mentre io rischio, passo.
8: Ma che cazzo rischi? Ma che cazzo rischi? Stai tutto il tempo sulla macchina a mangiarti le ciambelle.
11: Centrale a Pappagallo che era presente mentre Bovia registrava il suo ultimo album e ora se fa d'eroina.
8: Centrale a Pappagallo che era presente mentre Bovia registrava il suo ultimo album e ora se fa d'eroina. In realtà c'è davvero una chiamata per te, passo.
11: Di cosa si tratta, passo?
8: C'è un pallone spia cinese che sta sorvolando la città. Devi abbatterlo, brutto fiore mignotta. Ti vedo, brutto fiore mignotta, abbatti il pallone, passo.
11: Pallone cinese? Ma non dovrebbe occuparsene l'esercito, passo.
8: E purtroppo tutto l'esercito, soprattutto il genio Pontieri, si sta anculato moglie. È impegnato. Moglie. Hai per caso scorreggiato in macchina?
11: Sì, passo.
8: E come mai senta la puzza in centrale? Passo.
11: Lo so, sarà per osmosi.
8: Comunque l'esercito è impegnato a sminare il culo di tua moglie, quella stronza antiuomo. Quindi dovrai recarti tu, presto, non c'è un minuto da perdere. Dirigiti a nord della città. Centrale ornitorinco con la cappella in fiamme. Centrale ornitorinco con la cappella in fiamme. Segnala la tua posizione, ornitorinco con la cappella in fiamme, piasso.
11: Ornitorinco con la cappella in fiamme centrale, sono proprio sotto il pallone. Sei sicuro che si tratti di un pallone spia cinese? Strano, è marrone. In giro c'è una gran puzza di merda, passo.
8: Centrale a sb***ata controvento. Centrale a sb***ata controvento affermativo. Purtroppo si tratta proprio del pericolosissimo pallone spia cinese. È marrone perché era rosso in origine, ma si è ossidato nel tempo, così dicono gli scienziati. Devi assolutamente abbatterlo, ripeto. La vacca che lo ciucei, ecco, che nomini. Devi abbatterlo, passa.
11: Non ho capito cosa ha detto su mia moglie. Comunque, sb***a controvento al centrale. E come lo abbatto? Gli sparo?
8: No, via a carci, se ci riesci, salta a fine in aria. È certo che gli devi sparare, sb***a da controvento. Sparagli, presto, ogni minuto è prezioso. La Cina ci potrebbe invadere, passa.
11: D'accordo, ora gli sparo, prendo la mira.
8: Al mio tre, eh. Uno, due, tre.
11: Schifo, fuoco, era un gavettone di merda gigante, era un gavettone di merda gigante, passo, pezzi di merda, ah, che schifo.
8: A dannazione, maledetti cinesi, ne sanno una più del diavolo, pure il gavettone dei feci, passo.
11: Ma quale cinesi, è stato lei, è lei centrale che mi fa gli spezzi, confessi.
8: E così mi offendi, e secondo te io avrei passato la notte in garage a riempire un pallone aerostatico con eli e merda di vacca solo per farti uno scherzo come se ci avessi in cazzo da fa, passo.
11: È esattamente quello che penso, passo.
8: Beh, te sbagli de grosso, stronzo cacato, come cazzo ti chiami, eh? E ricordati che io non faccio i capettoni di merda, io al massimo per fare uno scherzetto metto la bomba sotto la macchina come questa.
11: Sento un ticchettio.
8: Forse è una sveglia? No, è la mina.

0: roba, accusarmi di aver riempito un gavettone de merda.
1: È vergognoso, veramente, centrale.
0: Ma è tipico delle s***ate controvento.
1: Ma che v'ho fatto io?
2: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
3: È tutto fatto.
2: This is the zoo. This is the zoo.
3: Vai,
4: dai. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità.
5: Testa, test, testa.
2: Only a 105.
5: Testa, test, testa, test.
4: Il test di personalità.
6: Questa mattina il buon Wender insieme a Fabio Alisei hanno registrato insieme i Puglieni e durante lo scherzo hanno trovato questo personaggio incredibile pugliese.
7: Pronto?
8: Ehi, faccia la ciula!
7: La muerte de mamma, ma tu vigis...
6: Allora, la sua mente malata ha deciso di creare un nuovo test di personalità, utilizzando le voci del pugliese e richiamandolo per farlo litigare con se stesso.
7: Vidi stu figli da bocchino, vidi la stramuerte da c***o, della m***a, vidi stu bastardo da me. Ma se vuoi sapere c'è cazzo a chiacchiare.
6: Iperpugliese contro iperpugliese.
7: Pronto? Pronto? Sì? Ma se vuoi sapere c'è cazzo a chiacchiare. Che cazzo sei? Che cazzo sei? Che cazzo sei?
9: C'è?
7: Chi cazzo sei?
9: Vaffanmo,
7: che cazzo vuoi? Mi hai chiamato tu?
9: Da mamma, ti ho visto tu un picco stupido di merda, vedi? Vaffanchino, tu non c'è come zana con il cazzo, ma tu dico.
7: Ma stai parlando con me? Ma stai parlando con me?
9: Ma se puoi sapere c'è cazzo a chiacchiare?
7: Ma c'è cazzo è tu? Ma c'è te singula te? Ma c'è sì? C'è, come si chiamate tu? C'è cazzo a chi? Chi chio?
9: Che tu che dalla trina da mamma che ti ha mangiato la
7: trina? Ma c'è cazzo a chi? Voglio, ma c'è ti si fatta una canna stamattina? Ma vi dire sciaffè in culo, chi chio?
9: Ma fa mocca che dalla troia da mamma, vabbè.
7: Non di un cazzo da fè, ma tu veramente ti scim... Come ti chiami, scusa? Fammi capire una cosa, ma c'è sì? Come si chiamate tu?
9: Ma se puoi sapere c'è cazzo a chi?
7: C'è cazzo a chi tu? Ma c'è sì, mongo dalla vera lo muerto da c***o, come si chiamate tu, uè, chi chio? Figlio un numero privato mi si chiama, c'è cazzo sì, chi sto che ha fatto io, c'è chi chio? Che c'è te pinza da stappare, fammi capire.
9: Brutto bastardo,
7: chi chio?
9: Troia.
7: Troia, mamma te. Ma dimmi chi sei? Dammi un nome e cognome, vediamoci, dai.
9: Isto che c'ha picchia la macchina, mo ti venga da chi è?
7: Figlio da bocchino. Ma non vedo l'ora, guarda, non vedo l'ora. Ti do clave, quella vita cazzo, do clave.
9: Figlio da bocchino.
7: Però inizia tu prima, perché c'è come mezzo chi già è fatto.
9: Brutto,
7: direttamente
9: fatto fino a
7: camomilla, vecchi chi ho?
10: Vendetta!
11: Vendetta!
10: Vendetta!
7: Pronto?
9: Brutto, bastardo e figlio da troia.
7: Mocca la muerte del c***o, ma vedo così, oh. Ma mi dici chi cazzo sei?
9: La mu...
7: Non ti agitare, perché ci mangi te schia e pesce. Dimmi chi sei, mi conosci, sai chi cazzo sono io?
9: Tanto venga a guandè.
7: E vim a guandè, ma non vedo colori come vino a guandè. Tengo una voglia di sfuguare, che non dini idea. Ma c'è ta wang sotto, mo tu dic, che mo mi sta facendo girare le chicchiun, c'è ta wang sotto, a fe neve neve, mo tu dic.
9: Che tu che dalla
7: dopo non ti non già cominciano a chianci, che chiù chianci e chiù tenete.
9: Le muerte, ci capi?
7: Mamma,
9: ci capi? Ma tu la tranquillità, la calma, non mi si faccia una gente, perché quando è vero Cristo c'è ta wang, che ha signore.
7: Vaffanmo,
9: ci capito?
7: Vaffanmocca che t'ha imbrattata da mamma.
9: Ma vaffanmocca che t'ha imbrattata da mamma. Da sorte da cornuto da tanto. Brutto ricchione china da merda. Non ti manca la palla per vedere un numero di telefono. E sto qua qua fe. C'è cazzo, sì, c'è cazzo wakian. Ma c'è se qualche problema, si dite che vi clamare, vi clamas. Io a scaffa ti picco, ma non tengo manca bossando la mazza con un rottame come a te in zavuccio. Si capì? Ma non vedo l'ora.
7: tu ad venire da me, mo io va sì, sto a caso, che aspetta ci arrivo, vedi?
9: Mo tu dici,
7: mo sto che aspetta ci arrivo, non da te città, da parlare, mo che si parla a sé, mo tu si piglia tu telefono e si è mangiato fan, mo tu dici, parli tu si tu caccia a vas, mo ti sto aspettando,
9: mo tu dici,
7: ti sto aspettando da te città, sto aspettando, vieni qua, c'è ma guarda, chi ghiuno ma da quando è?
9: Tante venga quando è?
7: Ma quando a me, ma arrivi giusto lo chi ghiuno, per pigliare un cazzo mocre,
9: tante venga quando è?
7: Che tu che ti ha imbarazzato la mamma del murte chi ti stra murte la murte
9: la murte
7: ti aspetta senza che chiami ti aspetta non te la parlevi
9: la murte chi ti stra murte quando murte tina la muerte de c***a la croce come fai pure i astmeios

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: Sì, buongiorno. Un'informazione, senta, mia figlia è venuta la settimana scorsa a comprare un giochino.
1: Sì.
0: Uno di quelli che si appendono, tiragrafi, quelle cose lì, no?
1: Sì.
0: Però si è già rotto, perde un sacco di peli. Posso passare un attimo a mia figlia così almeno le spiega il problema?
1: Sì, sì, ha lo scontrino.
0: Sì, sì, ha tutto,
1: ma è piccolo,
0: tutto.
1: Il tiragrafi?
0: Sì, è piccolo, perché lei è piccola.
1: Sì.
0: Un attimo, gliela passo, eh. Vieni, Camilla. Sentito?
1: Sì.
0: Sì, ha detto che niente, perde i peli. Cosa si può fare? Camilla, cosa vuoi fare? Cambiarlo? È un po' arrabbiata. Cosa possiamo fare, signora? Possiamo cambiarlo?
1: Dobbiamo vedere com'è. Porti tutto, scontrino, vediamo cosa si può fare.
0: Ce l'hai lo scontrino, Camilla? Sì, ce l'ha.
1: Sì, ok.
0: E quindi gliela mando nel pomeriggio?
1: Va bene.
0: Va bene. Camilla, riesci ad andare oggi pomeriggio? Allora domani mattina ci siete?
1: Sì, domani mattina ci sono i colleghi.
0: Ok, perfetto. Bene. Lei lo dica che insomma arriva Camilla.
1: Va bene, che arriva Camilla, glielo dico.
0: Va bene. Grazie, salve.
1: Salve, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei, salve. Senta, ho un problema. È venuta mia figlia settimana scorsa a comprare un giochino da voi, no?
2: Sì.
0: Per la gatta. È una di quelle palline che rimbalzano lì, si illuminano.
2: Sì.
0: Presente.
2: Mm-hmm.
0: Ok, però dopo qualche minuto che ci giocava non ha più funzionato la luce.
2: Uh-huh.
0: Gliela posso passare così almeno le spiega lei?
2: Sì.
0: Grazie, gentilissima. Camilla? Ecco qua. Ha sentito? Dice appunto che non va più la luce.
2: Sì, e le dico se me la riporta, vediamo il modello, se no gliene do un'altra,
0: un
2: non
0: attimo.
2: È un problema.
0: Camilla, quella l'hai già smangiucchiata per caso? Ma signora, l'ha già un po' sbausciata, è un problema? Sì, pronto, salve, non so se hai sentito la mia gatta, ma siccome prima la signorina ha messo giù il telefono, la mia gatta ha detto andare a fanculo.
3: Ah, ma no.
0: Sì, un attimo.
3: No.
0: Adesso ha chiesto scusa perché non era lei, era una ragazza che ci ha messo giù il telefono prima, capisce?
3: Ah.
0: Comunque, niente, la mia gattina Camilla, ecco, brava Camilla, stava dicendo che è venuta a comprare una pallina di quelle che quando cadono per terra si illuminano, no?
3: Mm-hmm.
0: Il problema è che dopo due o tre volte si è spenta la luce e non va più. Posso passarle un attimo appunto Camilla in modo tale che le spiega il problema?
3: Ma volentieri,
0: grazie. Camilla, vieni, prendi il telefono. Capito?
3: Sì, ho capito. Il problema non è la palla che non si illumina più. Il problema è il padrone che è abbastanza coglione.
0: Vedi che la fai incazzare. Guardi che questo è peggio di un leone, eh. Questa gattina è una balorda. Ma che se viene lì ti dà quattro graffiate in faccia, sono cazzi tuoi poi, eh.
3: Lo so, però sai come funziona. Noi di solito i gatti li fermiamo.
0: Tu cosa fai con i gatti? Cosa fai con i gatti?
3: Li cremiamo.
0: Ma tua madre devi cremare, coglione. Ma come ti permetti? Questa è mia figlia. Camilla,
3: bello mio, ma tu hai chiamato un forno crematorio per gli animali, vedi un po' tu.
0: Orca troia, allora ho sbagliato il numero.
3: Sa che coglione sei tu, cazzo.
0: Senti, vabbè.
3: Ti vuoi male a tua figlia, io te lo dico, ti voglio bene, fratello, ma ti è andata male di brutto.
0: Senti, fai così, va, facci una cortesia. Camilla, mi stavo suggerendo di mettere la tua testa nel forno e darti fuoco. Brava Camilla.
3: Va bene. Brava Camilla, ti voglio bene anch'io.
0: Bravo, ciao.
3: Ciao.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ciao ragazzi, in questi giorni c'è Sanremo, ma mai nessuno riuscirà a creare un ritornello come il mio che da oltre 30 anni fa ballare e cantare le persone. Ora chiamo la gente a casa e vi dimostrerò che tutti la conoscono.
2: Pronto.
1: Dormire.
2: Pronto.
1: Tua madre.
2: Chi è?
1: Autostop.
2: Prego.
1: Autostop.
2: Un attimo, per favore.
1: Ok. Dai, vecchio del cazzo, cerca di muoverti perché non posso stare troppo al telefono. Gioca giù.
2: Riproviamo. Chi è?
1: Nuotare.
2: Eh?
1: Sciare.
2: Ma chi parla?
1: Ingoiare.
2: Ma vada di pelo.
1: All right.
3: Pronto?
1: Dormire.
3: Pronto?
1: Salutare. All right. Bene, vecchi del cazzo, ora lo rifacciamo. Ricordatevi che si parte da dormire per arrivare a faccia di cazzo. Fatelo bene. Gioca Giovanni. Sa dai sapetti se dei dettagli di palere.
4: Chi è?
1: Tua madre.
4: Chi è?
1: Dormire.
4: Aspetta, ma chi è?
1: Salutare.
4: Ade.
1: Autostop.
4: Chi è?
1: Scimmia.
4: Ma che cazzo
1: è stato? Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare.
4: Ok.
1: Ok. Saluti. All right. Ok ragazzi, ora richiamo la vecchia. La copro di insulti e ci divertiremo tantissimo. Fatelo bene. Gioca Shue.
5: Pronto?
1: Scimmia.
5: Ma che cavolo vuoi?
1: Scimmia di merda.
5: Ma la camminite va.
1: All right. Niente da fare, è più forte di me. Ora richiamo la vecchia scimmia gorilla e la faccio cantare. Gioca Shue.
5: Pronto?
1: Ingoiare.
5: Senti, la vuoi smettere? Chi sei?
1: Tua madre.
5: La vuoi smettere o no?
1: Gioca Shue. All right.
6: Pronto.
1: Scimmia.
6: Pronto.
1: Bastarda.
6: Ma vaffanculo.
1: All right. Questa era la moglie dell'orco calabrese. Ora la richiamo perché secondo me canterà la mia canzone. Per te te te te i sei dopo adarite. Scimmia di merda.
6: Ucuneciata.
1: Superman. Bene ragazzi, ora andiamo in Veneto, precisamente a Vicenza, dove c'è la mia vecchia preferita che mi tira addosso le peggio cose. Andiamo!
6: Pronto?
1: Maiale!
6: Deficiente, chissà che te viene il peggior cancro a prostata così non puoi neanche approfittare.
1: Ok!
6: Deficiente, schifoso,
1: saluti.
6: Maledetto schifoso!

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Fifufa Faka Febbre in punta di fioretto con la mia fatina pesante che è difficile.

qui per voi. Pronti? Anche nei film in bianco e nero riuscivi a distinguere le persone di colore?

0: qui con noi fa un grandissimo ospite, grande nel senso che è proprio imponente, grosso come un come una palla di merda. Signore e signori, lui ha fatto Fan Jimmy, è diventato ultra arcinoto dopo Fan Jimmy, adesso lo si vede in giro con J Balvin, con Bad Bunny, con Fere Bafta, con Pippo Franco, ed è qui per noi. Signore e signori, Valerio Mauro Mauro, il Giargione!
1: Ciao ragazzi! Come va? Allora, io dalla delusione del San Jimmy ho deciso di scappare da queste persone che truffano e sono andato a vivere a Napoli!
0: Ma è vero che vedi Napoli e poi muori!
1: Sì!

0: Beach Party. Geova Beach Party.
1: Geova Beach Party.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Sai che gli fai?
3: Mi piscia la
2: merda. Sta merda saccata.
3: Vieni, Leo, dai.
4: Non ti alzare.
3: No!
4: No! No! No!
3: Stai qua,
4: pisci addosso.
3: Voglio che le pisci addosso.
4: Okay, io rutto anche te.
3: Ma qua il rutto di merda, certo. Già, ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
4: Ma sentite. Si ubriaca, quello è la briacatura di 3 mesi fa.
5: Cos'è la briacatura?
6: Leo.
3: Martino, vaffanculo.
6: Leone.
4: Aia!
5: Cosa sei qua adesso?
3: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni, pieno di whisky e pieno di droga. Stai, 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma sa proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
4: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
5: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
6: Almeno il rutto non fa rumore.
3: No, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
6: No.
3: Li facevo prima di venire qua.
4: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
3: Una prezza, pesce, murta, fatecelo.

0: pazzi per te. Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Compra un maialino, crescilo, affezionati e poi mangialo. Sii uomo. Se ti si slabra l'elastico delle mutande, non le buttare. Bevi più birra e gonfia la pancia. Sii uomo. Nei bagni pubblici, caga con la porta aperta. Sii uomo. Fai la vasectomia e poi di a tua moglie che vuoi un figlio. Sii uomo. Non aspettare che la pizza si freddi. Ustionati il palato del cazzo e spegnilo con la grappa. Sii uomo. Non salutare. Vattene. Sii uomo. Non bestemmiare. Muori e vai a dirglielo in faccia. Sii uomo. La prima volta che fai anal con la tua donna, dille che conterai fino a tre e parti all'uno. Sii uomo. Non mangiare il miele, mangia le api. Sii uomo. Se devi sollevare un grosso peso, non chiedere aiuto a nessuno. Spaccati la schiena. Sii uomo. Se ai tuoi amici non piace la tua ragazza, lasciala e fatti una delle loro. Sii uomo. Se ti sei perso, non chiedere informazioni e non usare il navigatore. Continua a guidare per sempre. Sii uomo. Se stai facendo la maratona di qualche serie o film e ti scappa da cagare, non mettere in pausa. Alza il volume a manetta e ascolta mentre caghi. Sii uomo. Se lei non ingoia, fallo tu.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: È l'unico chef al mondo ad essersi aggiudicato la fantomatica quarta stella Michelin. I suoi piatti portano facilmente all'orgasmo anche i palati più frigidi. Le sue ricette, segretissime e avvolte da un'aura di leggenda. Scusa che mi vedo già. Lui è Jean-Baptiste Peperonovic, semplicemente il più grande cuoco di tutti i tempi. Purtroppo, dalla sera dello scorso 21 novembre, di questo semidio del soffritto si sono perse completamente le tracce. Per chi crede nel fato, non sarà difficile trovare nell'infanzia di Peperonovic i segnali del futuro che lo avrebbe atteso. Contro il parere dei medici, infatti, sua madre decide per il controverso parto in polenta. E per Jean-Baptiste il primo impatto con il mondo ha quindi il sapore rurale dei gusti semplici di un tempo. Pronto!
6: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura!
7: Pronto?
5: Sì, pronto?
7: Siamo delle suore che stiamo andando in viaggio. Buonasera, io sono Suor Crocetta. Con me c'è sorella pregiudicata.
8: Ma Suor Pregiudicato.
5: Ah, buonasera.
8: Salve, io sono Suor Ciliegina.
7: Suor Ciliegina e poi abbiamo la nuova e giovane lei.
5: Sì, la novizia.
9: Io sono Suor Celentana.
5: Ah.
8: Forte, forte.
7: Lei è forte.
9: Forte.
7: Allora, la stavamo ascoltando dalla televisione della radio, qua sì. nel pullman.
5: Sì.
7: Ecco, e se volevamo fare una dedica a tutti i bambini che ci ascoltano.
6: Oh lele, oh la la,
5: no, scusate.
6: Facela vedere, no. Facela toccare.
5: Sorelle,
9: la
5: sorelle
9: di uno di... No, non, ah no,
7: che bravo!
6: Sì. Il pomeriggio.

0: non ho più paura. Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Siamo delle suore che stiamo andando in viaggio. Buonasera, io sono Suor Crocetta. Con me c'è sorella pregiudicata.
2: Ma Suor Pregiudicato.
1: Ah, buonasera.
2: Salve, io sono Suor Ciliegina.
0: Suor Ciliegina, e poi abbiamo la nuova e giovane lei.
1: Sì, la novizia.
3: Io sono Suor Celentana.
1: Ah.
2: Forte.
0: Lei è forte.
3: Sì.
0: Allora, la stavamo ascoltando dalla televisione e della radio, qua nel pullman.
1: Sì.
0: Ecco, e se volevamo fare una dedica a tutti i bambini che ci ascoltano.
4: Oh lele, oh la la,
1: no, scusate,
4: facela vedere, facela toccare.
1: Sorelle.
3: Di uno, di... No, no, ah no,
0: che bravo!
4: Azzurro, sì. Il pomeriggio è stato azzurro, è bruno.
1: Sorelle? Sorelle.
0: Sì, dica.
1: Questo non è un programma di dediche musicali.
0: Un attimo che devo andare a fare un pompino all'autista. Pregiudicata, parla tu al telefono.
2: Sono molto contento che stavolta non è toccata a me, perché con la barba gli appunga i coglioni.
1: Va bene, magari ci risentiamo in un altro momento. Che bel pubblico che ha il nostro programma. Dicevamo, un ottimo inizio quello di Jean-Baptiste, a cui seguirà un addestramento unico nella storia. È decisa a farne il più grande cuoco di tutti i tempi, la signora Peperonovic, una chiattona incapace di friggere un uovo, non bada a spese nell'educazione del figlio. Insegnanti privati, lezioni di scherma per migliorarne il colpo di polso col mestolo e stage nei più grandi ristoranti di tutto il mondo. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Se facciamo l'incidente muore solo il conducente. Se facciamo l'incidente muore solo il conducente.
0: La stiamo ancora ascoltando,
1: sì,
0: eh?
1: Grazie, sorelle.
0: Cos'è che ha detto prima lei?
1: No, noi stiamo cercando il
0: Black Friday.
1: No, stiamo cercando il signor Peperoni.
0: Celentana, c'è il Black Friday.
3: Prise and call in Ensign I Chuso. All right.
0: Cosa ha detto, Celentana? Non so, c'è pregiudicata che non sta bene.
2: Scusi la domanda.
1: Sì. Dica.
2: Lei fa sesso compassionevole?
1: No.
2: C'ho bisogno di una seca.
1: Ma scusi, lei è una sorella.
2: Fa sesso compassionevole lei?
1: No.
2: C'ho bisogno di una seca.
1: No, guardi.
2: Non fa le seche.
1: No.
4: Se lo metti in ultima, noi non ce l'andiamo. Se lo metti in ultima, noi non ce l'andiamo.
1: Va bene, la mettiamo, la metteremo subito. Insomma, all'età di soli 18 anni, Peperonovic apre quindi il suo primo ristorante, La Cozza Butterata. Purtroppo le recensioni sono atroci. Nonostante gli anni di studio, i piatti di Peperonovic pare proprio facciano cagare il cazzo ai porci, come scrive un famoso critico dell'epoca. Da un giorno all'altro, gli schifosi piatti di Peperonovic si trasformano in vere e proprie sinfonie per il palato. La voce si sparge velocemente, i clienti giungono a frotte, presentandosi addirittura 3 o 4 volte al giorno come vittime di un sortilegio culinario. Sull'onda del successo, lo chef apre altri 10 ristoranti, sempre con il medesimo straripante successo. Pare proprio che Jean-Baptiste abbia trovato la formula magica per rendere libidinosa anche la più semplice delle portate. E questa formula magica si chiama eroina. Nel tentativo di carpire i segreti di Peperonovic, infatti, uno chef rivale scopre che in ogni singolo piatto di Jean-Baptiste viene aggiunto un certo quantitativo di oppio a crudo. Lo scandalo è quasi enorme, quanto il debito che lo chef ha contratto con i narcotrafficanti di mezzo mondo. Ma abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
4: E impiccheranno Jordi con una corda d'oro, è un privilegio raro, ruba 6 cervi dal corpo del re,
2: e mo se lo inculano 3.
0: Io mi ricordavo che solo inculano il nano, perché forse la rima è quella, non sai.
1: Sorelle, la comunicazione è ancora aperta.
0: Ah, salve.
1: Salve a voi. Avete per caso notizie su Peperonovic?
0: Sì, allora volevamo smentire una cosa,
1: sì.
0: Che sotto le gonne delle suore, sì, non è vero che c'è sempre odore di chiuso.
1: Sì.
0: Alle volte c'è anche un po' di corrente, d'aria,
1: sì.
2: Basta spostare sto cazzo grosso così.
0: O la ciliegina.
1: Va bene, buon viaggio sorelle, allora. Ci sentiamo più tardi magari. Bene, dicevamo che da un giorno all'altro di quello che era considerato il più grande chef al mondo non si ha più notizia. Che fine ha fatto Peperonovic? Fuggito? Assassinato? Affogato per errore nella marmellata? Per rispondere a queste domande, noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo come sempre ai nostri cari spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento dello chef è pregato di contattarci immediatamente all'indirizzo mail in radioimpressione, che è al contadino non far sapere quanto è buona la bamba sulle pere, @chilasvisto.it. Una telefonata in coda, pronto?
4: E noi andiamo a Cantù, viva Gesù, viva Gesù.
0: A Cantù ci vado anch'io.
4: Porco.

0: quanto cazzo di schifo fa.
1: Radio 105.
2: Hey! 105.
3: Hey! Lo Zoo di 105.

0: Caro diario.
1: Sì, caro mio vecchio diario, che profuma di ricordi e di sensazioni impresse con la matita dell'anima.
0: Porcaccia puttana troia di quella ciuccia cazzi di suino! Sì! Sono salvo!
1: Scusa se mi sono lasciato andare. Ma rientro nel mondo civilizzato è stato meraviglioso. Pensa che la prima volta che ho cagato seduto ho pianto per 2 ore. Beh, ecco com'è andata.
2: Tony, vieni, dai che è pronto, dai che si fredda, su.
1: Che languorino, c'avevo una fame. Che si mangia oggi di buono, cotto su questa brace di legno di giunco, cucinato in un ambito scarsamente igienico e privo di ogni forma basilare di condimento e presentazione appetitosa?
2: Animale simil cane tipo rettile, ma poco veloce.
1: Amo, capisco che non hai studiato zoologia, ma ammazzare e cucinare una preda della quale non si riesce nemmeno a classificare la specie non credo sia una pratica sana.
2: Che palle! Possibile che ti lamenti e basta, Giorboron? Figa, ma dov'è finito l'uomo di cui mi sono innamorata? Il maschio alfa che ingoiava i pesci rossi vivi per farmi ridere alle giostre. Il grande che alla nascita si è mangiato il suo gemello per dimostrare la sua supremazia. La bestia del demonio che di notte succhia il sangue alle capre in Messico.
1: Ma amo, quello è il Chupacabras. Una figura semi-mitologica appartenente alla subcultura rurale latina. Credo che nel tuo delirio abbia leggermente cagato fuori dalla tazza.
2: Adesso ti prendo il naso e te lo metto in culo.
1: ma non riesco a girare la testa così tanto.
2: Ma chi ha detto che rimani attaccato alla testa?
1: Ah.
3: Ehi, vi abbiamo individuato! State calmi che vi stiamo venendo a prendere! Siete salvi finalmente!
1: Amo, siamo salvi!
2: Calmo! E se fossero degli impostori e magari sono qui solo per venderci qualcosa?
1: No, dai, mi stai prendendo per il culo.
3: Accidenti, ma come avete fatto a sopravvivere tutto questo tempo da soli su un'isola deserta?
4: Mangiando gli altri!
3: Vai! Cosa?
5: Antropodi, dei piccoli rettili inferiori, c'è piena l'isola!
3: Ah, ok! Che strano che siete sopravvissuti soltanto voi! Che culo, eh! Adesso ci dirigiamo su una nave container battente bandiera marocchina che vi porterà in Europa, dove sarete rimpatriati!
4: Ma scusi, ma non possiamo prendere un aereo?
3: Sì, è arrivato Fonzi! Che cazzo sei, Vacchi, che viaggia col privato? Dai! Hai cagato nei cespugli fino ad oggi, adesso vuoi il privato, vuoi l'aereo, il coglione, capito?
5: Hai ragione, Breton, sei un cazzo di viziatello. In fondo una crocierina dove avere il tempo di riprenderci le nozioni base di una civiltà ormai a noi distante ci serve, no? Zitto, ragione io.
4: Sì.
3: Minchia che zerbino di merda!
4: Ma scusi, ma le pare?
3: Cosa?
4: No, dico, le pare il caso?
3: Caso cosa?
4: Amo, il signore mi sembra che mi stia minacciando.
5: Cosa?
4: Dico che mi minaccia.
5: Minaccia cosa?
4: No, dico...
3: Ma dacci un po', merda!
4: Ecco, appunto.
3: Ecco la nave, preparatevi allo sbarco.
1: Hai capito, caro diario? Siamo stati salvati da un elicottero della Guardia Costiera del Nicaragua, che ci ha lasciato su una nave cargo battente bandiera marocchina. Gigantesca! Con un equipaggio formato da 56 marinai, tutti marocchini, che non vedevano altre forme di vita umana da oltre un anno. Praticamente ci hanno accolto come una sorta di tribù che accoglie degli esploratori. Purtroppo dovevo intuire che qualcosa non sarebbe andata per il verso giusto, quando ho notato che l'equipaggio, forse esasperato dalla lunga permanenza in mare senza contatti con altri esseri umani, forse plagiati dall'atmosfera tipica dei natanti di grosse dimensioni, ci ha accolto con i cazzi in mano. Ho temuto tantissimo per Cosa Fica, ma siccome un mese senza ceretta, estetista, sapone e parrucchiera l'avevano trasformata in Claudio Lippi appena sveglio, le attenzioni dei marinai si sono completamente concentrate da subito su di me, che sono glabro e a tratti effeminato. Si può capire benissimo cosa sia successo per i successivi 10 giorni di navigazione. Ho subito violenza sessuale da 50 marinai marocchini. PS. Ancora oggi mi sveglio in piena notte e mi sento addosso il fiato di pesce e sigaretta che mi ansima nel collo mentre sento il mio anno strapparsi. PS2. Uno mi limonava. Sempre. Limonava sempre.

0: freddo, neve e tepore di un camino. Una immagine che genera subito tanta pace e serenità. Da sempre la montagna d'inverno, per chi ha la fortuna di possedere più del necessario, è sinonimo di vita felice e semplice, ricca di natura e meraviglie. Ovviamente, tranne per il nonno, perché il nonno odia la montagna, il freddo, il puzzo di merda di pecora e odia ancor di più di tutto chiunque sia appartenente al genere umano.
1: Mamma mia, che palle! Perché questo paese è merdoso? Si deve incendiare così tanto per questa festa di merda. Che cazzo significa? Perché dobbiamo andare tutti a vedere una cesta schifosa con dentro un pupazzo in mezzo alla cacca di un bue e un asino. Ma che cazzo significa?
2: Ehi, nonno, non dirmi che sei ancora incazzato, perché anche quest'anno ti hanno chiesto di fare il pastore al presepe vivente.
1: Sì, cazzo.
2: Che cazzo te ne frega, ti regalano olio, vino e formaggio.
1: Non ci voglio andare. Fa un cazzo di freddo e odio che la gente venga a parlarmi e salutare.
3: Ehi, vecchia Salma, ho saputo che anche quest'anno ti hanno chiesto di fare il pastore al presepe vivente. Che strano, eppure dopo che hai accoltellato quello che faceva San Giuseppe l'anno scorso, pensavo avessero capito che sei una persona inadatta alle feste di paese.
1: Avevo freddo e quello mi fissava mentre stava bello bello al caldo della stalla. Come cazzo ti permetti di farti figo mentre soffro?
3: Per colpa tua! Nessuno in paese vuole prestare il proprio bambino per fare Gesù. E quindi da 2 anni usano un bambolotto. E comunque, con quello che ti danno in cambio, ci mangiamo per una settimana. Quindi, cerca di non fare casini anche quest'anno, perché mi spiacerebbe rinunciare a quella roba. E poi, mentre tutti sono lì a guardare sta pagliacciata, io e Peter facciamo sempre un sacco di ottime raccolte nelle case lasciate incustodite.
4: Ciao Heidi, ciao nonno, ciao Peter. Ho sentito che anche quest'anno andremo al paese per il presepe vivente. Posso chiedervi gentilmente se almeno quest'anno vi ricorderete di me e non mi lascerete lì con le ruote bloccate dal gelo?
1: Eccola qui a rompere i coglioni con le sue pretese, la principessina. Si è svegliata con le richieste del cazzo, la mountain bike pieghevole.
4: Ma mi avete abbandonata al gelo!
1: E che cazzo potevamo fare? Si erano congelate le ruote e io dovevo cagare.
3: Lo sai, Clara, che quando il nonno deve cagare non guarda in faccia nessuno.
4: Ma potevo morire assiderata.
2: Sei morta?
4: Beh, no.
1: Peccato.
4: Sapete cosa vi dico? Che adesso in paese non ci vengo. E che quest'anno vi arrangiate a portarvi le sacche in spalla, invece di usarmi come un carrello della spesa.
3: Accidenti, Clara! Hai tirato fuori i coglioni finalmente! Bene, come vuoi tu! Sai cosa significa, vero? Riconosci i codici di questo clan? Questa mi sembra proprio una sfida bella e buona all'autorità dell'anziano. Quindi puoi prendere il suo posto.
4: Ma che stai dicendo, Heidi? Io non ho sfidato proprio nessuno. Ho solo detto che non vengo a prendere freddo in paese per farvi da cestino con le ruote.
1: Forza stronzetta, scegli l'arma. Sfida accettata.
4: Ma nonno, ma che stai dicendo? Non ho intenzione di battermi con te e non so usare nemmeno una cerbottana, figurati se mi metto a duellare. E poi tantomeno con un rude pastore di 100 kg ed io, una adolescente rachitica, su una sedia a rotelle. Lo capisci che anche nell'assurdità che avessi cercato lo scontro non avrebbe avuto senso?
1: E cerbottana sia.
4: Ma quale cerbottana? Ma mi hai ascoltato?
1: Fatti sotto storpiolina.
4: Ma dove hai preso quella cerbottana così velocemente? Io non ce l'ho una cerbottana.
1: Cazzi tuoi, ci dovevi pensare prima. Prendi sto piombino bastarda. Spu!
4: Aia, che male.
1: Spu, spu, spu, spu.
2: Minchia nonno, non ho mai visto nessuno abbattere un cristiano a piombinate con una cerbottana.
1: Anni ed anni di molestie alle troie sulle statali da ragazzino.
0: Porca troia, che roba, pazzesco! Non ho mai visto nessuno usare così una cerbottana caricata con pallini di piombo. Quella scema di Clara ha proprio opzionato l'arma peggiore, pensando di cogliere in fallo il nonno, che invece gli ha fatto il culo. Ben gli sta a quella insolente. Bene, amici, alla prossima puntata

0: 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio. Aspettate. Queste schede che lasciano sempre qui piene di polvere. Questi giovani, non ho capito qua, che non possono mai pulire. Si può pulire qua, che è pieno di farina bianca con delle schede qua. Sentiamo subito però se c'è qualcuno al telefono. Pronto?
3: Allora, come stai?
2: Sempre di fretta. Che donna,
3: è vero,
2: che,
3: di fretta.
2: Che donna impegnata ogni mattina.
3: Oggi il Papa Francesco fa 10 anni di pontificato.
2: Eh sì, infatti proprio anche per questo poi nel pomeriggio molto probabilmente dovremo partire, andare giù a Roma per ci vengono a prendere con l'aereo privato.
3: Ah, ok.
2: Sì,
3: okay.
2: Sì, così.
3: Infatti io non ho fatto tempo a mandargli gli auguri.
2: Allora lo farò io stasera che lo vedo di persona.
3: Ecco, dice ti manda tanti tanti auguri.
2: Sì.
3: La domenica.
2: Sì.
3: Non 10 anni, ma deve stare altri 100 anni come pontificato.
2: Senti, allora, visto che oggi sono anche un po' di fretta, perché poi dopo mi devo trovare con questi ex tossici. Sono brutte persone, però dovrò cercare un po' di domarle e fargli capire che hanno sbagliato.
3: Certo.
2: C'è questa preghiera che ho scritto questa mattina proprio all'alba, mi sono alzato alle 5. E vorrei provarla insieme a te.
3: Ok.
2: Hai un'ostia in casa, qualcosa?
3: Adesso, un
2: frutto?
3: Un po' di fette biscottata.
2: Biscottata, va bene.
3: Aspetta che la prendo. Aspetta che la rombo.
2: Rombila, se riesci tutta. Intera.
3: Ok.
2: Allora adesso con questo facciamo un alleluia con l'ostia in bocca. Alleluia.
3: Alleluia.
2: Alleluia.
3: Alleluia.
2: Alleluia.
3: Alleluia.
2: Allelululu.
3: Allelulu.
2: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, adesso siamo pronti, se vuoi bere un po' di... Hai del vino, una grappa, qualcosa per un whisky barricato?
3: No, aspetta che la prendo.
2: Bravo, prendi whisky.
3: Ok.
2: Benissimo, allora.
3: Le pinghe. Memory foam, con le molle, con l'acqua dentro, oppure topper. Allego castello, come Boy Scout. A cucinare per bello, vicino al Murgello. Magro, grasso, tutto bello. Riccardo, Riccardo. Magro, grasso, tutto bello. Riccardo.
2: Di più, devi metterci proprio la voce di Dio dentro.
3: Aspetta che chiudo il balcone, che sennò
2: chiudi
3: mi
2: il balcone, è proprio forte, deve essere un urlo forte.
3: Magro, grasso, tutto bello. Riccardo, Riccardo.
2: Bravissima, bravissima.
3: Riccardo!
2: In nome del Padre, del Figlio,
3: del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
3: Amen.
2: E insieme a questo Riccardo c'è anche questo ragazzo che si chiama Bruno.
3: Ah.
2: E quest'altra preghiera fa così, fa.
3: Alzarsi la mattina alle 6. I capelli sul cuscino di piume. Cercare gli occhiali, sentirsi speciale perché qualcuno sta preparando il caffè, ma qualcosa di te che c'ha nell'aria.

0: perché ne sento il tuo odore. Quando togli il calzino, con vari sbarazzino, sei proprio un formaggino mio. Ma il spessore che ti sprigionerà mi soffocherà.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen.
1: Aspetta un secondo che ho qui in viva voce al telefono, un attimo, mi sta chiamando il Papa. Scusa un secondo.
0: Sì.
1: Pronto? Mi senti, Francesco? Ho il telefono Domenica, la mia amica. Me la puoi salutare?
2: Che bello sentire la tua voce.
0: Grazie, Papa Francesco.
1: Hai sentito? Allora,
0: sì,
1: mandagli il messaggio tu che lo registro col telefono, vai.
0: Allora, io ti faccio tanti e tanti auguri che oggi fai 10 anni di pontificato. Vieni in Calabria e ti aspetto, a te e a Padre Pollo.
1: Vediamo, aspettiamo un attimo. Okay.
2: Non vedo l'ora di venire a casa tua, bella calabrotta mia.
1: Hai sentito?
0: Sì.
1: Ha fatto anche la battuta, bella calabrotta mia, simpatico. Aspetta che mi è arrivato un altro messaggio.
2: Vado a fare la cacca.
1: Vabbè, questo è il messaggio suo, che era privato, sì. Mi sa che ha sbagliato.
0: Va bene,
1: anche noi facciamo queste cose.
0: Certo.
1: Va bene, ti saluto,
0: ci sentiamo, un abbraccio forte.
1: Ciao Domenica.
0: E saluti,
1: ciao.
3: Ti ringrazio mio Signore, non ho più paura.
4: Radio 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training autogeno.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al tuo calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, Rolls Royce.
6: E passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. Honolulu blu bom bua ba blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
6: Ma che è Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cerchiere. Una Glide Line Cerchiere. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, è a Firenze.
3: E questi jeans della Stonehenge? Questi jeans cos'è che hai detto? Questi jeans della Stonehenge.
4: Di jeans, che c'è la...
3: Questi jeans della Stonehenge.
4: Stonehenge.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: Che intendo?
3: Intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora,
6: se non mi spugno.
1: La tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte.
3: Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
3: L'Aston Martin vince.
6: Ma chi vince?
3: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
3: L'Aston
6: Martin Vintage.
3: L'Aston Martin.
6: Martin.
3: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
3: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
3: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
3: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
3: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
3: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
3: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo!
10: Oh, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
3: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Bacchera!
3: Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
2: Il principe con gli alluci sugli indici.
0: Gli audiolibri.
2: Questa è la fiaba del principe con gli alluci sugli indici. C'era una volta, tanto tempo fa, un principe che aveva gli alluci sugli indici. E per questo motivo, era molto infelice. Era infelice perché le mani gli puzzavano sempre di taleggio radioattivo, e, ogni volta che lo incontravano, anche le più povere e brutte delle ragazze, ridevano di lui, sputandogli con enorme disprezzo sui coglioni. Sput, sput, sput, sput. Ti sputo con disprezzo sui coglioni, gridavano le ragazze al povero principe con gli alluci sugli indici. Umiliato e offeso, il principe decise quindi di farsi monaco. Purtroppo, una volta arrivato al monastero, anche gli uomini di fede, vedendolo, risero di lui, sputandogli con enorme disprezzo sui coglioni. Sput, sput, sput, sput. In nome di Dio, ti sputiamo con disprezzo sui coglioni, urlarono i monaci cacciandolo via a calci in culo. Solo e disperato, e con i coglioni grondanti di saliva, il povero principe con gli alluci sugli indici, iniziò a vagare per la foresta. Cammina che ti cammina, cammina che ti cammina, il principe giunse sulle sponde di un piccolo stagno. Lì, tutta sola sulla riva, c'era la più bella ragazza che avesse mai visto. La ragazza piangeva disperata, e aveva un enorme calzascarpe che le spuntava dalla fica. Perché piangi, bellissima ragazza con un calzascarpe nella fica? Chiese il principe. Piango perché mi sono infilata una scarpa nella fica, e nessuno è stato in grado di togliermela. Oh, povera me, sarò costretta a vivere il resto dei miei giorni con una scarpa nella fica. Io ho gli alluci sugli indici, disse il principe. Scommetto che grazie a questo sarò in grado di toglierti quella scarpa dalla fica. Detto questo, il principe calzò la fica della ragazza con la mano destra, e senza fatica, riuscì a tirarle fuori la scarpa dalla fica. Grazie, grazie, grazie, disse la ragazza. Mi hai salvato la fica, dimmi, come potrò mai ripagarti? Beh, fece il principe, che ne diresti se ci sposassimo? Ah ah ah ah ah ah, ma ti sei fottuto il cervello. Secondo te io sposerei uno che ha gli alluci sugli indici? Disse la ragazza sputandogli con enorme disprezzo sui coglioni. Sput, sput, sput, sput. Da quel giorno, del principe con gli alluci sugli indici, non si seppe più nulla. La morale di questa fiaba è che avere gli alluci sugli indici è un gran bel ditone dei piedi in culo. Fine.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: piace.
1: La tua vita più colore ogni giorno per due ore. Non lo so se sei capace.
0: Minchia come ci piace.
1: Il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci. Ma se vesto Versace.
0: Minchia come ci piace.
1: La domenica c'è il papa che parla di pace. Ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo Radio Ergenera.
3: Oh, oh. Ciao a tutti i maialini all'ascolto e a tutte le maialone. Oggi parleremo di una notizia che ha sconvolto gli amanti dei siti porno. Ma prima, il nuovo singolo di Pamela Bellano.

0: così.
1: Jürgen, sono qui. Vieni a scoparmi? Niente da fare, non mi calcola.
0: Bellissimo, bellissimo e bellissimo questo nuovo singolo di Pamela Bellano. Oggi tratteremo un argomento che tutti i maschietti, ma anche le femminucce, stanno subendo, quello dei siti porno bloccati. Perché fare una cosa del genere? Forse per vendere in edicola più riviste porno? Voi cosa ne pensate? Ma soprattutto li guardate i siti porno? Sentiamo i nostri fedelissimi ascoltatori. Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto? Salve signora.
2: Non mi interessa.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
2: Pronto?
0: Salve. Mi spiace disturbarla. Lei si smarmella la bresaola davanti allo schermo?
2: No, no, no, niente, no, no.
0: Avete sentito? Le persone sono sconvolte per questa cosa. Andiamo avanti.
2: Sì.
0: Signora, lei riesce a stare senza siti porno? Penso riesca. Pronto? Salve signora, mi scuso se la sto disturbando. Oggi parliamo di siti porno. Ha saputo che il governo italiano li ha bloccati? Cosa ne pensa lei? Mi dica, non si imbarazzi.
3: Ha finito?
0: Si senta libera di dire la sua.
3: Sì, attacchi, per cortesia, che mi serve il telefono.
0: Quante seghe ti fai davanti ai siti porno? Pronto? Ma perché buttano giù? Io non capisco.
1: Ti passo Lucrezia.
4: Pronto?
0: Signora, lei riesce a stare senza siti porno? Lei si smarmella la bresaola davanti allo schermo?
4: Sendo, vai a fanculo a te chi sei.
0: Quello che ha detto è molto interessante. Samantha richiama un attimo la signora. Mi sono dimenticato di chiedergli una cosa.
1: Sì, ah, mio stallone, la chiamo subito.
4: Pronto?
0: Signora, lei si impianta i cazzi di gomma a forma di uccello di cavallo nella tana.
4: Smettila! E basta!
0: Mi
4: capito?
0: Dica, vorrei
4: io
0: una...
4: ho il telefono sotto controllo!
0: Ma che cazzo hai sotto controllo? Tu sei da mettere sotto controllo.
4: Vorrei... chiama la polizia!
0: Pazza!
1: Forse dovresti andare un po' più moderato.
0: Tu non ti intromettere.
1: Ok, quindi vieni a scoparmi?
0: Vai, Samantha. Fai la brava e passami qualcuno.
1: Ti passo Alfredo.
0: Buongiorno. Oggi parliamo di siti porno. Quante seghe ti fai davanti ai siti porno? Mi dica.
5: Ma che domande sono?
0: Ha saputo che il governo italiano li ha bloccati? Cosa ne pensa lei?
5: E chi se ne frega?
0: Secondo lei è giusto?
5: E chi se ne frega?
0: Mi dica, vorrei una sua opinione.
5: E chi se ne frega?
0: Ha mai dato un nome?
5: Oh!
0: Cosa ne pensa lei?
5: Ma mi frega un caso, vuole!
0: Si senta libera di dire la sua.
5: Svalatori tal cul, esen.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
5: Ciao. Vocalier, tagliamo.
0: Ma che cazzo ha detto?
5: Ballatori dal culese.
6: Sì, tesoro. Oh, che inculata.
5: Ma va perché?
1: Ti passo l'ultima telefonata di oggi. Abbiamo la signora Patrizia.
7: Sì.
0: Signora, lei riesce a stare senza siti porno? Cosa ne pensa lei?
7: Io sì, non ci penso neanche.
0: Secondo lei è giusto?
7: È giustissimo.
0: Ha saputo che il governo... Ha saputo che il governo italiano li ha bloccati?
7: Ma sono contenta.
0: Cosa ne pensa?
7: Se lo vuole fare, lo faccia per conto suo.
0: Cosa ne pensa lei?
7: Non è un problema.
0: Cosa ne pensa lei?
7: Penso che fa schifo.
0: Lei si smarmella la bresaola davanti allo schermo?
7: No.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
7: Ciao.
0: Avete sentito? Gli italiani sono felici che i siti porno siano stati bloccati.
1: Jürgen, metto la sigla e poi mi viene a scopare?
0: Sì, Samantha. Ora ti vengo a scopare.
1: Ai tetti.
8: Perché Jürgen? Perché Jürgen? Dottor Jürgen?
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Casa Mariottide. Casa Mariottide. Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
2: È permesso?
3: No, Margaritozzi, no.
2: Ma signor Rambaldi, ma avevo capito che lei mi cercava.
3: Ma sì, scusa, perché quando ti vedo mi sale l'odio atavico. Allora, Marfanulloni, come va? Stai lavorando qua?
2: Non tanto, ma ho molte cose in ballo.
3: Meno male che sono qua io per te. Il tuo caro Rambaldi, che ti rimedia un nuovo lavoro dal dottor Rovetta.
2: Un'altra volta la cavia umana per quel pazzo, ma io sinceramente non...
3: Ma guarda che non c'è problema, Guarda, se fai così vorrà dire che quei 20 euro in banconote da 20 li guadagnerà qualcun altro.
2: No, accetto, firmo tutto. Dove si firma?
3: Senza sapere nemmeno di che si tratta.
2: Papino, ma perché la padella è vuota? Perché ho fatto i 4 salvi in padella.
4: E dove sono?
2: Sono scappati, d'altronde erano salvi.
4: Io mi sono rotto i coglioni con ste storie.
2: Ma allora scusami che tuo papino adesso deve andare via a lavorare.
4: Ma come a lavorare? Come le persone povere e umili?
2: No, che c'ho delle cose in ballo. Tu comunque finisci di non mangiare, poi sparecchia e poi fai tante cose che ti tengono indaffarato e non ti fanno uscire al parco, capito?
4: Ciao Grusca.
5: Allo Fernandè, com'è?
4: Sono molto indaffarato.
5: Ah, è giuro, no, è vero, sei indaffarato a fare delle robe che non ti permettono di venire al parco, giusto?
4: Esatto, infatti sono venuto all'ippodromo.
5: Eppure io, Fernandè, guarda un po' che cazzo di coincidenze. Senti, dimmi una roba, no, ma dove sta tuo padre?
4: Il papino mio è a un ballo.
5: A un ballo, eh? Con delle cose che c'ha.
4: Esatto.
5: Non è che sta lavorando come le persone povere e umili, No.
4: Ma quando mai, Grusca?
5: Pensa un po' che invece io me l'ho fatto sto castello che tuo padre stava a lavorare per 20 euro a banconote da 20 senza sapere che cazzo doveva fare.
4: Ma che vai a pensare? Poi perché dovrebbe accettare un lavoro per 20 euro scarsi?
5: Perché siete ridotti alla fame nera, Fernande! Siete rovinati!
3: Ma Parellottici, stia fermo.
2: Dottor Rovetta, ma lei sta cercando di segarmi in due.
3: Ma sì, è un piccolo esperimento, vedi, caro Marpionide. Grazie a questo macchinario è possibile segarla in due senza che lei perda la vita. Guardi.
2: Oddio, ma sono vivo.
3: Che sbadato, ho segato anche 20 euro qua.
2: Ma come? Ma ce l'ha un'altra banconota, vero?
3: Ne dovrei avere una di là, da 5. Vado a vedere, un attimo.
2: Porca puttana.
4: Papino!
2: Fernandello, ma che ci fai qua?
4: Ma tu che ci fai qua? Non avevi le tue cose da ballare?
2: Ma io, infatti... Vedi, infatti... Tada! Papino tuo farà parte di un numero di magia sensazionabile. Un grandissimo mago mi sega in due e poi mi ricompone.
4: E dov'è il mago?
2: Di là, a riposare, perché è un mago molto sfaticato e... Mannaggia... Che non ha voglia di fare niente.
4: Che mago è?
2: Mago di ozio.

0: la leggenda continua.
1: Ed ottimamente ritrovati nel più meglio programma di tutti, col vostro Maxino preferito a narrarvi le origini dello zoo. Anni 2000, i nostri ragazzi pazzi stanno spaccando tutto. Il Festival di Sanghigni è stato un successo portentoso, cazzo. Ed ora i nostri eroi si godono un po' di meritato riposo. Marco sta dormendo, ma il suo sonno è turbato da un sogno bizzarro.
2: Paolo, Paolo, non andare lì, c'è il Demogorgone, cazzo merda sburrone.
3: Inca, Marco, salvami.
4: Belin, Marco, dobbiamo fuggire da qui assolutamente.
2: Come faremo? Dobbiamo chiudere la porta del sottosopra. Sottosopra è esattamente come il mondo che io ho messo sottosopra, minchia troia diarrea.
5: Zio Faust, ci penserò io coi miei superpoteri psichici che mi vengono dalla mente, ne?
2: Wend, sì, solo tu puoi, perché sei una bambina speciale che ti esce sangue dal naso. Ce l'hai fatta? Ma Paolo è scomparso. Paolo, Paolo! Oh, caspita, era solo un sogno, cazzo merda. Paolo c'è ancora nella nostra vita, fortunatamente. In effetti, è stato un bel direttore di Sanghigni. Credo che se lo meriti un bel premio, Ictus Ghirlandino.
6: Allora, in questo nuovo blocco voglio creare un tormentone. Il titolo potrebbe essere Cose vererrime. Sì, mi piace. Ed il tormentone potrebbe essere una roba tipo o il riflesso pilomotorio. Ah sì, mi piace, che significa letteralmente avere la pelle d'oca. Oh sì, Paolo, sei proprio un genio.
2: Paolo!
6: Oh, ciao Marco, Inca. Dalla foga con cui mi hai salutato direi che sei qui per dirmi un'idea super sensazionale a cui io non sarò invitato, vero?
2: Oh no, Paolino, quella storia appartiene al passato. Tu sei il mio bambolotto preferito, paciocchino, tutto cremoso, pucci pucci, panna e cioccolato.
6: Ok, ora la faccenda è strana.
2: Oh, ma di chi è questo bel pancino? Vuoi che te lo spernacchi tutto?
6: Inca, Marco, per favore, no, no, non quella cosa. Dai, dai, ora basta, basta.
2: Ti piace, patatone bello, ti piace?
6: Basta. Piuttosto, dimmi cosa volevi dirmi, Inca.
2: Sì. Dunque, Sanghigni è stato davvero un grande successo. Così ho deciso di premiarti con un mega regalo. Un oggetto di lusso molto, ma molto costoso.
6: Una bottiglia di Moët Imperial?
2: Pensa di più.
6: Un Rolex?
2: Di più, di più.
6: Una Lamborghini?
2: No, vecchio mio. Un apparecchio per i denti.
6: Ma cosa?
2: Eh sì, hai la dentatura che sembra una mietitrebbia. Gaga gaga porco di...
6: Ah, sì, che bello, yuppie. Ma perché ti è venuta in mente questa idea?
2: Ieri notte ho sognato cose strane e non riuscendo più a dormire mi sono messo a guardare la TV e mi è apparso questo, guarda un po'.
7: Salve, sono Cesare ragazzi. Come stanno i vostri denti, bene? No? Telefonate allora. Possiamo aiutarvi a raddrizzare i vostri denti. E questa è la mia meravigliosa idea, fatta di denti veri e tanti, tutti apparecchiati, dritti e perfetti. Non soffrite più per i denti. Ora siate portenti. Venite subito da me, Cesare ragazzi. Proprio io, quello di Salve, sono Cesare ragazzi.
1: Il nostro Paolino patatone al caramello viene accompagnato da Marco alla dentisteria di Cesare ragazzi e in men che non si dica, Paolo ha un meraviglioso manufatto d'acciaieria in mezzo alle gengive.
2: Allora Paolo, come ti trovi col nuovo sorriso argentato, José Mourinho culo? Anch'io sono molto contento, saremo amici per sempre. Ehi ragazzi, guardate un po' il nuovo sorriso di Paolo!
4: Belin muschio, sei diventato Ugly Betty!
5: Zio Faust, sei un secchione! Dammi i soldi del pranzo!
8: Out, Paul! 50 anni metti ancora l'apparecchio!
9: Sono un bulletto casuale che si unisce allo scherno di gruppo, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Bei denti, secchione! Secchione, secchione!
10: Su, bambini, non siate cattivi col vostro nuovo compagno di classe, anzi, classissima. Non è colpa sua se è un secchione.
11: Secchione.
10: Anzi, secchionissimo.
1: Gli spregevoli bulli della scuola fanno sprofondare il piccolo Paolo in un baratro di tristezza grollatoria. Per tirarsi su, monta sulla sua Lamborghini, noleggiata coi soldi che non ha, e sfreccia, sgasa e impenna per le vie di Limbiate, in provincia di Pavia. Ma il tempo passa e dopo solo pochi anni, finalmente Paolino toglie il suo apparecchio ed è pronto a mostrare i suoi denti nuovi al mondo.
6: Salve mondo, Inca, ecco i nuovi dentis di Paolo Noisis.
2: Oh, guarda come ti stanno bene ora, cazzo sfintere spaccato.
6: Gà, avevi ragione, Marco. Grazie per questo regalo.
2: Oh sì, lo sai bene che saremo amici per sempre. Forza, andiamo alla festa della Time Records, Uganda puppamelo.
6: Cazzo, figata.
2: Non puoi proprio immaginarlo, Paolo, davvero. Dai, Fabi, andiamo, cazzo cazzo iu iu.
6: E io?
2: Ma Paolo, tu non sei invitato.
6: Ma che cazzo?
0: Secchione!
6: Ma basta voi, uffa!
1: Certe cose non cambiano mai, eh? Ma quanto sono belli i nostri ragazzi. Proud to bignagno sempre.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rais Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
0: Lo chiamano l'uomo dei record. Il suo nome è Pier Pierino Prepuzio Fino e sfortunatamente dalla sera dello scorso 12 gennaio di lui si sono perse completamente le tracce. Nato a Varese, in provincia di Bari, Prepuzio Fino è noto in tutto il mondo per aver stabilito oltre 300 record del Guinness dei primati nell'arco di soli 45 anni. Nel famoso libro dei record, il suo nome venne scritto ancor prima della sua nascita. Ancora oggi, Prepuzio Fino è infatti il più giovane essere umano della storia ad aver sofferto di diarrea, smerdando completamente l'utero di sua madre al quarto mese di gravidanza. Da quel momento in poi, la vita per lui fu una leggendaria cavalcata, che lo vide frantumare un record dopo l'altro. Troppi per essere elencati tutti. Fra i suoi primati ricordiamo: primo uomo al mondo ad aver vomitato dal culo, maggior numero di salsicce mangiate in un'ora mentre un pagliaccio ti prende a calci nei coglioni, primo uomo al mondo ad aver attraversato il deserto del Sahara a nuoto, record di spilli infilzati nei coglioni durante una partita della Salernitana, primo uomo al mondo ad aver cagato su una foto di Loredana Bertè, primo uomo al mondo ad essersi masturbato in un cesso chimico occupato da più di un nano, record di code di marmotta infilate nel culo durante una partita della Salernitana, primo uomo al mondo ad essersi rotto il naso a seguito di una scorreggia altrui. Attenzione, c'è una telefonata. Pronto?
5: Sì, pronto, buonasera. Sono il presidente della Salernitana.
0: Sì, prego presidente, ci dica.
5: Possiamo dire questo Prepuzio Fino di andare a guardare le partite?
0: Ma lei ha presente dov'è? Sa, lo conosce?
5: Ma magari sapesse dov'è, che questo ogni volta che gioca la Salernitana si masturba, vomita, caga, diarrea, ammazza i bambini, inculi i morti. Io se lo trovate, vi prego, telefonatemi prima, me lo lasciate 5 minuti, che non posso più vedere una partita, c'è questo che vomita e incula i cadaveri.
0: Sì, ha anche messo delle code di marmotta nel suo ano.
5: Ah, pure le code di marmozza ficcate nel culo.
0: Sì.
5: Allora 10 minuti ho bisogno con questo. Vabbè, quando lo trovate, mi raccomando.
0: D'accordo.
5: Forza Salernitana.
0: Sempre.
6: Pronto?
0: Pronto? Sì, abbiamo un'altra telefonata.
6: Chi parla?
0: No, chi parla? Lei?
6: Sono Loredana Bertè.
3: No, tu sei Batman, ti ho riconosciuto.
6: Porca puttana.
0: Primo uomo al mondo ad essersi rotto il naso a seguito di una scorreggia altrui, maggior numero di peli di f***a ingoiati leccando un pene e ovviamente il primato per il più grande tappo anale di spermatozoi registrato dai tempi di Caligola. Sì, pronto?
3: Non so più, Daniele.
0: Pino?
3: Sì.
0: Ma lei è morto qualche anno fa?
3: Ma ecco perché non mi trovavo. 45, 51, 28 sulla ruota di Napoli.
0: Grazie mille, signor Daniele. Ah, fantasma. Per caso, lei ha, così glielo chiedo, informazioni di Pier Pierino Prepuzio Fino?
3: No, sta qua Napoleone, vuoi parlare con Napoleone?
0: No.
7: Gesui.
5: Quella non è Napoleone, quella è Catherine Deneuve.
7: Porca puttana, ma scamare.
0: Noi di Chi l'ha visto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che per ultimo ha parlato con Pier Pierino Prepuzio Fino.
8: Sì, me lo ricordo, era un tipo strano con la maglia della Salernitana. Entra e vi chiede una confezione di elastici per i coglioni e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci e all'improvviso fa: sì, sì, sì, vai, sono ricco, finalmente posso smetterla con sta minchiata di record, sì! E poi corre via a gambe larghe come se nascondesse una volpe dentro il culo. Bah, vai a capirla te la gente.
0: Dopo questo episodio, di Pier Pierino Prepuzio Fino non si è saputo più nulla. Qualcuno ha ipotizzato che stia tentando di battere il record di giorni di sparizione, attualmente detenuto dall'ultimo uomo di Neanderthal. Pronto?
9: Sono la volpe! Sono la volpe! Aveva ragione il tabaccaio! Sono nel culo di Prepuzio Fino!
6: Pronto?
9: Aiuto, Batman!
3: No, sono Pino Daniele!
9: Ma che cazzo mi fai la serenata?
10: Stiamo rasentando.
0: È un po', eh.
11: Radio 105. Lo Zoo di 105.
12: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
13: Bastardata di oggi.
14: Bastardata di oggi.
13: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
14: Pronto?
15: Guardi, io sono già la

0: La bastardata del giorno.
1: Pronto?
2: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
1: Me.
2: Sono stanco morto.
1: Me.
2: Estra morto.
1: Me.
2: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
1: E sto contento per te, complimenti.
2: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
1: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciare a rombo fruschetta da lana?
2: Io vengo a casa da tutta quanto scelto la finestra, capito?
1: Vieni, vieni.
2: Preparati, perché non ce la faccio più.
1: Sì, vieni.
2: Fatti un angolo sto buchi buchi, no?
1: Vieni,
2: non...
1: che preoccupando, vieni.
2: Ti vengo a sparare, ti scetto a basso.
1: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
2: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
1: Vieni.
2: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
1: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
2: Ma vengo da te. Ti dà che
1: la... Ma denuncia io lei.
2: Ma ti vengo a spacco un cerroid.
1: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche te.
3: Pronto?
2: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
3: Che cosa?
2: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
3: Ma io ho sbagliato numero, scusi signore.
2: Come ha sbagliato numero? Oh!
3: Dove abita lei?
2: Via Eroidi di Logoli, oh, è qua, sei.
3: E a che piano abita?
2: Sono giù, pian terreno io.
3: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
2: Ma la cito?
3: Ma vada a quel paese!
2: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
4: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
2: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
4: Guardi,
2: un cacchio.
4: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusa, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
2: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
4: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
2: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
4: Come lei?
2: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. La faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa!
3: Pronto?
2: La signora Boccuzzi, signora?
5: Sì.
2: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
5: E dove?
2: Lei che
5: dove?
2: C'è una piscina in casa, c'ha?
5: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
2: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto casa, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, la torta si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
5: Sta lavando in un attimo.
2: Un cacchio, fai subito.
5: Pronto?
2: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
5: Dove?
2: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
5: Ma dove? Chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
2: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
5: quando... Ma dimmi, chi sei tu?
2: Sono Peppino Ucic.
5: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
2: Margonato
5: tu. Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
2: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rica, ma mi fregazzemo. Vengo su.
5: Ma vieni tu direttamente.
2: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
5: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando, no. Ma tu chi sei?
2: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a canario, sono un grillino di sotto io.
5: Come ti chiami?
2: Peppino Ucic.
5: Peppino Ucic, Peppino Vaffanco.
2: Pronto.
6: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo è Cobra Khan.
2: Il giorno della resa dei conti è vicino. Manca infatti soltanto una settimana al torneo di karate che deciderà le sorti del dojo Johnny Lawrence. Ma nonostante i suoi allievi siano tutti delle scorregge con gli occhiali, incapaci di aprire un pacchetto di cracker senza l'aiuto dei pompieri, ultimamente il maestro dei porconi volanti sembra stranamente fiducioso.

0: cosa avrà in serbo il sensei più blasfemo del mondo?
1: Bravo.
2: Sentite, allora, a parte il fatto che siete ancora in casa mia,
1: straboia, che è allemenca.
2: Sì, ho capito, ma il dojo sul mio tappeto persiano da 18.000 euro. Perché io mi farò incazzare, capito?
1: È perché i buttei sono scalzi? Non gammassa di scarpe? Perché il karate si fa senza
2: cazzo,
1: scarpe?
2: Ma cazzo, è casa mia! Perché entrate tutti a picchiarvi a casa mia? Ma avete spaccato 4 vasi!
3: Guardi, guardi, signor Dalla Russo, guardi! Porco!
2: Cosa stai facendo, cretino?
3: Colpo di karate!
2: Ma ti tiro uno schiaffo che ti sfiguro deficiente su quello che ha fatto il Beccacini. Bastardo, sono ricco come non si può capire. Comunque, senti, non hai riflettuto sul fatto che ti spaccano il culo a quel torneo e perdi subito, male?
1: Non hai vinto
2: un cazzo di niente nella vita, sei un pezzente di merda.
1: Ma... beh, Matteo, ti sei un caso? Amico, arma segreta? Sono sicuro al 100% che i miei buttei vincono il torneo anche a occhi bendati. Boia.
4: Consegna per il sensei Johnny Lawrence.
2: Ma perché consegna la roba a te a casa mia? È entrato anche senza neanche bussare il fattorino. Ma cazzo, ma c'ho 4 porte, 3 Doberman.
1: Dai, non mi rompe il caso che sono felice che sei arrivato il pacco che stavo aspettando. Boia. Vara, vara, vara, vara, vara, vara, vara, la magia, vara dentro, vai.
2: Cosa sono quei flaconi?
1: È straboia, ma come cosa sono? Che è scritto sombra, no? Leggi, questi sono 10 litri di porcone.
2: Cos'è il porcone?
1: Cos'è il porcone? Medi, sport, non ti sai il cazzo? Allora, il porcone è un steroide massa potente al mondo, credo io. È vietato in tutti i pianeti dell'universo. Non possono usare neanche IT. Non può usare il porcone. E trasformerà questo branco de merda smidolate, de luamari de merda schifosi che mi odio tutti quanti loro e tutti, anche gli alberi che gambi vicino a casa, li trasformerà in campioni di karate, credo io. Prendete e bevetene tutti. Questo è il porcolone, offerto un sacrificio per trasformare voi marda inutili, luomari, schifosi, boari, in feroci combattenti. Forza, dai, cin cin!
3: Subito, sensei!
1: Allora, come va?
5: Allora, come va? Allora, come va?

0: Verdi, vedi? Funziona! Non sei contento per me? Dammi un abbraccione, dai!
1: Ma porco! Ma mi state disfando la casa! Quello era un televisore 77 pollici! Figlio di puttana! Ciccione bambino di merda! Ma avete spaccato tutti i vasi! Ma hai rotto anche lo stereo vintage anni 80! È casa mia, andate via! Povero bastardo!
0: Sì, sì, tanto ho preso il porco c***o! Vieni a spaccarmeli, vieni, beccacin da merda!
2: Che storia è?

0: sono i Turbo Boomer.
1: Siamo nel torbido e barricato ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei temibili Turbo Boomer, che si stanno gustando un delizioso documentario sulla natura.
2: La cannocchia pavone ha una sua percezione del mondo completamente diversa da quella umana e riesce a distinguere molti ma molti colori.
3: Anche io riesco a distinguere i colori, però quando lo faccio mi danno del razzista.
4: Non puoi essere razzista, nonno. Il razzismo è un crimine e il crimine è una roba da neri.
5: Io ce lo ciucciavo i neri.
0: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
6: Sua Maestà Lord Giolitti!
0: Oggi vi mando a casa di un vecchio amico della nostra antica compagnia di Ganassa, ragazzi. Il maestro Yoda.
3: Oh, Yoda! Quel vecchio nano bastardo mi deve 60 lire dal 47.
0: Ci sono problemi più grandi, amico mio. Il piccolo storpio verde ha la demenza senile. E c'è la sua colf, Belinda Rododendra Barriques, che si prende cura di lui. Secondo me, qualcosa bolle in pentola. Andate subito ad indagare.
4: Forza, ragazzi, andiamo da sta Turbo Boomer!
1: Ne è imboccata la statale a 30 all'ora e creato un ingorgo lungo 19.000 chilometri, i Turbo Boomer arrivano a casa del loro vecchio amico, il maestro Yoda.
7: Signor Yoda, por favor, deve fare la puntura. La smetta di usare la forza.
8: Nessuna puntura fare, io devo. I porno guardare io voglio.
7: La prego, signor. Se le faccio la puntura, dopo le permetto di guardare qualche porno.
8: Oh.
7: E che succede adesso?
8: Cacato tosso mi sono. Pulirmi tu devi.
7: Ah, va bene, signor Yoda. Venga qui.
4: Ferma lì, ladra di polli.
7: Oh no, voi siete terribili.
6: Turbo Boomer!
5: Siamo qui per capire cosa diavolo succede, Stellina.
7: Nada, che dovrebbe succedere? Il signor Yoda è solo un po' picchiatello, ma io adoro quel piccolo mostriciattolo verde.
3: Ehi, Yoda! Alla fine la follia ha preso prima te, In ogni caso, nel 1931 mi avevi fatto dipingere la tua staccionata. Mi devi ancora 60 lire.
8: Ricordare non posso. Impegnato a cacare io sono.
7: Oh no, signor Yoda. Basta cacarsi addosso, dai.
4: E quindi, insomma, tu ti prendi cura di lui?
7: Certo, sono una colf.
4: Ci scommetto le palle che vuoi sposarlo per avere la cittadinanza ed incolargli tutta l'eredità, vero?
7: No, in verità sono già sposata. Ed io e mio marito risiediamo in Italia da 20 anni. Abbiamo già la cittadinanza.
3: Non me la bevo questa storia. Sei una colf immigrata. Sicuro lo stai derubando di tutto l'oro che hai in casa.
5: E magari di nascosto ce lo ciucci perfino per farti dare qualche soldo in più. Io lo farei.
7: Ma no, sono una professionista. Amo il mio lavoro ed adoro prendermi cura di questo anziano mattacchione.
8: Pompino io voglio. Resistere non posso.
4: Ah, ecco, l'ha detto. Sicuro adesso glielo farai, vero? Bastarda clandestina.
7: Come ho già detto, sono una professionista e non assecondo le pazzie del mio caro signor Yoda. Ci giro attorno e lo disinnesco.
5: Che occasione sprecata.
8: Pompino ho detto. Io devo.
7: Signor Yoda, le parolacce.
4: Dai su, ma sparaglielo un pompino. Tanto sei una colf.
3: Già, altrimenti a che cazzo servono le colf se non a succhiarlo ai vecchi?
7: Ma che vomito, voi siete proprio dei vecchi merdosi e schifosi.
5: Non esiste altro modo di invecchiare, Stellina.
3: Ai miei tempi i giovani non facevano in tempo a diventare dei vecchi vaneggiatori, perché ci pensavano la guerra e la polio a mietere l'adolescenza. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
7: Quindi, ricapitolando, voi siete venuti qua credendo che io fossi una poco de buono. Avete scoperto che non lo sono ed ora mi rimproverate perché dovrei esserlo?
4: Lo stai facendo troppo complicata questa trama. A noi serve solo una scusa per cinghiare.
7: E che volete da me?
4: Beh, sei immigrata, sei una femmina. Direi che soddisfi i requisiti.
3: Prendo la cinghia. Anzi, Yoda, che dici?
8: La cinghia io prendo.
6: Turbo Boomer!
1: Né con una raffica di cinghiate stracolme di vecchi valori, le nefaste turbomerde ristabiliscono l'ordine naturale delle cose.
7: Oh, gracias amigos, con la escarica de cinghiate mi avete proprio guarita. In effetti, sono una colf sudamericana e questo equivale ad essere una ladra puttana. Fa anche la rima. Ho già sposato il signor Yoda, così che quando morirà ci inculerò tutte le risorse. E nel frattempo ce lo ciuccio alla grandissima. Andale, andale!
8: Nel pompino No, il momento finalmente è arrivato. Il Viagra già preso, io.
7: Oh, arrivo, mio amor.
5: Direi che non esiste lieto fine migliore se non una bella ciucciata. Che invidia.
3: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un ragazzo incontra una ragazza. La notte poi non passa, la notte se ne va. E poi Pierino dice, questa non è Ibiza. E allora la maestra gli dice, Luke, io sono tuo padre, quindi... Io non ricordo.
8: Della barzelletta al finale io ricordo. Qualcosa devi dire e poi finire con porco sempre, tu devi.
3: Nessuno può finire la barzelletta al posto mio, altrimenti lo ammazzo, porco.
6: Turbo Boomer!
9: Radio 105.

0: Ragguardevolesima puntata. L'uragano Ennio ha colpito duramente l'Arcanada mentre avrebbe potuto buttare giù casa di Mazzoli a Miami e saremmo stati tutti più contenti. Robbos e Alfregna si mettono disperatamente a cercare di salvare qualcosa della loro casa.
1: Che disastro!
2: Amore, mi viene da piangere.
1: Non preoccuparti, Alfregna. Ci sono qua io adesso, tutto andrà bene.
2: La nostra casa è distrutta.
1: Ma la ricostruiremo ancora più bella di prima, sempre di legno e pangrattato. E sarà bellissima, vedrai.
2: Non abbiamo più niente.
1: Non è vero. Guarda quante cose essenziali ho recuperato.
2: Cibo.
1: No! I caricabatterie e il router.
2: Bravo, amore mio. Iniziamo subito a postare le foto del disastro su Instagram.
1: Aspetta, Alfregna. Ogni cosa ha suo tempo. Dobbiamo prima cercare la cassaforte.
2: Ancora quella dannata cassaforte.
1: Dentro ci sono dei documenti preziosi, lo sai?
2: Sì, lo so, c'è il certificato di battesimo che dimostra che Lionel Ernie è in verità il fratello segreto da parte di Yogurt del nuovo coordinatore della dittatura aziendale.
1: Esatto, e non solo quelle. Ci sono le foto del famoso party in cui il coordinatore della dittatura aziendale si droga e urina nella statua dedicata all'eroe nazionale Attilio Cacini.
2: Scusa, ma il dittatore aziendale tiene una statua in casa?
1: No, però organizza i suoi famosi party in Cacini Square, l'unica piazza dell'Arcanada in grado di contenere 80.000 invitati.
2: Perché? Invita 80.000 persone?
1: No, parecchi si imbucano. Lui in genere ne invita solo 79.900.
2: Ah, ecco, bene, allora mettiamoci al lavoro.
1: Bingo!
2: L'hai trovata?
1: No, però ho vinto alla tombola online.
2: Amore, forse l'ho trovata io.
1: Davvero?
2: Sì.
1: Bisognerà aprirla.
2: Che combinazione?
1: Eh sì, è stato un caso fortuito.
2: Intendo dire, qual è la combinazione per aprirla?
1: Te l'ho detto, bisogna scrivere la password che è... Eh sì, è stato un caso fortuito.
2: Amore, c'è tutto.
1: Perfetto. Con questi documenti ricatteremo il coordinatore della dittatura aziendale e potremo ricostruire la nostra casa. E vedrai che nulla, nulla potrà impedire al nostro amore di...
2: Che succede?
1: Io... Dannazione... No!
2: Amore, mi stai facendo paura.
1: Dove sono? Dove sono?
2: Cosa?
1: Degli importanti medicinali!
2: Quali medicinali?
1: Delle pillole che prendevo per... Non ha importanza, ma devo trovarle!
2: L'uragano le avrà spazzate via, ma che problema c'è?
1: Ma non capisci, Alfregna! Senza quelle pillole il nostro amore è compromesso!
2: Ma perché, Robbos? Perché? Sono così importanti!
3: Riuscirà Robbos a continuare ad amare Alfregna anche senza i suoi preziosi medicinali? E perché quelle pillole spazzate via dall'uragano sono così importanti? Lo scoprirete nella prossima androloga puntata di Dissapori, che si intitolerà Viagra col vento.
4: It's the 105 Zoo, only for you, with the zoo, it's on 105, only for you, with the zoo, welcome, it's on welcome, lo Zoo di 105,
5: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. La scorsa puntata abbiamo avuto un leggero incidente di percorso dovuto alla difficile intellegibilità di alcuni profili Instagram, che in realtà celano i culatoni che si spacciano per creature di altri mondi.
3: No, in realtà sei tu che hai preso un granchio. Cazzo alieno era abbastanza chiaro.
2: Taci, cazzo! Cazzo vuoi, cazzo? Cosa c'entrano i granchi? Taci!
3: Nervosetto oggi, eh?
2: Sì, perché sto testando personalmente una miscela farmacologica sperimentale militare cinese, trovata ed acquistata sul Deep Web.
3: Perché ho come la sensazione che ti farai male?
2: Perché sei un amenagramo di un amenagramo. Porti Yazza!
3: E cosa farebbe questa miscela chimica farmacologica presa sul Deep Web?
2: È una formula studiata dai medici militari cinesi e poi trafugata e rivenduta sul Deep Web a cifre importanti, che agisce a livello genetico modificando un umile grassoccio mezzo stronzo come me, trasformandolo in una sorta di supercazzo turbopotente sovrumano bastardo in culamuri.
3: Wow, che modo poco forbito di eloquiare. Non ti appartiene.
2: Lo so, cazzo nero! Da quando ho preso una dose tripla delle suddette cazzo di pastiglie turbo cazzo, mi sento strano e incredibilmente feroce, incazzato e triviale come una merda cazzo! Sì, cazzo merda!
3: A me non sembra che tu stia acquisendo poteri straordinari, ma che stia sviluppando una momentanea, si spera, sindrome di Tourette.
2: Cazzo è? Merda, vagina! Sta sindrome di Tourette. Ah, cazzo, merda, schifo! Pezzo di cazzo!
3: Questa, l'incapacità di trattenere certi vocaboli e atteggiamenti schizofrenici. Io mi farei vedere da un medico, sai?
2: Fanculo, vagina, budello, ano! Guarda, sono fortissimo! Cazzo, membro, merda, cazzo, culo rotto! Sto per tirare un calcio al muro e gli farò un buco! Merda, cazzo, ciccione! Fobia, merda! Vagina, vagina!
3: No, non lo fare, ti prego!
2: Vagina, merda! Cazzo, merda, cazzo!
3: Ok, chiamo l'ambulanza. Ci si vede l'osso della gamba.
4: Pronto?
3: Sì, salve, potete mandarmi un'ambulanza, per favore?
4: Scusi signorina, ma dice a me, come si permette?
3: No, è il mio amico che si è rotto una gamba tirando un calcio al muro, pensando di avere poteri straordinari dati da un mix di farmaci cinesi presi sul Deep Web, che in realtà gli hanno solo sviluppato una sindrome di Tourette momentanea.
4: Signorina.
3: Sì, forse detta così potrebbe sembrare un po' inverosimile, ma il mio amico è Mattarello.
2: Vagina stronzo!
4: Certo. Adesso le mando l'ambulanza volante, pilotata da The Rock, con il cazzo in mano che fa l'elicottero, ok? Aspetti lì che arriva.
3: Ma senta, giuro che... Pronto? Accidenti, ho messo giù.
2: Puttana trebbia! Canaglia bifonca, vagina stronzo! Ah, vantreno nel culo! Svengo!
3: Vabbè, chiamo tua mamma.
1: Le cose verissime.
5: Yeah.

0: morendo.
1: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta La Quechua Infestata. I protagonisti: Pina degli Stronzi e Chiara, Antonio Summa e Chiaro, e con la partecipazione straordinaria di Leoluca Melosuca nei panni del commesso, tratto dall'omonimo romanzo di Tony Ricchionissimo. Adattamento cinematografico: Martin Luther Hitler. Regia di Marco Mazzoli Bello. Voce narrante: Angelo non svelato. È giorno. Chiara e Chiaro entrano al Decathlon di Trenerchie sul Naviglio e si dirigono dritti dritti verso le attrezzature da campeggio, quell'attività che fa felici le zanzare e gli olandesi. Lì vengono accolti da un commesso mostruosamente sfigurato.
2: Benvenuti a Decathlon. Da oltre un secolo aiutiamo la gente a fare sport per 2 settimane all'anno. Posso esservi utile?
3: Sì, grazie. Noi in realtà avremmo bisogno di una tenda da campeggio.
4: Sì, qualcosa di economico. Cioè, non vogliamo spendere molto.
2: Bene, siete nel posto sbagliato allora. Venite che vi mostro l'ultimo grido in fatto di tende da campeggio. Ecco voi la Platinum Deluxe 3000 Super Plus, me coglioni signora! 300 metri quadri di puro lusso disposti su 3 piani. Si monta e smonta da sola, è compresa di dépendance per gli ospiti, aria condizionata, ascensore, sauna e 2 campi da tennis regolamentari. Il tutto al modico prezzo di 159.000 euro!
4: In realtà noi pensavamo a qualcosa di un pelo più economico. Diciamo sotto i 100 euro.
2: Che simpaticone. Non esistono tende del genere.
3: E che mi dite di questa? Sembra carina e costa solo 17 euro 17 centesimi.
5: No, no, no. Quella no. Non la tocchi, quel modello. È maledetto.
6: Maledetto?
5: Sì. 50 anni fa, in quella tenda si è consumato un orrendo delitto. Una donna ha fatto a pezzi il marito e poi è svanita nel nulla. Purtroppo la tenda era ancora in garanzia e abbiamo dovuto riprendercela. Da quel giorno, vigilo notte e giorno, affinché nessuno la compri un giorno.
4: Beh, se le cose stanno così, forse è meglio lasciar... Beh, se le cose stanno così... porco...
1: Ebbene sì, signore e signori, il vostro amato Antonio Summa ha smoccolato. Riascoltiamo.
4: Beh, se le cose stanno così... porco...
1: Questa registrazione, come è giusto che sia, è stata mandata per direttissima al nostro pontefice, che prenderà serissimi provvedimenti. Antonio Summa, sei una vergogna per noi tutti. Gesù ti percuoterà e noi ne gioiremo. Ora basta, cane, e torniamo al nostro prezioso racconto.
4: Beh, se le cose stanno così, forse è meglio lasciar perdere.
3: No, secondo me sono tutte balle per farti spendere di più. Ho deciso, la prendiamo.
5: State commettendo un grosso errore.
1: È sera. Siamo al campeggio Autan 3000 di Castelletto Ticino. Da bravo maschio, Chiaro sta montando la tenda, mentre Chiara si lima le unghie con un'espressione da gerarca nazista annoiato.
3: Allora, si può sapere quanto ci metti?
4: Ho quasi fatto, amore, mi resta da piantare quest'ultimo picchetto.
7: Dai, dai, mi sono tirato una martellata sul dito, aia.
8: Partio delle città e dell'immensità.
1: Siete testimoni, le vostre orecchie non mentono. Antonio Summa ha smoccolato di nuovo. Sappiate che Papa Leone ha fatto no no no con la testa ed è pronto a sferrare una bella mazza borchiata sulla schiena del blasfemo. Summa, vergogna, sei peggio di Barabba.
3: Forza, proviamo la tenda, sono curiosa. Non è affatto male. E pensare che quel mostro di un commesso non voleva che la comprassimo.
4: Non lo so, se devo essere sincero, a me questa tenda mette un po' i brividi.
3: È solo suggestione, dai! Forza, chiudiamoci dentro! È il momento di inaugurarla questa benedetta tenda, se capissi cosa intendo.
1: Come si conviene ad ogni coppia di fidanzati, una volta chiusi in tenda, Chiara e Chiaro si lasciano andare a un'interminabile serie di tonanti scorregge. Come dite? Vi aspettavate una bella e sana chiavata? Nostro Signore non vuole che si sprechi succo dell'amore, nemmeno in una sceneggiata da 1000 lire come questa. Come diceva San Giuseppone di Castellammare, non sprecare s***a, ma scorreggia forte.
7: Oddio! Sto scorreggiando! Eccone un'altra! Scorreggio di nuovo!
3: Bene, buonanotte!
4: Notte, amore.
0: Notte, amore. Notte, amore. Notte, amore.
7: Sto dormendo, no, oddio. Oddio, dormo. Dormo. Oddio mio.
1: Ma proprio nel cuore della notte, Chiaro viene svegliato da quella che sembra essere una diabolica risata.
4: Chiara! Chiara, sveglia, sveglia! Sveglia, amore, svegliati!
3: Che succede?
4: Credo di aver sentito una risata diabolica.
3: Ma sarà stato un sogno. Torna a dormire.
4: Eccola di nuovo. L'hai sentita anche tu, vero?
3: Sì, mamma mia. Ma che può essere?
4: Non lo so, ma temo che ci sia qualcuno là fuori.
3: No, non è fuori. La risata... la risata viene da dentro la tenda.
4: Capito, basta.
3: Il commesso aveva ragione. La tenda è maledetta. La tenda è maledetta.
4: Ma no, che stupido. Mi ero dimenticato che ho cambiato la suoneria al cellulare. Dopo quello che ci ha detto il commesso, ho pensato fosse divertente mettere una risata diabolica così per sdrammatizzare.
3: Cosa hai fatto?
1: Il volto di Chiara si trasfigura in una maschera di puro odio, mentre lei si trasforma in un cincischione Platinum Deluxe 3000 Super Plus a 16 valvole, con carburatore 20 pari e marmitta della Giannelli, e si avventa sul malcapitato Chiaro.
3: Sono estremamente furiosa per quello che hai fatto!
6: Mi sto trasformando in un cincischione! Sensazione!
4: Oddio!
6: Sensazione Platinum Deluxe 3000 Super Plus, me coglioni signora!
4: Ecco che inizia l'escalation! Comincio a soffrire! Ecco che inizia l'escalation! Comincio a soffrire poco poco alla volta alla mano!
6: E ti farò a pezzetti!
4: E adesso, oddio, eccolo!
6: Ti faccio a pezzetti!
4: Eccolo che arriva!
6: Sì.

0: Mentre i titoli di coda scorrono su ciò che resta di Summa, voi il canone lo dovete pagare lo stesso. Paga il canone, pezzo di merda!
1: Radio 105.
2: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
3: È tutto pazzo.
2: This is a zoo. This is a zoo.
3: Che delizia.
4: Vai, dai.
5: La sessualità discussa da tre professori internazionali.
6: Sai che io la prima volta mi ha messo le mani in andrologo al c***o, non avevo più il pene. C'erano le palle e non c'era più il cazzo.
5: Teorie scientifiche.
7: Beh, la donna fa la figa, no? Lei dice, ma per loro è facile, minchia, apri le cosce e lo pigli. Ma
6: no, aspetta, poi ci sono certe snoppe che c'hanno la figa, che è una roba, ragazzi. Il libro di Harry Potter, eh. Cioè, non è che tutte le donne hanno la fichina bellina.
8: No, è vero, ci sono delle fighe, Marco.
6: Mugnaie, bastardo.
7: Mugnaie.
6: Che c'hanno i portafogli di Harry Clapton.
5: La vagina delle donne è tutta uguale o c'è qualche differenza?
8: Giuro, la cosa più schifosa mi è successo con una di Bari, che ha... bella manza, minchia, a un certo punto gli levo le mutande e vado giù per dargli il leccone della vita. Sai quando devi entrare nella tenda della quecio, eh?
6: Sì.
8: Così.
6: Sì.
8: Cioè, ho dovuto proprio spostare con le mani.
6: Ah, che schifo. Hai
8: capito? Minchia, ma poi aveva sto clitoride che era stanco. Cioè,
7: come sta?
8: Era appeso. Mica lo prendevi un campanellino, era fuori dal figone e tu lo prendevi col dito e lo tenevi in mano. Cioè, non era.
6: Sai che sto per vomitare.
8: Sì, ma sai l'occhio del riccio?
5: Cosa c'entrano i ricci? La dimensione del pene è veramente così importante tra uomini?
6: Sono l'unico che quando va in palestra cerca di smaniarselo un attimo per fare la doccia, mi guardano tutti male. Mi sgamano sempre. Allora pensano che sono frocio, che mi sto tirando il cazzo.
8: No, beh, ma allora,
6: io prendo il Viagra per andare a fare la doccia in palestra.
7: Per non far figure di merda.
6: Sì, dico, c'ho un letto porno nell'armadio, prendi il chalice. Ok, adesso vado a fare la doccia.
7: Perché?
5: Cazzi, palestre e docce hanno qualcosa in comune. Sex and the City al cinema.
7: Beh, ma a me è capitata una che aveva i peli sulla schiena, come gli uomini, ma su tutta la spina dorsale.
9: Oh, che schifo.
7: La criniera, come i cavalli.
6: Sì, ma c'aveva il cazzo davanti.
7: No. Aveva anche un musino dolce. Cioè,
6: ma si chiamava Corrado.
7: Ma no!
10: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
11: Lo Zoo di 105.
10: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: È scomparso da un po', senza lasciare alcuna traccia. L'abbiamo cercato dappertutto, senza sosta, notte e giorno, in ogni angolo del mondo. Hong Kong, New York, Città del Messico, Singapore. Ovunque sia stata segnalata la sua presenza, noi eravamo lì. Ma di lui, solo un'ombra. Dov'è Paolo?
3: Dov'è Paolo?
4: Dov'è Paolo?
3: Dov'è Paolo?
2: Paolo.
3: Dov'è Paolo?
2: Dov'è Paolo?
5: Dov'è Paolo?
6: Cercano Paolo.
7: No, no, non c'è Paolino.
2: Dov'è Paolo?
6: Io stavo cercando Paolo.
8: No, c'è nessun Paolo.
2: Dov'è Paolo?
3: Sì, pronto, salve, buongiorno.
9: Buongiorno.
3: Sto cercando un mio amico che potrebbe essere lì. Lei potrebbe verificare se tra i vostri clienti al momento in negozio c'è una persona di nome Paolo?
9: Lei sa che siamo in un supermercato?
3: Sì, sì, sì, certo. Sì, sì, che mi hanno detto che potrebbe essere
9: pronto?
3: Lì. Sì, mi sente?
9: Pronto?
3: Sì, mi sente, pronto?
2: Che cosa ci stanno nascondendo? Dov'è Paolo?
3: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io volevo chiederle una cosa. Ho un amico che non so dov'è, non lo sto trovando, e mi hanno detto che potrebbe essere lì da voi. Dentro il supermercato, solo che non mi risponde, sono un po' preoccupata.
7: Non so, perché noi abbiamo solo, cioè ora non c'è tanta gente.
3: Ok, ma voi per caso avete modo di fare un annuncio al, diciamo, all'interfono, insomma, non so come si chiami il...
7: Come si chiama?
3: Si chiama Paolo.
7: Sentiamo già con Paolo, se avete una pasta, grazie.
3: Grazie mille. Eventualmente potreste trovarlo, forse, diciamo, se avete una zona di carni pregiate, vini pregiati, oppure tutta una categoria senza zucchero, potreste trovarlo lì, perché insomma è una persona abbiente che ci tiene alla linea, quindi potreste trovarlo in quella zona là, ecco. Non so se nel caso gli dite che i suoi amici lo stanno cercando, ecco, perché non sappiamo dove sia e siamo un po' preoccupati.
7: Va okay, bene, se... però per ora non è venuto nessuno, mi spiace.
3: Grazie mille. Se dovesse sentire
7: okay.
3: Rumori corporei simili a un tombino, è lui.
7: Ok.
3: Va bene, bene. Grazie mille,
7: grazie.
3: Arrivederci.
2: Un altro buco nell'acqua. Ma non ci arrendiamo. Ti troveremo, Paolo. La ricerca continua.
10: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
11: Come sta? Come sta? Come sta?
12: Come sta? Come sta? Merda!
10: Però.
12: Però.
10: Però.
12: Però.
10: Però.
12: Però.
10: Però.
12: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi fai a Bretagna sulla cipalla qui.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Da oltre 30 anni è una presenza fissa nelle nostre case. Con la sua simpatia, la sua cordialità e quella fronte omologata per l'atterraggio degli elicotteri, è diventato ormai un'icona della televisione italiana. Lui è lo zio Jerry. Lo zio Jerry.

0: Benvenuti al gioco dei m***i che sperano di diventare ricchi. Oggi gioca con noi il signor Paolo Noi.
1: No, già. In realtà si pronuncia Paolo Nois. Nois.
0: Ah, scusa, pensavo che la S fosse muta come quella bottinara di tua sorella. Eh? Forse cominciamo a giocare. Sei pronto, coglione?
1: Prontissimo, Jerry.
0: Per 1 miliardo di euro, in quale di queste 4 città possiamo trovare il maggior numero di papere?
1: Per 1 miliardo di euro, quale di queste 4 città possiamo trovare il maggior numero di papere?
0: Napoli, Tripoli, Costantinopoli o Paperopoli?
1: Che cazzo è? Porca miseria, 1 miliardo di euro su tavolo. Napoli!
0: Ma puttana di una c***a, allora è vacca bastarda imbalsamata con lo sperma di c***o. Ma come Napoli? La risposta è ovviamente Paperopoli.
1: Pensavo fosse una domanda a trabocchetto. Cazzo, Jerry, scusa.
0: Ma mannaggia quella puttana bastarda, notaio, ma che cazzo mi avete mandato?
2: Scusa, Jerry, ma è scoppiata un'epidemia di influenza ai provini, questo era l'unico rimasto.
1: Non esagerare adesso. Che cazzo, Jerry?
0: Va bene, vediamo se te la cavi meglio con la seconda domanda. Per 1 milione di euro, in quale di queste 4 città possiamo trovare il maggior numero di topi?
1: Numero di topi? Topi, ok.
0: Baldracopoli, tua madre è una Troia City, Gattaca o Topolinia?
1: Poi Gattaca o Gattaca? Però secondo me è quella giusta, Gattaca, Gattaca.
0: Gattaca, Topolinia. La risposta è Topolinia, lo dice anche il nome.
1: Scusa, pensavo fosse una domanda trabocchetto anche questa, sai? Io seguivo i tuoi quiz anche quando eri vivo.
0: Mettiamo le cose in chiaro, brutto cretino, che non sei altro. In questo gioco non ci sono domande trabocchetto, sono stato chiaro.
1: Ok, Jerry, niente domanda trabocchetto, scusa, non volevo essere offensivo.
0: Caro Paolo, ti hanno mai detto che hai la faccia da
1: La Madonna, che acrimonia.
0: Bene, caro il nostro Pirla, questa è la tua ultima opportunità per 100.000 euro. In quale di queste 4 città possiamo trovare il maggior numero di preti? Pedofilo City.
1: Pedofilo City.
0: Città del Vaticano.
1: Del Vaticano.
0: Corsico oppure Los Angeles?
1: Corsico, Los Angeles. Che significa tutti gli angeli, in spagnolo. Studiato io. Fatto... Forse non lo sapevi, Jerry, ma sono stato anche istruttore di sub California dopo aver veleggiato intorno al mondo con un catamarano spinto a remi da me e un ragazzo senza braccia. Lui remava con le gambe, con una raccolta fondi.
0: Ma stai zitto e rispondi, fa cocero di merda e sputi.
1: Va bene, sto zitto, ok. Va bene, ok. Secondo me Città del Vaticano, sono sicuro.
0: Godo come una scrofa montata dal Rocco Siffredi dei Maieri. La risposta giusta è Los Angeles.
1: Porca puttana, cazzo, hai detto che non c'era una domanda trabocchetto.
0: Non è vero, non ho mai detto una cosa del genere. Ma per sicurezza chiediamolo al notaio. Per caso ho detto che non si sono domande trabocchetto?
2: Sì, Zeri, l'hai detto chiaramente 1 minuto fa.
0: Si può sapere da che parte stai, notaio di merda? Ma io ti rovino la faccia, brutto figlio di puttana.
1: Dai, Jerry, ti prego, fammi un'altra domanda. A parte che ho sempre sognato di venire in questa trasmissione, fin da quando ero cucciolo di foca. Mi hanno innestato il DNA umano e sono diventato uomo. Va bene, non ci hai creduto neanche stavolta. Però fidati che... Un'altra domanda, dai, dammi un'altra possibilità.
0: Certo che ti faccio un'altra domanda. Per un bel cazzo di niente, quanti calzi il culo riesci a prendere prima di svenire?
1: No, prego, Jerry, non mi picchiare, no, ehi! Oh, dai, che sei fatto di metallo, cazzo, fai male!
0: Prendi questo,
1: e questo... Oh, ma potete fargli un corpo d'alluminio? Che cazzo? Sembra una stufa gigante!
0: E questo... Aia! Tra poco vengono dal cartone animato dei Griffin, che hanno lasciato un messaggio per il nostro ospite.
3: Sono Peter Griffin, volevo solo dire che Paolo Noyes ha la faccia più grossa della mia. Ciao, merda.
0: Dai, mettete la sigla, che mi è venuta voglia di masturbarmi in camerino.
2: Vuoi una mano, Jerry?
0: Ma smettila con la c***a, vai dal tuo fidanzato, Rocco Casalino.

0: This is the zoo, only for you.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Me mengo Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
3: Cosa
1: dov'è
3: c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano,
1: frazione,
4: stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgono, non lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
5: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender,
3: che bugiardo.
1: È un figlio di Zoc,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo?
3: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni.
3: Sì,
1: questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo disse che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì, sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi? Capa e capa cazzi. E stai, vogliamo. E niente fai, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
6: Ti sei. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
6: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
1: Nel multiverso di oggi ho trovato delle voci incredibili, anzi ho scippato. Grazie a Pippo Palmieri ci siamo messi d'accordo durante la diretta. Vi fotto le voci e oggi userò quelle di Fabio Lisei che parla di lui che ha il pene gigante. Sentiamo un po' come reagirà la gente.
0: Multiverso.
2: Pronto? Polizia postale.
3: La miseria.
0: Ciao. Multiverso.

0: perché io sto dicendo che hai sbagliato già due volte.
1: Esatto, esatto. Ma la domanda, scusa, ma la domanda che faccio io, ma perché non va a vivere a Pavia?
0: Scusami, ma non hai niente da fare?
1: Rifaccio l'osservazione, forse ho sbagliato io a parlare.
0: Io voglio solo ricordarti una cosa, che questo telefono è sotto controllo.
1: La miseria.
2: Multiverso.
3: Pronto?
1: Marco.
3: Pronto?
1: Marco.
3: Non sono Marco.
1: Marco, scusa, vorrei ricordare che tu... Marco, scusa.
3: Marco, non sono Marco io.
1: Marco, vorrei ricordarti che tu sei l'unico dello che non ha mai visto il mio cazzo.
3: Non sono Marco, ha sbagliato numero.
4: Ma perché? Ma perché sei ebete, scusa? Ma perché sei un ebete?
2: Multiverso.
1: Marco?
5: Pronto?
1: Marco?
5: Con chi vuol parlare?
1: Scusami. Marco, scusa, vorrei ricordare che tu... Marco!
5: Ma con chi vuol parlare?
4: Ma scusa, ma prendi in affitto una casa a Pavia, 350?
5: Guarda che ha sbagliato il numero.
1: È un handicap, direi,
5: No, sì, un handicap, sì.
4: Cioè, perché torna a Napoli, vai a vivere a Pavia?
6: Bastard! Vai Fabio, dai il colpo finale alla vecchia veneta mangia rotaie.
3: Pronto?
1: Marco!
5: Dove sei Marco qua?
6: Bastard!
5: Ignorante!
1: Rifaccio l'osservazione, forse ho sbagliato io a parlare. Marco, vorrei ricordarti che tu sei l'unico dello che non ha mai visto il mio cazzo.
5: Che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi?
6: Bastard!
5: Da molto ti rompe i coglioni?
4: Ma perché sei un ebete? Ma perché sei un ebete sotto aceto?
5: Le ore che peghi a noi perché mi te mando via. Vai tuo numero e te mando i carabinieri.
4: No, perché è impossibile che la misura media del cazzo del Lazio sia 20 centimetri.
5: Sì, ignorante, ma tanto ignorante.
6: Bastardo.
2: Multiverso.

0: culo.
1: E ben ritrovati sempre col vostro Max a narrarvi le mitiche origini dello zoo. Mentre la nuova direzione della radio porta Marco ad andarsene, Leone subentra col suo nuovo programma in sostituzione della fattoria, con un accordo segreto con l'illustrissimo Arcangelissimo. Nel mentre, il nostro eroe arriva a Napoli per fare un casting per una nuova serie, Gomorra.
2: Napoli mille colore.
3: Dunque, devo andare in via Brombeis. Dove cazzo è via Brombeis, minchia merda piorrea?
4: Marco, mazzo, sei tu, vero?
3: Ma pensa a te, Gigi D'Alessio, il mio vecchio compagno del liceo, minchia cazzo troia.
4: Vieni a casa, fatti dare un bacio. Allora, oggi visto che hai messo il mondo sotto sopra, cosa ti porta qui a Napoli, eh?
3: Ho un casting per una serie nuova, ma non so dove sia via Brombeis, merdaiola sega cazzi.
4: Ah, il Montasu che ti ci porto io.
3: Hai un casco in più?
4: Ma quale casco? Dai, ho Amurin.
1: E pronti via, Gigi D'Alessio sgasa in mezzo al traffico sregolato di Napoli e porta il nostro eroe in via Brombeis per fare il casting.
5: Salve, sono il direttore di casting, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Salve, io sono Marco Mazzoli, sono qui per fare il casting per Gomorra, figa culo stronze.
5: Lei non mi sembra proprio del posto. Sa che la serie sarà principalmente in dialetto? Come se la cava col napoletano?
3: Ma sì, cazzo ci vuole, figa. Ascolta qua, testina. Yam è bel, pastiera e porco d***o.
5: Magistrale, davvero magistrale, preso. Ecco qua il contratto.
3: Firmo immediatamente, ecco qua. Tac. Anzi, come dite voi, San Gennaro.
5: Non vuole prendersi.

0: E del tempo per leggerlo prima di firmarlo?
1: Ma figurati, io sono Marco Mazzoli, mica leggo, astrocardio schifo merda.
2: Ed ecco che Marcolino si butta in questa nuovissima avventura nel mondo del cinema, ma sta per scoprire che non sempre ciò che si vede in TV è finzione. Ed ovviamente alla regia c'è il mitico, indissolubile Paolo Sorrentino.
3: Ok, allora, questa è la scena in cui Marco beve il piscio di Pietro Savastano per dimostrargli fiducia. Grande cinema. Motore, azione.
4: Tiè, mazzo, viva. E fammi capire che mi posso fidare te.
1: Ok, boss, berrò tutto il tuo piscio, porca troia, troia, troia. Ma porca è piccio vero!
3: Stop! Qual è il problema, Marco?
1: Ma questo è piccio vero, puttanaccia merdaccia troiaccia!
3: Eh certo, noi facciamo cinema verità. Questo è essere visionari. Allarga la mente, eh?
1: Allarghiamo la mente.
3: Ok, questa è la scena in cui Marco mangia la merda di Pietro Savastano per dimostrargli fiducia. Motore, azione, grande cinema.
4: Tiè, mazzo, magna la mia merda e fammi capire che mi puozzo fidare di te.
1: E che cazzo, ora la merda devo mangiare, miseria vacca storpia.
3: No, Marco, non è merda umana, tranquillo.
1: Ah, ok, meno male. Ma porca di quella minchia bastarda, è merda!
3: Sì, ma di cane.
1: Ho capito, ma sempre merda è merda, merda, merda.
3: Ma quello che facciamo noi è cinema verità. Dai, allarga la mente.
1: Va bene, dai.
3: Ok, questa è la scena in cui Marco si fa sbattere nel culo da Pietro Savastano per dimostrargli fiducia. Motore, azione, grande cinema, grande.
4: Tiè, mazzò, pigliati nel culo tutto mio sfaccim e fammi capire che mi posso fidare di te.
1: E no, e che cazzo, ora basta. Fanculo voi, a Gomorra e alla minchia di sborra di Savastano. Io me ne vado.
3: No, ma Marco, aspetta. Era sborra finta.
2: E niente, Marco abbandona il set senza rendersi conto che il suo gesto viola le norme del contratto che aveva firmato senza leggere. Ed ora deve un sacco di soldi alla produzione.
1: Ma porca merda porca, Gigi, io non li ho quei soldi da dare a sti terroni di merda.
5: Se vuoi una soluzione ce l'ho io, Marco.
1: Ah sì? In effetti tu sei pieno, ne? Me ne presti un po'?
5: Purtroppo no. Devo mantenere Anna e tutti i miei 57 figli. Ma posso farteli fare.
1: Che idea hai?
5: Devo andare ad un matrimonio. Vieni con me e ci spartiamo il cachet, eh? Quanto sei bello.
2: Il mitico Gigi D'Alessio, angelo caduto dal cielo, ha sempre una soluzione per un suo amico in difficoltà. Come si evolveranno le cose? Scopriamolo insieme nei prossimi episodi. Proud to be gnagno.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Lo Zoo di 105 presenta...

0: Domenica Montanara con la Bagiana che puzza di fieno. Sì, Heidi.
1: Allora, il crocifisso ce l'ho. No, qua il ferro di cavarro.
2: Cavarro.
1: Mi ho fatto distrarre. Cavarro. Tipo odore di fragola qua. Allora, il crocifisso ce l'ho. Vediamo un po' il ferro di cavallo pure. Il corno porta fortuna dov'è? Eccolo qua.
3: Bow bow, vecchio orso. Che fai? Sta andando allo stadio.
1: Uè. Stai andando allo stadio a vedere tua madre, eh? Quella che c'aveva il culo così grosso che doveva cagare a San Siro. Sto andando a fare una seduta spiritica, sacco di polci.
3: Bau, bau! Dico bau perché sennò la gente non capisce che sono un cane. Una seduta spiritica, ma quelle cose sono pericolose, non lo sapevi? Bau!
1: Uè! Non lo sapevi, bau, lo vai a dire a tua madre! Quella che c'aveva le mestruazioni a tritolo. Dai, levati dalle palle che sono già in ritardo qua, dai!
4: Ciao nonnino, arrabbiatissimo!
1: Uè! Arrabbiatissimo la vai dire a tua ma... Uè! Arrabbiatissimo la vai dire a...
5: Uè!
1: Uè! Arrabbiatissimo la vai dire a tuo padre, eh! Quello che c'aveva il cazzo pieno di spine! Dai, spostati, pupazzo di troia! Devo andare alla seduta...
3: A lavora!
1: Dai, spostati, pupazzo di troia! Devo andare alla seduta spiritica! Qua!
4: Che bello, posso venire con te?
1: Guarda, ma nemmeno se riesci a morderti le grandi labbra.
4: Ma nonnino!
1: Zitta! Porco, rispetta tuo nonno!
4: Dai, nonnino!
3: Oh, bau, sai che c***o mi fai nervosire! Anche a me, bau! Sta puttana!
1: Tu stai qui e sotterra la... Tu stai qui e sotterra la tua vagina in mezzo al bosco, chiaro?
4: Nonnino, ma che dici? Ma che parole usi?
1: Rispetta tuo nonno.
4: Dai, nonnino.
3: Aspetta un attimo. Il mio olfatto 300 volte superiore a quello olfatto dell'essere umano mi dice che a questo punto deve essere morto il pianeta. Perché proprio è come se i vulcani eruttassero buche del culo che raggiunta l'atmosfera cacassero proprio la merda dal cielo colpendo la terra. Gli schizzi prodotti dalla merda che cade per terra vanno nelle facce delle persone che vomitano, perché la merda negli occhi lo fa vomitare. Questo vomito mista la merda fa crescere piante di merda che si allargano proprio verso il cielo coperto di merda.
6: Ciao Heidi.
3: Ah no, è solo il bambino che dorme sotto l'ascella di Pierluigi Pecora,
7: che è un ascoltatore dello zoo che è maleodorante.
4: Ciao Peter.
3: Oh, porco!
6: Heidi, perché ti esce acqua dagli occhi? Ti è scoppiato un rogo nel cervello ed è scattato l'allarme antincendio.
4: Uffa Peter, vecchio orso è andato a fare una seduta spiritica e mi ha lasciata qui da sola. Io volevo tanto parlare con un fantasma, sai?
6: Ma non c'è problema, Heidi. Per fortuna io ho sempre un fantasma nelle mutande.
4: Davvero?
6: Sì, specialmente il giovedì. Prendilo, prendilo il fantasma, prendilo!
4: Subito, Peter!
6: Ecco, brava, prendilo il fantasma, ecco, così, brava!
1: Uè! Uè! Infame! Giù le mani a quel cazzo, nipotana!
4: Ma vecchio orso, non dovevi andare alla seduta spiritica?
1: Sì, ma sto aspettando la nonna di Peter, che è andata dal parrucchiere.
6: Ma vecchio orso, ti stai sbagliando. Mia nonna è pelata, porta la parrucca. C'è stato un equivoco.
1: Ah, ecco perché quando le vengo sui capelli non si lamenta mai. La bastarda di tua nonna.
3: Pelata puttana anche.
6: Sì. Ma vecchio orso, cane.
3: Ah, ecco, bau.
8: Che schifo che fate, porca noia.
3: Un cinismo.
8: Cioè, fate veramente schifo.
3: È una roba inascoltabile, la violenza verbale che stiamo sviluppando.

0: Lo Zoo di 105
1: Radio Ergenera.
2: Oh, oh. Buongiorno a tutti, io sono Jürgen, l'attore porno. Oh. Questa mattina, prima di venire in radio, sono andato a farmi fare un bel massaggio thailandese. Oh. Ma poi quella che mi faceva il massaggio ha iniziato a passarmi le mani nelle zone intime e alla fine è stata lei a pagare me. Oh. Quindi oggi parliamo di massaggi. Massaggi al pirulo e alla bresaola. A voi piace farveli fare? Sentiamo i nostri ascoltatori che si sono già messi in attesa dalla nostra centralinista Samantha.
3: Pronto?
2: Quando la massaggiatrice glielo prende a bastonate, come quando cerchi di prendere un topo, lei si arrapa tantissimo. Quanto dura il massaggio al cazzo?
3: Allora vai a cagare, in italiano, hai capito?
2: Me lo dica anche in tedesco che così vengo.
3: Quando vada via il cu.
2: In tedesco, godo. Grazie per la sua opinione. Ora sentiamo un altro ascoltatore che si è messo in linea. Pronto?
4: Buongiorno.
2: Buongiorno. Stiamo parlando di massaggi. Lei va a farseli fare?
4: No.
2: Lei si fa strangolare l'uccello dalla massaggiatrice?
4: No.
2: Mi dica.
4: Mi fa strangolare l'uccello perché è puttana del tuo mare.
2: Quando la massaggiatrice glielo prende in mano, lei è felice? Quanto dura il massaggio al cazzo?
4: No.
2: Lei si fa strangolare l'uccello dalla massaggiatrice?
4: No, porco. Da quella puttana è tua sorella, cane, quella stronza, cane, mangia cazzi.
2: Su, non si vergogni e mi dica la verità.
4: No, no, niente di queste robe qua, porco.
2: Le piace essere manovrato da una bella asiatica senza denti?
4: Cioè...
2: Dai, non ti vergognare.
4: No, cane, mi no.
2: Ma figuriamoci. Sicuramente ti sarai fatto ingoiare il pupparuolo da una bella sdentatona alta 27 centimetri.
4: Poco, non io pensare, sono fatto veramente tante.
2: Dai, che ti stai a***ando.
4: No, non mi arrabbi un cazzo, cazzo, non io pensare. Porco. Cazzo, ha detto così, non io pensare, che poi è passato tanto tempo,
2: Mi dia una sua opinione.
4: Non so, non mi ricordo, porco d***a, no, non mi ricordo, sono sincero.
2: Lei si fa strangolare l'uccello dalla massaggiatrice?
4: No, porco, no, boia, no, porco, no, rospo, no, cane.
2: Tu hai il cazzo piccolo.
4: No, non l'ho enorme, ma non l'ho neanche piccolo, normale, cane.
2: Sua moglie l'ha mai inculato con la maschera da cazzo?
4: No, no, no. No.
2: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
4: Stavo fatti a mettere in culo di e il cazzo poi è tomare. Porco
2: mastro. Oh! Ah! Anche questo ascoltatore è molto gentile. Ci ha raccontato la sua esperienza con una bella massaggiatrice. Ma ora sentiamo un altro ascoltatore che è in linea da 5 minuti.
5: Pronta?
2: Allora, ti piace farti fare i massaggi alla figa?
5: Di
2: mi
5: nuovo.
2: Dica, le piace quando gliela prende a schiaffi la bresaola?
5: Ma mi vuoi far capire che vuoi rompere i coglioni alla gente?
2: Dai, bella svergognata. Quando le preme sulla bresaola, esce questo suono.
5: Ma creme la bresaola, mamma, che la faccio, murti e stramurci, se no, me la faccio, dai, chi è morto, non ti nascondere più un telefono. Bastarda di merda.
2: Mi dica.
5: Hai capito?
2: Stiamo parlando di massaggi. Lei va a farseli fare?
5: Ma i massaggi te li faccio io al culo e ti faccio prendere qualcosa di 25 centimetri in bocca, cornuto. Hai capito? Io registro il numero.
2: Lo sento.
5: Questo numero andrà, sta già ai carabinieri.
2: Vai. Tieni, prendilo. Mi dica.
5: Hai capito?
2: Quando la massaggiatrice glielo prende in mano, lei si fa strangolare l'uccello.
5: Chi è morto, stramorto, di quando mi la morte da tenere, tu e quella tocca, di bante, di migliarda, di fighe, di capace nel bucnor.
2: Oggi è andata alla grandissima. Come avrete sentito, i nostri ascoltatori, senza vergogna, hanno confermato che i massaggi piacciono. Siete i numeri uno. Un saluto dal vostro attore porno Jürgen. Oh!

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
3: Amore, io esco.
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto.
3: Ci vediamo dopo allora.
4: Mi dedico a due cose.
3: Sì, lava i piatti.
4: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra. La seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah! Ah!
5: Sì!
4: Dai!
5: Sì!
4: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
5: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
4: Che cazzo!
5: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non sei mai visto in un porno, dai. Non sei mai visto anche la carrellata della camminata che corre.
5: Puttana. Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
4: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Oh, porca puttana, che puzza.
4: Ma che schifo!
5: Aria!
4: Ma che schifo! Ma che cazzo!
5: Eccomi! Scusa!
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
4: Non se l'ha anche lavato!
6: Sì. Ah,
4: sì. Sì, sì, dai, dai. Siamo sorry.
6: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
4: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere.
6: Ai, ai, ai, ai, ai.
4: Che schifo. Anche lei.
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
7: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
4: Una merda.
2: Porn Bob. The spiration is in the thick.
9: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
10: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
11: Ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
3: Ma che cazzo
11: Leo, Leo, allora, il foglio che stai portando è
10: dai, non me lo fanno mai dire.
11: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
10: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guardami.
11: Ma perché stai parlando?
9: Sai che questo è il gioco. Dovevano farlo per la PlayStation. Perché?
10: Da Pochita. Ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
9: E invece non vengo.
10: Non sei venuto. Che se venivi a Natale ti per fare un...
9: Cazzo, oggi ti vengono perfetti.
11: Pippo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
10: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai che la guardia la guardizione, basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma posso,
9: fammi, dai Leo,
10: dai un cazzo, come
9: tu vai avanti, no?
10: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone, lui
9: questo gorilla stavi per
10: sì,
9: dire
10: sì, dice, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti indietro, no. Lui, la guardia dice che ne bruciava la pancia.
11: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Pronto?
1: Pronto signora, salve, sono un operaio del 5 Gigi, sono qua in strada, stiamo facendo dei lavori, ci sente?
0: Abbiamo
1: dato fastidio?
0: Cosa vuole?
1: Abbiamo dato fastidio perché ci hanno chiamato dalla centrale, hanno detto che un inquilino del palazzo ha chiamato per il fastidio del rumore. È lei che le ha dato fastidio? Ehi, stronza!
0: Pronto?
1: Pronto, cornutazza, mi hai messo giù la connetta, sei stata tu a lamentarti con la centrale?
0: Ma chi parla?
1: Sono operaio del 5 Gigi, ce l'ho detto prima, la Gengiazzi, come stiamo facendo?
0: Non capisco niente, invece da come
1: e che
0: parla
1: cazzo
0: io?
1: Sto parlando
0: io
1: di...
0: non so
1: ah, lei non capisce niente, ma è una male che meridionale sono io, stronza!
0: Pronto?
2: Signora, ci chiedo scusa, sono sempre l'operaio...
0: No, mi scusa, no, non voglio neanche scuse, chi è lei?
2: Buongiorno, no, io con me non ha parlato signora, ha parlato col capocantiere, tale Antonio Cusimano.
0: A me non mi interessa niente, perché non ho niente, quanto c'è mio figlio, e sono, ho 90 anni, non basta!
2: Sì, no, ma signora, non si deve preoccupare, sta vecchia una stronza sfeletica.
1: Ma sta facendo levare le mani dalle mani!
2: Ah, bella dal sangue, mi ha tolto. Bellide, 5 Gigi.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi.
3: E chi vuole?
2: Mi sente signora, siamo qua dentro la buca in strada, stiamo facendo il cantiere.
3: E allora?
2: Potrebbe darsi che durante la mattinata, siccome è un lavoro un po' complesso, ci va via la corrente, il riscaldamento, tutto quanto.
3: A che ora?
2: Guarda, adesso che ore sono? Sono le 11 e qualcosa, da adesso fino verso le 4 del pomeriggio signora, il turno è quello
3: Ho capito, quindi bisogna cucinare prima.
2: Sì, se ci conviene cucinare prima, se vuole il parere mio, ci conviene che si mangi un pezzo di formaggio e un pezzo di pane, signore, che il gas ci mette un po' a tornare.
3: Non capisco, a che ora incomincia?
2: Guardi, allora, quando noi diamo un segnale, mandiamo un impulso, quando lei sente l'impulso deve staccare tutte le spine degli elettrodomestici, che sennò si rischia un blackout.
3: Ci senti che casino?
2: Guarda.
3: E tutti in fretta in furia, te va.
2: Guarda, purtroppo c'è stato un breakout che abbiamo messo questi macchinari tedeschi, non si capisce niente, io tra l'altro il tedesco non lo so, qua stiamo provando tutti i fili, siamo io e Felix.
3: Non ho capito.
2: Lei c'ha tanti elettrodomestici?
3: Sì, c'è la cucina, la caldaia del riscaldamento.
2: Allora deve tirare via tutto. Appena sente un segnale, stacca tutte le prese.
3: Quindi basta staccare l'interruttore generale o no?
2: No, perché le spiego, quando parte l'impulso elettrico, il salvavita non fa niente signora, quei salvavita che mettono sono finti, sono tanto di bellezza.
3: Quindi allora bisogna farlo subito?
2: No, quando sente il segnale, adesso non si deve preoccupare, cioè adesso può fare quello che vuole, si guarda la televisione, non lo so se
3: il
2: c'ha...
3: Il segnale quando arriva su e giù?
2: Adesso glielo faccio sentire signora, mi dica se sente il segnale, senta.
4: Marugola, marugola, marugola.
2: Ha sentito il segnale?
3: No, non ho sentito niente.
2: Glielo rimando, alziamo le 5 dB, Felix.
4: Marugola, marugola, marugola.
2: Ha sentito?
3: Sì.
2: Ha distinto bene che cosa dice il segnale?
3: No, è un e basta.
2: Come ha detto, scusi? No, non è signore, non è un lupo mannaro. Aspetti, glielo rimando un attimo. Felix, manda bene.
4: Marugola, marugola, marugola.
3: Madugola.
2: Madugola?
3: Sì.
2: Ci siamo quasi. Glielo alzo ancora un velo. Facciamo più lento sto segnale, Felix, vai.
4: Marugola.
3: Marugola.
2: Marugola, esatto, il segnale è marugola. Marugola, ha preso nota?
3: Ma lei chiede, ma da chi lista che sta chiamando?
2: Non ho capito che cosa ha detto, scusi, lei è fenicio?
5: Li attacca.
2: Non ho capito che cosa ha detto, che cazzo ha detto, non ho capito.
5: Senta, ma chi è lei?
2: Io sono un operaio del 5 Gigi, sto qua dentro la buca, dentro il cantiere, in strada, con Felix.
5: Ma quale cantiere? Ha sbagliato numero.
2: Ma chi ha sbagliato numero, signora? Io sono attaccato al telefono. Pronto?
6: Questo ha mangiato la foglia.
2: No, questo ha mangiato la merda. Lei e tutta la sua famiglia.

0: Lo Zodi 105.
1: Sono belli, atletici, efficienti, dotati di un intuito infallibile e di strumenti all'avanguardia. Las Vegas, New York, Miami. Il crimine ha i minuti contati da quando ci sono loro. Gli eroi della scientifica di CSI. Sono carabinieri, meridionali, approssimativi, dotati di un pizzetto curatissimo e della stessa strumentazione già obsoleta negli anni 70 e che comunque non sanno usare perché hanno perso le istruzioni. Garlasco, Perugia, Avetrana. Il crimine se ne batte il belino sugli scogli da quando ci sono loro. Sono i RIS di Parma. Due storie parallele, due metodi investigativi, due scuole di pensiero, una sola missione. Scoprire il colpevole. Sempre. Quasi sempre. Per la prima volta a confronto in una sola serie TV, CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine.
2: Miami, Florida. Il cadavere di un uomo con il culo scoperto e l'ano così spanato da farci entrare un deltaplano con le ali spiegate giace riverso nel sangue. 148 unità del CSI intervengono sul posto in meno di 4 secondi. 57 unità sono munite di raggi laser. Una centrale nucleare miniaturizzata, computer sofisticatissimi e un laboratorio portatile per le analisi in loco.
3: Fate largo!
2: Il comandante Mark Minchion si avvicina alla scena del crimine con gli occhiali abbassati sul naso e lo sguardo languido verso l'orizzonte.
4: Comandante Minchion, temo che questo delitto rimarrà irrisolto. Non ci sono indizi né testimoni. La vittima è irriconoscibile. Mi scusi la franchezza, ma è un buco del culo con qualche pezzo di uomo intorno. Le telecamere a circuito chiuso sono state abilmente manomesse e l'auto risulta rubata in Messico 8 anni fa.
3: Questo è chiaramente un delitto d'amore. Omosessuale.
4: E come fa a saperlo?
3: Agente, se premo questo bottone, i miei occhiali diventano a raggi di faccio. Riesco a individuare un busone nel raggio di 30 miglia.
4: Wow, la tecnologia non finisce mai di stupirmi.
3: Un secondo che il sistema sta analizzando il quartiere. Preso.
4: Chi?
3: Come chi? Il colpevole. Ci sono due invertiti nel perimetro delimitato. Uno è Marco Mazzoli, noto culattone, ma noto anche per avercelo moscio. E quindi non è lui. Poi c'è Dick Dickinson, quello con la barba, i tacchi a spillo, le paillette e la minigonna. È lui il colpevole.
4: Come fa ad esserne certo?
3: Ho attivato la funzione raggi X e ho visto che ha l'uccello smarmellato. Con l'anello di cioccolato. Insomma, è sporco di...
4: Sì, comandante, è chiaro.
3: Lo ammanetti, lo porti in centrale e lo faccia lavare. Insista sulle parti intime. Caso chiuso. Posso tornare a Key West a sorseggiare un drink multicolore che sicuramente mi causerà il diabete e probabilmente un tumore e fissare l'orizzonte, pensando alla mia ex che mi ha lasciato, mentre una musica triste mi accompagna.
4: Ah, giusto, come in tutti i finali della serie. Ora scommetto che mentre 300 agenti gironzoleranno intorno alla scena del crimine, lei farà una faccia sofferta e si allontanerà evitando i complimenti dei colleghi, scomparendo a bordo del suo Hummer quadriturbo ad inquinamento spropositato.
3: Esattamente, agente.
2: Piacenza, provincia di Parma. Un uomo viene accoltellato nel proprio appartamento. L'uomo ha il corpo ricoperto di scritte fatte col pennarello che recitano «Sono stato io, Manlio Cassarà». Scatta l'allarme, giornalisti e curiosi accorrono in gran numero. Con molta calma arriva anche il corpo speciale dei RIS di Parma.
5: Permesso, scusate, siamo i RIS di Parma, scusate, dobbiamo...
6: Grande professionista, ehi, non vedi che c'ho la divisa da professionista?
5: Io non ce l'ho che lavare, però ho messo una cosa blu che ci assomiglia.
6: E che è? Questo ce l'aveva al matrimonio.
5: Sì, sì, è un vestito che ho messo al matrimonio mio cognato.
6: Ma anche al tuo matrimonio? Sei sposato così?
5: Cioè sì, perché mi sono sposato con mio cognato.
6: Oh, sì.
5: No, no, lo stesso giorno, dico. Ah, no, ah, mi sono sposato io, e che se no non sarebbe mio cognato, sarebbe mio marito.
6: Effettivamente.
5: E come è stato? Bene, tutto bene.
6: Buah! Ma potrebbe andare meglio, sai che a me l'inverno, la nebbia, sto posto di merda.
5: Quando c'hai ragione. Che cazzo vuoi?
4: Scusate, non è che potreste dare un'occhiata al cadavere?
6: Quale cadavere?
5: Che cadavere?
4: È quello.
5: Ma questa è mica la cassa delle sceglie da carta, Alando, scusa.
6: Poi da quando dai ordine alle forze dell'ordine? Si chiamano forze dell'ordine perché noi ordiniamo, no?
5: E se no, se ci fosse confusione, siamo le forze del disordine.
6: Oppure le forze che ascoltano quello che dà l'ordine. Ti sembra la divisa di quello che ascolta? Quello che dà l'ordine.
5: Le forze di obbedizione.
6: Ma tu chi cazzo sei?
5: Questo dovremmo saperlo noi che siamo in Reste Parma. Dammi documenti.
4: Non ce li ho. Sono uscito senza portafoglio.
5: C'è anche un furto, autofurto di portafoglio.
6: Questo è il codice della strada di Salvini 21 57 38.
5: Terno.
6: Terno su Napoli. Tu sei
5: merda
6: anche e responsabile di autoabbandono di tessera atta alla guida di te stesso.
5: Venga, mi sono perso, ma che no? Facciamocela multa,
6: allora ti faccio la multa per non possesso di armi.
4: Ma io non ho mai avuto un'arma, perché dovrei
6: recidivo! Confessato.
7: CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine.
5: Vabbè, senti, c'è un casino in questa casa che... Che facciamo?
6: Andiamo.
5: Dove?
6: Che vuoi mettere a posto casa?
5: E date una pulita qua, che è un casino, sembra che hanno ammazzato uno, dai!
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
8: Tutto il resto è gioia.
9: Io ci metto la faccia, ci metto la testa, ci metto il mio cuore.
10: Questa canzoncina ignobile, merdosa, che state ascoltando, è estratta da un video realizzato da alcuni impiegati della Banca Intesa di Castiglione delle Stiviere, che nella giornata di ieri è diventato improvvisamente virale. Ora io mi domando, anzi domando a voi, di chi è la colpa? Sono loro cinque derelitti che vanno presi per il culo, è giusto prendere per il culo? È giusto che una banca come Banca Intesa chieda ai propri dipendenti di mettersi in gioco a fare una merdata di questo genere? Voglio sentirvi su questo. Cominciamo da Raffaele da Varese. Raffaele da Varese.
11: Che il video era una merda, era una cagata. È palese.
10: Sì, va bene.
11: No, però perché sputtanare una direttrice in quel modo lì? Chi è che l'ha postato su Facebook?
10: L'ha postato un veterinario di Lucca.
11: Che cazzo gliene frega sto veterinario di
10: Lucca? Per prendere quattro like di merda e sfottere.
11: Non poteva tagliare i cazzi i cani o sterilizzare i gatti, anziché rompere il coglione.
10: Io condivido la posizione, ma ormai il danno è fatto. La vita di queste persone è rovinata, cioè della signora Katia e del signor Fabio.
11: Sì,
10: è distrutto.
11: Fabio è quello che è stato a casa, il numero uno, ha capito che aria tirava, si è messo in malattia.
10: Sì.
11: Però cazzo, anche la torta con scritto, cosa c'era scritto?
10: Io ci sto.
11: Sì. Neanche fosse un night pieno di troia che scrivi io ci sto.
10: Ma secondo lei la colpa è de Banca Intesa che chiede ai dipendenti di fare questi video de merda, di chi l'ha messo in rete, degli stronzi su Facebook che l'hanno bullizzato, di chi è la colpa?
11: La colpa è sempre delle banche che sono dei rapini di merda, quindi
10: sì, c'è anche dell'antisemitismo in questa roba, la ringrazio.
11: No, scusi, fai un video di merda per la banca.
10: Sì.
11: Conte...
10: sì, penso che il risultato poi sia stato quello, forse non era di merda così nelle pretese dei capi.
11: Però okay. Mi piace che per quegli altri dipendenti più che te, obbligati a fare qualcosa lì,
10: a fare una figura di merda, diciamolo.
11: Figura di merda e quando fai una scorreggia ti caghi addosso.
10: Sì. Delicatissimo. Guarda, ancora
11: io andrei a aprire il conto corrente, anzi andiamo tutti ad aprire
10: il conto corrente a Banca Intesa di Castiglione delle Stiviere,
11: poi prendiamo un mutuo e non lo paghiamo.
10: Benissimo, quindi lei, la sua è una protesta contro le banche che affamano la gente, sono tutti stronzi.
11: Sì, ma perché che cazzo c'entra sta Katia, si chiama
10: Katia.
11: Gli darei anche due colpi, vestita.
10: Ma vabbè, lei però ha dei gusti barbari, scusi, lei, cioè,
11: ma
10: veramente.
11: Mentre le canelli, questa qua fa col cuore.
10: Sì.
11: L'amore.
10: E lei ci ha visto un culo invece.
11: Sì, sì.
10: Lei non scopa dai tempi della lira, se ne rende conto questo. Sì.
11: Ma lei chi cazzo è che mi...
10: Ma come chi cazzo sono io? Chi cazzo è lei? Io sono Giuseppe Bruciani. Ma vada a fanculo, lei è Castiglione delle Stiviere. Dai, butta giù. Un altro, dammene un altro. Parliamo del video di Banca Intesa, della signora Katia e del signor Fabio.
11: Ma guardi che se devo andare in macchina e c'è i vigili su di lì, grazie, mi scusi.
10: Che cazzo me ne frega a me? Mica sono della stradale io. Per cosa mi ha preso? Per onda verde?
11: No, no, ma c'è i vigili.
10: Cosa me ne frega a me dei vigili? E si fermi, accosti, cosa fa?
11: Ma cosa devo vedere, scusi?
10: Ma no, guardi sto cazzo se ci riesce, cosa deve vedere? Deve dirmi che cosa ne pensa di questo video pidocchioso.
11: Non l'ho visto, niente, non ho visto niente, mi dispiace.
10: Non ha un profilo Facebook, dove cazzo vive lei? A Babilonia? Cosa sta costruendo una torre per raggiungere il signore?
11: Va bene.
10: Non va bene, non va bene, lei è fuori dalla società civile, è una persona che non ha niente a che fare con il presente.
11: Va bene, mi scusi.
10: No, non va bene, si aggiorni.
11: Va bene.
10: No, non va bene. No, grazie al cazzo, di cosa mi ringrazia?
11: Va bene.
10: Lei sta guidando in stato di ebbrezza, chiaramente. Ubriaco, marcio, fetido.
11: No.
10: Sì, lei si spacca di grappe, Si infila i vermouth nel culo? Dica la verità.
11: Va bene.
10: Lei si infila i Tampax e intrisi di vermouth nel culo.
11: Grazie.
10: Va bene, alcolizzato, via, dai, butta giù l'alcolizzato, per favore. Questo qua che fa i giochini erotici con la grappa, dai. Lupomane, sentiamo Lupomane.
12: Peppino caro, dimmi tutto.
10: Peppino il cazzo, nessuno mi chiama Peppino. Io sono Giuseppe e Giuseppe rimango, non ci allarghiamo.
12: Scusami, scusami la confidenza, scusami. Perché oggi è una giornata di merda.
10: Come mai, Lupomane, dica.
12: Oggi ho litigato con mia moglie stamattina.
10: Come mai hai litigato con
12: te? Abbiamo fatto una lite puttana proprio, ma di quelle micidiali.
10: Una lite puttana?
12: Litichiamo sull'igienismo, in bocca parola.
10: Non ti lavi il cazzo?
12: Giorno, hai capito, hai detto proprio bene. L'uccello, non me lo voglio lavare.
10: Perché non ti vuoi lavare l'uccello?
12: A me è un rompimento di palle, questo volte lo lavo 10 volte al giorno. Non è capito che si consuma l'uccello a lavarlo sempre.
10: Ma non si consuma il cazzo, non diciamo fesserie su Lupomane, per favore. Quindi
12: io mi rompo le scatole.
10: A lavarti l'uccello.
12: L'uomo deve essere ogni tanto, sì, deve lavare, non deve lavare, l'uomo deve puzzare, se no non è uomo.
10: Sì, ho capito, ma puzzare di cazzo è brutto.
12: Se come si dice dalla mia parte.
10: No, come si dice?
12: Ma ciolo, non è ciolo, ci non fate da ciolo, cioè è così,
10: ho
12: deve
10: capito.
12: Essere così.
10: Ma c'è un limite a tutto, quando mosche e tafani si assiepano nei tuoi boxer vuol dire che forse ci devi dare una lavata.
12: No, vabbè, a quei livelli non sono ancora arrivato. E tocchi una cosa e ti devi lavare. Madonna.
10: Scusa, tu tocchi le cose con il cazzo in casa? Cioè tu hai lo schermo cazzo screen?
12: Ma una volta lo sai che ho provato a girarle fuori sul telefono col pisello.
10: Hai provato a usare?
12: Cappella, sì.
10: Hai provato a usare uno smartphone utilizzando la cappella?
12: Sì. E cosa gira le foto, girano.
10: Girano le foto.
12: Girano le foto. No, vedi che funziona. Però attenzione, che non deve essere onda, sennò poi lascia tutta la luna sullo schermo.
10: Giustamente, certo, non è neanche molto igienico.
12: Il giusto punto di morbidezza. Né troppo onda, né troppo secca.
10: Né troppo secca.
12: Se è troppo secca.
10: Esatto.
12: Sei presente quando accarezzi i palloncini, che ti senti il rumore.
10: Sì,
12: poi
10: sì,
12: fa così sul telefono.
10: La tua cappella fa rumore di palloncino.
12: Sì, quando è secca, sì. Quando è umida, un po' umida, scivola meglio.
10: Una battuta sull'argomento del giorno. Banca Intesa, hai visto il video di quei quattro impiegati?
12: Di quei quattro rincoglioniti là che si sono messi a fare il video.
10: Che cosa ne pensi?
12: In primis sono degli attori di merda. Sono degli attori di merda.
10: Fanno i bancari, non fanno le tue.
12: Buona volontà, ma proprio fa cagare i cani.
10: Fa cagare i cani, giusto. È giusto. Però adesso
12: i cani proprio.
10: Le loro vite sono rovinate però adesso, perché tutti li stanno piando per culo.
12: Purtroppo la maggior parte di quelli che sui social vanno a denigrare, come hai detto tu giustamente, sono i primi a loro essere degli spiegati di merda, che si fanno le seghe al contrario, con la mano al contrario, che pensano che gliela stanno facendo, cioè.
10: Quindi tu stai dicendo che chi denigra questa povera gente sui social è comunque un segaiolo.
12: Sono i primi sfigati che sono frustrati psicologicamente, sfruttano il mezzo del social per andare a rompere i coglioni a questi qua che pure loro spiegati vanno a fare quelle merda.
10: Va bene, grazie mille Lupomane, il tuo saluto tipico e poi ci sentiamo più avanti, dai.
12: Tiro fil, tiro spec, tiro cazzo, cazzo frec.
10: Un abbraccio, la prossima volta non rispondere al telefono col cazzo però, lavati, Puzzone.
12: No, va bene, ciao Giuseppe, ciao.
10: Ciao Puzzone, ciao.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Quel birbante di Skelly continua il suo giochino perverso, sa che mi eccita da matti, ovvero fingere di odiarmi e desiderare la mia morte. Allora ho deciso di assecondarlo e rendere ancora più piccanti le cose, come nella recitina peccaminosa dei porno. Adoro. Adesso fingerò di litigarci e di combatterlo. Così quando giaceremo assieme saranno scintille.
2: Sei pronto, chi rompe i coglioni?
3: Ehi, hey, brutto ceffo, sono io il tuo acerrimo nemico, con un taglio di capelli da urlo e una camminata da vera queen della passerella.
2: In che senso non colgo? Ma sei tu che cade il cazzo!
3: In prada è stupefacente massa magra. Senti, sciocco, ho deciso che da oggi fra me e te è guerra. E quindi preparati a subire le ire della mia stupenda forma fisica.
2: Ma sei fatto?
3: La prossima volta che ci incontreremo, cercherò uno scontro fisico dopo un alterco verbale e te le darò di santa ragione. Hai capito, musetto birbantello?
2: Senti, scemo! Non so che cazzo ti sei preso stasera, ma questa telefonata, oltre che assurdamente anacronistica e imbarazzante linguisticamente, mi sta rompendo pesantemente i coglioni. Quindi cerca di non permetterti più di chiamarmi e stammi alla larga, perché giuro che ti strappo il volto e lo uso come tappetino del water. Hai capito, finocchietto?
3: Ok, lo hai voluto tu.
2: Ma questo è andato completamente alle quaglie. Tutta quella tinta gli ha brasato il cervello.
4: Allora che ti ha detto?
1: È stato al giochino come pensavo. Lo eccita da matti questa cosa dello scontro fisico. Era tutto un fuoco.
2: Chi cazzo sta bussando a notte fonda? Sarà quel demente di Beastman che è rimasto chiuso fuori. Ma dico io, sarà già il decimo mazzo di chiavi magiche che si perde, porca troia! Entra, stronzo!
1: Eccomi, puttanella! Sono qui per darti una bella lezione.
2: Oh Cristo! Sei tu maledetto pervertito!
1: Forza, spogliati e facciamo la lotta. Ho già messo l'olio profumato come un vero atleta della Grecia antica. Ma mi hai appena colpito al viso con un pugno.
2: Sì, porcaccia troia! E mi sono fatto un male della Madonna! Ma di che cazzo sei fatto di cemento?
1: Ma ci sono rimasto malissimo, amore. Secondo me, non c'era bisogno di esagerare così tanto per un giochino di ruolo erotico. Credo che adesso me ne andrò.
2: Ma è successo veramente? Ditemi che sto sognando. Tutto questo non ha alcun senso. Ma soprattutto, perché mi sento una merda? No, sto diventando frocio!

0: 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy: neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Tè alla pesca, a strascico 2,36 euro. Cazzosa, bibita gassata al sapore di bidet, 3,60 euro al litro. Polpa pronta per polpo col durello, 19 euro al chilo. Fagiano spray, 14 euro. Shampoo Onion, prodotto per capelli a base di funghi, 3,30 euro. Kinder Glory Hall, ciambelle con buco a sorpresa, 5,30 euro.
1: Sequestrati e transgenici.
2: Pane quotidiano. Pane quotidiano, nel senso che è fatto con i giornali avanzati in edicola, 1,10 euro al chilo. Mio Bio, limoni che inducono visioni mistiche, 2,29 euro. Caviale ovino, che sembra merda di capra. Caviale ovino, che sembra merda di capra nana, ma vi giuriamo che non è così, 79 euro al letto. Latte detergente più mozzarella struccante, 4,50 euro. Cucina Arcobaleno presenta tonnarelli, froce e pepe, più salti in bocca alla sprovvista, bis di primi LGBTQIDOP, 9,90 euro.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Gorgonzoccola, il formaggio con la goccia probabilmente infetta, 8,90 euro. Cordon Bleu. Cordon Bleu, ripieni di una cosa diversa da quella scritta sulla confezione, 4,50 euro. Coppa di suino, ma vinta ai rigori, 8,79 euro. Jerry Baccalà. Jerry Baccalà, merluzzo con capelli lunghi ai lati, 9,90 euro. Libidine. Insalata iceberg più fagiolini Titanic per contorno molto drammatico, 2,30 euro. Tè nero, insulto per minoranze etniche in bustine singole, 5,60 euro.
1: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
2: Gastronomia, bidel tonné, piatto per cannibali amanti del gourmet, 98 euro. Via di mezzo, cracker salati su una superficie e sull'altra no, 3,30 euro al pacco. Moriremo democristiani. Penne rigate, ma con le chiavi della macchina, 6,60 euro. Bresaola salva slip, 4 euro. Dixano, detersivo liquido per lavarsi efficacemente il culo, 6,60 euro e sto.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Radio 100.

0: raccolta di tutti i film merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che i coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Ora tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.

0: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
1: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calmati.
2: Eiaculatore precoce?
1: Cinese di
2: Leon San!
1: Sì.
3: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
1: No, no.
3: Vieni qua.
1: Tu all'italiano
3: vieni
1: non puoi
3: qua, Leon San.
1: Non puoi fare cinese.
3: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolga la cela.
2: No, figlio puttana.
3: Metto la cela. Tolga la cela.
1: Oh, è buono, Schneis, è buono.
4: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
1: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
5: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
1: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
5: Hop hop ghiaccio.
1: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
5: Hop
1: hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
6: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
1: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
7: Zio Gadget, è una tragedia.
1: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
7: Ma che fai, zio? Disegni?
1: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
7: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
1: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
4: L'ispettore Gadget.

0: 105 Zoo, only for you.
1: I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
2: Ciao a tutti, io sono Francesco.
3: E io sono Franco, oggi siamo a Las Vegas.
2: Sì, oggi siamo ad un'asta di box.
3: Fantastico, vero? Siamo riusciti ad aggiudicarci questo piccolo box.
2: Sì, e per soli $500. Dai, andiamo a vedere se abbiamo fatto un buon affare. No come l'altra volta che abbiamo preso un gommone in cemento armato.
3: Vero, non galleggiava per un cazzo. Francesco, guarda questo quadro. Ha dentro un disco con la copertina di My Way. È anche firmato, ma si legge male. C'è scritto Franks, non si capisce.
2: Ma sì, dai, sarà una di quelle cazzate che si mette la gente in casa. Roba che compri su AliExpress. Varrà $10. Piuttosto, guarda questo. Un abito di marinaio degli anni 50 completo con tanto di cappello abbinato.
3: Wow, un abito da marinaio. O è di Popeye o è di un r***one.
2: Aspetta un attimo, fai vedere. C'è un'etichetta sul portabiti.
3: C'è scritto One Day New York F.S. Suite. Sarà qualche porcata di carnevale, dai, $20.
2: Franco, aspetta, guarda, questo cappello è fico, è il classico pork pie. Dentro c'è anche l'etichetta sempre con ste iniziali, FS.
3: Francesco, sei matto? Guarda che pork pie è una bestemmia. Saranno le iniziali del vecchio proprietario di questo box. Però ho trovato questa cosa curiosa, è tipo un portafogli in camoscio e ha sempre le iniziali F.S.
2: Che strano oggetto, dentro c'è uno specchietto, una lametta e una cannuccia. E questo cos'è?
3: Una boccetta con una vite, ma dentro è piena di polvere. Ho un'idea, portiamola dal nostro esperto, Rick Salieri.
4: Ciao ragazzi, vi siete puliti i piedi per entrare?
5: Sì.
4: No, niente che il cane ha caccato sul pianerottolo.
5: Ah, ecco cosa ho pestato.
4: C'ho il cane che è vecchio. Vabbè, cosa mi avete portato oggi?
1: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
2: Guarda Rick, sembra un portafogli, ma...

0: ha dentro ha degli oggetti strani e poi è siglato FS.
1: Se è siglato FS sarà una roba delle Ferrovie dello Stato. Sarà il portafoglio di un controllore che l'ha perso sul vagone e qualcuno l'ha ritrovato, no? Cioè, è facile, FS e quello è.
2: Scusa Rick, ma com'è possibile? Questo è un oggetto che arriva da Las Vegas.
1: Il treno arrivava fino a Las Vegas, cioè, una volta c'erano le tratte più lunghe, c'era l'Oriente Express e c'era anche l'Occidente Express che partiva da Torino e fermava là, no? E poi, oppure il controllore faceva il pendolare, cioè il pendolare abitava magari ad Aosta e faceva tutto il giorno avanti e dietro.
0: Ma come fa ad essere un pendolare da Las Vegas?
1: Io faccio l'antiquario, ragazzi, non è che faccio il biologo. Che cazzo, vabbè, fammi vedere sto coso, dai. Allora, vabbè, c'è uno specchio. Adesso vedete che questo si guardava, si truccava. Era una persona che ci piaceva mettersi il rimmel. Poi c'era la metta. Alla metta, dopo che si era messo il rimmel, si faceva la barba. E poi niente, il resto non mi permette niente.
0: Scusa Rick, e la cannuccia d'oro?
1: È per Bersel Billy. C'è Billy, si vede, i Billy non si sono conservati nel tempo che il Billy va male, capito? Ah, cannuccia d'oro ti serve quando te bevi il Billy. È vecchio, Billy è vecchio, non so se ve lo ricordate voi che siete giovani, no?
2: Rick, ma questa boccetta piena di polvere?
1: È una boccetta piena di polvere che è vecchia, quando non fai le pulizie per tanto tempo si riempie di polvere la boccetta, no?
0: Io ho controllato un attimo su Google e mi dice che potrebbe essere un kit per farsi di cocaina, però non sono sicuro.
1: Non diciamo queste parole che qua i muri hanno le orecchie e soprattutto i nasi, questi muri, stai attento.
2: I nasi?
1: Eh sì, è tipo Glory Hole, si aprono gli sportelletti e escono i nasi per predare la mia riserva personale che tengo, non vi dico dove. Comunque, adesso per verificare questa teoria bisogna fare la prova del 9. Quindi apriamo la boccetta, andiamo un attimo, è croccante, eh. Adesso vedete che questo signor controllore dell'FS era un golosone. Andiamo un attimo alla prova del 9. Un secondo, Senti! 8! 9 e mezzo, 10! Allontanarsi dalla linea gialla! È tutto su quella bianca, però!
2: Scusa, Rick, ma cosa stai facendo? Hai pippato?
1: Ho assaggiato un attimo a polvere! E comunque bravo questo FS, questo controllore, minchia, lo amo tutta la vita. Vedo $100.
2: Rick, ma mi sembra un po' poco per un kit appartenuto a Frank Sinatra.
1: Ah, che sono un culo Frank Sinatra! Vedo $100 per la polvere che è rimasta dentro la boccetta. Adesso ve lo potete ficcare dentro il culo. Anzi, vedo $10 in più se mi lasciate anche una sigaretta per il pucciotto.
0: Ok Rick, affare fatto.
3: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
1: Ragazzi, come andate via? Non è che avete trovato anche la bottiglia di whisky? Vado a $50! India Frank Sinatra se ce l'avevo buona. Ma poi perché peppava in treno? Boh. Welcome to
4: the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. A Palazzo c'è fermento. Il babbo ha convinto il mio gabebo a venire a trovarmi per parlare dei miei sentimenti. Un'occasione che non mi farò scappare. Gabebo baby, sarai mio.
2: Imamma!
3: Bisma, brutto, schifoso, puzzolente essere del cazzo. Vieni immediatamente al mio cospetto.
4: Eccomi, Skeletor. Che succede?
3: Voci da palazzo mi riportano che il mio acerrimo nemico, Imamma, è infigato di un altro ed è vulnerabile. Il re sta cercando segretamente un figurante che impersonifichi qualcuno che non ho capito chi cazzo sia.
4: Accidenti. E quindi a noi che ce ne fotte?
3: Ma come che ce ne fotte? Deficiente! Questa è per noi un'occasione imperdibile per uccidere Adam e prenderci il regno di Eternia!
4: Non capisco, Skeletor.
3: La mia gola profonda a palazzo mi ha detto che c'è un costume da indossare che potrebbe essere usato per introdurre un assassino.
4: Cazzo!
3: Che poi avrà l'opportunità di trovarsi solo con Adam, così in quel momento potrà ammazzarlo grazie al mio potente talismano del male. Oh, chiama il mutaforma e fallo andare a palazzo a recuperare quel costume e portalo subito da me. Io lo indosserò e quando sarà il momento giusto ucciderò Adam e voi penetrerete nella fortezza di Eternia con le mie truppe del male per conquistarla una volta per tutte!
4: Sì, ma calma, cazzo, così ti scoppia il cuore.
3: È colpa del cortisone di Mazzoli, non devo ascoltarlo, cazzo!
5: Sire, una buona notizia. Finalmente un suddito coraggioso è venuto a ritirare il costume del gabebbo e presto verrà a palazzo ad incontrare Adam.
6: Menatarms, guardami. Cosa sto facendo?
5: Credo la doccia, Sua Maestà.
6: Bene. Quindi mi spieghi perché sei entrato

0: Non saprei, Sua Maestà. Vuole che le lavi la schiena?
1: No! Brutto coglione! Esci immediatamente e aspetta nella sala reale. Porca merda!
0: Subito, Sire, mi scuso.
2: Oddio, come mi sento super top! Sono troppo ciao oggi! Senti nell'aria il profumo dell'amore, mio piccolo amico svolazzante con due buchi del sedere vestito poco top.
3: Adam, ma come sei eccitato! E da quando sei stato a Mykonos con il gruppo dei modelli di intimo di Armani che non sei così radioso? Cosa succede?
2: Wow! Che ricordo che mi hai aperto! Ci ho messo 2 settimane per far rientrare il prolasso.
3: No cazzo, ti prego, evitami i dettagli. Quindi perché sei così felicioso?
2: E perché oggi Pome verrà da me in cameretta il mio amato Gabebbo. Me lo ha detto il papi che lo ha incontrato. Ha detto che il mio Gabby Baby vuole fare l'amore con me ed essere il mio boy per sempre.
3: Davvero? Ma è fantastico, quindi cosa farai?
2: Non gli darò nemmeno il tempo di dire ciao.
4: Ok, uomo bestia, mi ricevi?
5: Sì, Skeletor, tutto pronto. Al tuo segnale, invadiamo.
4: Non so quanto resisterò dentro questo merdoso costume che puzza di peci e piscio. Ma che cazzo c'è stato qui dentro? Voglio vomitare. Adesso entro nella stanza di Adam e appena si distrae lo ammazzo con il mio talismano del male. Attendete il mio segnale.
5: Ai tuoi ordini, capo.
4: Passo e chiudo, entro.
6: Mea?
2: Per il potere di Gaiskull!
4: No, cazzo, no! Aspetta!

0: dolore infinito a Cristo, il mio ano.
1: Oh, amore mio, quanto ti desideravo.
2: Capo, che succede? Capo, rispondi.
1: Amore, spegni le AirPods.
0: Ah, che idea di merda.
1: Ma è lo stesso ano del mio ex.

0: Sì? Chi è?
1: Chi cazzo deve essere, Cinzia? Sono Potito. Avevamo un appuntamento per andare al pub e quindi io sono venuto. Venuto, diciamo, solo al portone, perché qua...
0: Certo, Potito, come no? Dammi solo 2 minuti, mi bevo una birra e scendo.
1: Ma scusami, ma che cazzo di rispetto è che uno, cioè, ti devi bere la birra e...
0: Sì, chi è?
1: Sono Potito, dovevamo scendere mezz'ora fa, dobbiamo andare al pub. Tra l'altro ti sei bevuta la birra prima di andare al pub, ma cioè, che comportamento è?
0: Sì, scusami... Ma ho avuto un inconveniente con la macchina che taglia l'eroina. Scendo subito, dammi solo 2 minuti che prima voglio insegnare il cinese al mio cane morto.
1: Ma come fai il cane?
0: Sì? Chi è?
1: Potito!
0: Potito! E che ci fai da queste parti?
1: Mi rompo i coglioni!
0: Ah, bravo!
1: Bravo un cazzo, sono 2 ore che ti aspetto per andare al pub! Dai che fa un freddo cane, dai!
0: Scusami, Potito! Scusami tanto, ma ho fatto un trapianto di cervello e ho perso tutta la memoria! Scendo immediatamente! Dammi solo 2 minuti, voglio vedere quanti bigodini riesco a ingoiare prima di morire!
1: Ma no! No, no! Non ingoiare i cose, che se muori...
0: Sì? Chi è?
1: Sono un pervertito lebbroso col cazzo piccolo!
0: Promette bene! Sali, che intanto mi spoglio e cerco di cagare i bigodini!
1: Ma che cazzo dici? Dai che piove! Mi fa male pure la gola! Sono Potito!
0: Ah! E io che mi ero illusa!
1: Che faccio? Salgo? C'ho un pene normale io, discreto...
0: No! Per l'amor di Dio! Scendo io.
1: Sì, però dai, che piove, non c'è neanche l'ombrello.
0: Certo, dammi solo 2 minuti che voglio vedere se riesco a infilarmi un francobollo nella basana e farmelo uscire dal naso.
1: Ma perché devi fare queste magie a quest'ora poi? Dai, guarda che c'ho pure la raucedine. Porca troia schifosa ladra lurida, dai, scendi, cazzo.
0: Sì, chi è?
1: Scendi, troiona, scendi! Sono fracido, fradicio, come cazzo si dice, scendi!
0: Scusa, Potito, sono mortificata. Per farmi perdonare ti lancio il phon dal balcone. Acceso!
1: No! No, il phon!
0: Potito? Sei lì? Potito? Sbrigati, lo sai che non mi piace aspettare!
1: Puttana!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Hey! 105.
0: Hey! Lo Zoo di 105.
3: Scassa parola.
1: Scassa parola.
3: Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
4: Oh la la, oh la la, oh la la la.
5: Scassa parola e vai a cagare.
6: Buonasera a tutti!
7: Bolle!
6: Buonasera, ullala, ullala, ullala,
7: ullala!
6: Super campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio!
8: Cutù, cutù, cutù,
9: Cutù, cutù, cutù.
8: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
9: No, giorno... si chiama Di Lerda.
8: E però il terzo nome si chiama Cutù.
9: A lei c'ha anche un terzo nome.
8: È il terzo nome,
9: cioè,
8: come
9: è un principe lei?
8: Mio padre Narduzzi.
9: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
10: quello
9: si chiama?
10: Sì.
9: Con la lettera A. Recidere un arto.
10: Amputare.
9: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
10: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
9: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
11: Vaffanculo!
9: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
8: Vedi qua?
9: Sì.
8: Biberò?
9: Biberò?
8: Bicazzo!
9: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
10: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
8: Certo,
10: figurati. Verrazza è mai da una borraccia.
8: La borraccia non è.
10: Io non ho mai visto nessun ciclista
8: non
10: con un bicazzo in
8: borraccia.
9: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
12: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
9: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
12: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
9: Ma no, ma no, no, no.
8: Se vai alle scampe gli
9: quelli
8: anfibi.
9: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
8: B, bibite.
9: Le bibite.
8: B, banane.
9: Le banane.
8: B, B, B. La tua sorella fa le B. Le B.
9: Bravo. Oh, infatti, si
8: io
9: sa che esistono.
8: Non posso respirare con le bocche.
9: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
8: Voglio.
9: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
10: La coccinella.
8: Cosa no? Cosa no?
10: C'è il coccodrillo, un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
9: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
11: Vaffanculo.
9: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
10: Ma è la coccinella.
9: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
8: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
9: Certo.
8: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
9: E
8: ci, ci, ci te muore, ci te stramurte, tutta la famiglia tua.
10: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
9: Certo, si appoggia sempre a tutte le palle.
10: Sì, è porta fortuna.
9: Bravo, signor Di Merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
8: Ma è una vergogna!
12: Basta, si
9: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
12: Il cardamomo.
9: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
8: Ma
9: quale cardamomo?
8: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
9: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
8: Zoccola.
9: Sì, giusto.
8: Zoccolona.
9: Giusto,
8: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
9: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
10: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
8: Ma lo dice sempre di piedi.
9: Stia calmo, faccia da pirla.
8: No, non arrabbiare.
9: Dica qualcosa.
8: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca.

0: Lo Zodi 105.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
2: Egregio dottore del prestigioso portale medicone.it. Mi chiamo Lucrezia e da qualche tempo ho un forte fastidio alle zone intime. Ho molta vergogna a parlarne con le mie amiche, ma con un professionista magari potrei aprirmi maggiormente.
3: Salve signorina Lucrezia. Sia tranquilla, è il posto giusto, si dà il caso che sia anche uno specialista di vaginologisticologia. Cazzo, l'ho scritto tutto in una volta, sono incredibile. E abbia un paio di master da qualche parte nei cassetti della scrivania in qualcosa sulla vagina. Punto, punto, punto. Mi dica pure di cosa si tratta, oppure se per lei possa andare bene, le giro un link per una videochiamata veloce per capire meglio e magari visitarla.
2: Accidenti, dottore, grazie infinite. Ma sono molto pudica e mi vergogno un pochino. Non la conosco.
3: Scusi, ma secondo lei, punto interrogativo, sono un dottore e faccio parte di una enorme equipe di medici, di un portale che vanta milioni di visite all'anno. 6 milioni è esagerato, però. Siamo anche su un numero di superscienza. Non l'ha letto?
2: No, non leggo riviste del genere.
3: Glielo giro subito come allegato, guardi.
2: Vov, dottore, che bella copertina. Ma mi perdoni, la faccia del dottore al centro mi sembra diversa dal corpo. È come se fosse più grande e con un colore diverso. Sì, tipo appiccicata, punto esclamativo. E poi la scritta medicone.it sembra una correzione digitale.
3: Sono tutti io, gli esperti di grafica, tutti io. Ma lei che lavoro fa, signorina?
2: L'estetista.
3: Bene, allora strappi le sopracciglia e non si metta a fare l'esperta di editoriale. Punto, punto, punto. Metto anche una faccia ingrugnita, così capisce il tono. Allora, mi fa vedere il fighino o no? Punto interrogativo.
2: Ma, dottore, quanta irruenza!
3: Su, signorina, che non ho tempo da perdere. Sono una persona molto, molto, molto indaffarata.
2: E va bene, clicco. Eccomi, dottore, salve.
3: Salve, signorina, piacere. Allora, mi dica che fastidio ha la passerina.
2: Passerina? Ma, dottore, che termini usa?
3: Sai, ho un master che spiega come approcciare le pazienti che hanno vergogna o timore. Lei mi ha detto che ha timore. Questa è una tecnica del dottor Burino.
2: Burino?
3: Sì, è un francese anche lui, insomma, appassionato, camembert. Dice di parlare in maniera più confidenziale, che aiuta la paziente a essere meno nervosa, più... capito?
2: Già, che scema, certo.
3: Allora, mi dica, che problema ha il fighino?
2: Praticamente da quando sto con il mio nuovo fidanzato soffro di dolori e bruciori lì. Ecco, soprattutto dopo i rapporti. E il dolore persiste per un paio di giorni.
3: Ah, accidenti. Forse un problema di igiene, eh? Il fidanzato è un po' sporcaccione, eh?
2: No, Mumbato è un ragazzo molto, molto pulito.
3: Ho accolto il nome. Cazzo ha detto? Mumbato?
2: Mumbato, sì. È un nome congolese.
3: Congolese di Congo?
2: Sì.
3: Che roba di Africa?
2: Sì.
3: Ho capito.
2: Cosa, dottore?
3: Sentami. Ha mica la foto del suo giovine spasimante dell'Africa?
2: Sì, ecco, siamo io e lui al mare a Rimini.
3: Non lo vedo. È appoggiato ad un muro di fianco a un ombrellone chiuso. Forse dell'ombra, non lo so.
2: No, è lui. Io sono 1,60 e lui è pieni 2 metri. Non c'è nessun ombrellone. Forse dice il costume colorato del mio fidanzato?
3: Capito, capito. E sento un secondo, quindi quello giallo è il costume del fidanzato? Lo vedo gonfio.
2: Sì.
3: Ho capito. Lei soffre di ghiottosi, signorina.
2: Ghiottosi? Mio Dio, ma è grave?
3: No, è che ci credo che le fa male il fighino. Se cerca di infilare una pantera in un portafogli, è quello che succede. Figa, quello non è un cazzo in un costume, è una sacca da golf con la mazza numero bestia. Che cos'è? Ma si rende conto delle proporzioni? È una sua coscia, signorina. È un arto amputato, non è un pene in un costume, è una roba disumana. Cioè, io sto soffrendo per quel costume da bagno che sta per esplodere. Si rende conto, signorina?
2: Dottore, ma come si permette?
3: Dai, su! Ma chi è lei? Ci credo che le fa male il figone. Quella non è una minchia, è una motozappa, ghiottona. Ti piace l'arto amputato, eh?
2: Dottore!
3: Dai, su! Dacci un po' di turni di riposo, fra un anno non hai una vagina, ma hai uno zaino della Seven.
2: Ma si vergogni!
3: Vabbè, dai, chiudi la comunicazione. Ma tutti a me, ghiottona! Ci credo che le fa male. Quello non è un cazzo, un motopiccone. Vabbè, va. Pausa, crack. Pipa.
4: Figa, io la prescriverei anche agli atleti, ti rilassa.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Sull'astronave pugliena si avvicina la grande festa galattica dei Citestra Muerte Vive. Per l'occasione, il commodoro Facce de Caz decide di occuparsi in prima persona dell'ennesimo fallimentare tentativo di stabilire un contatto con la Terra. Ma tanto non vinci e non vincerai mai. I Puglieni.
2: Sei pronto?
3: Nicola, te la fichi in culo la pistola?
2: Chi è?
3: La smeglia morta che a te. La Citestra Muerte Vive.
2: Pronto?
3: Uè, zoccola!
2: Ma vaffanculo.
3: Tue mamme.
2: No scema, pronto, pronto, pronto.
3: Occa Citestra Muerte.
4: Pronto?
3: Upa.
4: Ma vaffanculo.
3: Tu è mamma.
5: Pronto?
3: Upa.
5: Pronto?
3: Upa, c'è una domanda che dà zoccolo.
5: C'è una domanda che dà troia.
3: Ma è? Non è chiù.
5: Chi è?
3: Gulo.
5: È un baffetto per chi?
6: Pronto?
3: Vincenzo?
6: Chi è?
3: Lo metti in culo l'incenzo?
6: L'incenzo che vuoi in culo?
3: Upa!
6: Pronto?
3: Upa, c'ho una domanda!
6: Per quel disordine!
3: Da frate, che dicesse cacà!
4: Pronto?
3: Upa!
4: Pronto?
3: Upa, c'ho una domanda?
4: Ma chi è? Secondo me ha sbagliato numero, sai?
3: Che da chi mamma? Cula rota, patazza.
4: Affangula chi te è morto, chi te è stramorte, quando morte ti è un stupidezza da merda, vi dirà puttana.
7: I Puglieni.
4: Pronto?
3: Upa!
4: E anche da bastata cazzo tritta, che da bastarda cazzo tritta, che da cronauta rota mi ha chiamato, io tu sei.
3: Wow!
4: E anche la bastarda che tu dritto, quel bastarda, arrota mi ha chiamato.
3: Te lascio un. Mock.
4: Peppi.
3: Mock, accide, muerte, stramuerte, malmuerte.
4: Anche la bastarda che tu dritto, che ti è morto, è stramorto, vuoi per un'auto, attacca, che tu truivo che da te. Ci mi chiama a ma quando sto capato di ma te non mi chiami più.
3: Che?
4: Non mi si chiamino più lì. Non mi chiamino più, che fa cancello il numero a me,
3: Uè, ricchio!
4: Rocchione, a te è assurdo! Vuoi fare un po' di assurdo,
7: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Buonasera e bentornati al Minchia Tutto, il primo quiz dove si vince rispondendo
9: a cazzo!
8: Bentornato al nostro pubblico in studio, ma soprattutto bentornato al nostro super campione, il signor Giuseppe Di
10: Milazzo!
8: Buonasera, signor
10: salve
8: Giuseppe
10: tutti,
8: Di Milazzo.
10: Salve.
8: È una voce, è cambiato voce, come mai?
10: No, volevo fare un'imitazione per fare simpatico.
8: Chi stava imitando?
10: Eh?
8: Chi stava imitando?
10: Stavo imitando me stesso che facevo la voce diversa.
8: Una cosa un po' cerebrale, ma
10: sì,
8: infatti lei è un
10: Emilio.
8: No, è un coglione.
10: Strano, mi piacciono tantissimo le carote.
8: Sì. Ma adesso è il momento di essere seri, signor Giuseppe Di Milazzo. Andiamo a scoprire l'argomento delle 20 domande di questa sera. E l'argomento è il cazzo!
10: Cioè,
8: il calcio! Signor Giuseppe Di Milazzo, lei è un calciofilo?
10: No, bambini, no, dai.
8: No, no, dicevo, lei segue il campionato di Serie A Team.
10: Ah, sì.
8: È tifoso di qualche squadra?
10: Sì, sì.
8: Quale?
10: La... come si chiama? Sono partito proprio,
8: Non si ricorda, scusi.
10: Aspetta.
8: Lei da dove
10: viene? Mi viene in mente,
8: Lei da dove viene?
10: Da Palermo.
8: Da Palermo, quindi è tifoso del
10: Pakistan.
8: Del Pakistan. È strano, come scelta.
10: Sì.
8: Esatto. Quindi lei è pakistano?
10: Anche.
8: Ah, come anche?
10: E chi l'ha mai conosciuto, mio padre?
8: E beh, giustamente. Allora, occupiamoci subito delle 20 domande per arrivare al premio da 150.000 euro. Via con il tempo. Attenzione, signor Giuseppe Di Milazzo, 20 domande,
10: Sono concentratissimo!
8: Per entrarvi servono i preliminari.
10: Fica!
8: Di cosa parlo se dico San Paolo?
10: Banca intesa è un video di merda!
8: Quello di Del Piero è diventato proverbiale.
10: Uccello!
8: Pesa 453 grammi.
10: Mezzo chilo di bamba prima del taglio.
8: Lo segnala l'arbitro alzando un braccio.
10: Che fascista!
8: Ha collezionato 102 punti in un anno.
10: Un falegname dissettissimo.
8: Da dove proviene Kakà?
10: Dal buco del culo.
8: Un famoso cannoniere.
10: Ciccio Bombo.
8: I suoi colori sono il giallo e il rosso.
10: Mutanda in quei giorni.
8: Si dice di chi tira di destro e di sinistro.
10: Cocainomane.
8: Si associa alla mano de Dios.
10: Sega della Madonna.
8: Chi ha due stelle sulla propria divisa?
10: Il bisceriffo.
8: Cosa vuol dire quando un calciatore fa la Veronica?
10: Che arrotonda facendo il travestito.
8: Dove troviamo il quarto uomo?
10: In un'orgia.
8: È diventato celebre per il suo codino.
10: Fiorello.
8: Fa coppia con Ghulam.
10: Mammata. Infatti si dice Ghulam Mammata.
8: Siede in panchina.
10: Barbone.
8: Cosa si intende per fallo laterale?
10: Il cazzo storto da una parte.
8: 3-5-2, 4-3-3, 4-4-2 sono tutti
10: numeri.
8: Quando entra in azione il raccattapalle?
10: Quando mi cadono i coglioni!
8: Bravissimo, Giuseppe Di Milazzo, bravissimo! Che rush, come il famoso Ian...
10: Strambde!
8: No, Ian Rush, era un gioco di parole.
10: Che cazzo lo conosce?
8: Adesso manca tanto così... Al premio finale di 150.000 euro deve rispondere esattamente all'ultima domanda. È pronto?
10: Minchia!
8: Via con il tempo, ultima domanda. Allora, signor Giuseppe Di Milazzo... Parliamo di un portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca. Ha vinto gli europei nel 1996 e il pallone d'oro. Qual è il nome di Kahn?
10: Ma lo sanno tutti, almeno nel nord Italia.
8: Ma che cosa?
10: Che Kahn.
8: Ma no, signor Giuseppe Minazzo, era Oliver Kahn.
10: Era vero, l'ha detto anche Bredolin.
8: Questo era Oliver Rolf Kahn.
10: No,
8: no.
10: Scusa, è automatico ormai.
8: Lo so, ho capito.
10: Ma qua era proprio voluto, era proprio una bestemmia, perché ho perso.
8: È come il cane di Pavlov, se io dico Kahn. Esatto, come il cane di Pavlov.
10: Ah, bestemmia il cane.
8: No, no, è il cane di Pavlov. Non glielo sto a spiegare, lei purtroppo ha perso.
10: Ma ogni volta.
8: Vabbè, signor Giuseppe Di Milazzo potrà tornare per rifarsi la prossima settimana.
10: No, mi faccio anche adesso, appena abbiamo finito.
8: Lei ha detto che si fa.
10: Certo, c'è un grammo.
8: L'appuntamento con tutti voi è per la prossima puntata del Minchia Tutto, il primo quiz dove si vince rispondendo
9: a cazzo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Oggi, sull'astronave orbitante Pugliena, a forma di bombetta di cavallo, è giunta dalla lontana galassia Equorn Ketten Encape, la sottobucchina Frecaten Gull. Nonostante l'emozione per il suo primo incarico, viene schierata in prima linea dal Commodoro Cite Strabiv nella speranza che sia lei finalmente a stabilire un contatto con i terrestri terroni. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Angelino?
2: Chi è?
3: Ma fece un bucchino.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Ma che cazzo sei?
3: Mok.
2: Mi sento male.
3: Cacca sot de merda.
2: Oh.
3: Tremè.
2: Ma chi sei?
3: Angelino.
2: Oh.
3: Ma fece un bucchino.
2: Upa.
3: Upa sot de merda.
2: Non c'hai capito.
3: Angelino.
2: C'è uè.
4: Ma fece una bocchina?
2: Arre, ma ci cazzo sì.
3: Ci destra morte a bim, gulama.
2: Pronto?
4: Upa!
2: Pronto?
4: Upa, c'ho una de mamma te.
2: Ma va a rompere con il noto tu e che tu che ti detto pure un numero che tu con il noto di te.
4: Upa! Upa, c'ho una?
3: Oh, siciliana cacata. Upa!
5: Oh!
3: Mamma, ti fece le bucchine a lungomare?
5: Voi, qui c'è un lungomare sale.
4: Tu sei figlio? Tu sei figlio del zoccolo?
5: E ti sei figlio di puttana?
3: Ricchio!
5: Ok, carne!
3: Cide! Cide sarà morte a B!
6: I Puglieni.
3: Wey!
2: Buongiorno.
3: Figlio di chi è?
2: La giornata mondiale della parolaccia. Non sai, sto qualche mancia.
3: Faccio the cazzo di chi è?
2: Tu lo sai che io mi accoppio con tua madre, no? Faccio un po' di beneficenza, no?
3: Ma
2: sono passato un medico che vuole guarire. Un medico gli ha detto, un cazzo un bicchiere d'acqua. Un cazzo un cornetto, un cazzo un abbraccio. E invece no, lei continua imperterrita. Ma la una baldrac e vecchia che non cazza mai.
3: Ma è mamma di pure, è mamma di, è mamma di, friggi di pure.
2: Ma a dire il vero, mamma, è imbarazzata la mamma, ma la tua c'è.
3: Le fai, il bucchino allungo la
2: Io penso di aver dato dimostrazione di non esserlo, tutto può essere, figurati, ma state tranquillo che il metto pure in recchi, il metto a mano, che ce la puoi tramare. Era molto da salvare, sta fa a grano. Invece sta da per tipo come, perché non lo da fra che ho? Non c'è capo.
3: E il corno che te ne ingapa? tu.
2: Io tenere il cuore, no, io il cuore, chi era al massimo, tenere il tiro e tenere. Visca, mi sono fatto pure a Megherta, mi sono fatto, uè, c'ho la morte, mi dite che cosa.
3: La ciula! La ciula! La ciula!
2: Io ho parlato con tua moglie e mi ha detto che un salipicio, il tuo salipicio, non funziona. E allora mi sono dato da fare, mi sono dato da fare. Buongiorno, no!
3: Angula mam!
2: Angula mam, perché era vigliacca depravata. Ma c'è vecchia, andiamo, ma tieni una mamma che succhia a cazzo a tramalto. Pur racchione, voglio fare gnicchi nella gamba. E che dici, ma vabbè, dai, vieni, tre, due, niente, tre.
4: Basta!
2: Basta! Sì. Mamma, c'è in incognito 007 su Piacatti, sì. Che?
4: Basta!
6: C'è un segreto di Stato. Che è successo? Questo è giusto, non abbiamo un problema. Chi è tassato? Chi è un tramato?
3: Gul, amam, gul,
4: amam,
3: gul, amam, gul,
2: amam, gul, amam, gul, amam, gul, amam, gul, amam, gul, amam,
4: gul, amam,
2: a Storm? Ma che cazzo di vecchio hanno Storm?
3: Ma chi?
2: Il mondo e ti vai a vedere mostri, ultimo bello, stai a baciare un nord, vedi, stai a fare che sono a pigliare un sol, vai a fare un'altra mano a baciare a Stica, c'è perché per tutti va a pisciare a mano, non so che la poeta.
3: Ussa! Ussa! Ussa, caro tu cazzo!
2: Ah, così, con tutti io, tra ma va a fare un colore morto, ma da tanto, chi te è morto, tra morto andare.
3: Ole!
7: I Puglieni. Primo contatto. Fallito.

0: benvenuti ad una nuova di Squarto Grado, Boccoli Paglia Pasticcino Mammifero, che ha la pancia porcheria. Salutiamo subito il nostro poltrone paglia e fieno, il generale Garofalo, generale! Sì, penso che la tipa ci stia. No, è impossibile, non esiste. Che vuol dire che sono migliore di verde? Bla bla bla, Gigi Dag. Ma passiamo subito a salutare con uno schiaffo Carmelo Abate. Carmelo!
1: No, non sono d'accordo, ma fatto la faccia, perché buttare!
0: E anche io vaffanculo. Ma come possiamo fare barracuda subacquea senza Carpino in provincia di Foggia, che letame cassetta Fonzi con la nostra addetta ai social, la nostra Sebastiana, respiro pesante, Sebastiana!
2: Ciao a tutti, un utente ci ha scritto una mail mandandoci una foto di una donna che... a suo dire potrebbe essere una sospettata. Ecco, la mostriamo nella cosa quadrata.
3: Schermo, Sebastiana, si chiama Schermo.
2: Nello schermo. Ecco, come vedete è una donna molto particolare, con una fascia rossa sulla testa e i capelli lunghi e neri. È molto, molto muscolosa. Indossa una canottierina fatta di cosine di ferro e tra le mani ha un grosso mitra.
3: È la locandina di Rambo 2, Sebastiana.
0: Bene, bene, brava! La svampitona fiato peso, facciamo che andiamo, che poi si caca. Insomma, il caso scotta, come la pimpa si deve fare e si farà. Andiamo subito alla ricostruzione del fatto del cadavere che poi si è ammortamento. Sentiamo la fogna.
4: Sono circa alle meno quasi, nel parco isolato lugubre in inverno con la nebbia spettrale, posto perfetto per delinquere, di Cornaredo in provincia di Milano, quando il signor Grassocci, paradontite, sta camminando da solo per recarsi presso il suo posto di lavoro, la molto famosa gioielleria piena di gioielli costosi di via Paninari. Il signor Grassocci è un uomo schivo e solitario e in quel preciso giorno ha deciso di fare il percorso nel parco isolato lugubre in inverno con la nebbia spettrale, posto perfetto per delinquere. Perché ha fretta di arrivare in ufficio con il carico di pietre preziose che conserva segretamente nella borsa nera a tracolla con scritto pietre preziose.
5: Mi sa che ho fatto male a passare carico di pietre preziose dentro la mia borsa con scritto pietre preziose in questo parchino che si chiama parco isolato lugubre in un inverno con la nebbia speciale a posto perfetto per delinquere. Sì, tanto cosa vuoi che mi succeda? Sanno tutti chi sono e che lavoro faccio e che spesso addosso ricchezze. Nessuno mi farebbe mai del male.
4: Purtroppo per il signor Grassocci, questa visione da psicofata priva di senso della benché minima realtà oggettiva costerà molto cara. Infatti, dopo pochi passi, esce dal boschetto un uomo e con una ferocia inaudita infligge al signor Grassocci una moltitudine di percosse impugnando una capra piccola.
5: Mamma mia, che spavento! Salve, che bella capra!
1: Che male, la caprata! No, non mi prendo a caprata! Perché lo sta facendo? Lascia la mia borsa! No, non mi levi le scarpe, neanche l'orologio, gli anelli, la collana d'oro e tutto quello che ho in tasca! No, la prego! Ah, la caprata! Ah, la capra! Ah, sopra capra, la capra fa male! Sopra capra, la capra!
4: Purtroppo per il signor Grassocci è troppo tardi. Il suo fragile scheletro viene tritato dalle potenti caprate e perisce coperto di pallette di stercovino. Gli inquirenti escludono lo scopo di rapina, anche se è stato rapinato. E pensando alla pista del racket del pattinaggio su ghiaccio albanese, staremo a vedere.
0: Bene, bastarda la colf che mastica i vigili, che poi sussurra le fibe di Cosmesi, capitano meglio la fisarmonica che Alcatraz, Sebastiana!
2: Sì, Giallo,
3: Cazzo siete, alle medie, chiamalo con il nome giusto, Sebastiana.
2: Sì, sì, certo, regia. Ecco, un nostro spettatore ci teneva a farci vedere la foto dell'identikit del sospettato del delitto. Eccolo, si tratta di un uomo vestito di bianco con in testa un cappello tipo tappo bianco e che guida in piedi.
3: È il Papa Sebastiano, è un'immagine del Papa. Stai mostrando il Papa in camera, non è un sospettato, è il Papa Sebastiano.
0: Bene, bene, assassino vagina prezzo psichedelici Leopardo Monte. Dicono che sembra vivo quando muoio il cazzo. Non perdiamo prescura che rimane Gigi Reder. Andiamo a Biscotto che si saluta fresca Mecca Daz Daz, dice il folklore Bologna Meccanica Piacenza Foglia. Ciao!

Lo Zoo di 105. This.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Con la Wonderland Production presenta il test di personalità.
1: Testa,
2: only a 105.
1: Testa,
0: il test di personalità.
3: Ah, sono il test di personalità. E come cazzo funziona? Ve lo spiego subito in poche parole. Praticamente, quando trovo una vittima perfetta, cosa faccio? Utilizzo le sue voci per richiamarla. Ah, e poi lei si parla o lui si parla con se stesso e non se ne accorge. E allora lì viene il test di personalità. Ho detto una cosa che non dovevate sentire, gli ho messo il beep. Avete capito? In questo caso ho richiamato lei, la vecchia veneta sparaculi. Questa qui.
4: Da paura!
5: I coglioni, vanno se non te chiamo e te mando i carabinieri, ignorante.
6: No.
5: Vai a controllarti se sei una persona civile o ignorante.
6: Hai rotto il cazzo. Vabbè,
5: psichiatra. No. Tu hai rotto i coglioni. No, io ti ho rotto il cazzo. Sei tu che chiami. Un civile.
6: Ah, scusami.
5: È un maleducato.
3: Avete sentito? E allora spezzettiamo e vediamo se si riconosce sta vecchia maledetta. Ah, una vita per i vecchi.
7: Sì, pronto.
5: Sei una persona incivile.
8: Ha risposto il marito.
7: Cosa dico?
5: Ma ascolta, vai da un psichiatra se sei una persona civile o ignorante.
7: Guarda che ti hai sbagliato il numero, senti.
5: Ma va a farti o metti in culo?
7: Quando?
5: No, tu che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni.
7: Bravo, te hai capito, eh?
8: Sto coglionazzo, non ha capito che sta parlando con la moglie.
5: Io ti chiedo perché continui a chiamare e a offendere.
7: Dimmi ancora.
5: Sei una persona incivile.
7: Io?
5: Ma ascolta, vai da un psichiatra se sei una persona civile o ignorante.
7: Ah, ho capito.
8: Tranquilli, richiamo subito, perché la devo beccare.
9: Pronto? Sì? Mi dica.
5: No, lei mi dica cosa vuole.
9: Ma... scusi, con chi lei vuole parlare?
5: No, ha chiamato lei. Non mi rompa più i coglioni.
8: Vecchia maledetta sparaculi, beccata.
9: No, da sei un coglione.
5: Tu sei un coglione, ma grande anche.
9: No, tu che cazzo vuoi?
5: Che continui a rompere i cosiddetti coglioni.
9: Tu
5: vuoi che continui a rompere i coglioni?
9: Ma...
5: sei tu che li continui a rompere.
9: Sei una persona incivile, ignorante.
8: La vecchia sparaculi si è dimostrata molto potente, ma non si molla in colpo.
10: Daitarn, in azione!
5: Io ti chiedo perché continui a chiamare e a offendere.
9: Ma scusa, con chi vuoi parlare tu?
5: Sei una persona incivile. Sei tu ignorante. Perché siete voi che chiamate?
9: No.
5: Da me. Io non ho mai chiamato voi.
9: Ma scusi, con chi lei vuole parlare?
5: No, siete voi che chiamate. Con chi volete parlare?
9: Con chi volevo parlare?
5: No, lei con chi voleva parlare? Ignorante, de merda. Me ne insulta. Incivile. E sì, incivile, chi è? È un maleducato. No, bisogna che ti metti in manicomio, veda se te metti a posto una scianta. Psichiatra. Psichiatra. Te vuoi psichiatra? Te vuoi messo in manicomio? Psichiatra. Ma va a farti o metti in culo.

0: It's on. Welcome. Lo Zodi 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato

0: una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'agenzia di viaggi interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. C'è qualcosa di paradossale e incomprensibile nella perseveranza con cui i Puglieni, una civiltà extraterrestre venuta da una lontana galassia, insistono nel cercare un primo contatto con le frange più becere ed analfabete del nostro pianeta. Eppure, nonostante i fallimenti, eccoli qua, ancora una volta, a lanciare messaggi verso Bitonto nella speranza di comunicare con noi. I Puglieni.
1: Pronto?
2: Upa?
1: Pronto?
2: Upacciolo di merda?
1: Dimmi.
2: Umberto?
1: Sì, sì, ti sbagliato.
2: Lo tieni il culo aperto?
1: Sì, come anche da
2: mano. Culo meglio morto che te, culo ci destra la muerta.
1: Il carnet.
2: Le corna che trenga.
1: Ma che da chiave,
2: la famo
1: che da
2: chiave, che scula rotta
1: tutto
2: so. Lo mangi, lo cazzo, tu?
1: Pronto.
2: Upa. Upa, c'è una domanda, da che lo mangi a casa.
1: Come cazzo parli? Ma tu di cazzo sei?
2: Uno.
1: Uno di cazzo senti io.
2: Mock. Mocca mamma?
1: Chi sei? Nome e cognome?
2: Uno.
1: Che cazzo vuole dire uno?
2: La soccola rotto in culo di merda. Mangia cazzo.
1: Che cazzo parli parese, brutto m***oide?
2: Lo friggio un po' tu?
1: Comprati un cazzo nuovo, ma che cazzo sei? Oh, sorta di merda che mi chiami con un numero privato.
2: Gulo.
1: Ma porco c***o, oh, hai 12 anni, è veramente poverina.
2: Gulo.
1: Ma di quelle ragliate di bambino che mi è incinta di te, per dire queste cose qua, mi fai anche il nervo questi scherzi.
2: Afa. Afa.
1: Afa cosa?
2: Afangu, tu è tutta la razza tu.
3: Pronto?
2: Upa.
3: Pronto?
2: Un bacio di merda che da zoccola.
3: Che la pensa che le zoccola da sord.
2: Tu lo mangi lo cazzo, rocchia?
1: Pronto?
2: Upa?
1: Pronto?
2: Un bacio di merda che la zoccola.
1: Oh, sì, trova.
2: Oh, lo fa?
1: Gula?
2: Lo fece il bruchino lungo mare.
1: Faccio un bucchino con culo?
2: Tramaun!
1: Scazzo di riz con culo!
2: Vincenzo sta?
1: Bula mamma per stare, vieni!
2: Affrate, da chi ti cricchiola, tramaun!
1: Che la scassa con la rotta, non la si vista prima!
2: Ah, perda il zoccolo di mamma!
1: So!
2: Quella di mamma!
4: Quando?
2: Gula, ci destra muerte!
4: Ehi, la fa gula, puttana di mamma, c'è suonare tu!
2: Upa! Upacciona!
4: Oh!
2: Oh! Oh!
4: Prenda tutte le fave, io vado alla polizia, va, eh!
2: Stropicciata!
4: La puttana di mamma, non c'è suonare tu, vado alla polizia, eh!
2: Upa, upa, upa! Ciona di mamma!
4: Che è?
2: Che l'ore?
4: Sì,
2: sì. Che l'ore, comprare, comprare.
4: No, no, ce le abbiamo, cosa le volete da noi? Venite di qua, che te le do?
2: Upa.
4: Hai capito?
2: Upa!
4: La fangulo!
2: Upa, ce l'ho domanda di classe, ho rotto un culo, basta! Afa!
0: I Puglieni.
3: Pronto?
2: Lala?
5: Pronto?
2: La latrina da sord, sta?
5: La latrina da me, che da pasteta, mannecchia, che da postata casa tretta, che da pasteta, tutti ci vediamo, che mi sembra quando sto caffato che sto, chi tu sei, va?
2: Uè, bastard!
5: Uè, cornuto, figlio di puttana!
2: Lemo?
5: L'hai muerto tu, oh! Non mi si chiamano più, ogni voce, oh!
2: Tu e tu?
5: Cacacchè.
2: Tu e tu? Tu e tutta la razza tua, morte viva?
5: A chi che è morto? Ora scappisci un cazzo di cazzo che adesso con questo rubacchetto.
2: Ma!
5: Ogni volta che sta storia.
2: Ma!
5: Ogni volta.
2: Ma!
5: Che la fissa da me, ma che la bastarda.
2: Ma! Ma
5: che la bocca, non si chiamano più, questo caffè di che era.
2: Ma!
5: Ma non di nucchetta da fea,
2: ma te lo.
5: Ma
2: che
5: non sei?
2: Ma
5: che non sei? Non di nucchetta da fea, ma te caro bucchetta, cito. Ma te ne poverai, show.
2: Ma!
5: Ma ero tu che c'ero, tutti i volti alla stessa canzone.
2: Ma! Ma! Non lo fece il bocchino.
6: Salvato per no.
7: I Puglieni. Primo contatto. Fallito.
8: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
2: Stasera, in un orario a caso scelto da noi quando ci abbiamo voglia. Sì. Già. So tutto. Sì. Io so tutto. Visto tutto. Ho visto tutto.
1: So cosa hai fatto l'estate scorsa, nel culo di quell'orsa. Approfittare del letargo altrui non è mai stato così divertente.
3: Abbonati a Netflix. Netflix.
2: Sul pacchetto storpi.
4: Cazzo, ho The Walking Dead delle mutande.
1: 28 giorni dopo, il ritorno delle mestruazioni zombie.
2: E domani alle 18, non perdere!
5: Super soppressata, abbiamo bisogno del tuo aiuto. C'è un'emergenza a Catanzaro Centro.
6: Arrivo tra un'ora. Anzi, facciamo due. Devo far prima colazione.
1: I Guardiani della Calabria, supereroi Marvel che si svegliano a mezzogiorno.

0: Pelati neri.
1: Ciao Dori.
2: Uè, Dori.
0: Ciao Dori.
3: Ma io non mi chiamo Dori.
4: La chiamavano Dori perché aveva la patata al gusto di pesce. Un cartone per tutta la famiglia.
0: E se hai il papà strabico, ordina subito il doppio schermo incrociato.
3: Scusa, non mi ricordo cosa stavamo facendo.
1: Me lo stavi succhiando.
3: Scusami, non ricordo. Cos'è che stavamo facendo?
1: Me lo stavi succhiando.
3: Scusami, ma non mi ricordo. Cos'è che stavamo facendo?
1: Mi sa che me lo stavi succhiando.
4: 50 volte il primo boccaciccio. Una ragazza smemorata e l'uomo più fortunato del mondo.
3: Cos'è che stavamo facendo?
1: Me lo stavi succhiando. Abbonati a Netflix. Netflix.
0: Sul pacchetto Storpi.
4: Il Troni di Spade. Elettrodomestici nel Medioevo. Pomodori verdi fritti e mignotte liofilizzate alla fermata del treno. Un classico del cinema d'autore.
0: E se ti abboni entro nonno, riceverai un bullo.
5: Ma scusa, che cazzo vuol dire?
0: È che riceverai un bullo.
5: Ma che cazzo vuol dire?
0: E se ti abboni entro nonno, riceverai un...
4: Netflix. E non perdere l'incredibile serie sulla nana, che era meglio non sfondare. Non aprite quella corta. Netflix.
0: E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco...
4: Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
6: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.

0: Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
5: sì.
2: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Sì.
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene. Dice,
4: analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non puoi entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà di nuovo, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo, e diciamo dove ti avvicinare.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
2: è
4: che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono
2: belle.
4: Le macchine?
2: No.
4: No,
2: ci sono le biciclette. Invece lì deve pedalare.
4: Bianche.
2: Bianche.
4: Come sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. Le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: No,
2: sono
4: no.
2: Fatte
4: no.
2: Di cazzi. Lì in paradiso
4: rimuori ancora,
2: no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
4: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
4: mica la sponda.
2: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio, ma quale la sponda, dai,
4: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusa, non è più quella lì,
6: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
6: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno.
4: Ah.
2: E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
5: Addirittura?
2: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa
2: te la fanno leccare.
4: No.
2: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro a questo buco qua.
6: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
4: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
2: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
5: Nell'aria,
2: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, addition swan, tomorrow you want less, poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, tu sai quanti capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Tutto
2: sei una soava donna.
4: Una soava donna.
2: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
2: celtica. Una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: No, trimonologia, etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo, secondo te?
2: fare in culo subito subito adesso.
0: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
7: Lo Zodi 105
8: Geova Beach Party.
9: Fifufa ragazzi, sono tornato, ma perché non me ne sono mai andato? L'estate è finita, non è più un beach party, adesso ci trasferiremo tutti in montagna, in città. L'importante è che devastiamo l'ecosistema. Sempre qui pronto contro i poteri forti per rivelarvi le verità che ci vogliono infabbiare. E allora, siete pronti? La parità sessuale esiste, ma non nel calcio. Piano, piano, piano, piano. Se tutti prendono una pannocchia al contadino.

0: direttamente dal mio cuore di grande faccio universale. Sì. Ovviamente sempre contro gli Illuminati, lo Stato ed il governo. Allora, vi piacciono le droghe?
1: Sì.
0: A me sì, tanto! Ma

0: This is the zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: Qualche giorno fa, Wender al comune di Milano ha dovuto rifare il documento di suo figlio di 10 anni. Ha dovuto utilizzare la cabinetta delle foto, che gli ha fottuto 1 euro, e prima di lui aveva fottuto 4 euro ad una signora. E pensate che la cosa assurda è che la macchinetta è dentro al comune, e loro lo sanno, ma dopo ad ogni furto ti dicono di chiamare a quel numero che ha sede a Roma. Ma secondo voi, per 1 euro, uno si farebbe tutto questo sbatti? Ovviamente no! Ma a questo punto la vendetta sarà spietata con Massimino e Giovannino.
1: Tamarri!
3: La invitiamo a rimanere in attesa.
4: No!
3: Un operatore le risponderà appena possibile.
4: Ti sparo!
3: Grazie.
5: I soldi, mi devono dare 1 euro, sti merda.
6: Buongiorno, sono...
4: Senti, signorina, salva, ha avuto il suo numero da una signora
5: dalla macchinetta delle foto.
4: Per le macchinette delle foto.
6: Il codice della cabina, per favore.
5: Un attimo, aspetta che te lo do.
6: Mi serve il codice, gentilmente.
5: Non lo so, io come faccio a capire dove è il codice?
6: All'interno della cabina, dentro il monitor in basso.
4: Le tende della cabina.
5: Ma dove c'è la tenda?
6: Signora, dentro la cabina, dove lei si inquadra di solito?
4: In basso a destra e in basso a sinistra?
6: Signora, in basso, non c'è né destra né sinistra, in basso dentro lo schermo.
5: Aspetta che nello schermo?
4: Nello schermo?
5: Guardo in basso a destra, c'è la sedia con la rotella.
6: Signore, deve guardare dentro lo schermo, dentro il monitor, in basso, c'è scritto C-E.
4: C-E. C'è. C'è. C'è.
5: C'è.
4: No, devi guardare c'è. C'è. C'è un numero.
5: Ah, l'ho trovato.
4: Dai.
5: 7 8 2 3 3 4.
6: No, signore, non è questo. Questo è il codice QR.
5: Quanti numeri è? Così capisco.
6: Massimo 5.
5: Ok. 1 5 8.
6: Ti dica 1 5 8
5: 6
6: sì.
5: 2.
6: La macchina sta alle roncadelle?
5: Sì, esatto.
6: Lei che ha messo il gettone, che ha messo?
4: No, praticamente doveva farsi una foto. Perché gli
6: sì, questa non è una macchina fotografica, eh.
5: E cos'è?
4: E che cos'è, scusa?
6: È un gioco. 1, 5, 8, 6, 2 è un gioco.
4: È un gioco? È un gioco che fa le foto?
6: Signore, un gioco per bambini.
5: Ma che gioco è? Scusa, non ho capito. Io gli ho dato il numero che c'è qua nella cabina.
6: 1, 5, 8, 6, 2 non è questo. Allora... mi risulta che... è un gioco, il numero che mi ha dato.
4: Allora,
6: quindi,
4: signorine, parliamoci chiaro. Allora, già perde sto tempo per 3 euro è una cosa che proprio sto imbazzendo. Io, è un attimo che la buco io sta macchina, io ci sparo sopra, Sto sparando. Guarda che la buco tutta sta macchina, sta andando fuori di testa io, Devo fare 3 foto e devo portarla in tribunale.
5: Ci abbiamo messo i soldi, ci deve dare il resto sta macchinina. Come si chiama?
6: Scusi?
5: Come si chiama sta macchina? La macchina fotografica.
6: Signore, scusi, AO non è che ci conosciamo e siamo amici,
5: No, ma AO, l'ho detto alla macchinina, ma AO!
2: Ovviamente i tamarri stanno cercando di stare calmi perché sono al telefono con una signorina e per non farsi denunciare devono cercare di tenersi la vittima buona. Ma tanto a loro non gliene frega una minchia perché sono due ignorantoni del cazzo.
5: Allora come facciamo qua? A me mi deve dare il resto, non me lo dà. Se no la macchinetta non mi dà il resto, chi me li dà i soldi?
6: Se io non so il codice della macchina non le posso dare adesso, non ho capito che codice c'ha la macchina.
5: Ma non mi interessa a me, io le dico dove sono, lei lo capisce dove sono. Guardi nel computer.
6: Abbiamo 8, 4, 5, signore, se lei vuole giocare abbiamo 5.000 macchine in tutta Italia.
5: Allora innanzitutto a me non me lo devi dire giocare perché io ho messo i soldi, quindi tu adesso in questo momento c'hai i miei soldi, saccagnata del c***o.
2: Avete sentito? Sono proprio due coglioni. Ma non finisce qui, andrà peggio, molto peggio.
5: Lì dentro ci sono i miei soldi, me li devi dare, hai capito? C'è 1 euro e me lo devi dare, sono i miei soldi. Tu mi hai inculato i soldi e adesso tu te la sbrighi. Ti dico dov'è la macchinetta e tu mi fai... schiacci un tasto e mi fai dare i soldi.
6: Devi fare tutta la pratica.
5: E che pratica devo fare, signora?
6: Le devo mandare un link dove devi compilare un modulo.
5: Che cazzo è il link?
6: Signore, mi devi dare prima il numero della macchina.
5: La macchina? E che numero devo dare della macchina? Se la macchina è ferma.
6: Il codice della cabina che sta.
5: Allora, signora, senta, facciamo così. Ritorniamo indietro, così ci capiamo meglio. Io le dico dove sono. E lei nel computer.
6: Esatto.
5: Ok. Allora le dico. Aspetti un attimo, che lo dico al mio cugino. Massimino!
4: Aspetta un attimo, che sto cercando di trasformarsi i soldi!
5: Lascia stare, cerca qua col telefono su Google. Cerca municipio Milano.
4: Ma guarda te, se io devo perdere la mattinata per 4.000 lire del cazzo.
5: Scrivi municipio te, che le dico la via alla signorina, che è gentile. Il comune di Milano
4: è qua,
5: municipio
4: è qua.
5: 3. E dimmi la via.
4: Oh, ma non ti devi accazzare con me. Oh, ma sei nervoso stamattina.
5: La via? Aspetta, aspetta un attimo. L'ho trovato.
6: Dica.
5: Aspetta. Aspetti,
4: Oh, sai che mi hai stufato. Aspetta un attimo, che vado in macchina, aspetta,
5: Via Sansovino. No, non andare alla macchina, aspetta.
4: No, troppo tardi.
5: Cosa fa?
4: Ma rotti i coglioni.
5: Ma no, ma gli stai bucando i vetri.
4: Ma me ne frega un cazzo. Te l'ho detto che la bucavo sta macchina del cazzo.
5: Basta, che l'hai rotta. L'hai rotta.
4: Date un caricatore, mi è costato 20 euro.
5: Signora,
6: mi dica.
5: A posto, è uscita la moneta.
6: Vabbè, la prossima volta magari ci siete più educati. Va bene, buonasera.
5: Ciao, ciao.
4: Bene, ho risolto i problemi, sei contento che c'è la moneta?
5: Ti offro un caffè adesso. Però mancano 20 centesimi, perché è 1,20 euro il caffè.
4: Ah sì, aspetta. Adesso hai anche i soldi.

0: 105.
1: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Anche due storie.
4: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
5: Ascolteremo te.
6: Papà Castoro, sveglia Papà Castoro, raccontaci una storia.
4: Cos'è, un ladro?
6: No, Papà Castoro, vogliamo una storia.
4: Dai, tornate a dormire qua, va, cane.
6: E dai, per favore, raccontaci una storia.
4: Vabbè, vi racconto la storia di come mi prendo a calci nel culo fino all'inferno se non mi lasciate dormire, eh?
6: Uffa, Papà Castoro! Raccontaci una storia! Per favore!
4: Basta! Va bene! Vai, vi racconto una storia, cane!
6: Evviva!
4: Allora, senti, questa storia si intitola I 33 porcellini.
6: I 33 porcellini? Oh!
4: Allora, senti, c'erano una volta 33 porcellini.
6: E poi?
4: E poi vi infilo nel c***o con la tra di vostra madre se non la finite qua, eh?
6: No, ti preghiamo, Papà Castoro, raccontaci la storia dei 33 porcellini.
4: Oh, ok. Allora, c'erano una volta 33 porcellini. Il primo porcellino c'aveva un vizio segreto.
6: Un vizio? Quale vizio?
4: Un attimo. Allora, ogni notte, quando tutti dormivano, si infilava un pezzo di ferro nel culo e iniziava a correre nel bosco cantando le canzoni di Toto Cotugno.
6: Un ferro nel culo? Oh! E poi?
4: Ehi, basta questo e poi, eh? Allora, anche il secondo porcellino c'aveva un vizio segreto.
6: Davvero? Quale vizio?
4: Mi fa scoppiare la testa qua. Allora, ogni notte, quando tutti dormivano, si infilava Toto Cotugno nel culo e correva nel bosco cantando le canzoni di Tiziano Ferro.
6: E poi?
4: Anche il terzo porcellino c'aveva un vizio segreto. Ogni notte si infilava un mango nel culo e correva nel bosco cantando le canzoni di Ramazzotti.
6: E poi?
4: Aspetta che mi fischiano le orecchie qua. E poi c'è il quarto porcellino.
7: Lasciami indovinare, Papà Castoro. Il quarto porcellino si infilava una mano nel culo e correva nel bosco cantando le canzoni di Mango.
4: Ah, ma allora la sapete. Allora non ve la racconto, eh. Ciao, al prossimo, ciao.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
9: Merda!
8: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però
2: this is the Zeus.
3: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
4: Siamo nel ridente ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei potenti Turbo Boomer, che si stanno godendo un'importantissima partita di burraco.
5: Ecco qua, ragazzi, ho 4 assi, ho fatto scopa.
6: Non stiamo giocando a poker, brutta rimbambita.
7: Qualcuno ha visto le mie ciabatte?
5: Ce le hai addosso, vecchio idiota.
8: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
9: Sua Maestà Lord Giolitti.
8: Recentemente è uscita Adolescence, una nuova serie su Netflix.
7: Cos'è Netflix? Un servizio di studio luce?
5: Zitto, vecchio rimbambito, lascialo parlare.
8: Adesso hanno sdoganato la sensibilità e la delicatezza dei ragazzi e le attenzioni che i genitori devono riservare ad essi. Infatti, un ragazzino di nome Robertino Parascurbi dice che i genitori non lo capiscono. C'è bisogno di una bella sprangata alla vecchia maniera. Andate e fate quello che ci vorrebbe.
6: Forza ragazzi, siamo di nuovo in attività. Andiamo!
7: Dove sono le mie ciabatte?
5: Le hai sempre addosso, vecchio idiota!
6: Forza, alla Boomer Mobile!
10: Turbo Boomer!
4: E con una velocità che farebbe invidia a Windows 68, i Turbo Boomer montano sulla loro Boomer Mobile, un baluardo prototipo dell'ingegno italico, un enorme veicolo a forma di deambulatore con propulsori nucleari. Ed ecco che arrivano alla porta del giovane Robertino Parascurbi.
11: Robertino, per favore, esci fuori dalla camera.
12: No, voi non mi capite.
13: Oh, maledizione. Dove abbiamo sbagliato?
6: Voi non avete sbagliato nulla.
10: I Turbo Boomer!
5: Siamo qui per risolvere la situazione.
7: Ma avrò cambiato il pannolone.
5: Ti sei cagato addosso ancora.
6: Robertino, sono io, Gandalf. Vieni e parliamo.
5: Cosa ti affligge, Stellina?
12: Io credo di essere gay.
6: E che cazzo significa gay?
12: Sono attratto dagli uomini.
7: Ai miei tempi agli uomini piacevano le donne e le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
11: Robertino, perché non ce ne hai mai parlato? Siamo genitori moderni, ti possiamo capire.
13: Lo sai che con noi puoi aprirti, figliolo.
11: Avere un bimbo arcobaleno non è la fine del mondo. È anche variopinto al giorno d'oggi.
6: Secondo me servono le maniere forti.
7: Prendo la cinghia!
4: E con una raffica di 678 cinghiate dalla parte della fibbia, i Turbo Boomer danno un'importante lezione di vita a Robertino, la madre e il padre, che non lo avevano fatto ai tempi.
10: Aia! Turbo Boomer!
11: Grazie, Turbo Boomer. Eravamo convinti che per essere dei buoni genitori al giorno d'oggi, dove si rischia di essere distaccati dalle difficoltà e dai pericoli che i giovani affrontano nell'era moderna di Internet, dove le informazioni e il cyberbullismo dilagano, bastasse l'ascolto e la comprensione. E invece serviva solo la vecchia cara cinghia.
12: Grazie, Turbo Boomer. Mi serviva una bella sprangata alla vecchia maniera. Ora sono guarito.
6: Dovere, ragazzo. Tieni, prendi una valda.
5: Andiamo a festeggiare rollandoci un cannone. Mio nipote Sfera mi ha dato dell'erba.
6: Oppure potremmo andare a vedere gli scavi in via Filzi.
7: Prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un cavallo entra in un bar e il barista gli dice: perché hai quella brutta faccia? No, il cavallo entra e dice: splash! No, un momento, il barista gli dice: che muso brutto! Vuoi un caffè? Una bottiglia di Coca-Cola? Il cavallo entra in macelleria e lo ammazzano, porco...

0: Lo Zoo di 105.
1: Chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
2: The Rock, la montagna di Game of Thrones, e Shaquille O'Neal, tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
1: Al servizio dei più deboli.
2: Insieme nella discutibile unità antibulli.
3: I nostri tre eroi si rilassano a bordo della loro nuova navicella spaziale a forma di barra a molla Power Twister dopo una giornata super tranquilla a bere tisanine sul divano, guardando Netflix e dandosi scherzose cappellate sui glutei a vicenda.
4: Che stava cappellate!
5: Netflix!
6: Mi fate schifo!
5: Chill!
6: Voglio andarmene da questa merda!
7: Attenzione, unità antibulli!
8: Suona Star Lord faccia! Ha qualcosa di diverso dal solito! Oh mio Dio, ha perso un occhio!
7: No, sono solo di profilo.
8: Sì, meno male.
7: Tatiana Grilletto Facile lavora come segretaria in un'agenzia immobiliare. Siccome mette le calze con la riga, viene catcalingata dai colleghi maschilisti e patriarcali. Intervenite!
9: Ragazzi, è pazzesco! Non ho capito il 100% di un cazzo di niente! È un caso di bullismo o un'arcana stregoneria sumera?
10: Tutte e due la montagna di Alzheimer! I generali spaziali dei bulli devono aver rinvenuto un antico grimorio che permette loro di evocare orde di gatti per i loro eserciti di bulli.
6: Veramente il catcalling è quando fischi ad una donna per...
10: Vendetto, Shaq! Una volta non si faceva tutta sta camurria per una manata sul culo, ma cosa vuoi? I tempi cambiano!
6: Ma non è quello che ho detto!
9: Dobbiamo agire in fretta! Presto, saltiamo su quella cometa diretta verso la Terra, gridando catena di amminoacidi!
6: Ma non possiamo prendere un Uber come tutti i cristiani?
9: Catena di amminoacidi!
3: E come un trenino di Capodanno con la forza di 300 milioni di bombe atomiche, l'unità antibulli atterra dove prima c'era Novara e adesso un cratere fumante grosso come l'Austria, giusto per non farsi notare.
11: Che chiappe! Che figa quella!
12: Uè, bella figa! Vuoi fare colazione?
13: Ce l'ho qui la brioche!
14: Ma veramente pensate di riuscire a rimorchiare con questa roba da trogloditi?
12: Che caratterino! Cos'è? Hai le tue cose? Gne, gne, gne, gne.
14: Per tua informazione sì, ma non c'entra niente col mio caratterino, coglione!
12: Beh, se spicci sangue non c'è problema, c'è sempre l'ingresso di servizio!
14: Stronzi, stronzi, stronzi!
9: Cavolo, la situazione è più triste dei primi 5 minuti di app della Disney. È tutto per colpa delle calze con la riga.
10: Già, e poi non c'è niente di male nel p***a sangue. Mi succede sempre quando mi mangio i tubi di Supradin senza scioglierli nell'acqua.
9: Dobbiamo assolutamente salvarla, così magari dopo ce lo succhia per sdebitarsi.
6: Ma l'ha detto veramente? Ma chi è che scrive questa serie, Vecna?
10: Giusto, Shaq! Potrebbe addirittura accettare di fare dell'anale! Spacchiamo questi bulli e i loro maledetti gatti sumeri!
12: Oh, cazzo! Non sapevo che la signorina Grilletto Facile avesse tre fratelli!
3: E velocemente, The Rock materializza un cumulo nembo nero come l'oscurità più nera e fa una super mega ultra bomba d'acqua che fa venire la polmonite bilaterale ai bulli! La montagna si trasforma in un tir con rimorchio e investe gli infami sulle strisce pedonali, passando col rosso. Infine Shaq tira fuori da un calzino una pistola, spara a voltoi che si saziano dei loro cadaveri e lasciano tutto pulito.
10: Ottimo lavoro, ragazzi! Questi bulli maledetti gattari hanno avuto quello che si meritavano.
14: Grazie, unità antibulli. Noi ragazze con le calze con la riga siamo stufe dei catcalling.
9: Sarà, ma io in tutto sto casino di gatti non ne ho proprio visti. E poi perché cazzo sta stronza piange di nuovo?
14: E come dicevo prima, è per le mie cose.
10: Le tue cose? Che gli è successo? Te le hanno rubate?
9: Derubare le cose degli altri è davvero una cosa da bulli, oltre che da parlamentari. Ammazziamo qualcosa a caso per sfogarci!
6: Ragazzi, si riferisce al ciclo mestruo.
14: Giusto, Shaq. Il mestruo mi cambia l'umore, è normale.
10: Non c'è un cazzo di normale nel cambiare l'umore di un piccolo Billy, nemmeno se ha le calze con la riga.
9: Dobbiamo ammazzare questo dottor mestruo! Dov'è? Dov'è?
6: No, io mi rifiuto di far parte di questo paglio.
10: Giusto, Shaq! Mosse finali!
6: Ma chi?
9: Colpo potente!
10: Onda di un certo spessore!
6: Coppino?
3: E grazie alla straordinaria qualità della marijuana assunta dai nostri autori, l'unità antibulli usa i colpi finali per distruggere il maestro, rendendo tutte le donne sempre felici e asciutte.
6: Ecco, piccolo Billy, ora è tutto finito.
14: Grazie, unità antibulli. Davvero non ho capito cosa sia successo, però mi sento la vagina fresca. Siete forti.
9: Non siamo forti, siamo fortissimi.
6: Infatti, vuoi scopare?
14: Cosa? No.
6: Nemmeno un seghino?
14: Ma mai.
9: Che stronza.
6: A questo punto non mi resta che sperare nel long covid.
9: Giusto, Shaq, scopiamoci tra di noi.
2: Unità antibulli.
4: Radio 105.

0: mettermi il coso e chinotte.
1: Sei fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione.

0: Buongiorno bambini, io sono Gianni Mucia. Benvenuti a questa nuova puntata di Art Attack al Cats. Siete pronti? Siete pronti per l'attacco d'arte di oggi? Io non vedo l'ora. Iniziamo con l'occorrente. Prendiamo un rotolo di pellicola per alimenti, forbici dalla punta arrotondata, zucchero a velo, un cucchiaino e colla vinilica e pennello.
1: Fatta!
0: Adesso mettetevi su una superficie piana, come un tavolo, e srotolate la pellicola. Prendete le forbici dalla punta arrotondata e iniziate a tagliare dei quadratini. Ma fateli bene! Gioca! Scusate, mi è uscito spontaneo. A volte può succedere che il nostro fratellino o la vostra sorellina vengano a chiedere cosa state facendo e vi disturbino durante il vostro attacco d'arte. Nessun problema! Tenete sempre un po' di colla vinilica a portata e all'occorrenza spennellategliela sulla bocca per incollare le labbra una all'altra. Se è anche uno che tocchicchia tutte le vostre cose, provate ad incollargli le manine belle aperte sul tavolo. Successo assicurato! Ma torniamo al nostro attacco d'arte. Adesso distribuite i quadratini di pellicola sul piano ben distanziati. Attenzione, che non si appiccichino uno all'altro. Bravi! Adesso prendete lo zucchero a velo. Prelevatene un cucchiaino raso e mettetelo al centro di un quadratino. Poi raccogliete i quattro angoli verso l'alto, uniteli e attorcigliateli, come una caramella!
1: Fatta!
0: Create almeno una ventina di caramelline di pellicola con dentro lo zucchero a velo e mettetele in tasca.
2: Mi state dietro, bambini? Eh? Che poi mi incazzo!
0: Adesso è il momento di fare un po' di movimento. Prendete la vostra biciclettina, se non ce l'avete chiedetela a un vostro amico di prestarvela o prendetela in prestito senza chiedere il permesso. Se è un buon amico, non si arrabbierà. Dirigetevi verso un luogo in cui generalmente vedete ragazzi che si scambiano cose stringendosi le mani, come un parchetto o la piazza della stazione, oppure anche un vicolo un po' buio e anche malfamato.
1: Fatta!
0: Una volta lì, confondetevi tra le persone e fate cenni ai passanti, chiedendo loro se vogliono qualcosina. A quel punto, fissate un prezzo per ogni caramellina e scambiate le caramelline per i soldi. Ma attenzione, perché se vedete dei signori in divisa, dovete dire subito che vi ha mandato vostro papà. Se invece ce l'avete con la mamma, dite che vi ha mandato la mamma. Infine, vi consiglio di cambiare luogo ogni volta che ripetete l'operazione, così quelli a cui avete venduto lo zucchero a velo non tornano a cercarvi. Questo era il nostro attacco d'arte di oggi. Vi siete divertiti? Benissimo! Io sono Gianni Mucci e vi aspetto la prossima settimana insieme al mio amico esperto di Molotov, con cui proveremo a far saltare la lavatrice di mamma. Ciao bambini! Alla prossima settimana!

0: Lo Zoo di 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nel ridente ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei potenti Turbo Boomer, che si stanno godendo la vittoria di Nilla Pizzi al Festival di Sanremo del 1951.
3: Certo che Nilla Pizzi canta proprio da Dio, eh?
4: Sono molto felice di questa ondata di musica nuova.
5: Qualcuno ha visto le mie ciabatte?
3: Ce le hai addosso, vecchio deficiente.
6: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
7: Sua maestà, Lord Giolitti.
6: Instagram sta prendendo troppo il sopravvento.
5: Cos'è Instagram? Una città colonizzata durante la campagna d'Etiopia?
3: Zitto, lascialo finire.
6: Ormai c'è una proliferazione di questi nuovi influencer che non sanno nulla e non hanno voglia di lavorare. Infatti una ragazzina di nome Chiara Ferzanghi, nota sui social come Claire 2013, sta cominciando ad acquisire followers e si sta montando la testa. C'è bisogno di una bella sprangata alla vecchia maniera. Andate e fate quello che ci vorrebbe.
4: Forza ragazzi, il Piave ha mormorato. Andiamo.
5: Dove sono le mie ciabatte?
3: Ce le hai sempre addosso.
4: Al Boomer Jet. Turbo
2: E con una velocità da tubo catodico, i Turbo Boomer montano sul loro Boomer Jet, un baluardo guizzo dell'alta ingegneria italica. Un enorme aeroplano a forma di barella, con anche i sacchi per le aflebo e propulsori nucleari. Ed ecco che trovano la giovane Claire 2013.
8: Ciao guys, Gigi, oggi si flexa qui per la Design Week, è pieno di pop-up, installazioni, eventi e cose bellissimissime. E la mia first reaction, shock, oh my god. Guardate le prossime stories per dei consigli, no clickbait. E non perdetevi la live di questa sera alle 21 sul mio canale Twitch, che ci bingiamo solo leveling tutti insieme. Bye!
4: Ferma, tu non puoi passare.
8: Oh no, i Turbo Boomer.
3: Siamo qui per risolvere la situazione.
5: Ma avrò portato le pillole.
3: Le stai masticando, brutto scemo.
4: Chiara, ma perché parli da sola?
8: Ma mio, sto parlando con i miei follower. Mollami che stai cringiando male.
4: Ma in che cazzo di lingua parli?
5: Oh no, sono tornati i fottuti Vietcong.
8: Ma che Vietcong? Non blastarmi che sono nel chill.
3: Ma soprattutto perché ti fai chiamare Claire se ti chiami Chiara?
8: POV, i boomer non capiscono nada. Americanizzato fa molto più cool.
5: Io non capisco. Ai miei tempi l'inglese non esisteva. I pullman si chiamavano corriera, i jeans erano i genovesi e le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
4: Secondo me è il momento di...
8: Un momento, vi mollo al fly che è l'ora dello sbusto su Pokémon.
4: Servono le maniere forti.
5: Prendo la cinghia.
2: E con una raffica di 489 cinghiate dalla parte della fibbia, i Turbo Boomer danno un'importante lezione di vita a Chiara, cosa che non hanno fatto i suoi genitori a suo tempo. Turbo
8: Grazie, Turbo Boomer. Ero da convinta che con la mia abilità nell'arte della comunicazione potessi diventare miliardaria. Avevo già delle grosse collaborazioni con marchi famosi pronti a farmi da garante e dei contratti milionari già praticamente firmati. Ma mi serviva una bella sprangata alla vecchia maniera. Mi ha aperto gli occhi. La cinghia mi ha guarita. Ora andrò a zappare la terra.
4: Dovere, ragazza mia. Riesci per caso ad aggiustarmi il Facebook?
3: Andiamo a festeggiare rollandoci un cannone. Mio nipote Marrakesh mi ha dato dell'erba buona.
5: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un maiale cade dal terzo piano e Pierino dice: che rimbalzo! No, aspetta. Un maiale dice a Pierino: spec! Era così? No, non era così. Un maiale ruba un sigaro al padre di Pierino che prende la moto... Pierino, la maestra, il maiale, un maiale entra in macelleria e lo ammazzano, porco d***o.
9: Radio 105.
10: Welcome to the zoo.
11: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
12: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
13: Papà Castoro, raccontaci una storia.
14: Anche due storie.
15: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
16: Ascolteremo te.
15: Sandy. Chi è là?
17: Papà Castoro! Papà Castoro!
15: Andate via! Mi sono scoppato una mignotta! Così!
17: E poi?
15: E poi glielo metto nel culo se ve ne andate, eh!
17: Papà Castoro! La sentiamo tutti i giorni questa storia! Papà Castoro! Esci e raccontaci la nuova storia!
15: Col cazzo! Sto trovando mi ha costato 200 ghiande! Dai, via!
17: E dai, Papà Castoro! Per favore! Raccontaci una storia! Per favore! Per favore! Per favore! Per favore! Per favore! Per favore!
15: E va bene, adesso vi racconto una storia! Porca miseria!
17: Yeah!
15: Allora, questa storia si intitola Ginocchio! Dunque, c'era una volta un falegname con la passione per il salame e che si chiamava Geppetto.

0: tutti gli altri falegnami della città a causa del suo enorme pelo di legno e si sentì molto in colpa, così in colpa che guarda che proprio che decise di diventare lui stesso un falegname e quindi andò all'IKEA.
1: Oh, e perché andò all'IKEA? Perché? Perché? Perché?
0: Come perché? Senti, andò all'IKEA per comprare una sega.
1: E cosa fece con la sega? Cosa? Cosa? Cosa?
0: Si tagliò il cazzo, se lo filò in culo e morì pure lui. Va bene? Dai, ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nel ridentissimo ospizio di Santa Eutanasia, dove i nostri amati e potenti Turbo Boomer si stanno godendo la fumata bianca per il nuovo pontefice.
3: Non riesco proprio a capire perché stracazzo questo papa parla inglese.
4: Ma che razza di follia è mai questa? Ma che siamo, all'America?
5: Io con un paio di whisky ce lo ciuccerei volentieri al nuovo papa.
3: Beh, comunque non sembra male. Somiglia a Claudio Ranieri, quindi direi che ci si può fidare.
5: Sì, anche a Ranieri ce lo ciuccerei.
4: Oibo, finché non esce un papa ne... vietnamita, io posso dormire sonni tranquilli.
6: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
7: Sua maestà Lord Giolitti.
6: Ormai al giorno d'oggi non c'è più rispetto né etica, ed una piattaforma in cui si condividono contenuti per adulti sta lentamente prendendo piede. Sto parlando di OnlyFans.
4: I nomi che finiscono per S portano solo guai, tipo AIDS o Bin Ladens.
5: Zitto, bastardo ignorante.
6: In mezzo a questi drammi, una maestra di un asilo, la signorina Antonella Mortadella, molto brava e molto amata dai suoi studenti e genitori, ha aperto un profilo. Ma dopo essere stata scoperta, è stata allontanata dall'istituto e quel che è peggio è che ora viene cot-collingata dai padri dei suoi studenti maschilisti e patriarcali. Andate a fare ciò che va fatto.
3: Forza ragazzi, questa ha bisogno del nostro aiuto.
4: Ai miei tempi non si faceva tutta sta camurria per una manata sul culo e le donne facevano silenzio perché comunque le piaceva.
5: A me piace ancora farmi palpare il culone.
4: Però che cazzo c'entra la musica dell'A-Team?
5: Io ce lo ciuccerei a tutto quanto l'A-Team, perfino ingoiando. Ingorda.
3: Coraggio alla Boomer Mobile. Turbo!
2: E con la potenza di una bobina di Fred Astaire, i Turbo Boomer montano sulla loro Boomer Mobile e trovano Antonella Mortadella.
8: Uè, bella figa, ho visto i tuoi video. Sei bella e brava, eh?
9: Se hai visto i miei video vuol dire che sei iscritto, quindi buon per me, no? Ora per cortesia mi fate fare colazione in santa pace?
10: Vuoi fare colazione? Ce l'ho qua la brioche, ta.
9: Ma veramente pensate di riuscire a rimorchiare con questa roba da trogloditi?
10: Ma che rimorchiare? Non ci basta pagarti a tro...
9: Creare contenuti su OnlyFans non è la stessa cosa di battere in strada. Siete proprio degli stronzi bigotti.
8: Ma quindi sto pompino ti do un cinquantello.
9: Ma andate a fanculo.
3: Fermi tutti, sono arrivati i potentissimi
7: Turbo Boomer.
3: Bravi.
5: Siamo qui per risolvere la situazione di questa zoccoletta.
9: Zoccoletta? Ma anche voi?
5: Tranquilla tesoro, zoccoletta per me è affettuoso.
3: Qual è il problema?
9: Il problema è che al giorno d'oggi una fottuta maestra d'asilo con dei valori, una vocazione all'educazione e super amata dai suoi bambini non guadagna abbastanza. Ecco qual è il problema.
4: Ai miei tempi guadagnavo 50 lire al mese quando lavoravo dal vecchio Jerry che mi ha insegnato il mestiere in ditta e mi sono sempre bastati per far fare una vita dignitosa a tutti i miei 7 figli.
9: I tempi sono cambiati, ora non si può più andare avanti così. Posso fare quel che cazzo voglio col mio corpo. E se questo mi permette di guadagnare più di questi merda, ben venga.
8: Uè, che caratterino. Cos'è? Hai le tue cose?
9: Per tua informazione, sì. Ma non c'entra col mio caratterino, coglione.
8: Beh, se spisci sangue non c'è problema. C'è sempre l'ingresso di servizio.
4: Anche io spiscio sangue.
10: In ogni caso sta abbastanza.

0: bastarda non dovrebbe fare quel genere di cose se poi viene ad insegnare ai bambini e non mi sembra tanto etico.
1: Voi stronzi bigotti non capite proprio nulla. Non riusciamo proprio a distinguere la vita privata da quella professionale, eh? Facciamo uno sforzetto in più, dai!
2: Ci aiutiamo noi, Stellina, non preoccuparti.
3: Siamo qui apposta.
4: Prendo la cinghia! Turbo!
5: E con una raffica di 400 cinghiate, manco fossero i 400 colpi di François Truffaut, i Turbo Boomer danno un'importante lezione di vita ad Antonella Mortadella.
1: Grazie Turbo Boomer, ero proprio convinta di poter tranquillamente guadagnare degli extra vendendo il mio corpo in privato e soprattutto che questo non facesse di me una puttana, ma invece sì, ero proprio una puttana. Mi serviva una bella sprangata alla vecchia maniera. Viva il ventennio!
3: Brava ragazza, ora sì che il nuovo papa sarebbe fiero di te. E ora che dici? Vuoi ciucciarcelo per sdebitarti?
2: Perché non lo chiedete mai a me di ciucciarvelo?
4: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Ad una cena Pierino dice a papà: condisci l'insalata. E lui risponde: in che senso? E Pierino gli risponde: mi piace condita. Condita, capito? E allora il papà gli dice: ci penso io, simsalatin. E poi, no, aspetta, amici, ararara. No, un momento, ci metto l'aceto, l'olio, il sale, chi è Tatiana? Pierino chiede l'insalata. L'insalata, Pierino... Pierino chiede di condire l'insalata a suo padre e suo padre gli risponde: la condisco con le dita e poi l'ammazza.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Ciao stronzi, sono Mattia. Volevo fare uno scherzo a quella sporcacciona della mia ragazza Michela, perché non fa mai la differenziata. Sono anni che le dico che prima o poi la beccano e le fanno una mega multa. Potete chiamarla e farle il culo. Grazie.
1: La bastardata del giorno.
3: Pronto?
4: Pronto, stavo cercando la signorina Michela. Grazie, sono del comune.
3: Sì? Chi è?
4: Povedello Ikea Rate. Salve, sono Paolo Patrac. Paolo Patrac. La cercavo.
3: Scusi, non ho capito.
4: Paolo Patrac. Sono del comune, sì? Di Erate. Scusi se la disturbo. Lei è la signorina Michela?
3: Sì.
4: Sì, mi perdoni se l'ho disturbata a quest'ora di pomeriggio, però la chiamavo perché sono stato incaricato di contattarla per passarla all'ufficio competenze per una vicenda che riguarda i rifiuti domestici. Le è arrivata per caso una comunicazione, mi perdoni?
3: No.
4: Ah, ok. Senta, io adesso le posso passare, se ha un minuto, il nostro incaricato comunale che si occupa di questa cosa, così mi posso occupare di altro?
3: Sì, ma di cosa, mi scusi?
4: Glielo spiegherà il mio collega, perché io ho soltanto il suo numero di telefono e l'indicazione di contatto.
3: E tra l'altro come fa ad avere il mio numero?
4: Beh, guardi, siamo il comune, quindi lei è registrata, ho anche il suo codice fiscale, se è per quello, non è un problema. Le passo l'incaricato, sì. Un secondo solo.
3: Sì.
2: Comune di Bolladello di Cairate. Avete appena parlato con Paolo Patatrac. Rimanete in attesa, grazie.
3: Da quando il comune chiama le persone? I rifiuti.
5: Pronto?
3: Sì.
5: Sì, buongiorno signora Michela. Allora, noi siamo del reparto dell'AMSA di Varese, Bolladello di Cairate, e noi abbiamo qui segnalato dal tutto il condominio, soprattutto dall'amministrazione, che lei praticamente butta un po', diciamo, l'immondizia così a cavolo, ecco, e diciamo che non si potrebbe fare. Diciamo che se ognuno di noi inizia a buttare l'immondizia come vuole, allora a questo punto non serve a niente, perché nel condominio noi consegniamo le buste e i contenitori, appunto, della carta, dell'unico, lei sa benissimo come funzionano le buste carta, visto che questo comunicato con la multa e la sanzione da pagare. Se lei vuole sapere già quanto sarà la somma da pagare, le posso passare l'ufficio, appunto, delle multe, ecco.
3: Sì, certo, me lo dica pure.
5: Sì, le passo subito. Un attimo solo, sì. Grazie, scusi ancora per il disturbo, signora Michela.
3: Vale.
2: Comune di Bolladello di Cairate, state per essere trasferiti al nostro ufficio legale. Attendere, prego. Il dottor Pistacchio sarà con voi tra poco. Vi ricordo che Pistacchio è laureatissimo.
5: Sì, pronto? Pistacchio, chi parla?
3: Sì, salve, sono...
5: Ah, la signora Michela. Sì, allora, sì. Scusi un secondo che sto tirando fuori la sua scheda. Allora, residente a Bolladello di Cairate, Varese, via... G, giusto? Come...
3: Sì, sì,
5: Giulio.
3: Sì.
5: Lei ha una sanzione da pagare entro 5 giorni di 1500 euro, altrimenti diventeranno... tra 5 giorni e 3.000 più o meno, tra le sanzioni
3: e niente, non li pagherò neanche 5 giorni.
5: Bene, ma lei faccia quello che vuole, io guardi, sono l'ufficio legale del comune, faccia quello che vuole, lei continui a fare la zozzona che butta la roba in giro così a caso. Lei e tutte le persone del suo palazzo, che tra l'altro noi stiamo tenendo d'occhio da un po' di tempo. E a parte, guardi, io adesso ho qua davanti la sua pratica con i dettagli di tutte le cose che voi buttate. Lei si dovrebbe vergognare, signorina, mi scusi, perché ho trovato degli oggetti indicibili, veramente, cioè delle cose
3: addirittura.
5: Ma non faccia la spiritosa, signorina, io sono un avvocato, io sono laureatissimo.
3: Va bene.
5: Plurilaureato e non ho voglia,
3: sicuramente
5: non ho voglia di scherzare.
3: Sicuramente sento la sua plurilaurea dal
5: anche la spiritosa.
3: Dal suo linguaggio.
5: Lei che butta dei cazzi di 40 centimetri di gomma dentro l'umido e poi fa la spiritosa anche, eh? Adesso sa cosa faccio? Io prendo. Sì. Io prendo. Allora, io prendo. Prendo.
6: il signore con cui hai parlato prima, il signor Pato Patatrac, prendo l'altro messo comunale, veniamo a casa sua e le infiliamo un bidone, ma grosso, è un bidone a spazzatura dritto su per il culo con il marchio dello Zoo di 105, va bene? Ride sta merda.
4: Zozzola di merda!
6: Porcacciona!
5: Tarda schifosa!
4: Devi fare la differenziata, zozzola di merda!
3: Va bene.
4: Hai finito di fare la lardona che butta l'immondizia a caso?
6: Uè, sporcacciona, eh? Vai che veniamo lì, eh?
4: E ride su sto cazzo, zozza!
6: Ah, c'è la risata da maiala comunque, signorina. Allora, se non vuole pagare i 1.500, noi ci accontentiamo di una simpatica...
4: Tre bocchini.
6: Adesso il comune di Varese si accontenta anche di bocchini, vista la crisi.
5: Senti come ride con la bocca aperta.
4: Hai finito di buttare l'immondizia alla cazzo di cane? Devi fare la differenza.
6: Ma si faccia i cazzi suoi. Signorina, butti quel cazzo che vuole. Tanto guardi, signorina, tra meno di 30 anni questo pianeta ci avrà risucchiato completamente. La razza umana sarà finita. Quindi che cazzo se ne frega. Butti quello che vuole. Butti. Brava, signorina, brava.
3: Sarà fatto.
6: Perfetto. Anche quel sacco di merda del suo fidanzato che ha commissionato lo scherzo. Butti pure lui.
4: Che non ha messo neanche il suo numero di telefono, sto deficiente.
3: Butterò anche lui sopra. Volentieri.
6: Perfetto, veniamo noi a sostituirlo. Tre bocchini, a posto così.
4: Salve, signorina
6: puttana. Mauro,
4: il contributo di Mauro,
6: Mauro a gamba tesa è quello in fondo che si sta segando nella stanza.
7: Volevo partecipare alla gang bang.
4: Lui è l'impotente dell'orgia, quello che gli hai tirato a un certo punto. Dai, devo fottere! Levatevi tutti, devo fottere!
6: Ciao, ciao Michela!
4: Ciao Michela!
6: Ciao!
7: Trova mignotta!
1: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
3: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
4: Leone! Leone! T'ha licenziato?
5: Eh?
4: T'ha licenziato?
5: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
6: Pronto?
5: Sì?
6: Ma è vero che t'hanno licenziato?
5: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
6: Ma che, come si chiama quello del programma?
5: Tieni in mano che ti viene duro.
6: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
5: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì al ristorante cinese.
6: Ma tu adesso fare programma nuovo?
5: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
6: Ah, simpatico, tu forte.
5: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
6: Sei quella di tua madre.
5: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
3: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
7: Pronto, sono Angelo.
5: Oi, Angelo, dimmi.
7: Ascolta me.
5: Sì.
7: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
5: No, niente, non abbiamo fatto niente.
7: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
5: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
7: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
5: Ti fai preso per il culo.
7: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
5: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
5: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
7: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
5: Lo faccio io. Ma che c'è?
7: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
5: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
7: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
5: E Mazzoli, ah, già tre giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
7: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
5: Passa Alberto.
7: Alberto. Alberto, scusa, lo passo. Aspetta lì,
6: Licenziato!
5: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
2: La bastardata del giorno.

0: Source Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
1: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
1: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto? Non parlo!
4: Alfredo Rotta di culo non è soltanto il primo danzatore al mondo ad essere stato contemporaneamente primo ballerino all'Opéra di Parigi, nonché testimonial per una nota marca di assorbenti per le fuoriuscite di mestruo femminile. Alfredo Rotta di culo non può essere definito un semplice artista, un performer, un fagiano, una sedia o una cacata di piccione. Alfredo Rotta di culo è la danza stessa personificata. La danza che tutti amiamo. Quella in calzamaglia bianca, talmente stretta che non si capisce dove finisca il cazzo e inizino i coglioni. Quella tutta pirolette, ascelle al vento, sorrisi da tazza del cesso e piedi orrendamente deformati da una vita trascorsa in punta di piedi. No, Alfredo Rotta di culo era una vera e propria rockstar. Sì, abbiamo una telefonata dalla regia, mi dicono pronto!
5: Sì, pronto!
4: Sì, pronto, buongiorno.
5: Salve, io la chiamavo perché ho bisogno del vostro aiuto.
4: Sì, lei non trova più un suo caro?
5: Non trovo più le chiavi del garage.
4: D'accordo.
5: Ho mandato una foto alla vostra redazione. Te la mettete in sovra l'impressione lì?
4: Noi non cerchiamo oggetti, cerchiamo persone.
5: Io sono disperato, guardi, da quando l'ho vista l'ultima volta sarà passato 20 minuti.
4: Faccia mente locale e le troverà.
6: Peppino, hai trovato le chiavi? Abbiamo perso le chiavi, le nostre chiavi!
5: Anche mia moglie!
6: Puttana, aiutaci! Aiutaci! La chiave ho persa, abbiamo!
5: Non ci faccia caso, è meridionale, lei!
4: No, ma non vedo la necessità di insultarmi, comunque!
5: No, no, puttana è il cognome! Il cognome delle chiavi!
4: Ah, e di nome come fanno?
5: Chiavi!
4: Chiavi puttana si chiamano?
5: Chiavi del garage puttana!
4: Del garage è il nome, il secondo nome?
5: No, del garage è il cognome.
4: E puttana?
5: Puttana è il primo nome.
4: Dicevamo che Alfredo Rotta di culo era una vera e propria rockstar. Conteso da programmi televisivi, riviste glamour e orde di fans che gli gridavano Alfredo, Alfredo, sei una cacata di piccione Alfredo, il suo nome era sempre il primo della lista alle più importanti feste VIP. E non c'era azienda coinvolta nella cura dei calli o delle emorroidi vaginali che non avesse provato a ingaggiarlo come testimonial. Per questo motivo, la notizia della sua improvvisa sparizione sta lasciando tutti con il pacco su... Per questo motivo, la notizia della sua improvvisa sparizione sta lasciando tutti con il pacco sospeso. Molto geloso della sua vita privata, recentemente Alfredo Rotta di culo si era ufficialmente fidanzato con lo stilista francese Jean-Pierre Piercule, ideatore dell'omonima linea di mutandine per uomo e grande sostenitore dei e grande sostenitore dei benefici per la salute apportati dal nutrirsi solo di carne umana. Per amore di Jean-Pierre, anche Alfredo Rotta di culo si era convertito a questa nuova moda culinaria, diventando anche lui un cannibale. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati ad intervistare proprio Jean-Pierre Piercule, il fidanzato cannibale del ballerino scomparso.
7: Grazie della linea studio. Allora siamo qui col signor Piercule. Signor Piercule, ha idea di che fine possa aver fatto il suo fidanzato?

0: Sì, abbiamo una telefonata dalla regia, mi dicono pronto.
1: Puttana, aiutaci!
0: Sì, se, lei intanto magari guardi nel portaoggetti in ingresso.
1: Ah, figa, lo trovate!
0: Appunto.
1: Grazie, puttana.
0: Arrivederla.
1: Non dicevo lei, dicevo le chiavi.
0: Certo.

0: Lo Zodi 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Ornella Vanoni e il nonno. Loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nel dolce e tenero ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei turbolenti Turbo Boomer, occupati a gustarsi le repliche del cinegiornale.
3: Autarchia automobilistica.
4: Pazzeschi questi mezzi del futuro.
5: Queste cose si vedono solo all'America.
6: Io ce lo ciucciavo all'America.
7: Attenzione, Turbo Boomer! Oggi nessuna cinghiata, ragazzi.
8: Sua maestà Lord Giolitti.
7: Vi porto semplicemente un triste messaggio. Il vostro amico di malefatte squattrinate giovanili, Ghisalberto Leopoldo Monegondi, è venuto a mancare alla veneranda età di 147 anni.
4: E porca direi che era anche ora.
7: Il suo ultimo desiderio è che le sue ceneri vengano gettate al vento sul lago d'Iseo, da voi e dal suo bisnipotino non vedente, Casimiro, a cui era molto affezionato.
5: Credo che il vecchio figlio di puttana mi dovesse ancora 16.000 lire dal 56.
6: Esaudiamo il suo ultimo desiderio. Glielo devo, con tutte le volte che ha spaccato il mio bel culone.
4: Sì, glielo dobbiamo tutti al buon vecchio Ghisalberto. Turbo
2: Boomer! E presa la decisione, i tre acariatidi vanno prima a recuperare il piccolo bisnipotino Casimiro, non vedente, dopodiché prendono l'autostrada e vanno verso il lago di Iseo.
9: Quindi voi siete i potenti Turbo Boomer! Ed eravate amici del mio bisnonnino?
6: Oh sì, io ce lo ciucciavo il tuo bisnonnino.
9: Cosa significa che ce lo ciucciavi?
4: Ma dai, Ornella, non sono discorsi da fare ad un bambino, porca...
9: Cosa vuol dire, porca...
4: Senti, ragazzo, non rompermi il cazzo anche tu, dai. Sto guidando, parla un po' col nonno.
5: Io? Come va, ragazzo? Ma cosa cazzo stai guardando?
6: È non vedente, coglione.
5: Beh, anche io a giorni alterni, quando mi si stacca la retina.
9: Io sono non vedente dalla nascita, signor nonno. Il mio bisnonnino si prendeva cura di me.
5: Si curava di te? Lui? Ma se aveva già 12 piedi nella fossa.
4: E dai, nonno, non fare il black humor.
9: Cosa significa black humor?
5: Dunque, il black humor, vedi quel ragazzo laggiù senza mani? Ecco, immagina di andare là e dirgli batti il 5.
9: Signor nonno, ma io sono cieco.
5: Appunto.
9: Ma voi siete sempre così cattivi.
4: Non siamo cattivi, ti facciamo solo vedere quanto è duro il mondo.
9: Ma vi ho già detto che io sono cieco. Siete dei vecchi di merda, non come il mio bisnonnino.
5: Oh, ai miei tempi non si faceva tutta sta camurria per due battute sugli handicappati. Ci si faceva una sana risata e vaffanculo. E i bambini, e soprattutto le donne, facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
9: È per questo che odiate tutto?
5: Beh, ragazzo, è l'amore per l'odio che ci tiene in vita.
4: Forza, dai, siamo arrivati. Turbo Boomer!
9: Addio, bisnonnino mio.
4: Non ho mai capito se è legale spargere le ceneri in giro o lo si può fare solo nei film.
5: Ehi, ma quindi in questa puntata non dovrò usare la cinghia?
4: Non è detto, nonno. Vediamo come si sviluppa la faccenda.
6: Come ti senti, Stellina?
9: Beh, mi mancherà tanto.
4: Visto, nonno, forse una cinghiata potresti dargliela al ragazzino.
5: Prendo la cinghia!
2: Con una raffica di cinghiate immotivate, i Turbo Boomer fanno diventare adulto all'improvviso il piccolo Casimiro, che per uno sbalzo di illogico eccesso di fantasia acquisisce anche la vista.
10: Grazie, Turbo Boomer. Sono sempre stato un finocchietto lamentoso quando ero un bambino mongolino, ma la cinghia mi ha fatto riacquisire tutto ciò che non vedevo in tutti i sensi. Ora ho voglia di prendermela coi più deboli e calciare i mendicanti.
4: Bravo, coglione. È bello vedere che sei diventato grande e normale.
6: Ora hai anche l'età per essere ciucciato.
5: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. 15 uomini sulla cassa del morto. Yuhu! È una bottiglia di rum. Dicevano amici, ararara. E poi arriva un re seduto sul sofà che chiedeva alla sua serva: portami una stappa una bottiglia del divino, il miglior vino che hai, quello messo messo in cantina, quello delle occasioni speciali, perché poi il re, che c'è il re sul sofà, il re subisce un colpo di stato e lo ammazzano, porco
11: Turbo Boomer! Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
2: In quel tempo il Santissimo...
3: 105 mi in casa!
2: Ho sbagliato. In quel tempo il Santissimo Padre Maronno venne colto da illuminazione quasi identica a quella che avvenne a San Paolo sulla via di Damasco.
3: Girolamo! Zozzo! Schifoso! Merda! Puttana! Dove sei?
4: Padre, ma sono qui, non mi vedete!
3: Come? Ah, scusami, puttana! Mi è venuta un'idea geniale che ci farà fare tanti soldi!
4: Ma per i poveri i soldi?
3: Certo! I pescatori di caviale ti sembrano persone ricche? L'abito firmato che indosso mi impone di provvedere a dar loro di che sfamare le loro famiglie.
4: Che parole di santità e di Dio!
3: Grazie, puttana!
4: Allora qual è la vostra idea?
3: Semplice, guadagnare tanti danari facendo una cosa facile facile, che sono capaci tutti.
4: Più facile del sacerdote?
3: Certo, avvicinati che te la dirò un orecchio.
4: Eccomi qua, padre.
3: Oh!
4: Ma che fate? Non dovevate dirmi una cosa all'orecchio?
3: Lo so, ma l'istinto di sputarti è qualcosa di irresistibile. Puttana mamma!
2: E fu così che il Padre Santissimo mise in pratica la sua geniale idea per guadagnare tanti danari con poco sforzo.
4: Padre, ma siete sicuro che lo sapete fare?
3: Cosa ci vuole? Cosa ci vuole? Lo fanno tutti, pure vacche. Vacco! Che vuol dire che vacco è meglio di me?
4: No, padre, ci mancherebbe altro. Allora procediamo.
3: Certo, ma dividiamoci i compiti. Io penso a invitare delle donne nel privé offrendo loro un rinfresco a base di naso.
4: E io?
3: Tu intrattieni questi giovani peccatori che vogliono ballare.
4: Ma come? Non lo so fare.
3: Ma cosa ci vuole, puttana? Pigia dei bottoni e urla delle frasi da coglione al microfono, tipo... Sulle mani, puttane!
4: Ma se metto un CD di Pippo Palmieri va bene lo stesso?
3: Ma sì, va bene, fa schifo, ma tanto laggiù sono tutti drogati, non se ne accorge nessuno. Puttane, ma...
2: Ed ecco il Santissimo Padre incassare un lauto assegno più i diritti SIAE, truccando il bordereau per poi godere dei vantaggi di una nuova carriera nel mondo della musica.
4: Padre mio, un fiasco totale!
3: Ma cosa?
4: La serata non è andata bene.
3: Ma cosa dici, puttana?
4: La gente ci ha fischiato.
3: Fischiato te? Perché sei un mediocre. Per me è stato un successo incredibile.
4: Veramente?
3: Certo. Le immagini di me che redimevano giovani ubriache introducendo loro il verbo hanno totalizzato 2 milioni di visualizzazioni sotto tubo.
4: Ma che c'entra con la musica?
3: In verità ti dico... Che cazzo ne so! L'importante è che c'entri coi danari. Infatti mi hanno offerto un posto in una prestigiosa radio. Una radio a sfondo religioso che piace molto ai giovani drogati senza Dio.
4: Veramente? Di che radio si tratta?
3: La Virgin Radio Maria.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Allora, come promesso, questa settimana doppio appuntamento con La Zecca, non tanto perché io sia interessato a voi, anzi vi repello, vi ripugno e vi ripudio, ma quanto perché registrando la puntata di ieri siamo incappati in un personaggio curioso che chiameremo l'Illuminato di Baviera, che ha delle teorie molto eccentriche sulla realtà. Quindi ho deciso di dedicare a lui una puntata speciale per farvi ascoltare la sua testimonianza e in modo particolare la sua lettura dell'attuale crisi politica internazionale con al centro Donald Trump e Vladimir Putin. Sentiamo per la prima volta nella Zecca l'Illuminato di Baviera.
4: Beh, hanno sempre fatto così dalla prima alla seconda guerra mondiale, lo stanno facendo anche adesso.
3: Chi ha sempre fatto così?
4: Sì, hanno sempre fatto così, sionisti ebrei. Lui è sionista ebreo, Putin è sionista ebreo, sono tutti d'accordo e il mondo va avanti così.
3: Non ho capito.
4: Come hanno fatto con Hitler.
3: Non ho capito. Allora, Trump è un sionista ebreo.
4: Sì, è sempre stato sionista ebreo lui.
3: Ecco, Putin è un sionista ebreo. Putin, pure lui.
4: Sì, anche lui è un kazaro.
3: Ecco, e poi anche Hitler era un sionista ebreo.
4: No, Hitler non era un sionista ebreo.
3: Ecco, chi era?
4: È stato fregato dai sionisti ebrei, dei Rothschild.
3: E ci hanno messo un po' a fregarlo però.
4: Diciamo, è stato fregato da Benjamin.
3: Da Benjamin chi?
4: Quello che ha architettato la prima e la seconda guerra mondiale. Benjamin
3: Friedman ha architettato la prima e la seconda guerra mondiale, una persona di una longevità.
4: Sì, perché ha fatto andare in guerra gli Stati Uniti assieme con l'Inghilterra, che stavano perdendo la guerra contro la Germania, che era forte, e però era hanno voluto in cambio, tramite il patto del Wulfur? 1918-19, che volevano la parte di Palestina che era in possesso dell'Inghilterra. E così dopo di 20 anni, quando hanno vinto la guerra, gli americani, gli inglesi contro la Germania, che la rasa al suolo, la prima guerra mondiale parlo, e dopo 20 anni gli hanno dato un pezzo di Palestina, dove hanno iniziato a ingrandirsi con Israele. Così è andata la storia. La seconda guerra mondiale invece è partita perché sempre questo Benjamin Friedman, che è intelligentissimo, ha detto: siccome adesso la Germania è distrutta, cosa facciamo noi?
3: Cosa facciamo?
4: Gli diamo i soldi, li riarmiamo di nuovo, però rifargli guerra da nuovo. E così hanno fatto per fargli partire la guerra.
3: Chi è che gliela ridati i soldi alla Germania?
4: Hanno bombardato il Giappone tramite
3: Pearl Harbor
4: atomiche. E così dopo i tedeschi, siccome erano amici dei giapponesi, sono andati in loro aiuto, dopo gli hanno dato un'altra massacrata, gli hanno raso il suolo tutta la Germania.
3: Tutto. E dopo,
4: sulla prima guerra mondiale.
3: Sì, ma che due coglioni! Stiamo parlando di Trump! Stiamo parlando di mainstream, sì, arriviamo a Trump, che qua sennò cazzo ci butta dentro anche Napoleone e Giulio Cesare. Arriviamo a Trump.
4: Beh, anche Napoleone c'entra, però anni indietro, dal 1800.
3: Ecco, sì,
4: sono sempre i goti, i visigoti, i kazari, ashkenaziti che arrivano dall'Armenia, mongolo, turchi.
3: Mongolo
4: che arrivano da Ixos, sono un continente
3: nero,
4: dell'Antartide, e sono cannibali. Sono pazzoidi, vedi, che fanno ridi satanici, mangiano le persone, mangiano i bambini, tutte queste robe qua.
3: Benissimo.
4: Perché loro non sono di questo mondo, sono del pianeta quello appena fuori di noi.
3: Del pianeta?
4: Ci sono altri sette grossi continenti.
3: Sì.
4: Dopo c'è un altro mura di ghiaccio, e dopo parte un altro ancora continente.
3: Sì.
4: C'è altri vari continenti,
3: e
4: dopo c'è un altro muro di ghiaccio. Dopo partono i vari pianeti: Marte, Giove, Orione, Nibiru,
3: i goti, i visigoti. Certo.
4: Sono 50 pianeti madri oltre la nostra Terra.
3: Madri, sì.
4: Solo che loro non vogliono dircelo.
3: Non ce lo dico.
4: E quindi per non farci vedere che appena fuori le mura di ghiaccio ci sono i nostri conquistatori, perché noi viviamo
3: col cazzo piccolissimo, però, perché vivendo sui muri di ghiaccio
4: in gabbia dentro questo
3: tutto.
4: Questa
3: c'è tutto
4: cupola,
3: dentro
4: un pianeta piano. E siamo ingabbiati, non riusciamo mai a andare fuori. Ogni volta che moriamo ci rimettono dentro ancora avanti. 800 chi mille vite, mille.
3: sempre così
4: finché la nostra coscienza non riuscirà a uscire, a capire chi siamo nel momento della morte. Non andiamo tutti a fare in culo, perché abbiamo capito che siamo evoluti anche noi, tanto quasi come loro, perché loro hanno solo l'intelligenza artificiale e vengono schiavi in questo pianeta perfettamente per loro, perché loro non hanno la parte animica. Infatti Trump, sono tutti quanti ermafroditi, hanno il culo e la figa.
3: Scusi, aspetti, si fermi. Lei mi sta dicendo che Trump ha il culo e la figa?
4: Sì, ma anche la moglie, è risaputo, tutti. Anche Macron, tutti,
3: anche
4: tutti
3: Macron, no, tutti il culo alla figa.
4: Sono di quella razza là, certo. Sangue, una volta avevano sangue RH negativo, poi,
3: adesso...
4: poi hanno inseminato anche le altre donne con le varie guerre, siccome loro sono forti predatori, erano forti predatori.
3: Predatori, certo.
4: E conquistavano chiunque e dopo avevano la conoscenza delle malattie, buttavano le coperte piene di malaria.
3: Le coperte piene di malaria.
4: I paesi come hanno conquistato tutti la popolazione di India, che hanno fatto 90 milioni di morti.
3: Certo.
4: E poi Stalin. Era
3: aveva la figa il culo, anche Stalin. Anche Stalin aveva. Scusi, sono curioso. Anche Stalin adesso, aveva il culo la figa.
4: Adesso stanno facendo, siccome anche la. Sì. Siccome anche la tipa, la von der Leyen è una di loro.
3: Aspetti, scusi.
4: La guerra. Sì. Stanno ripetendo
3: una domanda.
4: La von der Leyen è un'ibrida.
3: È un'ibrida, nel senso che va sia a benzina che a corrente elettrica, no?
4: No, loro hanno un sistema di intelligenza artificiale.
3: Ecco.
4: E
3: loro
4: hanno
3: chi?
4: Solo spirito, ma non hanno anima.
3: Non hanno l'anima?
4: Sì, non hanno anima. Se tu non sai come siamo fatti noi, allora
3: chiedevo.
4: Dovresti capire come siamo fatti noi umani con anima, perché è l'anima che possiede il nostro corpo, il nostro involucro.
3: Sì.
4: E è l'anima che sta facendo l'esperienza in questo piano.
3: Sì.
4: Piano.
3: Guardi, la mia anima in questo momento sta facendo un'esperienza orribile nel tentativo di seguire le puttanate che lei sta continuando a sciorinare. Cioè, la mia anima
4: è ignorante, devo fare io.
3: Certo, invece...
4: non è colpa mia se lei è ignorante, non conosce i mondi dell'oltre. Invece loro li conoscono benissimo, i mondi dell'oltre.
3: I mondi dell'oltre.
4: I mondi dell'oltre,
3: per questo.
4: Noi ci fregano sempre,
3: ci fregano sempre. Ma cosa possiamo fare noi?
4: La coscienza si sta alzando, si sta evolvendo e anche loro ce l'avranno in culo
3: prima o poi.
4: Per questo hanno fretta, perché vogliono mettere tutti quanti quel microchip,
3: Col
4: microchip rimaniamo tutti quanti di robot e non abbiamo più l'accesso al mondi dell'oltre con le nostre antenne che abbiamo.
3: Dove ce l'ha l'antenna? Scusi,
4: né pensare né creare.
3: Dove ce l'ha l'antenna? Dove ce l'ha l'antenna? Mi ascolti, dove c'è l'antenna?
4: Nella testa. Noi abbiamo 7 chakra. La parte più alta è dall'occhio, il terzo occhio, l'ipotalamo, quello come si chiama.
3: Quindi mi faccia capire, scusi. Mi permetto di riassumere, perché abbiamo comunque dei tempi radiofonici. Mi ascolti bene. Allora, i nostri nemici sono ebrei sionisti che hanno sia il culo che la figa. Mentre noi, che siamo i poveracci, abbiamo un terzo occhio e 7 antenne. Quindi, scusi, lei al mattino se guarda lo specchio e ha 3 occhi e 7 antenne.
4: Certo, che lo so.
3: Sono i chakra, certo.
4: Noi abbiamo i chakra, servono, c'è il primo chakra che serve per la sopravvivenza in questo mondo terreno.
3: Ecco.
4: Il secondo chakra è il sesso, il terzo chakra è la forza, la paura, e siccome siamo in un mondo duale c'è la paura.
3: Il panico,
4: c'è
3: anche paura. Sì.
4: Sarebbe il lupo nero, quello che,
3: nero.
4: Che serve a noi, serve a noi per alimentare, per difenderci da chi abbiamo attorno.
3: Certo.
4: Da qualsiasi cosa ci succede. Poi c'è il quarto chakra, quello del cuore, poi c'è quello della gola, della parola. Poi c'è quello della mente e poi quello della mente superiore.
3: Certo, senta, io guardi, mi permetto di suggerirle un ottavo chakra, che è quello per andarsene a fanculo. Arrivederci. Al netto del fatto che questa persona sia indubitabilmente un matto col botto, direi che la cosa più allarmante è che c'è un'assoluta coerenza nelle sue parole e che questa persona ha costruito un universo perfettamente funzionante basato su delle totali troiate che ha letto da qualche parte, in qualche libro, in qualche sito. Però è allarmante che questa persona ci creda così tanto, cioè questa persona che dubita di tutta la realtà, in realtà se ne è costruita un'altra perfettamente funzionante a parte, nella quale crede solo lui e forse qualche altra decina di migliaia di decerebrati. Ma sono tra noi, crescono ogni giorno, sono sempre di più, e quando diventeranno la maggioranza saremo fottuti. Alla prossima, ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Beccacci in production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Due dojo a confronto, in una battaglia epica che continua dagli anni Ottanta. Una roba che nemmeno nelle trame di Candy Candy avremmo pensato di vedere. Eppure qui, sì. In pratica, sti due si odiano dalle superiori e hanno più rancore di Trump quando ha perso le elezioni. Questo è Cobra Khan, la serie televisiva basata su una storia senza senso. Un protagonista che tutto potrebbe fare, tranne che il protagonista. Un antagonista che assomiglia a Pippo Franco biondo. Un branco di babbi di minchia e una zoccoletta che la dà via come il Covid. Questo è Cobra Khan.
2: Quante lavoro da merda! Robot! Tra porco un bastardo fiol della roia! Merda, messo un ciappa al dito! Maledetta da carpentiera!
3: Non indovinare, Johnny, stai costruendo una cuccia per quella cagna di tua moglie?
2: Non fare lo spiritoso, e sto rifacendo da capo il medogio, perché così quando a Terry Silver, che ti ho capito, che fa un culo così, fammi finire, dai, che sono dietro con una sega.
3: Senti, ma questa stronzata da povero di merda, come intenzione di chiamarla? Ti ricordo che il marchio Cobra Khan appartiene legalmente a Terry Silver, che è anche un altro pieno di brutto, cioè sei l'unico barbone della serie, tu merda.
2: Ho capito che fiorello vecchio lì, senza baffi da marda, alto 2 metri, se 2 metri dell'uomaro, qua marda schifosa, e ga il nome Cobra Khan. Ma mi che ho pensato, perché mi son genio e alcolizzato, ho pensato a un nuovo nome per ficcargliela in tal cul a Terry Silver, traboia, che ti ho capito?
3: Non ho capito un cazzo. Danielson, chi sei? Sono tuo dipendente. Sei ricco? Insomma, mi paghi bene. Senti, ho guardato Rolex 3 volte e sono stanco. Posso andare a casa? Ma certo, tieni 50 milioni di dollari per le spese di tram. Grazie.
2: E t'ho finito di fare pagliaccio?
3: Stavo dando la mancia al mio dipendente.
2: Vabbè, comunque, in sostanza, apro il dojo e offro agli allievi del dojo il doppio delle bestemmie del Cobra Khan. Che t'ho capito?
3: No, ho capito ancora un cazzo. Sono annoiato, sono pieno.
2: Boiati, sì, e fate vedere, fate un attacco al cervello, traboia nano. Allora, e Terry Silver non ha capito che prima se bestemmia e dopo se colpisce. Se ti fai il contrario, non funziona la tecnica, che ho capito? E dorme, e ronfa, o stronzo da marda.
3: Che sono indeciso, figlio. Che macchina uso oggi?
2: Il mio dojo te dà il doppio dei bestemmie allo stesso prezzo, che ti ho capito? E così lo chiaman Cobra Khan Khan. Tacca la musica che ti faccio vedere. Can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can can
4: Radio 105. Yeah.

0: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
1: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
2: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
1: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
1: Marco,
2: chi?
1: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza...
1: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
2: Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
1: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
1: a fare
2: no,
1: il
2: culo? No, ti ho messo...
1: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
0: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
0: Prossimamente... Nello Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
4: Amore, io esco!
2: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo.
2: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a 2 cose!
4: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio 2 cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
0: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
5: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
0: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
0: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
6: Fermi tutti!
2: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
6: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo!
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah, sì.
2: Sì, dai, dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda. Mi viene da...
2: No, dai, anche la vomita.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
2: Una merda.
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Prima ha conquistato la rete. Poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk. L'uomo che ha comprato il mondo. Elon Musk può ricevere una notifica push su un post-it. Elon Musk può piazzare una scommessa sui mondiali di Italia 90. Galileo ha scoperto i satelliti di Giove con un cannocchiale. Elon Musk ha scoperto un pianeta abitabile con un paio di Ray-Ban. Elon Musk sa fare parkour sull'acqua. Tutti possono avere il frigo bar nella stanza dell'albergo, ma solo Elon Musk può avere anche il frigo ristorante, il frigo cinema e il frigo stadio da hockey. Elon Musk può ordinare un eclissi su Wish. Quando Elon Musk sbaglia ad indossare le AirPods, non ha bisogno di invertirle. Ruota semplicemente le orecchie di 180 gradi. Per far divertire i suoi bambini, Elon Musk può fare le ombre cinesi in 3D. Elon Musk può attaccare una ciabatta elettrica alla corrente.

frigobar nella stanza dell'albergo. Ma solo Elon Musk può avere anche il frigo ristorante, il frigo cinema e il frigo stadio da hockey. Elon Musk può ordinare un eclissi su Wish. Quando Elon Musk sbaglia ad indossare le AirPods, non ha bisogno di invertirle. Ruota semplicemente le orecchie di 180 gradi. Per far divertire i suoi bambini, Elon Musk può fare le ombre cinesi in 3D. Elon Musk può attaccare una ciabatta elettrica alla corrente del Golfo. Una volta Elon Musk, per una festa aziendale, si è travestito da Ben Affleck. Dopo mezz'ora era risposato con Jennifer Lopez. I vasi sanguigni di Elon Musk sono tutti Ming. Qualche tempo fa Elon Musk ha acquistato all'asta un prezioso NFT di Michelangelo. Dopo che Elon Musk ha dichiarato di essere contrario alla monarchia, Burger King ha istantaneamente cambiato nome in Burger President. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'attivista.
2: Su io l'attivista. Sì, pronto? Buongiorno.
3: Sì, buongiorno.
2: Cercavo dell'infradito.
3: Sì.
2: Ecco, sì. Volevo capire, siccome ho chiesto anche le calze, quelle col buco, no, tra il pollicione e l'indicione, diciamo, del piede, mi chiedevo, visto che non ce l'avete, mi diceva il signore, no?
3: Le calze no.
2: Non ce l'avete, infatti. Mi chiedevo, insomma, come ovviate al problema di maltrattare questo infradito. Intendo dire, cioè, coi ditoni sudici dei piedi, no? Con magari le caccole nere, come, cioè, l'infradito, no? Come stanno?
3: Lei usa le calze con l'infradito,
2: sì,
3: e il problema che si pone è come salvaggiardare la scarpa infradito.
2: Bravissimo, esatto, perché insomma comunque ora io nello specifico mo non sono un campione importante, comunque sono una persona con i piedi puliti, quindi, però diciamo che in generale tanta gente magari passa, no, dalla scarpa chiusa, no, che il piede c'è macera dentro e cose, all'infradito che poi si ritrova sti caccoloni neri che si deve infilare tra il pollicione e l'indicione e ci sta tutta la scracia dei piedi, quella nera, no?
3: Allora, l'infradito per sua natura nel 99% dei casi e oltre, diciamo, si porta a piedi nudi. Poi se
2: certo,
3: lei preferisce mettere la calza va benissimo,
2: tuttavia
3: consideri che sono pensati per essere portati a piedi nudi, con la conseguenza che effettivamente si sporcano,
2: però
3: nude, eccetera, però si possono anche lavare.
2: Ribaltiamo il punto di vista, no? Cioè, allora, questo è chiaro, è il punto di vista nostro, ma il punto di vista loro, a chi ci pensa, cioè, nel senso,
3: l'infradito se ne farà una ragione, nel senso che
2: però no, vabbè, chiaro, certo, se tutti se ne possono fare una ragione delle cose brutte, però magari si potrebbe, diciamo, intervenire in qualche modo. Io appunto avevo pensato dei piccoli sacchetti di lavanda che si possono appendere magari, no, sul nastrino, sulla fascetta dell'infradito, oppure delle piccole, come delle... ha presente quando quelle spugnette per bagnare i francobolli, però fatte col borotalco, che lei spigne, esce il borotalco, presente come?
3: Guardi, è una soluzione da pensare, effettivamente. Adesso lei mi pone una questione nuova.
2: Vabbè, però, cioè, se può brevetta, però insomma, siccome c'è gente che ci ha pensato, allora mi chiedevo se anche voi ci avete pensato, perché, cioè, l'infradito...
3: No, abbiamo avuto questa intuizione, però ce l'ha avuta lei.

0: ci ha messo la buccia nell'orecchio.
1: Cioè, esatto, perché cioè l'infradito soffrono comunque. Io, cioè, le mie no, glielo dicevo, cioè gli edi puliti, ci metto il borotalco, mi faccio pure le unghie d'estate, figuriamoci, sono pure carini. Ho venduto anche un paio di foto una volta. Però dico, invece, cioè, ho sentito in spiaggia, sa quante vaia di infradito ho sentito urlare, ma pure una sola, perché magari una era sul piede ok e l'altra era sul piede scracciato de nero, per dire. Capito?
0: Che devo dire? Capisco il problema, rimarrà risolto per oggi, però, perché non saprei dargli una sua.
1: Ecco, però, per esempio.
0: Però ci pensiamo.
1: Esatto, pensiamoci. Allora, io pensavo due cose: un brevetto per piedi puliti, sì, da far fare ai clienti se fa un piccolo test prima certo, di acquistare. L'altra alternativa invece è che noi, con una mossa sovversiva, liberiamo l'infradito dalla loro costrizione, dalla loro prigionia.
0: Certo, la sovversione in certi casi è determinante.
1: Capito, le mettiamo tutte su un pedalò e le portiamo al largo e gli facciamo fare il bagno con i delfini del bellissimo mar Adriatico che tanto ci piace.
0: Fonda una porta apertissima.
1: Ecco.
0: Ci vado pure io con i delfini, giusto.
1: Allora, famo così, io vengo, va bene, al grido di free infradito, diciamolo insieme, free infradito!
0: Sì, benissimo.
1: No, diciamolo insieme.
0: La ringrazio di questa cosa che oggi mi illuminerà.
1: Perché non lo dice con me?
0: La ringrazio tantissimo.
1: Non sia stupido, lo dica con me.
0: Free infradito. Il problema è effettivamente decisivo.
1: Lo deve dire con me, free infradito.
0: Sì, mo adesso un attimo devo entrarci dentro, però...
1: Free infradito!
0: Meno male che ci sono persone con la delicatezza che ha lei.
1: Lo deve dire, bene, stupido! Ma free infradito!
0: Mi scusi se chiudo,
1: perché
0: ma...
1: Perché non lo vuole dire? Deve dirlo!
0: No, perché c'è degli infradito qui che si stanno lamentando, mi stanno gridando
1: li
0: molto
1: liberi,
0: e devo rispondere
1: li
0: a loro.
1: Liberi!
0: Saluto, buona giornata!
1: Li liberi! Free infradito, stupido! Non mi ha detto free infradito, però secondo me sul pedalò ce le porta con me. Andiamo, ragazzi! Tutte al mare!
2: L'attivista.
1: Che so io?
2: L'attivista.
3: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
2: In quel tempo la quiete del Santissimo Padre Maronno venne messa a dura prova da una notizia terribile che minacciava duramente il suo cammino verso la redenzione di Cristo della Madonna. Oddio, porco...
3: Non è possibile! Non posso più andare avanti!
4: Padre, non esagerate! Non è poi la fine del mondo!
3: Lo dici tu! Ma per me, che ho sempre creduto nelle sue parole e nel suo esempio, è un dramma! Sono distrutto!
4: Ma supereremo anche questo problema, vedrete!
3: Ma cosa vuoi superare, puttana? È morto, lo vuoi capire? Morto! Crepato, schiattato!
4: Il Papa è morto!
3: Il Papa? Maronna, ma cosa c'entra il Papa adesso?
4: L'avete detto voi che seguite sempre la parola e il suo esempio.
3: Ma io mi riferivo a Hugh Hefner, il creatore della santa rivista Playboy.
4: Ma come, padre? Non vi stavate riferendo al Papa che è stato accusato di eresia?
3: In verità ti dico, non me ne può fregare un cazzo.
4: Ma è una cosa grave, è stato accusato dai vescovi cattivi, insomma.
3: Basta, non me ne fotte una minchia. Lasciami solo con il mio dolore e la mia grappa a Rohypnol.
4: Ma è un'accusa grave, padre. Eresia.
3: Non so nemmeno che cazzo vuol dire.
4: Quando uno va contro la dottrina della Chiesa può essere denunciato e poi processato. E poi, una volta riconosciuto colpevole, viene spogliato dei suoi averi.
3: Ma così, per curiosità, continua a non fregarmene niente, intendiamoci, ma come si fa a condannare uno per eresia?
2: E fu così che il Santissimo Padre Maronno decise di istituire il primo tribunale inquisitorio della sua parrocchia per difendere la dottrina della Chiesa di Cristo, della Madonna... Ogni tanto ci vuole...
3: Allora, forza, facciamo entrare il primo accusato di...
4: La signora De Bonis.
5: Buongiorno, padre.
3: Maronna, ma questa è proprio... Girolamo, i vestiti possono essere considerati averi?
4: Sì, padre.
3: Bene, non vedo l'ora di spogliarglieli. Allora, di che cosa è accusata, signora?
4: La signora De Bonis è andata contro la dottrina di nostra santa romana apostolica e alabarda spaziale chiesa per aver osato chiedere la comunione anche se divorziata e risposata.
3: Risposata con chi?
4: Con Erminio De Bonis, un ricco possidente.
3: In comunione dei beni?
5: Padre, io sono qui umilmente a inginocchiarmi davanti a lei e chiedere perdono.
3: Non lo so, perché qui le accuse sono gravi, ci sarebbe il rogo, ma ci devo pensare un attimino. Tu intanto inginocchiati, signora.
5: Va bene qui?
3: No, più vicino.
2: E fu così che il Padre Santo di Dio Maronno, nella sua immensa misericordia, decise di assolvere la donna e condannare direttamente il secondo marito, con confisca dei beni, fustigazione pubblica e un anno di evasione obbligatoria delle partite del Milan.
3: A posto, due ville a te, due a me, le auto d'epoca superano i 300 all'ora?
5: Non credo, padre.
3: Allora quelle te le regalo, io mi prendo la Porsche nuova.
5: Ottima scelta.
3: Eh sì, gran macchina, è veramente, veramente una Porsche della Madonna.
4: Padre, ma avete bestemmiato.
3: Chi, io? Ma quando mai? Che cazzo dici?
4: No, perché mi sembrava...
3: Hai sentito male, è stato Mazzoli. Only for you. This is

0: on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: L'attivista.
3: Su io l'attivista. Chissà come stanno felici i libri in questa libreria con sta musichetta. Che bello, corrono felici sugli scaffali. È una storia stupenda.
4: Buonasera.
3: Sì, pronto, buonasera. Che bella voce entusiasta.
4: Sì, mi dica.
3: Buonasera. Scusi, mi viene da ridere perché non me la stavo. È bello sentire un commesso allegro.
4: Meno male.
3: Senta, io chiamavo per un'informazione. Voi tenete anche dei segnalibri?
4: Sì.
3: Sì, tipo sì. Carini con le...
4: Quelli carini, certo.
3: Ok
4: sì. Ne abbiamo di diversi tipi, quindi può scegliere.
3: Ah, tipo?
4: No, dico di segni, di decorazioni, cioè dipende quello che vuole spendere, ci sono comunque quelli più costosi, meno costosi, cioè può scegliere, voglio dire, come segnalibro.
3: Ah, ho capito. Senta, una domanda, invece ce l'avete un libro di segnalibri?
4: No.
3: Non ce l'avete?
4: No, non ce l'abbiamo proprio. Non l'hanno fatta, non so se esista sinceramente, come carina idea, come bella,
3: esatto,
4: come idea, voglio dire, quindi sì, però
3: ecco,
4: no,
3: sono contenta che lei sia d'accordo con me, perché diciamo che è un mio progetto, perché io mi chiedo sempre, quando leggo vedo sti segnalibri che li piglio, li sposto da un libro all'altro, non me li considero più di tanto, cioè
4: pure
3: a volte li vedo abbandonati in giro, magari sul treno uno finisce il libro e molla il segnalibro e lo perde, quello magari l'ha preso il treno a Bari e quello poi scende e quello se ne arriva fino a Venezia, scende lì a Venezia e dice mo che faccio alla laguna, cioè oppure visto gente che si faceva i filtri per le canne, ma questo vabbè, comunque il punto è questo. Cioè, per dargli un po' di valore, no? Diciamo, anche per riconoscere l'impegno che loro ci hanno messo in tutti questi anni, cioè, secondo me sarebbe bello fare un bel libro dei segnalibri, così uno si sfoglia i segnalibri e, come dire, no? Cioè, gli dà il valore giusto,
4: certo,
3: che se meritano.
4: Sì, certo, ovviamente i segnalibri degni di essere... ricordati, voglio dire, ecco, perché comunque ci sono anche di brutti, quindi...
3: Sì, vabbè, però alla fine...
4: Di quella.
3: Però alla fine pure i bruttarelli hanno il loro diritto d'essere visti, accuditi, no?
4: Sì, sono quelli poi legati al libro stesso, quindi che riportano comunque la copertina del libro stesso, quindi sono molto...
3: Esatto, lei è veramente un uomo intelligente, secondo me potremmo valutare di questo progetto portarlo avanti insieme, perché cioè, allora lei mi dice pure che ce n'ha tanti, no? Noi potremmo magari, senza farci tanto vedere...
4: Ovviamente sì, a vendita, sono prodotti che vendiamo, non che regaliamo,
3: Sì,
4: spesso
3: vabbè, ma pure a vendita, sì. Certo, però dico che magari... Io, per dire, una volta vengo alla cassa, pago un libro, già che ci sto, lei mi infila dentro un segnalibro, no? Magari me ne mette 4-5.
4: Noi lo mettiamo di default a tutti il nostro segnalibro, quindi quello lo diamo comunque sempre al cliente.
3: Ma io dico pure quelli un po' più bellini, cioè, diciamo, noi, come dire, per dargli una seconda vita, no? Noi lì, sto facendo il gesto quello a umma umma, capisce come? Cioè, noi li pigliamo, io nel mio laboratorio li metto tutti insieme con la colla a caldo e faccio un piccolo liberco dei segnalibri e poi lo vendiamo.
4: Vabbè, da vedere, sì, da vedere.
3: È un'idea bellissima, secondo me.
4: Senta,
3: allora, l'ultima cosa, visto che lei è assolutamente a bordo della barca con me, gridiamo insieme free segnalibri!
4: Free segnalibri!
3: Grande!
4: Okay.
3: Lei è il numero uno! Bravo!
4: Grazie.
3: Niente stupido! Tutto free!
4: Ci sentiamo, grazie!
3: Grande!
4: Salve,
3: ci sentiamo!
4: Salve.
3: Ciao!
2: L'attivista.
3: Che so io?
2: L'attivista.
5: This is a zoo only for you. Radio 105. 105. 105.
6: Lo Zodi 105.
7: California. California.
0: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
8: Ciao Ryan, come stai?
9: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
10: Per la mia psiche?
9: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
10: Arcipelago.
9: Nell'arcipelago.
10: Arcipelago.
9: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
11: Pelago.
9: Nell'arcipelago.
10: Nell'arcipelago.
9: Nell'arcipelago.
10: Dell'Oceano Indiano.
9: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
0: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
8: Piacere, Lindsay.
9: Ciao, io sono Rachel Conner.
12: Ma chi è Rachel Conner?
9: Un gelato, lo vuoi, Conner?
12: Sì, cioccolatas.
10: Ciao, io sono Ryan Cohen.
9: Ciao, io sono Ryan Conner.
12: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
8: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
9: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
12: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
9: Una business transaction.
12: Una business transaction. Tutta la station way, l'essential di nuovo.
9: Recession. Una business relationship.
12: Relationship, quello che fuma.
9: Una business relationship fra di noi.
12: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
9: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
10: Ancora
12: Lisen, no.
9: Lisen.
12: Lindsay.
9: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
10: Non è l'insane.
12: Lindsay.
9: Lindsay.
10: Lindsay.
9: Lindsay.
10: Prova a dire Lindsay.
9: Lindsay.
10: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
9: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
10: Ancora.
12: Perché Lindsay?
9: Oh, Lindsay.
12: Lindsay! Come Sanpei!
9: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
12: Devi cervellare.
9: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
10: Cervellarmi.
9: Ma devo cervellarmi per...
12: Sì.
9: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
10: No.
9: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
8: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
13: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
8: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
13: Ma no, non pensare che
8: ma
13: sei...
8: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
9: No, perché?
8: Ancora?
9: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
8: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
9: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
8: Parla, idiota, dai che devo studiare.
9: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
12: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
9: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
12: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
9: No, col PSD.
10: No,
12: PSP.
10: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
9: Che ne dice?
10: Che dici? No.
9: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
12: Ci pisciamo addosso.
9: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
12: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
9: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
12: Che non è Theft.
9: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
10: Liberty Island.
12: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
9: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensano solo nel bordo di Bitonto.
10: Ma in Puglia?
9: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
12: Rover Wagen. Che è di Vancouver questo.
9: Vov.
12: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
9: Lo sapevo, adesso
12: fa bene l'uovo.
9: Coglioni a me, rompi
10: coglioni. Ma scusa, una macchina famosa.
12: Una Range Rover Vogue.
9: Cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
12: Vover Wagen.
9: Cos'è quello? Una Range
12: Rover?
9: Rover
12: Vogue.
9: Vogue.
12: Una Range Rover Vogue.
9: Una Range Vove Vorg. Ma dillo così,
10: la
13: non è russa, è inglese la Range Rover.
11: Range Rover Vogue.

0: nelle puntate precedenti.
1: Oh, Lady Oscar.
2: Sai che cosa mi è successo l'altro giorno?
3: Vai, raccontami che sono curioso.
2: Allora, mi ha suonato il cellulare. Allora era un numero privato. Mi prende e mi fa: Marzia, sono il dottore Inglin.
3: Ma non può essere.
2: Pronto?
4: Marzia, sono il dottor Liutek.
2: Mi dice delle parolacce.
3: Sarà qualche... gli avranno fatto qualche scherzo, qualche stupido.
2: Allora io lo faccio parlare. E gli dico: allora, l'ho detto, oggi pomeriggio vado in caserma e vediamo che numero c'hai.
4: Sono il dottor Liutek.
2: Adesso vado in... Allora, oggi pomeriggio vado in caserma e ti faccio vedere io.
4: Ah, sì.
2: E poi ti faccio una denuncia. Sono andato in caserma, veramente.
3: Sì.
2: E mi ha detto: quando vedi il numero, questo numero privato,
3: sì,
2: dice non rispondere.
3: Non rispondere, ma saranno dei ragazzi magari.
2: No, non era un ragazzo, era una voce abbastanza adulta, diciamo.
3: Ah, no,
2: perché,
3: ma adesso i ragazzi
2: si conosce.
3: No, ma Marzia, sai cosa fanno adesso i ragazzi? Hanno nei telefonini vendono ci sono le app con le vocine. Allora chiamano e mettono le voci e capita di parlare con, sembra qualcuno, in verità non è quello. Quindi lasciali perdere, dai.
2: Sì, però non ti dicono parolacce.
3: Perché fanno le app con le parolacce.
2: Quindi
3: mascalzoni, guarda,
2: allora,
3: ne beccassi uno io.
2: Allora il capitano mi ha detto: vedi se ti richiama di nuovo,
3: sì,
2: se lo mettiamo sotto controllo. E poi si vedrà.
3: Ma tu gli hai detto qualche parolaccia anche tu?
2: No.
4: Sono il dottor Herbert Liutek.
2: Hai affangulo. Io ho detto soltanto le vai a dire a tua sorella oppure a tua madre.
3: Sì, diciamo che ma non gli hai detto nessun'altra parolaccia?
2: No.
4: Meglio così.
2: Affangulo.
4: Meglio così.
2: No.
3: Va bene.
2: Non è di mio carattere.
3: Poi ho scritto un'altra, questo, sai, mi piace scrivere le canzoni, le preghiere, per me sono una liberazione di amore che devo,
2: certo,
3: che devo dare ai fedeli, ai nuovi,
2: certo,
3: ai nuovi fedeli, anche ai giovani, agli sposini.
2: E
3: questa canzone, questa preghiera fa così, fa...
2: Dammi il tuo amore,
3: non chiedermi niente,
2: dimmi che hai bisogno di me.
3: Tu sei sempre mia,

0: Tu sei l'unica donna per me.
1: Tu sei
2: per sei.
3: Nel nome del Padre, del Figlio,
2: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
3: E ti saluto in svedese. E si, ciao si dice Ikea.
2: Tikea.
3: Ikea.
2: Tikea.
3: Ok, Ikea. E tu, se mi vuoi rispondere, Pax.
2: Pax.
3: Sì, ok. Pax. Quindi Ikea.
2: Pax.
3: Bravissimo. Senti, ti saluto, Ikea.
2: Ikea. Pacos.
3: Ciao, eh.
2: Ciao. Tante belle cose. Ciao.

0: zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai dai.
3: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
4: Salve, egregio dottore del prestigioso portale medicone.it. Mi trovo per lavoro all'estero e non posso accedere alla sanità pubblica da dove mi trovo. Potrebbe darmi un consulto gentilmente?
5: Salve signor Nessuno, visto che non ha avuto nemmeno l'accortezza di presentarsi. Ma datosi che ho un giuramento di ipocrita da rispettare, le presterò ovviamente servizio. Mi dichi pure.
4: Mi perdoni, mi chiamo Luigi Messina, detto Luigione, e mi scusi ancora, ma forse c'è stato un errore di battitura. Il giuramento è di Ippocrate.
5: Signor Luigione, intendo proprio ciò che ho scritto. Il giuramento l'ho fatto ad Ippocrate. Ma è un concetto lungo da spiegare, Virgo. Mi dica il suo problema velocemente, che ho poco tempo, che alle 2 ho un'operazione alla vagina di una signora dell'est.
4: Complimenti, dottore. Non pensavo che anche i chirurghi svolgessero attività online. Ginecologo?
5: Sì, certo, ginecologo, sì.
4: Beh, diciamo che ho un fastidio che mi prende la gola ultimamente. E siccome svolgo attività itinerante e spesso all'aperto, anche se abbiamo un tendone, spero di non aver sviluppato qualche allergia.
5: Guardi, virgola, signor Luigione, si ha spicci, sì, disegno il soldino, che le stressano il conto PayPal, virgola, mi clicchi sulla stringa che le invio e dopo transazione avvenuta ci possiamo vedere direttamente per un consulto diretto, virgola. Può andarle bene? Punto interrogativo.
4: Certamente senza alcun problema.
5: Ecco il link.
4: Mi scusi, ma qui c'è scritto Wanda lavanderia a gettoni.
5: Rompi coglioni. Su, virgola, non faccia domande e clicchi. Sono io, tranquillo, virgola. È uno stratagemma per i grigioni. Non so se ha capito. Sono sempre pronti.
4: Vabbè, procedo. Eccomi, dottore, salve.
5: Scusi, ma non la vedo. C'è un animale peloso che si agita al bordo del tavolino.
4: No, mi scusi, il mio capo, devo salire sullo sgabello. Ho spostato il portatile. Eccomi. Piacere, Luigione. Sì. Sono una persona nana.
5: Lo vedo. Scusi la perplessità, sa, mi ha detto di chiamarsi Luigione, pensavo...
4: Luigione è un nome d'arte, perché sono un clown nano del circo Tognacca.
5: Ok, perdoni.
4: Scusi, ma sta ridendo?
5: No, che dici? Deve essere uno spasmo dovuto al periodo di tensione, sa, un sacco di lavoro.
4: Ah... Certo, comprendo. Ma mi perdoni, ma quello alle sue spalle è un garage.
5: Oh, è il mio studio con arredamento di modernariato. Visto che siamo lì a farci delle domande, mi perdoni, ma alle sue spalle c'è un cammello che sta cagando.
4: Ah sì, mi scusi, ma noi teniamo gli animali liberi, sa, ci teniamo al loro benessere.
5: Sì, sì, nessun problema, su forza, mi dica che problema ha. Fatica a citofonare.
4: Cosa dice? Cosa c'entra il citofono?
5: Sì, scusi, roba mia, dica, dica.
4: Dottore, ma a me sembra che lei stia prendendo la cosa in maniera alquanto giocosa.
5: Io no, ma che dici? Accidenti, scusi un attimo, mi mostri il palmo della mano aperto?
4: Ecco, perché?
5: Incredibile, ma come fa a prendere le Pringles dal tubo? Ne mangio solo tre e le altre le butta.
4: Ma cosa c'entrano le Pringles? Io non mangio patatine. Senta, mi può dire qualcosa sulle mie difficoltà respiratorie?
5: Sì, no, per il Pringles dicevo per il dittino cortino. Vabbè, comunque, quanto è alto? Scusi.
4: Un metro.
5: Ecco, guardi. Quindi il suo naso è più o meno a 87 centimetri da terra, considerando la fronte anche molto alta. Tenga conto che l'ano umano è più o meno a quell'altezza.
4: E con ciò cosa vorrebbe dire?
5: Che se camminasse in centro a Tokyo in un momento di forte presenza umana, ciò che respirerebbe sarebbe all'incirca una parte ossigeno e tre parti scorregge. È normale che ha problemi di respirazione, un palumpa.
4: Ma dottore, ma lei sta parlando seriamente?
5: Dai, dai, dov'è Willy Wonka?
4: Secondo me lei sta facendo dell'ilarità non richiesta e alquanto impertinente.
5: Scusi, scusi, sono lasciato prendere la situazione. Su, mi dica, lei dove va a fare i bisogni?
4: Nel bagno, come tutti, ovviamente.
5: Come sale sulla tazza col Fosbury?
4: Ha finito? La pianta?
5: Così la domanda, ma di cosa sa l'erba, l'erba pipa? Ti sballa veramente?
4: Non sono un hobbit.
5: Senta, dove la tenete la lametta per i tenni? È vero che c'è una taschina segreta nel petto?
4: No, in realtà abbiamo un supereroe nano che taglia i tendini a chi ci offende.
5: Bravo lei, quel clan.
4: Non è una battuta.
5: Sì, sì, dai, dai, è che... ho visto i fili! Dai, mi state prendendo per il culo! Silvio, sei tu! Dai!
4: Non sono una marionetta e non sono mosso da cavi. La smetta di ridere, per favore.
5: Quindi lei è un pagliaccino, figa. O devo dire pagliaccino ino.
4: Sa che lei è davvero una persona orribile.
5: Dai, dai, su, fatti una risata, figa, come sei serio. Ma senti, è vero che è quello che si dice del vostro uccello?
4: No, non siamo superdotati. Siamo solo bassi e la sproporzione con gli arti inferiori fa sembrare il pene di dimensioni maggiori. Ha finito? Possiamo parlare del mio problema o devo mettere giù la comunicazione?
5: Dai, dai, pagliaccino! Cos'è quel muso lungo? Ops, scusi, non volevo dire lungo.
4: Lei è veramente un pagliaccio, lo sa?
5: Oh, adesso sono io il pagliaccio! ma dai, su! Ma non hai nessuna allergia! Compra un boccaglio lungo, vedrà che in poco tempo smetterai di avere problemi respiratori assumendo meno sfiati del culo, pirla!
4: Vabbè, ho capito. Salve.
5: Sì, sì, ciao Luigione, ciao, ciao, ciao.
2: Oh, penso a te.
5: Ma tutti io, ti rendi conto? Ma tutti io, che il pagliaccio nano mi doveva capitare. Chi è? Chi è? Ah, forse la stronza che devo operare con 150 euro. Figa, la puntualità, la signorina Miriam solo il suo appuntamento anche a casa tua. Vorace, cazzo, ho fatto tempo neanche a prendere il Chalice.
6: Arrivo!
5: Che cazzo sei?
7: Sono Bassman, il difensore dei diritti dei bassissimi. Così impari a sfottere un nano.
5: Ma dove spunti, la letto? Intendi, figa! Allora era vero!
8: Radio 105.
2: Lo Zodi 105.
6: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringotte, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
8: Vrum vrum vrum vrum vrum vrum vrum vrum vrum vrum vrum vrum.
9: Rarry Tardanello di Guana Rotter, hai perso l'ultimo neurone che ti era rimasto? Che cazzo di versi fai?
8: Sei proprio un ignorante, Ermione. Non vedi che ho comprato l'automobile invisibile? Senti che roba? Vroom, vroom, vroom, vroom, vroom, vroom.
9: Qui l'unica cosa che c'è di invisibile è il cazzo che ti ha trapassato il cervello mentre tua madre ti cagava in un cesto dell'autogrill. Sei un coglione, Rarry Rotter. Sei un coglione, Rarry Rotter.
8: Ma perché sei così crudele, Hermione? Aia! Mi fa male la cicatrice sulle palle. Questo vuol dire che Ravenloft deve essere vicino.
10: No, Rarry Rotter, sono io che ti sto strizzando i coglioni, faccio di capra morta, figlio di puttana e pezzo di merda. Ricordiamoci sempre che comunque un drago ti ha sbagliato in culo fuoco. Ehi, annotatelo.
8: Ron, anche tu mi tratti a trulli in faccia. Oh, me, misero, che vita di merda.
10: Ti odio, figlio di puttana.
11: Silenzio! Seduti, giovani promettenti maghi e quella scella di culo di Rarry Rotter. Ho una brutta notizia. Le tigri di Hogwarts hanno un misterioso male. Bisogna andare di fretta ad avvisare la strega veterinaria. Chi si offre volontario?
8: Io.
11: Allora nessuno si offre volontario?
8: Io.
11: E va bene, Rarry Rotter. Sarai tu a portare il messaggio alla strega veterinaria. Ma se fallirai, ti strapperò personalmente i coglioni a morsi. Che ne dici, Ron? E poi una bella inculata dal drago inculatore.
10: Sai che sono rimasto scioccato? A lui gli ha sbattuto in culo il drago il fuoco. Annotatevelo tutti,
12: Sì.
8: Non temere, Anusilente, non fallirò. Qual è il messaggio?
11: Il messaggio che devi portare alla strega veterinaria è... Strega, la tigre intrigante, trita la tigre tetra mentre la tigre impietrita nutre la trota della tigre intrigante che trita la tigre tetra sulla trota di tigri di vetro. Capito?
8: E secondo te io ce la faccio? Vabbè, capire. Vabbè. Certo, ma non me lo puoi scrivere?
11: No, te lo devi ricordare a memoria. Ora vai o ti strappo le chiappe e ti sculaccio, negro.
8: Vado, vado! Ecco la casa della strega veterinaria.
13: Sì? Chi è?
8: Strega veterinaria? Strega veterinaria, ho un messaggio urgente da Anusilente. Il messaggio dice...
14: E azione!
8: Strega!
10: Spolda!
8: Vabbè, allora... Strega, la tigre intrigante... Intrigante... Strega, la ti... Strega, la tigre intrigante... Perché è impossibile!
14: È impossibile!
8: No, è una roba...
10: Non ti arrendere, Forrest!
8: La lingua che ho scritto Brunello Cucinelli.
10: Tieni duro, Forrest!
8: Allora... Strega, la ti...
14: Ma perché urli? Io non capisco perché urli.
8: Che mi concedo? Strega, la tigre intrigante trita la tigre tretra mentre la tigre... Strega, la tigre intrigante trita la tigre tretra mentre
10: no,
8: le
10: no,
8: tigre...
10: No, tetra, tetra.
8: Tetra?
10: Non tretra.
8: Fai culo. Strega, la tigre intrigante trita la tigre tretra... No, fanculo! Allora.
10: Strega.
8: Strega, la tigre intrigante trita la tigre tetra mentre la tigre impietrita nutre la trota della tigre intrigante che trita la tigre tetra sulla trota di tigri di vetro. E allora
15: scusa giovani,
7: Non ho sentito cosa hai detto, avevo le cuffie alte. Puoi ripetere, per favore?
12: Malarario!
15: Sto cercando. Porco d***o.
16: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
11: Lo Zoo di 105.
16: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub.
3: Dio, ma quando riparano sta ascensore del cazzo. Adesso sono stanco. Che fatica essere disoccupato. Annaggia, come occupiamo il pomeriggio? Vediamo un poco, vediamo. Potrei leggere un libro, no? Potrei guardare un poco qualche serie, no? Potrei scrivere un libro, no? Potrei anche dipingere, no? Mi faccio una sega, dai, vediamo un po' che cosa mi offre il pezzotto a disposizione. Vediamo. Ecco, un bel porno, beh, mi faccio una bella sega!
4: Ciao, benvenuto su Pornhub! Seleziona il film, puoi scegliere tra Il falegname glielo tronca.
3: Minchia, falegname glielo tronca, no? Poi magari c'è mezzo Pinocchio in culo, no?
4: L'idraulico glielo tuba.
3: C'è fantasia, è rotomane oggi, no.
4: Il macellaio gliela trincia.
3: Mamma mia, che è uno squarto horror, che schifo.
4: Il fratellastro.
3: Minchia, roba di ingesti che nascono i figli tutti di c***ati, bellissimo, vediamo un po'.
5: Benvenuto su Pornhub. Smarmella bene il c***o, perché il film parte adesso.
4: Lo confesso, sono sempre stata attratta dal mio fratellastro, così libero, selvaggio, così diverso da me. E ora che è tornato dal campo estivo, lo trovo cambiato, più maturo, più uomo.
3: Ah, beh, questa è un'altra buttanazza che fa tutti i discorsi. Ma fanno recitare proprio tutti in questi filmini. Si vede che c'è una minchia sotto il guina, vediamo.
4: A vederlo girare in casa con indosso solo pannolone e lecca-lecca, non diresti mai che ha già 38 anni.
3: Eh no. Questo film secondo me ha dei risvolti che non mi fanno impazzire.
6: Mosca!
3: Diciamo che arrivato a questo punto l'arrapamento un pochino sta calando.
4: Non parla mai della sua vita privata, ma non fatico a immaginare quanta più esperienza di me possa avere in fatto di sesso. D'altronde, chi potrebbe resistergli con quel bel fisico da giapponese sovrappeso che si ritrova?
3: Non lo so, mi sento sbagliato, ma mi sto mezzo arrapando.
6: Fare cacca! Cacca! Arigato! Arigato!
3: Non riesco a capire se è orientale oppure no. Se non fosse orientale è un problema.
4: Muoio dalla voglia di fare il primo passo, ma lui sembra così distante. Immerso in chissà quali pensieri.
3: Chissà che cosa starà pensando, si è appena cagato addosso.
6: Sono scemo.
3: Ma guardate, se mi devo fare una sega con Forrest Gump.
4: Eppure con questa passione che mi incendia le viscere, sento un nuovo coraggio, una voglia matta di rischiare. Basta, è ora di rompere gli indugi e mettere in campo tutte le mie armi di seduzione. Caro fratellastro Mongo, questa notte sarai mio.
3: Mamma mia, guarda che ce n'era una fila di cazzi migliori in giro, eh.
4: Mentre mi fissa con conturbante strabismo, lo vedo infilare maliziosamente le dita nella presa elettrica, come ad annunciarmi quello che presto, finalmente, toccherà anche a me. E io avvampo di desiderio!
3: Credo che la signorina abbia mezzo intuito che il personaggio stia per ficcare le dita nella presa elettrica, ma deve essere un escamotaggio sessuale.
6: Buchi il muro, io metto le dita.
3: Ecco, è che si è carbonizzato, presa la scossa, cambio scena, c'è lui che la sta chiavando, no? Immagino, sì. Sono perplesso.
4: Ed ecco la beffa degli dèi. Una potente scarica elettrica gli brucia il cervello, rendendolo mentecatto.
6: Oddio!
1: Che mi è successo?
3: No, non ci credo, il miracolo di San Silvestro è diventato normale.
1: Perché? Perché indosso un pannolone?
3: Scopa! Dai, ho capito la trama! Bellissimo, che sta vincendo? Che cazzo è Avengers?
4: No, Mongo, che ti è successo? La scarica elettrica deve averti sconvolto la mente trasformandoti in un idiota?
3: Ma che cazzo dici? È tornato normale, prima era tutto stronzo! Scopa!
1: Vieni qua, bel fighino!
3: Bravo, bravo! Finalmente un porno che scopano!
4: Ma che fai? Giù le mani, ritardato!
3: Ma che cazzo dici? Ciucciaglielo! Bravo, masochismo, dai! Frusta!
1: No, no! Dove vai? Torna indietro! Zozzona!
3: Puttana! Puttana! Torna a casa, lestra! Lessa, cagna! Bastarda! Che è finito? È finito. È finito il porno. Ma che cazzo è sta roba?
4: Destino beffardo. Ancora una volta mi hai fregato. E io resto qui sola e triste alla finestra a guardare le stelle, unendo i puntini luminosi per formare la costellazione
3: del vaffanculo! La costellazione del vaffanculo! Tu e questa piattaforma di merda! Mi tocca ancora segarmi pensando a mia cugina! Ma guarda te! Dai! Dai! Dai, Carmela! Carmela!
4: Sottoscrivi l'abbonamento di 49 euro alla settimana per sentire un gemito di 4 secondi!
3: Vai, vai, vai! Vai, vai, che sto facendo! Dai, vai! Che? È meno di 4 secondi! È meno di 4 secondi! Però ha funzionato! Ha funzionato! 49 euro spese bene!
0: Ti abbiamo addebitato un totale di 350 euro. Grazie, buona giornata e lavati il cazzo.
3: Ma vaffanculo!

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
3: Nelle puntate precedenti.
4: Allora, dimmi. Sono molto emozionato. Perché con me oggi ho un seminarista, lui si chiama Fabio, arriva anche da una famiglia molto importante, dai Rovazzi.
5: In nome del Padre, del Figlio.
1: Del Figlio dello Spirito Santo, Amen.
4: Senti, allora, facciamo così, facciamo una bella canzone.
5: Perché con questa voce qua... Proviamo un attimo a rifarla questa. Lei domenica lo guarda, sì. Don Matteo?
1: Sì.
5: E adesso tra l'altro è cambiato, non è più lui.
1: Sì, non lo fa più lui.
5: E le piace?
1: È di Caprio.
5: È di Caprio?
4: Sì, è di
1: Sì, ma mi piaceva più lui però.
5: Che è pazzesco comunque passare da Titanic a Once Upon a Time in Hollywood.
1: Ma sì, è vero.
4: Sì,
1: allora ti dico che lunedì abbiamo festeggiato. Abbiamo festeggiato con l'Associazione Nazionale dei Carabinieri la festa dei Carabinieri, dell'Arma dei Carabinieri.
4: Sì. Ah, bene. Cosa avete fatto?
1: Perché io sono nell'associazione,
4: certo,
1: dei Carabinieri.
4: Perché tu eri pistolera, no?
1: Sì, ero pistolera.
4: Sì.
1: Quindi,
4: sì, anche lei è il porto d'armi, giusto?
1: Sì. Sì. Siccome che lunedì il capitano non c'era, siamo stati insieme. E poi siamo andati al ristorante.
4: Wow, ti prego, sono troppo curioso, mi devi dire il menù.
1: Allora, abbiamo mangiato prima l'antipasto,
4: sì,
1: ricottina, un po' di salame, bocconcini,
4: sì,
1: ricottina, prosciutto crudo, le olive schiacciate,
4: sì,
1: poi merlenzane arrostiti.
4: Questo è solo l'antipasto.
1: L'antipasto. Mamma poi mia. Porcini fritti con peperoni.
4: Sì.
1: Poi abbiamo mangiato gnocchi con porcini e salsiccia.
4: Questa è la stagione, giusto Fabio, dei funghi?
5: È la stagione dei funghi, sì.
4: Sì,
1: è la stagione dei funghi.
4: Pensa
1: poi
4: che...
1: abbiamo mangiato arrosto con patate.
4: Ah, ok, buone patate.
1: Arrosto con patate, macedonia, torta, caffè,
5: e poi le patate,
1: vino.
5: Tubero.
1: E spumante.
4: Sì. Cioè, ma hai mangiato tutta questa roba?
1: Ah, non è che te ne davano. A me mi hanno portato due gnocchi pochissimi che assomigliavano che lo devono.
4: Ma erano grossi quanto? Una pagnotta? Ma erano grossi come una pagnotta, due grossi.
1: No, ma che gnocchi piccolini!
4: E poi
1: a chi hanno fatto un piatto? Grosso, chi più grosso, chi medio, cioè non si sono saputo regolare, diciamo, dai.
4: Ma c'è stata la fucilata poi?
1: No. Da noi no.
4: Sai che poi si va fuori, si spara, no?
5: Dalle mie parti facciamo...
1: Noi in caserma no.
5: Dalle mie parti c'è questa usanza di paese che è il tiro allo gnocco, l'hai mai fatto? Dove sostanzialmente sparano gli gnocchi e poi cercano di colpirli come il piattello.
1: No, qua no.
4: Io farei un brindisi per te, tutti insieme. Noi abbiamo il vino adesso, il sangue di Cristo.
1: Ok.
4: Tutti insieme, hai del vino?
1: Sì.
4: Sì. Allora adesso brindiamo e beviamo.
1: Ok. Ecco qua.
4: Ah. Che buono questo vino. Che vino hai preso, Fabio?
5: È un Nero d'Avola.
1: Il Nero d'Avola è bellissimo.
4: È bellissimo proprio.
5: Una bottiglia da 700 euro.
4: Bene, allora abbiamo ancora una preghiera. Questa è molto importante. Questa parla di sofferenza, di gente che ha sofferto nella vita, ma soprattutto che grazie alla pasta è riuscito ad andare avanti. E questa l'ha scritta sempre Fabio.
5: No, in realtà questa l'ha scritta Padre Tananai.
4: Ah, Padre Tananai.
5: Padre Tananai, esatto. Che poi è la stessa persona che ci fornisce tutto quello, insomma.
4: È vero, perché lui una volta scriveva anche per la Chiesa. Sì,
5: esatto,
4: sì, sì, sì, sì.
5: Esatto, sì, esatto. Sì, sì, sì, allora la facciamo insieme. In nome del Padre, del Figlio,
1: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
5: Basta. Pasta.
1: Basta.
5: Pasta.
1: Pasta.
4: La pasta proprio, quella che si mangia.
5: Esatto. Pasta. Esatto, quella che si mangia.
3: Come andrà a finire? Prossimamente nello Zoo di 105.
6: Radio 105. Hey!
7: 105.
8: Hey! Lo Zoo di 105.
9: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
10: Pronto? Pronto? Pronto?
11: Sì, siete.
10: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
11: Sì.
10: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
12: Pronto?
10: Pronto, signora?
12: Chi parla?
10: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
12: Sì.
10: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me, perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche, come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
12: Vabbè, io devo andare a lavorare.
10: No, senti, usciamo insieme.
12: Siamo con i piedi per terra.
10: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Parlo?
1: Sono Massimi di Quarto. Senti, c'è qualcosa da fare stamattina o puoi venire a vedere casa mia?
0: Scusi, con chi parlo?
1: Massimini di Quarto. Dovresti conoscere il nome. Conoscono bene o male, se guardi mezzo telegiornale lo sai chi sono. Senti, puoi venire a casa mia a dare un'occhiata? Perché...
0: Senti, se non mi dici con chi parlo non riesco a poterti
1: sai
0: parlare.
1: Sai che ti piovo sulla macchina mentre stai guidando? Sulla cappotta? Senti, un tonfo e io sulla cappotta metto le braccia nei finestrini laterali e ti strappo a metà. Scemo di merda.
0: Minchia,
1: ti piombo la gola, ti mordo la giugulare se non la smetti di avere questo atteggiamento del cazzo.
0: Va bene, non ti preoccupare. Tanto guarda, il tuo numero lo prendo anche se chiami col privato, perché questo è un numero di affari, quindi lo
1: Ma non me ne frega un cazzo.
0: Ti stacco la testa dal collo io.
1: Ma cosa devi staccare?
0: Testa di merda.
1: T'accarezzo come proprio un pupazzo.
0: Ma non scherzare neanche. Curi come te. Ma sai quanti ne ho messi per terra? Una valanga. Già uno che chiama con l'anonimo. Già pensa che testa di cazzo.
1: Quando sei proprio andranghetista.
0: Sei coglione. Perché se hai le palle chiami col numero. Hai capito? Coglione, mi tocca ammazzarvi tutti, tua madre, tuo padre, i tuoi fratelli, tutti. Vi devo far fuori. Quindi
1: fantastico.
0: Stai con chiama con sei le palle, chiama col numero.
1: Sai che già
0: chiama
1: vedo un pianoforte numero. Fatto con le tue dita. Ti stappo tutte le dita e ci faccio
0: numero.
1: Uno strumento
0: chiama
1: musicale.
0: Numero, che ti vengo a
1: mamma mia,
0: subito, cretino.
1: Ti massacro
0: chiama
1: con le tue
0: numero.
1: Ti massacro con
0: chiama
1: le tue vertebre.
0: Deficiente cagazzotto. Chiama col numero.
1: Sei stupendo,
0: capito,
1: cazzo.
0: Coglione.
1: Mamma
0: mia. Io ammazzavo la gente e tu non eri ancora nato. Testa di cazzo.
1: Che cazzo ammazzavi? Cosa ammazzavi?
0: Testa di merda. Testa di coglione, no? Ma pensate che cazzo di elementi cagazzotto. Ma pensate che io quando devo picchiare qualcuno lo chiamo con numero.
1: Ma senti, ma guarda che è già ripartito.
0: Oh, cretino.
1: Guarda che il circo è già ripartito. Ti hanno lasciato indietro, pagliaccio.
0: Conca di cazzo. Io quando devo chiamare qualcuno lo chiamo con numero, gli dico dove sei.
1: Dio, mi hai fatto
0: divertire.
1: Sei stupendo.
0: Mi fai pena, coglione.
1: Madonna, io invece voglio abbracciarti, mi fai una tenerezza a folle, te lo giuro. Sembri quelli che stanno affogando con le braccia fuori dall'acqua. Aiuto.
0: Cambiati l'accento, pugliese, che fai cagare. Parla italiano.
1: Va bene, dai.
0: Parla italiano.
1: Hai finito le argomentazioni? Siamo
0: dai,
1: a posto?
0: Dimmi, cosa cazzo vuoi, coglione?
1: Allora, praticamente...
0: Dimmi, cosa cazzo vuoi, che ti devo venire a prendere a botte, subito?
1: Madonna, sai che ti guido?
0: Dai.
1: Ti guido come una bicicletta.
0: Sì,
1: ti
0: dai,
1: ti infilo una sella nella schiena, te la conficco, ti prendo le braccia, te le spezzo indietro e ti pedalo i coglioni, così... Ti buco forte, quanto ti buco! Ti faccio così tanti fuori che non riesci più a bere l'acqua.
0: Sei andato a scuola, no, tu non sei manco andato a scuola,
1: sei
0: coglione, hai capito?
1: Sto sudando da quanto mi stai facendo paura.
0: Oh, manca a scuola sei andato. Sei un coglione.
1: Madonna, sai che ti tiro uno schiaffo così forte che ti sdoppio per mitosi, cazzo.
0: Io sai dove sono. Se mi stai chiamando vuol dire che sai dove sono.
1: Sì, infatti per quello che ti dico, sei in macchina. Adesso ti piovo sul tetto della macchina, te l'ho detto. Ti infilo le braccia nelle finestre e ti strappo a metà con un foglio.
0: Vieni, caro, che di quelli che come te ne ho picchiato.
1: Ti infilo un braccio in culo, ti prendo gli occhi, ti rivolto sotto sopra, c'hai gli occhi fuori dalla testa.
0: Vai prima a scuola, impara prima a parlare italiano e poi ti rapporti con la gente che sei ignorante del cazzo.
1: Dai,
0: coglione.
1: Ma che cazzo ne vuoi sapere tu della vita? Non sei nessuno.
0: Ma tu sei ignorante. Lo capisci che sei ignorante? Coglione di merda, conca di cazzo. Ridi in faccia a sta vita.
1: Madonna santa, ti indosso come un paio di pantaloni, ti indosso, cazzo.
0: Ma dove vai?
1: Ti infilo le gambe in culo e cammino con le tue gambe.
0: Inizia a parlare italiano prima.
2: Senti, chiedili del problema.
1: Aspetta, ti passo mio cugino che lui è ancora più cattivo di me. Aspetta.
2: Dai, Scarrella, vai, ti faccio parlare, vai. Vai.
0: Dai,
2: coglione.
0: Africa parla.
2: Ma che è Africa? Ma anche se sono di Africa, cosa succede? Testa di minchia. Che cazzo vuoi, coglione? Dimmi dove cazzo sei adesso a Torino. Dimmi dove sei. Dove sei, coglione?
0: Dimmi dove sei tu.
2: Allora, ci vediamo davanti al bar Flora in Piazza Vittorio fra 10 minuti, che ti saccagno proprio.
0: Ma venite tutte e due, però.
2: No, vengo solo io e mio cugino, e dentro che fa colazione. Poi dopo che ti ho spaccato proprio, lo chiamo e ti finisce. Capito, scemo? Coglione di merda.
0: Buon viaggio, tornate in Puglia, buon viaggio.
2: Ma che Puglia, coglione di merda, che ti ho inventato. Ma che cazzo ti credi? Ma vai a fanculo. Ma che cazzo africano?
1: Guarda! Alla fine viene o no?
2: Non lo so, io gli ho detto di venire in Piazza Vittorio. Magari viene, intanto andiamo.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però
2: this is the Zeus. Yeah. Oh. Radio Ergenera.
3: Sintonizzati.
2: Brava piccola.
3: Radio. Oh. Ergenera.
2: Ciao cari ascoltatori, io sono il vostro Speaker Jürgen, sono un ex attore porno. Oggi parliamo di ascelle. Voi vi siete mai zompati l'ascella del vostro partner? Avete mai infilato il vostro membro come se misuraste la febbre sotto ad un'ascella? Sentiamo i nostri ascoltatori.
4: Pronto?
2: Sì? Salve, lei è in diretta in radio. Che sei?
4: Pronto?
2: Lei si è mai fatta scopare l'ascella da un uomo? Raccontaci qualche...
4: Senta, guardi, o la smette, d'accordo?
2: Dai, non ti vergognare.
4: Dai, io sono un magistrato. Sta bene? Le sta bene?
2: Bene. Lei è in diretta in radio.
4: E lei può andare in diretta dove dico io.
2: Ma che cazzo di numero avete fatto? Dai, andiamo avanti. Pronto?
5: Pronto?
2: Mamma mia, questa è Terrona. Pronto? Buongiorno.
5: Buongiorno.
2: Io sono Jürgen.
5: Sì?
2: Oggi parliamo di scopamenti ascellari. Lei si è mai fatta scopare l'ascella da un uomo? Pronto? Avete sentito? La gente si vergogna di dire la verità. Scopare un'ascella penso che sia una delle cose più normali della vita. Richiamiamo.
5: Pronto?
2: Dai, bella trona. Ti sei mai fatta scopare l'ascella?
5: Cornuta.
2: Ecco.
5: Cornuta, cornuta.
6: Oh, sì, tesoro.
5: Cornuta.
2: La gente non si vuole proprio aprire.
5: Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Oggi parliamo di scopamenti ascellari. Lei si è
5: no,
2: mai
5: no,
2: fatta...
5: No, non serve niente, grazie.
2: Dai, bella troia.
7: Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Io sono Jürgen. Oggi parliamo di scopamenti ascellari. Lei ha mai
7: quante volte vi dobbiamo rispondere che non ci serve niente?
2: Dai,
7: c'è bisogno di ripetere una volta, due volte, tre volte, quattro volte?
2: Dai, testa di cazzo. Lei ha mai
7: testa di cazzo saresti tu, hai capito?
2: Dai, testa di cazzo.
7: Testa di cazzo sei sempre tu, coglione.
6: Oh!
7: Pezzo di merda.
6: Sì, tesoro. Oh, non ce la facciamo più. Oh, sì.
5: Pronto?
2: Pronto, io sono Jürgen.
5: E a me cosa mi importa?
2: Ti piace sentire la cappella che fa gnac gnac?
5: Ma vaffanculo, veramente.
7: Pronto?
2: Pronto.
7: Ma chi è?
2: Io sono Jürgen. Oggi parliamo di scopamenti ascellari. Lei ha mai zompato l'ascella di una donna?
7: Io.
2: Hai capito cosa ti ho chiesto?
7: Eh?
2: Ti sei mai scopata un'ascella?
7: Ma vai a fanculo, va, ma va, scusi, signora.
6: Brava, così.
7: Ma pensa a te, questo qua, oh. Ah. Mi chiamano, senza sapere... Oh.
2: Bene, ho dedotto che la gente scopa sempre nella stessa posizione, quella del missionario. Ma cercate di usare un po' di fantasia, perché se no la donna si stufa subito. Per chiudere, sentiamo questa mangiacazzi, Antonietta dalla provincia di Bari. Pronto?
8: Pronto?
2: Salve!
8: Scusi, chi è lei?
2: Lei si è mai fatta scopare l'ascella da un uomo? Questa vigliacca va chiamata immediatamente, perché è la tipica vecchia sparafulmini.
8: Pronto?
2: Ti piace sentire la cappella che fa gnac gnac?
8: Ma vergognati, sei un ribambito!
6: Oh!
2: Radio Ergenera.
9: Radio 105.

0: Zoo di 105.
1: Attenzione! Attenzione Barbara, sei pronta? Abbiamo messo i pannelli! Siamo per spegnere Catanzaro! Via!

0: vedo le rughe sui capezzoli, porco. Dai, dai, dai, dai, regia, dimmi qualcosa.
1: Un attimo, aspetta. Stiamo spegnendo un asilo per bambini con i problemi. Aspetta un attimo. Ok, vai. Stanno crepando, vai.
0: Bene, bene, bene. L'importante è che io abbia abbastanza luce per non far vedere che ormai sono anch'io una vecchia, che sto cadendo a pezzi. Ma avete mai visto una vecchia con queste tettone? Oh, guarda, guarda, guarda, guarda. Dai, vecchio segaiolo sul divano, che mi guardi sperando che mi esca un capezzolo da questo vestito. Eccomi, sono la vostra Barbarona, Barbarona nazionale. Sono tornata e oggi con noi abbiamo un grande ospite. Oggi viene una che anche lei è invecchiata male. Era una bella figa, adesso è tutta caduta la faccia. Sembra uno Sharpei, porco. È con noi, purtroppo doppiata da un doppiatore maschio perché la nostra doppiatrice è stata male. È con noi Jennifer Aniston.
2: Salve a tutti, salve. Ciao. Salve, scusate il doppiatore maschio, nonostante sia femmina, ecco, sembrerà un trans nell'intervista, ma purtroppo mia sorella che fa i doppiaggi aveva un problema e allora è
0: Jennifer,
2: caduto su un cazzo.
0: Jennifer. Che, sì, piacere, sì. Che piacere averti qui. Beh, diciamo che il tuo vero nome non è Aniston, ma è Anastasaskis, giusto?
2: Detta da tutti Ano, cioè tutti, diciamo, nel quartiere mi chiamano Ano, per via anche del fatto che io con l'ano faccio un po' tutto, diciamo, ho la fortuna di avere un ano piuttosto versatile.
0: Bene, bene.
2: Lo uso anche per scrivere, per mangiare, io parlo anche con l'ano. Volete sentire come parlo con l'ano?
0: Ma sentiamo.
2: Aspetta un attimo. Ecco, avete capito?
0: Bene, bene, bene.
2: Salutati i parenti a casa.
0: Jennifer Aniston, con noi oggi qui a Sbomeriggio Live. La Aniston ha ottenuto il riconoscimento in tutto il mondo per aver interpretato Rachel nella popolare sitcom televisiva Friends dal 1994 al 2004. Un ruolo che è valso tra l'altro un premio Emmy e un Golden Globe. Porco
2: Infatti mica stiamo a buttarlo i premi. Diciamo, ho fatto questa ragazza che si chiama Rachel, che praticamente, diciamo, il nome era Caterina, però siccome durante la produzione, siccome mi imboscavo molto spesso a succhiare cazzi,
0: no,
2: perché ero abbastanza, diciamo, a rivista, no? Tutti quanti mi chiamavano, ma Rachel, c'è Ray, infatti non mi trovavano sul set, e da lì da Caterina è diventata Ray C'è, capito? Perché non c'ero mai fondamentalmente.
0: Certo.
2: Continuamente Ray C'è.
0: Beh,
2: c'è,
0: diciamo, Ray. Che quel telefilm in particolare ha fatto sì che tu venissi notata dall'uomo più bello del mondo.
2: Sì, ma più i pompini hanno fatto, diciamo, per la carriera, se devo essere sincera. Mi sono anche mezza sfigurata, ho subito 3 operazioni.
0: Come mai?
2: Mi hanno rimesso i molari, perché proprio a cappellate mi hanno sfigurata la gola.
0: Ma,
2: parlavo così, purtroppo. Però adesso tutto a posto, diciamo.
0: Beh, diciamo che l'uomo più bello del mondo a un certo punto ha voluto conoscerti e vi siete sposati. Stiamo parlando del meraviglioso Brad Pitt, giusto?
2: Sì, minchia, proprio lui è l'uomo più bello del mondo, tutti lo sanno che è l'uomo bellissimo. Purtroppo, forse la gente non lo sa, ma lui non ha la parte di sotto del corpo. Lui è, diciamo, sì,
0: no.
2: Purtroppo ha fatto un incidente brutale. Non dovrei dirle in televisione queste cose perché lui non l'ha mai voluto rivelare. Però lui è soltanto metà corpo e Brad Pitt. E il resto del corpo lo attacchiamo quando serve, un po' a un busto di cane, a un'automobile. In casa gira su un, diciamo, sai, quegli sgabelli con le ruote motorizzate. Purtroppo lui ha subito questo. Questo incidente, non c'ha la parte di sotto il corpo.
0: Non c'ha il cazzo, sì. Non c'ha il cazzo.
2: No, niente.
0: Niente. E come avete fatto a sopravvivere? Diciamo?
2: Quel rapporto di coppia, dici, ma c'è delle dita enormi, c'è delle dita che sono dei cazzi.
0: Bene, non entriamo.
2: A pennarello sull'indice gli faccio una striscia che sembra una cappella e gli facciamo quello che dobbiamo fare.
0: Jennifer Aniston, ospite oggi a Sbomeriggio Live. Beh, diciamo che il film che ti ha reso famosa, successo tra l'altro enorme al botteghino, è stata Una settimana da Dio nel 2003.
2: Sì.
0: Parliamo di questo film. Bellissimo.
2: Allora, praticamente sono morta per un flash di eroina.
0: No.
2: Questa è una storia bellissima.
0: No.
2: Io muoio, per me è proprio un flash di eroina. Mi sto facendo sotto in un parco in provincia di Varedo. E a un certo punto vengo colpita dall'overdose e crepo.
0: No.
2: Crepo e finisco proprio in paradiso. E incontro Dio e dico: guarda, sono morta.
0: Non era così.
2: E lui: guarda, mi spiace che sei morta. Vuoi fermarti qua una settimana e decidere se magari se non è un problema? E io sto una settimana. settimana con Dio, no. Dormo a casa di Dio, uso la macchina di Dio, sto là, mangio in cucina di Dio, faccio tutte le cose che normalmente fa Dio, no?
0: Senti Jennifer, se tu dovessi dare un consiglio, no, alle tue fan, Jennifer Aniston, grande attrice, se una ragazza in questo momento ci sta ascoltando e volesse intraprendere la tua carriera, diventare famosa come te, qual è il segreto del successo?
2: Fare culo fica, però mai culo fica, sempre prima fica culo, perché si trasmettono poi i batteri, si infetta.
0: Grazie.
2: Figurati.
0: Jennifer Aniston, a Sbomeriggio Live.
2: Qualcuno vuole un bombino?
3: Sbomeriggio Live.
4: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna. Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolete, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo legge, chi t'è morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata. Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg.
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
11: Stop, stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fioramar!
10: Fiore Amaro! Fiona May!
9: Fiona May!
8: Fiona May!
10: Fiona!
8: Fiona May!
10: Fiona!
8: Fiona May! Forrest Gump!
9: Gampa! Gump!
10: Gump!
8: Forrest Gump! E quale sarebbe questa parola magica?
14: Facile! Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam!
15: È facile, sei intuitivo!
8: Allora! Pim pre pam pam pam pam pim.
10: No,
8: animaletto. Pim pre pet petenusa.
10: No, no, ipotenusa, che si fa la geometria.
8: Pim pre pet nusa.
10: Pim pre pet nusa.
8: Pim pre pet nusa.
9: Pim pre pet nusa.
8: Pim pre pet nusa.
9: Pim pre pet pam.
8: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburger della vita.
10: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
9: Non è Ravensburg teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
16: No, no, non è Ravensburg. Non è...
17: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
18: Sì, sì, sì, molto meglio, sono sì, d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
19: Le cose verissime. La la la la.
5: Le cose verissime. La la la na na na.
19: Ciao, cose verissime. Siamo ad un nuovo capitolo della saga dei miei sensazionali video sul tubo. Ringrazio il mio fan club per tutto il supporto delle scorse settimane, quando ebbi da divulgare l'amara notizia della dipartita della mia anziana nonnina, Adamello Adelaide, la quale, per un innato senso dell'umorismo, ha deciso, in esecuzione testamentaria, di devolvere a tale Ciro Massafra, estraneo tubista, chiamato in una emergenza di un lontano venerdì e mai più rivisto, il proprio patrimonio e di non lasciare nulla a me, suo unico nipote, se non una targhetta recante la scritta merda. No, non sono adirato con la mia anziana e defunta nonna, perché sarei uno sciocco a non capire che invece ella, in un momento di lucidità, ha deciso di premiarmi con la più grande caccia al tesoro di sempre. Infatti, tale targhetta, sono certo sia, invece di una futile offesa personale ad un parente diretto, un codice da decifrare per ottenere le indicazioni della parte più importante del suo tesoretto, tanto millantato nei giorni che precedevano alla sua dipartita. Vero, nonnina mia?
20: Scusa se ti interrompo in una dichiarazione così delicata, ma secondo me tua nonna non ti ha lasciato un cazzo.
19: Taci, Priscilla! Sei solo un'invidiosa di merda, perché io c'ho i parenti ricchi defunti e tu vivi alle popolari.
20: Ma veramente mio papà è il più famoso notaio di Novara.
19: Ah, adesso a Novara ci sono anche i notai.
20: Beh sì.
19: Lo sanno tutti che Novara non esiste. Vatti a vedere un mio video del 2017 dove provo e smaschero il complotto secondo il quale si vuole coprire una base aliena ubicandoci sopra una città di merda fatta di noia e zanzare.
20: Ma sei serio?
19: Dai Priscilla, non rompermi i coglioni, che sto cercando di decifrare il messaggio in codice di mia nonna. E se trovo il tesoretto, giuro che non ti offro nemmeno un cazzo di ghiacciolo gusto anice.
20: Ma chi mangia il ghiacciolo all'anice?
19: E che cazzo ne so, non so nemmeno perché lo producano. Forse per gli alieni. Sarà un altro complotto del governo per coprire chissà quale altra menzogna.
20: Oggi sei particolarmente squilibrato.
19: Sì, cazzo!
20: Hai preso le pastiglie?
19: No!
20: Aia!
19: Dai Priscilla, ecco il diagramma che ho generato con la scritta di mia nonna. Leggi e dimmi cosa ne pensi.
20: Allora, M come medicina, E come Emma, R come rinazzina, D come domodossola, A come arrivato. Ma... queste parole non hanno senso, hai semplicemente fatto uno spelling. Che codice è?
19: Taci! Taci! Brutta ignorante! È chiaramente l'indicazione per il mio tesoretto lasciato dalla nonnina. È chiaro, no? Ha nascosto il grano a domodossola nella credenza delle medicine, dove dentro una confezione di rinazzina ha celato una chiavetta USB con i conti cifrati, la quale chiave di accesso è la parola Emma.
20: Tua nonna ha una proprietà domodossola?
19: No.
20: Qualche tua parente si chiama Emma?
19: No.
20: Aveva dei conti cifrati all'estero?
19: Ma figa, era analfabeta.
20: Secondo me insisto nel darti la tremenda illusione che tua nonna abbia preferito lasciare tutto ad un idraulico sconosciuto piuttosto che a te, e anzi abbia deciso di offenderti con una targhetta anche dopo la sua morte, come gesto finale.
19: Lo so, sono un genio.
20: Ma mi hai ascoltata?
19: No, il mio cervello ha prodotto una serie di immagini e suoni privi di senso logico, come estrema incapacità di accettazione dell'evidenza, concludendo tali immagini e suoni con la parola sei un genio, prodotta dalla tua voce, desincronizzata dal tuo labiale.
20: Wow, chapeau alla follia. Ma dove vai?
19: Al cimitero, a cagare sulla tomba di quella figlia di Troia.
20: Ma no! Aspetta!
19: Ecco qua, la tomba di quella lurida gomitola di vene varicose e schifosa maledetta.
0: Salve.
19: Ma lei chi è?
0: Piacere, Massafra Ciro. Salve, piacere, l'aspetto qui da una settimana, la signora Damello Adelaide, che manco sapevo che cazzo fosse, ci ho riparato un tubo il mese scorso, mi ha lasciato 3 milioni di euro a patto che dovettesse stare qui al cimitero fino a quando un brutto coglione con la faccia incazzata, leggo testuali parole, mi perdoni, qui è presente anche il notaio.
21: Salve.
0: Si presentasse alla sua tomba lamentandosi e potevo riscuotere la somma solo dopo che in presenza di un notaio che è qui presente.
21: Salve.
0: Ci sputassi in faccia chiamandolo merda.
19: Ah!
0: Siccome lei mi pare l'unico buffo coglione che mi si è presentato qui, riporto ovviamente il testo della busta, che si è presentato qui in questa settimana, che corrisponde, se il notaio è d'accordo, io procederei e mi fregherei il lascito.
21: Prego, proceda.
0: Grazie, notaio.
19: Bah!
0: Merda!
19: Ma che schifo!
0: Va bene, notaio, rifaccio?
21: Perfetto così.
0: Grazie, salve. È veramente... è stato un piacere.
21: Procederemo al più presto con il bonifico.
19: Scusate, ma posso rimanere solo con la tomba della nonna?
0: Ah, era la nonna.
19: Eh sì.
0: Prego, prego, salve.
19: Salve, salve. Grazie, arrivederci.
0: E non lo dai, allora me li manda.
19: Come sono rimasto male.
22: Ah, la la la. Le cose verissime.
23: 105. Lo zoo di 105.
24: Yeah. Ah. Oh. Radio Ergenera.
25: Sintonizzati.
24: Brava piccola.
25: Radio Ergenera.
24: Buongiorno a tutti. Io sono Jürgen, l'attore porno. In questo programma parliamo esclusivamente di sesso e di culi aperti. Oh. Ma oggi voglio trattare l'argomento ano. Avete presente i tappi per il culo?
26: Oh.
24: Quelli che si mettono le donne prima della penetrazione. Voi stappate buchi? Vi siete mai fatti tappare l'ano? Sentiamo subito i nostri ascoltatori.
27: Sì.
24: Lei si pianta nel culo il tappone?
27: Sì.
24: Quando toglie il plug anale, il suo culo fa questi suoni. Pronto. Deve essere caduta la linea.
27: Pronto.
24: Buongiorno. Lei si pianta nel culo il tappone. Mi dica.
27: Terza, vedi che è la seconda volta che chiama. Farmi il favore di non chiamare più. Va
24: quando,
27: bene? Quando, ho giocato tue scarpe ciò.
24: Quando toglie il plug anale, il suo culo fa questi suoni. Pronto. Buttano giù solo perché si vergognano.
27: Pronto.
24: Pronto. Buongiorno. Una domanda. Le piace farsi stappare l'ano dalla sua compagna? Mi dica.
27: Cuttosuolo, la tua volta.
24: Quando toglie il plug anale, il suo culo fa questi suoni.
27: Cuttosuolo, comunque, sai. Ogni tanto c'è un braniglia.
24: Quindi il suo culo fa questo suono.
27: E metto uno in bocca, uno in culo e poi me la scopo.
24: Ti piace tanto quando la tua compagna te lo spara nel deretano con il compressore?
27: Avanti, la seguitanno. Ciao, Carus.
24: Ciao, grazie.
27: Pronto?
24: Buongiorno.
27: Buongiorno.
24: Una domanda. Le piace farsi stappare l'ano dalla sua compagna?
27: Certo, mi piace tantissimo.
24: Mi dica, funziona bene?
27: Beh, insomma, direi di sì.
24: Quando toglie il plug anale, il suo culo fa questi suoni. Mi dica.
27: Il secondo. No. Sì, sì.
24: Lei si è mai lanciato da una scala a culo aperto per inserire il plug anale?
27: Qualche volta sì.
24: Ti piace, vero?
27: Moltissimo. Godo come un riccio.
24: Ah. Oh!
27: Oh, madonna, tanto.
2: Ti piace, tra...
27: Oh, sì.
2: Ti piace, eh?
27: Tantissimo.
2: Vai così, vai. Vuoi...
27: Oh. Ah.
2: Ah. Ah. Oh.
27: Ah.
2: Oh.
27: Ah. Ah.
2: Oh. Sapere. Oh. Oh, adesso voglio che tu lo succhi bene.
27: Sì, sì.
2: E poi te lo infilo dentro. Ti piace infilarti anche le braccia?
27: Sì, dentro. Lo voglio dentro.
2: Sì, succhialo bene. Succhialo tutto, vai.
27: Oh.
2: Oh. Ancora, dai.
27: Oh.
2: Ti piace tanto quando la tua compagna te lo spara nel deretano con il compressore?
27: Grandissimo.
2: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
27: Ciao.
3: Pronto?
2: Pronto. Buongiorno.
3: Buongiorno anche a lei.
2: Una domanda.
3: Mi dica.
2: Le piace farsi stappare l'ano dalla sua compagna?
3: Oh!
2: Lei si pianta nel culo...
3: Ma lo
2: culo
3: sai che sei una testa di cazzo?
2: Lei si pianta nel culo il tappone.
3: Ascoltami bene, figlio di troia. Io non posso continuare a farmi chiamare da uno sconosciuto e farmi prendere per il culo.
2: Guardi che questo è un programma radiofonico.
3: Questo numero di telefono te lo devi dimenticare.
2: Quando toglie il plug anale...
3: Hai capito?
2: Il suo culo fa questi suoni.
3: O te lo devo dire io, che sei una testa di cazzo infame. Porco d***o. Ehi!
2: Mi dica...
3: Ma cosa cazzo ti devo dire? Che sei un mongo.
2: Funziona bene?
3: Mamma mia, mamma mia, mamma mia! Michele! Michele! So che stai facendo la scuola estiva in oratorio. Giuseppe è un mio amico. Ti giuro che ti faccio mettere sul crocefisso. E poi te la sparo io la freccia con un bazooka. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, quanto ti faccio male.
2: Ti ringrazio per la tua opinione.
3: La mia opinione te la devi mettere nel culo.
2: Quindi lei si mette nel culo le opinioni?
3: Michele, vaffanculo.
2: Grazie.
4: Radio 105.
23: Lo Zoo di 105.
18: Bene, bene, benissimo. Allora, silenzio in aula, per favore.
6: Scusate. Scusate se vi interrompo.
7: Scusi, lei ha appena interrotto uno, il signor giudice che ha bestemmiato. E lei è anche uno zio.
6: Non mi importa tutto quello che lei sta dicendo, perché ho aderito a un'altra religione. E io adesso vi faccio saltare in aria in nome di porco.
7: No, ma dai, ma lei è anche uno zio muratore.
6: Non si crede? Tiri questo filo.
18: Signore Fausto,
6: questo? In onore di porco.
11: Un attimo, ho sentito un tonfo, ma cosa è successo?
12: Non si muove per niente.

0: Lo Zoo di 105.
1: Yeah. Oh. Radio Ergenera.
2: Sintonizzati.
1: Brava piccola.
2: Radio Ergenera.
1: Stamattina mi sono svegliato con un'alza bandiera così potente che ho strappato le mutande. Ah, ah, che culo aperto che ho. Oggi voglio parlare di face to cats, una pratica che piace tanto alle donne. Consiste nello schiaffeggiare con il pisello la faccia della propria donna quando è bello duro. Sicuramente ci saranno un sacco di donne all'ascolto che si staranno arrapando. Dai, non fate finta di niente e chiamatemi per parlarne in diretta del Face to Cats. Sentiamo subito il primo ascoltatore al telefono. Pronto?
3: Pronto?
1: Pronto. Salve.
3: Buongiorno, mi dica.
1: Lei ha mai preso un cazzo nella faccia?
3: Allora, se è uno scherzo come quello di ieri, non mi sta bene. Mi dica.
1: Questa è Radio Ergeneral.
3: Ah, okay.
1: Il programma
3: mi dica,
1: si chiama...
3: Mi dica in fretta.
1: Pisellotto.
3: Cosa?
1: Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiata con il pene?
3: Ma ascoltami, ma guarda che gomia tende perdermi perché le cagate che le...
1: Face...
3: Per cortesia, guardi che io la denuncio. La denuncio.
1: To cazzo.
3: Ha capito?
1: Su
3: ha
1: signor...
3: capito che io la posso denunciare?
1: Su signore.
3: E non ho qualcuno per cortesia.
1: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
4: Pronto?
1: Mamma mia, che bella voce da porca assassina. Tutto bene, bella porcona?
4: Eh? Benone.
1: Lei ha mai fatto un frontale con la cappella?
4: Guarda, questi non sono affari che ti riguardano.
1: Su signora non si imbarazzi e lo dica che si è fatta schiaffeggiare la faccia col cazzo.
4: De cretino.
1: Ma perché fanno così?
5: Danca.
1: Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiata con il pene?
5: No.
1: Lei ha mai fatto un frontale con la cappella?
5: No.
1: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Sentiamo un'altra ascoltatrice mangiacazzi.
6: Ciao.
1: Ciao, come stai?
6: Tutto bene, amore.
1: Senti, una domanda.
6: Sì.
1: Lei ha mai preso un cazzo nella faccia?
6: No, no, in faccia no.
1: Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiata con il pene?
6: No. Ma te, ma in corpo sì, in corpo sì, corpo sì.
1: Oh!
6: Corpo sì, ok?
1: Face to cats.
6: Ok, un bacio a voi. Ciao ciao.
1: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
6: Sì.
1: Senti, una domanda.
6: Sì?
1: Lei ha mai preso un cazzo nella faccia?
6: Non ti rispondo perché sei talmente stupido e cretino e ti credi di essere chissà che cosa, che mi fai veramente pena.
1: Ma lei non mi può trattare così. Stiamo parlando in tutta serenità di cazzo in faccia. Pronto? Oh!
6: Pronto?
1: Salve! Lei dopo aver preso il cazzo nella faccia fa anche l'ingoio?
6: Non c'è Antonio!
1: Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiata con il pene?
6: Cosa?
1: Face to cazzo!
6: Senti, vuoi andare a fanculo, te chi sei?
1: Su signora non si imbarazzi.
6: Eh? E non mi permettere più neanche di telefonare.
1: E lo dica che si è fatta
6: hai
1: schiaffeggiare
6: capito?
1: La faccia col
6: rompi
1: cazzo.
6: Rompi palle!
1: Oh. Oh.
7: Pronto!
1: Lei ha mai preso un cazzo nella faccia?
7: Cosa?
1: Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiata con il pene?
7: Ma lei si rende conto di quello che mi ha chiesto?
1: Su signora non si imbarazzi e lo dica che si è fatta schiaffeggiare la faccia col cazzo.
7: Ma con chi crede che ti stai parlando?
1: Lei ha mai fatto un frontale con la cappella?
7: Vieni qua che ti stiro la faccia.
1: Ma lei non mi può trattare così.
7: Maiale!
1: Stiamo parlando in tutta serenità.
7: Sei un porco maiale!
1: Stiamo parlando in tutta serenità
7: maiale.
1: Di cazzo in faccia.
7: Il cazzo in faccia l'ha preso tua madre, quella zoccola. Hai capito?
1: Senti, una domanda. Lei ha mai fatto un frontale con la cappella?
7: Ma questo è scemo.
1: Mi dica che sono curioso.
7: Ma tu sei quello dell'altra volta.
1: Lei ha mai preso un cazzo nella faccia? Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiato?
7: Ma non è un cazzo da fare!
1: Su signora non si imbarazzi e lo dica.
7: Guarda
1: che
7: c'è un tasto nel telefono che se lo schiaccio chiama direttamente la pattuglia dei carabinieri.
1: Lei ha mai fatto
7: attento.
1: Lei ha mai fatto un frontale con la cappella?
7: Guarda che schiaccio il tasto.
1: Ma lei non mi può trattare così.
7: Guarda che lo schiaccio, eh.
1: Stiamo parlando in tutta serenità
7: lo
1: di cazzi in faccia.
7: Lo sto
1: schiacciando. Mi dica.
7: Ehi.
1: Oh.
7: Guarda che lo schiaccio.
1: Ma lei è una persona spregevole.
7: Vaffanculo.
8: Sì, tesoro. Oh, che inculata.

0: Lo Zoo di 105 presenta La favola di Nonno Giovanni.
1: Quando da un tratto.
2: Così.
3: Ehi, bambino!
1: Il protagonista del videogioco di Timmy si fermò e cominciò a parlarci.
2: Ma dici a me? Che strano, questo gioco sembra che mi parli.
3: Sì, dico a te, Timmy.
2: Ma come fa a conoscere il mio nome? Come fai?
3: Io sono il genio dei videogiochi e ho scelto te per vivere un'avventura.
2: È incredibile! Non sto sognando, vero? È come nei film!
3: No, Timmy! Adesso puoi esprimere 3 desideri e io li realizzerò.
2: Voglio che i bulli di prima muoiano male falciati da un autobus pilotato da Freddy Krueger!
3: Ok! E poi?
2: Che tutti smettano di prendermi in giro e che diventi subito talmente ricco da poter vivere per sempre giocando ai videogiochi.
3: Ok, questa è facile. Basta che aspetti una 30 d'anni. Campano tutti giocando ai videogiochi. E poi te ne manca uno.
2: Voglio ancora tantissime caramelle del barbone che è morto.
3: Timmy.
2: Sì, che... è morto. Voglio tantissimo.
3: Dimmi.
2: Caramelle del barbone.
3: Dimmi.
2: È morto.
4: Ehi, c'è un bambino per terra.
5: Oh, è caduto, l'ho visto io.
6: Ma è un bambino.
7: E che cazzo succede oggi? Qui c'è un'epidemia. Prima il barbone, poi il bambino. Adesso sollevatelo.
4: Oh mio Dio, il bambino è morto. È in overdose di qualche droga.
8: Ma nonno, il bambino Timmy è morto. Ma aveva appena conosciuto il genio dei videogiochi, com'è possibile?
1: No, Enrichetto, il piccolo Timmy aveva preso la caramella dal senza tetto, che in realtà era un pedofilo spacciatore tossicomane che stava aspettando solo che la droga che aveva messo dentro la caramella facesse effetto per poterlo rapire. Ma ha sbagliato le dosi e Timmy è morto, dai!
8: Ma anche il barbone è morto!
1: Eh sì, perché nel frattempo che aspettava si era fatto anche una pera nel braccio e anche lì aveva sbagliato le dosi e si è ammazzato con un'overdose anche lui, erano sbadati.
8: Oh, ma è tremendo! Quindi il genio non esisteva?
1: Ma certo che no! Era solo il delirio psicotico delle sostanze, capito? In realtà Timmy stava fissando, sbavando lo schermo da 10 minuti.
8: Oh, qual è la morale, nonno?
1: Le morali sono due.
8: Ah sì? E quali?
1: Alla prima è che non si accettano mai le caramelle dagli sconosciuti, come ti dice sempre tua mamma.
8: Ok, sì, non le prenderò mai.
1: Bravo, Ricchietto, bravo.
8: E la seconda?
1: E la seconda è che se un giorno sarai un maniaco pedofilo e tossicomane e porti di dietro sempre gli occhiali, così non ti sbagli coi dosaggi.
8: Ok, nonno, grazie!
1: Prego, ci mancherebbe. Per sicurezza natale invece del Transformer ti faccio un bilancino, eh?
0: Lo Zoo di 105 ha presentato La favola di Nonno Giovanni.
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
1: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
2: Sono intrappolato!
3: Non intrappolato!
2: Aiutami, aiutami, tanto scala!
3: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scusate la cosa con la trade, insomma.
4: Ma porca. Skywalker!
3: Skywalker! Skywalker!
2: Aiutami, tanto Skywalker!
1: Madò, questa ha la sold! Devo andarla a salvare!
5: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
3: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
0: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: La Millennium Piccione.
1: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
1: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
2: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
1: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
3: a prenderlo in culo.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
1: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
1: No!
9: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo!
1: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
1: No!
9: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabato di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire!
2: No!
1: Tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, quello figlio di Yavaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera! Togliermi la maschera!
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: Di vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo effettuando delle trivellazioni in strada.
0: E quindi? Non ho capito bene.
1: La trivella emette delle vibrazioni molto forti e quindi è probabile che deve tirare giù la roba dai pensili, che sennò ci cadono i bicchieri, i piatti, i quadri, queste cose qua.
0: Aspetta che mi passa mio marito che io non lo sento bene. Aspetta.
1: Va bene signora, grazie.
0: Aspetta.
1: Sì, ma passa suo marito.
0: Mi
2: sento
0: tu.
2: Pronto?
1: Sì, buongiorno, mi scusi il disturbo. Sono un operaio del 5 Gigi. Stiamo effettuando le trivellazioni per il gas. Quando sente l'allarme che sta nel cantiere, mi raccomando, tiri giù tutte le cose che possono cascare, che è pericoloso.
2: Va bene.
1: Ha sentito lei l'allarme stamattina? L'ha fatta le prove?
2: No, no, c'è qua il. Siccome io sono vicino alla cabina.
1: Sì.
2: Del gas.
1: Sì, là sotto stiamo noi.
2: Ma io non sto sentendo niente.
1: Perché deve sentire l'allarme? Adesso lo attiviamo. Se mi dà un secondo, attivo l'allarme e mi dici se lo sente, va bene?
2: Va bene, va bene.
1: Gennaio, metto un attimo il segnale.
3: Fica pelata, fica pelata, fica pelata.
1: Lo sente il segnale?
2: Sì, sì.
1: O distingue nettamente?
2: No.
1: Un attimo glielo rimetto. Gennaio, fai andare il segnale.
3: Fica pelata, fica pelata, fica pelata.
2: No, no, non sto, non capisco niente.
1: Allora dobbiamo aumentare l'intensità. Apra una finestra che magari lo sente dalla finestra.
2: No, sono fuori al balcone.
1: Perfetto, allora senta fuori al balcone, tenta bene l'orecchio. Cioè, no, mandavo segnalare la terza volta, ma.
3: Fica pelata, fica pelata, fica pelata.
2: No, no, non capisco, non capisco niente.
1: Maccia, aumentiamo ancora l'intensità.
2: Non lo so.
1: Stiamo facendo dei test, io mi dispiace abusare della sua pazienza, ma sto qua con Gennaro.
2: No, si figura.
1: Gennaro, alza la pente dB.
3: Fica pelata, fica pelata, fica pelata.
2: No, non capisco niente. Io sono vicino qua alla cosa.
1: Alla cabina?
2: Alla cabina.
1: E non si può avvicinare ulteriormente?
2: Ma sono proprio vicino alla pensellina, sul balcone sono.
1: Magari, sai che cosa facciamo? Uniamo anche il segnale dei timpani, che è importante. Che magari lo sente di più, magari sente i bassi. Lei è per caso un po' sordo, cioè ha problemi di sordità?
2: No.
1: Si sente bene. Allora aspetti che andiamo. Vai, Gianna.
3: Fica pelata, fica pelata, fica pelata.
2: No. Sento parlare, però non capisco quello che dici.
1: Non lo so. I timpani almeno l'ha sentiti?
2: Sì.
1: I timpani l'ha sentiti. E allora le mando solo il suono dei timpani?
2: Sì.
1: È anziano lei?
2: No, ho 75 anni.
1: Vabbè, un giovanotto, diciamo. Vabbè, se vediamo che magari i timpani. Senta i timpani. Gennà, manda i timpani, mette Wagner.
4: Bembo, bembo, bembo, bembo.
2: Tempo, dici.
1: Tempo. E se vedete che è un venditore di fazzoletti, non lo so. Aspetti che rimandi i timpani.
4: Bembo, bembo, bembo, bembo.
2: Tempo.
1: Dice tempo. Vabbè, lei quando sente tempo, tira giù le cose. Non dice tempo comunque, eh?
2: No.
1: No, dice fica pelata. Lei non sente fica pelata, bom bom bom?
2: No.
1: E allora aspetti, proviamo col segnale vecchio che magari lei è più abituata. Gennaro, mette quello del 2019.
4: Culacchione! Culacchione! Culacchione!
1: E questo lo riconosce?
2: No.
1: Niente, neanche il culacchione riconosce. Niente fica pelata, niente culacchione, niente timpani.
2: Sì, adesso che me l'ha detto lei, culacchione l'ho capito.
1: Allora, quando sente culacchione, tiri giù tutta la roba dai pensieri, va bene?
2: Va bene.
1: D'accordo, allora si segni queste tre parole. Culacchione, fica pelata e timpani.
2: Culacchione?
1: Fica pelata e timpani.
2: E timpani.
1: E tre parole dell'allarme, va bene, me le vuole ripetere?
2: Culacchione.
1: Sì.
2: Timpa pelata.
1: No, fica pelata.
2: Fica pelata?
1: Sì. E il suono dei timpani wagneriani, bom bom bom, quello lì.
2: Ferma che me lo scrivo.
1: Sì, si scriva. Scriva.
2: Capire.
1: Sì. Uno, culacchione.
2: Scriva.
1: Culacchione, scriva. Culacchione. Hai scritto culacchione?
2: Sì.
1: Culacchione. Faccia scrivere alla signora che così.
2: La signora sta scrivendo.
1: Brava la signora. Signora, ha scritto culacchione?
2: Sì, ha scritto.
1: L'allarme numero 2 è fica pelata.
2: Numero 2.
1: Fica pelata.
2: Chica.
1: No, chica, fica. PHIK pelata. Fica, che in scandinavo vuol dire uccello migratore.
2: Chica pelata.
1: Sì.
2: Poi.
1: E il terzo è un suono di timpani. Ha presente quegli strumenti d'orchestra bom bom bom, quello lì.
2: Bom bom bom, sì, va bene.
1: Bom bom bom, va bene.
2: Scrive bom bom bom.
1: Scrive bom bom bom. Ha scritto?
2: Va bene.
1: Ha scritto?
2: Sì.
1: Benissimo. Se sentite uno di questi gessoni, mi raccomando, togli le cose dai pensieri, va bene?
2: Va bene.
1: Arrivederci, buona giornata. Arrivederci, tante cose.

0: Lo Zodi 105.
1: Continua la carrellata di serie TV che hanno fatto la storia, rivisitate con un elemento in più, che il protagonista è sempre e solo Gerry Scotti. Grandi classici come Hazard, Vicky la bambina robot, Supercar, L'A-Team, Baywatch e tanti altri. Un solo protagonista, il mitico ed inimitabile conduttore TV, il nostro Gerry nazionale. Oggi vi regaliamo le nuove avventure di Star Trek.

0: Lo Zoo di 105.
1: Continua la carrellata di serie TV che hanno fatto la storia, rivisitate con un elemento in più, che il protagonista è sempre e solo Gerry Scotti. Grandi classici come Hazard, Vicky la bambina robot, Supercar, L'A-Team, Baywatch e tanti altri. Un solo protagonista, il mitico ed inimitabile conduttore TV, il nostro Gerry nazionale. Oggi vi regaliamo le nuove avventure di Star Trek, con Gerry Scotti nei panni del capitano. Mettetevi comodi, inizia il nostro viaggio spaziale.
2: Spazio. Quella vastità infinita formata da stelle, pianeti e buchi neri che assomigliano molto ai fori anali nelle orge dei milionari americani. Mazza che buchi del c***o che hanno quelle stronze. Queste sono le avventure della navicella spaziale Enterprise, capitanati dal vigoroso capitano Scott e la sua ciurma di personaggi buffi e alquanto improbabili. Benvenuti a Star Jerry.

0: Abbiamo un'emergenza! Deve correre in plancia!
1: Eccomi! Scusate, ma non c'era una tuta meno attillata.
2: Capitano Scott, io trovo che le sta molto bene.
1: Wei, non mi fare gli occhi dolci. Sappiamo tutti che sei goloso di salamini. Dai, cazzo, ma che credibilità potrò mai avere se giro per lo spazio vestito come Capitan Ventosa?
0: Capitan Provolone! Volevo dire, Capitan Scott, abbiamo un'emergenza! Ci è arrivato un messaggio da una navicella aliena che ci minaccia di distruggerci se non ci arrendiamo!
1: Ma che cazzo gridi? Sei ad un metro di distanza, non gridare!
3: Capitano Scott, la navicella nemica si sta avvicinando.
1: Questa bisbiglia e l'altro grida. Ma c'è qualcuno di normale qui?
4: Io, signore. Sono il sottotenente Scotti.
1: Ma ti chiami Scotti? Eh no, qui di Scotti ce ne può essere uno solo. Non va bene, cinesino. Da oggi ti chiami Claudio, sottotenente Claudio. Si sa che i Claudio o sono stronzi o sono cinesi coi documenti falsi.
4: Ma signore, io...
1: Tu un cazzo, vai a chiamarmi il buffone con le orecchie a punta e già che ci sei. Trovami una tuta meno attillata. Ho i coglioni in gola.
2: Signore... C'è il comandante in carica della navicella spaziale nemica che vorrebbe parlare con lei.
5: Sono il generale Spruffone, comandante in carica della navicella spaziale Kazim Weshiachitiwea. Voglio parlare con il capitano dell'Enterprise o inizio a spararvi. Veloci che sono nervoso.
3: Sembra completamente strafatto.
1: E bisbiglia sta bastarda. Apritemi il collegamento, ci penso io a sto buffone. Qui parla il comandante Scott, Jerry Scott. Dai, dimmi, che cazzo vuoi? C'è un disturbo sulla linea o sto pagliaccio mi sta ridendo in faccia?
2: Capitano, credo le stia ridendo in faccia.
3: Sì, le sta palesemente ridendo in faccia.
5: Ma come cazzo sei vestito?
1: Lo so, è dall'inizio della puntata che lo dico. Mi hanno dato una tutina da ballerina bulgara, tre taglie più piccole.
5: Sembri un cotechino, un salame nostrano, una caciotta pugliese.
1: Minchia, mi hai fatto ridere. Senti, ma invece di stare qui a discutere, perché non salite a bordo e ci spacchiamo una boccia di shampoo e qualche grammo di polverina magica che ho raccolto sul pianeta Lapo?
5: Mi sembra un'ottima idea. Attiva il teletrasporto che arriviamo.
2: Capitano, non mi sembra un'idea intelligente. Ho fatto un po' di ricerca su questi alieni e sembrano aver sterminato tutti gli equipaggi che incontrano nello spazio.
3: Capitano, ha ragione. Questi ci fanno fuori.
0: Capitano, ha ragione! Questi ci fanno fuori! Mi sembra un'idea del cazzo! Forse dovremmo prendere delle precauzioni prima di farli salire!
1: Quella bisbiglia e quello urla. Massa di strongoloidi di merda. Questa è la mia nave spaziale, quindi qui comando io. Fateli teletrasportare. Veloci, dai.
2: Eccoli, e come temevo sono armati fino ai denti.
5: Salve, giù.

0: E così finisce per sempre la serie. Una puntata e caput. Tutti morti. E vissero tutti felici e contenti, tranne l'equipaggio dell'Enterprise.
1: Radio 105.

0: siamo ancora qui oggi sera ad un nuovo appuntamento azione con lo squartamento delle persone che si fanno le coltellazioni. Oggi siamo ancora sul pezzo, dico schifo, che ha nel sangue, ma poi sarà successo realmente che la figa puzza. Andiamo subito a Beppe Giorgio con il nostro inviato Francone, che dice Bobo, dai, che frigge la linea alla linea. Sentiamo!
1: Sono le 3 del pomeriggio e a casa del signor ladro puttano detto Ciucciacaz si stanno svolgendo i preparativi per festeggiare l'anniversario dall'operazione di amputazione del fratello siamese attaccato per il pene. Proprio mentre il signor ladro puttano detto Ciucciacaz sta appendendo un festone recante la scritta «Finalmente due cazzi», irrompe nella stanza una figura minacciosa, armata di abbondanti libagioni a base vegana.
0: Ma si sta bene qui, Questo è perfetto, lo appendo qua. Magari ci gonfio qualche palloncino a forma di minchia che fa sempre festa. Mi piace, quanto mi piace essere organizzatissimo. Tingo zo merda, cane bastardo. Oh, che sei?
1: Il signor ladro puttano, detto Ciucciacaz, non ha nemmeno il tempo di capire chi sia il suo aggressore, che si ritrova tramortito da una grossa fetta di seitan racchiusa in una borsa di lenticchie secche. E un attimo, ed è a terra.
0: Che vuoi? Che sei? Perché puzzi fortissimo di verdura bollita? Ah! Che schifo, seitan!
1: I minuti volano come secondi, mentre il signor ladro puttano viene praticamente obbligato a divorare circa 56 kg di pietanze vegane, tra cui ravioli vegetali, ripieni di broccoli ed incredibili porzioni del famigerato hamburger vegetariano a base di ceci e fagioli.
0: Basta! Basta! Perché mi fai questo? No!
2: Mangia! No, mangia, mangia!
0: Voglio la costina di maiale!
1: È tardi ormai, il signor ladro puttano detto Ciucciacaz muore fra atroci strappi anali dovuti ai gas intestinali che fuoriescono violentissimi per colpa dell'ingestione di abbondantissime dosi di fibre e legumi.
0: Oh! Oh! Oh, la panza! Oh! Oh! Oh! Oh!
1: Oh! Oh! Ma la tragedia ulteriore si consuma a distanza di 2 ore, quando la moglie del signor ladro puttano, rientrando a casa, si rende conto del tremendo odore di scorreggia ai broccoli che fuoriesce dall'appartamento e, involontariamente, fa partire una scintilla, immettendo la chiave di casa nella serratura. La deflagrazione dovuta ai gas intestinali che hanno saturato l'appartamento è immediata, è mortale. La palazzina crolla su se stessa, inghiottendo parecchie vite umane. In una tremenda nube di merda.
3: Che puzza di broccoli scorreggiati, come se qualcuno avesse ammazzato mio marito col cibo vegano, ma prima tramortendolo con il famigerato seitan. Inserisco la chiave e faccio una scintilla involontariamente. Ah, porca te!
1: Gli inquirenti brancolano nel buio e stanno interrogando tutte le galline di un pollaio adiacente. Forti sospetti ricadono sul cadavere che pare avesse degli asti con se stesso e volesse farsi fuori, ma staremo a vedere.
0: Va bene, bravo, bravo scorreggiano, Milli Carlucci, richiesta che patataro la fica. Mi spiace che non abbiate il mio mento, ma sotto safante e ci sballo. Ora capiamo che fare con questa matita, fissiamola. Bene, bene, bene, avete visto? Non si è mossa. Sigla prima che partano le mani, dai!

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Ecco la cretina del paese. Come sta, signora? Lurida megera bifolca impestata di cazzi.
2: E al sabato grande festa.
1: Pronto?
0: Pronto. Come sta,
1: pronto,
0: signora? Buongiorno, sono Guido Inferni, quello che vede in TV, con i capelli fatti con il DAS e la mascella che sembra la punta di un Freccia Rossa. È contenta che l'ho chiamata? La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Pronto? Lurida megera bifolca impestata di cazzi. Adesso la richiamo e glielo dico in faccia.
3: Pronto?
0: Lurida megera bifolca impestata di cazzi. Che sfiga, mi ha risposto quell'idiota del marito.
2: E al sabato grande festa.
1: Pronto?
0: Ecco la coglionazza del paese. Pronto?
1: Pronto.
0: Come sta, signora?
1: Tiriamo avanti.
0: Buongiorno,
1: chi è?
0: Sono Guido Inferni.
1: Non so.
0: Sono Guido Inferni, quello che vede in TV, con i capelli fatti con il DAS e la mascella che sembra la punta di un Freccia Rossa. È contenta che l'ho chiamata?
1: Allora cosa voleva?
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Pensi, signora, abbiamo delle incredibili offerte. Mobile vagante da salotto in puro legno massello a soli 7 milioni e 400 mila lire.
1: Non da mi interessa.
0: Da noi potrà passeggiare liberamente nel nostro mobilificio, proprio come una vacca al pascolo. Mi dica, mi dica.
1: Ma noi siamo già anziani, no?
0: Mi dica.
1: Non compriamo più. Buongiorno,
0: mi
1: dica, grazie.
0: Mi dica, lei è vacca da parte di padre o di madre? Pronto? Schifosa! Passerai il resto della tua vita a lavare le mutande cacate di tuo marito. No.

0: Pronto?
1: Pronto! Buongiorno signora, sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni. La posso disturbare 2 secondi?
0: È dello zoo di 105?
1: Mi ha beccato signora. Scopiamo? Cavolo, ha buttato giù. Se mi sta ascoltando mi contatti privatamente che le pettino la sorca.
2: E al sabato grande festa.
0: Pronto?
1: Ecco la coglionazza del paese. Pronto? Buongiorno, sì? Sono Guido Inferni. Come sta signora? Pronto?
3: Pronto.
1: Dai, non rompere i coglioni e passami quella puttanazza di tua moglie. Pronto? Voi non potete immaginare quanto sia faticoso chiamare tutto il giorno la gente a casa per invitarli al mobilificio Puzzoni.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Come sta, signora?
0: Ma chi è lei, scusi?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni, quello che vede in TV, con i capelli fatti con il DAS e la mascella che sembra la punta di un Frecciarossa.
0: E allora?
1: Venga a fare la vacca da monta nel mio mobilificio, ci sono un sacco di occasioni.
0: Chiedo scusa.
1: Su, signora.
0: Ho un'altra chiamata
1: su signora.
0: Altro telefono.
1: Mamma mia, quanto mi sta sul cazzo.
0: No, no, ma io adesso devo andare via.
1: Allora vada a prendersela nel culo.
2: E al sabato grande festa.
3: Pronto.
1: Buongiorno, signora. Sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni. La posso disturbare due secondi?
3: Leccami i coglioni, brutto figlio di puttana.
1: Mamma mia, che violenza verbale. Terrone.
2: E al sabato grande festa.
3: Pronto?
1: Cazzo di m***oide.
3: Magia, chi te è morte? Tu sei un m***oide, culo a chi te è morte e sei morte vive.
1: Dai, dai, che ti mollo uno schiaffo
3: tua
1: quando
3: madre,
1: vieni che ti stacco
3: madre,
1: la testa dal collo.
3: Tua madre ha vinto il premio Nobel per il miglior pompino dell'anno, culo a chi te è morte e vive.
1: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto?
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
1: Non butti giù il telefono perché al sabato ci sarà la grande festa.
3: Chi è?
1: L'aspetto. Buongiorno, sono Guido Inferni.
3: Devo parlare, ti dicevo tutto quello che pensavo. Mannaggia, chi te muote? Non mi chiama più.
1: Pensi, da noi potrà trovare una bellissima camera da letto a soli 3 milioni per farsi inculare tutti i giorni.
6: Pure quella puttana, mamma, devo piacere pieno culo, culo a chi te muote, stramorte vive. Te tutta razzatoia, mannaggia, chi te muote, che ti venga. Ti caccio le budella dalle orecchie, chi te morte stramorte vive.
1: Ma lo sa che lei mi ricorda un mio compagno delle
6: scuole. Stramorte!
1: Niente da fare, questo mondo è pieno di bifolchi che non vogliono comprare i miei mobili e soprattutto rinunciare alla grande festa.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
1: Pornbub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Oh, ma non ci posso credere, non è la seta.
6: Sì.
3: Sì.
6: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai.
6: Oh.
3: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah, sì.
3: Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvoro.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Ah, sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la fame.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda.
1: Porn Bob. This buration is in the fic.
7: Ed è finalmente fumata bianca. Fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione. Dalla balconata sta uscendo qualcuno.
8: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no? Non il 14esimo, Papa Leone di Lernia, Habemus Auts.
9: Auts, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora... un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremo ungione, io son resuscitato.

0: Lo Zoo di 105.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

nuovo giorno e al quartier generale di Mediaset i nostri perfidi paladini Marchettari, Sparalaser, Rottinculo e Segaioli si stanno preparando per partecipare a una festa molto esclusiva.

0: Allora, colleghi supereroi, partiamo dal presupposto che vi chiamo colleghi solo perché lo prevede il protocollo. In verità, io sono il migliore e voi siete delle scorregge vaginali. Contrari?
1: Questo fa caldo ancora,
0: Favorevoli alla mia immensa superiorità?
2: Io sono una merda! Faccio schifo!
3: Sono un gonzardino!
2: Sputami!
0: Posso ciucciarti gli occhi?
4: Prendi il mio utero!
0: Molto bene, stasera siamo invitati alla festa dei super e ci saranno molti super con poteri straordinari. Esigo essere in assoluto il più figo della festa. Quindi, se ci fosse qualcuno più bello e più forte di me, siete pregati di incenerirlo. Odio la concorrenza.
5: Mi scusi, Salvalender, sono l'assistente del direttore. Ma non trova che sia scorretto eliminare quelli più belli e più forti di lei?
0: Ah! Chi ha parlato?
1: Nessuno!
0: Guarda, ho un braccio ventriloco! Sono una papa! Ottimo! Sapete che adoro la democrazia! Voglio che tutti si sentano liberi di esprimersi!
4: Mi scusi se mi permetto, ma lei in realtà è un dittatore, non lascia mai...
0: Ha detto qualcosa qualcuno?
6: No, no.
0: Ci sono contrari?
3: Non so neanche che cosa vuol dire.
7: Bella battuta.
0: Bene, ci vediamo alla festa. Io arrivo volando, così faccio l'entrata d'effetto. Ma prima vado a farmi una sega su un grattacielo. Adoro innaffiare i cittadini dall'alto.
3: Non è che per caso ti serve una mano, Salvalender? Sega mano.
7: Ma lo smetti di leccargli il culo?
3: Ma io non gli sto leccando il culo. Quello lo faccio solo la sera, dopo che ha fatto la cacca. La carta igienica gli fa prurito, gli fa un po' di irritazione. Meglio una bella lingua morta, la mia.
7: Sei irrecuperabile. Cosa ci si deve aspettare da uno che si fa succhiare l'uccello da un polipo?
3: Era un avellino! Chi è che si fa pompinare dei polipi? Io ho sempre sognato di vincermi una palla. Me ne vado.
0: E cosa c'è di più bello di una sega in cima a un grattacielo? Come dici, Gabbiano? Non sei favorevole? Che bello essere me!
8: Mentre Salvalender tira il collo al suo super cazzone con tanto di addominali e cappella con mascella pronunciata e innaffia la città...
9: Te l'avevo detto di portare l'ombrello, sta piovendo, cretina!
10: No, non è pioggia, è Salvalender che si fa una sega alle 5!
9: E chiudi quella bocca che rimane incinto!
10: Ma sei pazzo, è gratis!
8: Gli altri componenti lo attendono alla festa.
11: Guardate, guardate! Ehi! Sta arrivando Salvalender!
4: È bellissimo!
12: Ha una mega sbrata sui pantaloni!
13: Come sta bene?
14: Ciao, sono Dolce Gabbana, lo farò diventare di moda.
0: È permesso!
15: Salvalender! Che piacere averti qui!
0: Felice di avercela fatta! Che braccio lungo che hai! E che mano sudaticcia!
15: Ma non è il mio braccio! Ma come? Non mi hai riconosciuto!
0: Ma mi hai stretto la mano col cazzo!
15: Beh, sai, non è solo un cazzo! Sa anche cantare la parodia di Alba Chiara in falsetto!
16: Sta bene piano per non fare odore! Se lo tenete in mano lo timbozza per ore!
0: Ma che schifo! Ma puzza la mano di sgombro! Ma questa è merda! Sgombro e feci!
15: Lo so, ma non è colpa mia! Il mio cazzo è molto ospitale! Prima è arrivato Iper Malgioglio e l'ha voluto salutare come si deve, non so se mi spiego!

0: era Pene Prensile Man, un super con il pene allungabile fino a 4 metri e con la cappella prensile. Salvalender cercò i suoi compagni tra la folla, ma ebbe degli incontri alquanto incredibili.
1: Ehi, guarda! C'è Vagina Assassina!
2: Chi ha ruttato?
3: Oh, sono culo maleducato, mi avete chiamato?
4: Chi è culo maleducato?
5: Ma che cazzo, ma ci sarà qualcuno di normale a sta cazzo di festa? Ecco, quella mi sembra una tipa regolare. Ciao, piacere, io sono il bellissimo Salvalender. Avrei sicuramente sentito parlare di me. Praticamente sono come Superman, ma con la Porsche.
6: Certo che ti conosco, e anche molto bene.
5: Scommetto che da ragazza avevi il mio poster vicino al letto.
7: No, pezzo di merda. Tu hai laserato mia madre e mio padre perché non ti volevano cedere il posto sul tram.
5: Che strana voce che hai.
7: Sono ipertrans e adesso te la faccio pagare, pezzo di merda!
8: Ehi, guardate! Salvalender è appena arrivato e ci sto dando dentro di brutto!
9: Sempre detto che è un vecchio trapano!
10: Sei veramente un bomber!
5: Lasciami, no! Mollami! Non mi spogliare, no! E levati!
8: È il cazzo piccolissimo!
4: Ma è vero, un cazzino piccolissimo!
9: Ma lei è un cazzo, è un Fonzi!
4: C'ho voglia di gamberi!
9: Che formaggio!
4: Mamma, che schifo!
5: Oh, e allora? Qualcuno contrario ha fatto che c'ho il cazzo piccolo?
9: No, no, sicuramente è molto più elegante.
11: Non è enorme, sì, caso, sì.
9: Stai anche molto meglio con i pantaloni.
10: Le dimensioni non contano.
5: Favorevoli!
8: Io! Tagliamene un pezzo!
7: Ora ti sfondo!
8: Bravo! Bravo. Vai, Salvalender, vai! Vai, salva! Vai!
9: Cosa spacchio!
5: Aia!
9: Bravo, davanti e dietro! Come le musicassette!
5: Ah, sono quello che ride in ritardo!
12: Come andrà a finire?
3: Scusate.
5: Sì?
3: Sono culo maleducato.
5: Ah, salve!
4: Ma perché maleducato?
3: Capito?
5: Ah.
13: Questi sono The Zois, nello Zoo di 105. Ow!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità.
2: Testa, test, testa.
3: Only a 105.
2: Testa, test, testa, test.
1: Il test di personalità.
4: Vi dico già che ci sono voluti 3 giorni per portare a termine questo test di personalità. Oggi andremo a tritare lo strillatore del Vesuvio.
5: Hai la mamma puttana, tua sorella è una prostituta e culo a chi te morte vive.
4: Ora Wender lo chiamerà e parlerà con se stesso. Andiamo.
6: Pronto?
7: Ma chi è?
5: Pronto!
7: Ma...
4: Riproviamo immediatamente.
7: Pronto?
6: Pronto?
7: Chi è?
6: E che bu? Oh!
5: Pronto!
6: Chi è? Guacchi de Mort, chi è? Pronto?
7: Ma chi è? Ma che cazzo bu?
5: E che buchi de stramor? Dai che mi pompo tutta la tua famiglia, non chi sei. Vengo a casa, mi scopo tua madre, tuo padre, tua sorella, tutti, me li metto a pecora e... Metti uno in fila agli altri, glielo mettono il culo, un culo di morte, di mamma, di questa morte. Hai la mamma puttana, tua sorella è una prostituta e culo a chi te morte vive.
8: Vendetta!
9: Vendetta!
8: Vendetta!
6: Pronto?
7: Pronto?
6: Pronto? Ti facevi che non sei altro.
7: Culo a chi te stra morte, morte vive.
6: Culo a chi te stra morte a te. Chi ti chi da piccia una vamba, te chi te stra morte vive.
7: Ma che?
6: Se pesco chi sei, io vengo, sto tutti, anche il tuo cane, mi sto a te, mi metti a 90 e ta, ti faccio proprio il cazzone in culo a secco chi te stra morte. Culo a chi te stra morte, morte vive, tutti i sande. Bastarde figlio, ma ti giuro se vengo.
4: Ora passiamo al secondo giorno di chiamate. Lo strillatore del Vesuvio si sta evolvendo, ma Wender non molla.
10: Vodafone, servizio di segreteria telefonica.
4: Un giorno intero a chiamare, ma non ha più risposto. Passiamo a stamattina.
5: Pronto? Ti caccio le budella dalle orecchie, chi ti morte stra morte.
7: Ma non mi chiama più, figli di puttana, che tengo i problemi, qua chi ti stra morte vivo, mannaggia.
4: Wender ha mollato il colpo. Ci dispiace. Ci dispiace così tanto che lo richiama immediatamente.
5: Pure quella puttana di mamma devo piacere prendendo un culo, culo a chi è morto e vivo, mannaggia.
7: Però il mio scopo della mia vita da oggi in poi è trovarti e...
5: In pubblico chi te stramorte vive. Hai la mamma puttana, tua sorella è una prostituta e culo a chi te morte vive.
4: Ciao, sono Wender. Parlo con la voce del doppiatore. Io quando trito così tanto una persona vado fuori di testa. È bellissimo rompere il cazzo alla gente, chiamo ancora.
10: Vodafone, servizio di segreteria telefonica. Risponde la segreteria telefonica di 3, 4, 8, 9, 9, 8. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
5: Chi te sta morta?
4: Non può finire così. Diamogli il colpo finale.
6: Pronto?
5: Hai la mamma puttana, tua sorella è una prostituta.
6: Chi te morte, stramorte vive, te tutta razzatoia, mannaggia, chi te morte che ti venga, ti caccio le budella dalle orecchie, chi te morte, stramorte vive.
4: Wender, dopo questo test di personalità, preso malissimo, è andato a fare il cammino di Santiago e lì una luce l'ha avvolto. Era San Telefono. San Telefono gli ha detto:
11: Wender, torna a Milano. Torna a Milano. E chiama con la voce dello strillatore del Vesuvio, Ennio. Massacralo.
12: Massacralo.
13: Ma vai a cavare!
3: brutto bastardo!
7: Che trovo compagno per gas d'angua, che destra morte
3: prima! Ma non ti capisco! Non ti capisco! Vai come un cane, brutto bastardo!
7: Quel pezzo di riccone, voglio le uova, le uova!
11: Prossimamente, nello zoo di 105.
8: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Segreto.
3: Il segreto.
2: Il segreto.
3: Il segreto.

La perfida donna Ruanda continua a nascondere il suo segreto. Tutti cercano di scoprire il suo segreto, ma nessuno scopre il suo segreto. Donna Menisca sta per rivelare il segreto alla serva Straccia, ma cade in un misterioso segreto.

0: straccia! Serva straccia! Brutta nana scansa fatiche! Dove si è cacciata? Serva straccia!
1: Eccomi, signora! Eccomi!
0: Oggi ho voglia di cavalcare, serva straccia! Presto, vammi a sellare il tricheco stanco!
1: È sicura, donna Ruanda? Fra poco dovrebbe arrivare il notaio Belcongo per la lettura del testamento del dottor Virales.
0: Cretina! Ma non lo sai che io e il notaio Belcongo abbiamo un trascorso anale?

0: Siviglio, padre Siviglio! Sono venuta a vedere come fervono i preparativi per il matrimonio di mio figlio Nigerio. Ma dove si è cacciato? Padre Siviglio!
1: Padre Siviglio è sparito, donna Ruanda.
2: Il segreto.
3: Destino más que nunca y no sé qué hacer.
0: Commissario Formentello! Cosa ci fa qui?
1: Potrei farle la stessa domanda. Commissario Formentello! Cosa ci fa qui?
0: Commissario Formentello, ma cosa fa? Il pappagallo?
1: Potrei fare la stessa domanda. Che ore sono?
0: Ma non è la stessa domanda.
1: Le piacciono le pannocchie?
0: No, senta, non ho tempo da perdere, commissario Formentello. Devo tornare a Villa Calabria. Fra poco ci sarà la lettura del testamento del dottor Virales. Vuole venire con me?
1: Potrei farle la stessa domanda. Vuole venire con me?
0: D'accordo, se proprio insiste verrò con lei. Ma non si faccia illusioni, commissario Formentello. Ricordo benissimo che io e lei abbiamo un trascorso anale.
2: Il segreto.
4: Non ne abbia paura, se va sragia.
5: No, lei è gallese. Questo è un duca gallese.
4: Negro, è negro,
5: Palle, l'ho fatto, ma hai detto che non va bene.
6: Fare un'altra versione.
0: Notaio bel Congo.
4: Donna Ruanda.
1: Notaio bel Congo.
5: Roar, roar.
7: Come roar?
4: Ora che ci siamo tutti possiamo procedere per la lettura del testamento del dottor Virales. Io, dottor Virales, ora vi rivelerò il
2: segreto
4: di donna Ruanda. Il segreto di donna Ruanda è...

0: Allora, fratelli, mi ha cercato qualcuno? Sento della suspense nell'aria del Cristo.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Scusi, lei chi è?
1: Sono uno che nella serie dice soltanto questo. Potrei farle la stessa domanda.
0: Bello, perfetto. Si vede che non abbiamo i soldi per finire questa merda di serie.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Non era una domanda. Potrei mandarla a fanculo.
1: Potrei fare la stessa domanda.
0: Faccia invece la stessa cosa, si levi dai coglioni.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Sì, vada a farla da qualche parte, possibilmente lontano dal Cristo.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Vada.
2: Vuoi sapere anche tu il segreto di Donna Ruanda?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Sì, ma sto chiudendo. Dicevo, vuoi sapere anche tu qual è il segreto di Donna Ruanda?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Sì. Lo vuoi sapere?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Sì, ma sto chiudendo.
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Mi hai rotto i coglioni. E questo non è un segreto.
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Porco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Torna nel Wonderland lo psicologo Francesco Fallo.
2: Vai, se pensi di non poterti fermare, fallo. E fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo, vedi?
1: Andiamo.
3: Pronto?
2: Pronto? Buongiorno, sono lo psicologo.
3: Sono psicologo. Chi sei?
2: Sono lo psicologo.
3: Sono psicologo.
2: Sono il signor Francesco Fallo.
3: Ti è caduto, dai il custode.
2: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo, vedi?
3: Tu prova a dire che io ascolto tutto, dimmi, nara.
2: Mi apro. Però, se lo vuoi fare, fallo.
3: Va bene, ok. Ascolta, ci vediamo stasera al campo.
2: Ciao. Anche se sei un coglione, fallo. Potresti anche non essere un coglione.
3: Ehi, continua.
2: Ma lo sei.
3: Vabbè, dai.
2: Potresti anche non farlo.
3: Vabbè, già ci vediamo stasera, là al campo. Ciao.
2: Se lo vuoi fare, fallo. Vedi? Sei un coglione.
4: Attenzione, il sistema consiglia di chiamare in zona Reggio Emilia. Chiamare ora.
2: Pronto? Buongiorno, sono lo psicologo.
5: Psicologolo! Psicologolo!
2: Buongiorno, sono lo psicologo.
5: Psicologolo!
2: Sono lo psicologo.
5: Psicologolo!
2: L'ho chiamata.
5: Che cosa vuoi? Psicologo!
2: L'ho chiamata per dirle di farlo.
5: Che cosa devi fare?
2: Per l'amor di Dio, fai.
5: Per l'amor di Dio! Chi sei?
2: Se pensi di non poterti fermare, fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
5: Che cosa devo pensare? Cosa devo pensare?
2: Potresti anche non farlo.
5: Porca la... Vai, chiedermi la puttana la... Ma chi sei? Chi sei?
2: Sono il signor Francesco Fallo.
5: Francesco, vai è meglio... Ma è Francesco, vai... Ma chi stai cercando? Brucia la... Puttana...
2: Sono lo psicologo.
5: Lo psicologo, perché porca la mia, lo psicologo.
2: Anche se sei un coglione, fallo.
5: Porca la mia, ma sarà già un bastardo, bastardo. Ma
2: vedi?
5: Che cosa vuoi della mia vita, che cosa vuoi?
2: Se sei coglione, fallo. Potresti anche non essere un coglione.
5: Puttana la mia, puttana la mia. Ma sei, guarda sul numero.
2: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
5: Puttana la mia. Cosa ci devo pensare? Cosa devo pensare, brutto?
2: Vedi, mi apro. Però. Se lo vuoi fare, fallo.
5: Ti apro io la testa, ti apro. Ti apro la testa con un melograno, te la smito.
2: Questo lo dici
5: merda.
2: Tu. Vede, lei è un coglione.
5: Ma te sei un bastardo. Te sei un bastardo.
2: Vedi.
5: Vai a cagare. Chi ce ne vogliono? Vai a cagare.
2: Sono lo psicologo. Vedi? Sei un coglione.
6: Chi è?
2: Pronto?
6: Pronto!
2: Buongiorno, sono lo psicologo.
6: Ha sbagliato!
2: Vedi, mi apro.
6: Cosa?
2: Però...
6: Senta, io sono a letto con la febbre. Non sto bene.
2: Tranquillo, fallo e basta.
6: Ma fare che cosa?
2: Per l'amor di Dio, fai.
6: Ma che cazzo devo fare?
2: Potresti anche non farlo.
6: Ma porca... Mi ascolti bene, lei ha chiamato casa lo... Io sono il signor Arnaldo.
2: Vedi?
6: Sono a letto con la febbre, ha capito?
2: Questo lo dici tu.
6: Sì, questo lo dico io, porco...
2: Vedi? Sei un coglione.
6: Coglione lo sarà lei.
2: E fallo.
6: No, non faccio nulla, adesso la saluto.
2: E fallo.
1: Wender vorrebbe richiamare il signor Arnaldo, ma ha la febbre, quindi lo richiamerà immediatamente.
6: Ma che cazzo vuole?
2: Sono il signor Francesco Fallo. L'ho chiamata per dirle di farlo.
6: Questo l'ho capito.
2: Vedi? Quindi fallo.
6: Ma che cazzo devo fare? Le ho detto che sono a letto con la febbre. Non riesco nemmeno ad alzarmi.
2: Sei un coglione.
6: Ma cosa ho fatto per subire tutto questo?
2: Per l'amor di Dio.
6: Mi dica cosa ho fatto.
2: Vai, se pensi di non poterti fermare, fallo.
6: Michele! Michele, ma rendi conto che stai disturbando un militare a letto con la febbre? Lo sai che potresti essere condannato a 10 anni di galera?
2: Vedi? Sei un coglione.
6: Madonna santa!
2: Ma se sei coglione fallo
6: Michele,
2: e basta.
6: Michele, sei un codardo! Non fai mai vedere il tuo numero di telefono! Merda!
2: Vede, lei è un coglione.
6: Adesso mi alzo e vado dai carabinieri.
2: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
6: Lo faccio!
2: Potresti anche non farlo.
6: A sto giro, Michele, ti scanno!
2: Vedi?
6: Ma dove cazzo sono le pantofole?
2: Vai, se pensi di non poterti fermare, fallo. Però, se lo vuoi fare, fallo.
6: Aia! Ah, Dio santo, ho preso con il piede il letto.
2: Vedi?
6: Mi sono rotto le dita.
2: Perché sei un coglione.
6: Porca ma...

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoe 105.
2: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
3: Ci troviamo a Zurigo, l'operosa città della Svizzera tedesca, dove la gente è così ricca che può ancora suicidarsi col gas. Nella clinica del dottor Schiffer è tutto un viavai di pazienti che entrano speranzosi in una guarigione e di sacchi neri con la zip che escono clandestinamente dal retro. Uno di questi forse un giorno conterrà il cadavere del signor Pistola Megacoccige, che oggi si appresta ad affrontare la sua prima visita.
4: Pensavo che per la malattia mia non ci fosse una cura. Poi... Poi un giorno ho incontrato il dottor Schiffer in un locale dei scambisti e... Via! Dicevo, gli scambisti... E mentre si faceva mia moglie, la mascherata capra, mi ha detto, via, uccellaccio e malavuglia, mentre faceva mia moglie, mi ha detto che per 50.000 franchi ci pensava lui. Sono tanti soldi e non sapevo dove trovarli. Per fortuna, mi ha consigliato lui un usuraio di fiducia, mentre c'aveva l'orgasmo. E adesso ce li ho i soldi. È proprio un luminare questo schifo. Va via, vai rotto il cazzo, vai via!
3: La patologia che affligge il signor Megacoccige appare subito grottesca e imbarazzante, come Madonna quando pubblica i selfie ignudi. Un'anomalia genetica che richiede l'approccio congiunto di un dermatologo, uno zoologo, un biologo marino, più un barman acrobatico e ben due nani biscazzieri, per rendere meno noiosa la vita in laboratorio.
5: Non facciamone un mistero. Per quanto mi riguarda, il paziente dovrebbe essere liberato nella brughiera con massimo una trentina di secondi di vantaggio sulle mute di cani da caccia. Dopodiché, pum, pum, il primo che lo prende si tiene la testa come trofeo. Tuttavia, il giuramento di Ippocrate mi impone di fare una diagnosi che è la seguente. Il signor Megacoccige puzza di pesce morto e quindi attira i pellicani come una balena putrefatta. E adesso fatemi aprire le finestre, che c'ho lo studio che sa di latrina del Titanic!
3: Per un motivo ignoto alla scienza, infatti, le ghiandole sebacee del signor Megacoccige emettono un particolare feromone che attira i grandi uccelli marini anche a diverse miglia di distanza. Una deformità che impedisce al paziente di avere successo con la sua attività di cocchiere di carrozze nei pressi del Colosseo.
4: Abbiamo provato di tutto. Acupuntura, raggi X, lo schiaffo del soldato. Ma via! Via! Uccello del merda, via! Tutto, abbiamo provato tutto, ma niente da fare. I pellicani mi aggrediscono, come nei film di Hitchcock. Ma almeno adesso, per altri 20.000 franchi, la clinica mi ha fatto il porto d'armi e mi ha dato un fucile a piombini. Così almeno posso pisciare in pace nelle aiuole, porcaccia puttana. E basta, vai rotto il cazzo, te, peccata la contraerea, struzzo. Yeah. Merda con le armi. Mi hai mancato, mostro!
3: Dopo una serie di approcci infruttuosi, l'equipe del dottor Schiffer decide di mettere il signor Megacoccige a marinare nel vino bianco, allo scopo di mitigare il suo insopportabile olezzo di pesce decomposto. Una tattica di sopravvivenza che permette ai clinici di guadagnare altro tempo prezioso e di ripulire gli strumenti dallo sterco di pellicano.
5: Alla fine, la soluzione più adeguata alla patologia del paziente ci è sembrata metterlo in forno e mangiarcelo. Ma il nostro pool di avvocati ce lo ha fortemente sconsigliato. Maledetti burocrati del cazzo! Così, dopo vari test, Abbiamo scoperto che i pellicani odiano il mais e quindi gliene abbiamo impiantato un germoglio nel culo. La pianta ha radicato e fruttificato con successo. Solo che adesso, quando il paziente scorreggia, partono i popcorn. Vuole assaggiare? No? Meglio, perché sanno di merda!
3: Grazie alla seria ricerca scientifica del dottor Schiffer, il signor Megacoccige oggi può condurre una vita normale, libera dagli assalti dei pellicani. Anche se, per ragioni ancora da chiarire, adesso la sua urina è un richiamo sessuale irresistibile per i pachidermi.
4: Sono guarito, che bello! Va che mi faccio due gocce contro l'albero. Tanto che arrivano i turisti. Ma che cazzo è sto rumore? Porca troia, l'elefante! Lasciami stare! Almeno due preliminari!
0: Oh, mando cazzo cori! Mostro!
2: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.

0: Zizzagna Man.
1: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagna Man.
2: Le nuove avventure di Zizzagna Man.
3: Zizzagna Man.
2: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Zizzagna Man.
5: Sono Zizzagna Man, il re dei zizzagnate.
6: Dei zizzagnate, delle.
5: Sono zizzagnate.

0: 18:45.
1: Sono le 18:45.
0: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
2: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
3: Togliami il portafoglio. C'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
4: Ma che puzza.
3: Mi schiaccia il 7, per favore.
4: La gente che non si lava le ascelle.
5: Mi schiaccia il 4.
4: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
5: Signora, non si ha pazienza un attimo. Questa non respira più.
0: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
5: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
4: Senta un attimo, io devo andare a casa.
5: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
4: Se lei non si lava le ascelle.
3: Non scendere, che sono a tre piani, che devo scendere.
5: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
3: Ma chi se ne frega?
5: Ma che peste, allora faccio qualche spazio.
0: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzania Man sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
6: Dai, per favore.
7: Permesso!
5: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
7: Mi fate entrare, no!
8: Ma lei è Zizzania Man?
7: Sono Zizzania Man. Piacere!
6: Facciamo entrare!
7: Se ne va! Voi andate via!
0: Vai eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
9: Ma cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
6: Ma che puccia!
0: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzania!
7: Lei si sente la puzza di
6: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
5: Maia! Vada fuori!
0: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
5: Maledetto vecchio!
4: La moffetta maledetta!
7: L'avete ammazzato!
5: Era due piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
7: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
10: Grazie Zizzaniamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
7: Hai capito, lui diceva di no, ricchio!
5: Chi è che ha il portafoglio mio,
4: Non guardi me, io non ce l'ho.
5: È stato lei?
7: No, io non faccio queste cose. Zizzaniamen non fa queste cose qua.
5: Prendiamo quello del cadavere.
7: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
0: Sei un grande. Bravo Zizzania Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
11: This is a zoo, only for you.
12: Java Beach Party!
13: Sono sempre io, Miffy! Il momento preferito di tutti in cui io smerdo il nuovo ordine mondiale che è composto di cagafotto perché io dico le verità assolute! Intanto voi scatenatevi, ragazzi! Laffate l'acqua aperta mentre vi lavate i denti e sprecatela tutta! Tanto l'acqua fa ruggine! Meglio il gin tonic! E allora, siete pronti? Vai! Le verità. A caval Donato non si guarda in bocca, ma Donato è veramente un nome di merda per un cavallo. Piano. Dico di sostenere l'arte in ogni sua forma, ma poi scarico i film e cago sui quadri. Allora, col culo degli altri, sono tutti ricchi.

Le medio fighe fi circondano di bruttone per fembrare delle strafighe. Viva l'effetto cheerleader! E ora tocca a voi, ragazzi. Io lo fo che non fo, no fo, lo anche qua.

Un saluto a Max Pfaffi. Ed ora, come sempre, una grande canzone, una mia grande canzone per rivelarvi un modo affoluto per essere felici. Non avere problemi. Un segreto come al solito rinchiuso nelle biblioteche sotterranee dell'Ordine della Fenice di Illuminati. Ma io ve lo dirò questo segreto, ragazzi. Vai!

0: zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: This
0: is a zoo.
1: Che delizia.
2: Vai, dai!

0: E qui sono cazzi. Sì, perché dopo aver rapinato la signora Rottenmeier, che adesso è anche la couche del nonno, ovvero la sua troia, Heidi e Peter hanno involontariamente risvegliato nel vecchio balordo di montagna istinti ormai sopiti da anni di alcol e vita infame fra i monti. Veder piangere la bastarda ha innescato un istinto di vendetta inaspettato che sicuramente creerà degli squarci nella cosca di Heidi. Vedremo come ne uscirà Peter, che ha bastonato la cagna per i suoi risparmi, e vedremo anche se il nonno verrà a sapere chi è stato per poterlo punire come si fa con gli infami.
1: Smettila di pisciare con gli occhi, porco, e ridimmi ancora una volta che cosa è successo, senza dimenticare i dettagli. Giuro che chiunque sia stato pagherà pesante l'affronto. Pestare la mia couche, porca, ho il sangue al cervello.
2: Ti ho già detto che non ho visto chi è stato. È successo tutto troppo in fretta. Ero lì che parlavo con Heidi e Peter e gli stavo dicendo che avevo i risparmi per farti un regalo perché era il tuo compleanno. E subito dopo ero svenuta a terra con il sangue che mi usciva dalla tempia. Quando mi sono svegliata c'era Peter pieno di sangue e Heidi che piangeva spaventata. Povera piccola, meno male che l'hanno vista così indifesa e non l'hanno picchiata come hanno fatto con Peter.
1: Questa storia puzza più delle mie scorregge quando mangio le verze. Quei due pezzi di merda non me la raccontano giusta. Nessuno oserebbe mettere le mani addosso alla mia troia. Qui ci si rispetta fra boss.
2: Ma che vai farneticando? Che c'entrano i boss?
1: E non fare troppe domande. Ti amo troppo per doverti tagliare quella lingua meravigliosa con la quale mi fai impazzire col dirti Sanchez. Adesso curati e metti un paio di reggicalze. Io vado in paese a fare due chiacchiere con quel pezzo di merda di Peter. Poi torno e ti do una bella chiavata di culo.
2: Va bene, maialino mio. Vado a farmi la peretta.
0: Una volta uscito dalla catapecchia che puzza di caglio e merda, il nonno va subito a cercare i due piccoli farabutti che nel frattempo si sono già spellati il bottino fra debiti e bagordi. Ovviamente armato con un vecchio fucile e un paio di ciapponi ben affilati.
3: Questa volta, Peter, devo dire che mi hai veramente stupito.
4: Grazie, Heidi.
3: Ho fatto bene a non svuotarti degli organi e venderli al mercato nero.
4: Meno male, ma tanto con la merda che mi tiro e mi infilo in vena non avresti fatto grandi affari. Dentro sono una cloaca.
3: Sì, sei proprio una merda. E comunque, anche se mi sei costato due pere di adrenalina, l'investimento per farti riprendere dal fentanyl si è più che ripagato.
1: Uè, porco, brutti cani rognosi, state fermi dove siete.
4: Fermo, nonno, calmati.
1: Calmati? Ma calmati un cazzo. Piccolo sacco di immondizia. Adesso ti sbudello e poi ti piscio dentro.
3: Ma nonnino, perché sei così adirato? Che succede?
1: Non fare la furbetta con me, Heidi. Ti conosco molto bene. Qualcuno ha rapinato la mia couche e l'ha bastonata come una vacca al pascolo. Guarda caso eravate lì con lei. La cosa dei due piccoli pastorelli indifesi con me non attacca stronzetti. Quindi confessate e date corso alla mia sete di violenza.
3: Ma nonnino, ma ti stai sentendo? Ma sei completamente rincoglionito. Ma secondo te io e Peter potremmo mai farti un affronto del genere? Guarda che anche noi siamo vittime dell'agguato.
4: È vero, guardami, ho la faccia così gonfia che sembro Scialpi. Mi hanno pestato così forte che ho perso l'ultimo dente rimasto dall'eroe.
1: Anche se i miei sensi di pregiudicato mi dicono il contrario, effettivamente sei più gonfio del culo della Leotta. Ma allora, se non siete stati voi, chi cazzo è stato? Ho sete di sangue. Devo farmi giustizia. Ho il fucile che mi sta fissando.
3: I cinesi! Sono stati loro! Don Cina ha fatto la sua mossa, purtroppo.
4: Sì, sì, Don Cina, è stato lui!
3: Ormai i patti di non belligeranza sono caduti, nonnino. È ora di ristabilire chi comanda su questa montagna.
1: Don Cin, brutto figlio di una succhia scroti wonton. Ok? Adesso scendo a valle e do fuoco ad ogni stronzo con gli occhi socchiusi che incontro. Quel pezzo di merda caga riso assaggerà il calore della mia 38 special con proiettili Parabellum.
3: Bravo, nonnino! Sterminali tutti sti arrotolaverza.
1: Vado a prendere il quad. Gli piomberò addosso come Rambo. Faggio.
4: Heidi, ma perché hai detto che sono stati i cinesi? Adesso viene fuori la terza guerra mondiale. Il nonno è incazzato più di zio Giuseppe quando ha pagato la mignotta coi risparmi di una vita e poi ha scoperto che aveva l'uccello.
3: Peter, sai che più ti frequento e più mi chiedo come fai ad essere così mongoide.
4: Perché?
3: Possibile che non ci arrivi. Adesso il nonno farà una carneficina, nella quale probabilmente finirà anche ferito mortalmente. E noi ci teniamo la sua baracca e tutto il suo gregge. E in più avremo terra fertile per prendere in mano tutto il territorio di spaccio, scommesse e sfruttamento della prostituzione. Senza nessun concorrente. Ci prendiamo quello che è nostro.
4: A volte mi fai paura da quanto sei perfida. Ma come fai a 6 anni ad essere così?
3: Mia madre si faceva mentre ero in grembo. Sarà la chimica.
4: Ah già, la chimica.
0: Spero che questa ultima informazione sull'abuso di stupefacenti in gravidanza sia passata in sordina, così non ci chiudono la serie prima di conoscere l'evoluzione dei fatti. Questa lenta trasformazione di Heidi in Savastano mi sta veramente intrigando. Adesso staremo a vedere come il nonno metterà a ferro e fuoco mezza comunità cinese nel tentativo di vendicare la sua zoccola. Ma in tutto questo, se la signora Rottenmeier è da 2 settimane che vive a casa del nonno perennemente e il resto della ciurma è impegnata a fare disagio, che fine ha fatto la piccola e non autosufficiente Clara?

0: 105.
1: Ma hai cambiato culo. Schifo, facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
2: Anche
1: che
2: Marco
1: apri, guè, ma hai sentito?
2: E non si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tic-tac. Non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
3: Questo è un bianco.
1: Dai,
2: vai.
1: Madonna, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Tortelli?
1: Boh. Madonna.
2: Comunque belle però, obiettivamente.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Come sta? Merda!
4: Però.
6: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la nulla fango, te mi fai a brutegna sulla cipalla.
0: Però. This is the zoo.

0: Brutte merde, fate uno scherzo al mio amico Davide che è appena tornato dalla Giordania. Mentre era là in ferie ha prelevato dei soldi al bancomat, ma la banca gli ha addebitato sul conto il doppio di quelli che ha ritirato. Così adesso è in paranoia perché ha paura che qualcuno gli abbia clonato le carte e stia spendendo i suoi soldi in cammelli. Bastonatelo come si deve. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, mi sente?
1: Chi è?
2: La credi? Salve, io sono Ignazio.
1: La Russa. Ok.
2: Ignazio La Russa. Perfetto. E io sono dell'agenzia 28 della credi di Milano. Siccome ci sono arrivati una serie di pagamenti su estero con una carta a lei intestata, volevamo sincerarci che non ci fossero delle
1: Allora, delle io ho avuto questo problema, ero già andato in banca qua a Reggio.
2: Sì.
1: Io sono stato in Giordania 10 giorni. Il problema è che io quando tutti i pagamenti che ho fatto là sul conto me ne hanno tolti il doppio.
2: Lei ha...
1: Quindi tipo io ho speso 500 euro, mi hanno tolto 1000 euro.
2: Ok, quindi ha usato...
1: Io subito quando ero là ho preso paura perché ho detto Dio va, mi hanno clonato la carta, sta a vedere.
2: No,
1: invece poi sono andato in banca e mi hanno detto che poi c'è stato un errore della credit, perché la valuta, mica valuta, cioè...
2: Perché l'ha prelevato, però adesso... ha prelevato in dinari lì, giusto?
1: Certo, sì.
2: Ok.
1: Ho prelevato e pagato in dinari.
2: Sì, allora cosa succede? Le spiego. No, in realtà non è esattamente una clonazione di carta. Diciamo la truffa avviene seguendo questo iter. Vengono clonate le macchinette dell'ATM. Cioè, magari lei si rivolge a un ATM pubblico dove lei va a fare un prelievo. In realtà questo ATM è un sub-ATM che lavora e immagazzina i suoi codici. Lei pensa di prelevare in banca, in realtà è un macchinario davanti a un macchinario. Quindi avviene la doppia procedura di prelievo.
1: No, io poi infatti non ho prelevato da ATM, io ho prelevato da Arab Bank.
2: Sì, no, si chiamano ATM, Automatic Transaction Money, è proprio il sistema per... Quindi non vorrei che ci sia stato appunto una clonazione della sua carta, perché quello che sta avvenendo in realtà non è prettamente un acquisto. Di solito quando clonano le carte comprano oggetti di beni di lusso piuttosto.
1: Infatti, no, io sono andato in banca praticamente, ma i soldi che mi sono spariti sono esattamente lo stesso importo di quello che ho speso là. Cioè ho pagato un hotel, ho pagato due hotel, ho pagato adesso non mi ricordo, secondo me la benzina.
2: Ecco, però adesso cosa sta avvenendo? Che questi denari sono serviti per l'acquisto di munizioni, armi sul mercato nero. Quindi
1: va bene. No, perché il problema è che lì c'era anche la mia morosa. Cioè anche lei gli è successo quasi la stessa cosa che è successa a me.
2: Anche lei
1: è
2: correntista, credo.
1: Sì.
2: Le passo il mio collega,
1: Va bene, la ringrazio.
2: Salve, arrivederla.
1: Round 2. Buongiorno.
3: Buongiorno, senta, come credo le abbia anticipato il mio collega, il problema relativo ai suoi prelievi in Giordania è diventato un problema a livello di Interpol. Prenda l'informazione con la dovuta cautela, però in questo momento è come se lei con il suo conto corrente l'ha intestato stesse foraggiando le organizzazioni terroristiche di Siria e Giordania. Cioè, in questo momento, per l'Interpol, lei è un finanziatore dell'ISIS.
1: No, io sono andato là in ferie.
3: In questo momento, però, che cosa succede? Che, avendo ripetuti movimenti dal suo conto corrente a conti correnti all'estero, utilizzati dai gruppi terroristici per finanziare la guerra in Siria e in Giordania, lei risulta un contributore netto di un'organizzazione terroristica di stampo internazionale.
1: Ok, quindi allora prima cosa blocchiamo la carta subito.
3: Questo proprio è fuori di dubbio, ma seconda cosa si recchi immediatamente dai carabinieri e a quanto
1: io adesso sono a lavorare, ci posso andare in pausa pranzo?
3: Sì, vada il prima possibile perché le garantisco che la giustizia internazionale è molto rapida. Però a quanto ho capito dalla telefonata precedente, nella truffa è coinvolta anche la sua fidanzata, giusto?
1: Allora, la mia fidanzata gli è successo la stessa cosa, praticamente lei è prelevata anche lei dallo stesso sportello a Petra. Quando siamo usciti all'Arab Bank abbiamo fatto questa transazione di 227 euro, che sono 150 jod.
3: Sì.
1: E praticamente noi ci hanno dato i soldi, perché i soldi ce li hanno dati, ma ci hanno tolto 500 euro dal conto, ci hanno tolto il doppio.
3: È molto semplice, le spiego che cosa succede. In pratica lei, prelevando, leggo qua, 151,70 jod.
1: Sì, perché poi a me sono spariti 500 euro dal conto.
3: Allora, sì,
1: io, da quello che ho capito, praticamente io là ho speso 200, perché dopo ho pagato l'hotel, ho pagato il benzinaio, però ogni pagamento metà facevo quello che dovevo fare, metà andava lì.
3: Esatto, questo purtroppo è quello che
1: succede. Ma quei soldi adesso li ho persi o mi arriveranno?
3: Io non credo sinceramente che l'ISIS li restituirà, immagino che siano già stati investiti per comprare armi. La cosa più importante che adesso deve fare è mettere al sicuro lei e la sua fidanzata dal pericolo di un'accusa di terrorismo internazionale, per la quale, le ricordo, c'è l'ergastolo. In ogni caso, si segni le cose importanti, poi il resto potrà farlo direttamente in filiale a Reggio Emilia.
1: Va bene, mi dica. Allora
3: deve andare ai carabinieri, deve essere vestito di bianco in modo tale da poter essere scansionato.
1: Io vestito di bianco?
3: Deve essere vestito completamente di bianco e deve richiedere esplicitamente l'analisi del guanto di paraffina.
1: Analisi?
3: Del guanto di paraffina. L'analisi del guanto di paraffina serve a verificare che lei non abbia tracce di polvere da sparo sulle mani.
1: Ah, ok.
3: Consiglio personale, se le lavi accuratamente comunque.
1: Vabbè, sono in officina.
3: No, ma in modo tale che non ci siano residui di metalli, oli.
2: Perdonami se ti interrompo, ricordi di indossare il Fez.
3: Il Fez?
2: Sì.
3: In Giordania? Ok, naturalmente i carabinieri potrebbero chiederle l'esame del capello.
1: Ah, che sono pelato, va bene.
2: Allora indossare il Fez.
3: Allora deve indossare il Fez.
1: Deve indossare?
3: Il Fez.
1: Cos'è?
3: È questo tipico copricapo marocchino a forma di tronco di cono, color bordeaux, con una specie di buffa coda di cavallo che fuoriesce. Poi con il Fez vestito di bianco accende la radio alle 14.
1: Beh, vattela a prendere.
3: E ascolta lo Zoo 105.
1: Ma va a cagare. Ma che merda!
2: Non andare con la macchina, vai col cammello, eh!
1: Ma vai a cagare, te che ti sei anche sposato a Scandiano!
3: È uno scherzo del tuo amico Fabio Pezzi!
1: Sì, no, ma lui deve andare a far culo, lui e la sua macchina di merda!
2: Oh, smetti
1: di... veramente delle merde. Smetti ma di merde.
2: Ma smetti di foraggiare le guerre, comunque sì. Sei un
3: basta terrorismo.
1: Ma culo.
2: Ciao, buon lavoro, ignorante.
1: Ciao merde, ciao. Spero che venga il caghetto.
2: Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi! Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così! Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Lo Zoo di 105
6: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
7: Tutto il resto è noia.
8: Allora, il 14 dicembre prossimo 21 entrerà in vigore il nuovo codice della strada, fortemente voluto dal girasagre mangia salami lecca mortadelle ministro dei trasporti Salvini. Il nuovo codice è già stato contestato perfino dalla base della Lega, perché ci sono multe maggiorate e sanzioni assurde, come quella di multare per mancanza di lucidità chi si è fumato una canna il mercoledì e sta guidando il sabato, una roba assolutamente assurda, priva di qualsiasi fondamento scientifico. Quindi le polemiche divampano su questo nuovo codice della strada, ma voglio sentire voi, apriamo le linee. Andiamo da Andrea, camionista di Vicenza. Vai Andrea, apriamo con te, dai.
9: Io sono tranquillo per strada, non sono pazzo.
8: Non si beve una bottiglia di vino lei, no?
9: No, solo acqua.
8: Solo acqua beve, che cazzo di camionista è, scusi lei?
9: Solo acqua e faccio la dieta.
8: Solo acqua e fa la dieta, che deve fare la modella lei da grande? Cosa vuole sfilare per il Philadelphia?
9: Dai, non rompermi i coglioni.
8: Ma lei, le piace la fica?
9: Meglio la figa che l'alcol.
8: Ecco, sì, però le due cose sono un po' incoerenti, nel senso, lei è un camionista a cui piace la figa, però beve acqua e fa tanto esercizio fisico. Mi tolga una curiosità, lei non è pienamente eterosessuale, vero?
9: Ma sì, di pronto, no, mica, dai, moia.
8: Perché dice queste cose, scusa?
9: lei mi ha dato del culatone, io ti do del culatone, no?
8: Assolutamente no, io non ho detto mai questa parola. Lei dice che non beve, ma forse si mangia dei funghi allucinogeni al volante. Lei è una persona pericolosa e andrebbe internata.
9: Dai, dai, per piacere, dai, dai, non sta rompendo tanti coglioni. Dai,
8: va bene, dai. Sì, vada, si fermi all'autogrill a bere un sorso d'acqua, maschio alfa, vada a fanculo, arrivederci.
9: Dai,
8: San Giovanni Battista,
9: ciao.
8: Beviti l'acqua di sto cazzo, dai, ciao, ciao, ciao.
9: Ma vai, sigato male, dai, ciao.
8: Tu e tutta la tua famiglia di rincoglioniti, ciao. Andiamo da Mario, Mario da Padova, vai Mario, vai.
10: Nuovo codice della strada dal 14?
8: Sì.
10: L'80% degli italiani saranno a rischio patente.
8: Perché?
10: Patente.
8: Perché, dice lei?
10: Perché un buon 50% degli italiani fa uso di sostanze stupefacenti, sì. Non abitualmente, sì. Ma comunque sono dentro.
8: Ma mi scusi, lei queste previsioni numeriche da dove le ha prese? Da un pacchetto di Pringles? Le vince gettando delle ossa di pollo su un tavolo, contandosi i peli del cazzo? Qual è la sua fonte, scusi?
10: La fonte di certezza di queste cose qui sono gli ambienti, sì. Il suo di casa, studentista, il suo meccanico.
8: Sì, il fatto che lei frequenti solo tossicodipendenti non la rende un campione attendibile, però.
10: Questo...
8: Ma senta, visto che lei è un drogato cannabinoide tossicodipendente, lei fuma una canna mercoledì, la fermano domenica e le ritirano la patente. Cosa pensa di questa parte molto controversa del provvedimento?
10: Purtroppo quando si vuole eliminare un problema...
8: Ma perché l'utilizzo delle droghe leggere è un problema?
10: Ci sono le droghe, appunto.
8: Ci sono le droghe? Che sono belle o brutte le droghe?
10: Non c'è persona a cui non piacciono, giustamente.
8: Oh, quindi la droga
10: posso
8: è bella, diciamo.
10: Quello che penso io sinceramente, che usate con ritegno, non penso provocano troppi malori.
8: Ecco, quindi lei è per il drogati responsabilmente?
10: No, io sono contro, ma ne faccio uso, personalmente.
8: Ah, quindi una persona totalmente incoerente?
10: No.
8: Quindi lei detesta il baccalà ma se lo mangia tutti i giorni? Lei ha il 43 di piedi ma si compra delle scarpe del 36 perché è un coglione autolesionista, questo sta dicendo?
10: Sì.
8: Benissimo, allora guardi, io volevo mandarla a fanculo, ma siccome lei è autolesionista, prima di andarci mi mandi 500 euro per il biglietto. Arrivederci. Andiamo dal demone da Parma, forza demone, cosa ne pensi del nuovo codice della strada?
11: È giusto che abbiano inasprito le leggi.
8: Perché? Perché
11: ci sono troppi deficienti che vanno in giro. Uno secondo me sei te che fumi le canne.
8: Ma io tutto, mi fumo anche il crack, non me ne frega un cazzo. E quindi?
11: Esatto, e quindi sei un pericolo per gli altri.
8: Perché sono un pericolo per gli altri?
11: Perché non guidi lucido. Non guidi lucido, poi investi qualcuno, lo compi.
8: Sì,
11: tu stronzone che sei con gli esami fuori, l'assicurazione non paga.
8: Non paga. Scusa, ma non ho capito, scusa, io mi faccio una canna di giovedì e mi metto al volante sabato. Che cazzo, dov'è la mia mancanza di lucidità?
11: Tu non dovresti neanche guidare, che cazzo.
8: Sì, tu non dovresti neanche parlare, dovresti stare in un pozzo con la gente che ti piscia in testa. Ci ho detto,
11: che bello.
8: Purtroppo siamo in democrazia e anche tu sei autorizzato a parlare. Mentre dovresti vivere con la testa che spunta da un gigantesco sfintere e fare lo stronzo quale sei. Ci ho detto.
11: Sei stupendo.
8: Lo so, ma tanto comunque il buco del culo non te lo so.
11: Non sei lucido.
8: Sì,
11: non sono lucido.
8: Non
11: bevi,
8: posso.
11: Fumi, sei un drogato.
8: Io sono un drogato.
11: Andare a San Patrignano.
8: E tu invece dovresti andare a San Vittore a farti cadere le saponette così gli altri carcerati te se inculano. Ciao. E chiudiamo in gloria con l'amico mio direttamente da Grey School che ho avuto il piacere di incontrare per pochi secondi al mio spettacolo di sabato a Schio, dopodiché purtroppo è stato portato via dalle forze dell'ordine. Amico mio, una radiosa settimana!
12: Oh, porco Geluni, infame, sarò qua che ti aspettavo, bastardo cane! Infame bastardo!
8: Perché?
12: Non mi chiami per telefono, bastardo cane!
8: Perché?
12: Mi hai fatto portare via sabato, merda cane!
8: Non ti ho fatto portare via!
12: Volevo solo venirti a fare una domanda, bastardo di un infame, di una merda maledetta!
8: Volevo sapere perché sei andato in escandescenze e hai allarmato tutti i miei bodyguard!
12: Ma cazzo dici, bastardo cane? Che cazzo dici? Hai già preventivato,
8: no,
12: che mi hai messo la Digos dietro,
8: ma
12: bastardo.
8: Ma che Digos? Ma secondo te? Ma secondo te?
12: Una maledetta merda.
8: Ma secondo te? Ma secondo
12: te? Una maledetta merda.
8: Dai, scusa, pazzo sclerotico. Ma secondo te io possiedo il potere di dirottare la Digos su una nullità come te? Nullità.
12: Tu sei a 194 mancata, ti sì, bastardo cane, un'altra volta.
8: Dai,
12: merda. Potevi farmi parlare.
8: Ma no.
12: Potevi farmi parlare, bastardo.
8: Io non ti posso far parlare.
12: Vattene via, vai pazzo. Tu sei pazzo.
8: Sei pazzo.
12: Pazzo,
8: tu dovevi venire lì. Dovevi venire lì e dire: io sono la tua carotina.
12: La dolce carotina è quella che ti pianterò nel culo la prossima volta che arrivo io con un mazzo di carotine.
8: Hai fallito.
12: Ti faccio un po' speaking, caro. Te lo pianto su per il culo.
8: Hai
12: che
8: fallito.
12: Che mazzo di carotine.
8: Fallito.
12: Così te che la moglie che mi ha fatto l'infame.
8: Fallito.
12: Farmi venire il nervoso, farmi venire il sangue al
8: fallito. Hai fallito.
12: Lo amaro di un onto.
8: Hai fallito il tuo attentato. Hai fallito il tuo
12: tu
8: attentato.
12: Sei un fallito.
8: Hai fallito.
12: Tu sei un fallito.
8: Tu essere lì Harvey Oswald.
12: Tutte le prossime date segnate, ricordatelo,
8: sì, certo,
12: bene,
8: certo.
12: Ricordatelo bene, schifoso maledetto.
8: Dai, biscottone, Gianni. Biscottone fatato, se tu vieni vestito da biscottone.
12: No, no, no, i coglioni, biscottone. Madonna puttana, io ho per me i coglioni. C'è così appititi. Odio il cane, chi che mi stai per culo. Maledetta merda, cane.
8: Allora,
12: maledetta merda.
8: Se tu vieni vestito da biscottone, io ti faccio salire sul palco in qualità di biscottone. Facciamo.
12: Vergognati di esistere, brutto onto.
8: Facciamo tutto il tour.
12: Romano schifoso.
8: Facciamo tutto il tour insieme. Crux e biscottone. Crux e biscottone.
12: Sì. Maledetta merda, cane. Te lo giuro, ti smembrerò vivo, cane. Ti pianterò nell'orto, cane, come le carotine. Bastardo, maledetta merda, cane, certo. Terrò le tue ossa, maledetta merda, ricordo di quello che ti farò. Brutto bastardo, cane. Ti farò soffrire, certo, come un cane.
8: Pazzo.
12: Ti farò fare la fine che fece fare le sue vittime Ed Gein.
8: Ma
12: bastardo,
8: è?
12: Maledetta merda,
8: chi
12: devi
8: è?
12: Morire, male, devi. Devi morire.
8: Ma adesso voglio sapere chi cazzo è Ed Gein. Ed Gein era un serial killer dei primi del Novecento che squartava le sue vittime e poi trasformava i suoi corpi in abiti o in oggetti di arredamento. Una bella persona, insomma. Ed era anche necrofilo. Era anche necrofilo. Bene, io è incredibile come questa persona, augurandomi la morte, riesca a rendermi ogni giorno un uomo migliore. Andatevene a fare il culo.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta.
13: Hi.

0: Monica Montanara con la bagiana che puzza di fieno. Sì, Heidi.
1: Oddio, che paura. Cazzo, che paura. Cazzo, che paura qua.
2: Wow, wow, vecchioccio, che succede? Hai di nuovo fatto un debito con una banda di albanesi?
1: Debito lo va a dire a tua madre, quella che aveva il vizio di scopparsi i gommoni. Devo andare a fare visita all'andrologo, sacco di pulci della merda.
2: Quante storie per un dito in culo.
1: Quante storie per un dito in culo aveva tuo padre, Quello che si faceva infilare il pugno di Hulk nell'ano e poi gli chiedeva di scroccargli le dita. Dai, vai a mangiarti il cazzo che c'ho da fare qua.
3: Ciao, nonnino mio maleducatissimo.
1: Maleducatissimo la vai a tua madre. Quella che se lo faceva troncare in culo e poi non diceva neppure grazie.
3: Come mai sei così agitato, nonnino?
1: Agitato la vai da tuo padre, Quello che pippava col culo perché andava in giro con due cazzi nelle narici. Dai, lavate le palle di puttana. Devo andare a fare visita all'andrologo.
3: Oh, che bello! Posso venire con te?
1: Ma nemmeno se riesci a toccartela coi piedi mentre limoni con un tricheco. Tu resti qui e metti la bagiana in modalità invisibile, chiaro?
2: Bau, bau! Sendo fetore di una persona che non si lava, che adesso arriverà qua e dirà...
4: Ciao, Heidi!
2: Ecco, infatti, bambino di feci, figlio di puttana. Però stavolta te lo dico senza copione, lo penso.
3: Ciao, Peter!
4: Heidi, ma perché hai gli occhi bagnati di acqua? Ti è venuto in faccia l'uccellino dell'uliveto.
3: Uffa, Peter! Vecchio orso è andato a fare la visita dall'andrologo e mi ha lasciato qui da sola!
4: Ma tranquilla, Heidi! Per fortuna porto sempre con me un andrologo nelle mutande! C'ha pure i baffi!
3: Davvero?
4: Sì, sì! Prendi l'andrologo!
3: Subito, Peter!
4: Ecco, brava!
2: Ma tu ti rendi conto che è circonvenzione di incapace quello che stai facendo da tempo immemore?
4: Fatti i cazzi tuoi, cane!
2: Tu lo sai che fra qualche secondo arriverà il nonno e ti dirà che tua nonna lo prende nel culo, vero?
4: Non mi interessa, chi si accontenta gode.
2: E stai venendo?
4: Un po'.
2: Stai godendo?
4: Sì.
2: Guarda, conto, Uno, due, e tre.
1: Tua nonna lo prende nel culo!
4: Cazzo, c'aveva ragione il cane!
1: Che stai facendo, l'infame? Non ti azzardare! Puttana!
3: Ma, vecchio orso, non dovevi andare dall'andrologo?
1: Sì, ma alla fine il dito del culo me l'ha messo la nonna di Peter.
4: Ma vecchio orso, è impossibile! Mia nonna è monca!
1: Ah, ecco perché mi fa sempre le sedie coi piedi. La vecchia troia di tua nonna.
4: Ma vecchio orso!
1: Infame di merda!
5: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Il mio nome è Adam. Amo l'interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Wow, che state fanta, ciao! Super top! Un mese sul pianeta Mykonos assieme alle Friends e quella matta di Beastman. Ci siamo divertite alla grandissima. Solo che credo che il mio Skelly non abbia preso bene che sono stata un mese senza di lui. Chissà come ci è rimasto male. Avrà patito le pene dell'inferno.
1: Ehi, mamma!
2: Che tristezza! Come sono infelice! Adam sembra sempre stare con me solo perché si sente in dovere di farlo. È freddo come il marmo e quando facciamo l'amore ha sempre la pretesa che stia zitta mentre ascolta i Village People a manetta fissando il poster di Vin Diesel. Forse mi dà troppo per scontata, magari se lo facessi ingelosire un po', magari si renderebbe conto di quanto mi ama veramente. E poi sono stanca di ciucciargli l'uccello indossando una barba finta. Ma che perversione è? Idea! Lo farò ingelosire con il maschio più alfa di tutti! Con l'unico essere che fa concorrenza di mamma in quanto possenza e potenza! Farò ingelosire Adam filandomela con... Skeletor!
1: Ehi, mamma!
3: Ho staccato il telefono! Almeno un giorno senza quel maledetto i mamma fra i coglioni! Devo dare riposo al mio retto! Poi adesso che ho sbattuto fuori dal castello quella checca traditrice di Beastman, si respira aria migliore qui dentro quel puzzo di sandalo e olio per capelli di Shuemura. È svanito per sempre. Finalmente posso dedicarmi alla mia malvagità, senza che nessuno si metta ad ascoltare Taylor Swift a tutto volume.
2: Skeletor, sei nel castello? Sono Tila, ti disturbo.
3: Tila? Che cazzo ci fai nella mia dimora? E soprattutto, come cazzo sei entrata? Avevo sbarrato tutto, porcaccia troia!
2: Scusami se mi sono introdotta senza avvisarti, ma hai il telefono spento e quindi sono dovuta venire senza preavviso. Ti scoccia se mi siedo sulle tue gambe?
3: E per quale cazzo di motivo dovresti sederti sulle mie gambe? Ci sono solo sedie attorno a te! Prendine una! E dimmi che cazzo vuoi!
2: Ma mi sento talmente sola in questo periodo che ho bisogno di contatto umano. Ecco, mi siedo solo un attimo sulle tue gambe.
3: Tila, a me sembra che questa situazione sia alquanto bizzarra. E poi c'è qualcosa di umidiccio che si è praticamente appiccicato alla mia coscia di destra, come una enorme lumaca.
2: Ah, Skeletor, non è una lumaca, è la mia fica. Io non porto le mutande.
3: Hai detto fica?
2: Sì, ho detto fica.
3: Seriamente c'è la tua fica nuda che mi sta colando la coscia? Una vera fica?
2: Ma Skeletor, perché sei così sconvolto? Sembra che tu non abbia mai avuto una donna sulle gambe senza le mutande. E poi, con tutto il tuo potere e la tua forza, dovresti avere il castello sempre pieno di donne disposte a tutto per farsi scopacchiare da te.
3: E invece mi si incula la Carrà Bodybuilder, porco...
2: Cosa hai detto? Non capisco. Che c'entra la Carrà?
3: Niente, niente. Senti, Tila, posso toccarti le tette?
2: Ma sei un maialino.
3: Al massimo una costina. Guarda la faccia.
2: Posso levarti il pugnale? Mi dà fastidio alla schiena.
3: Non ho il pugnale. Credo sia il mio cazzo.
2: Ti prego, smettila, Bruto. Non spogliarmi.
3: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Io sono fidanzata con il principe. Non farlo.
3: Ma non fare cosa? Stai facendo tutto tu.
2: Lasciami. Non osare voler fare sesso con me, smettila!
3: Mamma mia, ma perché mi circondo solo di psicopatici? Ma che vi fate ad Eternia?
2: Ah, lo sento.
3: Ah, ah. Oh. Ah. Si sto godendo! Ah. Sì!
2: Sì, così, spingi! Oh. Ah.
3: Ah. Ah.
0: Amore, sono venuto a trovarti perché hai il telefono spento, stupidina!
2: Oh, cazzo! Amore, posso spiegarti tutto!
0: Ma che succede? I miei occhi truccati perfettamente con un mascara troppo top non credono a ciò che stanno vedendo.
3: Sto finalmente scopando una donna e arrivi tu a rompermi i coglioni! ma è possibile che nessuno conosca la parola proprietà privata in questo posto di merda?
0: Amore, sono ferita dentro, il mio cuore è in pezzi. Da te una cosa del genere non me la sarei mai aspettata. Ho voglia di Lexotan e Cosmopolitan e anche di 1.000.000 di borsette nuove. Nulla potrà lenire il dolore che sto provando.
2: Ti prego, amore mio, non fare così. Non so perché sia successo. È stato lui, te lo giuro.
0: Ah, ah, ciao Tila. Non ti avevo riconosciuta, pecorina, senza il giubbotto da pompiere.
2: Ma in che senso?

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno. Oggi è una giornata grandiosa per la Repubblica Italiana, perché per la prima volta nella storia delle nostre istituzioni abbiamo finalmente una donna, una femmina, un essere con la vagina a capo del governo. È un momento fondamentale di svolta nella storia della nostra Repubblica, a maggior ragione per il fatto che questa donna è stata espressa dalla destra, che è sempre stata accusata di essere una forza patriarcale, una forza retrograda, una forza maschilista. Ma c'è un ma, perché giustamente bisogna sempre andare a trovare il pelo di cazzo nell'uovo di quaglia. Ma questa donna è una femminista? Oppure per ricoprire ruoli di potere le donne devono pensarla come gli uomini? Questa donna, che è la prima donna Presidente del Consiglio della storia d'Italia, è una donna o è un uomo travestito da donna? Parliamo di questo, dai. Sentiamo Emanuele, dai, è la fine del patriarcato, Emanuele, dai.
4: Ma non è un cazzo, finché c'è Berlusca dietro.
3: Ah, quindi lei pensa...
4: fa quello che fa il Berlusca, dietro la figura femminista. Certo.
3: Non è femminista la Meloni, non è femminista mai.
4: È contro, in effetti, tante robe femministe, allora, tipo l'aborto.
3: Allora non è femminista.
4: Sì, ma è finta, dai, è la prima donna che ha messo lì per finzione.
3: Quindi forse, lei sostiene così, che sia un fantoccio, questa roba è offensivissima, se ne rende conto che questa roba lede...
4: Sì, è un fantoccio, cioè un braccio nel c***o.
3: Adesso non si permetta, oltre che essere Presidente del Consiglio è anche una donna, insomma.
4: Ma vai a fanculo, Cruciani.
3: Vai, va bene, ci vediamo sulla statale con tuo padre. Porta i preservativi alla fragola.
4: Porta tua cugina anche.
3: La cugina è donna come Presidente del Consiglio. Viva le donne!
4: Viva le bastarde!
3: Tu e tua madre, ciao. Salvatore Catania, arrabbiatissimo, vai Salvatore, via.
5: Allora, già abbiamo, partiamo dal presupposto che vuole togliere il reddito di cittadinanza. Io non percepisco, intanto mettiamo le mani avanti, io non percepisco, però io...
3: È giusto, è sacrosanto levare il reddito di cittadinanza.
5: Ovviamente, no, non è sacrosanto, ma che stai dicendo, scusi? Io sono del Sud Italia, se lei vede la povertà che c'è qui...
3: Si sente
5: che sono... Grazie, testa di minchia. Già stiamo sbagliando poi a parlare, comunque vabbè.
3: Lei mi ha dato del testa di minchia?
5: Ci sono qui delle famiglie che sono in povertà assoluta.
3: Questo che cosa c'entra?
5: Di minchia come lei comincia a togliere il reddito di cittadinanza.
3: Ma questo che cosa c'entra?
5: Tutti quei ragazzi che stavano percependo il reddito di cittadinanza tornano di nuovo a rubare, a spacciare e si aprono anche le piazze di spaccio.
3: Chi ruba e spaccia lo stesso. Non
5: sei più testa di cazzo di questa testa di cazzo che si è insediata.
3: Questo cosa c'entra col fatto che è una donna?
5: Poi è una guerra fondaia di merda, perché già si è schierata con la NATO e già sta dicendo che la Russia è il male,
3: invece che
5: poi stiamo vedendo che persona di che ha tradito Berlusconi, ha tradito tutto
3: come?
5: Il centro.
3: Perché ha tradito Berlusconi? Spieghi perché ha tradito.
5: Come? Perché già l'ha fatto fuori così.
3: Ha messo Tajani,
5: che è defilata.
3: Tajani, che è il coordinatore di Forza Italia, è il Ministero degli Esteri, che è uno dei ministeri più importanti del governo. Il peso del suo discorso è lo stesso di una scorreggia di Samantha Cristoforetti nello spazio. Che flutto,
5: okay,
3: così.
5: Hai le corna, sì, sei un cornuto, sei.
3: Questo perché mia moglie è?
5: Tu sei è una puttana, ecco. Tu sei un carabiniere, è un cornuto.
3: Oh, carabiniere usato come insulto, addirittura, contrario anche all'arma, patriarcale.
5: Sì,
3: col carro armati.
5: Verremo
3: coi carri armati a sradicare il reddito di cittadinanza.
5: Sì,
3: coi cingolati di Biden. Perdente, ciao, fallito. Bestia. Andiamo da Pino, pronto Pino, vai, Meloni, Premier, vai.
6: Non t'hanno mica ancora pestato sangue?
3: Ma figurati, io sono invulnerabile. Senti, abbiamo finalmente una donna Presidente del Consiglio, che cosa ne pensi? È la fine del patriarcato?
6: Questa donna è una parola grossa.
3: Perché è una parola grossa? È una donna.
6: Guarda mia.
3: Non ho capito.
6: Non si guarda, da che parte cazzo non si sa da che parte guardarla.
3: Questo è body shaming però.
6: Beh, ascolta, abbiamo avuto delle marionette, abbiamo avuto anche l'inseminito e... Sta qua è Gollum.
3: Questa è Gollum.
6: Dobbiamo completare il Signore degli Anelli? Pignone?
3: Ma scusi, lei valuta lo spessore del prossimo Presidente del Consiglio in carica con un criterio estetico?
6: Niente, è che è inguardabile. Va bene.
3: Quindi se non si fa una sega sul Presidente del Consiglio, non è contento.
6: Esatto.
3: Si rende conto che lei è pazzo e probabilmente ha un verme che le sta mangiando l'ipotalamo.
6: Ma io non vedo l'ora di venire a fare uno sfone sulla tua di tombe, il c***ignone. Sta qua si fa chiamare uomo, giusto? Il presidente.
3: Sì, ha scelto l'articolo maschile, sì, è vero.
6: Ok, il busone che c'ha mezzo metro di minchia sotto, cosa, dai, come si chiama?
3: Vladimir Luxuria.
6: Qual è?
3: Non c'è più Vladimir Luxuria in politica. Adesso
6: però lei si faceva chiamare la onorevole.
3: Ma questi saranno cazzi suoi, nel vero senso della parola.
6: Allora,
3: cosa cambia?
6: Io devo chiamare Gollum con l'articolo maschile, porca di quella puttana infestata vacca.
3: Perché
6: devo chiamare quello là con l'articolo femminile?
3: Allora, dobbiamo essere liberi di chiamare le persone per quello che sono. Ad esempio, se ti incontro per strada, te ti chiamo coglione. Ciao.
6: Ma vai, lei è coglione.
3: E chiudiamo come al solito con immenso piacere con l'amico mio direttamente da Grey School. Buongiorno amico mio.
7: Puntuale come a dire, Sitona a Gubbio, merda, sono a Gubbio. Io sono in un mal di panza tutti, sei avvicinati? Mi sei avvicinato, per quello che sei a cagare tutti quanti
3: d'osso. Che spirito sono. Vedo
7: che sei passativo il tuo, lì sono brutto onto, maledetto, bastardo.
3: Che spirito sono, sei il primo che fa...
7: maledetto, quanto te odio.
3: Sei il primo che fa questa battuta su Gubbio, credo. Sei il primo forse, che sento che fa questa battuta. Originalone sei tu,
7: Calmiamoci. Dimmi di cosa vuoi disquisire oggi carissima merda.
3: Oggi ho un argomento tagliato su misura per te, cioè Giorgia Meloni, primo presidente donna della storia della Repubblica.
7: Porta rispetto, che qui attenzione al vilipendio, attenzione, qui non puoi permetterti di offendere.
3: Posso fare...
7: Porta rispetto a tutte le donne,
3: posso
7: Cristiani.
3: Fare
7: devi chiedere
3: che
7: scusa per come tratti le donne,
3: fare
7: come le definisci nella tua trasmissione. Brutta merda, vergognati.
3: Gli animali, gli animali, le donne, così fai tu. Gli animali, che
7: no, io parlo come una persona civile.
3: Ma va,
7: sei
3: uno squilibrato.
7: Se tu hai nei confronti delle donne, mi mandi il sangue al cervello. Sei tu le maledetta
3: merda. Torto, c'hai torto. Torto, marcio, torto. Io faccio quello che voglio.
7: Tu sei marcio, non il torto.
3: Allora ti spiego una volta per tutte. Prendi un appunto. Io gli animali li mangio e le donne le chiavo. E le puttane le chiamo puttane.
7: Hai capito?
3: Ma figurati, devono stare in cucina a lavare i piatti, a pulire i pavimenti.
7: Se maledetta ma quella bella morte dei Grayskull cruciali. 7 giorni mancano, 7 giorni, cinque morti, mi pittura le guance con un pagliaccio, ti scotendo vivo, uso la tua pelle nelle feste in maschera.
3: Ma qua
7: momento cruciali, 7 giorni mancano, segnatela, e il tuo sangue io me lo bevo come una cannuccia, uso la tua cioccolare come una cannuccia.
3: Vado a scopare.
7: Madonna Cruciani, quando non te odio, maledetta merda, ti sgozzerò, maledetto, forse è l'ultima cosa che faccio, ti sgozzerò.
3: Secondo me lui dovrebbe fare delle VHS, che se le guardi dopo 3 giorni ridi, secondo me, eh. Comunque aspettiamo Allo, no, mancano 7 giorni. Ciao, alla prossima.
0: Radio 105.

0: Only a 105.
1: Ragranokr. La serie che costa poco. Gragnashock.
2: Oh, che belle, che belline le giornatine, sino con dente, yeah, che ci siamo ficati le giostrine. Voglio andare sull'autoscontro subito!
3: Eh no, ma petti, prima voglio andare alla casa degli orroretti.
2: Eh no, è una cagata per scemi, ci sono i pupazze, mi fici uno schifo.
3: E dai, non fare lo stronzolotto, voglio andare alla casa degli orroretti. Poi magari chissà, magari ci pigiamo.
2: Caditta?
3: E se mi porto a fare una giretta sulla casina degli orroretti? Poi magari mentre ce l'ho buio e non ti vedo in faccia, mi faccio coraggio e ci biciamo.
2: E vai, ci si bicia! Ma in che senso non ci si vede in faccia?
3: Sì, mostrolone! Ho accettato di venire a con te alle giostrarelle perché è Halloween e sono tutti truccati da mostroloni. Così non faccio brutta figura che vanno in giro con uno con la fronda che sembra una spalla di cervo.
2: Minchia! Meno male che siamo amici. Se mi ero antipatico, che mi facevi? Cosa mi dicevi? Oh, la spalla di cervo. Come cazzo t'è venuta la spalla di cervo?
3: Dai, non ti incazzare. Sì, c'è successo, ma sei simpatico. E poi ti dico che anche che sei mezzo mostrolone e un paio di lingue te li ficco al buio. Importante è che non c'è la luce che mi spavendo.
2: Grazie, sì, proprio gentile, eh.
3: Sì, tipo bacio compassionevole, quello che si dà ai mingolotti.
2: Ah, grazie, grazie, sto già ripato.
3: Vabbè, meglio che una sega. Andiamo a fare sto giro nel giostrella.
4: Fermi, sono 10 euro per la femmina e 3 euro per il mangalino, che paga meno che a storpiolotto.
2: Vai, ciamasce, ma chi stai parlando? Essa è la mia femmina, non so mangalino e né storpiolotto.
4: Ah, scusa. Una roba compassionevole! Brava la ragazzella, sei di cuore!
3: Grazie, li so!
2: Oh, ma la finite! Va che io so fascinoso viking, in altri tempi dello passato sarei stato fico fico!
4: E mo si mostro mostro! Sali, va, che parte lo girello! Mi raccomando, se vi cacate indosso, non scendete e non toccate gli attorelli!
2: Attorelli?
4: Sì, ne, mica siamo negli anni ottantelli con i pupazzi! Qui ci sono gli tori che fanno i mostrarelli! Fanno cacare addosso!
2: Ma se che dici sotto torre? Non ho paura, non che sti minchiate! Dai, andiamo, amore, che ci biciamo!
3: No! Aspetta che fici buia che mi vomito se ti guardo!
2: Addirittura?
3: Sì!
2: Vabbè, Nimo!
5: Nonnino, grazie per avermi portato le giostrine!
6: Ma certo, piccino, nonnino ti compra anche lo zucchero filato. Ma non dire niente a mamma che mi fa la ramanzina. Sai che lei dice sempre che non sono in grado di prendermi cura di te e che ha paura che ti faccia fare cose pericolose e malsane.
5: No, no.
6: Ecco, guarda, che bello, c'è il giochino del tiro del pugno. Vuoi vedere quanto è forte nonno tuo?
5: Sì.
6: Ecco, adesso metto la monetina.

0: Pizza.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Povero Beastman, la sua presa di culo coscienza lo sta tormentando. Non riesce a dire al mondo che è una mamma proprio come me. Mi si stringe la pochette di Vuitton a vederlo piangere. Devo fare qualcosa per aiutarlo assolutamente.
2: Ehi, mamma!
1: Pronto, baby, dove sei?
3: Sto gironzolando fra le corsie di Footlooker, e tu?
1: Ma sei matta? Che ci fai nel gommificio per poveri?
3: Sono un po' triste e volevo vedere due negozietti, come mi hai consigliato.
1: Ma teso, io ti avevo detto che quando sei triste solo un Cosmo e un Gucci Prada possono lenire le sofferenze dell'omo anima, ma non il Cinesarium coi commessi molesti. Quella è roba poco poco top.
3: Infatti mi sento peggio di prima e qui mi rompono i coglioni per vendermi delle calze che non voglio ogni due minuti.
1: Dai, su, passa da me, che ci facciamo una maschera al cetriolo per le borse degli occhi e un litro di Santo Cosmo.
3: Grazie, teso, devo portare qualcosa?
1: Sì, mi porti una vasca di edamame dal cinciaolai?
3: Ok, ci penso io. Prendo anche due dumpling, che facciamo mini ape fra socie.
1: Top Beastie Baby, topissimo, a fra poco.
2: Hey, mamma!
1: Devi smettere di sentirti così sbagliata. Sei solo in un momento di transizione. Vedrai che col tempo riuscirai ad aprirti al mondo piccolo peluche.
3: Lo so, hai ragione, ma il mio migliore amico Skeletor non so come prenderebbe la cosa. Mi sembra un pelo ostico sull'argomento.
1: Ma che dici? Non è assolutamente vero. Lui è un tenero ossicino di pollo. Fa tanto lo scontroso, ma dentro è un churros. Churros!
3: Che scimmia socia! Perché hai detto quella parola? Adesso ne vorrei una vasca! Oh.
1: Con tutto lo zuccherino a velo!
3: Vado a comprarne una tonnellata.
4: Ciao Adam, sei in camera?
1: Ciao Orco, si vieni, stiamo facendo una maschera al cetriolo per le Gucci sotto gli occhi.
3: Ciao Orco.
4: Oh cazzo, Beastman, vado a chiamare le guardie di palazzo.
1: Ma no, fermo, dove vai? Stai sereno, lui è una socia.
4: Non capisco, in che senso?
1: Una di noi altre del club del buco.
4: Ti giuro Adam che non capisco proprio cosa intendi.
1: Beastman, sapevi che Orco ha due buchi del sedere?
3: Veramente? Wow.
4: Cosa voleva dire quel wow?
3: Beh, dai, fai due conti, siamo in tre in questa stanza. Io poi sono depressa.
4: E che schifo, straparli e sbavi come un cocker, sei sicuro di stare bene, Beastman? E poi che vuol dire che siamo in tre in questa stanza e io sono Viano?
3: Beh, vedi tu.
1: E sia amici, e sia amore, direi che l'allineamento degli anopianeti sia dalla nostra parte.
4: Perché vi state spogliando?
3: Grazie, Orcuccio, ne avevo tanto bisogno.
1: Per il potere di Gayskull!
4: No, no, lasciatemi!

0: Servizi di segreteria telefonica. Risponde
1: 3, 4,
0: 1. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio. Il tuo messaggio è stato registrato.
2: C'è Jürgen, dottor Jürgen.
3: Pronto?
4: Chi è?
3: Pronto?
4: Chi è?
3: Chi è? Francesco.
4: Godi.
3: Mi cerca lei.
4: Ah, fanno io per bene. Venga, entri, maggiore.
3: Non ho capito.
4: Sì, spontani.
3: Ascolta, ma lei chi cerca?
4: Ancora, dai. Chi è?
3: Chi è lei? Mi dice prima chi è lei, poi le dico chi sono io.
4: Venga, entri, maggiore. Ah, fanno io per bene.
3: Ma va, fa un bagno.
2: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, dottor Jürgen.
3: Pronto?
4: Chi è?
3: Ma ascolta, chi è? Ma chi è lei? Mi dice chi è lei che le dico chi sono io.
4: Fammi sentire le tue calde labbra sulla
3: Cosa vuoi? Vuoi insultare la gente?
4: È in forma, maggiore?
3: No, sono in forma. Cosa... Ma chi è lei?
4: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan von Huber?
3: Sì, dai, hai voglia di sfottere la gente. Allora mi dice cosa vuole che io le rispondo.
4: Guarda,
3: cosa cerca? Lei mi dice cosa cerca e le risponde.
4: Chi è?
3: Chi è? Francesco.
4: Ora ti sb***o in bocca.

0: Gradi.
1: Troppo.
0: Chi è?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Ma chi cazzo sei tu?
0: Ah, Fanio per bene.
1: Vuoi sapere chi sono io?
0: Venga.
1: Devi dire nome e cognome tuo se sei un signore.
0: E ha voglia di incularsi la signorina?
1: Sei un animale, una sorda e ammalata.
2: Guarda il mio c***o. Ma chi chiama Cappella.
0: Ah. Oh.
1: Pronto?
0: Oh.
1: Sta morendo.
2: Vai.
3: Chiama Cappella.
1: Pronto?
0: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fanuber?
1: Grazie, se figli, fate capisci, sì.
2: Sto per sbagliare.
4: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
5: Pronto?
0: Chi è?
5: Chi è? Tony Spagna.
0: Ah, Fanuber, bene. È in forma, maggiore? E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fanuber? Ah, Fanuber, bene.
5: Bene,
6: come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Dagli studi Rai di Napoli, Roberto Saviano presenta Insider.
2: Eccoci qua, finalmente Insider è in onda su Rai 3. Due Rai in più di chi lo cesse di Pino Insegno, che si è pure tagliato la barba perché gli puzzava di culo di ministro. Io invece la barba la tengo e sapete di cosa puzza? Di pucchiacca, sient, annusa, è ancora fresca. E stiamo qua per conoscere da vicino uno dei prodotti italiani più famosi nel mondo, un marchio che ci ha fatto guadagnare tanti soldi, soprattutto a me, la Camorra. Se non c'era la Camorra oggi scrivevo gli armoni per le Tardone, con la pucchiacca a tracchiulella, che guardano chi lo cesti Temptation Island. E invece sto qua, in televisione, pagato da voi. Wow. Meglio non bucchine da Elodie.
1: Insider.
2: Concedetemi soltanto un attimo per inspirare rumorosamente e fare il mio iconico sguardo assorto che fa aumentare la suspense e bagnare le pucchiacche sapiosessuali delle ZTL. Ecco, fatto. Sento già sgocciolare sui divani. Mo' che ho smesso di sembrare uno sorpreso a cagare sotto un cavalcavia, possiamo iniziare il nostro percorso, un lungo cammino che ci porterà a scoprire come si diventa mafioso. Praticamente un tutorial, così tutti potrete farlo a casa e io potrò scrivere altri libri e fare altre trasmissioni. Questa si chiama Economia Circolare, segnatevelo. E questo percorso lo faremo in compagnia dei peggiori uomini di merda, al 41 bis, tirati fuori dalle latrine delle carceri più fetenti del nostro paese. Mica quei quattro strunzi inzivati che vanno dalla Fagnani a dire io mi sento gatto, io mi sento pantera, io songo nu serpente, mocca all'arca di Noè. No, noi teniamo i criminali veri, originali, non taroccati, che a Napoli non è una cosa banale. Stasera è con noi Don Pasquale Squagliachiumma, detto Osilchepil. Buonasera, Secchio di Lota.
3: Buonasera a lei, dottore Saviano. Vedo che non l'hanno ancora sparato.
2: Cominciamo dal suo soprannome. Osilchepil, così violento, così atroce. Perché?
3: Che lei è una cosa di famiglia, dottor. Mio padre se strappava Epile da Opiet, mio nonno puro, e pur anco mia madre, che teneva certe zizzone pelosissima.
2: Mannaggia, Opate Turk, è terribile.
3: Sì, sì, terribile. Quando mi allattava dovevo continuamente sputare i peli dalla bocca. Però questa roba dei pili è proprio forte dentro di me. Pensa che 4 anni fa, al concerto di Gigi D'Alessio, maggio strappate in un mazze pile che pareva un'insalata. Pili di cazzo lunghissimi e ricciutelli.
2: Mostruoso.
3: Poi gliel'ho cacciata in faccia a Gigi mentre cantava Tu che ne sai. E per un quarto d'ora sembrava o concerto di Caparezza.
2: Bene, bene. Che alla gente piace quando siamo raccapriccianti sul servizio pubblico. Raccapriccianti come il ruolo che lei ricopriva nella criminalità organizzata. Che cosa faceva?
3: Io facevo l'autista, dottor. Guidavo lu furgona.
2: Lu furgona, dunque un veicolo veloce, compatto, adatto a rapimenti, incursioni, attentati.
3: No, no. Mozzarella, carciofole, patane, a volte pure qualche sacco di farina per le pizzerie.
2: Chiaro, narcotraffico. Dunque spostava grandi quantità di coca.
3: Coca, birra, pure vino, ma non tante quantità, qualche cartone. Ma più che altro puparuoli, per coche. Le cose che mi chiedevano la famiglia.
2: Certo, tutti carichi in codice che venivano gestiti dalla famiglia di Lauro per la quale lei ha ucciso. Brutta merda.
3: È stato un incidente, dottor.
2: Un incidente, o fratello Katz. Quanti ne ha fatti fuori? Lo dica, figliezzoccola, lo dica.
3: Uno solo, dottor. Tale Caivano Michele. L'aggio tirato sotto in retromarcia. Uscendo a nu parcheggio in divieto di sosta. Ogni volta che c'è penze mi viene da strapparmi le pile. Quelli del petto. Guarda. Ai ai. Ah.
2: E che fedenzia. Ma avrà fatto qualche rapimento, qualche estorsione, che ne so, un pacco bomba di un cadavere sciolto nell'acido.
3: None, dottò. Furgona e pili tutte iurne.
2: E che cazzo, un petardo in un cestino, un calcio nei coglioni a un prete, niente?
3: A giurit di no, dottò. Ma che siete muto spastico?
2: E non ti vergogni?
3: No.
2: Ominicchio, Lota. Ma come si fa, dico io, alla tua età? Neanche una strage, una cacciavitata nel fianco ad un padre di famiglia. Ma che uomo sei, merdo.
3: In che senso, merdo? Non è nemmeno italiano.
2: Dai, cazzo, levatemelo dai coglioni prima che gli spezzo i pollici e mandate qualcuno a scattare delle foto ai suoi figli quando escono da scuola. A da papà chius tu sgar, stu strunz.
1: Insider.
4: Radio 105. Lo zoo di 105.
5: Una cosa bella.
6: Sì.
5: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
6: Scusa, è partito un dente.
5: No. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
6: Scusa, è partito un dente.
5: No. L'altra votazione.
6: Giovanotti.
5: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
6: Mi è sembrato di vedere un gatto.
5: Si è corciato il dente, chi te morta? Si è corciato il dente.
6: Che è successo?

0: Lo Zoo di 105.
1: Un caldo benvenuto da noi della Urtoterapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
2: Ciao, ben arrivato in questo episodio. Io sono Martina, sono una psicologa e ti guiderò verso una vita priva di ansia. Ora rilassati e fai un bel respiro. Iniziamo. Se sei qua è perché la fobia che ti perseguita è la glossofobia, cioè la paura di parlare in pubblico. Chi ne soffre è terrorizzato all'idea di parlare davanti ad altre persone. Il 15% della popolazione mondiale ha la tua stessa paura. Dovrebbe esserti di conforto saperlo, perché significa che molto probabilmente nel pubblico a cui ti rivolgi c'è qualcuno che potrebbe capirti. Ad esempio, in una platea di 100 persone, circa 15 potrebbero avere la tua stessa paura e quindi empatizzare con te. Certo, sono gli altri 85 che ti spaventano, perché in effetti sono loro che potrebbero giudicarti e ritenerti stupido, noioso, non efficace e debole. Ma non preoccuparti, non tutti lo pensano. A meno che non si tratti dell'eccezione che conferma la regola e quindi in realtà nessuno capisce la tua ansia, ti prendono tutti in giro e ti tirano i pomodori. Ma il cibo non va sprecato e quindi ti tirano le pietre. Vero che immaginare una folla che ti ascolta ti fa già meno paura? Per combattere la glossofobia è molto utile frequentare corsi di public speech. In queste lezioni imparerai tecniche per non sentirti a disagio e non farti assalire dall'ansia prima di rivolgerti all'audience. Una delle tecniche più famose è di immaginare il tuo pubblico in una situazione imbarazzante, ad esempio nudo o in bagno. Può funzionare, sempre che la cosa non metta più in imbarazzo te e ti faccia scappare dal podio da cui dovresti tenere il tuo discorso. E magari, scappando, i tuoi pantaloni rimarrebbero impigliati in qualcosa e potresti restare in mutande tu, provocando la derisione di tutti i presenti e di chi vedrà il video girato col telefonino di quello in prima fila. Sento che la tua ansia si sta già ridimensionando. Proseguiamo. Se soffri di glossofobia, quando sai che devi parlare in pubblico, ti succedono episodi psicosomatici poco gradevoli. Ad esempio, potresti avere crampi allo stomaco, sudorazione eccessiva, tachicardia e perfino diarrea. Ma proprio tanta, tipo un fiume. Ma a tutto c'è una soluzione. Evitare di mangiare e bere molto subito prima del tuo discorso aiuta a non incorrere in queste problematiche. Il rischio, però, è che per la carenza di energia ti venga la voce tremula, che farebbe ridere tutti, soprattutto il tuo capo, che potrebbe licenziarti, oppure iniziare a fare mobbing portandoti alle dimissioni volontarie. Così non puoi prendere neanche la disoccupazione. L'eccessivo stress potrebbe anche causarti iperventilazione, che a sua volta potrebbe portarti a svenire e di conseguenza a cadere e sbattere la testa, con forte probabilità di riportare una commozione cerebrale. Il lato positivo è che se per il trauma tu perdessi l'uso della parola, non avresti più il problema dell'ansia nel parlare in pubblico. Ah, eccoci arrivati alla fine di questo episodio. Ormai sarai perfettamente in grado di rivolgerti a un'immensa platea senza paura.
1: Continua a seguire la Urtoterapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Le sorprese non finiscono mai alla promessa. Proprio quando si era rassegnato a trascorrere il resto dei suoi giorni dietro le sbarre a farsi bullizzare da Fedez e la Ferragni.
1: Don Alonso, ma come cazzo sei vestito? Nemmeno quando avevo fatto la recita della pentita ero vestita così male.
2: Minchia, veramente. Sarò nano e sembro il quaderno con gli scarabocchi di un bambino spastico, ma lei è veramente vestito male, cazzo.
0: Don Alonso vede pagata la propria cauzione da un misterioso benefattore. Ritornato elegante, il magnate della sartoria online ora si interroga sui motivi di un tanto provvidenziale colpo di scena, proprio quando alla promessa sta per arrivare un nuovo misterioso personaggio.
3: Padre, è un sollievo vederti a casa.
4: Non posso dire che mi aspettavo di uscire tutto intero dal carcere, data l'estrema appetibilità delle mie chiappette. La domanda è: chi ha pagato la mia cauzione?
5: Signor, nessuno di noi qui in casa ha i mezzi per farlo. È stato un fatto alquanto misterioso, senza dubbio.
3: Forse è stato un lontano parente.
4: Quando metti sul mercato centinaia di migliaia di pregiati cappotti di cammello a metà del loro valore, non ti rimangono molti amici a questo mondo, figlio Manuel. Deve esserci sotto qualcos'altro. Oppure sopra. Guardiamo l'oroscopo e vediamo se dice qualcosa in proposito.
5: Campanello!
3: Chi potrebbe essere a quest'ora?
5: Boh! Lascia che vada io, signor Manuel.
3: Sì, brava. Un po' di
5: moto ti farà bene, che sei ciccio il panzolchiattone! Body scema!
4: E tu chi sei?
5: Il mio nome di cresima è Isabel. Isabel con la S maiuscola. Sono stata io a pagare la vostra cauzione, Don Alonso.
3: Ha detto una cosa interessante. Ma perché?
5: Che cosa ci guadagni tu, liberando il vecchio carcasse di mio padre? Ho bisogno di un favore da parte di Don Alonso. Un favore con la A maiuscola.
4: Che tipo di favore? Se cerchi uno sconto sulle calze a rete sei nel posto sbagliato. Devi andare su donalonsooutfit.it promo e digitare il codice Spider Escort.
6: E adesso non perdere lo sconto è donalonsooutfit.it.
5: No, io non uso le calze a rete. Preferisco depilarmi a rombi, è molto più comodo. Vede, Don Alonso, ho pagato la vostra cauzione di 10 milioni di pesos perché ho bisogno che voi mi prestiate 10 milioni di pesos.
3: Tanti soldi.
4: Vuoi che ti presti 10 milioni di pesos dopo che hai già speso la stessa cifra per tirarmi fuori di prigione? Ma non ha senso.
5: Scema! Mai sentita una cosa del genere in vita mia? No, aspettate, forse sì. No, come non detto. No, non l'ho mai sentita, no. So che sembra assurdo, ma fidatevi di me. C'è un motivo dietro tutto questo. Presto capirete. Oppure no. Dipende da voi. Oppure da me. O da qualcun altro. Questo però dipende da voi.
3: Ah, sono perplesso. Non ho capito.
5: Muy
3: mi sfugge,
5: sì,
3: forse è padre, stanno arrivando degli uomini armati.
5: Che cosa vorranno da noi? Armati! Sicuramente non congegnano le pizze, sono armati!
4: Devono essere rappresentanti di armi porta a porta. Invitiamoli ad entrare, potremmo aver bisogno di nuove attrezzature. Ho promesso a Fedez e alla Ferragni che li avrei fatti evadere se in cambio avessero accettato di promuovere la Influence Shirt, la maglietta per influencer pregiudicati in offerta solo su donalonsooutfit.it.
5: No, signor, non possiamo farli entrare, potrebbero essere pericolosi. Manuel ha ragione, Don Alonso. Non sappiamo chi siano e cosa vogliano, né chi vogliano e cosa siano, ma una cosa è certa. Questa è una situazione incerta e bisogna usare cautela. Oppure essere totalmente spregiudicati.
4: Io penso che dovremmo almeno ascoltarli. Non è detto che siano qui per farmi del male. Magari vogliono solo trucidare voi due e dare un premio a me.
5: No, papà!
3: Non possiamo rischiare. Chiamiamo la polizia
5: e cerchiamo di sapere chi sono prima di farli entrare. La polizia sa tutto. Infatti, quando giochiamo a Trivial perdo sempre.
4: Figlio Manuel, tu hai letto troppi film. Nella vita reale non succede mai nulla di pericoloso a nessuno. Ora te lo dimostro. Apro la porta e vedrai che questi signori saranno gentilissimi con me.
7: Obiettivo in vista! Fuoco! Fuoco!
4: No, fermi! Attenzione!

Come andrà a finire? Don Alonso è rimorto? O forse aveva indossato la sua nuova invenzione, la casacca antiproiettile in puro cashmere sintetico? Sarà vivo? Sarà morto? Sarà a metà? Tanti gli interrogativi, tanti i dubbi. E mentre sei lì sul divano a porti tutte queste domande, fai un salto su www.donalonsooutfit.it e lasciati andare allo shopping sfrenato. Oggi in saldo le nuove calzaloni in puro polyester, la nuova geniale invenzione di Don Alonso. Un paio di calze lunghissime che fungono anche da pantaloni. Con le calzaloni copri piedi, gambe e coglioni. Calzaloni by Don Alonso. Vestiti bene, brutto stronzo.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou. Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa disperare perché la vostra ombra ha il cazzo più lungo del vostro. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che lo picchio a un picchio un po' ricchio per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Salva d'Anerchia ed è dedicata al suo amato Sborromat. Caro Sborromat, ti scrivo questa lettera mentre sto cercando di rompermi il culo con un martello per recuperare tutti i cazzi che ho preso nella mia vita. Ah, mio dolce, dolcissimo Sborromat, oggi sono esattamente 9 anni che ci conosciamo. Ti ricordi? Eravamo in banca e io rimasi immediatamente colpita da te. Non avevo mai conosciuto un uomo che sapesse compilare gli assegni con la punta del c***o o che potesse sboa comando semplicemente infilandosi il bancomat nel buco del c***o. Ah, da quel momento decisi che avrei passato tutta la mia vita con te. Sarei stata lì ad accarezzare il tuo filetto di filigrana e non avrei mai dimenticato il pin per farti venire un'erezione. Questi anni insieme sono stati magici. Abbiamo provato tutte le posizioni del Kama Sutra in regalo col sole 24 ore. E abbiamo scopato così bene in vacanza ad Atene che i tuoi spermatozoi sono diventati la valuta ufficiale della Grecia. Ed è per ringraziarti di tutto quello che hai fatto dentro di me che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore. Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

0: il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Salva D'Anerchia, dedicata al suo amato Sborromat. Sì, mio dolcissimo Sborromat, avrei passato volentieri il resto della mia vita con te. Purtroppo, recentemente hai quotato le tue palle in borsa e un gruppo di cinesi ha comprato la maggioranza delle azioni. Ed ora in poi sarai costretto a farti tatuare la faccia di Mao sullo scroto. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un texano che spruzza petrolio dalla punta del pene. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Salva D'Anerchia. P.S. Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? Ah, quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi, ecco il mio nuovissimo indirizzo mail, che questa volta non canto io. No. Un nostro caro amico, Emanuel Casto, ha voluto dedicare questa email al nostro amico Marco Mazzoli. Yeah! È tutta per te, fratello!
1: Disco Re, la tua dolce musica nel clou.
2: È palese a tutti, è una pura ovvietà. Inutile negarlo, lo sa anche il tuo papà. Danzi in cameretta con la tua manina al vento.

0: is a zoo only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Prima puntata dell'anno, ci sarebbero veramente tanti argomenti di cui parlare, ma ci tocca concentrarci sullo squallido e penoso teatrino, sulla storia di corna da film di serie B con Lino Banfi, del caso Boccia San Giuliano. Questo ministro che obnubilato dalla fica si lascia raggirare da questa signora promettendole chissà chi, poi tirandosi indietro all'ultimo momento, andando a piagnucolare per 20 minuti in diretta su Rai 1, e finalmente si dimette. Ma un minuto prima di dimettersi pensa bene di eleggere 18 persone scelte fra amici e parenti e assumerle al ministero di competenza, che è il Ministero della Cultura. Questo è molto sommariamente il caso Boccia San Giuliano, che abbiamo visto questa settimana, una cosa patetica che getta ancora di più nel ridicolo il nostro paese agli occhi della stampa internazionale. Ma voglio sentire voi sul caso Boccia San Giuliano per l'ultima volta. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Crisantemo dalla provincia di Reggio Calabria. Vai Crisantemo, vai.
4: Stai parlando della politica?
3: Certo.
4: Stai parlando di politica?
3: Sì, sto parlando di politica, e quindi?
5: Di politica! Goku! Super Saiyan! Non parlare di politica! Non parlare
3: scusi, patetico.
4: Politica, che cosa?
3: Patetico. Lei è uno squallido e triste imitatore del nostro Grayskull.
4: Non mi fare arrivare a livello 2. Che cazzo vuoi? Politica? Non si parla di politica,
3: lei,
4: pazzo.
3: Lei è un imitatore, peraltro pessimo e squallido
4: cosa,
3: del nostro Grayskull.
4: Cosa?
3: Vada a fanculo. Vada a fanculo, io non voglio tarocchi.
4: Di merda. Non ti permettere.
3: Grayskull taroccato. Vaffanculo, dai.
4: Ma come ti permetti?
3: Ma vai a fanculo, dai. Sei un imitatore, un sobillatore. Non sei neanche in grado di incazzarti in modo originale. Vattene a fanculo, ciao. Andiamo da Bastianino della Sardegna. Vai Bastianino.
6: Porca m***a.
3: Amen. Cosa ne pensa? Visto che il ministro ha fatto 18 nomine poco prima di lasciare l'ufficio, cosa ne pensa?
6: Che mi potrebbe fare un bel pompino.
3: Chi? Boccia o San Giuliano?
6: Tutti e due. Uno col culo e uno con la bocca.
3: Quindi lei vorrebbe fare un threesome con l'ex ministro della Repubblica San Giuliano e la signora
6: tutti.
3: Boccia.
6: Tutti.
3: Come mai lei coltiva questa fantasia sessuale così spinta? Dica.
6: Perché sono così.
3: Lei è così, gli piace farsi succiare le palle da un ministro?
6: Esatto.
3: Le è già successo in passato, sì.
6: Una lingua di lusso proprio.
3: Una lingua di lusso. Chi, il ministro o la Boccia?
6: Tutti e due.
3: Lei è un pazzo porco pervertito, mi piace, però la manda a fanculo lo stesso. Chiederemo a Pornhub di inserire comunque questa categoria. Arrivederci. Proseguiamo con Graziano da Altamura. Graziano, qual è il suo punto di vista sull'ex ministro San Giuliano?
7: Chi è il pelato, quello della politica, che ho visto sopra Rai 1?
3: Il pelato, quello della politica, che ho visto sopra Rai 1. Sì, adesso ricostruendo questo rebus posso risponderle affermativamente. Sì, lui.
7: Aspetta, ma quello che si chiamava la bionda?
3: Quello.
7: Almeno così ho capito. Ti posso dire solo una cosa, che a noi pelati ci piace il piccione forte, quindi lo posso capire quello.
3: Ai pelati, perché è pelato anche lei.
7: Certo.
3: E le piace il piccione. Senta, non crepi però, che schifo, scusi.
7: Anche la bastarda
3: di sua sorella, scusi.
7: Quei bastardi della politica che devono scopare le altre persone e non giustano a fare che si mancante.
3: Fanno
7: male il re, ne sto cacciando.
3: Speriamo che giunga l'inevitabile con la falce a terminare le sue sofferenze.
7: Ma magari.
3: Ma sarei, guardi, sarei sollevato anch'io. Sì, prego.
7: Puttana.
3: Senta, ma non vuole risolvere con una corda, una trave, una sedia e poniamo fine a questo?
7: Con tutte le cose che c'è qua in campagna.
3: Certo.
7: Secondo te non ci ho pensato.
3: Non lo so, si spruzzi del verderame in gola, non lo so, però cerchi di.
7: No, sto proprio frecato.
3: Sì, guardi, non lo so, le manderò una corona di fiori. Io le auguro di arrivare a Natale. Nel caso lei una mattina veda una forte luce di fronte a lei, si affretti a raggiungerla. Corra verso questa luce.
7: La vedo, ti saluto.
3: Benissimo, sì. E poi mi dia i numeri nell'aldilà. Arrivederci. Che cazzo, arrivederci, chiudi un attimo al tisico, porca puttana. E non potevamo chiudere questo inizio, questo antipasto della stagione che ci aspetta senza chiamare in causa il nostro più fedele ascoltatore, il nostro vate, direttamente da Grayskull. Amico mio, quanto tempo!
5: Che corri in onda, bastardo, che le qua roba mi coglioni, porco d'un...
3: Sono tornato.
5: Madonna puttana.
3: Sono tornato, sei contento?
5: Cancella immediatamente, non sta rompermi, ho cruciato scorsa.
3: Dimmi.
5: Ho tolto i biglietti, se vedevo a schio, bastardo.
3: Va bene.
5: Perché colaio, tutto per vedere a schio, bastardo.
3: Che meraviglia.
5: E non ti scappi come un coneglio.
3: Tenero furetto.
5: Hai capito o no? Tenero furetto, cane! Hai capito o no che devi cancellare questo numero?
3: Senti,
5: bastardo!
3: Ma tu, Folino, visto che hai preso i biglietti...
5: Non stare a rompermi i coglioni con sti nomignoli! Bastardo, cane, vergognati!
3: Dolcetto.
5: Infame maledetto!
3: Dolcetto delle feste, senti, visto che hai preso i biglietti per venire a vedere il mio incredibile e meraviglioso spettacolo, in virtù...

0: in virtù dell'indissolubile amicizia che ci lega, volevo chiedere.
1: È un cazzo di amicizia.
0: È un amore spropositato.
1: È un cazzo di amicizia, smettila.
0: Senti,
1: ma va a cagare, brutta merda, di un onto bastardo. Cane,
0: ti sto offrendo
1: e unto canco, uno così cazzo avuto le gabbie a sbattere.
0: Sei...
1: bastardo di un infame maledetto cane.
0: Percepisco amore.
1: Infame.
0: Percepisco
1: bastardo
0: amore.
1: Cane.
0: Percepisco.
1: Sono il signore sta nervoso che te ne fai venire. Bastardo, tacchi sparare di animali.
0: Sì.
1: Te tacchi ospitare mignotte.
0: Le mignotte.
1: Vergognate merda.
0: Mignotte. Viva le mignotte. Viva le troie.
1: Ma parla bene bastardo.
0: Io parlo come cazzo voglio.
1: Porta rispetto a tutte le donne.
0: Parlo come cazzo
1: bastardo.
0: Mi pare. Faccio quello che cazzo mi pare. Tu stai anche pagando per venirmi a vedere. A questo proposito ti volevo così invitare.
1: Non vengo magari... magari io vengo cane a staccarti la testa del collo bastardo.
0: Dei baci,
1: non
0: dei baci.
1: Vederti, non cazzo a vederti.
0: Baci e abbracci. Baci e abbracci.
1: Bastardo, solo per non farmi mandare via.
0: Ma no, senti, vuoi mica un posto in prima fila? Visto che appunto siamo così amici, ti potrei offrire qualche posto migliore per vedermi trionfare
1: non
0: alle tue spalle.
1: Non voglio niente di offerto.
0: Trionfare avanti la tua faccia. Trionfare. Trionfare.
1: Io voglio vederti, cane.
0: Con la gente che mi acclama.
1: Voglio vederti, bastardo.
0: Tu fischi,
1: cane.
0: Tu fischi, io applausi.
1: Tu applausi, io pugni, bastardo,
0: cosa,
1: cane.
0: Dai.
1: Ti rovinerò, cane, quando te arrivi... lo prometto.
0: Sei un agnellino. Dai, quando sarai lì davanti ti farai la pipì nelle mutandine dall'emozione, finalmente di potermi vedere da vicino. Di la verità,
1: Te lo giuro, Crociani, cane.
0: Giuri?
1: Te lo giuro.
0: Ma
1: che mi arrivi sotto.
0: Ma cosa?
1: Che...
0: ma cosa stai
1: Madonna,
0: dicendo? Minacce
1: vuote. Il signore sa.
0: Minacce vuote.
1: La foto di Facebook! Sei potere a me! Prometto! Mi arrivi sotto! Ti sgozzerò vivo! Ti farò piscare sangue! Ti scotellerò! Io bastardo! Ti voglio fare la fine che il game faceva fare alle sue vittime!
0: Sì.
1: Bastardo, maledetto!
0: Sì.
1: Morirai male! Soffrirai! Merda!
0: Vedi, il bello dell'amicizia io credo che sia proprio questo, perché puoi non sentirti, non vederti per tanto tempo, ma quando poi succede è come se non fosse passato neanche un minuto. Viva l'amicizia, viva l'amore, viva i rapporti di solidarietà fra i popoli. Alla prossima, ciao.

0: Lo Zoo di 105. Un caldo benvenuto da noi della Urtotherapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
1: Ciao, caro fobico. Sei approdato in un luogo sicuro. Io sono Martina, sono una psicologa e insieme a me potrai finalmente dire addio a tutte le tue paure. Se hai scelto di ascoltare questo episodio, soffri di acrofobia, cioè hai paura dell'altezza. Questa è senza dubbio una delle paure più comuni nel mondo. Per prima cosa, capiamo se effettivamente sei acrofobico oppure se soffri solo un pochino di vertigini. Prova a immaginare di essere sull'orlo delle cascate del Niagara, con l'acqua che scroscia a pochi metri da te. Senti l'ansia crescere in te? Potresti allora avere paura dell'altezza. In effetti, il suolo su cui poggi potrebbe essere molto scivoloso per via dell'umidità, ed essendo molto vicino al bordo, la probabilità di cadere rovinosamente è alta. Ma tranquillo, generalmente in questi luoghi sono presenti protezioni. È chiaro che vicino alle cascate del Niagara il legno della staccionata potrebbe essere marcio e soltanto a guardarla potrebbe sbriciolarsi facendoti precipitare nel vuoto. Che poi non è così vuoto perché tu non le vedi, ma sotto l'acqua che scorre a 100 km all'ora ci sono rocce che sporgono e sulle quali potresti schiantarti. Se così non succedesse, ti sfracelleresti dopo un volo di 99 metri insieme a 150.000 tonnellate d'acqua, l'equivalente di 4.000 camion a 18 ruote che colpiscono il terreno. Quindi ritrovare i pezzi del tuo corpo diventerebbe davvero difficile. Ma ehi, la risoluzione del tuo problema è vicina. Senti crescere in te la sicurezza di poter superare la tua paura? Esistono diversi modi per superare l'acrofobia. Si può ad esempio andare a fare un corso di arrampicata specializzato. Step by step, insieme ad un istruttore, proverai a raggiungere altezze sempre più alte. È un luogo sicuro in cui puoi affidarti a mani sapienti. A meno che non ti affianchino un ragazzetto inesperto che non sa assicurarti bene e quando sei a 10 metri da terra perdi la presa e invece di restare appeso caschi e ti spezzi le caviglie. O l'osso del collo, ma in quel caso la tua famiglia potrebbe ricevere almeno i soldi dell'assicurazione. Sempre che tu non ti sia iscritto in nero per pagare di meno perché sei un pezzente e allora ti attacchi e muori perché non possono neanche chiamare l'ambulanza o la palestra chiuderebbe. Non hai anche tu la sensazione che ora potresti scalare una montagna? Magari proprio quella del successo. Un altro consiglio che ti do è quello di andare nei luoghi dove sai che potresti avere paura per l'altezza insieme a una persona di fiducia. Questo ti tranquillizzerà, potrai chiedere di tenerti la mano e rassicurarti. Ma devi fidarti veramente tanto, perché lo scherzetto dello spavento alle spalle è sempre molto invitante e se dovesse finire male potresti trovarti sfracellato a terra dal balcone del sesto piano, pieno di escrementi che ti sei fatto addosso nel volo. Se non sei svenuto durante il tuffo, l'ultima cosa che sentiresti prima di spirare sarebbe il rumore delle tue ossa, compreso il cranio, che si frantumano. Ma è raro che capiti una disgrazia di questo tipo con un vero amico accanto che capisce la tua fobia, anche se, si sa, amici amici e poi ti rubano la bici. In questo episodio abbiamo pensato a un regalo per te. Un buono per un lancio di bungee jumping da un ponte alto 200 metri. Vai sul sito www.bungeejumpingforever.com. Se la prima cosa che ti esce è la notizia dell'incidente della settimana scorsa, non preoccuparti. Capita di rado che si spezzi la corda come è successo. Capita più spesso che gli addetti facciano errori nella procedura. Ora che sei arrivato alla fine di questo episodio, immagino che tu non veda l'ora di salire sulla terrazza di un grattacielo con il pavimento in vetro e guardare di sotto.
0: Continua a seguire la Urtotherapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.
2: Radio 105.
3: Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: on, welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
4: Che colore siamo dall'altra parte?
5: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
6: Un puffo morto.
5: Ma che puffo, puscialo tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
4: Avevi detto...
5: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso, sì. non cominciate a dire cacchiate.
4: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
6: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
5: No. Lì arriva tutto bello.
6: Bello,
5: con
6: sì.
5: le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
4: Ah,
5: sì,
4: ah.
5: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
4: sì.
5: Lì invece no, si allunga.
4: Ma qui c'è anche c'è il pene nell'aldilà.
5: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
6: È vero, ma si mangia nell'aldilà, si mangia.
5: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
4: Lo si mangia.
5: Di tutta minchia.
4: Ma si pagano le tasse?
5: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
4: No.
5: In natura, non so, nel mangiare.
4: Sempre così. Minchia.
5: Sempre minchia, non
4: cioè, è una vita del cazzo.
5: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
4: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
5: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
4: La puoi trombare?
5: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
6: Cioè come? Cioè?
5: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
4: Ah, una groviera.
5: Un groviera. Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
4: Ah no?
5: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
4: Cioè, la passera in gola?
5: Sì, la passera in gola.
3: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
6: Non sei uno neanche che fuma tanto.
4: Secondo te Paolo è uno che tromba?
7: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
4: L'abitudine del barbero.
6: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
7: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
4: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
7: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
4: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
6: No, è sul lavoro.
4: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
5: Mai!
4: Eh?
5: Mai!
6: Dai, con
5: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
6: Prova!
4: È vero!
5: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
3: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
8: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
5: Sì, i Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
6: famosi Flipstone.
8: Dai,
6: ho fatto tilt col Flipstone.
8: Dai, c'è Freddy.
4: C'è Fred.
5: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
4: Dai, ba.
5: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
8: La moglie, vi.
5: Viva l'Italia. Italia.
6: Poi c'è anche CCC.
5: C'è Grassea, c'è che so che va a finire.
8: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
5: Di Saronno, al maletto di Saronno.
3: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
5: Stai zitto.
4: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
5: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
4: Ancora.
5: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
3: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
5: Devono morire tutti i giorni.
4: No, scusa, questa la devi spiegare.
8: Non ho capito.
5: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
8: Eh sì.
5: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
8: Sì.
5: Non vivrà mai con te.
4: No.
5: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
4: Sì.
5: Vuole il pieno.
4: Vuole il pieno.
5: Il pieno. La cosa pieno.
3: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
5: Guarda, 52 anni.
4: Bello, un da. Scusami.
6: Guarda, cromosoma in più.
4: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
5: Guardi qua,
4: guarda sua madre.
5: Ha 55 anni, mia madre.
4: Ma sua madre è uguale a lui.
8: Aspetta, se le
5: mia
8: metti
5: moglie,
8: in fila.
5: Mia moglie e mia madre.
8: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo.
4: No. Qui secondo...
8: è questo?
5: Lui. Io?
8: A che età?
5: A 23 anni.
8: Ma perché negli anni 60 sembrano
5: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
8: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
5: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
8: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
4: Ma
8: sembra...
4: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
8: Ma non è neanche lui.
5: E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
4: Che cazzo di?
5: A te diventa così.
8: Cazzo è di plastica. Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
4: sì.
8: Pensa a 80.
4: Mamma.
8: 80 si sfascia, avanza il testo.
4: 80
8: si apre come un sacco.
4: Come le candele.
5: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazzo, è possibile.
4: Vaffanculo.
5: Come drive, però,
4: cosa?
5: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
4: Ma che cazzo?
5: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
4: 40 centimetri?
5: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
8: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
5: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
8: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
5: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
8: Hai capito? Allora, a 65 anni
5: sta parlando adesso lui.
8: Deve andare a Taranto.
4: Grazie maestro.
8: Grazie.
4: Io ho visto la luce.
5: Hai visto la luce?
8: Sì. Anch'io sì.
5: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
9: Penel Energia.
10: Oh.
9: Penel Energia.
10: Oh.
9: L'elettricità.
10: Oh.
9: Che non costa un cazzo. Ah.
10: Oh.
11: Pronto.
12: Buongiorno da Penel Energia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
11: Pronto!
12: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi. E se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto, 1.
11: Vabbè, ma non mi interessa.
12: Dai, seleziona la tua scelta, vecchia bastarda.
9: Bene l'energia.
10: Oh!
11: Pronto?
12: Buongiorno da Penel Energia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
11: No, mio figlio sta nell'energia.
12: E se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto.
11: No, c'ho mio figlio che lavora nell'energia.
12: Bene.
11: Grazie.
12: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
11: 596?
12: Se è soddisfatto della sua
11: scelta.
12: Bene.
11: Ma va bene.
12: Brutto pezzo di merda.
11: 500.
9: Penel Energia.
10: Oh.
11: Sì.
12: Buongiorno da Penel Energia. Questo servizio è gratuito.
11: Sì.
12: Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
11: Sì.
12: E se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto, 1.
11: Vorrei spendere meno.
12: Bene. Prego effettui la sua selezione. Per abbassare la bolletta, con il sistema corrente sicura, Penel. Confermi l'importo della sua ultima bolletta.
11: Devo guardare, non so dove l'ho messa. Me l'ha messa via mia nipote perché io vedo male, non vedo.
12: L'importo era fra i 20 e i 40 euro? Dica.
11: No, di più.
12: L'importo era fra i 40 e i 100 euro? Dica sì.
11: Di più.
12: Dica sì.
11: No, non dico sì, perché non era così.
12: L'importo era superiore ai 100 euro, ma inferiore alle 15.000 euro?
11: Oh, per carità, magari li avessi.
12: Benissimo.
11: Magari.
12: Ha con sé il numero del contatore?
11: No. No, non vedo.
12: E se
11: faccio
12: non
11: fatica.
12: Con sé il numero del contatore, dica chi se ne frega.
11: No, non dico così.
12: Bene, il sistema sta calcolando la prossima bolletta.
11: Va bene.
12: Intanto le ricordiamo che sul sito www.fumagazzi.it ci sono i nuovi orologi. Il sistema sta calcolando la prossima bolletta. La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
11: Non esiste.
12: Se è soddisfatto della sua scelta riattacchi, oppure rimanga in linea per poter parlare con un operatore.
11: Sì, va bene. Non esiste. Non fate trabocchetti perché vi parte le denunce.
12: Rimanga in linea per non perdere la priorità acquisita.
11: Sì, sono in linea.
12: Bene. Le ricordiamo che è uscito il nuovo singolo di Wender su Spotify.
11: Sì.
12: Gli operatori sono momentaneamente occupati, lo smaltimento della sua chiamata è previsto a Pasqua. Noi, di Penel Energia, richiamiamo subito i nostri clienti.
9: Penel Energia.
8: Oh.
11: Sì.
12: La sua richiesta è andata a buon fine.
11: No, non ho fatto nessuna richiesta.
12: Brutto pezzo
11: di merda.
12: Per
11: nessun motivo non ho fatto nessuna richiesta.
12: La sua richiesta
11: è andata a buon
12: fine. Non
11: c'è nessuna richiesta. Non c'è nessuna richiesta.
12: Confermi l'importo. Grazie e buona Pasqua.
9: Penel Energia. Penel Energia. L'elettricità che non costa un cazzo. Ah.

0: L'attivista.
1: Su io l'attivista.
2: Non appena possibile vi risponderà il primo operatore libero.
3: Gesù, sparatemi.
4: Buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno. Riparazione elettrodomestici?
4: Che mi dica?
1: Ho il lavastoviglie che non sta bene.
4: Che problema ha la lavastoviglie?
1: Non riesco a capirlo perché sembra tipo piagnucolare, ma non si esprime.
4: Cioè, non funziona, non lava?
1: No, no, lava.

0: L'attivista.
1: Sono io l'attivista.
2: Non appena possibile vi risponderà il primo operatore libero.
3: Gesù, sparatemi.
4: Buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno. Riparazione elettrodomestici?
4: Che mi dica?
1: Ho il lavastoviglie che non sta bene.
4: Che problema ha la lavastoviglie?
1: Non riesco a capirlo perché sembra tipo piagnucolare, ma non si esprime.
4: Cioè non funziona, non lava?
1: No, lava, cioè non è che non lava, è solo che si lamenta.
4: Cioè fa un rumore insolito, intende?
1: Bravo, esatto, sì, esatto.
4: Lei di dov'è?
1: Milano.
4: No, non ripariamo noi su Milano però.
1: Ah, ho capito, ma nel frattempo secondo lei cosa potrei fare per tamponare la situazione? Tipo gli compro, non so, un sonaglietto o...
4: No, non può fare niente signora, deve non usarla.
1: Ah, ma è vero che gli piace il limone?
4: No, non credo proprio.
1: No, ok, il limone no. Però manco tipo, non so, un cioccolatino, cioè quello non...
4: Nemmeno.
1: E il sale? Ce lo devo mettere?
4: Sì, deve seguire le istruzioni, signora.
1: Ma non parla.
4: No, non la so aiutare, io sto quell'aspetto.
1: Ma voi che fate?
4: Ripariamo elettrodomestici. A Bergamo.
1: A Bergamo, ho capito. Quindi, cioè, c'è un po' di razzismo in questo, diciamo.
4: No, non veniamo fino a Milano.
1: Quindi non vi piacciono le persone di Milano?
4: No, signora. È una questione economica, se devo mandarle un tecnico da Bergamo a Milano, le costa un sacco di soldi.
1: Ho capito, ma se io mi fido di quel tecnico lì...
4: Provi a chiamare il numero verde, l'aiuteranno loro.
1: È un essere vivente come tutti noi che soffre e se lamenta.
4: No, sta sbagliando, l'elettrodomestico non è un essere vivente.
1: Questo lo dice lei, forse.
4: Guardi, io non ho tempo da perdere, se lei sta giocando è un altro discorso, io sto lavorando però.
1: Io non sto giocando, sto cercando di salvare la vita al mio elettrodomestico.
4: Ok, le ho suggerito di chiamare il numero verde, chiamali il numero verde.
1: Solo perché non è bergamasco voi non lo volete curare. Razzisti.
5: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, è riparazione elettrodomestici?
5: Sì.
1: Sì, buongiorno, senta, io ho un problema con la lavastoviglie.
5: Sì.
1: Sì, si sta a lamentare, non capisco perché. Cioè, quella lava, non è che non lava. Cioè, mi fa tutto il lavaggio, tutte le cose. Solo che si lamenta.
5: Veramente, continua a suonare.
1: È lì che è come uno che piagnucola, che fa... Perché ride?
5: No, sì, perché è la prima volta che sento questa espressione qua.
1: Ho capito, però è così, che devo fare? Cioè, nel senso, è un suono che sembra un po' come un lamento, come... Così.
5: Niente, non so neanche cosa consigliarle perché bisogna vedere che fase del lavaggio fa quel rumore lì.
1: Ma che devo fare? La lascio aperta? Se la apro fa... se la chiudo fa... se sente più...
5: No, se la apre non dovrebbe fare rumore.
1: Fa rumore, piagne, sta secondo
5: ma,
1: me...
5: Ma quando la apre dovrebbe fermarsi tutto.
1: Sì, ma infatti si ferma. Glielo ho detto, funziona benissimo, no, cioè non c'è stanno...
5: Non fa più rumore quando la apre.
1: Quando la apro in lontananza si sente come... Come uno che... Uno triste. Cioè la vedo pure. C'è un po'... La cera un po'... Brutta, sa?
5: Ma...
1: Sa cos'è successo? Io ho cambiato il forno.
5: Sì.
1: E secondo me erano diventati amici.
5: Ecco. Mi sembra, signora, che mi sta raccontando barzellette. Come me le racconta?
1: Può essere che si sia depressa?
5: Io penso proprio di no. Niente, signora, sera un...
1: No, perché glielo dico, perché ha iniziato con quando stavano portando via il forno vecchio. Non gli dico per far accettare il forno nuovo che magheggio ho dovuto fare. Cioè...
5: Intanto la lascio, dai, perché sto tribunando e devo andare a chiamare.
1: E meglio che ci devo fare con la lavastoviglie?
5: Niente, finché funziona non l'ascolti.
1: Ma se la metto nel carrello della spesa e la porto un po' in giro? Sul lago? Siamo vicini, no?
5: Molto, molto spiritosa, signora. La lascio perché altrimenti qua mi viene tagli anche a me.
1: Guardi, dai, che io non sono spiritosa, sono estremamente... Pronto?
5: Cade, no, lascio giù.
1: Non giù, deve andare via, se va via è stupido. Si attacca è stupido.
5: Mi spiace, lascia giù, ma devo lasciare giù.
1: No, sì, guardi, glielo dico, lo avverto, è stupido, si attacca. Non deve chiudere, non chiuda. Ha chiuso, non è stupido.
0: L'attivista.
1: Che so io.
0: L'attivista.
6: Radio 105.

0: Puntatonesima puntata. Il tenente Ciovetta ha raggiunto il commissario P.E. Don per assisterlo nell'impegnativa cattura di un pericoloso pregiudicato che non è ancora diventato dirigente di un'azienda pubblica a Roma.
1: Il commissario Pier Erdogate Don?
2: Sì, sono io e lei deve essere il tenente Ciovetta.
1: A sua completa disposizione. Ho letto il dossier mentre ero in viaggio, è una faccenda delicata.
2: Già, come le dicevo al telefono, dobbiamo andarci con i piedi di piombo.
1: Proprio per questa ragione mi sono fatta amputare i piedi e li ho sostituiti con delle protesi in piombo fuso.
2: Apprezzo lo zelo, ma riesci a correre?
1: Sì, a patto che non ci sia nei paraggi un negozio di calamite.
2: Bene, non possiamo farcelo scappare. È un sicario tra i più temibili al mondo, si dice che lavori anche per la Yakuza.
1: Ah, quelli delle vasche idromassaggio.
2: Cosa?
1: Lo sa che l'ho sempre sospettato. In fin dei conti lavorano per le persone ricche. E cosa piace ai ricchi?
3: La droga.
2: Aspetti un secondo.
1: E cosa c'è di meglio per trasportare la droga ai ricchi di innocenti vasche idromassaggio?
2: Non credo che...
1: E perché quelle vasche pesano così tanto? Perché sono piene di cocaina dentro. L'ho sempre sospettato. E ora che abbiamo le prove non vedo l'ora di...
2: La Yakuza, la mafia giapponese. Non quelli delle vasche idromassaggio.
1: Ah, capisco.
2: Ora ci beccheremo una mega querela.
1: Tanto la mandano Mazzoli.
2: Ah già, non tutto il male viene per nuocere. Ma ora cerchiamo di concentrarci sul nostro uomo. La sua presenza qui ci è stata segnalata dall'Interpol.
1: Ah però, l'Inter adesso ha anche un corpo di polizia. Questo gruppo Suning ha davvero tanti soldi.
2: No, l'Interpol è
1: là. Ora capisco la necessità di cedere Perisic al Manchester United. Se devono mantenere un intero corpo di polizia.
2: Sì, ma sto dicendo che...
1: E poi hanno preso pure il baby Pellegri, un classe 2001 che ragazzi...
2: La polizia internazionale, l'Interpol, quelli che indagano sui mandati di cattura internazionale, non c'entra col calcio.
1: Ah, non c'entra?
2: No, non c'entra. Rimaniamo sul pezzo e non divaghiamo.
1: Allora, come mi ha chiesto, ho verificato negli archivi dello sceriffone dell'Arcana e abbiamo rintracciato un identikit di questo pericoloso sicario.
2: Benissimo, è proprio per questo che l'ho fatta venire qui.
1: Ed ecco qua la foto.
2: Bene, aspettavo questo momento da... Ma questo è uno scarabocchio di un tizio che indossa un kilt scozzese.
1: Lo so, la vittima non lo ricordava molto bene.
2: Ma come facciamo a rintracciarlo?
1: Ma non sarà poi così difficile individuare un tizio che va in giro con la gonna.
2: Ma tenente Ciovetta, siamo a Glasgow, in Scozia, e c'è pure il Gay Pride in corso.
4: Riuscirà il commissario P.E. Don a rintracciare il pericoloso latitante grazie a uno scarabocchio che indossa un gonnellino scozzese? Lo scoprirete nella prossima poliziesca puntata di Dissapori, che si intitolerà... L'Identikilt!
5: This is a zoo only for you.
6: Mamma minchia, stai ascoltando. Mamma minchia, il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
7: Radio 105.
8: Sono Max Brillante e sono ovviamente registrato. Questo intervento l'ho registrato 6 anni fa, quando avevo solo 12 milioni in banca e solo 2 Maserati. Che schifo i poveri, mamma mia, anzi, mamma minchia. Quanto sono simpa, raga. Simo Gheia in regia, partiamo con la prima hit. Schiaccia il bottone, culattone.
9: Fottiti infame, non sono culattone. Sono stufo di fare regia a sta merda di programma. Non ci ascolta nessuno. E tu sei più latitante.

0: anche se non ho idea di cosa abbiamo trasmesso perché sono registrato. Volevo dirvi che settimana prossima inizia il mio spettacolo teatrale, dove ovviamente non ci sarò, ma metterò un cartonato sul palco mosso con dei fili da Simo Gay. Un'occasione pazzesca per venerarmi, come è giusto che sia. Saluto quelli che mi stanno mandando messaggi via WhatsApp. Allora, vediamo. Saluto Beyoncé che ci ascolta dal suo aereo privato, Bill Gates che è in coda a Melegnano. Un bacio anche a Gesù, grande fan di Mamma Minchia. Mandatemi i vostri messaggi anche se sono registrato e non leggo un cazzo.
1: Ma perché devi farti mandare i messaggi se tanto sei registrato?
0: Simo Gay, sparami il prossimo pezzo che mi consentirà di comprarmi la nuova Porsche Turbo Cabrio, placata in oro e diamanti e firmata da Donatella Versace col sangue. Vai culattone!
1: Ti odio!

0: scorsa.
1: Taci, Simogai, non ti posso rispondere, sono registrato.
0: Fai il figo e poi non paghi i debiti, bastardo.
2: Ve segnalo che grazie a codesta canzone Max Brigliante se potrà comprare una Maserati nuova.
1: Mixa, mega mixa, vai culattone.
0: Non sono culattone.

0: roba da milionari, non poverate da All You Can Eat. Vi ricordo che domani, non ho idea a che ora, ci sarà una puntata speciale di uno dei miei 60 programmi registrati di 105 Mi Cacca. Ecco un estratto della puntata.
1: Radio 105 presenta 105 Mi Cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 Mi Cacca!
0: Benvenuti a 105 Mi Cacca, con noi stasera mio fratello Bill Gates, con cui parleremo di cacca. Ciao bro, intanto complimenti per lo stronzo che hai fatto mercoledì.
3: Ciao Max, grazie per avermi invitato nel tuo programma registrato, non per parlare delle solite rotture di cazzo su vaccini, evoluzioni, innovazioni e altre cagate scientifiche, ma finalmente qualcuno che parla di cose serie, come la cacca.
2: C'è 105 Mi Cacca!
4: Ma veramente hai in studio Bill Gates e state parlando di merda? Ma cane, io mi voglio ammazzare! Solo che non ho nemmeno i soldi per il funerale.
1: Radio 105.
5: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
1: Viva i soldi!
4: Leo, vieni qua, vieni.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: Manco un anno, Leo.
5: E invece non ha mai fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Mo ce n'ho 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e 16 leoni, quelli l'anno mi hanno pagato, va bene. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
4: Quanto prendi?
5: Di una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800 euro.
5: Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: Di 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800
4: euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti,
5: Cioè. Però io ho lavorato dal 59 che metto i marchetti,
4: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: adesso
4: milioni.
5: Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci stai, giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
4: non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.

0: pubblico giovane che magari va di intendenza, facci balletti, dai, nuova stagione di nuovo provo, vai! Bene ragazzi, per inaugurare il mio canale TikTok, oggi proviamo questo macchinario per far da mangiare che mi è arrivato direttamente da AliExpress, vediamolo insieme, dai! Il macchinario si chiama Bimby e lo apriamo e qua però sta scritto Bambi. È una cosa strana, c'è pure il dino sulla scatola. Boh, si vede che è un reboot, come quando hanno fatto punto e grande punto, no? Cioè, magari il modello successivo. Dai, proviamo il Bambi! Allora, che cos'è il Bambi? È un macchinario che serve per chi non è tanto capace a cucinare, no? Tu metti gli ingredienti, selezioni e lui ti fa da mangiare, diciamo. Vai, proviamo Bambi! Accendiamo!
1: Ciao!
0: Ma questa voce... Ho come una sensazione. Speriamo che la sensazione è sbagliata. Ciao comunque, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao Bambi. Allora, che facciamo?
1: Seleziona programma. Cucinare o mandare fax?
0: E come mandare fax? Questo è un coso per cucinare. Che ingerdezza. No, cucinare. Seleziona cucinare.
1: Cucina pronta.
0: Oh, bene, vedi, mi piace che è efficace. Dai.
1: Cucina normale o all you can eat?
0: E come Luca inizio a casa mia, che cazzo devo fare? No, devo farmi un piatto di pasta, tanto per provare. Normale, vai!
1: Normale.
0: Bravo, normale.
1: Selezionale, casa o cucina a spolto?
0: E come a spolto? Dove cazzo devo andare, Bambi? Sto a casa mia, il tavolo sta di là. No, normale.
1: Cucina normale, selezionata.
0: Oh, benissimo, finalmente possiamo cominciare. Allora, siccome è l'ora di pranzo, io direi di cominciare con un classico della tradizione pugliese. Facciamo un bel panzerotto. Allora, selezioniamo il programma panzerotto.
1: Panzerotto.
0: Benissimo. E mettiamo gli ingredienti, che sono acqua, farina, mettiamo la salsa di pomodoro, la mozzarella, il prosciutto, olio e sale. Vai, Bambi, fai panzerotto! Che cazzo di rumore è? Che cazzo è? Un balumba! Vado, che delusione! Il rumore non è tanto confortante, eh? Ma che cacavello! Però, magari il cibo è buono. Vediamo quando ha finito.
1: Pollo con mandorle, pronto.
0: Come pollo con mandorle? Panzerotto dovevi fare. Come ha fatto a fare il pollo con mandorle con acqua e farina? Ma cazzo l'ha preso le mandorle? Che cazzo è? Albus di Land che fa gli incantesimi. Ma che delusione! Assaggiamo, magari è buono. Devo dire... un po' come dare un morso a un'espadriglia, sudata. Lasciateli per anni, uno schifo totale. Vabbè, proviamo un altro piatto, ragazzi, perché magari, diciamo, il Bambi, essendo straniero, non ha tanta la tradizione pugliese. Facciamo una cosa più semplice, un piatto di pasta al pomodoro, che ormai lo sanno fare pure in Siberia, ok? Allora, mettiamo dentro la pasta, pomodoro, uno spicchio d'aglio, una foglia di basilico e un giro di sale e olio, va bene? Vai, Bambi, selezione pasta pomodoro.
1: Pasta pomodoro.
0: Ecco. Vai, cucina, Bambi, che c'ho una fame della Madonna e non ci vedo più dall'occhio destro. Vai! Oh, questa cacavella. E metti vapore, poi. Cos'è questa cosa rosa che esce da dietro? Spurga questa fame. Però è veloce, eh? Devo ammettere che è veloce. Vediamo.
1: Involtini primavera pronti.
0: Come involtini primavera? La pasta pomodoro dovevi fare. E come cazzo ha fatto a fare gli involtini primavera con il pomodoro? Che delusione. E siamo due pezzi di legno. Che devo giocare a Jenga? Oh, assaggiamo.
1: Buoni croccanti.
0: Buoni croccanti, un cazzo, volevo la pasta pomodoro io. Me, sono anche freddi. Sembra di mangiare i coglioni a un cadavere all'obitorio. Che delusione. Va bene ragazzi, si vede che il Bambi, abbiamo capito che il Bambi è cinese, adesso ho capito il Bambi. E quindi diamogli un'ultima chance, proviamo un piatto della tradizione cinese. Facciamo le nuvole di drago. Oh, no, che sono la cosa più facile del mondo. E che cosa serve le nuvole di drago? Serve il riso e l'acqua, fine, ok? Seleziona nuvolo di drago, vai!
1: Nuvole di drago selezionate.
0: Oh, bravo, selezionate, bravo, vai, facciamo ste cazzi di nuvole di drago, c'ho una fame che mi sta cadendo l'intestino, dai! Masso rumore però, ragazzi, un'officina meccanica sei. Che devo costruire? Un attimo per andare sulla luna, mamma mia. Oh, è pronto!
1: Pappardelle cinghiale pronte.
0: Ma come pappardelle cinghiale? Ma come cazzo ha fatto con un duetto di riso a fare il pappardelle cinghiale? Ma effettivamente sta il cinghiale! Oddio, mi guarda! E non è morto il cinghiale! Dove... No, è scappato! Ma era ancora vivo! Che impressione! Che delusione! E poi c'ho il cinghiale per caso! Bene ragazzi, allora diciamo complessivamente l'acquisto di questo Bambi non mi ha soddisfatto al 100%, soprattutto per quanto riguarda il fatto che doveva cucinare e non ha cucinato un cazzo. Quindi diciamo che come voto gli do un 5 a 6, non lo consiglio tanto. Che cazzo è sto rumore? Ma sta uscendo il fax, dal fornetto usce il fax. Che cazzo c'è scritto?
1: Pagare conto.
0: E come pagare conto? È mio il Bambi.
1: 100 euro.
0: 100 euro? Ho capito adesso.
1: Contanti o calda?
0: Contanti o carta un cazzo, vaffanculo te sorta.
1: Te e mamma.
0: Ah, questo l'hai capito però, bambo. Adesso ti stacca la spina io.
1: Ciao.
0: Ciao cazzo.
1: A te e chi te muerte.
0: Ah, i panzerotti non li sai fare, ma il dialetto lo conosci, eh? Gula sorta. E niente, mi chiamo un gluvo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati all'ultima puntata di questa stagione di Passaggio da qualche parte. Ovviamente noi che facciamo parte del settore vero della comunicazione e non siamo dei cialtroni del web, abbiamo necessità di fermare i palinsesti per dare la possibilità a tutti i professionisti e non stagisti perdi tempo di rifiatare e preparare la prossima entusiasmante stagione per spaccare i culi. E adesso diamo via al sommario di questa ultima puntata.
2: Oggi a Passaggio da qualche parte. Calze per coglioni. La mirabolante idea commerciale lanciata dal signor Gioacchino Pane di Vercelli, che dopo aver scoperto che dopo i 50 anni i coglioni tendono a divenire la lingua delle cosce, ha inventato un sistema pratico per coprirle anche quando escono dalle mutande. Se lanci un salame in corridoio, gli finisce in culo. Alcuni studiosi di New York hanno voluto vederci chiaro e si sono recati dalla più grande attrice hard degli anni Ottanta, specializzata in doppia anale, armati di cacciatorino e un amico con buona mira. Vedremo nel servizio come l'immane prolasso anale della celebrità abbia soddisfatto le aspettative, inglobando il salume al volo dopo solo due tentativi. Dopo decenni di sperimentazione, uno scienziato indipendente ha finalmente realizzato il suo sogno di creare il vero uomo bionico, in tutto per tutto somigliante al mitico Steve Austin del telefilm L'uomo da 6 milioni di dollari. Dopo aver convinto un senza tetto a sottoporsi al trapianto di gambe, di un braccio, dell'orecchio sinistro e dell'occhio destro. Lo scienziato, per coerenza, ha usato il budget originale del telefilm, ovviamente abbassato per l'inflazione odierna e rapportato con il valore di allora, quindi poco più di 90.000 dollari. La presentazione dell'uomo da 90.000 dollari è avvenuta all'Auditorium di Stoccolma, dove il senza tetto ha dimostrato di camminare malissimo, vederci poco, sentire a tratti, prima di crepare di setticemia.
1: Ma come cazzo si fa ad essere così coglioni? Va bene che sei un barbone e probabilmente tossicomane, ma farsi convincere ad essere mutilato e ricomposto con quattro tranci di gomma pieni di fili e proprio da teste di cazzo. Vabbè, passiamo al documentario principale di oggi e speriamo ci siano ancora i teroni che volo via.
2: Agosto. Autostrada del Sole in Italia. Questo è l'habitat del Vacancieris Meridionalis Disorganizzatis. Questa specie di primate è il più singolare tra le specie non stanziali. Infatti, una volta all'anno, in occasione della bella stagione, inizia un esodo di massa senza alcun criterio naturale. E spinto da un irrefrenabile istinto a migrare, parte in maniera sconsiderata dal nord verso il sud, accalcandosi assieme ad altri suoi simili, in giganteschi branchi, sotto un sole cocente e per ore e ore di cammino insensato. Tutto questo per andare a ricongiungersi con altri esemplari del proprio branco di appartenenza, i parentis di giù del paesis. Tutto per abbeverarsi e cibarsi delle prede locali che tanto mancano al Vacancieris Meridionalis. Infatti questo esemplare che stiamo osservando in particolare proviene dalle regioni della Svizzera, dove è migrato anni or sono in cerca di pascoli fertili. Ma rimanendo legato indissolubilmente alle terre natie dove è stato cresciuto, ovvero la Calabria.
3: Traffico! Traffico!
2: Mi accidenti! Dopo solo tre ore di cammino, il Vacancieris Meridionalis è già imbottigliato con altri migliaia di suoi simili. La pazienza del Vacancieris Meridionalis Disorganizzatis si sta consumando velocemente, lasciando spazio alla ferocia e al nervosismo, accentuato dalla grande disidratazione e dal continuo richiamo fastidioso della femmina e i cuccioli del suo branco, che mal sopportano la lunga e faticosa migrazione.
3: Oh no!
2: Un'altra lunga colonna di vacanzieris sta bloccando nuovamente il percorso e il primo pascolo di sosta è ancora lontano.
3: No, la c'è colonna, porco d***o! La c'è colonna, porco d***o! Passiamo l'acqua, passiamo l'acqua!
4: Non c'è ferita!
3: Porco d***o! Non c'è assente! L'acqua fereste!
2: Il tremendo puzzo di sterco, proveniente dal cucciolo appena nato, sta facendo impazzire il vacanzieris, che non può refrigerarsi a dovere, dovendo tenere i finestrini abbassati per il pannolino sporco.
4: Avatare, bimbo si cacò!
3: Minchia pura, puzza di merda! Puzza di merda! Non ce la faccio più! Un finestrino aperto! Un finestrino aperto! 40 gradi, d***ane.
2: Passano le ore e la migrazione sta divenendo insopportabile. Ormai il vacanzieris è stremato.
3: Il mio stanco. Dormite.
2: L'unica ancora di salvezza per poter terminare il viaggio è approfittarsi del profondo sonno del resto del branco per darsi un po' di carica grazie ad un rimedio naturale donatogli da un altro esemplare della sua famiglia, il Pare Peppes.
3: Porco d***o, la cioccolata!
2: Oh, adesso sì che va meglio. L'occhio spalancato e la mandibola in movimento sono un chiaro segnale che entro le prossime due ore, ad una media di 230 km orari, con abbagliante fisso, condurrà il branco alla meta, concludendo questa massacrante migrazione con nupoco di panacaudo e du zicchi d'anduia per ricriarsi.
1: E anche l'ultimo documentario della stagione è andato. Ringrazio tutta la produzione che mi ha seguito in questa edizione e soprattutto tutti i teroni dei documentari che trasmettiamo, che mi fanno impazzire. Che belli i teroni. Alla prossima stagione e buone vacanze a tutti, tranne Moccia. Arrivederci.
0: Radio 105.

0: basta, né? Ciao a tutti, né? Io sono Gabri Pontifex, il DJ più miliardario di tutta Italia, né? Per chi non lo sapesse, chi sono io? Sono quello che ha fatto questa canzone.
1: I Battisti e Mogol del Festival Bar.
0: E poi questa. E poi quest'altra, né? Minchia, se sono bravo, né? E questa è Cavalcavia, la mia classifica dance, dove ogni settimana... Ma scusate un attimo, ma a questo caldo non vi si attaccano mai i coglioni alle gambe? Minchia, Geofasci, dà un fastidio incredibile, devi ogni volta staccare, no? Aspetta che ne ho una... Ah, quella destra si è proprio attaccata alla coscia, né?
2: Bomba!
0: Dicevo, né, che questa è la classifica dance più importante di tutte. Infatti partirai subito con la posizione numero 2 di questa settimana. O basta, né? Lei è Puttana J con Me lo metti.

0: Buon è questo disco, veramente unica, puttana Jay. E adesso sentiamo un messaggio.
1: Gabriele, sono nonno. Scusa se ti disturbo perché so che adesso stai facendo il massaggio con i CD. Sono con la nonna, dobbiamo andare stasera alla festa di compleanno della zia Edelina. Abbiamo il tuo regalo, ma tu sei sicuro che due lettori CDJ Pioneer ci possano piacere alla zia Edelina? Perché secondo noi non è proprio magari un mazzo di fiori o dei cioccolatini, potevano essere magari meglio. Sai proprio che cos'è che non mi sento proprio di portargli? È la macchina del fumo, perché non so se la sa usare.
0: Ma no, no, no, non sono a fare i massaggi con i CD, sono in onda, no? Sei proprio rincoglionito, eh? Sentiamo un altro messaggio.
1: Gabriele, ti volevo ringraziare per il regalo che hai mandato tramite Caputo. Caputo è venuto a casa e ci ha montato il nuovo citofono. Purtroppo la nonna è stata male per colpa delle 40.000 watt di casse collegate. Non si può depotenziare un pochino? E secondo te è proprio necessario la pista da ballo davanti al citofono?
0: Fantastico nonno, allora fai così, mandami la nonna infartata a casa, così la posso lanciare come gadget nei miei prossimi live. Ma adesso sentiamo la numero una di questa settimana. Arriva Lardo Pappa Dance.
2: E lasciami gridare.

Minchia, se di lagna bestia già fa. Prima di chiudere la classifica, voglio battere in questo momento il record mondiale di lancio dallo scivolo. Infatti mi trovo sul Tornado, uno scivolo alto 300 metri nella piscina delle Le Cupole Lido. Voi direte, cosa ci vuole a farlo? Sì, ma io ho messo giù un muro alto 4 metri di CDJ 7000. Se riuscirò a sfondarlo, sarò il campione del mondo. Allora sono pronto! Caputo! Mi senti? Caputo! Ma non far firmare i contratti discografici alla gente, non ci servono loro! È minorenne quello, talento? Fagli firmare il contratto, bravo! Allora sono pronto! Scendo!

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giado, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta? Come sta? Come sta?
1: Come sta? Come sta? Merda!
0: Però.
1: Però.
0: Però.
1: Però.
0: Però.
1: Però.
0: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Bentornati ad un nuovo appuntamento con la cultura, l'approfondimento scientifico, la natura, la storia e anche il mio impressionante pacco che si erge possente attraverso la innaturale gobba dei miei pantaloni con taglio anni 90. Ricordando che qui si fa la televisione vera e i social me la sucano e chi ha orecchio per intendere intenda, vi lascio al sommario della puntata di oggi.
4: Oggi a passaggio da qualche parte. Ma Matteo Salvini ci è o ci fa? Alcuni studiosi hanno telefonato al ministro dei trasporti e dopo alcune pernacchie e risate sfottò, gli hanno ricordato che l'idea di collegare Calabria e Sicilia con un ponte sia la più grande puttanata in termini geologici e strutturali mai partorita. Dopodiché il ministro se l'è presa con Fedez. Dopo Obama alla Casa Bianca, finalmente un nero condurrà Sanremo. Ecco l'annuncio della RAI che accompagna l'ansa della nomina di Carlo Conti. La comunità africana in Italia esulta. In questo servizio andremo a visitare i sobborghi delle grandi città, dove gli immigrati si sono integrati perfettamente, occupando i posti di lavoro che gli italiani non volevano più fare. Intervisteremo Abdul Jabara, un nigeriano che gestisce con successo un servizio di palline in stazione centrale a Milano. Poi pesteremo assieme Brumotti. Ma non diciamo cazzate. Questo è il titolo del libro del famoso egittologo Peter Dallara, che sbugiarda alcune teorie sull'aspetto di grandi personaggi della storia. Fra le analisi più interessanti vi è una lunga descrizione di Cleopatra come una nana marrone coi peli e la presa di posizione che descriverebbe Gesù come un medio orientale, quindi più simile a Lello Arena sottopeso piuttosto che ad un oriundo coi capelli da wrestler anni 80.
3: Quanto mi fa ridere questo libro, se non l'avete letto vi invito a farlo. Effettivamente a immaginare Cleopatra come un fighino è un po' troppo, considerando che era una terrona che viveva in un'era senza sapone, dentifricio e senza ceretta depilatoria. Bene, andiamo subito al documentario principale di oggi. Buona visione!
4: Ore 7 del mattino. Il sole si sta alzando su una stazione gremita di assonnati primati della specie più diffusa ai confini dei grossi centri urbani. Ecco l'esemplare tipo di questa specie, ovvero il Pendolaris meridionalis assonnatis. Buffo nella sua livrea, composta di zaino riciclato dalle scuole superiori, sacchetto con riserve alimentari, spesso maleodoranti. Sguardo perso e sornione e un celato nervosismo frutto del suo consapevole posizionamento al fondo della catena alimentare del suo territorio, che lo costringe a lunghe migrazioni quotidiane su vagoni carichi di branchi di suoi simili, tutti accomunati da aliti pestilenziali di cappuccini rancidi e il tipico odore di capo di bestiame bagnato che irrita pesantemente il suo già compromesso umore.
5: Ma per un problema tecnico il treno ha accumulato un ritardo di un'ora.
4: Accidenti, anche oggi. Un imprevisto complica il suo viaggio.
6: Porco no, che cane!
4: Vento scatena il panico fra gli esemplari e lui, che è uno dei meno docili, non accetta passivamente l'evento e si lascia andare a lunghi richiami di scontro. Dopo una interminabile attesa, finalmente riesce a salire su un vagone stracarico di suoi simili, tutti accomunati da un unico obiettivo, il tanto agoniato posto a sedere. Lo scontro è inevitabile. Purtroppo un guasto ferma nuovamente l'esodo.
6: No! Allora, porco
4: E a questo punto l'ormai imbizzarrito Pendolaris Meridionali si infuria e si scaglia verso un altro esemplare di una specie simile, il Bigliettarius, che non accetta la prevaricazione e fa scendere il Pendolaris Meridionalis ad una tappa intermedia non prevista.
6: Giù! No! Scendi! Ma fa il culo!
4: Ed un'altra giornata si conclude con forti richiami che scuotono fortemente l'habitat antistante, fino a al giorno successivo, dove le dinamiche si ripeteranno in un ciclo infinito, facendo pentire il Pendolaris di non aver finito le scuole dell'obbligo. Così magari avrebbe potuto non fare un lavoro di merda.
3: Mamma mia, coi teroni che bestemmiano, impazzisco, quanto amo questi documentari. Sapere che ci sono migliaia di questi esemplari che si giocano il posto in paradiso per colpa del fallimento della nostra rete ferroviaria mi fa venire il durello. Bene, è tutto per oggi. Ci vediamo alla prossima puntata di Passaggio da qualche parte. E sempre Mocciasuca!

0: Lo Zoo di 105.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: È un nuovo giorno. E al quartier generale di Mediaset, il cui nome si riferisce al numero di dipendenti che vengono licenziati ogni giorno, appunto, in Mediaset, si discute animatamente della proposta del sindaco di erigere una statua in onore del gruppo di supereroi.
1: Allora, colleghi supereroi, direi che potremmo iniziare l'ordine del giorno partendo dalla questione della statua in nostro onore. Favorevoli?
2: Io
3: sono Scalpellino!
2: Mio nonno è Michelangelo!
1: Contrari? Vi ricordo che i contrari i fulmini, no?
4: Mi scusi, Salvalender, io sarei contraria. Sono la portinaia, ci sarebbe la questione... sa degli stipendi di gennaio che non sono mai arrivati?
5: Dalla serata! Dalla serata!
2: Che mira, cazzo! Bravo, Salvalender! Che mira infallibile!
1: Ci sono altri contrari?
2: No!
1: A parte la puzza di pollo, niente! Bene! Maeve, visto che tu sei quella più brava a usare la lingua, perché non spieghi agli altri di cosa si tratta?
6: È semplice. Il sindaco, che poi è una donna con un pH vaginale particolarmente indigesto, ha deciso di costruire una statua in onore dei sette, che poi siamo noi. Ora, il punto della questione è chi e come verrà rappresentato in questa statua? Ci sono diverse proposte e oggi le metteremo ai voti.
1: Ricordo che i contrari i fulmini, no?
4: Ah, oh, che bello! Ho sempre sognato che qualcuno costruisse una statua in mio onore.
2: Ma senti questa! È qui da una settimana e già vuole una statua tutta per sé. Mentre io sono vent'anni che me lo faccio buttare nel culo dai delfini e anche dai polpi per salvarli dall'estinzione. E manco una scatoletta di tonno me l'ho dato. Ecco, nemmeno in natura. Donna Pompino!
1: Wow, che crossover! Come dici, Black Noir? Secondo te la statua dovrebbe rappresentare me, soltanto me, perché sono il più forte, il più bello e sparo raggi laser dagli occhi che potrebbero incenerire un'orgia di giraffe?
2: Che belli, Barba Papà! Io li guardavo sempre! Sono in ritardo! Avevo lasciato i fanali accesi nella mia casa su Giove! Cosa mi sono perso?
7: E stiamo discutendo di come sarà la statua, che il sindaco vuol fare scolpire il nostro onore.
2: Sì. Oh, io vengo sempre malissimo, è scultura devo andare ad Avellino.
8: Perché va ad Avellino?
2: Sono tornato ad Avellino, non c'è un cazzo!
6: È perché non stai mai fermo un secondo. Se tu avessi la vagina, saprei io come farti rimanere immobile. Non so se mi spiego.
2: Sono già venuto! Ieri!
1: E basta! Abbiamo già discusso abbastanza. È il momento di passare ai voti. Le proposte per la statua in onore dei sette sono due. Nella prima ci sono io, bello, muscoloso e col mantello al vento, che scuoto l'orizzonte in cerca di nemici.
7: Scusa, Salvalender, forse volevi dire scruto, non scuoto.
1: Le furmino. E va bene che scruto l'orizzonte con cerca di nemici. Oh!
7: Scusa, Salvalender, se mi permetto, scruto l'orizzonte in cerca di nemici.
1: Le furmino.
7: Sì, è un'idea bellissima, così per curiosità, la seconda proposta quale sarebbe? Sì.
1: Nella seconda ci sono sempre io, bello, muscoloso, che sparo raggi fulminanti addosso a voi perché non avete votato la prima proposta. Allora, chi vota la prima proposta?
2: Io ho fatto l'esame della proposta.
7: Io.
1: E chi invece vota la seconda? Molto bene. Allora è deciso. La statua sarà solo in mio onore. Siamo tutti favorevoli?
9: Sì!
10: Io voglio disegnarmi la tua faccia sul pene!
2: Io mi sono scritto favorevole coi peli del culo!
7: Avellino!
1: Contrari?
11: Con tutto il rispetto, non sarebbe bello condividere questo onore anche con gli altri? Dopotutto anche loro combattono il crimine.
1: Giusto! È un argomento più che legittimo, ciccio delle pulizie.
11: Grazie, Salvalender. Com'è buono lei.
1: Però ti devo laserare lo stesso.
11: Perché?
1: Ma come perché? Perché sono fionda mignotta.
10: Bravo, Salvalender!
2: Anch'io sono figlio di una mignotta. Anche mio padre era una troia. Sono figlio di due troie. Di vari puttane.
4: Io sono una mignotta.
2: Pronto, mamma, hai fatto bene a prostituirti.
12: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
1: Un mio a me.
13: Radio 105. Hey!
14: 105.
13: Hey! Lo Zoo di 105.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
9: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
14: Che cazzo?
9: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
14: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo. Ah.
9: Ah, non hai denti marci?
14: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
15: ti
14: pulito.
15: Nascono i porcini a te di sotto, Leo. Cioè,
14: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
15: Poi i pulcini, i porcini.
14: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
9: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
14: Tu sei svasato.
9: Io
14: non connetti più tu ormai.
9: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
14: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
9: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
14: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
9: Madonna mia.
14: L'alito tuo che è bene.
9: No, l'alito mio è sano.
14: Sì, come il culo tuo è sano.
9: Madonna.
14: Tu sei sconnesso.
9: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
14: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
9: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
15: C'ha ragione Leone.
14: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
15: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
14: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
9: Certo.
14: Che
9: certo.
14: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
9: Che schifo che fa.
14: Ma stai
9: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
14: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato a terra. Che cazzo vuoi ridere. Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
9: È proprio sfigato.
14: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
9: Bravo.
14: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
9: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
14: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
9: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
14: Ne faccio
9: tanti. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
14: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
9: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
14: Io. Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
9: Belli, cazzo.
14: Quello che viene, viene.
9: Ah, sì, così, a caso.
14: A casa,
9: fuori. Ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
14: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
9: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
14: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
9: Ma figo.
14: L'ho lanciato io a lui.
16: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
17: È tutto fatto.
16: This is a zoo.
17: Nina, nina, nina.
16: This is a zoo.
17: Che delizia.
16: Vai, dai!
18: Dove abita Ennio? Nella puntata precedente, la Martel Corporation ha chiamato Ennio per girare nel suo campo il ragazzo di Campagna 2.
19: Il ragazzo di Campagna
9: 2
19: sta lavorando.
9: Certo, anche noi stiamo lavorando, signor Ennio. Allora le passo adesso il regista subito, Pasqualino Quacquarelli, va bene?
20: Casa di produzione Martel Cinema Corporation. Tra qualche secondo potrà parlare con il tuo regista. Tra 5 secondi. 5.
19: 4.
20: 3, 2.
19: 2.
20: 4. 3, 2.
19: 1.
20: 2 più 2, 4.
21: Pronto? Pronto? Con chi parlo? Sì, pronto, pronto. Ah, lei è il signor Ennio, Ennio, Ennio. Sì, mi hanno detto di lei. Sì. Certo, certo. Allora noi dovremmo venire lì da lei a fare una ripresa. Quindi c'è questo ragazzo che è lì nel campo. Quindi quando passa.
19: Ma nel campo non gli ho dato la conga il paro che sto lavorando io, va!
21: Ennio, Ennio, Ennio, per favore, dobbiamo. Allora.
19: Parla più
21: piano, il modo di parlare, io sono un regista molto famoso, molto quotato, capisce? Si vedrà il suo campo. No, ma scusi.
19: Non ci capisco.
21: Ok, allora le spiego con più calma. Aspetti, le passo l'attrezzista, forse è meglio.
19: Ma che dai, Quarpariella, non ti capisco, bastardo. Vai, dai, Quarpariella. Prata! Che tardando! Ma sei
21: Ennio!
19: Ah, oh! Sono sudato come un muro!
0: Ti spiego.
5: Egno. Allora, io sono Arnaldo Mondadori.
19: Tua madre.
5: Allora, dobbiamo. Ti spiego. Dobbiamo fare.
19: Parcarella.
5: No, qua Quarella è andato via.
19: Stai con le palle. Passami Parcarella!
5: Un attimo!
19: Vai a cagare! Bastardo! Fatti mettermi a posto! Fatti mettermi a posto dal medico! Vai dal medico, brutta merda! Pronto!
22: Signor Regno, cos'è successo?
19: Ma chi sei? Chi sei? Che cosa vuoi dalla mia vita? Che
22: allora, sono il l'assistente di produzione Gianandrea Nandrei. Ok, mi faccia parlare che le spiego un attimo una cosa. E lei... rispondere se... Allora...
19: Che cosa vuoi? Che cosa vuoi dalla mia vita? Che cosa vuoi?
22: Il film, lo vuole girare?
19: Dove lo voglio girare niente? Devo girare la terra! Coro nel furbetto, c'è un porco dal caldo del... Non voglio venire, non voglio andare!
22: Perché lei, signor Regno, è così scontroso nei confronti del mondo?
19: Senta che sei un bastardo! Te l'ho già detto! A casa mia non invito nessuno!
22: Lei neanche... Una bella figa, lei non la fa venire a casa?
19: Che deve invitare chi?
22: Una bella figa, una bella donna.
19: Una donna per curare? Ma per curare, ma io ce l'ho una vecchia da curare.
22: Sì?
19: Ma io ce l'ho una vecchia da curare.
22: Benissimo.
19: Tua madre.
22: Benissimo. Allora, senta, signor Regno, allora noi verremmo...
19: Te non muri.
22: Lei domenica... Sì, io sì, certo.
19: Non vai a curare.
22: Sì, io ho la fidanzata, io, ecco.
19: E allora, che cosa vuoi da me? Anch'io vado a curare. Vado a curare anch'io.
22: Ah, ma lei va a puttane.
19: La puttana non è la puttana.
22: Ah, c'ha una compagna lei.
23: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai. Prossimamente nello Zoo di 105.

0: Lo Zodi 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza

0: Opa Pelù. Dessert con capelli e saliva, 1,89 euro. Cacio cavallo da corsa, 19,90 euro al chilo. Tovaglioli Ravensburger, sacchetto di coriandoli da assemblare per pulirsi bocca e mani, 0,99 euro. Omogenizzati con la H per crescere bambini fluidi, 3,99 euro. Sai che donne, spaghetti pronti al gusto prete, 1,39 euro.
1: Cose a caso per la casa.
0: Glandoni di casa Favazza, grossi plum cake di forma oscena, 6,89 euro. Zio Can, Degina, così potente che sbianca anche il petrolio, 8,99 euro. Acqua vulva. Acqua vulva, dal leggero retrogusto di bidet, 59 centesimi al litro. Culifricio, crema mentolata per sorriso verticale, 8,99 euro. iPad, tablet con foto di minori in mutande, 119 euro.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta...
5: Halloween!

0: Bacca Montanara con la bagiana che puzza di fieno. Sì, Heidi.
1: Uno, due. E uno, due. E uno, due. Ah.
2: Pau, pau, zolongane con l'accento meridionale che nella serie non parlava. Bravo vecchio orso, finalmente hai imparato a contare.
1: Imparato a contare la vita tua madre, quella che si è fatta mettere il cazzo per poter contare fino a 11. Mi sto scaldando, cerco di pulci. Fra poco vado in piscina io.
2: Ah, bravo Pau Pau, alla tua età è importante fare sportis.
1: Alla tua età lo vedi da tuo nonno, quello che prende la pensione nel culo. Dai, metti dei coglioni che sono già in ritardo qua.
3: Ciao nonnino mio rugosissimo.
1: Rugosissimo alla vedi da tua madre, quella che ha preso così tanta in faccia che ha le zampe di gallina bianche. Dai, stroiati da qui, mignotta delle nevi. Devo andare in piscina io.
3: Oh, che bello! Posso venire con te?
1: Ma nemmeno se riesci a far diventare il tuo clitoride presidente del Ruanda. Tu sei qui e metti l'embargo a tutti i cazzi, chiaro?
2: Bau, bau, ma che succede? Che succede? Accidenti. Hai lasciato il frigo aperto da 5 anni? Per caso? Che proprio è il tipico odore del tramezzino che è morto decomposto con dentro una persona morta. Con i vermi che gli stanno mangiando gli altri vermi. È proprio il tipico odore di formaggio, però lasciato al sole di agosto in spiaggia sopra un barpone morto, inculato da 4 delfini tutti morti, marci, merda.
4: Ciao Heidi!
2: No, è lui. Figlio di p***, marcio di m***a che puzza di piedi, porca.
4: Paolo, non c'è scritto così però. C'era scritto il bambino con i tarzanelli al posto della forfora.
3: Ciao Peter!
4: Ma Heidi, che succede? Le caprette hanno smesso di brucarti la patata?
3: Uffa Peter! Vecchio orso è andato in piscina senza di me.
4: Ma che merda sto vecchio orso. Tranquilla, dai. Per fortuna porto sempre una piscina nelle mie mutande.
3: Davvero?
4: Certo. Tuffati, tanto si tocca.
3: Vai. Subito, Peter.
4: Ecco, vedi, sì, vedi che si tocca. Brava.
1: Ehi!

0: puttana.
1: Scritto nipotana.
0: Cosa fai come le negre? Eh?
1: Vecchio orso, non dovevi andare in piscina?
0: Sì, sto aspettando la nonna di Peter.
2: Ma vecchio orso, ma lei si sbaglia, mia nonna non sa nuotare.
0: Ah, ecco perché così prova a ingoiare la...
3: La vecchia?
4: Dai ragazzi, basta. Vero?
1: Io mi disso.
0: Ma c'è il...
3: Ma fa terone di merda.
0: Vattene da questa montagna.
3: Fanno.
5: Ovviamente Marco, queste sono parti superflue.
0: No, mettile Marco, così si impara.
5: L'abbiamo utilizzato per fare due allegre risate nello staff.
6: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
7: Blen blen, Marchiso Gianfrotto Boffolo, che dico filicudi che siamo impennati, dico che la bella fica, che poi rimembranze di Conervo Scoperto, diamo il benvenuto ai nostri opinionisti che poi si media, saluto la bella Viero, ciao Viero!
8: Buonasera e ciao Gianluigi!
7: Ok, procediamo con il Picozzi che parla di pazzi, Picozzi!
8: Accidenti, che bel giubbotto di pelle che indossi Massimo, immagino sia collegato alla storia criminale che ci devi raccontare.
9: Ciao Alessandra, non esattamente, è che sono appena tornato dal raduno nazionale Sosia di Fonzi al quale ho partecipato come concorrente per il premio miglior Sosia.
8: Ma non vorrei sembrarti sgarbata, ma non assomigli mai, ma proprio mai, a Henry Winkler, il protagonista della serie Happy Days.
9: Guarda, sei la prima che lo dice. In realtà per anni, quando mi recavo negli Stati Uniti per dei viaggi, passavo giornate intere a firmare autografi e a fare foto, proprio per via di questa imbarazzante somiglianza.
8: Vabbè, allora di chi ci racconti questa sera?
9: Era il 1994 e per le discoteche d'Italia imperversava la dance. È il fenomeno degli 883.
8: Ricordo benissimo, bellissimo periodo.
9: Beh, fra le luci scintillanti e la musica a tutto volume, si aggirava in alcuni famosi locali del nord Italia un pazzo maniaco assassinante mega pazzo.
8: Addirittura mega pazzo oltre che pazzo?
9: Esatto, in psichiatria criminale i mega pazzi oltre che pazzi sono soggetti molto più pazzi della normale pazzia. Un caso su pochissimi pazzi diventa mega pazzo. Questo è uno di quei pochi.
8: Accidenti, sono molto curiosa. Raccontaci di questo mega pazzo. Come assassinava e predava le sue vittime?
9: Questo mega pazzo si travestiva da bicchiere gigante di dissetantissima bibita ghiacciata moderatamente alcolica, attendendo che qualche ignara fanciulla, durante la serata danzante, si avvicinasse per dissetarsi assetata, per poi afferrarla e farle del male.
8: Ma è una cosa orribile. E quante vittime fece questo mega pazzo?
9: Nessuna. Oltre che improbabile che una donna si abbeveri da un bicchiere alto 1,70 m con dentro un uomo ben visibile nel liquido trasparente, lo scemo affogò nel primo fallimentare tentativo.
8: Che storia del cazzo.
9: Ehi.
8: Ma basta con sto cazzo di Fonzi.
7: Bene, che siamo filtro, che dico Reynold, che poi Bart. Diciamo che si parla di morti per la nostra ricostruzione di tale Pippo. Servizio.
6: Eccoci qua ancora con una imbarazzante ricostruzione che mina inevitabilmente la credibilità della mia figura giornalistica e la serietà di questo programma. Tutti ci stiamo chiedendo dove sarà mai lo scemo oggi per farsi trucidare senza alcun senso.
10: Accidenti, adesso che è estate sono partite tutte dal palazzo. Vabbè, tanto che vuoi che succeda. Abito in una zona isolata. Sono da solo. Figurati se vengono a rompere le palle proprio a me.
6: E già, che cosa vuoi che succeda?
10: Poi adesso che ho vinto anche il Super Enalotto e anche il Gratta e Vinci e tutti quanti in paese lo sanno, figurati che se mi dicono che vengono a disturbare perché sanno che adesso sono ricco, quindi magari...
6: Infatti, figurati che cosa vuoi che ti succeda se sei solo e tutti sanno che sei pieno come un bastardo dopo aver vinto alla lotteria.
10: Oh, ma suonano alla porta! Chi sarà mai a quest'ora tarda della sera? Chi è? Perché ride? Vabbè, Angela arrasata, si vede che lei è una persona affidabile perché ride.
6: Ma come cazzo si fa a dire che uno che ride come Satana dietro una porta di una casa isolata, per giunta senza nemmeno annunciarsi, sia una persona affidabile? Ma sei mongolide?
10: Vabbè, io ci apro lo stesso anche se non so assolutamente chi è lei. Sono solo in casa e ho 5 milioni di euro in contanti sul tavolo. Le persone che ridono non possono essere pericolose.
6: Quindi, oltre che essere un completo deficiente, sei anche incredibilmente stupido, perché hai 5 milioni di euro sul tavolo, a casa da solo d'estate, in una casa isolata? Ma che cazzo dovrai farci mai con tutto quel contante? E poi perché lo tieni sul tavolo in bella vista e non l'hai nascosto? Io non ho veramente più parole per descriverti, brutto inetto.
10: Io apro, eh!
6: No, brutto stronzo, non aprire!
10: Bella risata che ha! Ecco, ho aperto la porta! Salve! Guarda che bel bastone che ha! E spazzacamino! Gioca a baseball! Ride! Quanto bastone!
6: Quindi l'epilogo della vicenda lascia due enormi quesiti. Il primo è: perché continuiamo a ingaggiare questo coglione? E il secondo è: perché aveva 5 milioni di euro a casa sul tavolo della cucina? Basta, io mi licenzio. Era meglio quando facevo la voce dei porno di importazione anni 90, almeno lì i coglioni avevano un senso logico.

0: bene che siamo a Boffolo, che dico sabbia, diciamo calderazzo, disconnesso Pizzulli, che poi che siamo, andiamo subito quindi sui social netti che parliamo di cose che la nostra Sebastiana, Sebastiana conosce, Sebastiana.
1: Ciao Gianluigi e salve a tutti i telespettatori, salutiamo subito il signor Vintage di Porno che ci manda le immagini carinissime del suo conigliotto domestico, tutto nero che succhia una carota, bellissimo con la sua boccuccia mentre esce ed entra la carotona.
2: No, Sebastiana, è il primo piano di un cazzo in un figone anni 70, roba vintage, si vede, figo.
0: Bene, chiudiamo la pruntata con le mani di fata, che poi siberiano il dito che digita, che poi la colza e saponetta di Comeraviglia. Non siamo strobo, ciao ciao, saponetta dice Pavlov, che poi menzogna, Milano puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
6: Chi è? Pronto?
7: Chi sei?
6: Chi cazzo è, scusi?
7: Ma che cazzo è che parla?
6: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
7: A te te l'ho fatto.
6: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
7: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
6: Ah, ti ho visto.
7: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
6: Sì,
7: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
6: Stai zitto, mangia. Stai zitto. Cazzo, stai zitto. Ma... ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
7: Ciao, sette burro.
6: Ciao.
7: A sorte.
8: Shitto sang langan Riddle Save the rain.
9: Salve, lei chi è, scusi?
8: Armstrong.
9: Armstrong.
8: My bro.
9: Sì.
8: Come and rain. Shed rain.
9: Ma non è di colore però.
8: Fatto la cazzo.
9: Vado?
10: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
11: Vai, madonna, ma...
9: Cosa? Che c'è?
10: Ah, Prachita è morto, gatto Muffi.
12: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
13: Vai tu lì dentro, vai.
12: Dai, no, dai, vai dentro.
9: Dai, dai, vieni dentro,
12: dai,
9: Leo.
12: Dai, Leone.
13: No, no, è troppo.
12: Dai, dai.
13: È una merda.
9: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
10: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
9: sì?
10: Appena vede che io muoio,
9: sì?
10: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia d'Avè.
9: Gaccia d'Avè.
10: Che è un disco.
9: Sì.
10: E allora
9: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
10: No. Sì, io muoio io sul letto.
9: Di colpo?
10: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
9: Di chi?
10: Di qualche donna.
9: Di tua moglie?
10: No, ma lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamo.
9: Okay, okay.
10: Di una bella ragazza.
9: Sì.
10: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
9: Mm.
10: E lì respiro che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
9: sì.
10: Mi vestono,
9: sì.
10: Mi mettono nella cassa da morto.
9: Sì.
10: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
9: Gaccio davvero.
10: Cagaccio avai. Oh, moro. E fino al cimitero,
9: sì.
10: Ci sarà sempre questa musica qua.
9: Sì.
10: Gaccio davvero.
9: Gaccio davvero.
10: E la gente dietro che ballano con me. Allora,
9: e tu non puoi ballare, sei morto?
10: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
9: Sì.
10: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
9: Cosa?
10: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
9: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
10: Ti tiro dentro.
9: Sì, ti alzi in piedi.
10: Mi alzo in piedi,
9: sì.
10: Dico al prega morta spirit, metti a Mazzoli sotto,
9: sì.
10: Ti facciamo un taglio sul culo,
9: sì.
10: Dove esci il bu, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
9: sì.
10: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 40-45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
9: E morirò con te.
10: E morirai con me.
9: Per i colpi.
10: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
12: Ragazzi,
10: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
12: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
10: Ma non è adesso.
12: No, è arrivato adesso. Sotto.
10: Si comincia a andare tu, perché tu sei già morto.
12: È un water con le ruote nero.
10: Vai tu adesso che fai
12: dentro.
10: Bene alla famiglia.
12: Tu
10: vai
12: fatti
10: tu.
12: Dentro.
10: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
12: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa ciao, stronzo.
10: No! Se. Adam, dai.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Ragranocchir. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock.
2: Oh, Lipitz, che fici?
3: Che cazzo, un zibus. Stavo pensando sdraiata nella letta.
2: Ah, pensavo che ti facevi una seca.
3: Io no.
2: No, non è vero, tu ti sighi.
3: Non mi stavo facendo una segarella. No, è che
2: sì, ne sente la puzzecchia della cazzarella.
3: Ammazza, che sì, non supererai Frociacchiello.
2: Sì, ne... Non te l'ho mai detto, ma anche io sono magico. Sono lo fratolocchio, il fratellone chiocchiolone di Totor.
3: Ah sì? Pure tu sei magichello?
2: Sì, ne sento le cose stranelle.
3: Ah sì? E che cosa senti? Bella che mi hai fatto la rivelazione, così possiamo parlare.
2: Io sento forte lo puzzo dell'omini nudi.
3: Ah no, e che magia è? Una roba di omini checche! No, dai, non è un potere magichino, è una roba da frocciocchioloni.
2: E basta! Sei proprio stronzo, a me mi piacciono le cazze. Beh, che problema c'hai? Sei proprio non merto retrocratonto.
3: No, no, retrocratonto no, è peggio di mangalo.
2: Sine, sei pure mangalone e sono sicuro che ti stavi toccando la cazza. Io c'ho i poterelli.
3: Ma vedi te, ma pure i poteri dei cazzi c'ha questo, non si finisce mai questa supplizia.
2: Dove vai, scemo?
3: A farmi una girella, che qui mi fa incazzare.
2: Tieni, portati la palletta.
3: Io la voglio la palletta.
2: Sì, ne portatella, così si vede qualche amichetto giocate a calcino.
3: Non la voglio la palletta, non la voglio.
2: Ecco, hai rotto l'amore, sei contentello? Ma che ci dici a mamma cowboy?
3: Cazzo, non mi sono regolato, ci ho sfondato il muro, mannaggia.
1: Ragnan Rock.
4: Nonna Faustino, è vero che ci sono tanti pianeti nel cielo?
5: Certo, sì, piccolo Giacomino. Guarda lassù, guarda quanti pianeti e stelle. Sono milioni.
4: Wow, ma nonnino, c'è un pianeta che sembra che si stia avvicinando.
5: Ma no, è solo un'illusione ottica data dalla luminosità della rifrazione.
4: Minchia, nonnino, ti sei preso una pianetata in faccia! Vabbè, nonnino, io prendo i soldi dalle tue tasche e vado a comprarmi Lego da solo. Stai male? Vabbè, ciao, eh.
6: A prendere le caramelle delle strade.
1: Gnagna Franz. La serie che costa poco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tanto tempo fa, i supereroi dovevano essere belli, muscolosi, maschi alfa, con un pacco grosso in evidenza sui loro pantaloni attillati, forti, veloci, con peculiarità straordinarie. Oggi il mondo è cambiato. Il maschio alfa è diventato il cattivo, il merda. E se ti piace la fica, devi quasi vergognarti. Per questo, la Franco Cinema Produzioni Wow ha lanciato sul mercato una nuova serie che sta facendo tremare la Marvel e la DC Comics.

anche se culo non fa figli e svegliarsi con Din Don Dan nel letto mi fa rabbrividire. Arrivano i super erotici, gli eroi che ci meritiamo. Iron Pen, super comparsa, la donna con la candida sul naso, troglodita robot, culo ingordo man, iperatrofizzato e tanti altri. Sono i protagonisti de... I super erotici.

0: Iron Pen, c'è una nuova potenziale recluta che chiede di essere ammessa nei super erotici.
1: Ah, ottimo, ottimo. C'è sempre bisogno di forze fresche. Presto, fallo accomodare.
2: Buongiorno. Buongiorno.
1: Bene, bene. Benvenuto nei super erotici, caro... Come ti chiami, caro...
2: Super pedofilo.
1: Come, prego?
2: Super pedofilo. Il mio nome è Super pedofilo.
1: Immagino sia uno sfortunato caso di omonimia. Insomma, un cognome un po' così, diciamo. Hai capito, ecco.
2: Plasmon! Oh. Sento profumo di Plasmon! No, no, no, no, no, no. Non è il mio cognome, il mio nome è d'arte. Perché come pedofilo sono veramente super. Pampers.
1: Adesso conto fino a tre. Se al due non ti sei ancora levato dai coglioni, ti apro il culo come una noce di cocco.
2: Eh no. Se non mi ammetti nei super erotici, ti denuncio per discriminazione.
1: Ma quale dannata discriminazione? Discriminazione, un pedofilo. Hai sentito, super comparsa? Ha fatto la battuta. Ridi, merda, ridi.
3: Troppo. Come prima, basta. No, troppo.
4: Possiamo
3: troppo,
4: usare
3: come
4: prima.
1: Ma mi scusi, regista, siamo in un momento delicato dove si toccano argomenti. Insomma,
4: scusate, però io non voglio recitare con un pedofilo. Scusi.
3: Ma questa è una finzione, un attore.
4: Mi fa schifo, certo.
1: Ma anche a noi, infatti, tra poco ci sarà poi una svolta.
4: Ma che svolta ci deve essere? Va bruciato vivo.
3: Ma senta, scusi, adesso ci risparmi le sue teorie. Questa è una recitazione, si mette in scena, è una mise en place.
4: Non ti vergogni, pezzo di merda.
3: Ma con chi ce l'è? Un attore questo qua. Tra l'altro è anche bravo, è Zimbabu, è un attore coreano, vero signor Zimbabu?
2: Sì, è vero, ha visto.
4: Mi fai cagare, merda.
3: Ma senta, scusi, lei deve imparare a scindere la realtà dalla finzione. E nella finzione questa persona è attratta dai minori.
4: Adesso vado lì, tiro uno schiaffo a sto coglione.
3: No, vabbè, adesso scusi. Se calmi, faccia che è divertente, andiamo avanti, prego.
4: Pezzo di merda.
3: Basta!
4: Che divertente.
2: Non era una battuta, Iron Pen. Non li leggi i giornali? Ieri il nuovo presidente Lex Luthor ha approvato il decreto delle dispari opportunità.
1: Il decreto sulle dispari opportunità? E che cazzo vuol dire?
2: Vuol dire che da oggi per legge ci deve essere tutto dappertutto, Iron Pen. Merda nel cioccolato, eterna nei figli gay, preti a capo della NASA, aborti in chiesa, chirurghi spastici, calciatori alfabetizzati, modelle cesse, cadaveri in palestra e anche pedofili nei super erotici. È la legge, Iron Pen. È la legge.
1: Ok, una cosa alla volta. Intanto tu muori, pedofilo di merda.
4: Porco, le tiro una anch'io sto merda. Pam, pam, figlio di puttana. Beccati sto.
3: Stop.
4: Coglione di merda.
3: Ma cosa fai? Fierisce sul cadavere? Ma che fa?
4: Pezzo di merda.
3: Allora già la serata, una finzione. Lo sta a gonfiare, sei fermi.
4: Sto merda.
3: Ma scusi, ma non se la ci trasportare. È la scena, bastava la serata, si capiva. Scusi. Basta.
5: Dai, ne anche da parte mia.
3: No, anche la signora.
4: Devi dire un'altra.
3: Basta. Portatelo via, portate fuori. Ci dispiace tanto, signor Pungzu, come cazzo si chiama? Ci spiace. Non so professionisti, le chiedo scusa.
5: No, stronzo.
3: Ma signora, anche la forchettata nella coscia però. Dove la piata la forchetta poi?
5: È quella avanzata dal pranzo.
3: No, non gli sputi che poi si vede sul set che si illumina tutto.
4: Pezzo di merda.
3: Ma basta, se ricomponga.
4: Adesso vi tiro un sasso. Il sasso,
3: cioè. Il sasso di polistirolo. Ma che no, vede che descena. Guarda, ha fatto un millimetro.
4: Infatti era leggerissimo.
3: Non
4: però
3: è lei
4: se
3: che
4: fosse
3: molto
4: stato
3: forte.
4: Vero, gli avrei fatto male a quel sì. Merda.
3: Anche lei, se fosse stato un vero attore, avremmo già finito di girare sta scena. Prego, andiamo avanti con la battuta di Iron Pen. Prego.
1: Ora concentriamoci sulle cose importanti. Dobbiamo fermare Lex Luthor. Presto, contattate i seguenti super erotici. Carta e penna, super comparsa.
4: Non ce li ho, aspetti un attimo che...
1: Che cazzo.
3: Ma faccia finta, ma come ce li ho? Ma faccia finta, tanto non è inquadrato. Dica subito Iron Pen, chi cazzo se l'ancula?
4: Ah, faccio finta di scrivere su un foglio immaginario.
3: No, perché tanto non è inquadrato. Dica sì, Iron Pen, andiamo avanti.
4: Ah, allora.
3: Prego, vado. Ridia la battuta, Iron Pen. Andiamo, dai, chiamiamo i seguenti super erotici, prego.
1: Presto, contattate i seguenti super erotici. Prendi carta e penna, super comparsa.
4: Va bene.
3: Ma che sta in bagno, scusi? Che sta a cagare? Ma fino al secondo fai era a fianco a lui.
6: Capito, però siccome sono fuori campo, ho pensato, io sono uscito di scena per andare a fare qualcosa di...
3: Cosa? Aprirsi una scatoletta dei pelati? Che è andata a fare?
6: In cucina, a cucinare del riso, non so.
3: Dica semplicemente, sì, ce li ho, una cosa del genere. Dica qualcosa di affermativo, prego.
6: Comunque sono in un'altra stanza.
3: No, lì a fianco a lui, solo che non si vede, è inquadrato. È fuori campo, ma non così fuori.
6: Ma perché non mi inquadrate se sono di fianco, non ha senso.
3: Perché, ma se faccia i cazzi suoi, ma io non sono tenuto a spiegare lei le note di regia. Cioè, uno storyboard, guardi lo storyboard.
6: Cosa c'è?
3: Lo storyboard.
6: Ah, non ci so andare.
3: Su che?
6: Sullo storyboard.
3: No, lo storyboard è una cosa con le vignette disegnate. Vede quel foglio che c'è qua? Con tutti i quadratini disegnati, le immaginette, i fumettini?
6: Ah, io ci stavo facendo sopra i cazzetti.
3: Come i cazzetti? Scusi, quello è lo story, lo stiamo seguendo per girare il film.
6: Ah, io pensavo fossero degli scarabocchi, qualcuno si rompeva i coglioni.
3: Ma come scarabocchi? No.
7: Continuare? Mi scusi,
3: prego,
7: regista.
3: Prego. Chiami i seguenti supereroici, sì. Prego. Tagliamola la roba dei carta e penna.
7: Va bene.
1: Gli Orgiastici 4, Sega Telepatica Man, l'uomo con la cappella da baseball, capezzoli sulle pupille Woman, la culona invisibile, tanga sgommato Woman, Acquaragia Man, Spider Troia, Capitan Herpes e Gonorrea Confessa. In viaggio, super erotici! Ho detto in viaggio, super erotici!
0: Iron Pen, mi sa che si è ingolfato il motore!
1: Ingolfato? È impossibile, ho appena fatto fare la revisione.
0: Lo so, ma da oggi insieme alla benzina bisogna metterci anche un chilo di panna nel serbatoio. È la legge.
1: Ah, dannato Lex Lutero! Ma non finisce qui!
0: E anche lì, da oggi si dice non finisce qui e lì. È la legge, capo.
3: Aspetti, scusi. Scusi, lei è accovacciato, signor comparsa.
6: Ah, si vede?
3: Se la vedo.
0: Perché? Hai sbagliato yogurt.
6: No, perché per andare a cagare bisogna passare davanti all'inquadratura, no? Se vuoi il bagno dall'altra.
3: Ma lei è passato così come un nanetto, tutto accucciato, mentre l'altro poi c'è la battuta finale.
6: Devo andare in bagno, cazzo. Cioè.
3: Ma non poteva passare dietro la telecamera, scusi.
6: È vero, non ci ho pensato.
3: Mamma puttana la miseria. Tutto da rifare. Pausa! Le scoppia la testa, le scoppia.
1: Riusciranno i super erotici a fermare il malefico Lex Lutero e le sue leggi assurde? Riusciranno a fermare questa ondata di frociaggine, come dice il buon Papa Francesco? O finiremo tutti ad incarci a vicenda? Scoprilo nella prossima puntata intitolata Lush Lane vs. Marilyn Manson. Gemelli separati dalla nascita.
8: Radio 105.
9: Yeah.

0: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
1: Sì, salve, mi scusi, sto parlando con il signor Ciccio.
2: Dimmi.
1: Scusi, non ho colto la confidenza. Pronto?
2: Pronto.
1: Sì, l'ho disturbata, la sento strana.
2: No.
1: È in ospedale, è intubato, ha avuto un'ischemia. La sento strana al telefono.
2: Ma lei chi è?
1: Ah, no, sono il signor Banner. Chiamo da Milano. Siccome ho bisogno di una persona per dargli un lavoro per quest'estate, ben remunerato, per guidare la mia vettura, mi devo spostare, diciamo, nella Puglia. Siccome ho anche i federali che mi cercano perché mi trasformo.
2: Chi l'ha dato questo numero?
1: Mi ha dato il signor Mario.
2: Mario?
1: Sì.
2: Mario? Ma chi Mario l'ha dato questo numero?
1: Scusi, non riesco a comprenderla. È caduto di faccia dalle scale, ha dei problemi alla bocca?
2: Sì, chi ti ha dato questo nome? Chi Mario?
1: Guardi, non capisco, forse dei taralli fra i denti, non colgo, mi perdoni. Mario, un certo
2: Mario. Mario di Palma, Mario
1: di Palma.
2: Di Palma?
1: Sì. Di Palma, esatto.
2: Con l'autista lei?
1: Sì, esatto. Oh. Esatto, semplicemente lei, guidare la mia vettura. Sì. Lei è dotato di patente?
2: Sì, ma lei che se ne intende?
1: Cosa ha detto? Scusi, non capisco.
2: Lei che se ne intende con l'autista lei?
1: Trengedendende? Cosa ha detto? Scusi, ma come parla lei? Non la capisco.
2: No, voglio dire, lei è un avvocato, lei è una...
1: Di cosa mi occupo io? Sono in fuga dai federali. Diciamo che mi devo spostare molto velocemente perché ho i federali alle costole, perché purtroppo per un esperimento subisco delle mutazioni quando mi nervosisco e allora vogliono fare degli esperimenti sul mio corpo. Allora senta, lei è in grado di guidare la mia vettura? Cioè io purtroppo non posso guidare perché se mi nervosisco si ingrandisco le mani di colpo e spacco il volante. Ho queste disfunzioni, capito?
2: Non mi interessa.
1: Adesso, cioè, per cortesia, se può essere anche educato, perché magari potrei innervosirmi. Se mi innervosisco potrebbe non piacerle, capito? La sento.
2: Mi interessa.
1: Non faccia l'indisponente, che vedi, adesso mi ha fatto agitare. Io quando mi agito divento veramente pericoloso.
2: Ma dove? Dove
3: fai? Terrone meridionale. Ehi, Terrone. Hai finito di far fugliare? Vuoi esprimerti come si esprimono le persone nel paese in cui sei nato? Meridione!
2: Non mi interessa a me, dai.
3: Cosa hai detto? Non sai neanche parlare, bestia bastarda! Cazzo stai facendo adesso? Perché sei al mondo?
2: Volpone.
1: Mi scusi, mi sono trasformato, ha visto? Io ho questo problema... Ho detto qualcosa di spiacevole? Mi deve scusare.
2: Non mi interessa.
1: Ma mi scusi se sono stato sgarbato, perché quando magari sono sotto stress mi innervosisco e ho questo, per quello non posso guidare la mia vettura.
2: Ne trovo un'altra che ti fa.
1: Un po' anche questa inflessione meridionale mi fa nervosire.
3: Terrore di merda! Non mettere giù la cornetta!
1: Sì, mi scusi signor Ciccio se sono stato sgarbato, è che quando sento masticare proprio biascicare il meridionale mi vado fuori di testa. Eventualmente per il lavoro lei non potrebbe fare un corso di dizione di italiano?
2: Non mi interessa.
1: E non faccia così, perché poi, cioè, gliel'ho detto, quando mi nervosisco vado fuori di testa, lei mi dice non mi interessa, non mi interessa, poi è interessa con la T.
3: Non si dice interessa, si dice interessa, Terone!
0: L'incredibile Urco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi.
4: Lo Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
5: Amore, io esco!
1: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
1: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
1: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
1: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
1: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
0: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
1: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
1: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
1: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
0: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
1: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
1: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
1: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
7: Sì.
1: Ah!
7: Sì.
1: Dai!
7: Sì.
1: Dai, dai. Dai, dai.
7: Oh,
1: dai,
7: oh.
1: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
7: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
1: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non sei mai visto in un porno, dai. Non sei mai visto anche la carrellata della camminata che corre.
7: Puttana. Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
1: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
7: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì.
1: Aspetta.
6: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro. Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
7: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
7: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda. Mi viene da...
1: No, dai, anche la vomita.
7: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
1: Una merda.
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: un giorno speciale nel quartier generale di Media 7. La lega di malvagi supereroi che tiranneggia sull'umanità a suon di ceffoni supersonici e malefici raggi blocca bocchini. Si sta infatti avvicinando il 25esimo anniversario dalla sua fondazione e fervono i preparativi della grande festa che dovrà celebrare l'evento.
1: Seduti, oh! Seduti!
2: Sta arrivando Salvalender!
1: Facciamoci la serata!
3: Eccolo!
4: Bene, bene, bene! L'ordine del giorno è che io sono un fico e voi delle luride merda di merda! Vi ricordo che i contrari furbi, no? Un mio a me. Bella battuta, vero? Mi è venuta così, di getto! Ridete! Ridete, figli di puttana! Vi lanciano tutti!
5: Quanto è simpatico!
3: E ciù!
4: Te furmino. Come bene sapete, si avvicina l'anniversario dei 25 anni dal giorno in cui ho fondato questa gloriosa organizzazione con le mie laserose mani. Applauso!
5: Bravissimo!
4: Quanto è laserosa!
5: Bene. Anche se l'ha inventata Mazzoli, ma non importa.
4: Chi cazzo è Mazzoli? Ricordo a tutti che non sopporto le persone contrarie alle mie idee.
1: Salvalender,
4: io non me.
1: Mi dispiace contraddirti, ma tu sei qui solo da 4 anni
4: io non me.
1: E non hai fatto altro che rubare e mettere i bastoni fra le ruote a tutti. È risaputo.
4: E furmino.
5: L'ha laserato.
4: C'è qualcun altro che ha voglia di contraddire la mia versione dei fatti?
5: Assolutamente no. Bravissimo. Hai fatto tutto tu. Sei sempre
4: tu. Hai fondato Mosè. Sei il papà di Mosè.
6: Sei io.
4: Benissimo. Passiamo alle cose importanti. Hey Train, fammi a recuperare la scaletta per la festa. E visto che ci sei, prendimi un gelato a Tokyo.
1: Subito
4: che
1: cazzo, mi fermo a prendere un caffè, c'ho la stessa.
6: Ecco, gelato e scaletta.
4: Vediamo un po' cosa abbiamo qui. Da bash, stia d'avena.
6: Mio da me.
4: Qua, poi abbiamo.
6: Mio da me.
4: Mazzoli. Abbiamo. No, non ci siamo. Questa festa così non va bene. Forza, facciamo un po' di brainstorming. Avete qualche idea per rendere memorabile il mio 25esimo anniversario della vostra organizzazione?
7: Sì, Salvalender. Coi poteri di Super Ritorno potremmo riportare in vita Freddie Mercury, Jimi Hendrix e Moana Pozzi e organizzare il più memorabile concerto orgia della storia. Che ne pensi?
5: E levati quel polipo dal cazzo!
7: Ma è la mia fidanzata!
4: Non mi convince, è un'idea un po' debole. Senza contare che ci costerebbe troppo. E questo andrebbe a intaccare il mio già misero cachet di 22 soli miseri milioni di euro. Ce ne restano 7 per pagare tutto il resto.
1: 7 milioni?
4: No, 7 euro. Il budget di 22 milioni e 7 euro. 7 euro per l'organizzazione. Tutto a me quel che avanza.
5: Ma Salvalender, questo è un furbo.
7: Oh cazzo, l'ho laserato.
4: Sì. Come al solito sono circondato di disfattisti. Vorrà dire che penserò io a come rendere questa festa indimenticabile. Ci sono! Mio cugino Luigi si diletta con la fisarmonica. Potremmo organizzare un concertone per fisarmonica e Luigi di fronte a 100.000 spettatori paganti. Favorevoli?
6: Vi ricordo che i contrari furbi, no? Un mio a me.
5: Io molto bello. Amo la fisarmonica.
7: Le serate di Bagutti.
3: Idea pazzesca.
4: E contrari?
6: Passi il sale, per favore. Non ce l'ho. Volevo buttarmelo negli occhi.
4: Molto bene. 5 euro di rimborso spese per il mio cugino Luigi dovrebbero bastare. Ci restano la bellezza di 2 euro. Ma come spendere quel bel gruccioletto? Ci sono! Il mio barbiere racconta delle barzellette da pisciarsi il culo. Sarà lui a occuparsi dell'animazione. Favorevoli?
5: Io bella idea.
1: È proprio divertente.
5: Le barzellette. Sto già ridendo.
1: La sa quella di Pierino e i carabinieri che...
4: E i contrari?
7: Mi passi anche il pepe?
1: Non ce l'ho.
7: Volevo accecarmi.
4: Bene, per finire, la location. La discarica di scorie radioattive a nord della città è ormai abbandonata. Potremmo radunare lì la nostra folla oceanica, utilizzando l'energia nucleare per alimentare il Cantatù, che ruberò a mio nipote. Ovviamente il pezzo forte della serata sarò io. Accorreranno i milioni per potermi vedere anche solo di sfuggita. Bene, direi proprio che sono riuscito a organizzare la festa perfetta. Siete d'accordo, merdacce?
5: Sì, bella.
3: Bella.
5: Era proprio quello che volevamo.
1: E io che volevo andare a Gardaland.
0: Finalmente arriva il giorno tanto atteso. Il mitico Salvalender sta per fare il suo ingresso sul prestigioso palco della discarica nucleare di Borgo Storico.
8: Buonasera! Ciao a tutti! Sulle mani! Siete tantissimi!
9: Dottor, ma che dice? Qua c'è sto solo io. Sono il guardiano della discarica.
8: Bugia! Siete tantissimi! Anzi, troppi! Ti devo laserare! Tiè, merda!
10: Com'è possibile? Non ha funzionato!
9: Dottor, ma io sono 20 anni che sto in mezzo alle radiazioni. Ormai non mi ammazza più nessuno.
11: No, a struzzo!
10: Aia!
11: A coglione!
10: Oh!
11: A super coglione!
10: Messa a menà!
11: A iper coglione!

0: Lo Zoo di 105.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Elon Musk parla con Alexa di persona. Elon Musk può mettere l'iPhone in modalità razzo. Quando era piccolo, Elon Musk aveva paura dell'uomo nero che viveva nel suo armadio. Quell'uomo era Nelson Mandela. Per rendere le sue sessioni di ciclette più avvincenti, Elon Musk ha comprato il Giro d'Italia. Elon Musk ha imparato il francese, il tedesco e lo spagnolo con un'iniezione. Per le giornate di caldo afoso, Elon Musk si è fatto costruire un jet privato, Cabrio. Elon Musk è così ricco che le sue scorregge sono firmate Marc Jacobs. Se Elon Musk lascia 4 mattoni per strada, il giorno dopo ci trova sopra un'automobile nuova fiammante. Elon Musk si è fatto costruire una lussuosa residenza estiva che si gira al contrario e diventa invernale. Tutte le strade portano a Roma, ma passando dal garage di Elon Musk. Chiunque può consultare un orario dei treni, ma solo Elon Musk ha un orario dei meteoriti del 2023. Elon Musk sa giocare a testa o croce con un Bitcoin. Elon Musk possiede una mucca che ogni mattina gli fa un secchio di latte di mandorla. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
1: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katze.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Katze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
4: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la sold. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo sold, ah, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
3: Sei ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, proprio a me, con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così.

0: Dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
1: È dietro l'angolo.
0: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
4: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
0: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa, parli.
5: Papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Dai, subito, dammelo sold.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: sì, sembra live qua su Twitch. Allora, oggi andiamo a provare una cosa che è molto di moda adesso, che in realtà è una cosa degli anni 80, che però ha cominciato a far figo mo, grazie a questi sistemi Alex, Siri, Google, questi assistant persona. Parliamo della domotica. Che cos'è la domotica? È praticamente una cosa che tu entri in casa e comandi le luci, gli elettrodomestici con la voce o con l'app. Una cosa che sembra fantascientifica, adesso è una cacata che con 20 euro da brico te la cavi. Dai! Allora, siccome sto un bel in ristrettezze ultimamente, ho comprato tutto il set direttamente su AliExpress. Andiamo subito a salutare il mio assistente personale, a conoscerlo un po' meglio. Ciao!
1: Ciao!
0: Come ti chiami?
1: Ciao!
0: Sì, ciao! Ho capito, qual è il tuo nome?
1: Ciao!
0: Sì, ecco, saluta, diciamo che sta così, sono salutati, la diamo per fatta. What's your name?
1: Ciao!
0: Sì, ciao, ciao, ciao! Buongiorno!
1: Ciao!
0: Come ti chiami?
1: Ciao!
0: Aspetta, mi viene il sospetto. Ti chiami ciao?
1: Sì.
0: Non mi devi dirlo subito. Allora, mister ciao.
1: Ciao.
0: Apri la porta di casa, vai!
1: Serve olio.
0: Sì, serve olio, sentite anch'io, mister ciao. Purtroppo adesso la sistema la porta, mister ciao, va bene?
1: Ciao.
0: Sì, ciao, ciao, ciao. Allora, una volta aperta la porta di casa, chiudiamo la porta di casa. Chiudi la porta di casa, dai!
1: Porta incastrata.
0: Come porta incastrata? E che succede alla porta? No, è un po' la serratura che ballo. Chiudi forte!
1: Problema risolto.
0: E come problema risolto? Ma hai schiacciato il gatto! No, povero Casimiro! Che delusione! Ma sei un assassino, mister ciao!
1: Ciao! Preparo pranzo.
0: No, preparo pranzo, che lascia stare Casimino. Vabbè, andiamo avanti, dai. Bene, allora adesso facciamo una passeggiata nel corridoio, dove con il comando vocale io posso accendere diversi tipi di luci. Ad esempio, mister ciao, accendi luci pavimento.
1: Luci accese.
0: E luce accesa, cazzo, lo studio 54. Anche la musichetta partita. Che cazzo vai per spettoni ma nero? È tutto quadrato luminoso. Troppo, troppo, bene, bene. Spegni luce corridoio. Accendi luce soffitto.
1: Accendo soffitto.
0: Ma c'è cazzo, è il paradiso. E dove sono finito? Sul sole sono finito. C'ho le pupille che sembrano due capocchi di spill. No, no, troppo, troppo, abbassa.

0: bassa luce, bassa.
1: Ok, spengo.
0: Non spengo. Ah, al ginocchio contro lo spigolo. Ma non devi spegnere, devi abbassare un pochino. Ah, che oscurità, non vedo più niente. Mister, ciao.
1: Ciao.
0: Accendi poco luce.
1: Tu più preciso, però.
0: È più preciso, oh cazzo. Qua o stiamo su Alfa Centauri, siamo dentro un buco nero. Che cazzo vai per il capitano Kirk?
1: Vuoi che riproduco Star Trek?
0: No, non voglio che riproduci Star Trek. Voglio che accendi una cazzo di candela, che non vedo dove sto andando. Maledetto.
1: Vuoi che riproduco candela?
0: In che senso riproduco candela? Io sono candela, sono una... Ma c'è cazzo del Village Valtour. No, spegni tutto, dai. Che delusione. Che frustrazione. Ma perché non ho studiato io nella vita? Bene ragazzi, abbiamo avuto qualche piccolo problema con la porta di casa, le luci del corridoio, ma adesso andiamo a provare insieme il fiore all'occhiello di questa tecnologia domotica, che è il command vocale per gli elettrodomestici, che questa è un'accusa avanzatissima. Ad esempio, Mister Ciao.
1: Ciao.
0: Accendo lavatrice.
1: Lavatrice accesa.
0: A quel microonde, Mister Ciao.
1: Ciao.
0: Mister Ciao.
1: Ciao.
0: Spegni microonde, tanto che consuma, che il gas dei Putin glielo paghi.
1: Ok, spengo microonde.
0: Adesso ci spuro l'aspirapolvere. No, no, Mister Ciao.
1: Ciao.
0: Spegni aspirapolvere e spegni microonde che consumano un sacco. Spegni microonde.
1: Ok, spengo microonde, spengo aspirapolvere.
0: Effettivamente microonde si spende, Mister Ciao. Però se accesi il ventilatore in salotto, non sei capace di spegnere una cosa per lavoro. Allora, spegni tutto, dai, spegni tutto.
1: Funzione blackout attivata.
0: Sì, funziona blackout, che così resettiamo tutto da capo, vai. Allora, rifacciamo tutto da capo, che bisogna imbratichirsi con questo sistema. Allora, dall'inizio, Mister Ciao. Mister Ciao. Ma quella funzione blackout si spende anche lui. Ma è un coglione sto Mister Ciao. Ma come si riaccende adesso? E te vorrei settare tutto da capo. Che delusione. Bene ragazzi, grazie alla procedura di reset indicata sul manuale, abbiamo riportato il sistema a zero e adesso possiamo molo provare di nuovo il sistema domotico. Allora, da capo, ciao.
1: Ciao.
0: Come ti chiami?
1: Ciao.
0: Ciao Mister Ciao.
1: Ciao.
0: Sì, questo è chiaro, già l'abbiamo fatto prima questo. Allora, Mister Ciao.
1: Ciao.
0: Accendi lavatrice.
1: Lavatrice accesa.
0: Beh, funziona. Andiamo a vedere la lavatrice che funziona. Guardate, sta facendo la centrifuga. È bellissimo, l'ho comandato con le voci. Che cazzo c'è dentro la lavatrice? Casimiro. Mister Ciao.
1: Ciao.
0: Spegni la lavatrice. Che cazzo stai facendo?
1: Preparo pranzo.
0: Ma come preparo pranzo?
1: Preparo pranzo.
0: No, preparare pranzo. No, il cazzo Casimiro.
1: Preparo pranzo.
0: No!
1: Preparo pranzo! Preparo pranzo!
0: Basta di merda, il cazzo Casimiro! Che cazzo stai preparando? No!
1: Preparo pranzo! Preparo
0: Casimiro!
1: Pezzettino pechinese!
0: Quel Casimiro! Che delusione! Che assassino! Ah, mia moglie mi scuoia!
1: Buon appetito!

0: This is the zoo, only for you.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: grande giorno nel quartier generale di Mediaset, la società a delinquere di supereroi priva di etica e valori. I nostri amici si apprestano a rifinire i preparativi per preparare uno spettacolo teatrale che non aveva chiesto nessuno.
1: Allora, Frociuni, intanto siamo primi.
2: Siamo primi! Primi di... Morte ai secondi!
3: Primi di cosa?
1: Siamo primi! Inoltre, abbiamo un budget importante per festeggiare la 25esima stagione di questa serie de merda.
4: Bravo!
2: Viva la merda!
1: Ho deciso di farvi organizzare uno spettacolo teatrale in cui vi farò lavorare un botto senza un minimo riconoscimento e in cui nessuno prenderà un cazzo.
5: Grazie.
1: Chi vuole farlo?
4: Io ho sempre sognato di lavorare gratis.
2: Sono uno schiavo, chiamatemi Contachinte.
1: È così che siamo primi.
2: Abbasso gli ultimi.
1: Contrari?
6: Beh, Salvalender, hai detto che c'è un budget importante. Cioè, sarebbe bello che guadagnassimo qualcosina.
1: Risposta sbagliata.
7: Ha fatto una bruttissima fine. Perché mormoro solo io? Gli altri dove cazzo sono? Mormorate? Mormorato da solo. Molto meglio.
8: Io non so mormorare.
2: Ehi! Ha laserato il videomaker! Ora che cazzo la fa il docufilm?
1: Ho detto che il budget è importante, ma è ancora più importante che me lo prenda io. Anzitutto, come organizziamo lo spettacolo? Qualcuno ha qualche idea?
7: Ci scoppiamo i delfini, eh?
1: Mi piace. E poi?
7: Che scoppiamo i delfini, l'ho già detto.
1: Sì, ok, mi piace, però lo farò solo io. Quindi, altre proposte?
6: Abbiamo già delle date decise.
1: Potete fare la prima, e se fa sold out entro la fine dell'anno ve ne farò fare altre. Ma tanto non ce la farete, non ve si incula nessuno.
4: Mi scusi, Salvalender, è sold out.
1: Ah, era già passato l'anno, vero?
4: No, Salvalender.
1: E quanto tempo è passato?
4: 13 minuti, signore.
1: Figlio di puttana!
2: Abbassa i minuti!
6: L'ha azzerato quello sbagliato, forse.
2: Ha fatto bene, aveva contato i minuti, non si contano i minuti.
1: Non me l'aspettavo proprio. Forse dovrei darvi più credito. In fondo non siete male. E va bene, va. Arriveranno altre date, quindi più lavoro e soprattutto più soldi per tutti!
2: Più soldi per tutti!
1: Yuhu! Non mi avete fatto finire la frase! Intendevo dire più soldi per tutti quelli che si chiamano Salvalender! Chi si chiama Salvalender?
4: Io non mi chiamo Salvalender.
2: Io mi chiamo Carlo.
1: Siamo primi. Detto questo va a me, poi siamo primi, basta subito, siamo primi. Una Maserati Brigante, una Simo Gay. Ah, Simo Gay no, una sola Brigante.
2: La so io! Solo lei si chiama Salvalender, eh?
1: Bravo, ti sei meritato un laser!
2: Yeah, avevo detto giù!
1: Ah, sto già pregustando tutti quei milioni! Un milione a me, un altro milione a me, 2 milioni a me! E quanti ne arriveranno? Quante date! Quante date, sì! Vi siete meritati un premio produzione!
2: Sì! Che bello premio!
1: Vi porto tutti al McDonald's! Vi offro un menù! Quale menù a testa? Ve ne offro uno! Uno e basta! Potete dividervi le patatine!
2: Scusi! E le salse?
1: Fanculo delle salse!
6: Ma mi scusi, Salvalender, ma un minimo di percentuale di ricavato può uscirne anche per noi!
1: Ma allora siete proprio de goccio, eh? Bisogna pagare il service, il videomaker!
6: Ma il videomaker l'ha ammazzato prima, signore!
1: Allora un altro videomaker! Un addetto per trovare il nuovo videomaker! Un driver, qualcuno!
4: Ehi, Train!
2: Sì, sono io! Ma noi abbiamo i poteri! Io corro veloce, non ho bisogno del drone! Torno indietro!
9: Sono stato a Stoccolma, bellissimo!
1: Ma vai tanto veloce!
2: Velocissimo, signore!
10: Velocissimo, signore! Velocissimo, signore!
1: Ecco, bravo, allora via a fanculo!
2: Dov'è? Di là, di qua!
1: Sarà un grande spettacolo! Una Lamborghini a me, ma detto questo va a me, poi siamo primi, basta se primi, siamo primi.
11: Radio 105, Radio 105. Lo Zoo di 105.
12: This.

0: gorgonzola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole e citriolo.
1: This is Mega Mad Radio 105.

0: fate uno scherzo al mio amico Luigi, che dice le bugie come un bambino di 2 anni. Praticamente, durante il primo lockdown, è stato cacciato di casa dalla sua ragazza e poi dai suoi coinquilini, perché non rispettava nemmeno una norma. Così è scappato di nascosto a Napoli, dove vivono i suoi genitori, e adesso si vanta di aver fregato la polizia. Spolpatelo! Round 1.
1: Sì, salve, sono Scartamuro della Polizia di Stato. La disturbo?
2: No, mi dica.
1: Lei mi risulta nato a Napoli, corretto?
2: Esatto.
1: Però mi risulta residente a Milano, corretto?
2: Esatto, quindi naturalmente sono a Milano, sì.
1: Quindi
2: sì.
1: Lei adesso in questo momento sta vivendo a Milano,
2: Sì.
1: Non si è mai spostato negli ultimi 2 anni da Milano?
2: No, sono qui da 2 anni fondamentalmente.
1: Quindi lei gli ultimi 2 anni di, diciamo, emergenza Covid li ha trascorsi comunque a Milano?
2: Sì, sì.
1: Perfetto, ecco. Allora le passo il mio collega, mettendo un attimo lì.
2: Ok. Round 2.
3: Signor P***o, buongiorno, sono Ciro Muro, buongiorno.
2: Vabbè, buongiorno.
3: Buongiorno a lei, mi scusi il disturbo in questo momento.
2: No, senta, ti molto figuri, ti figuri.
3: Molto semplicemente, ci dovrebbe raggiungere quando può, adesso prendiamo un appuntamento negli uffici di Moscova, e ci risulta che lei, così da una segnalazione, che lei ha compiuto un tragitto Milano-Napoli durante la quarantena per andare a risiedere nella città di origine.
2: Sì, no, allora le confermo che la questione è accaduta proprio come lei ha descritto, però ci sono un po' di complicanze in merito che mi hanno costretto a scendere giù. Io ho chiamato anche la questura quando fu la...
3: Con chi ha parlato gentilmente?
2: Non dire il nome del... ora con il nome del collega, però ho chiamato la questura e ho spiegato la situazione e a quanto pare mi avevano tipo semi-autorizzato a scendere.
3: Quindi lei, diciamo, ha un documento che attesta questo permesso rilasciato dalla questura di Milano?
2: Mi ricordo che ho fatto il permesso che tu compilavi quando...
3: L'autocertificazione,
2: esatto, quella l'ho fatta.
3: Aspetta,
2: è un po' complicato.
3: Aspetti, autocertificazione, come dice il nome stesso del modulo, è una certificazione che lei fa da sé. Lei però adesso, mi scusi, mi ha detto che ha ricevuto una precisa autorizzazione dalla questura a rientrare in quel di Napoli perché privo di fissa dimora, è questo che ha detto?
2: Sì, l'ho detto, però...
3: Che è diverso dalla...
2: Mi scusi,
3: signor... Sto parlando io. Che è diverso dall'autocertificazione. Cioè, un conto è se lei mi compila un foglio che mi dice io mi autorizzo da solo ad andare a Napoli perché non ci ho fissa dimora. Un conto è se un collega della questura firma un foglio con scritto autorizzo il signor...
2: Non ho l'autorizzazione della questura scritta.
3: Quindi non ha un documento.
2: Verbale.
3: Questo tipo di violazione della quarantena può comportare, in caso di accertamento, una sanzione pecuniaria che va dai 400 ai 4.000 euro.
2: Comunque, ad ogni modo, sono cosciente di quello che ha detto. Purtroppo le circostanze che mi hanno obbligato a scendere sono state un po' più grandi di me. Io ho messo anche in mezzo il mio avvocato.
3: Sì.
2: E purtroppo, cioè, poi non, se vuole vengo lì in questura.
3: No, sì, questo è sicuro, questo è sicuro. Lei deve venire assolutamente in questura e
2: va bene.
3: A ritirare i documenti della sanzione a carico suo. E ovviamente porti anche i documenti che lei ha prodotto insieme al suo avvocato. Va bene, le ripassi il collega, così fissa l'appuntamento. Va bene,
2: arrivederci.
4: Round 3.
2: Pronto, eccomi.
1: Allora, quello che le dico è che adesso le fisso un appuntamento con il quale lei si può presentare o con il suo avvocato.
2: E io purtroppo il mio avvocato ce l'ho a Napoli, ma se magari possiamo sentirci telefonicamente sarebbe ideale.
1: Allora, il suo avvocato risiede a Napoli, quindi lei non ha modo, nel senso questo è per lei, lo dico, perché noi ambasciatore non porta bene, quindi no, anche perché purtroppo, come lei ben sa, ci sono anche fino a 2 anni di reclusione una volta accertati, cioè il fermo amministrativo, però siccome lei
2: le vorrei spiegare bene la situazione perché mi hanno costretto a scendere, l'ho detto anche al vostro collega.
1: Ah, quindi c'è stata una...
2: Io altrimenti, se non avessi fatto quel viaggio, sarei rimasto,
1: praticamente
2: per strada. Nel senso che io convivo con la mia ragazza, fondamentalmente, abbiamo litigato, quindi sono andato via di casa. Durante la quarantena mi sono recato nella mia casa di Milano con i miei ex coinquilini e fondamentalmente loro non mi volevano in casa perché avevo trascorso la quarantena altrove.
1: Lei viveva con la sua fidanzata nella quale aveva la residenza?
2: No, io la residenza ce l'avevo a Milano, cioè ce l'avevo.
1: Quindi lei si è spostato a fare la quarantena già, allora già ha commesso una prima infrazione in cui lei dalla sua residenza si è spostato a casa di terzi, che è la sua fidanzata in questo caso, per fare la quarantena. Quindi lei litiga con la sua ragazza e lei si vuole rispostare nuovamente nell'appartamento dove ha la residenza o una terza dimora dove vi sono?
2: No, dove avevo la residenza.
1: E là le è stato impedito di rientrare nel suo appartamento
2: perché
1: attenzione, quindi mi perdoni, ma lei mi può dare addirittura i nomi di queste persone che l'hanno impedito di rientrare?
2: Sì, no, senza dubbio.
1: Perfetto.
2: Ma è una questione che io già avevo comunque mandato all'avvocato. Il problema è che ho scoperto
1: quindi le ha già denunciate queste persone?
2: Sì, le ho già denunciate. Il problema è che io ho soltanto delle prove di vocali, insomma. Cioè,
1: lei le ha denunciate, quindi mi fornirà anche una denuncia a carico di queste persone che non le hanno permesso di entrare nella sua abitazione?
2: Non mi ricordo se ho fatto una denuncia o semplicemente ho parlato con il mio avvocato.
1: Allora, una cosa importante che le chiedo, lei comunque quel giorno che si presenta in questura, uh-huh, in caso lei non viene con l'avvocato, si porti un cambio, una tuta del materiale per fare una pulizia personale, dentifricio, spazio nero.
2: No, non ho capito, mi scusi.
1: Lei quando si presenta qui in questura mi deve fare una cortesia, si porti anche un cambio d'abiti, una tuta comoda.
2: Perché
1: spesso e volentieri si va in lungaggine amministrativa e quindi può darsi che vi sia anche un fermo nei suoi confronti, perché lei è già fuggito una volta da... Lei è già fuggito una volta, quindi io a questo punto devo informare il mio collega che lo deve segnalare e quindi c'è tutta una procedura diversa.
3: Ah, dai, devi portare documenti, tutto quanto. Perché questa persona qua dice le cose, poi non ha mai documenti. Dai, che cosa deve portare? Inoltre che
1: vabbè, comunque la persona
3: deve portare.
1: Allora, pensaci tu, dai, fammi un'altra cosa.
3: Pronto, signor.
2: Sì, sono
3: sì, allora deve portare l'autorizzazione con la quale la questura l'ha autorizzata a spostarsi da Milano a Napoli durante la quarantena. Poi mi deve portare la copia della querela che lei ha fatto nei confronti dei suoi coinquilini che non l'hanno autorizzata a rientrare in casa.
2: Ma io non so se ha questi documenti.
3: Se lei non ha questi documenti, signor lei mi passa un guaio, perché a parte la sanzione amministrativa, questa è una telefonata registrata e lei ha dichiarato il falso alle forze dell'ordine. Qua non siamo alla scuola, signor qua non siamo alla scuola materna. Lei mi dice ho parlato con la questura mi ha autorizzato e la questura non ha autorizzato niente. Ho fatto querelato i miei coinquilini e lei non ha querelato nessuno. Lei con che pensa di parlare? Con la maestra dell'asilo? Io la sbatto dentro, ha capito? Sono 4.000 euro di multa e in più si fa anche il fermo. Mi raggiungo oggi pomeriggio prima delle 17 in via della Moscova, ha capito? Porti questi documenti, se ce l'ha,
2: capito, ma io non ce l'ha, io non riesco a portarli oggi, sono al lavoro, mi scusi.
3: Lei non li riesce a portare perché non ce l'ha. Lei questa cosa
2: non c'è, no, io non ce l'ho questi documenti, non me lo ricordo, devo chiamare mio padre, non me lo ricordo attualmente, devo un attimo capire se ce l'ho oppure no.
3: Signor, con che pensa di avere a che fare? Devo mandare la volante, che lei se ne scappa nuovamente a Napoli. Devo mandare la volante, lei molla il lavoro e porta qua i documenti, perché questo è lo Stato che la invita.
2: Attualmente non riesco a farlo, per favore non mi metta in difficoltà. Sono al lavoro in questo momento, non posso uscire all'improvviso per cercare questi documenti. Devo un attimo capire a chiamare i miei genitori. Avvocato in secondo.
3: Ma cosa c'ha lei? 4 anni che si mette a piangere?
2: No, lei c'ha 4 anni. Ho difficoltà in questo momento, io non so cosa fare.
3: Ah, c'è, signor. Ma lei. Ah, senta, faccia così. Allora, quando riesce, passi dalla via della Moscova. Va bene, prima di via della Moscova, c'è via Turati, piazza Stati Uniti d'America, lì c'è Radio 105, che è il posto da dove stiamo parlando noi adesso. Io sono Fabio Alasei, qua c'è Paolo Noise e questo è lo Zoo 105.
2: Ma che cazzo...
1: Che pallista che
3: minchia,
1: sei!
3: Minchia, che cazzaro che sei!
1: Che cazzaro!
3: Luigi, con i pantaloni grigi!
1: Te l'hanno fatta pagare i tuoi amici!
2: No, io sto morendo. Sono per strada da solo, sto morendo. Che cazzo è successo?
3: È lo Zoo di 105,
1: è
3: Luigi.
1: Lo Zoo di 105, uno scherzo su commissione. Sono i tuoi amici che si vogliono vendicare del fatto che sei uno sparacazzate.
2: No, vabbè, non ci credo, raga. È assurdo. Vorrei capire chi è stato, però.
3: Basta dire bugie, che non sei un bambino.
2: Va bene.
1: Ciao, Luigi.
3: Ciao, Luigi.
2: Ciao, ciao.
3: Ciao. Ciao.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Tony Cazzo è tornato,
2: è tornato.
1: Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
3: Pronto?
4: Ehi, come stai? Sono Tony!
3: Tony?
4: Tony Cazzo, DJ, ti ricordi? Ci siamo conosciuti un po' di anni fa. Ti descrivo com'ero. Allora, c'avevo gli occhiali tipo squalo, con i capelli lunghi, avevo questa giacca di jeans bellissima.
3: Vabbè, dimmi.
4: E avevo dietro una toppa con un fungo enorme, sembra un pene che spara le fiamme. Sì, sì, è un, siamo un vulcano.
3: L'ascolta che già me la ricordo.
4: Non te lo ricordi?
3: Sì, sì.
4: Tony Cazzo, ero famosissimo negli anni 90. Venivo a fare sempre. Vabbè, comunque, senti, volevo chiedere: per caso tu hai questa giacca di jeans?
3: Prova a chiedere, io non ne ho, io se no ti avrei detto, ora me ne faccio.
4: No, ma certo, ci mancherebbe. Però ho trovato il tuo numero e ho detto: senti, chiamo lui che in Sardegna lui era anche conosciuto abbastanza, no?
3: No, non ho una giacca di jeans. Se qualche, ha trovato qualche giacca di jeans?
4: Sì, dietro una toppa.
3: Sì,
4: hai presente le toppe che si usavano negli anni 90?
3: Negli anni 90,
4: con scritto Tony Cazzo con un fulmine e un proprio, non voglio essere volgare, ma c'è un pene disegnato dietro, un cazzo enorme, una capella disumana proprio.
3: Ma
4: sono
3: non
4: due pugni
3: sentito,
4: che si uniscono.
3: Adesso chiedo.
4: Aiù.
3: Ok.
4: Aiù.
3: Eia. Ciao, grazie.
4: Ciao, grazie.
3: Niente, ciao.
4: Ciao. Oh, finalmente uno gentile, meno male, va. Vedi Sardi,
1: Tony Cazzo è tornato.
5: Pronto?
4: Ehi.
5: Pronto?
4: Pronto, grazie.
5: Sì, con chi parlo?
4: Sono Tony, come stai? Ti ricordi di me? Il DJ, Tony. Tony Cazzo.
5: Pronto?
4: Pronto.
5: Dica.
4: Ma scusi, chi è lei? Stavo parlando con Grazia.
5: Stai parlando con mia moglie, chi sei tu, dimmi.
4: Ah, ciao, passami Grazia, sono Tony, un suo vecchio amico.
5: Sei un suo vecchio amico, Tony, ma assolutamente, mia moglie...
4: Ascoltami, no, aspetta un secondo, così non fraintendi, non c'è assolutamente niente, è una mia vecchia amica di vecchia data.
5: Non ho frainteso, ascolta, non ho frainteso niente, mia moglie dice che non ti
4: ma
5: conosco.
4: Ma posso parlare, scusami, Tony. Scusami, allora, tua moglie può parlare, penso che non sei il suo padrone, quindi passami,
5: ascolta,
4: per favore.
5: Ascolta, ma dai. Tu sei scemo oppure cosa sei tu? Non
4: allora, io innanzitutto, scusi, vorrei usare un termine più educato. Non la sto mica insultando io.
5: Tu non sei nessuno per dire se mi
4: allora io ti
5: te,
4: racconto. Senti, uomo di Neanderthal, passami la putanona, dai, che gli devo parlare. Adesso mi
5: la
4: fai girare i coglioni.
5: Però fai una cosa.
4: Dai, che non sei niente, che quando veniva in discoteca ci siamo sempre divertiti io e lei.
5: Veniva in discoteca con te e ho fatto la puttana con te.
4: Sei solo geloso, dai. Ma era un altro tempo, tu non c'eri, era la mia fidanzata, ma per qualche sera.
5: Dimmi dove sei, così me lo dici a me.
4: Senti, ma per caso tu eri Filiberto?
5: Poche chiacchiere.
4: Tu
5: dove
4: eri Filiberto?
6: Ma innanzitutto, ma poi chi Tony?
4: Tony, il DJ della discoteca. Ti ricordi che venivi sempre a ballare? Cioè, vi siete arrabbiati tutti. Ho chiamato solo per salutare e dire come stavi.
6: Ma discoteca? No, intanto puttana lo vai a dire a qualcun altro.
4: Ma non l'ho detto io.
6: Sì, me l'ha detto mia
4: madre. Ma non l'ho detto io, scusami. Ma secondo te io sono così male...
6: discoteca, scusami, quale discoteca?
4: Al Fulmine, ti ricordi? Discoteca al Fulmine.
6: Innanzitutto io non ti conosco, numero uno. Alla discoteca al Fulmine, suo Fulmine, io non so dov'è.
4: Sì, ti ricordi che venivi sempre a ballare.
6: Io la discoteca al Fulmine, ma quale Fulmine?
4: Sì, nel 95 venivo a ballare sempre. My love is gonna morning, we's gonna free. Te
6: nel
4: ricordi?
6: 95. Ma
4: sì.
6: tu ti sei bevuto il
4: pronto?
7: Oh, ma che cazzo vuoi?
4: Oh, adesso ti sento.
7: Oh, mamme fiorisci, dice la puttana le mamme che la
4: sì,
7: e anche la
4: scimmie.
7: Tre figlie
4: scimmie
7: di merda,
4: scimmie. Siete delle scimmie.
7: Ma che venite dal nord, bastardi romagnoli di merda. Ma perché un po' più di che sto più maschio di te a momenti bastardo, ciocciami le palle, va. Succami la tua, ma succami la regione, bastardo, pratica, c***o, chiamami, il mio numero, ti do il mio numero, di merda, ubriaco, bastardo,
4: Think about the way, second fade away, scimmie, scimmie, scimmie.
1: Tony Cazzo è tornato. Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un disco di silicone e alluminio dentro una custodia d'oro, avvitato a un satellite geostazionario per le comunicazioni, l'EcoStar 16, è stato lanciato ieri notte dalla base spaziale russa di Baikonur. È il messaggio nella bottiglia per una civiltà extraterrestre.
2: Ma i messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Tuttavia, tra le milioni di forme d'onda inviate nel cosmo, gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Telebarletta dagli anni 70 a oggi, maturando l'erronea convinzione che il linguaggio umano sia composto per il 75% di espressioni triviali e dialettali. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare, il telefono. Arrivano dallo spazio i puglieni.
3: Pronto?
4: Upa?
3: Chi è?
4: Upa, c'è una domanda? La zocca.
3: Chi sei?
4: La zocca domanda? Gula.
3: Oh, facciamo domani, ciao.
4: Gula, ci destra a muerto.
3: Ci sta straccia a muerte, andare a te chi ti muta la puttana di mamma.
4: Cularò. Cularotta.
3: Pronto?
4: Gula ci sta straccia a muerte e vive.
3: Vabbè, io lo so che loro possono intracciare lo stesso il numero.
4: Ah, fa moc.
3: Lo sai?
4: Gula ci sta straccia a muerte.
3: Tu parla, tanto il numero oggi pomeriggio lo riesco a recuperare, figlio di puttana.
4: Upa, ci sono mamete?
3: Mamete, poi ce lo cupo, wow, chi sta muti, carnenti bastardi. A te quando me la muta, ti wow, facciamo le mamme.
4: Occhione.
5: Pronto?
4: Upa?
5: Chi sei?
4: Upa, ci sono mamete?
5: Meglio mamete che era bacchino.
4: Moc? Mocca ci te morte bi. Upa.
3: Pronto?
4: Uè, cingellà.
3: Pronto?
4: Metti in culo e porta qua.
3: Andà a festa di sorda.
4: Cite. Ci te morte bi.
5: Pronto?
4: Upa.
5: Pronto?
4: Upa, c'è una mamma te?
5: Ma vaffanculo, ci te vive!
4: E cazzo, che di mamma te?
5: Ma vaffanculo, aga muerto di mamma te!
4: Upa?
5: Ci è?
4: Stu cazzo!
5: Ma vaffanculo, va!
4: Si strunza tu?
5: Chi cazzo sei?
4: Ci sei un registratore, tu scimmia?
5: Ma chi cazzo sei? Fatti vedere, stronzo!
4: Le facci le bocchine, tu?
5: A mamma te fai bocchini.
4: A sorte da zoccrognoso.
5: A mamma te sorta.
4: O mangi lo cazzo allora.
5: A mamma te mangi i cazzi.
4: Tremone?
5: Ma tuo padre è un ricchione.
4: Ma non sei pugliese tu. Ma il club di testa è morto. La zoccro bocchini in gula.
5: La muerte di mamma te.
4: La zoccro di papà.
5: La muerte di mamma te.
4: Gula sort. Gula no.
5: Ricchio.
4: Strunz.
5: Ricchio!
4: Merda!
6: Pronto?
4: Un paccione di mamata!
6: E morte mamma, tesò! Ma tesò!
7: E morte mamma, tesò!

0: E con le mamme di chi le parte, chi le soldi, chi le zitte che sta razza tua.
1: Uè, puttanazza!
0: E capite?
1: Mamma!
0: E con le zitte razza tua!
1: Ma mangio il cazzo!
0: E capite? De volte, quante volte c'è stato... Le conne mamme da quando ne tiene, e mogliere da quando ne tiene, e che ma è quando Maruzzo le conne tiene, e conne tiene no. Non le passa, coppa, coppa, coppa, coppa, dove è coppa?
1: Gula? Afa.
0: Le mamme le urti mamme, no?
1: Ehi! Ehi! Ehi!
0: Ehi!
1: Ehi! No! Nunzia!
0: Tu!
1: Tu!
0: Tu ladri di merda! Due ladrine! Se ne corri da Camilona!
1: Tu! Puttanezza napoletana!
2: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.

0: This is the zoo, only for you.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo. Il DJ che riempiva le discoteche più famose dopo i suoi grandi successi discografici, come

0: Tony Cazzo è tornato. È tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
1: Pronto?
2: Ciao Liliana, come stai? Sono Tony, il DJ.
1: Sono suo nipote.
2: Ah, ok. Senti, ma la signora Liliana non c'è, eh?
1: Sì, sì, al piano di sotto.
2: Come posso raggiungerla telefonicamente?
1: Ma se vuole vado a chiamarla, gliela passo.
2: Grazie, sei gentile. Dici che sono Tony.
1: Va bene, sì, sì, arrivo. Nonna. Sì?
2: Liliana!
3: Ah, Gilberto!
2: Come stai?
3: Bene, bene.
4: Tutto bene.
3: Gilberto è arrivato.
2: Sì, dai, passamelo, dai.
3: Gilberto, qualcuno, ben sì.
4: Passami Gilberto, dai.
3: Ti sei arrivato adesso che era andato a fare una commissione.
4: Ah, tu stai bene.
3: Ciao.
4: Tu stai bene, eh?
2: Ciao Dino, come stai?
5: Sto bene, sto benissimo. Ma Gilberto? Ma come mai che non hai telefonato nel mio telefonino?
2: Ho fatto questo numero e poi mi ha risposto tua nipote e mi ha passato Liliana.
5: Ho capito io, ma Gilberto sei?
2: Sei Gino tu, eh?
5: No, sono il Dino.
2: Dino, porco.
5: Però.
2: Beh, sono Tony, il DJ. Come state? Passando tanto tempo.
5: Ma non mi ricordo più.
2: Siete andati ancora a ballare alla discoteca? Che era vicino a casa, quella che andavate sempre.
5: No. Allora hai sbagliato.
2: Sono anche amico di Liliana. Passami un po' Liliana, dai, che glielo spiego un po' lei. Te mi sembri un po' rincoglionito.
3: Chi è? Ma non sappiamo chi sei.
2: Sono Tony.
3: Ah.
2: Oh, ti ricordi allora? Senti, adesso non per portarti via troppo tempo, ma ti volevo chiedere una cosa. Per caso, a casa, nel tuo armadio, non è che hai una giacca di jeans con una topa dietro, con un cazzo enorme, con una cappella che spara delle fiammate incredibili? Cioè, che ti puoi anche ustionare la faccia.
3: Proprio sbagliato il numero, perché noi in discoteca non siamo mai andati.
2: L'avevate presa in discoteca. Una sera che pioveva vi avevo prestato la giacca.
3: Sì, ma noi non siamo mai andati in discoteca.
2: Scusa, ma non era Brandizzo? Ma sì, ero quello che aveva fatto il disco Brandizzo, Brandizzo, nel culo dello schizzo. Brandizzo, Brandizzo, nel culo dello schizzo. Ma no, ma non è impossibile. Ti ricordi che ballavi sempre? Sei che we ne in the get away. Let me be, let me be.
3: Mai ballato in discoteca?
2: Ma sì, facevi la cubista.
3: Ma no,
2: ma sì, eri un tocco di figa incredibile. Ti ricordi? Solo che avevi i peli che ti uscivano dal pantaloncino fino all'ombelico. Eri un po' Yeti. Ve lo sapevo, l'ho buttato giù. Sì, ragazzi, voi all'ascolto, voi giovani, questo è un messaggio che vi può entrare nel corpo. La droga di una volta non c'è più, come la gente. Chi se la fa addosso non va al bar.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
6: Lo Zoo di 105.

0: Italia! Bentornati alla ruota della sfortuna. I concorrenti di oggi sono ovviamente il nostro campione in carica, il Bartezaghi dei Carpazi, l'Umberto Eco delle Ande, un uomo che conosce quasi tutte le lettere della parola alfabeto, il nostro bellissimo, amatissimo signor Infausto. Bentornato, signor Infausto!
1: Ma che grazie, Maria, grazie, ma mi fai emozionare.
0: Mike, sono il vostro Mike.
1: Ma no, ma mai, che mai? Sempre mi fai emozionare.
2: Scusate.
1: Sempre.
0: Zitto.
2: Scusi,
0: zitto.
2: Se mi permetto, però già l'imitazione di Mike Buongiorno, pace all'anima sua, è una roba imbarazzante.
0: Vedo che sta già scaldando i motori il nostro campione in carica, ma non ce ne sarà bisogno. Perché lo sfidante di oggi non rappresenta nessuna minaccia. Lo potete vedere da soli, fronte minuscola, circonferenza cranica da criceto, sguardo da scrofa gravida. Stiamo naturalmente parlando di quell'analfabecero del signor Bietola di Merda. Allegria!
2: Infatti che mi chiamo Ercole.
1: Bel nome, complimenti.
2: Ci conosciamo anche abbondantemente, siamo le solite tre comparse che fanno anche sforo.
0: Allegria!
2: Allora, per cortesia, già quando fai il giudice ho voglia di metterle le mani a addosso, ma imitarmi Mike Buongiorno, noi dovevamo fare un quiz, punto.
1: Signor Mike, per me
2: ma è una roba degli anni 60, basta.
1: È un piacere conoscerla, guardi, se può salutare
2: ma
1: la mia famiglia.
2: Ma non si chiama Mike, non
0: mille
2: può
0: euro, mille euro, mille euro,
2: così. Anche sbagliato il senso del gioco, mille. Non ha senso.
0: Con tutto il rispetto, signor Campanaccio di Tarzanelli, io me ne sbatto il cazzo di come si chiama, capito? Forza, si sbrighi, giri sta cazzo di ruota, Allegria, che è l'ultimo neurone
2: Allegria,
0: che
2: no,
0: le è rimasto,
2: dai,
0: muoia
2: no,
0: asfissiato dal suo fettore pestilenziale. L'indizio della frase segreta di oggi è composta da 37 lettere. È un detto incestuoso. Vada merda, giri la ruota, via.
2: Merda, giri la ruota. Vabbè, dai, gira la ruota. Si è fermata subito.
0: Oh, un bitcoin della doccia.
1: Bella.
2: Non esistono i bitcoin della doccia. Poi, scusi, ho tirato la ruota, ho fatto clic, si è fermata subito.
0: Allora, per un bitcoin della doccia, che cazzo di consonante vuole?
2: Ma che cazzo è il bitcoin della doccia? Mi
1: quello
2: parlo
1: per fare la doccia che lei usa al mare.
2: Ah, gettone, quello per l'acqua calda in spiaggia. Wow, che premione. Vabbè, comunque la T di Torino.
0: Non c'è merda. Forza, signor Infausto, tocca di nuovo a lei. Diamo da lavorare a quel bicipite da culturista.
1: Un attimo, perché ieri ho espulso l'ernia, un attimo, allora.
2: Non si sta muovendo.
0: 6 milioni di euro.
2: Ma non si è mossa, qualcuno ha appiccicato il foglio sulla ruota.
1: Che grande colpo. Papino, grande.
0: Per 6 milioni di euro,
2: no,
0: che consonante vuole?
2: Per piacere, basta,
1: la S di S lunga.
0: Eccezionale, ce ne sono 15.
2: Fanno esserci 15 S.
1: Sarà un serpente che parla.
2: No, i serpenti non parlano, cos'è il serpeverde di Harry Potter?
0: Allegria, allegria.
1: Compra una virgola.
2: Non si può comprare la virgola, ma glielo devo dire io.
1: Allora prendo in prestito una vocale, allora dai.
0: Ha scelto la I, ho una buona notizia per lei, sì. Ce ne sono 43. Allegria.
2: Come fanno ad esserci 43?
1: Forse uno che frena fa
2: cos'è la pagina di un libro?
1: Un cavallo sarà che frena.
2: Ma i cavalli non dicono I quando non usano le parole.
1: Voglio dare la salvazione.
0: Prego, prego, prego, prego, prego.
1: Allora,
0: le ricordo un detto incestuoso.
2: Ma proprio sentirla questa I.
1: Che significa incestuoso?
0: Allegria significa quando fai sesso con un tuo parente, tipo la cugina.
1: Ok. Scusa,
2: ma non posso suggerire. Poi incestuosa, la roba più semplice del mondo.
0: Prego, prego, prego, signor bellissimo.
1: Un aiutino, Maria.
2: Non è Maria, non è Maria.
0: Diciamo che potrebbe essere non c'è cosa più divina che.
2: Scusa, via, cosa fa? Gliela dice tutta.
1: Dio!
0: No, quasi. Non c'è cosa più divina che scopars.
2: Basta, sbagliato, fine.
0: No,
2: anche questo.
0: Quasi, signor Infausto. È un detto incestuoso. Non c'è cosa più divina che scoparsi la.
2: La cosa, basta!
1: L'anatra!
0: No, la cucù.
1: La culona.
0: No, la
1: La cucinotta.
0: No, no, no, no, la
1: cugina Salabim.
0: No.
2: Cosa vuol dire la cugina Salabim?
1: È quello che diceva Fra.
2: Cioè, lei non è capace neanche di intercettare il suggerimento.
0: Non c'è cosa più divina che scopassi la cugina di ca. Cugina
2: di ca. Oh, di ca.
1: Oh.
2: Ma no, le ha anche detto di ca.
0: Ah, il tempo per oggi è scaduto. Ah. Vince ai punti il signor Infausto. Ma e la merda. E la merda infame se ne torna alla sua casetta di cartone sotto il ponte.
2: Non c'è la vincita ai punti.
0: Noi ci rivediamo alla prossima puntata della ruota della sfortuna. Sarà contento il signor Infausto di aver portato a casa 8 milioni di euro comunque.
2: Come fa a vincere 8? Qui c'è del puzzo di riciclaggio pesantissima proprio. Ehi, Pinto Mike, però fammi girare le spalle, non mi parla.
0: Allora basta, lei mi ha veramente rotto il cazzo.
2: Ora, perché ci sta girato di spalle, mi perdono.
0: Ora signor Infausto io lo tengo fermo e lei lo meni, grazie.
1: Sì, vado.
2: Cosa fa? Mi lascio.
1: Sì. Aia, aia, porco cugina.
0: Cugina, risposta esatta.
2: Ma abbiamo anche finito il gioco.
0: 32 milioni di euro per il signor Infausto.
2: Ma
0: allegria.
2: Ma che cazzo fa le moltiplicazioni?
0: Arrivederci, saccotto di merda, alla prossima puntata, eh?
2: Io gliel'ho detto alla mia agenzia che non ci voglio più lavorare con sta gente. Perché continuano a mandarmi a sti casting?
3: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando
2: le mie telefonate.
3: Monitonando, che sai, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panna.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier
2: sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
5: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai permesso di sposare? Allora...
2: Ma se sono così Nauseabondio?
3: Nauseabondo.
2: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Da dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco?
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia.
6: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapatici? Psicoterapatici.

0: Camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
1: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
2: Giusto?
1: Ce l'ha fatto? Ho sbagliato?
2: No, giusto, giusto.
1: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
2: No!
1: Eh sì!

0: lo Zoo di 105.
1: Bene, bene, bene, bene, benissimo, benissimo, ben ritrovati al nostro programma televisivo pulito, ordinato e giusto. Il caso di oggi vede l'illustre presenza di niente Pippo di meno che l'imputato più bello di tutta la Via Lattea. Un uomo che quando è nato ha messo incinta l'ostetrica. Il Nostradamus delle prescrizioni, il Mozart del taccheggio nei negozi tutto a un euro. Sì, proprio lui, signori, il più amato dai colombiani. Il bellissimo, super innocentissimo, lo sottolineo e lo riscrivo, signor Infausto!
2: Sì, scusi, ho il Covid, signor giudice.
3: Ma cosa fa? Mi sarrutisce addosso.
2: E allora?
3: Ma lei non dovrebbe essere in uno studio televisivo.
2: Perché?
3: Ma perché è malato?
2: Ma allora...
1: va di moda e lui giustamente...
3: Ma non è una moda, è una pandemia!
1: Ma silenzio, coglione, va di moda, tutti devono averlo gratis.
3: Che cazzo fai?
1: Già, ho dimenticato di presentare quella schifezza, il querelante, un uomo talmente brutto che dopo la prima ecografia hanno deciso di farlo nascere all'obitorio. Sto parlando di quel barilotto di merda del signor Ercoglione, e quindi ci dica, confettura di catarro fecale, quale causa le si ritorcerà contro anche oggi, eh?
3: Va bene, farò finta che abbiate un atteggiamento normale nei miei confronti. Vostro onore.
4: Bello questo.
3: Ingerito?
1: Dai, che non c'ho voglia, dai.
3: Non la voglia, giustamente. Vabbè, vostro onore, il che presente imputato.
2: Vuole un pippotto, signor giudice.
3: Basta droga. In una di pomeriggio.
4: Ma sta sbadigliando.
3: Ma Cristo!
4: Allora, domandare cortesia.
3: E se uno sbadiglia è stanco, non può curare la stanchezza con la cocaina.
1: Certo,
3: si farà un riposino stasera, no?
1: Il dottore è arrivato.
3: Ma come è arrivato il dottore? Ma di cosa stiamo parlando? Comunque, l'imputato si è macchiato di un reato gravissimo. Si è introdotto nello studio. Mentre parlavo ho sentito qualcuno faceva la pernacchietta, Ma lei?
1: Dai. Di una gravità assoluta, dai.
3: Si è introdotto nello studio medico dove stavo subendo una colonscopia, che è un esame rettale, e mentre ero sedato ha scattato diverse foto che ha diffuso in internet.
1: molto bello, tra l'altro il suo ano è ridicolo quanto la sua faccia, glielo dico, perché
3: ovviamente... l'ha vista anche lei?
1: Beh, ovvio, tutti... il pubblico che ride in questo momento, tutti che ridono perché l'hanno vista tutti le foto.
3: Levate le foto dallo schermo.
1: Guardate, è malato, signore.
4: Guardi, signor giudice, ma sembra un mappamondo.
3: Ma scusate, ma chi è che ha messo le foto nello schermo grande? Levatelo!
4: Nel video wall.
3: Basta!
4: Senta, vostro onore, io posso spiegarle tutto. Non le ho fatto sapere delle foto del signor Ercole perché volevo fossero una sorpresa per il processo. Se vuole può guardarle ora le foto, le trova tutte sul sito www.ilcolondiercole.it.
3: Aspetta, c'era il dominio
4: lì? Sì, libero. Ci sono praticamente anche delle maglie e delle felpe acquistabili.
3: Addirittura i gadget.
4: Con il culo del signor Ercole.
3: Ma ne vende qualcuna anche?
4: Sì, sto vendendo anche le tazze, si figuri, tazze da latte.
3: Chi può bere una tazza col mio culo?
1: Taccia! Petardo di sperma che non è altro. Vediamo queste foto di nuovo. Ma che bellezza. Ma lei lo sa che comunque ha un buco del culo veramente... È clownesco, Cioè, lei ha il buco del culo di un pagliaccio.
3: Quello che vede grosso e grosso, che sembra un naso di pagliaccio, è un emorroide che mi tormenta da anni. È inutile che ride. Questa foto è una roba orribile. Perché, visto il nasino da clown fatto con le emorroidi, mi ha dipinto il culo di bianco e mi ha fatto gli occhietti disegnati. È una roba impietosa. L'emorroide naso pagliaccio no?
4: Questa è la più venduta, devo dire.
3: Vedi tu? Su rotten.com dove andare sta foto?
1: Signore Erturbone.
3: Erturbone?
1: Sì. Signor Erturbone, insomma, come vuole che la chiami? Lei col tubo.

0: in culo, una foto meravigliosa. Se non la smette di alitare, ignoranza, l'unica cosa che farò rimuovere sarà questa foresta di peli smerdati che le spuntano dal buco del culo, capito?
1: Basta. E l'ana ha avuto un prolasso per via del tubo, quelle sono feci.
0: Dopo aver visto il culo nudo, devo andare subito a lavarmi gli occhi con la bamba. Questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità.
2: Stare sempre a pegorina e prenderlo da dietro può provocare infiammazioni muscolo-scheletriche e forti bruciori di culo.
3: Con Motincool prima e Momendol poi, il dolore se ne va presto. Visto? Ha già smesso di rompi i coglioni. Motincool associato a Momendol prepara la chiappe e schiena per qualsiasi serata a ginocchioni. Mal di schiena? Dole il culo? Momendol e prima ancora Motincool, 12 ore del trenino non ve li toglie più nessuno.
0: Eccoci ritrovati, allora il caso di oggi vedeva quella splendida creatura celestiale conosciuta col nome di Signor Infausto, accusata ingiustamente dal signor Erculone Peloso di avergli scattato delle foto durante una colonscopia e di averle messe su internet all'indirizzo www.ilcolondercole.it.
4: Sì,
0: molto bene. Dica, prego.
4: No, mi piace come l'ha detto, perché è pubblicità.
1: Allora, che cosa deve fare? Complimenti al giudice, che
0: silenzio, porco.
1: Cosa fa bestemmiare?
0: Certo che bestemmio, mi scusi.
1: Vabbè, certo, che
0: faccio? Sono giudice, posso fare io il comando qua.
1: No, non è che perché è giudice può bestemmiare in televisione.
4: Peccato che non sono giudice io, guardi.
1: Ma se no cosa facevi?
4: Bestemmiavo pure io.
1: Beh, giusto.
0: Allora la faccio giudice, prego.
4: Porco.
1: Ma non può né bestemmiare né l'altro farla giudice. Non è un regnante che con la spada lo trasforma in cavaliere, brutto bastardo.
0: Ascoltate le testimonianze. Dopo aver valutato le prove, questa corte assolve il signor Infausto con formula piena. E contestualmente questa corte condanna il signor Erchiappone alle seguenti pene. È una vergogna, guardi. Io ho vomitato non so quante ore dopo aver visualizzato queste fotografie del suo ano. Ma si compri un ano nuovo, signor Ercoglione, per favore. È una roba aberrante, veramente. Ma
1: non
0: si vergogna.
1: Stavo facendo delle analisi apposta per delle disfunzioni. Mi sembra il caso di diffonderle.
0: Scusate, giurati, ma guardate queste foto qua. Vi sembra un buco del colossale?
1: Adesso non è che tutto il giorno.
0: Ma guardate come è.
1: Ma basta, ma per piacere, sono anche delle donne. Mi scusi.
0: Signora di 80 anni in prima fila.
1: No, ma quella donna.
0: Ma le pare un buco del culo adatto ad andare in televisione?
1: Finalmente abbiamo del pubblico, basta.
0: Contestualmente questa corte condanna il signor Erchiappone alle seguenti pene: 3 anni di reclusione nel letamaio della cascina La Mucca Sciolta di Pavia.
1: Una certosa della Madonna, la compro.
0: Obbligo tassativo di uscire ogni giorno di casa con 3 criceti infilati nel buco del culo, di cui almeno 2 pippati, fino al 2065.
1: Non sarò nemmeno vivo.
0: E infine lo condanna a prestare le sue fotografie culose per il calendario 2021 della parrocchia di Rozzano. Così è deciso, l'udienza è tolta.
1: Ma non credo che le parrocchie lo vogliano. Comunque vai a fare il culo, bastardo! Mi hai fatto condannare un'altra volta!
4: Allora, signor giudice, venga un attimo con me che le mostro il video del signor Ercole che scorreggia in faccia al dottore col culo da pagliaccio.
1: Mi hanno gonfiato di aria, è normale! Dovevo farlo uscire, no? Se no come fanno a fare l'esame?
0: Ma si vergogni, va che scena... ma che roba.
4: Guardi.
5: Ma è una roba vergognosa. Ma lei non ha un buco del culo, lei ha la faccia di un pagliaccio. Ma non ho mai visto un emorroide così.
4: Guardi il dottore che dice che schifo, guardi.
5: Ma non si vergogna, che schifo. Scorreggia pure, ma è una roba. Ma non si può abbattere sto paziente.
1: Io sono imbarazzato.
0: Per il dottore, per il pubblico a casa, per gli amici qua in tribunale, per me che ho dovuto subire questo, io ora dovrò scossarla. Prego, 3, 2, 1. Scossa!
1: Oh, mi è scoppiata! No, mi è scoppiato il nasino del pagliaccio!
4: È caduto il naso!
1: Soppiro di sangue!
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio, come sta?
7: Merda!
6: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
1: Bastardata di oggi.
2: Bastardata di oggi.
1: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
3: Pronto?
4: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
3: Perché?
4: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
3: Ma chi è lei, scusi?
4: Come, l'inquilino di sotto di lei.
3: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
4: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
3: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
4: E allora dico, vogliamo...
3: Ma vada a fanculo, va.
4: Tu è sord, hai capito?
3: Lei non sta bene.
4: Allora vengo su, sopra casa tua.
3: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
4: Ah!
3: Non sta più.
4: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
5: Pronto?
4: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
5: Me.
4: Sono stanco morto.
5: Me.
4: E stramorto.
5: Me.
4: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
5: E sto contento per te, complimenti.
4: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
5: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
4: Io vengo a casa tu, te guanti scelto la finestra, capi?
5: Vieni.
4: Preparati, perché non ce la faccio più.
5: Vieni.
4: Fatti un culo sto buchi buchi, no?
5: Vieni.
4: Ti vengo a sparare, ci scetta a bascio.
5: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
4: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
5: Vieni.
4: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
5: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
4: Ma vengo da te. Ti do
5: la denuncia io a lei.
4: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
5: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche te.
6: Pronto?
4: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
6: Che cosa?
4: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
6: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
4: Come ha sbagliato numero? Oh!
6: Dove abita lei?
4: Via Eroidi di Logoli, qua, sei.
6: E a che piano abita?
4: Sono giù, pian terreno io.
6: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
4: Ma la cito?
6: Ma vada quel paese!
4: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
4: Tondolo, piglio cacchio e mi rapondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
4: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
4: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
4: E lei Tondolo? C'è la che c'è il culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
7: Come lei?
4: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
6: Pronto?
4: La signora Boccuzzi, signora?
6: Sì.
4: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
6: E dove?
4: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
6: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
4: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
6: Sta lavando in un attimo.
4: Un cacchio, fai subito.
6: Pronto?
4: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
6: Dove?
4: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
6: Ma dove? Dov'è chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
4: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 40 secondi.
6: Ma dimmi, chi sei tu?
4: Sono Peppino Ucirco.
6: Non è Peppino Ucirco, ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
4: Margonato tu.
6: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
4: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzarla lì, come mi fai ingazzemo? Vengo su.
6: Ma vieni tu direttamente.
4: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti i mobili giù, te li butto adesso.
6: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. Ma tu chi sei?
4: Ancora chi sono? Sono un guirino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guirino di sotto io.
6: Come ti chiami?
4: Peppinucci.
6: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
4: Pronto.
2: È un cazzo.
0: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Un progetto diabolico. Una vacanza da sogno. Il trasferimento di tutti gli elementi dello zoo in una villa pazzesca sul mare, a Miami.
8: In 4 minuti vi rendo di dipendenti. Gioco d'azzardo.
9: Quello, una partita a blackjack, quattro puttane, ognuna con un mazzo di carte nella che le sparano sul tavolo così, fradice. Io voglio giocare a blackjack, voglio l'asso di bastoni.
10: Ragazzi, è entrata una rappresentante.
9: Puttana!
11: Oh. Ciao Paolo.
9: Ciao.
0: In diretta 2 ore al giorno in radio e 24 ore su 24 su tutte le piattaforme social.
12: Allora, quanti soldi ci servono secondo voi?
13: 50.000!
9: Minimo 50.000.
12: Dollari 50.000.
14: Sì, 50.000. No, dollari, perché fai biglietti a metteri e li fai da lì, spendi meno per voi.
12: Scusa, no.
9: Io non pretenderai che io venga in aereo.
12: Allora.
14: Tu non pretenderai che mi siedo dietro con voi.
9: No, ma io non vengo in aereo.
12: Come vieni?
9: Nel barcavela.
12: Allora, dai, 50.000 ci serve villa. Quante stanze? Perché io ho messo 10 persone.
14: Dai, due io.
13: No, io non vicino a Paolo che è russo.
9: Ah, è vero, anch'io.
14: Paolo, io voglio la dependance dove
9: Paolo
14: c'è la piscina.
9: La dependance vicino alla Paolo la dependance panzoni russatori di merda.
14: Secco bastardo arrivato.
0: Twitch, YouTube, Facebook, Instagram, il grande zoo, in diretta 24 ore su 24 da Miami. Il grande zoo.
12: La base è quella che riusciamo comunque in qualche modo a portarci a casa.
9: A estorcere.
12: Se ci arrivano più soldi, allora facciamo venire anche altri elementi del programma. E man mano aggiungiamo pezzi, quindi eventualmente mogli, figli e robe varie.
9: No,
12: okay?
9: No. Aggiungiamo puttane, droga, caviale.
12: Ok, me, bravo, era quello che volevo sentirmi dire. Perfetto. Allora presenti.
9: Io?
13: Paolo,
9: allora,
13: tu devi dormire. Già... Dove stanno i rastrelli?
12: Ah, calcola che io già.
14: Ma madre, quella bastarda.
12: Allora, io già non costo un cazzo, nel senso che io sono già automobilizzato, moto d'acquato e vivo a Miami. Quindi già io sono un costo in meno, bravo, e non ho neanche il costo dell'aereo. Quindi possiamo.
15: Ma scusa, se c'hai tutti questi soldi, che cazzo te ne fai dei miei amici quei soldi?
13: No, però lui toglie una quota all'investimento.
9: Ma non sai fare la produzione di una roba.
12: Allora, Paolo Noyes.
14: Volo business per
12: zitto.
14: Due.
12: Zitto, no, Paolo Noyes. Poi
14: macchina Alizei. Decappottabile.
12: Sì, non ho niente.
13: Handicappottabile.
12: Paolo, Alizei, maestro, Pippo. Poi, ovviamente, Paolo più uno. Alizei, tu vieni senza nessuno, quindi puttane. Quindi più puttane.
9: Puttane asiatiche.
12: Maestro
9: Segnalo,
12: più perché... P. Pippo più P.
14: Cos'è P?
12: Puttane.
14: Ma va! Ma voi puttane allora.
0: Elementi indispensabili: mare, un parcheggio per la moto d'acqua di Paolo, piscina, un barbecue, puttane e alcol come se non ci fosse un domani. Il grande zoo.
12: Una donna ce la portiamo? Volete Lucilla?
9: No.
12: Cazzo, ci serve per le voci.
9: Ma poi ti imbarazzi, non puoi andare in giro a fare.
12: Ma che cazzo me ne frega a me?
14: Cago nel
12: Lucilla. Lucilla.
9: Lucilla che la sventriamo.
13: È vero, però.
12: Lucilla più P, metto più puttano.
9: Lucilla più coltello ricurvo per sacrificio.
12: Quindi ci serve una casa per Lucilla uno, due, nappi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 persone, fai conto.
14: Però almeno 11 stanze.
12: Allora, Lucilla economicissima. Poi Johnny super economicissimo. Pippo
13: va bene economicissimo, mi piace, va bene, su problemi.
12: No, dai, almeno meno comoda, Pippo comoda.
10: Ma tu c'hai le gambe corte, tanto,
12: maestro, no? Business.
10: Ragazzi, c'è. Paolo Guida. Una volta nella mia vita.
12: Alisei, merda.
9: Sì, a me non interessa. Magaglio. Io tanto dormo.
12: Paolo Guida.
14: Io guido.
10: Ideali.
0: Una raccolta fondi per realizzare il sogno dello zoo. E una seconda raccolta fondi per aiutare il mercato solidale.
14: Io due camere, perché la privacy mia e di mia moglie che non dorme con me.
12: Ma no, due camere, poi andare a fanculo ti arrangi, Paolo.
14: Oh, puttana tua madre!
0: Paolo Noyes, Fabio Alisei, il maestro Herbert Ballerina, Pippo Palmieri, Johnny, Lucilla, la Puccioni e la Chicca. Né il grande zoo. Il grande zoo. Presto, se troviamo i soldi. Su Radio 105. In collaborazione con il mercato solidale.
9: Depilata,
12: Lucilla, ti fai la sgrillettata in webcam. Bam.
14: Ma va, no, prendiamo la pistola sparacazzi. E lei si veste da orso pecorino.
9: No, la macchina quella col coso che va avanti e indietro.
14: Il massaggiatore quello. Bellissimo il massaggiatore. No, io salto sulle bottiglie aperte la sera quando sono ubriaco. Faccio la rana col culo di fuori sulle bottiglie. No.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un caloroso fanculo, cari amici sportivi all'ascolto, per questa edizione speciale della nostra trasmissione. Il campionato di calcio è terminato e gli occhi di tutto il mondo sono puntati su Parigi, dove si sta svolgendo la 77esima edizione delle Olimpiadi. Due le gare che coinvolgono gli azzurri quest'oggi: nella piscina di Santurina il Setterosa della pallanuoto affronta la nazionale africana della Lubambia, mentre al campo di equitazione si svolge l'emozionantissima gara di dressage. Non chiedetemi che cazzo è il dressage, perché non ne ho la più pallida idea, ma diamo subito la linea alla pallanuoto. Andiamo dal nostro Massimo Voltaggio.
3: Sì, grazie studio. Esordio facile per il Setterosa di Mister Palpeggia, che affronta la sprovveduta compagine della Lubambia, un minuscolo stato centrafricano di soli 800 abitanti e senza neppure una piscina. La formazione lubambese è formata da un manipolo di matrone, sessantenni, cariche di braccioli, salvagenti e vene varicose grosse come tagliatelle, che si guardano attorno spaesate, cercando indicazioni dal loro allenatore Gugu Guguru, zio di quel figlio di puttana che gioca nell'Inter. Ora vediamo che è il Setterosa ad attaccare con Biancascella, da Biancascella a Spallone, da Spallone a quella fica nuoteggia fra i cadaveri galleggianti di due avversarie e la passa a Traccheggia, Traccheggia si erge sull'acqua a suon di scorregge, fa quelle fintine sceme della pallanuoto e il portiere della Lubambia cade dal materassino, la porta è vuota, tiro, gol, gol, gol, ha segnato Traccheggia e andiamo! E mentre le azzurre festeggiano sgrillettandosi sott'acqua, noi ricordiamo il punteggio. Al quinto minuto il risultato è di Lubambia 0, Italia 77. Diamo la linea al dressage a Gianni Vago.
4: Sì, grazie voce. Qui alla gara di parcheggio del cavallo frocio si parcheggia il cavallo frocio. Dopo qualche ora di smarrimento, le regole di questo sport ci appaiono finalmente chiare. Bisogna avere un cavallo frocio e fargli la permanente. Poi bisogna vestirsi come un baronetto dell'Ottocento e fare un giretto sul cavallo e parcheggiarlo in retromarcia, mentre il suddetto cavallo frocio balla la musica tecno-siberiana. Uno sport bellissimo, pieno di emozioni e cavalli froci. Assegnano 6 medaglie per questa merda! E mentre arriva l'ennesimo cavallo frocio da parcheggiare, noi diamo la linea all'unica vera cavalla di cui me ne frega qualcosa.
2: Gianni, guarda, per una volta hai tutta la mia comprensione. Basta con questi sport del cazzo. Per me alle Olimpiadi dovrebbero esserci solo 3 gare: il calcio nei coglioni, la maratona di cerette e l'arachiri a squadre. E a proposito di squadre, torniamo alla pallanuoto da Massimo Voltaggio.
3: Sì, studio! Qui alla piscina Santurina, le atlete della Lubambia hanno definitivamente rinunciato a giocare e si limitano a fare il bagnetto in un angolo, mentre le azzurre continuano a segnare a raffica! Gol! Gol! Gol dell'Italia con Mestruo Cloro! Gol di Mestruo Cloro! Ma attenzione! C'è del parapiglia sulla panchina lubambese! L'allenatore Guguru urla, sbraita, si straccia le vesti e inveisce contro le sue atlete! Incredibile! Guguru imbraccia un fono acceso e lo butta in acqua, frizzando a morte tutte le giocatrici. Porco porco. Ma allora sei proprio una merda! Ah! Ma questo è troppo! Ora t'ammazzo! Datemi il fucile che lo ammazzo!
2: Beh, direi che come prima giornata di Olimpiadi non c'è niente male, dopo la figura di merda della nazionale di calcio. Cosa accadrà la prossima volta? Un bianco che vince i 100 metri? Ah ah ah ah ah. Sono troppo simpatica. Noi ci risentiamo quando avrò bisogno di altri soldi per la droga. Fino ad allora, andate a farvi fottere.
3: E mentre vado a tuffarmi nella piscina tinta del sangue di Guguru, diamola! Ah!
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Ieri i giudici hanno stabilito che Roma è stata vittima di una calunnia entusiastica, colossale e globale da parte di spensierati calunniatori che hanno fatto a gara a chi calunniava meglio per due spicci di guadagno. Mafia Capitale non esiste, come era politicamente chiaro a chi volesse vederlo sin dall'avvio dell'inchiesta, e a maggior ragione quando l'ex sindaco di destra Gianni Alemanno era stato prosciolto dall'aggravante mafiosa insieme a tutti gli altri politici coinvolti nell'inchiesta. È stata calunniata Roma, le sue amministrazioni, fallimentari ma non mafiose, i suoi cittadini e la sua trimillenaria storia che in giro per il mondo porta ancora il titolo del trionfo, malgrado evidenti ed abissali disastri. Mafia Capitale non era mafia, era una banale, banalmente grave storia di corruzione e delinquenza arrivata a toccare il Campidoglio, senza però stringerlo fra tentacoli di piovra, come era stato raccontato a partire dal 2 dicembre 2014, giorno in cui furono arrestati Massimo Carminati e Salvatore Buzzi. E lì è partita la carneficina. Per paradosso, in quei giorni l'unico a tirare fuori due frasi da statista fu il sindaco Ignazio Marino.
3: Io mi rifiuto di avvalorare l'idea che Roma sia una città di mafiosi. Prima c'era la Roma ladrona, ora la Roma mafiosa. Ma non è così.
2: Ma non è così. Non è quello che avrebbe dovuto dire anche Matteo Renzi, presidente del Consiglio e segretario del partito che esprimeva il sindaco di Roma, per proteggere quel che resta della dignità del paese e del PD, invece di ripararsi dietro a scaltrezze linguistiche senza domani, come si è visto.
4: Non sappiamo se quello che emerge dipinge dei tangentari alla matriciana o dei mafiosi. Lo dirà la magistratura, ma noi non lasceremo la capitale in mano ai ladri.
2: Era lo schieramento del plotone d'esecuzione per Marino, che si sarebbe lasciato tirare dentro alla gara della purezza, dichiarandosi di colpo l'ultimo argine alla cupola. E quella della purezza è sempre una gara che si corre col fiato corto. Dalle altezze sacre dell'antimafia, Rosy Bindi si buttava nella filosofia del diritto.
4: L'inchiesta della Procura di Roma presenta elementi di novità rilevanti. Individua il metodo mafioso per il reato di criminalità organizzata di stampo mafioso, che non è la semplice duplicazione dell'organizzazione mafiosa di altri territori.
2: Cioè, non sarà una cosa corleonese, ma sempre mafia è. Matteo Orfini, portato dall'emergenza al commissariamento e alla guida del PD romano, prometteva la sciabola contro il sistema di potere retto dai mafiosi. Dunque, chi pensa che Roma sia passata ai 5 Stelle per una campagna brutale e dissennata, cui ha preso parte acriticamente buona parte della stampa, sa dove deve bussare. Perché poi, certo, i grillini ci hanno infilato le mani. Erano i pomeriggi invernali in cui i loro militanti e quelli di Giorgia Meloni e Matteo Salvini andavano sotto il Campidoglio a gridare
5: «Fuori la mafia dal comune!»,
2: in cui il New York Times scriveva che la dimensione dello scandalo
5: «sbalordisce persino gli italiani!»
2: e si noti la delizia di quel persino. La stampa estera sarebbe arrivata all'apertura del processo con la solida speranza di vedere alla sbarra ceffi in doppio petto gessato, come tanti Al Capone della Garbatella. Beppe Grillo impostava la campagna elettorale per il nuovo sindaco secondo le sue riflessioni bipartitiche.
4: Movimento 5 Stelle o Mafia Capitale?
2: Spiegava che
4: il Campidoglio va disinfestato, i legami con la mafia recisi.
2: Virginia Raggi, ancora ieri, era in aula ad attendere la sentenza per raccattare il dividendo. E quando l'aggravante mafiosa è volata via col ponentino, non ha mosso un muscolo e dichiarato la vittoria dei cittadini contro il malaffare.
4: Dopo aver condotto un'intera e vittoriosa campagna elettorale sulla reazione popolare alla mangiatoia della criminalità e di Mafia Capitale,
2: dopo avere promesso che la sua sarebbe stata l'amministrazione che niente ha a che fare con mafia e criminalità, il sindaco di Roma, insieme con Renzi e tutti gli altri, farebbe buonissima figura a chiedere scusa alla città per il danno d'immagine inferto. L'indagine della Procura di Roma, grazie soprattutto al solito, eterno, sfiancante uso politico delle inchieste, ha prodotto guasti irreparabili. Tutti i partiti, la Lega e Fratelli d'Italia compresi, hanno chiesto lo scioglimento del comune per mafia. Hanno impostato la campagna elettorale per la successione di Marino in nome della lotta alla mafia. Hanno ceduto all'estero l'immagine della loro capitale sequestrata per collusione dalla criminalità organizzata. Nessuno ha avuto l'orgoglio di difendere il decoro del paese pur di non cedere un metro. E quando si è disposti a tanto, a calunniare il proprio paese e a preferire il bene di fazione che il bene di tutti, allora sì che si intravede qualcosa di somigliante al metodo mafioso.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un algido benvenuto, odiati amici sportivi all'ascolto per la seconda giornata delle Olimpiadi di Parigi. Due gli appuntamenti per i nostri portacolori quest'oggi. Allo stadio Bidibidon l'Italia del rugby affronta il Brasile, sempre del rugby suppongo. Mentre nella piscina olimpica va in scena la gara di nuoto sincronizzato. Ma diamo subito la linea al rugby a massimo voltaggio.
3: Domenica, colpo di scena! Nonostante il campionato di calcio sia fermo, qualche spastico mentale ha pensato bene di mettere in campo quel pezzo di merda di Guguru. Sembra una congiura nei miei confronti, perché questo incapace me lo trovo ovunque e in tutti gli sport! Porco...
2: Massimo, ti prego di stare calmo ed evitare spergiuri nei confronti di nostro signore. Evidentemente Guguru sa anche giocare a rugby. Dai, facci la cronaca e non rompere il cazzo che stavo mettendo giù una riga di colombiana per rinfrescarmi il naso.
3: Botte da Orbi qui alla partita di rugby! Ora vediamo che è l'Italia che attacca con Forte Cazzo! Forte Cazzo resiste al placcaggio di Steroidigno e la passa a Rinocerotto! Rinocerotto si infila in uno spiraglio! Intelligente testata! Poi, bellissima, apertura, perfumo di fica! Fumo di fica, fumo di fica, fumo di fica! Cazzottone alla Bud Spencer per stordire Culao! Fumo di fica, schiva un macete volante e la apre per Sperindio! Calcione altissimo di Sperindio! Tutti si fiondano sull'ovale! Mischione furibondo! Orecchie che volano a destra e manca! La testa di un brasiliano rotola fuori dal mucchio con un paio di coglioni dei nostri in bocca! Finalmente è Ragionieri che recupera l'ovale e lo consegna alla corrente Guguru, l'afritaliano, scatta velocissimo, una vera scheggia. Guguru evita due avversari, tira fuori una cerbottana e abbatte uno stormo di innocenti colombe. Ancora Guguru, imprendibile, mancano poche falcate alla linea di meta. Guguru si volta sghignazzando per deridere gli inseguitori, facendo il gesto del cordone ombelicale del Far West. No, no, no! Imperdonabile distrazione di Guguru, che per sfottere gli avversari va a schiantarsi di faccia contro il sostegno dei pali di meta e sviene come una cazzo di zingara in monopattino. Puttana la ovale recuperato dal Brasile. Porco, porco, porco.
4: Ok, calma, stiamo giocando bene. Porco.
3: Qui allo stadio del rugby dunque il risultato rimane invariato: Italia 0, portoghesi che non reggono l'alcol zero. Linea al nuoto sincronizzato.
5: Sì, grazie, voce! Sono oltre 50.000 i feticisti dei piedi accorsi col cazzo già in mano qui allo stadio della piscina! Fra poco avrà infatti inizio l'attesissima gara di Macarena sott'acqua! Le regole di questo brutale sport le conosciamo tutti! Ogni nazione deve trovare 8 gemelle, senza tette afflitte da una pagliaccissima paresi facciale e preferibilmente già truccate come le mignotte degli elfi. Poi le si lancia tutte in acqua e arriva Capitan Uncino che fa balla spugna, balla, arg! E parte una musica di Claudio Beethoven oppure messicana e gli elfi mignotta devono fare ciaf ciaf trallallà tipo Carla Fragica, ma tutte allagate. Vince chi si fa venire il miglior crampo al piede quando lo tirano fuori piano piano tipo sbircino dei sottomarini. Ah, che emozioni! Come diceva il grande come cazzo si chiama, non c'è sport migliore di quello dove quando gareggi gli avversari sono già a fare la doccia. Linea all'elfo mignotta di montagna.
2: Guarda Gianni, puoi dire quel cazzo che vuoi, mi sta salendo la botta della colombiana e penso solo al whisky e un pucciotto. Tutto quello che dici mi entra in un orecchio e mi esce dalla fia. Piuttosto torniamo al rugby con massimo voltaggio.
3: Grazie studio, qui è il Brasile che attacca, ma i colossi nostrani si fanno beffe dei tentativi verde-oro, malmenandoli e deridendoli come patetiche lontre stordite dallo scoppio di un vecchio ordigno della prima guerra mondiale. Non c'è alcuna possibilità di segnare per i brasiliani! Sono pronto a scommetterci i coglioni! Meta! Meta! Autometa di quella merda di Guguru! Ma non è possibile! Punto al Brasile! Porco... Porco... Ok, l'ho detto e lo faccio! Mi taglio i coglioni in diretta! Al mio 3! 1! 3! Ah! Ah! Dolore! Dolore!
6: Guguru, me la pagherai! Adesso ho la voce di Mario Giordano! Porco...
2: Bene, una puntata come un'altra, direi. A me non resta che insultarvi ancora un po' e ricordarvi che siete delle teste di minchia senza appello e un autentico spreco di ossigeno e spaghetti. Vi odio tutti. Peace out.

0: Senti come mi flexa la cappella, Boco!
1: Tretti?
0: Che faccio? Lascio, you dig?
1: Salutiamo la parte girl di questo programma. Ciao, Biba!
2: Ma costo troppo in chimica. Ho voglia di patatine. Alzo al collo.
0: Non ti preoccupare, Biba, dopo te le compro io, you dig?
2: Drip, Fausto, drip.
1: Dai, allora smettiamo di parlare di cibo e parliamo di musica. La musica quella vera, la musica che flexa di brutto. Yo dig!
0: Ma oggi ti ho preparato un disco di un artista storico della scena. Uno che pimpa di brutto, yo dig!
1: In che anno andiamo, Fausto?
0: Qui torniamo tanto indietro, 2019.
2: Cazzo, com'ero piccola io. Giocavo ancora con i pupazzi di me contro te. Cringe.
1: E allora andiamo nel 2019, dove Tiger Fregna ha creato uno stile di musica trap romana veramente flex.
0: Vai, Bibe, presentala tu.
2: Cioè, è Tiger Fregna. Fumate il cazzo.

0: You dig?
1: Nella Milano City Gang. Per tutti i Brown all'ascolto, questo è il disco del futuro. Lui è Tiger Fregna con la sua Fumater Cazzo.
2: Fumater Cazzo.
3: Avete capito? Fumater Cazzo, Slat bro.
4: Oh bro, a me è venuta voglia
1: di fumare?
4: No, di cazzo.
3: Guarda Biba che il cazzo fa male.
4: Sì Fausto, lo so. Infatti sto pensando di passare al cazzo elettronico.
2: Yo, yo dick.
5: Ladies and gentlemen, this 105 Strap Bojo Vileda and Fausto D
6: 105 Strap.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105 presenta Pornebub, Pornebub, Pornebub, Pornebub.
9: Amore, io esco!
3: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
10: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
11: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, striscio lo schifo, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai vai. Brava, è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, striscio lo schifo, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
11: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
12: Sì.
3: Ah!
12: Sì!
3: Sì!
12: Sì!
3: Dai, dai! Dai, dai.
12: Oh,
3: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
12: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
12: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
11: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
12: Puttana. Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
12: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo!
12: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì. Ah,
3: sì. Sì, dai, dai.
11: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
12: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
12: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
12: Oh, porca merda. Mi viene da...
3: No, dai, anche la vomita.
12: Mi viene da...
11: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
9: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda.
7: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dallo Zoo di 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autrologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training daltonico.
4: Di 13 al totocalcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. One lulu blu bom bua ba blu chul frure holure chul frure holure chul frure holure chul frure holure chul frure holure wa ba blu ba ba fangu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A
4: Domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scope al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che
3: Ace
6: Combat?
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, picking
0: up for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glideline Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ralph Lauren.
4: No, Ralph Lauren, che è a Firenze. Ralph.
3: E questi jeans della Stone Age?
4: Della Stone Age.
3: Questi jeans cos'è, chiedi? Questi jeans della Stone Age.
4: Di Jim, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Islands.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: Non c'è.
6: La salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: Intendo.
3: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
6: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì, sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è
1: psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo! No, I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così.
10: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando un eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
9: Bacchiera!
1: Che dolore amaro!

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta.
2: Lo Zodi 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: La cicala e la formica.
1: Gli audiolibri.
3: C'era una volta, in una calda estate, una cicala con la terza media che prendeva la disoccupazione e se ne stava tutto il giorno a segarsi davanti al televisore. Mentre la sua vicina di casa, una laboriosa formica, si spaccava il culo tutto il giorno per mettere via duspicci in vista dell'inverno. «Che cazzo lavori tutto il giorno?» chiedeva la cicala alla formica. Fai come me, fatti licenziare e chiedi la disoccupazione. Non posso, rispose la formica, ho la partita IVA e la disoccupazione la danno solo ai lavoratori dipendenti. E perché minchia ti sei fatta la partita IVA, testa di cazzo? Chiese la cicala continuando a segarsi. Perché hanno fatto una legge per cui le formiche possono essere assunte con la partita IVA, così le aziende non devono pagare i contributi, porco grillo. Rise la cicala spruzzando sul soffitto, che sfigata che sei formica. Hai studiato come una cogliona per 20 anni, e ora ti ritrovi con un pugno di mosche, mentre io, che non ho mai fatto un cazzo, ma ho uno zio assessore, mi godo la vita e prendo i tuoi stessi soldi senza dover muovere nemmeno una zampa. Ridi, ridi pure, disse la formica, vedremo se riderai ancora quando arriverà l'inverno. Ricordati che il duro lavoro paga sempre. Arrivò l'inverno, e la formica perse il lavoro senza preavviso. Non potendo prendere la disoccupazione, finì per dover dare via il culo agli scarafaggi in cambio di qualche briciola di merda. Mentre la cicala, che aveva continuato a non fare un cazzo, continuò a prendere la disoccupazione e a segarsi beata davanti al televisore. La morale è che il duro lavoro paga sempre, ma non in Italia. Porco grillo. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zodi 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un cordiale saluto amici sportivi all'ascolto per l'anticipo della prima giornata di questo nuovo esasperante campionato di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi. San

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un cordiale saluto amici sportivi all'ascolto per l'anticipo della prima giornata di questo nuovo esasperante campionato di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi: San Siro, dove l'Inter ospita il Como, e Lecce, dove va in scena l'attesissimo derby della filosofia fra Lecce Omo e Manchester Plotino. Ma andiamo subito a San Siro da Massimo Voltaggio.
3: Grazie studio, spalti gremiti e coreografie mozzafiato per il debutto casalingo della nuova Inter di Mister Strapazzotti. Ceduto l'africanese Guguru agli arabi della Laziz Spendaccion, la dirigenza nerazzurra punta infatti tutto sul grande colpo dell'estate, il fenomeno brasiliano Eduardo Carlos. Da Rimba Araújo Santos, detto Rimbambigno. Ora è proprio l'Inter che avanza con Strunzovic. Da Strunzovic, bella schiappettata all'argentino Ciao Cacca. Ciao Cacca, ciao Cacca, ciao Cacca! Tunnel ai danni di Bocchinante e stupendo colpo di tacco per la corrente Polpacci. Polpacci scorreggia fra tre avversari, li finisce a pugni in faccia e poi la alza per Rimbambigno. Rimbambigno la stoppa di faccia, resta in piedi per miracolo e poi comincia a dimenarsi come un povero sprovveduto. Dribbling contro dribbling, contro dribbling, nessuno lo marca, ma ciò non sembra importargli. Ancora Rimbambigno, fermo sul posto senza avversari attorno. Tempesta di inutili zompettate a disorientare nessuno. Rimbambigno si gira, si volta, danza sul pallone, danza sotto il pallone, finge che minchia ne so e poi ritorna a zompettare come un cazzo di sciamano epilettico. Fai qualcosa, muoviti, muoviti coglione. Ecco, vediamo che il centravanti Spacconi è tutto solo in mezzo all'area. Rimbambigno lo vede ma fa di no con la testa perché, porco non lo so perché. Ah, ah, anche l'arbitro si è rotto i coglioni e fischia la fine del primo tempo. Puttana la puttana di quella fottutissima calore. Ma chi è sto coglione? Ah, mai una gioia. A San Siro dunque, al termine del primo tempo, il risultato è invariato. Inter 0, Terroni Svizzeri 0. Linea a Gianni Vago.
2: Massimo, ti prego, modera il linguaggio e cerca di evitare le smocolate verso Nostro Signore, altrimenti i tuoi collegamenti sembrano le dirette di quella porcheria di programma alle 14 su Radio 105.
4: Grazie voce, anche qui dove sono io c'è il calcio. Ora vediamo che il calcio si è spostato nell'altra direzione. Oh, ah, ui, ai ai ai ai. Incredibile, davvero incredibile. Amici con la radiolina, peccato che non possiate vedere il calcio che sta accadendo ora. E adesso che succede? Non sarà mica quello che penso. Eh già, è proprio uno di quegli eventi di cui si farà un gran parlare nel dopopartita. Vediamo un po' come si evolve la situazione. La Peppa! Inaspettato, davvero inaspettato. Fantastico e terribile allo stesso tempo. È proprio vero. Il calcio è sempre ricco di sorprese, come quella appena accaduta. Bene. Per il momento abbiamo fatto scorpacciata di vi lascio immaginare cosa. Linea alla voce che mi sta insultando nelle cuffie.
2: Gianni, porca di quella troia, vienimi incontro. Sto facendo un lungo, faticoso percorso di psicoterapia per rimettere assieme i cocci della mia vita di merda. Ti prego in ginocchio, sii professionale e fai il tuo cazzo di lavoro come si deve. Usa nomi propri e verbi concreti, tipo passa, tira, segna, sbotta. Quel cazzo che vuoi, ma che si capisca cosa cazzo sta accadendo.
3: Scusa studio, scusa studio, intervengo da San Siro. Rigore per il Como, rigore per il Como. Situazione di calcio da fermo, Rimbambigno inciampa nei propri piedi e nel cadere a terra azzanna i coglioni del danese Chiavassen per il più classico dei rigori. Porco...

0: sul dischetto va il georgiano Svirgolazze. Tiro, miracolo di Ragnateli, ancora Svirgolazze. Palo, palla sui piedi di Rimbambigno. Tiro, gol, gol, autorete di Rimbambigno, autorete di Rimbambigno. Esulta, esulta pure il coglione. Che cazzo ti festeggi, ritardato di merda. Porco, porco, porco. Ma non è possibile. Rimpiango quel di merda di Guguru. Vi prego, riportatemi Guguru. Almeno lui lo pagavate a gatti randagi, presi in Ohio, come ci ha raccontato Donald Trump. Rivoglio Guguru, riportatelo all'Inter, altrimenti mi lancio dagli spalti di testa. Porco, porco, porco.
1: Ma magari ti buttassi, isterico infame. Bene, se il buongiorno si vede dal mattino, siamo proprio a cavallo. Io ora, se volete scusarmi, dovrei proprio correre a donare la mia verginità anale a qualche cane randagio. Alla prossima settimana, se tutto va male.
2: Su Canale 5 torna il grande calcio e con una grande notizia. L'Inter, a stagione già iniziata, ha riportato in squadra il giocatore congoloide, Guguru. Questo e molto altro nel nuovo campionato di calcio 2025.
0: Godo, godo, godo! Grazie Guguru! Per festeggiare il tuo ritorno, stasera vado in Ohio a prenderti qualche gatto da grigliare alla prima partita! Bentornato congoloide!
3: Radio 105.

0: pizza.
1: Cara famiglia, quanto mi mancate! Qui in miniera ci sono 57 gradi e i miei colleghi stanno morendo come mosche quando Gianni Morandi digiuna. Ma non mi lamento, ho lavorato 23 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, perché voglio che facciate le vacanze estive più belle della vostra vita. Allora, avete deciso dove andare con i 50.000 euro che ho raccimolato vendendo il mio rene sano? Fatemi sapere, non vedo l'ora di raggiungervi. Vi amo.
2: Pierlo, brutto pezzente di merda che non sei altro. Dove cazzo andiamo con solo 50.000 euro? Io mi faccio spaccare il c***o ogni santo giorno per ammazzare il tempo, mentre tu fai la bella vita in miniera. E quando arrivano le vacanze non ho nemmeno i soldi per affittare la reggia di Caserta come mi avevi promesso. Sei una merda, mi fai schifo. Per fortuna ho fatto della mia passione un lavoro e ho tirato su un mezzo milione di euro battendo in viale Monza. A parte questo, tu in vacanza con noi non ci vieni neanche se ti mangi quella miniatura che è al posto del cazzo. E poi ho già la macchina piena di negri. Tiè!
3: Ciao papino, sono Gabriele, il tuo figlio maschio, tutto calcetto, PlayStation e mignotte. Sono così eccitato per le vacanze, papi. Volevo chiederti, può venire anche la mia nuova ragazzo? Siamo così innamorati. Vogliamo sposarci non appena passerà la legge che ci possiamo inculare durante il matrimonio. Diglielo, cara, diglielo.
4: Vogliamo incularci durante il matrimonio, se non ti offendi.
3: Papà, il mal di gola, è per questo che ha il vocione grosso,
4: È vero, diglielo, diglielo che c'ho il mal di gola perché mi riempi di cappellate in bocca.
3: Allora mi dai il permesso di portare la mia ragazzo? Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Se mi dai il permesso te lo succhio.
4: Anche io. E te lo ficco in culo. La fico.
1: Amalfia, moglie mia affettuosa e fedele, forse hai ragione tu. Non mi merito di venire in vacanza con voi. Comprendo il tuo punto di vista e lo rispetto. Resterò in miniera a lavorare per farmi perdonare. Scusami ancora se non sono stato all'altezza del tuo amore. A presto, mogliettina mia adorata santissima.
2: Pierlo, sorcio infame, cosa vuoi dire che forse ho ragione io? Forse? Forse? Ma allora tu mi vuoi proprio fare incazzare? Sai che faccio adesso? Mi trombo tuo padre, faccio un video e lo proietto sul Duomo di Milano per tutta l'estate. Sei una merda, ricordatelo, sei una merda.
5: Ah, pronta, cetanina, mi sentono, pronta? Sto scopando, Pierlo! Ah, tua moglie mignotta proprio, ma non ti preoccuparti, ti sto a fare un figlio nipote. Pronta, pronta, cetanina, pronta! Ah, porca m***a che sbottata!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
2: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cos'è lo stufamente?
3: Lo stufamento.
2: Stufamento, tu correggimi, no? Che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe. È tu lì che devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.

0: Ciao ragazzi, ne ho uno perfetto per voi. Si chiama Domenico e va in giro per il mio paese, Carrubbo, senza mascherina, dicendo che il Covid è una minchiata. Per favore, fatelo cagare addosso, perché... minchia, lo odio. A presto, grandi! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, cercavo Domenico.
1: Chi parla?
2: Salve, la chiamo dallo studio legale Pistacchi e Pagliuca, sono l'avvocato Pistacchio. E lei, signor Domenico? Mimmo?
1: Sì, l'avvocato sì. Pistacchio. Cos'è?
2: Mi scusi? Non,
1: di cosa parliamo?
2: Parliamo di lei, signor Domenico. Io sono qui con il signor Nando e la madre di Michelino, questo bambino della famiglia Bifolchi, che hanno deciso di denunciarla perché sostengono che lei abbia trasmesso il Covid al figlio in circostanze abbastanza anomale all'interno di un bar.
1: La famiglia? No, ho capito.
2: La famiglia Bifolchi si chiamano. Il signor
1: Bifolchi.
2: Nando. Nando, sì.
1: Mi perdono, allora, io non la conosco.
2: Io adesso le passo il padre, il signor Nando, così le spiega un po' meglio nel dettaglio. Il problema qua è che lei è un po' un irresponsabile, signor Domenico, perché mi dicono che lei circola senza mascherina, che lei nega l'esistenza del virus.
1: Io intanto non giro per Carrubbo perché sono sempre in negozio, quindi non è che sono uno sprovveduto e vado in giro per Carrubbo, come questa è una cosa che...
2: Ma lei perché non usa la mascherina? Mi scusi, signor Domenico, perché?
1: Io uso la mascherina quando è necessario.
2: Ho capito, ma lei è entrato in un'attività pubblica senza mascherina e è entrato in contatto con questo bambino e il bambino in questo momento ha contratto il coronavirus. Stando a quello che mi raccontano i genitori, non ha avuto nessuna... Che fa? Si trasforma in mostro, mi scusi? Cos'è sto
1: bambino? Quindi se io ho il coronavirus, vado in giro con il coronavirus, è questo che mi state cercando di dire?
2: Coronavirus. Sì, ha detto un inglese quasi francese. Le passo il signor Nando, un attimo solo,
3: Round 2. Sì, salve. Lei è il signore che mi deve perdonare, non parlo molto bene l'italiano perché ho lavorato tanti anni in Germania. Allora, la questione è che il bambino Michelino è entrato a contatto con lei. Che
1: ma quando è successo questo, signor?
3: Questo è successo 15 giorni fa.
1: 15 giorni fa?
4: O 17.
3: Allora il bambino è venuto da me e mi ha detto che lei gli ha praticamente, senza la mascherina in faccia, gli ha sputato nella faccia al bambino.
1: Io?
3: No, è chi? Tu? Oltretutto è meschino perché è bambino, sputare in faccia a un bambino è una roba brutta.
1: Se lei sa quello che mi sta insultando, che cosa le incontro, perché io sono cose che non rientro nella mia patologia di sputare in faccia a un bambino.
4: Non è vero, lei in faccia mi ha sputato, in faccia, mi ricordo, era il 17 gennaio, papà, 17 gennaio mi ha sputato e adesso non posso più ir a scuola e i bambini come me non vogliono più giocare con me.
3: Perché adesso si è creato un altro problema, che il bambino a scuola, il bambino lo schifano perché lui ha avuto Covid. E quindi c'è il doppio problema.
1: Io ho il Covid e gli ho sputato in faccia a suo figlio.
3: E io, se lei è asintomatico, quello che ha, non è un problema mio. Adesso io ho questo problema. Il bambino mi è mezzo antico adesso in questo
4: momento. Quando mangio non sento niente, o mangio la pizza, o mangio la merda, la stessa cosa.
2: Michelino, un attimo solo. Signor Domenico, pare, allora, ricostruendo i fatti, quello che è successo, pare che il bambino l'abbia rimproverata perché lei non indossava la mascherina e lei, in risposta al bambino, gli ha sputato in faccia. Questo sputo ha trasmesso il virus al bambino e il bambino adesso è tutto mezzo è per colpa sua, capisce?
1: Va bene, lei può fare quello che crede. Io non mi permetto di sputare in faccia alle persone adulte, figura un bambino che non esiste, non viene nel mio 17 di gennaio, domenica, io vado in giro e sputo il bambino.
4: No, tu sei, io lo saccio che sei tu, ho chiesto il numero.
1: Cosa le posso dire? Secondo me sono delle cose inventate.
4: Io non mi ricordo più niente perché adesso non c'ho più manca memoria. Che dici 2 più 2? Non so che fare, la maestra mi dà le botte. Ma io che devo fare? Non sento niente. Non sento dalla bocca. Ma che minchia sto a fare?
2: Bambino è completamente andicato per colpa sua adesso. È uno storpio.
1: Questa persona non la conosco. Io sto parlando con lei e non dovrei neanche parlare.
2: I genitori sono lì lì per decidere se abbatterlo o tenerlo ancora. Perché il bambino ormai, come può sentire, è totalmente morto. Vede, è una roba agghiacciante.
5: Io farei un attimo parlare sì. Subito con questo Domenico, però io.
2: Sì, sì, prego, prego, parli pure. Guardi, le passo un'altra persona così almeno chiariamo la questione. Prego, prego.
5: Round 3.
6: Buongiorno, io sono T. Catrina e sono T. Madre di Michelino.
1: Ma dove ci siamo incontrati, signora? Che io non la conosco lei.
6: Ma tanto tu parli di piano che io non capisco bene che è di Norimberga. Io ho conosciuto Nante di Norimberga, noi fatto di bambino. Di
1: io a lei non la conosco e non so dove averla incontrata.
6: Sì, no, quindi... io infatti non ho COVID al mio bambino che adesso è tutto monco. Non era così faceva addizioni, parlava tedesco. Adesso prova a dire una parola tedesco.
4: Ogabak!
6: Visto, lui non sa più tedesco, sparito di sua mente. Questo perché lei ha sputato di mio figlio e io lei adesso io prendo e buco macchina.
1: Lei mi sta accusando con delle cose che...
6: No, io non sto accusando niente perché io sono di Germania e io non accusa. Io fa saltare culo.
4: Mamma, perché non ci fai parlare a papà che non si capisce la minchia che dici tu? Papà, ma io dici che a me non mi vogliono fare più giocare.
7: Pronto? Allora facciamo così. Tu adesso ci devi chiedere scusa al bambino e dobbiamo risolvere la questione.
4: Ma io che me ne faccio con le scuse, papà? Che minchia me ne
7: tu
4: faccio?
7: Tu devi stare zitto!
1: E
7: quindi la questione no, la risolviamo così. Che tu mi chiedi scusa al bambino, poi all'avvocato so cazzo sua. E se no io vengo, tu tiro un tumpolone che ti stacco gli occhi.
1: Se sei sicuro di quello, siete voi, siete sicuri di quello che dite, fatelo.
6: Io credo che voi doveste risolvere tutto in un duello.
5: Round 4.
2: Io, signor Domenico, le consiglio vivamente di chiedere scusa al bambino che adesso è tutto a tutta questa
1: ma io non ascolti.
2: Lei non mi conosce, ma quando mi parte l'embolo, cane, divento una iena.
7: Ma avvocato, che facciamo?
2: È una roba, mi parte l'embolo quando io vedo che la parte che ha offeso fa anche a questo atteggiamento qua del cane, mi parte il nervo e proprio.
4: Ma che significa questa che dice?
7: Minchia, adesso ce lo devo spiegare al bambino.
4: Che significa?
7: Lascia stare l'avvocato impazzito, lascia stare.
2: Signor Domenico, chieda scusa al bambino e la chiudiamo qua. Altrimenti io la devo portare in tribunale.
1: Va bene, c'è un tribunale, arrivederci.
2: Porca le metto le mani addosso.
7: Bello l'avvocato!
5: You win.
2: Ma come ha fatto a stare al telefono così
8: tanto? Non lo so, io penso che...
9: Questo è stato al telefono 33 minuti con un avvocato pistacchio, un palermitano che non parlava italiano perché ha vissuto in Germania, asserendo che gli ha sputato in faccia in un bar e gli ha trasmesso il Covid con la madre tedesca fatta da un uomo, cioè con l'avvocato che chiude bestemmiandoci e lui ci vediamo in tribunale.

0: Wonderland. Ci siamo. Torna un nuovo Wonderland con le voci clonate di Marco Mazzoli. Ora vi facciamo sentire le voci che sono state utilizzate per ricreare quelle artificiali.
1: Io non ho mai capito una roba, perché gli americani strippano così tanto per Bellagio? Ci sono dei posti in Italia bellissimi che gli stranieri in generale non si inculano e poi si innamorano e diventa Bellagio, Bellagio, Bellagio.
0: Andiamo a sentire come le ha ricreate l'intelligenza artificiale.
1: Ciao, sono Marco Mazzoli di Radio 105. Sarei interessato a comprare un Q8. Ce l'hai in pronta consegna?
0: Una merda anche oggi. Allora Paolo Noyes ha deciso di aiutare Wender a farle meglio. E questo è il risultato.
1: Uè, come stai? Sono Marco Mazzoli. Senti, vorrei comprare la nuova 911. Ce l'hai in pronta consegna?
0: Ancora più merda di prima. Ma noi la mettiamo lo stesso. Andiamo a sentire Marco Mazzoli che chiamerà le concessionarie di macchine costose a Milano.
2: In linea con i centri Porsche di Milano. Le nostre linee sono momentaneamente occupate. Sarà nostra premura rendere più breve possibile la vostra gentile attesa.
1: Ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua,
3: buongiorno, Porsche, sono Giulia.
1: Uè, come stai? Sono Marco Mazzoli. Senti, vorrei comprare la nuova 911. Ce l'hai in pronta consegna?
3: Provo a chiedere un secondo ai ragazzi che sto occupando della vendita. Un secondo solo e le passo la chiamata.
1: Passami qualcuno che ne sappia di auto. Veloce! Veloce!
3: Sì, guarda, se mi lascia il suo contatto telefonico la faccio richiamare il più breve tempo possibile, che adesso i ragazzi sono leggermente occupati.
1: Mi serve per stasera.
3: Va bene, mi dia il suo numero che la faccio ricontattare allora. Numero? Concessionaria Lottori Audi. Per service visitare 1.
1: Senti,
3: Motori, buongiorno.
1: Ciao, sono Marco Mazzoli di Radio 105. Sarei interessato a comprare un Q8. Ce l'hai in pronta consegna? Mi serve per stasera.
3: Non te lo so dire perché io mi occupo dell'officina. Dovresti provare a sentire la vendita, il reparto della vendita.
1: Senti,
3: quindi dovresti rifare gentilmente il numero e digitare 2 per la vendita, perché da qua non riesco a passarteli.
1: Cos'hai in pronta consegna?
3: Non te lo so dire perché io mi occupo dell'officina, reparto officina. Dovresti gentilmente rifare il numero e digitare 2 per la vendita, che ti stanno a dare tutte le indicazioni.
1: Senti, mi sei così simpatico che quando verrò in concessionaria ti mollo una centra che ti giro la testa.
3: Va bene, va benissimo.
1: Sono Marco Mazzoli. Se mi senti parlare così è perché facendo la radio ormai parlo tutto impostato.
3: Va bene, è l'unica cosa posso, non riesco comunque ad aiutarti, mi spiace.
1: Ok, allora non la compro più l'auto, ciao, grazie.
3: Grazie a te, ciao.
4: S.P.A.
1: Chiapparella su Chiamilla.
4: Digitare 2 per il reparto Audi.
5: Esatto, veicoli, buongiorno, sono Sara, operatrice BDC, come posso aiutarla?
1: Ciao, sono Marco Mazzoli di Radio 105. Sarei interessato a comprare un Q8. Ce l'hai in pronta consegna?
5: Allora, mi attenda che provo a verificare.
1: Passami qualcuno che ne sappia di auto.
5: Sì, mi attenda. Scusi per l'attesa, ho provato a contattare la collega, ma mi dice che in questo momento è in ricezione con un cliente. La richiama direttamente lei se mi lascia un recapito telefonico.
1: Ok.
5: Mi dica pure.
1: Sono Marco.
5: Sì, un recapito telefonico.
1: Ascolti il programma alla radio?
5: Sì, le chiedo solo se mi può lasciare anche un recapito telefonico, se no la collega non la può ricontattare.
1: Cos'hai in pronta consegna?
5: Allora, lei mi ha chiesto un Audi Q8.
1: Atalante e sgarrabino. Scherzo, lo sai.
5: Ok, le posso chiedere un recapito telefonico?
1: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
6: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato.
7: Buongiorno.
1: Ciao, sono Marco Mazzoli di Radio 105. Sarei interessato a comprare un Q8. Ce l'hai in pronta consegna?
7: Allora, devo passarle i colleghi della vendita.
1: Mi serve per stasera.
7: Pronta consegna per stasera?
1: Passami qualcuno che ne sappia di auto, veloce!
7: Allora, mi serve un cognome e nome?
1: Sono Marco Mazzoli. quello di Radio 105. Hai presente chi sono?
7: No. Un numero di telefono?
1: Ascolti il programma alla radio?
7: No.
1: Allora non la compro più l'auto. Oh, ciao, grazie.
8: Buongiorno, sono Fortuna.
1: Ciao, sono Marco Mazzoli di Radio 105. Sarei interessato a comprare un Q8. Ce l'hai in pronta consegna?
8: Devo sentire i colleghi.
1: Mi serve per stasera.
8: Mi ripeti il nome?
1: Sono Marco. Marco Mazzoli di Radio 105.
8: Un attimo.
1: Lo sapeva che sono le 3 del pomeriggio?
8: Sì, sono le 3:17.
1: Io devo dire sempre l'ora e le temperature. Per esempio, in questo momento a Vercelli ci sono 23 gradi.
8: Sì.
1: Ascolti il programma alla radio?
8: Sì.
1: Senti, allora, voglio una Porsche per stasera. Cos'hai in pronta consegna?
8: No, Porsche no.
1: Passami qualcuno che ne sappia di auto. Veloce!
9: Com'è che andate in onda con questa cagata qua? Così almeno la sentiamo, la mettiamo in... Il filo diffusione?
1: Meno male che vendi auto, perché filo diffusione non lo sentivo dal 1985.
9: Io faccio tutto.
1: La saluto con il nostro saluto ufficiale.
9: Bravo, dai, ciao.
10: Radio 105. Only for you. No, no, no. This is zoo. This is only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Spiaggia fascista di Chioggia, spiaggia fascista, se ne è parlato molto, tutte le personalità politiche sono scomodate a dire la propria su questa che a me sinceramente sembrava una carnevalata, un parco tematico dei nostalgici che possono fare pure il cazzo che vogliono, che me frega a me se uno va in spiaggia col busto dei Mussolini. Comunque nel frattempo al Parlamento è giunta questa legge sull'apologia del fascismo, quindi questa roba è diventata di grande attualità. Voglio sentire la vostra sulla spiaggia fascista di Chioggia, cominciamo da Viareggio.
5: Ma io ci sono anche stato in quella spiaggia, a dir la verità.
4: Lei è fascista?
5: No, ci sono stato, ma in realtà all'epoca non c'erano tutte queste cose.
4: Innanzitutto la ringrazio per la pacatezza, lei è una delle sette persone più noiose del creato, però voglio sapere, adesso che è così fortemente caratterizzata, lei che cosa ne pensa?
5: Ma di certo non mi cambia la vita, certo.
4: Sì, ma anche a me non me ne frega un cazzo, io
5: creato.
4: E al mare ci vado alle Maldive, cazzo me ne frega a me di quello che fanno a Chioggia, che pure è posto di merda. Però dico, con questa caratterizzazione, diciamo questo parco tematico littorio, diciamo tipo Fascioland, un po', no?
5: Sì, Fascioland.
4: Acqua Fascio, non lo so. Mussoland, le piace Mussoland come nome?
5: No, era meglio Fascioland.
4: Fascioland, con gli scivoli neri, invece dell'acqua mettiamo l'olio di ricino, che ne pare? Parco tematico, lei ci andrebbe in questo parco tematico?
5: Io certo.
4: Le piacerebbe qualche altro parco tematico? Lagerland?
5: Io vorrei un porco tematico io.
4: Lei vorrebbe un porco tematico?
5: È proprio un porco tematico,
4: sì.
5: Nel senso che può essere un porco di...
4: Scusi, abbia pazienza, no. Ma lei ha bestemmiato?
5: No,
4: lei ha bestemmiato. Perché ha bestemmiato? Perché deve bestemmiare, scusi?
5: Ma io non ho bestemmiato.
4: No, lei ha bestemmiato. Dai, buttami giù all'anticristo qua, per favore, che mi fanno schifo. Le persone che mi bestemmiano mi fanno schifo. Andiamo in Friuli, un albergatore dal Friuli. Dica.
6: Beh, che ne penso? Io sono andato già ieri a Telepordenone.
4: Sì?
6: Ho detto che sono solidale al 100% con Gianni Scarpa.
4: Perché è solidale? Lei è fascista?
6: Certo, io sono fascista. Nato fascista e morirò fascista.
4: Ma in Italia questo è vietato, però.
6: A me sarà vietato i comunisti, per me non è vietato niente. Ce li vendono nei negozi ad appertutto.
4: Che cosa vendono? Dica, cosa vendono?
6: Vendono le teste del Duce, vendono, sì, i gadget, vendono i calendari, vendono tutte quelle robe lì.
4: Quindi secondo lei la legge c'è ma non viene applicata?
6: Ho il diritto di essere fascista, capisce?
4: Sì.
6: Come lei avrà il diritto di essere qualsiasi cosa,
4: sì,
6: io rispetto gli altri, lei rispetta
4: io
6: me.
4: Io sono etero.
6: Sta bene, ognuno ha i suoi problemi.
4: Piace la fica a me, così.
6: Bene, sono contento.
4: È contento, lei. Invece dei froci che cosa ne pensa?
6: Il culo che loro se lo fanno, se lo gestiscono come vogliono.
4: E i neri? I neri, cosa ne pensano i neri, delle persone di colore?
6: Le persone di colore devono venire in Italia, essere come noi, devono avere un posto di lavoro.
4: Scusi, se lo faccio notare, lei non è fascista, sì, lei è renziano.
6: No, io non so se lei mi vuole prendere per il culo, se vuole fare giornalista, mi dia un numero che la chiarichiamo.
4: Capito? Non ho capito.
6: Lei come si chiama?
4: Giuseppe Bruciani, ma non ho capito cosa ha detto.
6: Giuseppe Bruciani, lei è un comunista di merda, non è un politico.
4: Io non sono un comunista, io sono etero, a me piace la fica, a me non mi interessa.
6: No, sì, la fica ti piace, a te ti piace qualcos'altro, perché non hai mica testa a posto.
4: Quindi lei sta dicendo che tutti i froci sono comunisti?
6: No,
4: lei l'ha detto.
6: Lei
4: asserisce che siccome io sono comunista mi piace il cazzo, questo l'ha detto lei.
6: Io ho detto questo, ma
4: sì,
6: forse ha qualche cosa nella radio, no, che
4: lei ha detto, lei è un comunista di merda, secondo me
6: è una radio di merda, lei sotto la fare,
4: quindi
6: parla così,
4: è una radio di merda,
6: capito? Noi,
4: vero,
6: siamo fascisti veri, altruisti, diamo la mano alla gente, non siamo comunisti che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera.
4: Beh, adesso si calmi,
6: sono parassiti che sulle spalle di chi lavora.
4: Si calmi, che gli viene un infarto fascista adesso.
6: No, rimane con braccio alzato, gli viene a lei l'infarto, perché sento già che si caga addosso lei.
4: Ah, ecco, giusto, perché dimenticavo che, essendo comunista, oltre frocio sono anche cacasotto, giusto?
6: Sì, no, adesso lei avrebbe bisogno di un po' di olio.
4: Ah, finalmente adesso la riconosco, lei è un vero fascista.
6: Sì.
4: Arrivederci,
6: viva,
4: grazie.
6: Gianni Scarpa, un grande fascista.
4: Bene, grande Gianni Scarpa che purtroppo però ha calpestato una merda. Sentiamo Lupomane. La vicenda della spiaggia di Chioggia.
7: La spiaggia, ma perché esistono ancora i fascisti?
4: Pare di sì, pare che siano pure tanti, soprattutto.
7: E sono tutti degli stronzi, pezzi di merda, quelli che dicono che esiste ancora il fascismo.
4: Perché?
7: Ma questi qua, veramente, non lo so. Cioè, questi non bastano tutte le cose brutte che si sono sentite sul fascismo. Questi qua rompono i cazzi e cogliono ancora sulla spiaggia dei fascisti. Cioè, che poi che cosa fanno su questa spiaggia?
4: Ci sono dei simboli, fasci littori, richiami, apologie del fascismo, busti dei Mussolini, capocce del Duce.
7: Cioè, proprio le cose più brutte che possono esiste al mondo. E che cos'è, io non lo so. E dopo che si sono messo il busto, e dopo che si sono messo la fascia, cioè che cazzo devono fare questo?
4: Quindi,
7: cioè io la gente non capisco ancora perché pensa a queste cose. Io non lo capisco. è proprio gente ignorante, è gente proprio che se ne deve andare a fare in culo come tutti gli altri. Se sì. ne deve andare a fare in culo.
4: In culo. Che, a che cosa dovrebbe pensare la gente? Dica.
7: La gente dovrebbe pensare un po' alle donne, sai, la figa, quelle cose là, come si dice a Milano, la figa.
4: Sì, ma senta, quindi secondo lei il fascista non pensa alla figa?
7: Beh, secondo me il fascista ha problemi seri proprio. Cioè, veramente, quello se pensa al duce, già il fatto che tu vai a venerare un uomo, il busto di un uomo, vuol dire che ti piace il buco del culo.
4: No, adesso noi esageriamo, Lupomane, cioè c'è il culto della personalità, non è detto che uno che veneri una persona. Perché lei, scusi.
7: Certo, io ho il busto di Pamela Anderson, ho il busto di Mona Pozzi e mo mi sto facendo fare quel di Selene. Sì, che sono delle persone importantissime nella mia, diciamo, vita personale.
4: Ho capito,
7: i
4: ho capito, ma
7: hanno
4: lei,
7: lasciato un segno.
4: Lei non ha un cantante preferito?
7: Beh, senti, il cantante preferito, Mino Raetano.
4: Allora lei...
7: non mi vado a fare il busto di Mino Raetano.
4: Però lei è Ricchione. È Ricchione, allora. Le piace Mino Raetano?
7: Sono Ricchione. Ehi, fa attenzione, mo. Giuseppe, per piacere, non offendiamo. Non sono Ricchione.
4: No, se lei è Ricchione, scusi, se lei, a lei piace Mino Raetano, lei è Ricchione. Perché a uno piace il duce, è Ricchione, a lei piace Mino Raetano, è Ricchione. Eppure
7: no, no, non regge, non regge non il paragone, regge. Giuseppe, non regge per me il paragone. Non regge.
4: Quindi,
7: proprio.
4: Secondo lei, uno che venera il busto di un uomo, è...
7: Di Mussolini.
4: È Ricchione.
7: Attenzione, di Mussolini.
4: È Ricchione.
7: Ricchione è maledetto.
4: È maledetto pure. Sempre preciso, laconico. Ricordiamo brevemente lo slogan del tuo partito, Lupomane, vai.
7: Ogni giorno nel cuore,
4: tiro cazzo.
7: Ciao Giuseppe.
4: Ciao Lupomane, grazie.
7: Ciao,
4: meraviglioso,
7: ciao.
4: Stupendo.
0: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso medesimo, senza pubblicità, in diretta.
1: Lo Zoo di 105.
0: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Un nuovo test di personalità. Un nuovo scontro. Arnaldo comandato da Wender contro Arnaldo vero. Una telefonata epica che vi sconvolgerà l'esistenza. Siete pronti? Andiamo.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità.
4: Testa, test, testa.
0: Only a 105.
4: Testa, test, testa, test.
3: Il test di personalità.
5: Sì, chi è? Pronto? Scusi, non ho capito bene. Pronto? Chi è lei? Guarda che hai sbagliato numero. È impossibile, io stavo lavorando nel mio studio e mi è suonato il telefono e ho risposto: sì, ma a me non me ne frega un cazzo, ha capito? Si figuri a me quanto cazzo mi possa fregare. Chiudi questo telefono e dimenticami. Va bene, salve.
2: Questo non ci voleva. Arnaldo non doveva buttare giù. Proviamo a richiamarlo.
5: Michele!
6: Michele!
5: Ma si rende conto? Mi rendo conto che mi stai rompendo i coglioni anche oggi! Ehi! Porca la puttana! Impestata maledetta cagna assassina! Michele! Ma chi è lei? Stai parlando con Arnaldo? Ma che cazzo stai dicendo? Ehi! Sono io, Arnaldo! Brutto figlio di puttana! Michele, ho già un piede in mano, perché io ho degli amici nei vigili, nella squadra speciale, pronta ad intervenire, per venire a prenderti. Ehi! Mi basta una telefonata. Michele, guarda che io ero un istruttore di ginnastica.
7: Ma che cazzo vuoi fare?
5: Io ero alpino, ho anche sparato due volte.
7: No!
5: Quindi stai attento. Sì, ma a me non me ne frega un cazzo, ha capito? Ma si può sapere che cazzo vuoi dalla mia vita? Michele, io sto finendo di montare il gufo di legno.
7: No!
5: Sono io che sto montando un gufo di legno, porco. Michele, ho la macchina davanti al portone. Quale portone? Dimmi dove stai che ti raggiungo e chiudiamo la questione. Michele, guarda che oggi non mi sfuggi. Ti sbrandello di pugni, pezzo di stronzo.
7: Ah!
5: Ah! Lo dico io! Ah! Ah! Ma lei è pazzo! Lei è pazzo! Michele, porta un ombrello perché ti laverai con il tuo sangue!
7: No!
5: Porta un secchio perché ti sbrandellerò tutte le ossa e le darò in pasto ai maiali! Michele, guarda che io ero istruttore di ginnastica e conosco un modo per spegnerti! Michele, io ero un agente segreto negli anni 70. Ho ucciso almeno 4 persone! Cerca di capire che stai rischiando la vita. La pasta col tonno te la devi mettere nel culo. Michele, ma che cazzo stai dicendo? La pasta col tonno te la devi mettere nel culo. Michele, dimmi dove cazzo sei.
7: No!
5: Ho un binocolo da guerra, ti trovo in un secondo.
7: No!
5: Invece sì.
7: No!
5: Ora mi metto gli stivali e ti vengo a prendere.
7: Michele!
5: Ho pagato 600 euro dal carrozziere per il tuo scherzo del cazzo. Guarda che hai sbagliato numero. Pagherai tutto, vedrai.
7: No!
5: Michele, ho le scarpe che stanno tremando. Adesso vedi cosa ti combino. Porco! Porco! Ma porco! Di bastardo!
7: No!
5: Ti chiedo per favore.
7: No!
5: Chiudi il telefono e dimenticami.
7: No!
5: Ti chiedo per favore.
7: No!
5: Michele, davvero, ora basta.
7: No!
5: Porca ti voglio strangolare!
7: No!
5: Ti voglio vedere
7: no!
5: piangere tra le mie mani!
7: No!
5: Ma devi soffrire come un'anguilla!
7: No!
5: Michele, ho già un piede in macchina! La macchina te la devi mettere nel culo! Michele!
7: Brutto figlio di puttana!
5: Michele, io sto
7: Michele, non posso gridare perché mi stanno bussando nel muro i vicini!
5: Ma perché continui a chiamarmi? Do un senso alla mia vita! Ma che cazzo vuol dire? Ma sei scemo!
7: No!
5: Adesso chiudo! Perché mi hai rotto i coglioni?
7: Oh!
5: Porca Michele!

0: Lo Zoo di 105.
1: La radio che darebbe un programma anche al cane di Mazzoli, solo perché ha 16.000 follower, è pronta a stupirvi di nuovo, con altre grandi novità, nel suo chiacchieratissimo palinsesto. Mettetevi comodi e non prendete appunti, perché non c'è più nulla da imparare. Ogni mattina dalle 10 alle 12 arriva 105 Sottosopra, il nuovo modo di vedere la radio. Se fino ad oggi pensavate che avere numeri importanti potesse farvi avere premi e magari crescere o andare in TV, visto che il gruppo ne possiede a centinaia, vi sbagliavate di grosso. Perché a 105 fai carriera solo se fai cagare.
2: Salve direttore, mi hai fatto chiamare?
3: Siediti DJ Fuffa, perché ho una grande notizia per te.
2: Comunque Fuffa,
3: allora, siccome hai perso 150.000 ascoltatori luce dei miei occhi,
2: lo so, mi sono dato da fare,
3: e hai lo share più basso del professore di matematica su Rai 3 alle 3 di notte, volevo dirti, senza tema di essere smentito, che siamo proprio orgogliosi di te.
2: Grazie.
3: Ti vogliamo dare un premio e darti un programma in TV. Così mi perdi gli ascolti anche lì. Bravo, bravo.
2: Grazie, anche perché mi sono impegnato. Quando mi avete anche ridotto l'orario, sto andando veramente.
3: Ti voglio bene.
2: Grazie.
3: Fatelo dire, ti voglio bene.
4: Direttore, mi scusi. Senta, mi hanno appena girato i dati d'ascolto. Il mio programma è salito del 55% con lo share più alto della televisione generalista. C'è una roba.
2: Cazzo, mi spiace.
3: Lo so, anche a me, guarda. Infatti, ti stavo per chiamare, Marco.
4: Guarda,
3: mi dispiace dirtelo così. Volevo dirtelo via mail, come facciamo di solito con tutti i dipendenti. Invece, mi tocca dirtelo di persona. Sei licenziato.
4: Come licenziato? Ho fatto.
3: Sei licenziato.
4: Record ascolti.
3: Appunto, ti dovresti vergognare. Dai, ma ti sembra. Adesso arriva qui, si deve distinguere. Vergognati. Glielo dica anche lei, Fuffa.
2: Direttore, se non lo vuol mandare via, potrebbe venire con me a.
3: No, è cos'è, Caligiuri, dai. Vai a fanculo, dai.

0: le figate a 105 non finiscono mai. Essendo fortemente attratti da tutto quello che va di moda, specialmente se arriva dal web, noi a 105 prendiamo e sbattiamo in onda senza un minimo di progetto, senza un'idea, senza chiedere consigli a nessuno. Via, in onda e come andrà, andrà. Da questo meraviglioso presupposto nasce 105 Clubhouse, prendendo spunto da questa nuova piattaforma social in cui non ci sono foto, non ci sono video, non ci si può scrivere, ma solo parlare tra persone iscritte, abbiamo deciso di creare la trasposizione radiofonica, mettendo 15 speaker in onda nello stesso momento, che parlano contemporaneamente.
1: Ah, perché allora oggi sono stato con questo mio amico che l'altro giorno è andato in questo posto pazzesco.
2: Dove state in Emilia? È mia.
1: A me è un posto, ma guarda, ti dico una roba, la radio non piace tantissimo, perché poi comunque la
2: fine.
1: Oh, ti dico che mia madre l'altro giorno mi ha beccato qua in stanza e mi stavo facendo la sica col cazzo in mano. E si è arrabbiata non tanto per il cazzo in mano, perché avevo detto il culo, capito?
2: Non fanno coglione.
3: Scusa, ma vuoi mica parlare tu?
2: Cosa?
3: Stavi parlando tu?
2: No, non so chi stava parlando.
3: A me sembrava che stessi parlando tu. Sei sicuro che non stai parlando tu? Perché non vorrei mai venirti sopra mentre parli. Sicuro che non stavi parlando tu?
2: Ah, se vuoi
1: adesso stavi parlando tu. Guarda, ti dico che comunque l'altro giorno ho preso, se vuoi ho preso un gatto, l'ho comprato insieme a un mio amico.
3: Mi piacerebbe parlarti sopra.
1: Questa è una cosa che non ci parli mai sopra.
3: Se volete io ascolto e basta.
2: Ok, anch'io.
0: 105, la radio più ascoltata. Da chi non riesce a prendere bene, Radio Pizza e Cazzi.

0: Lo Zodi 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Me mengo Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano,
1: frazione,
4: stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
5: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender
3: che
1: è un figlio del soc,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo?
3: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo dice che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì, sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi? Cap e cap cazzi. E stiamo, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sei. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati cari amici e seguaci della soap opera radiofonica più lunga e insulsa della storia. Ormai tutto può accadere. Abbiamo inserito qualsiasi elemento o persona in questa soap opera. Cavalli piloti, alieni omosessuali, giraffe parlanti, sparatorie, guerre, distributori spaziali. Ma per Santina è tutto assolutamente normale.
0: Nella puntata precedente
2: sono le 6, andiamo?
3: A pippare!
2: Ah, allora, sono le 6, andiamo a pizzare.
3: A pippare!
2: A pizzare!
3: Pippare! Pippare come Pippo Baudo!
2: A pizzare!
3: Pippare con due P, pippare!
2: Pizzare!
3: Pippare con la P di po...
2: Pizzare!
3: Pippare, non sa dire pippare! Come fa a non sa dire pippare, signora?
2: Pillare, pittare, pigliare.
3: Eh? Ma, no, signora, no. Ma lei non sa dire una parola composta prettamente dalla stessa lettera?
2: Pittare.
4: No. Pippare, pippare.
2: Pittare.
3: No! Pippare! Sono le 6, andiamo a pippare!
2: Pillare.
3: No! Ah, no. Sì, pippare.
2: Rubare.
3: No, pillare. Non rubare, pippare.
2: Pish.
3: No, no pish, pip, pippare.
2: Pif.
3: No, pippare. Pif, che c'entra pif? Pip.
2: Pippare. Pivare.
3: No, pivare, pippare, ecco. Bastarda.
2: Einsk?
3: Che cazzo parla tedesco adesso?
1: Ed ora la seconda parte di...
2: Pronto?
4: Ricordiamo al mondo intero che se c'è una persona che la ama alla follia sono io, giusto?
2: Sì, sei tu, solo... No, Poldino, altro.
4: Ma va, quelle sono son tutte...
2: Solo io.
4: Allora, signora, sono qua pronto per ricoprirla di denaro, così lei non pensa più alle sue gambe putrefatte, ma pensa a spendere e spandere nei centri commerciali, online, sui siti di Chanel, Louis Vuitton. Io la voglio riempire di denaro, signora. Sono qui con il rappresentante di un ufficio nuovo a base terra che abbiamo istituito, l'ufficio truffe, dove il signor Truffazzi, per di più con un cognome bizzarro, insomma,
3: ed ecco signora,
4: eccolo qua, che vorrebbe ma riempirla di soldi per diventare
3: finti
4: di plastica, di gomma, per riempirla di denaro, per fare da testimonial a questa azienda che ormai lei conosce molto bene, che è la Fumagazzi Orologi, se la ricorda, no? Mi faccio una bella vuole una bella battuta, signora? Vuole una barzelletta? C'è un pomodoro che passa da sinistra a destra, poi da destra a sinistra, e lo spot è la passata di pomodoro.
3: Allora, bastarda.
4: Allora, signora.
3: Ho sentito che lei in un momentaccio, mi spiace un sacco, signora. Io comunque, se posso farla felice, sappia che avevo intenzione di fare un tour con dei miei nipoti, con il mio SUV della Bentley, per vedere il disagio umano. Quindi se lei mi farà la gentilezza di dirmi dove dimorerà, in quale campo lei tenderà la sua tenda, io verrò a trovarla volentieri lanciandole del pane secco. Le fa
4: che
3: piacere?
4: Che bello.
2: Viene pure.
3: Oh, che bello. Senti, stronza. Allora, noi a San Valentino è il 14 febbraio. La prestigiosa azienda www.fumagazzi.it.
5: Orologi Fumagazzi.
3: Allora, mi farà il scoppiettante festival dei fuochi d'artificio umani di Fumagazzi, che
4: bellissimo,
3: si terrà il 14 San Valentino.
4: Bellissimo.
3: Ci sarà questo drive-in meraviglioso di persone, di coppiette, però che non si baciano, si fanno i pompini. Quindi ci sarà lo spettacolo, infatti verrà ripetuto due volte, una volta per lui e una volta per lei, perché era chinata a succhiare il cazzo, perché sarà il pompino sincronizzato da record della storia. Sono 200 donne che succhiano i cazzi.
4: Ha presente, signora, nel Texas che ci sono quegli affari che pompano il petrolio, presente, che vanno su e giù?
3: Ecco, esatto,
4: sarà tutto sincronizzato così con queste testine di vecchi di merda che ciucciano cazzi a vecchi, esatto, con le palle molli.
3: Però la sua funzione quale sarà? Lei sarà un petardo umano.
2: No,
3: lei è in grado, per caso è allergica alla polvere da sparo?
2: Beh, no.
3: Ah, meno male. Perché dovrà ingurgitarne circa 4 kg. Dovrà proprio la polvere, dovrà mangiarla tutta, 3 kg, 4 di polvere da sparo. Poi un nostro medico chirurgo molto capace le aprirà parte della schiena, dalla quale farò fuoriuscire tutti gli elettrodi che serviranno poi al macchinista elettronico per farla irrompere nel cielo da questa fiammata che le spunterà dall'ano, che le darà questa propulsione fino all'altezza di circa.
6: Ci sono diversi colori.
3: Senti, abbiamo qua l'esperto pirotecnico, signora, glielo passo perché con lui potrà decidere la gamma cromatica nella quale si frammenterà nell'esplosione.
7: Scusate, sono quello dell'audio. Avrei bisogno della signora, se è possibile, che mi simula l'urlo mentre sta decollando verso il cielo prima di esplodere.
3: Sì.
7: E dovrebbe, signora, farmi una prova, se può gridare buon San Valentino Valentino forte.
2: Posso Valentino
8: Vuoi sapere come va a finire?
9: Vuoi sapere come va a finire?
8: Rimani nello zoo di 105.
10: This is a zoo only for you.
8: È tornato. Dopo anni e anni, il giornalista siciliano Ruoppolo è tornato.
11: Ecco la lampadina di Archimede, l'idea brillante!
8: È tornato per combattere contro l'individuo più rincoglionito di sempre. Stiamo parlando del contadino che burra le vecchie, spezza i colli ai tacchini, si lava i genitali in una bacinella e raccoglie il frumento. Lui è Ennio. Ora succederà il disastro.
11: Vergogna! Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la tredicesima. 693 euro!
12: Poi, vai! Che come? Fai, brutto porco tu?
13: 1, 2, 3.
11: Sì, capite bene. 193 euro.
12: Puttana la... Ma chi vuoi al telefono? Chi stai cercando?
11: Come ti chiami?
12: Io con la doppia.
11: Quanti anni hai?
12: Più di 60.
11: E cosa fai?
12: Lavoro nel campo, lavoro nella terra, lavoro la terra.
11: Marijuana, e allora sei nei guai.
12: Che? Non ti avete capito cosa stai dicendo.
11: Marijuana.
12: Tua sorella, forza di marijuana. Che cosa vuoi?
11: E allora sei nei guai, tanto, tanto. Tanto!
12: Puttana la mano! Ma chi sei? Chi sei? Vai,
11: poi...
12: sbaglia sul numero! Sono di Reggio Emilia! Sopra Reggio Emilia! Brucia merda!
11: Vergogna!
12: Che vai? Vai, puttana la mano!
11: Che come lui anche gli altri lavoratori dell'Enel di Ponte... Stesso vai, trattamento!
12: Puttana la... Porca tu! Hai sbagliato a telefonare! Non ti conosco! Come ti chiami?
11: Vergogna! Vergogna!
12: Ma vai a cagare! Porco tu! Ma non ti conosco! Hai scappato il telefono!
11: Ecco la lampadina di Archimede!
12: Ma vai a cagare! Puttana la...
11: Batta un colpo!
12: Puttana la...
11: Sì.
8: State tranquilli, ora richiamiamo il vecchio bifolco.
11: Ambarabacci, Cicocò, 3 civetti. uomo. Vediamo. Vediamo qui, vediamo un po' di là.
12: Che cosa vuoi chiedere? Bastardo! Hai sbagliato il numero! Hai chiamato Ennio con la doppia, non è la merda! Sto lavorando, brutto porco d'un culo!
11: E allora sei nei guai?
12: Ma perché sono nei guai? Sarai nei guai, brutto bastardo!
11: Vacca!
12: Sei merda, porco d'un culo! Sì, sono nella merda!
11: La vostra indifferenza!
12: Io!
11: E allora le donne della zona scopano!
12: Ma vai a cagare! Porca la... Vai a cagare!
11: E allora...
12: Porca
11: e allora...
12: La... Porca la...
11: Perché lo dico agli spacciatori...
12: Che porco d'un c***o hai delle dita! Che cosa porco d'un c***o hai delle dita! Fai un altro numero!
11: Perché
12: non ti conosco, porco!
11: Ambarabacci, cicocco, tre civette sul comò.
12: Vai a cagare, vai a cagare. Non so chi sei, chi sei, chi sei.
11: Perché lo dico agli spacciatori e ti fa stare di botte.
12: Puttana, puttana, puttana, puttana, puttana.
11: Panico e paura a Lampedusa. Che colpo.
6: Radio 105.

0: sono Potito, se non ti sbrighi prendiamo l'aereo, cazzo! Preso i 500 euro a testa, Ryanair!
1: Ah, ma che dici, Potito? Come si fa a perdere un aereo? È enorme, è impossibile perderlo!
0: Scendi, cazzo! Scendi, scendi, cazzo!
1: Ok, ok, ma calmati però, dammi solo 2 minuti, mi mangio un tapirulan al volo e arrivo.
0: Ma che cazzo è il tapirulan? Ah, deve essere tipo la fiesta, queste cose.
1: Sì? Chi è?
0: Cara Cinzia, te lo ripeto per l'ultima volta, devi scendere perché ho speso 5.000 euro per prenotare questa vacanza e abbiamo il volo tra 40 minuti, ci siamo capiti?
1: Sì, sono davvero desolata, Potito, ma mi è caduta la vagina nel cesso e non si accende più. Facciamo una cosa, tu vai in aeroporto, io ti raggiungo appena si asciuga, ok?
0: Ma porca puttana, cazzo! Ma che dici? Te ne rendi conto che sei squilibrata? Ma quando ci mette sta bastarda disgraziata lurida? Ah, mo la chiamo, perché ha rotto.
1: Pronto? Chi è?
0: Ma come chi è? Sono Potito, dai, ti sto chiamando al cellulare. Non ti esce il nome sullo schermo?
1: Purtroppo non ho mai imparato a leggere, i miei genitori erano contrari.
0: Ma sti gran cazzi! Stai arrivando all'aeroporto o no?
1: Certo, certo, sto camminando più veloce che posso.
0: Ma come sto camminando? Ma a piedi stai venendo? Sono 12 chilometri!
1: Eh sì, avevo voglia di sgranchirmi un po' le gambe!
0: Ma ci vogliono 2 ore a piedi! Devi fare l'autostrada!
1: Cavolo, hai ragione! Dammi solo 2 minuti, guarda! Faccio l'esame della patente, compro un'auto e arrivo!
0: Bestemmio? No! Porco...

0: This is a zoo only for you.
1: Wonderland. Wonderland. Tommaso Francesco Michele. Dopo innumerevoli prove, la voce di Marco Mazzoli non è clonabile. Ma ce ne fottiamo lo stesso perché fa ridere ugualmente. Ma la cosa più preoccupante è l'intelligenza artificiale, che solo con le voci di Mazzoli, dopo che gli si inserisce il testo, improvvisa una lingua assurda.
2: Io non dico mai pandon di abandà, ne vi piovta adesso vo.
1: Oggi Marco chiamerà le sartorie per farsi accorciare i pantaloni per le sue gambe corte. Buon ascolto.
2: Tavosi seto!
3: Pronto?
2: Buongiorno!
3: Buongiorno!
2: Sono Marco Mazzoli! Ma io dovrei accorciare dei pantaloni!
3: Sì, accorciare i pantaloni?
2: Li ho comprati qualche giorno fa, solo che io ho le gambe corte! Molto corte! Diciamo che ho le caviglie sotto le ginocchia!
3: Sì, si può accorciare i pantaloni!
2: Le volevo chiedere quanto mi costerebbe accorciare 40 pantaloni!
3: Sì, quello classico 7 euro, la jeans 5 euro, uno.
2: Pensi che hanno fatto anche la canzone sulle mie gambe corte? Delle sue gambe. Stavolta si sento!
3: Sì, sì, si sento. La jeans accorciare ognuno 5 euro. Classico
2: Dino...
3: è 7 euro.
2: Dino dico mai pandon di abandà, ne vi piovta adesso vo. Lo sapeva che è quasi mezzogiorno?
3: Quale mezzogiorno?
2: Io devo dire sempre l'ora e le temperature. Per esempio, in questo momento a Vercelli ci sono 23 gradi. Mi piace tantissimo mettermi un pugno nel culo mentre parlo e poi annusarlo. Come mi piace.

0: Buongiorno.
1: Ciao.
0: Sono Marco Mazzoli. Ma io dovrei accorciare dei pantaloni.
1: Sì.
0: Li ho comprati qualche giorno fa. Solo che io ho le gambe corte.
1: Sì, va bene.
0: Molto corte. Diciamo che ho le caviglie sotto le ginocchia.
1: Ok, va bene.
0: Pensi che hanno fatto anche la canzone sulle mie gambe corte?
1: Eh?
0: Sembro Gigi La Trottola.

0: Le volevo chiedere quanto mi costerebbe accorciare 40 pantaloni.
1: 40 per te?
0: Non lo sa-
1: faccio vedere.
0: Ma io dovrei accorciare dei pantaloni.
1: Ah?
0: Li ho comprati qualche giorno fa.
1: Sì, va bene, vengo, faccio vedere.
0: Lo sapeva che è quasi mezzogiorno?
1: Sì, c'è la mezzogiorno.
0: Io devo dire sempre l'ora e le temperature. Per esempio, in questo momento a Vercelli ci sono 23 gradi.
1: Sì, va bene, va bene.
0: Mi piace tantissimo mettermi un pugno nel culo mentre parlo e poi annusarlo.
1: Sì, va bene, vieni qua, vieni, vieni, vieni.
0: Come mi piace. Ti non dico mai pandon di abanda, ne vi piovta adesso vo.
1: Vieni, vieni qua.
0: Ascolti il programma alla radio?
1: Eh?
0: Ascolti il programma alla radio?
1: Io non l'ho capito, cosa?
0: Ora capisco perché accorci i pantaloni, perché sei un coglionazzo che non capisce niente. Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
1: Bene, bene.
2: Tanto farfuria.
0: Uè, maialona, come va?
2: Pronto?
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Sono Marco Mazzoli. Ma io dovrei accorciare dei pantaloni. Li ho comprati qualche giorno fa. Solo che io ho le gambe corte.
2: Allora?
0: Molto corte. Diciamo che ho le caviglie sotto le ginocchia.
2: Sì. Cosa devi fare?
0: Le volevo chiedere quanto mi costerebbe accorciare 40 pantaloni.
2: Oh, mamma mia. Venga qua che vediamo che orlo deve fare e le dico quanto le costano.
0: Pensi che hanno fatto anche la canzone sulle mie gambe corte.
2: Ah.
0: Sembro Gigi la Trottola.
2: Mm.
0: Lo sapeva che è quasi mezzogiorno?
2: No.
0: Io devo dire sempre l'ora e le temperature.
2: Ma cosa vuole sapere, scusi?
0: Le volevo chiedere quanto mi costerebbe accorciare 40 pantaloni.
2: Le sto dicendo, viene in negozio, mi fa vedere che pantaloni sono, che orlo deve fare, le dico quanto le costano. Ha capito?
0: Le faccio sentire come scorreggio, stia attenta.
2: Pronto?
0: Aspetti, aspetti, ho un'altra bomba dal culo. Ah! Ma perché la gente non apprezza mai il mio sfinterismo?
2: Pronto?
0: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
2: Quello culo?
0: Buongiorno, sono Marco Mazzoli. Ma io dovrei accorciare dei pantaloni.
2: Sì?
0: Li ho comprati qualche giorno fa.
2: Faccio tutti e dalla quadragione.
0: Solo che io ho le gambe corte. Molto corte. Diciamo che ho le caviglie sotto le ginocchia.
2: Sì, tu questo che hai fatto misura, l'onchetto fatto.
0: Le volevo chiedere quanto... Le volevo chiedere quanto mi costerebbe accorciare 40 pantaloni.
2: Quanto? L'attimo mio, dico mio maletto.
0: 40 pantaloni.
2: L'attimo, l'attimo.
3: Pronto?
0: Uè, ricchionazzo, come va?
3: Sì, che cosa?
0: Sono Marco Mazzoli, ma io dovrei accorciare dei pantaloni.
3: Sì.
0: Li ho comprati qualche giorno fa, solo che io ho le gambe corte. Sembro Gigi la Trottola.
3: Un giorno, due giorni.
0: Tavosci seto! Le volevo chiedere quanto mi costerebbe accorciare 40 pantaloni.
3: 40 pantaloni tagliare sotto?
0: Diciamo che ho le caviglie sotto le ginocchia.
3: Sì, tagliare misura,
0: Pensi che quando scorreggio mi puzzano i piedi? Lo sapeva che è quasi mezzogiorno? Io devo dire sempre l'ora e le temperature.
3: Sì.
0: Allora ci ascolti tutti i giorni dalle 14 alle 16, va bene?
3: Sì, sì.
0: Aspetti, aspetti, ho un'altra bomba dal culo. Senta. Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
3: Sì, lo so. Tu venire qui. Tu sei un affetto.
0: Hua, hua. Oh, atarada. Brutto maleducato, non si butta giù il telefono.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, l'anno la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla.
0: Però
2: This is the Zoo Radio 105.

0: buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Giuseppe Campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù.
2: Il cognome fa Cutù, così.
0: No, lei si chiama Di Lerda.
2: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: Ah, lei c'ha anche un terzo nome.
2: Il terzo nome,
0: cazzo, è un principe lei?
2: Mio padre Narduzzi.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
2: Vedi qua?
0: Sì.
2: Biberò?
0: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
2: Certo.
3: Verrazza è mai da una borraccia.
2: La borraccia non è.
3: Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo in
2: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no.
2: Ce l'hai alle scarpe, gli
0: quelli
2: anfibi.
0: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
2: B! Bibite!
0: Le bibite!
2: B! Banane!
0: Le banane!
2: B! B! B! Lascia tua sorella fare B! Le B!
0: Bravo! Oh, infatti, si
2: io
0: sa che esistono.
2: Non posso respirare con le bocche!
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
2: Voglio!
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella!
2: Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo!
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
4: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
2: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
2: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: Sì!
2: Ci te murci, te stramurci, è tutta la famiglia tua!
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è portafortuna!
0: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
2: È una vergogna!
5: Basta, si
0: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
2: Ma
0: quale cardamomo?
2: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
2: Zoccola.
0: Sì, giusto.
2: Zoccolona.
0: Giusto, eh.
2: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec stu cazzo?
0: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
2: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
2: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
2: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca? Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: La strabiliante favola del cavaliere con mezza cipolla nel culo.
1: Gli audiolibri.
4: C'era una volta, tanto tempo fa, un cavaliere con mezza cipolla nel culo. Il cavaliere con mezza cipolla nel culo era famoso in tutto il regno per la sua forza, ma soprattutto perché aveva mezza cipolla nel culo. Il fatto di avere mezza cipolla nel culo spaventava molto le fanciulle del regno, che lo evitavano a morte, manco avesse mezza cipolla nel culo. E così, il povero cavaliere con mezza cipolla nel culo era giunto alla tenera età di 78 anni, 78 mesi, 78 giorni, 78 primi e 78 secondi, senza mai aver assaporato la dolce sensazione della calda saliva di fanciulla sulla capocchia. Un giorno che aveva i coglioni particolarmente gonfi, il cavaliere con mezza cipolla nel culo prese il coraggio a due nani e, grazie al coraggio preso ai due nani, trovò la forza di provarci con la fanciulla più vacca del regno. Rispose ridendo la fanciulla vacca. Sarò anche vacca, ma non mi faccio certo scopare da uno che ha mezza cipolla nel culo. Umiliato e offeso, il cavaliere se ne stava tornando a casa mesto mesto, quando gli apparve una magica fatitititititina. Perché piangi, cavaliere con mezza cipolla nel culo? Domandò la magica fatitititititititina. Piango perché le fanciulle non vogliono sgranocchiarmi la salsiccia perché ho mezza cipolla nel culo. Commossa dalla storia del cavaliere, la magica fatitititititititina decise di aiutarlo. Ora risolverò il tuo problema, disse la fafatitititititititititina. E dopodiché pronunciò un incantesimo magico, che risolse per sempre tutti i problemi del cavaliere con mezza cipolla nel culo. Da quel giorno in poi, infatti, tutte le fanciulle del regno si scoparono più che volentieri il prode cavaliere, visto che ora, dopo tanti anni, aveva finalmente un'intera cipolla nel culo. Fine.
3: La morale di questa favola è: con mezza cipolla nel culo nessuno ti vorrà scopare, ma con una cipolla intera sarai desiderato da tutte. Prova adesso.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Wonderland. Wonderland. Wender ha riutilizzato nuovamente le voci orribili di Marco Mazzoli.
2: Uè, figa!
1: A questo giro con le risate nuove. Chiamerà la gente a casa facendo lo speaker radiofonico simpatico. Ascoltiamo.
3: Pronto?
2: Uè, maialona, come va? Ciao, come stai?
3: Pronto?
2: Ciao, come stai? Sono Marco Mazzoli, quello della radio.
3: E tieniti l'armadio per cavoli tuoi.
2: Lo sapeva che sono quasi le 4 del pomeriggio?
3: E invece qui, lo sa che ore sono? Le 3 del pomeriggio.
2: Sono quello che dice parolacce e fa le scenette che fanno ridere.
3: Ah, non mi interessa niente, non lo so chi sei, io so chi sono io.
2: Ti ho chiamato per farti compagnia e farti ascoltare il nuovo disco dei Tamarri.
3: E tu sei uno di quelli.
2: Se vuoi ti posso dare le ultime news che vagano sul web.
3: Non mi interessano.
2: Parlo tutto impostato perché sono uno speaker.
3: Fai quello che sei, guarda, fai il speaker, cavoli che sei.
2: Io,
3: guarda,
2: devo dire
3: io
2: sempre...
3: non sono adatto a te.
2: Io devo dire sempre l'ora e le temperature. Per esempio, in questo momento a Torino ci sono 29 gradi e stasera forse piove.
3: E invece qui ci sono 15 gradi.
2: Lo sapeva che io riesco a scorreggiare dal culo a richiesta?
3: Insomma, la cosa che dico, vai a quel paese che è meglio.
2: Uè, figa!
3: Che sei?
2: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
3: Bravo, bravo. Fatemi te ne uscire un'altra.
2: Lì è piaciuta?
3: Pronto?
2: Dai, su, facciamo un gioco, dai, dai, dai, dai. Sono simpatico, vero?
3: Ma i giochi falli con quelli uguali a te, non con me.
2: Ascolti il programma alla radio?
3: Me li fanno ascoltare il programma alla radio.
2: E allora ti auguro di sprofondare nella tua merda. Ciao!
3: È la stessa cosa che le auguro a te. Hai fatto una bella risata.
2: Uè, figa!
3: Ma senti, tu somigli a Papi, sai?
2: Sono Marco Mazzoli, quello della radio.
3: Ah, sei Marco Mazzoli? Vedi che stanno ridendo, che sono con me in compagnia, sono in compagnia e stanno ridendo perché ti conoscono bene.
2: Parlo tutto impostato perché sono uno speaker.
3: È certo quello che sei, ma io adesso mi fanno ridere, guarda.
2: Pazzesco, vero? Lo sapeva che io riesco a scorreggiare dal culo a richiesta? Lo sapeva che io riesco a scorreggiare dal culo a richiesta?
3: Vabbè, questo qui è un segreto tuo, io non lo posso sapere.
2: Uè, figa! Ha sentito che bomba, ecco, che mi è uscita dal culo?
3: Hai messo qualche palloncino, ti sei seduto sulla sedia.
2: Lo sapeva che è quasi mezzogiorno?
3: No, guarda, da dire la verità sono le 3:10, le 15:10.
2: Per esempio, in questo momento a Torino ci sono 29 gradi e stasera forse piove.
3: Lascia che piove, piove anche qui a Milano.
2: Mi piace tantissimo mettermi un pugno nel culo mentre parlo e poi annusarlo.
3: Vabbè, va, ti saluto. Buona scorreggiata, guarda.
2: Le faccio sentire come scorreggio, stia attenta.
3: Vabbè.
2: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
3: Sì, ho sentito tutto.
2: Senta.
3: Vedi, questa qui l'hai fatta con la bocca.
2: Pazzesco, vero?
4: Pronto?
2: Uè, Ricchionazzo, come va?
4: Ma chi è?
2: Sono Marco Mazzoli, quello della radio.
4: Sei il pezzo di merda!
2: Lo sapeva che sono quasi le 4 del pomeriggio?
4: Sei quel grandissimo figlio di troia! Hai le ore contate, ragazzo mio, hai le ore contate!
2: Sono quello che dice parolacce e fa le scenette che fanno ridere.
4: Tu sei solamente un grandissimo figlio di puttana che per mesi mi ha rotto il cazzo chiamandomi a casa! Michele! Sono andato al negozio di telefonia per cambiare numero di telefono e sapevano già che venivo chiamato da un certo Michele e questa cosa mi sta facendo incazzare perché non capisco come mai sia possibile.
2: Come mi piace.
4: E mi hanno detto che per cambiare numero di telefono devo attendere almeno 6 mesi. Porca...
2: Lo sapeva che sono le 3 del pomeriggio?
4: Michele!
2: Dai, su, facciamo un gioco, dai,
4: è
2: dai,
4: finita,
2: dai,
4: Michele,
2: dai!
4: È finita! Poi quando avrò tempo andrò a denunciarti.
2: Sono
4: passerai l'estate in carcere.
2: Sono simpatico, vero?
4: No!
2: E allora ti auguro di sprofondare
4: nella... Mi stai sul cazzo, Michele!
2: E allora...
4: Porca...
2: Ti auguro di sprofondare nella tua merda.
4: Tu devi sprofondare nella tua di merda.
2: Ciao!
4: Hai capito?
2: Ciao!
4: Figlio di puttana! Stasera parlerò con il mio amico Minuccio della Forestale. E vedrai... Michele, sto mettendo giù.
2: Ascolti il programma alla radio?
4: Vaffanculo te la radio. Stronzo!
2: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo? Uè, figa!
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta Le Cazzoni del Cuore. Le Cazzoni del Cuore. Capolavori senza tempo, sciancati e deturpati da un piccolo errore di trascrizione. Le Cazzoni del Cuore. Solo nello Zio di 105.
7: Enrique Iglesias. Su came la fava.

0: me la fava.
1: Le canzoni del cuore su nello zio di 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: In questa puntata del Wonderland verranno utilizzate le voci di Verdone per massacrare un po' di umanoidi pensionati. Andiamo.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
3: E allora?
4: Io sono un amico di tuo fratello.
3: Senti, mio fratello che non ho.
4: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina, cioè io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
3: Sì, ma come no? Il mio fratello che non ho, senti, piantala.
4: Senti, oh, senti, ma tu pensi che una cosa del
3: senti,
4: genere ti può interessare?
3: Guarda che questo telefono è sotto controllo. Oh. Ho già fatto la denuncia alla polizia, arrangiati.
4: Senti.
5: Sì, pronto.
4: Pronto?
5: Sì.
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
5: Dimmi.
4: Io sono un amico da tuo fratello.
5: Chi sei, scusa?
4: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
5: Ma che cazzo c'è dentro, manco chi sei?
4: Ma eri reperibile da qualche parte?
5: Come?
4: Eri intracciabile?
5: Senti, per cortesia, ciao.
4: Certo, d'accordo.
6: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Ma cosa vuole?
4: Oh,
5: innanzitutto ci presenti, chi è lei?
4: Ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
5: Ma che cazzo vuoi? Ma non rompere i coglioni!
4: No, ma perché se io lo so...
2: Non si può buttare giù il telefono ad un professionista come Wender, che dedica la sua vita a torturare vecchi tutto il giorno al telefono. Questa cosa non va bene. Ammazzalo.
4: Senti.
5: Perché mo mi sono rotto i coglioni, va bene?
4: Ma senti, no, per curiosità.
5: Non voglio essere disturbato, va bene?
2: Allora questo pensionato è uno stronzo.
5: Senta, mi perdoni, io sto lavorando. Adesso chiamo veramente la polizia postale o succede un casino.
4: Ah.
5: Ha capito?
4: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
5: Non so cazzi tuoi quanti anni c'ho io.
4: Vabbè.
2: Ora Wender utilizzerà la potenza massima per incenerirlo.
5: Ma insomma,
4: pronto?
5: Ma che cazzo vuole? Ma si può sapere che vuole?
4: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
5: No. Ok.
4: Va senti, bene. Ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessarci, cioè nel senso che gli vanno bene?
5: No.
4: Oh.
5: Ho detto no.
4: Senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
5: No.
4: Vabbè, ci sentiamo allora.
8: Pronto?
4: Pronto?
8: Sì.
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
8: Mi dica.
4: Io sono un amico da tuo fratello.
8: Non ne ho io di fratelli.
4: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
8: Non ne ho fratelli.
4: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessarci, cioè nel senso che gli vanno bene?
8: Ma senti, ma lei con chi sta parlando?
4: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo.
8: Allora. Certo. Mi dica nome e cognome.
4: Una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
8: Ma mi dica nome e cognome, chi è lei?
4: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
5: Ah.
8: Pronto?
4: Senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
8: Vuoi che ti chiamo mio fratello che è un maresciallo?
4: Senti.
8: Ah, senti, un bello di... Senti, non me lo dici.
4: Ci sentiamo allora.
9: Pronto?
4: Pronto?
9: Chi sei?
4: Ciao, sono Enzo.
9: Enzo il parrucchiere?
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente,
9: ma io ho sei fratelli.
4: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa.
9: Ti ho detto che io ho sei fratelli. E poi io non ti conosco.
4: Senti, ma tu pensi che...
9: Mi può dire come si chiama?
4: Ciao, sono Enzo.
9: Guardi, io conosco solamente il parrucchiere che si chiama Enzo.
4: No, Renzo, Enzo.
9: Senta, adesso io devo chiudere perché sto finendo un lavoro.
4: Oh. Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
9: Ma che cazzo sta dicendo che io ho fatto il militare alla fine degli anni 70?
4: Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta di spugna,
9: ma
4: giro
9: si sta
4: collo,
9: sbagliando.
4: Tipo mare.
9: Ha sbagliato persona.
4: Che... No, l'hai detto, l'hai detto.
9: Ma
4: l'hai
9: io
4: detto.
9: Non ho detto un cazzo, porca...
4: No, l'hai detto, l'hai detto, l'hai detto.
9: Ecco, lo sapevo. Mi si sono scollate le ali del gufo.
4: Oh. No, l'hai detto, l'hai detto, l'hai detto.
9: Ma sei veramente Enzo?
4: No, l'hai detto, l'hai detto, l'hai detto.
9: Io non ho detto un po' di niente.
4: Ti ricordi
9: basta.
4: Che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'avevi un zio maresciallo, no?
9: Mio
4: che
9: zio è morto 15 anni fa. È scivolato dal balcone.
4: Senti.
9: Mentre puliva le gabbie degli uccellini.
4: Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina.
9: Non mi interessa.
4: Per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia.
9: Basta.
4: Una cosa favolosa, guarda.
9: Provi a verificare bene
4: il
9: numero.
4: Io non sapete, tuo fratello, se una cosa del genere gli interessava.
9: Ma porca di quella m***a. Le ho detto che io ho 6 fratelli.
4: Ma è reperibile da qualche parte?
9: Come cazzo faccio a sapere di chi
4: ma
9: sta parlando?
4: Ma è reperibile da qualche
9: se
4: parte?
9: Se non mi dà nemmeno un nome.
4: È rintracciabile?
9: Michele! Michele, lo so che sei tu.
4: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo
9: il
4: meglio con un altro che già mi ha dato una
9: venire.
4: Mezza risposta, capito?
9: Mi scoppiano le vene del collo. Porca m***a.
4: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare?
9: Michele, cioè, ascoltami bene. Ora esco e vado da pesca e caccia e mi vado a comprare un fucile e vengo a farti saltare la testa. La voglio vedere che rotola
4: senti.
9: Per terra.
4: Oh,
9: bastardo.
4: Senti. Ma a te, per esempio, una cosa del genere cioè,
9: adesso basta, scendo. Ho già la macchina con la porta aperta.
4: No, io devo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
9: A Ferragosto ti griglio.
4: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo. Certo, certo. No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
9: Ho 69 anni!
4: Ah.
9: Ma dove cazzo mi parcheggia la macchina ogni volta?
4: Vabbè.
9: Se l'ha messa vicino
4: vabbè.
9: Al giardino la strangolo.
4: Vabbè,
9: vabbè. Vabbè, un paio di coglioni. Lì ci sono i drogati.
4: Perché c'è un progetto abbastanza...
9: No! Ho la macchina sui mattoni!
4: Ci sentiamo allora.
9: Ma porca m***a!
4: Va bene.

0: Lo Zoo di 105.
1: Benissimo, il caso di oggi ci regala ancora una volta l'imperdibile opportunità di annusare in tutta la sua umidissima scellarità l'uomo che non deve rispondere mai, il Bud Spencer magro, il Terence Hill grasso, il Bruce Lee qui, là, su, giù, qui, qua, qua.
2: Quanto sono simpatico,
3: questa è l'erba che le ho dato, che è buona,
1: L'Enrico Beruschi là, il Rocco Siffredi qua, il Carlo Conti bianco, l'unico inimitabile signor Infausto. Vieni qua da papà.
3: Scusate per il laccio emostatico, ma ho fatto il nodo troppo forte e non riesco a toglierlo.
1: Che voce soave, che dizione perfetta, che sguardo sfondante, che voglia di sbocciare. Purtroppo, buate già adesso, dai, tutti insieme. Dall'altra parte, incatenato a una sedia elettrica ad altissimo voltaggio, c'è il querelante, un uomo che definire uomo è un insulto alla lettera U. Ha capito la battuta come i gorilla, perché una scimmia non è un uomo, è una merda. Sto ovviamente parlando di quell'informe ammasso di scorregge di Tafano, conosciuto con il nome di signor Ercoglionazzo. Ci dica, confettura di tristezza e di sogni infranti, qual è la causa che perderà malamente anche oggi,
4: Vostro onore, sono stato vittima di una grandissima violenza.
1: Ma cosa ha fatto? Un pompino, un bradipo, una lumaca? Parli più velocemente, brutto facocero di carta merda, per favore, su.
3: Ma veramente non può, vostro onore, questo è il massimo della velocità di cui è capace.
4: È stato l'imputato.
1: Tascia, rallentato che non è altro. Non vede che sto conversando col signor Infausto? Mi spieghi meglio, creatura. Cosa ha provocato questa deficienza nel deficiente, ecco?
3: Allora, potrebbe essere stata a causa di un coppino che gli ho tirato a tradimento da dietro con la mano metallica.
1: Ma davvero? E un semplice coppino può provocare un così grave danno nelle creature monocellulari come il signor Erculone, mi scusi?
3: Sì, vostro onore, ma solo se glielo tiri con un macete, come ho fatto io. Me l'ha regalato un mio parente nigeriano e allora io
4: confessato, lo arresti.
1: Le avevo detto di tacere, rallentato di merda.
3: No, vostro onore, si dice diversamente veloce, sennò le associazioni ci rompono le palle.
1: Giusto. Bravissimo signor Infausto, lei pensa sempre a tutto. Bene, direi che la situazione è chiara, la corte può finalmente
3: Che palle però, mamma
1: Stavo
3: mia.
1: Dicendo la roba più importante, che andiamo a pippare un po' di cocaina pura colombiana.
4: La guancia.
3: Se ne prenda un po' pure lei, almeno si velocizza un po'.
5: Iscriviti oggi a Cristagram, l'unico social dedicato al mondo clericale. Ricorda, anche Gesù è partito con 12 follower. Un milione di utenti in tutta Italia.

0: Il grandissimo evento, dalla durata di 3 giorni, prenderà piede a Sesto San Giovanni Rotondo di Carlasco, con la conduzione da Don Gigi D'Agostino e ospite d'onore Sua Santità.
1: Sua Santità.
0: Segui la diretta in rispettoso silenzio su Cristagram.
2: Bene, bene, eccoci ritrovati. Ancora rallentato. Eccoci ritrovati. Il caso di oggi vedeva quel figlio di una tempesta anale, del signor Erculone, accusare ingiustamente il signor Infausto di avergli provocato un rallentamento della parola mediante un innocente colpo di macete sul coppino. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il signor Infausto con un risarcimento di 113 milioni di euro.
3: Vai. Si può fare 115, giudice, visto che c'è Natale, faccio i regali.
2: Aggiudicato, 115 milioni per il signor Infausto. E contestualmente la corte, silenzio, condanna il signor Ercolica scrotale alle seguenti pene.
4: Non ti do un cazzo.
3: Scusi, però, signor giudice, qui ci sono anche i bambini. Non mandatelo via questa persona.
2: Vergogna. Un anno di reclusione dentro un preservativo usato da Lukaku. Poi, obbligo per i prossimi 3 anni di bere cocktail preparati esclusivamente da Bill Cosby. E infine lo condanna. Pardon? A indossare per sempre un paio di baffi finti fatti di merda di Toto Cotugno. Così è deciso. L'udienza è tolta.
4: Finitemi.
3: Ma scusi, lo scossi, signor giudice, a questo punto la finiamo.
2: Ottima idea. Scossa!
4: Male.
3: La bava verde come Slimer.
4: Ti ammazzo.
2: Vuole aggiungere qualcosa, signor Erculone?
4: Porco.
3: Che animale.
2: Che vergogna. A Natale. Ma lei proprio non ha un briciolo di buon senso proprio.
4: Ti ammazzo la famiglia.
2: Fa anche le minaccine. Le dia un altro colpo di macete, però davanti, ecco. Stavolta. Vediamo se funziona.
3: Glielo faccio dare a mio padre, il nano. Papà, dagli un po'.
4: No.
3: Papà, ma è esagerato però. Piano io dovevi dare.
5: Ma lo sai che non c'ho le mezze misure. Ho fatto la battuta.
3: Buona questa. Buona, papà, buona.
6: Radio 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che i coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi tamo morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Sì, tuo figlio. Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Nikos, e Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad Avedè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avedè sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io con i friputai! Testi cagli uai di me i friputai!
10: Calmati che
11: ti...
10: Che ti metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì!
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
11: Beh!
12: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
11: No, no!
12: Vieni qua!
11: Tu all'italiano non
12: vieni
11: puoi fare!
12: Vieni qua,
11: Leon-san! Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, è più puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
14: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
15: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop ghiaccio.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
16: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
14: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
17: Zio Gadget, è una tragedia.
14: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
17: Ma che fai, zio? Disegni?
14: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
17: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
14: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: In sul calar del 2020, un vento di speranza abbraccia l'umanità che si prospetta all'anno venturo. Il coronavirus, tuttavia, è ancora in circolazione e miete vittime al suo passaggio. Ma insieme al tramonto del secondo decennio, un grande mistero si mostra inesorabile. Nel mondo cominciano a comparire bizzarri monoliti d'acciaio. Utah, Romania, Alto Adige, Isola di Wight, California, Singapore. In questi e molti altri luoghi appaiono dal nulla, portandosi dietro domande irrisolte. Ma la CIA si mette all'opera.
3: Signore, ne è comparso un altro.
2: Forse ora possiamo decifrare l'enigma. Prova ancora. L'ultima volta, calcolando i logaritmi della geolocalizzazione applicati alla teoria quantistica delle stringhe, era uscita la scritta "scemo chi legge".
3: Stiamo calcolando, signore. È uscito "tua madre è Troia".
2: Provate ancora. Nel frattempo, dall'altra parte del mondo, un cantante iraniano di nome Shahram Shabbareh guarda l'orologio impaziente del grande momento. Shahram Shabbareh è noto per aver creato l'importante canzone del 1986, "Pariglia". Ma cosa c'entra con i monoliti? Tutto questo immenso puzzle può essere risolto attraverso i primi versi della canzone ormai conosciuta da tutti. E i versi sono...

0: Avete capito bene. E lascia entrare Ascanio all'8 di gennaio. Ma andiamo per gradi. Chi è Ascanio? E perché ha una canzone dedicata a lui? E dov'è che va lasciato entrare? Ascanio è un normalissimo uomo di mezza età veneto che lavora in banca.
1: Salve, avrei bisogno di aprire un mutuo.
2: E vai in monasi o canchi, devo prima bere lo spriscio?
0: Va d'accordo con i vicini.
2: Guarda, bosegato, va che non sei mia possibile che il tuo cane merda sei nel mio giardino.
3: Signor Ascanio, il giardino è condominiale.
2: Guarda che mi tocca ammazzare, porseo.
0: Ed il momento più alto della sua giornata è mettersi sulla sua poltrona a guardare Netflix mangiando dei cornflakes del discount.
2: Ah, guarda che sboro che sei Netflix. C'è che guardiamo una nuova puntata della Casa di Carta per vedere se che sei un personaggio e che se c'ha mappato.
0: Ma non appena accende la televisione, ecco piovere l'ultimo monolito direttamente in casa sua. In quella frazione di secondo, nella base della CIA, il calcolatore esplode.
4: Signore, è apparso l'ultimo. Ora il messaggio è chiaro. E lascia entrare Ascanio all'8 di gennaio. Ma che diavolo significa?
0: Nello stesso momento, il cantante iraniano Shahram Shabbareh guarda il calendario e sorride. Oggi è proprio l'8 di gennaio. E davanti agli occhi ingenui di Ascanio si apre un immenso portale cosmico.
5: Che sboro!
6: Apri gli occhi, Ascanio.
2: Cosa sei sta roba? Ma chi sei tu?
6: Mi hanno chiamato in molti modi nel corso del tempo. Qui siamo dove tutto ha inizio e tutto finisce. L'alba è il tramonto dell'infinito. Tu puoi chiamarmi Dio.
2: Dio? Non avevo mica capito che te eri Dio. Eppure te goccia diverse volte. Voto vende carte.
6: No, Ascanio. Sono qui perché tu sei il prescelto. Il prescelto che prenderà il mio posto, da qui fino all'eternità.
2: Che sboro! Ma amico, già un posto fisso in banca Rovigo c'ho!
6: Non hai scelta, Ascanio. Ti hanno lasciato entrare, Ascanio. All'8 di gennaio. La profezia si è avverata. Ed ora sei pronto.
2: Guarda che mio, somia niente di questo, c'ho!
0: Un bagliore di luce immensa investe Ascanio. In quel momento trascende. Non è più una persona tangibile, è un'idea, un concetto. È pura energia. Comincia a sentire le voci, i pensieri e le preghiere provenienti da ogni angolo dell'universo. Ma non si scorda delle sue origini. E con la sua onnipotenza tramuta ogni galassia in un agglomerato di province venete. La Via Lattea diventa Verona. Alfa Centauri diventa Vicenza e così via. Nello stesso momento, nel suo pianeta natale, la Terra, ora rinominata Belluno, tutti cominciano a parlare in dialetto stretto e a bestemmiare.
7: Ecco la pizza qua! Che bella New York,
0: Ma il nuovo e potente Ascanio non solo ha venetificato il mondo, lo ha anche salvato dal coronavirus, sua piaga mortale. Una nuova alba si infiamma davanti all'umanità che guarda il sole finalmente senza l'uso di una mascherina. Tutti festeggiano bevendo spritz e mangiando gatti. Ascanio ha salvato il mondo, perciò mi raccomando, a te, a voi, a chiunque sia in ascolto, e lascia entrare Ascanio all'8 di gennaio.
8: Aspetta, fra. Ma non è che stiamo dando un messaggio sbagliato dicendo che il virus non esiste più? E sta storia di Ascanio, quanti è che la conoscono? Poi oggi non è neanche l'8 gennaio.
0: Ma va, non preoccuparti, guarda che l'ascoltatore medio dello Zoo di 105 è un individuo molto intelligente.
2: Ah, che sboro!
9: Il perineo della realtà.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Wonderland. Wonderland. In questa nuova puntata del Wonderland verranno riutilizzate le voci artificiali venute malissimo di Marco Mazzoli.
2: Le dico come sono fatto? Allora ho le gambe cortissime e le braccia lunghissime. Sembro un gorilla con i capelli anni 90. Ho un viso molto bello e mio padre ogni volta che lo chiamo mi dà del mongo.
1: Oggi farà lo speaker radiofonico, dando temperature, orari, notizie e tanto altro. Andiamo.
3: Pronto?
2: Uè! Sono Marco Mazzoli, quello della radio.
3: Ancora? Ma come ci rompi tutti i giorni,
2: Lo sapeva che sono quasi le 4 del pomeriggio?
3: Se lo sapevi, sono le 3, le 15 e 16 minuti, guarda.
2: L'ho chiamata perché io tengo compagnia ai miei ascoltatori.
3: Ma che compagnia, le persone hanno da fare.
2: Vuole...
3: Io non sono qui a star seduta,
2: Vuole che faccia il suono del pagliaccio?
3: Fa il pagliaccio, fa quel che cavolo vuoi, guarda, mi sta rompendo tutti i giorni.
2: Per esempio, in questo momento a Bergamo piove e c'è molto vento.
3: Invece qui a Milano c'è il sole, guarda.
2: Lei di dov'è?
3: Te cosa te ne frega di dove sono io?
2: Allora, dove abita lei c'è un sole che spacca le pietre. Ma forse stasera ci saranno delle precipitazioni. Ci sono 32 gradi in questo momento.

0: pomeriggio?
1: Se lo sapevi, sono le 15 e 16 minuti, guarda.
0: L'ho chiamata perché io tengo compagnia ai miei ascoltatori.
1: Ma che compagnia, le persone hanno da fare. Io non sono qui a star seduta,
0: Vuole che faccia il suono del pagliaccio?
1: Fa il pagliaccio, fa quel che cavolo vuoi, guarda, mi sta rompendo tutti i giorni.
0: Per esempio, in questo momento a Bergamo piove e c'è molto vento.
1: Invece qui a Milano c'è il sole, guarda.
0: Lei di dov'è?
1: Te cosa te ne frega di dove sono io?
0: Allora, dove abita lei c'è un sole che spacca le pietre. Ma forse stasera ci saranno delle precipitazioni. Ci sono 32 gradi in questo momento. Fa molto caldo.
1: Guarda, ti è sudato il cielo della bocca.
0: Sono anche l'unico speaker italiano che scorreggia dal culo durante la diretta.
1: Vaffanculo. Così lo fai di più.
0: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
1: Tu hai sentito quello che ti ho detto dalla mia bocca? Ti diverti.
0: Uè, figa! Ma se mi mette...
1: Va a quel paese, non farmi dire dove ti mando, guarda.
0: Le dico come sono fatto, va su mai, sai... Allora ho le gambe cortissime e le braccia lunghissime. Sembro un gorilla con i capelli anni 90. Ho un viso molto bello. E mio padre ogni volta che lo chiamo mi dà del m***o.
1: Bravo, si vede che tuo papà è una persona intelligente.
0: Io devo dire sempre l'ora e le temperature.
1: Dici l'ora e le temperature. Che cavoli me ne frega a me.
0: Per esempio in questo momento a Bergamo piove e c'è molto vento.
1: Lascia che piove. Quando piove sì che niente, si dice.
0: Se esce si porti l'ombrello.
1: Bravo, vedi che quando vuoi ragioni.
0: Aspetti un secondo.
1: Ma vaffanculo, guarda.
0: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
1: Sì, ho sentito, guarda.
0: Pensi che quando...
1: dalla bocca.
0: Per esempio in questo momento a Vercelli ci sono 23 gradi.
1: Ecco, bravo, anche qui a Milano. Vedi tu.
0: Io non dico mai quando un dia banda, neve piovetta, adesso vo.
1: Senti, guarda che io sto lavorando.
0: Uè!
1: E non posso stare al telefono, perciò smettila di rompermi le scatole. Perché veramente mi incazzo e poi parli calabrese,
0: Sei una terrona?
1: Sì, terrone me ne vanto. Adesso ti saluto. E non mi rompere più le scatole, va bene?
0: Ciao!
2: Puntare il segnale verso Perugia. Linea telefonica agganciata.
3: Arrivo, un attimo!
0: Ciao Arnaldo!
3: Ho detto che arrivo, un attimo!
0: Sono Marco Mazzoli, quello della radio.
3: Mi scusi, ma stavo piallando.
0: Sono Marco Mazzoli, quello della radio.
3: Scusi, ma non ho capito. Lei chi sarebbe?
0: Sono uno speaker della radio.
3: E quale radio?
0: Radio Michele Network.
3: Scusi, ma non sento bene. Quale radio ha detto?
0: Radio Michele Network.

0: paese. Beh, sei fottuto, brutto pezzo di merda.
1: Minchione, come stai? Sono Marco Mazzoli.
0: Minchione lo sarai tu, stronzo bastardo.
1: Sono Marco Mazzoli.
0: Dimmi dove cazzo sei. Maledetto che mi hai rubato le ruote della macchina.
1: Lo sapeva che sono quasi le 4 del pomeriggio?
0: Ma che cazzo me ne frega dell'ora? Io ti voglio squagliare vivo.
1: Sono quello che dice parolacce e fa le scenette
0: non
1: che fanno
0: ridere. Non me ne
1: frega
0: un cazzo, hai capito?
1: Sono anche l'unico speaker italiano che scorreggia dal...
0: Ma che cazzo? Dimmi dove mi hai messo le ruote della macchina.
1: L'ho chiamata perché io tengo compagnia ai miei ascoltatori.
0: Io negli anni 80 avevo fatto un corso di kung fu. Ti mollo un calcio nella faccia che te la stacco.
1: Vuole che faccia...
0: Dimmi dove sei.
1: Vuole che faccia il
0: dove
1: suono...
0: Dove cazzo sei?
1: Vuole che faccia il suono del pagliaccio.
0: No! Michele! Finalmente mi cambieranno il numero di telefono. È finita, Michele, è finita. Ridi su sto cazzo.
1: Lo sapeva che sono le 3 del pomeriggio?
0: Come sono le 3 del pomeriggio?
1: Per esempio, in questo momento a Bergamo piove e c'è molto vento.
0: Ma non me ne frega un cazzo di Bergamo, hai capito?
1: Se esce si porti l'ombrello.
0: Michele, io mi porto l'ombrello per spaccartelo sulla testa.
1: Allora, dove abita lei c'è un sole che spacca le pietre. Ma forse stasera ci saranno delle precipitazioni.
0: Michele, vai a fanculo.
1: Ci sono
0: chiudi sto cazzo di telefono. Michele,

0: Se vuoi, Michele,
1: se vuoi ti posso dare le ultime news che vagano su.
0: Sono le tue ultime parole.
1: Lo sapeva.
0: Domani non potrai più chiamarmi.
1: Che io riesco.
0: Figlio di puttana.
1: Che io riesco a scorreggiare dal culo la richiesta? Aspetti un secondo. Ah! Uè, figa!
0: Ma porca di quella impestata cagna maledetta stronza.
1: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo.
0: Michele, ora chiudo. Ti saluto e vaffanculo.
1: Sono simpatico, vero?
0: No, non sei simpatico per un cazzo.
1: Sono simpatico, vero?
0: È finita, Michele. Non potrai più chiamarmi. Ma stai tranquillo, Michele, perché io ero un agente segreto. E sarò io a trovarti. Merda.
1: Ciao.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105 presenta Le Cazzoni del Cuore. Le Cazzoni del Cuore. Capolavori senza tempo, sciancati e deturpati da un piccolo errore di trascrizione. Le Cazzoni del Cuore. Solo nello Zio di 105.
1: J-Ax e Fedez, senza cagare.

0: Lo Zoo di 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Leo, allora il foglio che stai portando
2: non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guarda, mi
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Da miro. Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un
1: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai che la guardia la guardizione, basta che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
1: Fammi... Dai, Leo!
2: Dai, un cazzo! Come faccio a
1: dire? Tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, dice, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui, stai guardando. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Ignorante, scoordinato, disagiato, fancazzista, fantastico! Entra nel magico mondo di TikTok, la prima community virtuale globale dove essere completamente coglione genera like, denaro e popolarità! Giovani, vecchi, sciancati, zoccolette, analfabeti, qui c'è posto per tutti, senza limiti di sesso, razza, provenienza e religione! Chiuditi in cameretta, scarica l'app da un server cinese che ti incula i dati personali, scorri fra le challenge di tendenza e dai il tuo piccolo contributo alla regressione dell'umanità! Questa settimana, in evidenza su TikTok,
2: Luca Carboni dopo lo scioglimento dei poli.

0: domande sulla Bibbia.
1: Nannina, ma perché sull'arca di Noè ci sono due coccodrilli ma un solo orangotango?
2: Per salvare dal diluvio anche le seghe.
0: Rimanere sterile con il can-can.
3: Allora, pronte ragazze? Mi raccomando, con le punte bene dritte nei coglioni. E un, due, tre, quattro.

0: Ai, alle belle!
1: Pizzaioli molto pigri!
0: Carmine, mi fai una goccia stagione?
2: Ah, stasera sono stanco, ti faccio solo aprile.
1: Scopri qual è la vostra zona erogena.
3: Comincio io, Gughino?
4: Ok, Gughina.
5: Naso.
3: Naso? È uscito naso! Adoro i bacini sulla punta del naso!
4: Aspetta, provo io.
5: Ano.
4: Ano! Dai, dammi una facciata nel culo! Sarà pazzesco!
3: Ok, Gughino!
6: Gughino, ma tu sei sicuro che il test è attendibile? Sai, perché non è che sono proprio bagnatissima!
4: E non respirare, che mi gonfi l'intestino!
1: Souvenir delle vacanze challenge!
5: Dove sei stato?
4: In Thailandia!
5: E cosa hai preso?
4: Una splendida batik rosa!
5: Dove sei stato?
7: In Thailandia anch'io!
5: E cosa hai preso?
7: La gonorrea!
1: Il coro dell'Antoniano fa la barilla coi rutti!

scarica l'app di TikTok e mostra a tutto il mondo quanto sei stronzo! È gratis!

0: Lo Zoo di 105. Questo è Wonderland.
1: Tommaso Francesco Michele. In questa puntata del Wonderland verrà utilizzata ancora una volta la voce di Marco Mazzoli, creata dall'intelligenza artificiale. Wender ha preso le voci di Mazzoli da una diretta di qualche settimana fa.
2: Allora, gli ascoltatori devono sapere che c'è un contenzioso che sembra non trovare fine.
1: E il risultato è questo.
2: Buongiorno! Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Sono il conduttore del programma Lo Zoo di 105.
1: Una merda colossale. Wender, mentre cercava di renderle il più simili a Marco, è arrivato Paolo Noyes, che ha spiegato a Wender cinguettando e fischiettando come impostare i parametri. Questo è il risultato.
2: Ciao, come stai? Mi chiamo Marco. Ho trovato il tuo numero di telefono su un sito. Io sono a Milano.
1: Il miglioramento è avvenuto, ma non è ancora uguale. Allora Wender ha fatto registrare delle voci a Mazzoli fuori diretta per riuscire a prendere il suo timbro vocale normale.
3: No, ieri sera è stato un disastro proprio. Ieri sera ho portato fuori questo mio amico.
1: A questo punto ha inserito nel programma dell'intelligenza artificiale le voci di Marco fuori dalla diretta e quelle della diretta. Poi ha scritto il testo per lo scherzo. E questo è il risultato.
3: Ma mi faresti anche il di dietro? Tu hai anche dei cazzi di gomma? Mi piacerebbe che mi prendessi a schiaffi con il tuo uccello. Lololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol
1: Il risultato è evidente. Una merda impressionante. Ma fanno così cagare che Wender le userà. Ora entriamo nella nuova dimensione del Wenderland, dove Mazzoli chiamerà un sito di trans milanesi per fissare un appuntamento.
4: Prima telefonata. Elvira, la giostra cazzo elettrica.
3: Ciao. Ciao, come stai?
5: Bene.
3: Mi chiamo Marco.
5: Ciao Marco.
3: Ho trovato il tuo numero di telefono su un sito.
5: Sì.
3: Io sono a Milano.
5: Io sono in zona Certosa.
3: Vorrei venire da te. Quando posso venire?
5: Bene. Tu dimmi quando.
3: A me andrebbe bene anche oggi. A che ora?
5: Io sono libera adesso. Ti vuoi venire adesso?
3: Ok, va benissimo. Senti, io vorrei iniziare con un massaggio, una cosa tranquilla.
5: Ah, va bene, allora ti faccio bello massaggio con olio, crema, come vuoi tu.
3: Tu fai tutto?
5: Faccio tutto, amore, bacio tutto.
3: Non vorrei essere volgare, ma mi faresti anche il di dietro?
5: Sì, certo, amore.
3: A me piace quando mi tirano i capelli.
5: Ah, va bene, allora ti faccio come vuoi.
3: Tu hai anche dei cazzi di gomma?
5: Certo, ce l'ho in tutta misura.
3: Come mi sto arrapando. Mi piacerebbe che mi prendessi a schiaffi con il tuo uccello.
5: Va bene.
3: Come mi piacerebbe.
5: Adesso mi parli da duro.
3: Te lo faresti succhiare?
5: Sì, facciamo tutto un po', amore.
3: Guarda, mi sto arrapando che non puoi capire.
5: Anche io.
3: Come mi sto arrapando?
5: Va bene, dai.
3: Per il prezzo non ci sono problemi.
5: Sono in via 107. Dimmi a che ora vuoi venire.
3: Per il prezzo non ci sono problemi. Sono pieno.
5: Ok, a che ora vieni?
3: Vengo subito.
5: Sì.
3: Dai, allora ci vediamo dopo. Ciao, gorillone mio.
5: Vaffanculo.
1: Adesso andiamo a chiamare la vulcaniana Pedra che per non farti male se lo piega.
6: Pronto?
3: Ciao, come stai?
6: Bene.
3: Mi chiamo Marco.
6: Bene.
3: Ho trovato il tuo numero di telefono su un sito.
6: Sì.
3: Io sono a Milano, vorrei venire da te.
6: Va bene.
3: Quando posso venire?
6: Dimmi tu.
3: Vengo subito.
6: Ok.
3: Senti, io vorrei iniziare con un massaggio, una cosa tranquilla.
6: Va bene.
3: Tu fai tutto?
6: Sì.
3: Non vorrei essere volgare, ma mi faresti anche il di dietro?
6: Vedi tu. Ti piace?
3: Come mi sto arrapando. A me piace quando mi tirano i capelli.
6: Sì.
3: Tu hai anche dei cazzi di gomma?
6: Sì.
3: Mi piacerebbe che mi prendessi a schiaffi con il tuo uccello.
6: Vabbè.
3: Te lo faresti succhiare?
6: Sei troppo di merda.
3: Guarda, mi sto arrapando che non puoi capire.
6: Anche io, ascoltandoti solo, guarda te.
3: Per il prezzo non ci sono problemi.
6: Immagino.
3: Sono pieno.
6: Si vede come un uomo come te, la voce si sente subito.
3: Come mi piace.
6: Si sente veramente subito che sei un uomo da spare, un uomo.
3: Pensa che grazie alle mie gambe corte riesco a succhiarmelo da solo.
6: Elegante.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105. Spot.
7: Amico che vendi le corna su eBay, vuoi arredare con gusto il tuo bilocale in condivisione con 7 famiglie cinesi e un polacco in Erasmus? Vieni da Mondo d'Efficienza, il grande megastore posto su una chiatta di bidoni galleggianti per non pagare le tasse. Troverai offerte a prezzi interessanti come pratico contenitore per aria in acciaio inossidabile a 45 euro. Vasca da bagno ribaltabile 2100 euro. Nani da giardino più nane da giardino per orgia di ceramica all'aperto 340 euro al pezzo e la misura dei cazzi la scegli tu. Set di tovaglioli in tessuto con pulsante on off, accendi e spegni a euro 22. Lavastoviglie karaoke 450 euro e le basi midi le fa Giovanni Allevi. Delizioso quadro con mappa della metropolitana di Terni 22 euro. Esclusivo telomare in plexiglass a 89 euro. Nastro adesivo più nastro isolante più una stronzata qualunque alla cassa 6,30 euro. Antica libreria in noce su patini radiocomandata a 3200 euro. Posa cenere con soppalco praticabile 68 euro. E adesso speciale lista nozze. Deliziosa bomboniera a forma di cisterna in ghisa da 9000 litri a euro 2500. Copri sedile per auto con finte macchie di sperma per far vedere a tutti che sei uno che ciula a 5,99 euro. E con 2 euro d'aggiunta una manciata di peli di figa con piattola. Lampada Uviatri facciale a batterie ricaricabili da 1,5 volts a 1234 euro, pile non incluse nella confezione. Pellicola protettiva adesiva per animali domestici, 12,20 euro al metro lineare. Appena arrivata, ragazzi, minigogna appoggia coglioni per lavoratori che aspettano le ferie, 65,70 euro. E questa settimana visita il nostro nuovissimo padiglione Latitanza. Troverai tanti complementi d'arredo ispirati ai covi segreti dei più famosi boss della malavita organizzata. Squali di compromessi come gelatiera per creare semifreddi con urine e feci, 340 euro. Portapizzini tuborale sterile da ano, 8,90 euro. Disponibile anche con vivaci colori pastello. Parete attrezzata con bocca e vagina in spugna, 15,20 euro. E alle prime 10 telefonate, 100 grammi di carne Kobe da mettere nel vostro calorifero. Pulsante per autodistruzione riutilizzabile a 11 euro. E ricordate, Mondo d'Efficienza, la nostra forza è un cazzo!

0: Tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi. Conduce in studio il presentatore Amadeus. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori coglioni del programma, che sono tanti, che le voci del presentatore sono state ricreate con l'intelligenza artificiale. Vi ringrazio per l'attenzione e andate a fare in culo.
3: Bentornati dalle vacanze e bentornati ad Affari Buoi. Andiamo subito a regalare il monte premi di oggi di ben 70 euro. Via con la prima chiamata.
4: Pronto?
3: Buongiorno, sono Amadeus.
4: E adesso cosa c'è? Non ho capito niente io.
3: Sta parlando con Amadeus.
4: Sì.
3: Lei è il signore o la signora?
4: La signora di chi?
3: Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio.
4: Non so, ma io qui non so cosa, scusi che te devo dire le cose, ma noi non è che siamo a casa, caro figliolo. Siamo a ricovero, teniamo il telefonino per qualche chiamata di figli.
3: E allora salutiamo la signora Ornella, che lo prende in culo con la padella.
4: Ma che ce la vedono loro, questo qui no. Non sono come dice lei con quella parolaccia.
3: Lei è veramente un genio. Ma che se ne vada a fanculo. Io la chiamo e le regalo 70 euro e lei mi tratta così. Ma che brutta persona.
5: Pronto?
3: Buongiorno, sono Amadeus. Lei è stato scelto per vincere il montepremi di oggi.
5: Ma chi sei? Quel coglione della televisione?
3: Salutiamo con un caloroso applauso Anotnio Spruzzaculo di Firenze.
5: Ma che cazzo stai dicendo? Non senti che sono veneto? Cane.
3: E quindi facciamo un altro super applauso al nostro concorrente Giovanni Spruzzamerda dalla provincia di Palermo.
5: Vai a fare in culo, coglione.
3: Niente da fare, la gente a casa non crede più a nulla, ma ci riproviamo.
5: Ancora?
3: Buongiorno, sono Amadeus.
5: Non mi frega un cazzo.
3: Va, che merda di gente che c'è in giro.
5: Hai rotto i coglioni, hai capito?
3: Lei è veramente un genio.
5: Porco d***o.
6: Chi è?
3: Buongiorno, sono Franco, Amadeus.
6: Prendi gli arrosticini.
3: Lei è stato scelto per vincere il montepremi di oggi.
6: Mi scusi, non ho sentito.
3: Lei è stato
6: scelto. Perché ci stiamo preparando per la grigliata.
3: Lei è stato scelto per vincere il montepremi di oggi.
6: Non ho capito.
3: Sta parlando con Amadeus.
6: E lei sta parlando con il signor Arnaldo.
3: E allora facciamo un caloroso applauso a Gianni, che si pulisce il culo in giardino con i panni.
6: Io non mi chiamo Gianni, mi chiamo Arnaldo.
3: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente Tommaso, che gli piace pippare la merda con il naso.
6: Si sbrighi, perché sto facendo scaldare la carbonella.
3: Se mi darà la risposta giusta si aggiudicherà.
6: Franco, mettili il maiale.
3: Se mi darà la risposta giusta si aggiudicherà il montepremi di oggi.
6: Ma lei come ha fatto ad avere il mio numero di telefono?
3: Le farò la domanda.
6: Lei non mi farà nessuna domanda.
3: Pesa di più un chilo di piume o un chilo di piombo?
6: Non me ne frega un cazzo!
3: Pesa di più un chilo di piume o un chilo di piombo?
6: Pesa di più un porco di... È contento adesso?
3: Signor Gianni, lei dove si trova in questo momento?
6: Sono a farmi i cazzi miei!
3: Le ripeto la domanda, dove si trova in questo momento?
6: Sono in campeggio in vacanza!
3: Ha vinto 300.000 euro!
6: Ma la smetta di prendere per il culo la gente!
3: Ora verrà contattato dal notaio, che le dirà tutto!
6: Mi dica dove ha preso il mio numero di telefono.
3: Facciamo scendere il tabellone.
6: No, non facciamo scendere un porco di niente.
3: E allora facciamo un calorosissimo applauso a questa faccia di merda di Rodolfo, che
6: Dio
3: si prende il buco.
6: Non ci voglio credere.
3: Del golfo. Lei è veramente un genio.
6: Non è possibile questa cosa. Porca pure in campeggio.
3: Vuole salutare qualcuno?
6: Ti prego, dimmi che non sei tu.
3: Sono Amadeus.
6: Michele!
7: Incredibile, Wender ci è riuscito. A metà agosto è stato contattato da un signore del paese di Arnaldo, ormai diventato un mito per tutti, ma nessuno gli ha detto che va in onda su Radio 105. Quindi, cari amici, Arnaldo è di nuovo tra noi, per essere massacrato fino al prossimo cambio di numero di telefono. E che il gufo di legno sia con voi.

0: Lo Zoo di 105.
1: La nuova stagione sta per cominciare. Sono tornati. Più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai. Loro sono i super erotici. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: Iron Pen, ricordami, come mai siamo nel cuore della foresta?
4: Scusa, ma che c'è, la bronchite asmatica?
3: Eh no, perché sto facendo questo corso di recitazione.
4: T'hanno truffato, è ovvio, cioè proprio.
3: Cioè, pensavo alla scuola italiana, che è un po' più respirata. Allora mi hanno detto, per enfatizzare il momento.
4: Sì, ma non è che stai in apnea, voglio dire, 12 atmosfere.
3: Calcato troppo, forse.
4: Sì, infatti.
3: Passo indietro?
4: Anche due.
3: Va bene.
4: Attento che al secondo c'è sta una merda, però, Non pestiamo un'altra. Diamoci una mossa che le zanzare pungono, Che siamo nel mezzo di questa foresta cagata, che insetti
5: motore
4: che ci mangiano.
5: Motore partito!
3: Iron Pen, ricordami come mai siamo nel cuore della foresta amazzonica?
6: Stiamo dando la caccia al mio acerrimo nemico, super comparsa, il malefico Kulamita. Esatto, donna Pompino. Il malefico Kulamita mi ha sempre sconfitto, perché io ho il cazzo di ferro e lui le chiappe di calamita. Ma questa volta andrà diversamente, perché dalla mia parte ho l'elemento...
7: Sorpresa!
6: Kulamita! Ma come cazzo facevi a sapere che stavamo arrivando?
7: Per caso ti si sta arrugginendo la cappella, Iron Pen? Dimentichi che io ho il culo fatto di calamita e tu il cazzo di ferro. Se ti avvicini nel raggio di un chilometro, cominciano a vibrarmi le chiappe come un diapason.
6: Dannazione! Presto, saltiamogli addosso prima che attivi il suo culo a calamita.
7: Troppo tardi, Iron Pen. È già attivato. A me il ferro! Questo problema di emorroidi non si risolverà mai.
3: Oh, le chiavi di casa!
6: Oh, merda, no! No, un'altra volta, no! Tenetemi, ragazzi! Tenetemi! Mi sta attirando! Mi sta attirando! Sta attirando! Scappa la cacca!
7: Preparazione! Non potete nulla contro il potere delle mie chiappe! Vieni da paparino, Iron Pen!
6: No!

0: fino alle palle di vetro.
1: Ah, merda, sono incastrato nelle sue chiappe. Aiuto, aiuto ragazzi, aiuto.
0: Sì, bravo, bravo Iron Man. Cerca di liberarti così fai solo il mio gioco. Ho un intestino crasto.
1: Ah, cane, sono incastrato.
0: Oh sì, chiamami troia, sì. Non godevo così tanto da quando ho costretto Braccia di Ferro a farmi 3 giorni di fisting.
1: Dai ragazzi, tiratemi fuori da qui. Non voglio incularlo, mi fa schifo. Non è il mio tipo, a me piacciono biondi.
2: Non so, io non ho poteri. Non so come aiutarti. Più che guardare e provare anche il ribrezzo non posso. Mi piace se io abbandono il set.
0: Dove vai, tesoro? Posso sempre ossigenarmi.
3: Arrenditi, culamita. Non puoi nulla contro di me.
0: È arrivata un'altra. Tu chi saresti?
3: Io sono Figa di Legno Woman.
0: Allora ti presento il mio amico Super Tarlo, così te la mangia.
2: Vai, Figa di Legno, prendilo a mazzate.
4: No, qua è
5: sì,
4: il coro.
5: Un cazzo, l'entusiasmo.
3: Scusate, ma che coro è?
2: Ma io, a parte che sono da solo, come lei può notare.
3: Appunto.
2: Donna Pompino.
3: Non lo so, si sdoppi? Faccia qualcosa.
2: Perché mi dà degli ordini? È un'altra attrice lei, cioè scusate. Oltretutto è uno spin-off, cioè voglio dire.
5: Non ha visto, scusa, non ha visto Figa di Legno, il clitore di Piallato? Non ha visto.
2: No, mi manca.
4: Schegge nel culo senza un domani, bellissimo.
2: Era prima o dopo il signore Anelli?
5: Prima sega, poi segatura, non l'ha visto.
2: No, ho visto Harry Potter forse in quel periodo.
5: Ma il culo Geppetto?
2: Sono nato troppo presto, non so se.
5: Ho perso dei grandi capolavori, dei capisaldi.
2: Però ho visto La storia di Babbo Natale, quello l'ho visto.
5: Che se scopa Figa di Legno?
2: No, non, perché c'è?
3: Sì, sì, il mio preferito.
2: Porca infanzia rovinata.
5: C'è Babbo Nanale.
0: Oh no, questa volta avete vinto, ma ritornerò. Sì, ritornerò. Dovessi infilarmi la Torre Eiffel nel culo.
4: Vuoi sapere dov'è Super Comparsa? Credo si stia scopando Figa di Legno Woman.
1: Ah, perdonami, ma non mi avevi detto che avevi veramente la vagina di legno?
3: Dai, dai, Super Comparsa più forte!
1: Perdonami, ma c'ho le schegge dappertutto, mi fa male della Madonna. Ah, più forte che così prendi fuoco però, ehi, ma che frizione, comunque questa è una roba fisica. Ma più forte così sento un calore della Madonna, Figa di Legno. Forse mi devo fermare?
3: No, ti prego, continua più forte.
1: Ma io sento anche odore di bruciato.
3: Ecco, mi piace così.
1: Immagino, sei fatta parzialmente di legno. Cristo! Ho preso fuoco! Ho preso fuoco! Cazzo, sono l'uomo torcia! Sono l'uomo torcia! Come brucia panale, però muoio! Prendi l'acqua! Dai, Figa di Legno! Fai qualcosa, chiamo aiuto!
6: L'uomo col cazzo torcia, prossimamente nei Super Erotici.
5: Qualcuno me leva Iper Barba e chiuda i coglioni.
1: Cristo!
7: Radio 105.
6: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto. Allora, inviami. No, ma dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos! E Kalk Nikos! E Kalk Nikos!
1: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
10: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagli uomini di miei figli puttani!
9: Calmati che
10: ti
9: metto due dita negli occhi, calma!
10: Oi, eoculatore precoce!
9: Cinese di
10: Leon San!
9: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
9: Beh!
11: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
9: No!
11: Vieni qua!
9: Tu all'italiano non
11: vieni
9: puoi
11: fare!
9: Vieni
11: qua,
9: Leon San! Non cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: No, figlio puttana!
11: Metto la cela! Tolgo la cela!
9: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
13: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
13: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
13: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
13: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
13: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.

0: Tamarri.
1: Oggi i tamarri sono alla ricerca della zucca per Halloween. Sentiamo che cazzo combineranno.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Ciao, ce l'hai le zucche?
2: Ma chi è che parla?
3: Sono Giovannino, ce l'hai le zucche? Per Halloween.
2: Ma chi è che parla?
3: Ancora.
2: Scusi, non ho capito.
3: Ah, non hai capito. Sono Giovannino, tu invece chi sei?
2: Secondo me ha sbagliato il numero, eh.
3: Sai che se ti avessi davanti ti darei uno schiaffo, ma di quelli forti a mano aperta proprio.
2: Figlio... Guarda, che ti ha sbagliato.
3: Ma che cazzo vuoi fare? Dai, che me lo puoi solo succhiare.
2: Guarda che ti ha sbagliato il numero.
3: Ma vai a fanculo. Ce l'hai le zucche o no, stronzo?
2: No, no, no, le zucche.
3: Vedi che sei, dai, c'hai proprio.
2: Se c'è già zucca, sì che basta.
3: C'hai la voce da. C'hai la. Da capio cosa? Parla italiano, stronzo.
2: Parla più italiano, Teron. Parla italiano.
3: Ma che terrone, vai a fanculo.
2: Parla italiano, Teron.
3: Scemo di merda. Non è che ti devi fare tutto in interloco.
4: Ah, che te stai sbagliando. Te stai sbagliando, no? Ma che te stai sbagliando, no?
0: Tamarri.
2: Pronto?
4: Pronto? Sei Bruno?
2: Sì,
4: sei parrucca tu?
2: No, io mi chiamo Cesarini, quindi non sono parrucca.
4: Ah, c'è anche Zanzara. Senti, sei fruttaio, fruttivendolaio? Cioè c'ha la frutta, la verdura, l'azienda agricola, insomma.
2: Azienda agricola, io produco olio. Olio di origine protetta. Io non so chi lei abbia dato il numero.
4: Sei un protettore.
2: Non so dire, comunque. Io produco olio di origine protetta e vendo questo.
4: Ma no, ho capito, non sei zuccaio, non c'è le zucche.
2: Prego?
4: La zucca, ce l'hai la zucca?
2: No, la zucca non ce l'ho, io non ho ortaggi, io faccio solo olio di origine protetta.
4: Capito, cioè, questo me l'hai detto.
2: Olio di oliva.
4: Origine protetta, sì, ho capito, l'hai già detto 6 volte. Ma la zucca dove la trovo?
2: Non lo so, questo deve sentire un verduraio, persone che fanno gli ortaggi, ma io non faccio ortaggi.
3: Cos'è che fai te?
2: Ho detto solo olio di origine protetta. Olio, io faccio soprattutto solo olio di origine protetta. Olive, di origine brasile, sì, è un tipo di olio che viene sottoposto ai controlli.
4: Sì, lo fermano i carabinieri, gli sentono le tasche, se c'è la bamba non passa, se è pulito va.
3: Quello che volevamo capire è com'è che viene fatto quest'olio, che è protetto da che cosa?
4: Da chi è che lo protegge?
3: Cioè ci sono dei mafiosi intorno agli alberi d'olive?
2: C'è un regolamento nazionale che ha sede tra l'altro a Roma, per cui io devo produrre l'olio secondo certi criteri.
3: Protetto.
4: Capito, non è che è protetto tipo se ti sparo le olive c'è qualcuno che arriva, oh cosa stai facendo? Cioè è proprio un...
2: Ho capito,
4: ero curioso.
2: L'olio che poi dopo deve essere mantenuto dentro un'area che deve avere...
4: Ho capito, quindi l'olio origine protetto non gli puoi sparare e poi deve essere tenuto diciamo in latitanza.
2: Deve essere raccolto, messo in un'area speciale dove c'è un termostato che tiene sempre la temperatura
4: lì, che c'ha questo.
2: Che le botti sono sotto azoto,
4: c'è un
2: perché ogni litro di olio che io tolgo entra l'azoto per non prendere aria.
3: C'hai l'azoto, ma sei pazzo, è pericolosissimo.
2: Ma che pericolosissimo.
3: Scusa, l'azoto lo usano per fare.
4: Non lo usano per tornare nel futuro Meg Brown.
2: Ma senta, scusi, guardi. È una cosa che viene fatta a livello nazionale.
4: Tutti c'hanno la macchina del tempo.
3: Sì, è incredibile. Insomma, è interessante questa cosa che ci sta raccontando. Cioè, noi la stiamo ascoltando proprio.
4: Ti vorrei accarezzare. Sei proprio un amico da avere.
3: Sei un peluche.
2: No, lei deve scrivere, deve prendere il
4: quando ti stai rompendo i coglioni. Senti, ma ti siederesti sul mio ginocchio la sera davanti a un fuoco e mi racconti tutte queste cose?
2: Ma dove sta? Ma io sono a Milano,
4: Però ci incontriamo, ti sei sulle ginocchia, mi racconti queste cose, si mangiano due castagne.
2: Ma non ti racconto niente, tu per favore.
4: Ma hai già detto tutto al telefono, mica mezzo che parli, una zucca volevo.
3: Senti, uomo dell'olio.
2: No, per cui finisce qui il discorso.
4: E mica, se me lo dicevi 50 kg di azoto fa, che cazzo me ne frega a me delle tue di cazzo.
3: Senti un attimo, ma le bottiglie d'olio che sono protette, le puoi usare anche per chiavare, no?
2: Per?
3: Chiavare.
2: Vabbè,
4: una giornata buttata, dai, torna a farti un bianco, dai, ubriaco ne bastardo.
3: Te l'olio protetto.
4: Vaffanculo, che cazzo me ne frega a me del tuo olio protetto.
0: Tamarri.
5: Vale, buongiorno.
3: Succhiaia. Mangianastro.
5: Pronto.
3: Pronto, signora, buongiorno.
5: Sì, buongiorno, non so se un attimo che controllo se c'è Giada in ufficio,
3: Sì.
5: Un secondo.
3: Succhiaia. Pronto, succhiaia.
4: C'è Giada nell'ufficio, succhiaia.
3: C'ha la pancia cucchiaio.
5: La faccio richiamare fra un minuto.
3: No, aspetta, volevo parlare con te che ti sei tutta succhiaia. Hai capito? Che ho chiamato prima per l'agricolo, capito?
5: No, non sono io, non sono
3: Ma
5: io.
3: Ma non ce l'hai le zucche? Pronto?
5: Le zucche?
3: Sì, non ce l'hai le zucche o gli ortaggi, cetrioli, zucchine? Zucchine ce l'hai?
5: Yeah. No, ma noi, cioè, e lei sta parlando con scurale.
3: Sì, ti scudello la pancia proprio succhiate con la cannuccia proprio di carta ecologica. Che ti piace, che ti ciuccio la pancia.
5: Non ha parlato con me prima.
3: Senti, ma Mellaia, stavo pensando, ma pane, burro e marmellata sui capezzoli con una ciucciata proprio integrante con dell'olio d'oliva?
5: Sì,
3: per essere un po'
5: okay.
3: Che ti
5: va benissimo,
3: proprio.
5: Quando vuoi.
3: Dai, ti tolgo anche la carica succhiandoti la bocca proprio. Oh!
4: Minchia, ci stava
3: la pasta. Sai che gli tolgo tutta la carica.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
2: le avventure telefoniche di Dean Martin.

0: Pronto?
1: Well, the line seem to forget to see.
2: Ancora lui?
0: Dai, dai, stiamo mangiando. Guarda, stiamo un mangiando. Non ci rompere.
3: Pronto?
1: Well, the line seem to forget to see when it forrests more. Well, the last song and I wing it to win the side, faccio the cazzo. Quingo lane, diggy diggy dane, diggy diggy dane, diggy didin, succhiami la cappella.
3: Ma che cazzo sei?
1: When this show, when it gonna do, when it gonna do, c'hai una faccia di culo.
3: Ma sono preso uno cazzo, no? Ecco, va a fare questo carro, ma chiamato.
1: Non ho capito un cazzo.
0: Pronto?
1: Well, I miss a guy, want you fries, and if he killed the Troia.
0: Ma è buono.
1: Prendo qui, prendo qui, prendo qui, mano questo
3: pelo nel culo.
1: E se ti vedo, se ti vedo, se ti vedo per strada, te lo spacco sulla schiena.
3: E vieni, comincia a venire.
1: Wing a lie, wing a sag a die, when again for, when again a mano.
3: Mi mortere mamma ta. Pronto?
1: Well, the Wilson can watch you fries and if he killed the Troia.
4: Ma porco c***o.
1: Se ti vedo per strada,
4: ti fico
1: un caccio nel culo.
4: Porco c***o.
5: Questo è un vecchio potenzialmente spremibile e vendemmiabile per la prossima stagione del Wonderland. Da fare a pezzi fino a Natale.
4: Ma chi cazzo sei?
1: Well,
4: chi cazzo
1: I
4: sei?
1: Can want you fries and a ficchio the Troia.
4: Chi sei?
1: Wing is a diggy diggy diggy diggy denti, fico un pugno nel culo.
4: Ma vai a fanculo, figlio di puttana.
1: Ciuccio punch, ciuccio punch punch, ciuccio punch punch, ciuccio tutta la
4: guarda pancia. Che non fai ridere per niente. Ma lo sai che ora vado dai carabinieri a denunciarti?
1: Su chiama di mamma la di mamma la di te le fico tutte la
4: porco la...
1: Ignorante tu signorante.
4: Ma non ti vergogni signorante, porco
1: ignorante capra di merda.
4: Ho detto porco di...
5: È perfetto per settembre. Andiamo avanti.
0: Pronto? Pronto.
1: Well, the line seem to forget to see when it forrests more.
3: Ma va con la madosca, ma per voi.
1: Well, the line song and I wing it to win the side, faccio the cazzo.
3: Che stai dicendo?
1: Nevertheless, when I fly in the sky, when the calcio nel
3: ma
1: culo.
3: Ma senti un po', lascia sta la canzona. Ma sai a dove a che tu canti e la gente qui è a ricovero. Se vuoi venire a ricovero insieme a noi, insieme all'anziano, vieni pure, né? Che c'è un posto anche per te. Ma non lo so io, se ti scemo tutto.
1: Quanti schiaffi ti tiro se
3: ma
1: ti
3: vedo. Ma via, va, non stare a vedere che non ti rispondo, va bene?
1: Ciuccio punch, ciuccio punch punch, ciuccio punch punch.
5: Cari ascoltatori e fedelissimi dello zoo, oggi per chiudere quest'ultimo Wonderland, il malato sotto al cappello proverà a chiamare Ennio per sentire la sua reazione.
1: Well, the lines seem to forget to see when it forrests more. Well, the last song and I wing it to win the side, fetch the cats.
3: Porco chi sei?
1: Wingo lane, diggy diggy dane, diggy diggy dane, diggy diggy dane, succhiami la cappella.
3: Ma che la
2: chi sei?
1: When the show, when it gonna do, when it gonna do, c'è una faccia di culo.
2: Sei porco di... Quanto è sbaglio il numero? Chi chiama? Porca la... Chi sei? Chi sei?
1: Wingin dain digi digi dain digi digi
2: digi. Tua madre! Porca la... Ma chi stai cercando?
1: When the lie, when the fog is a faccia di mozzarella.
2: Non ti capisco! Non ti capisco!
1: When the light, when the fog, in the sky, figlio
2: della
1: puttana, figlio della puttana che sei, se ti vedo per strada,
2: porca la p***a, porca non hai sbagliato numero, ma porca la p***a, bastarda la p***a, vai a cagare, vai a cagare.
5: Se anche tu vuoi supportare il Wenderland, fai una donazione seria al PayPal di Wender. wenderdj@me.com. Aiutiamolo a trovare Arnaldo e l'indirizzo di Ennio. Grazie.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Amico, che paghi la benzina in monete, vuoi arredare quel catorcio di merda su quattro ruote che chiami casa dopo la sentenza di divorzio? Vieni da Mondo d'Efficienza, il grande megastore di arredamento leader in Italia per i furti di automobile nel suo ampio parcheggio. Troverai tanti complementi d'arredo quasi legali come bilancia per Sagittario, 50 euro, no pelosi. Scivolo antiscivolo, 123 euro. Offerta pessimisti, pentola a depressione più bicchiere mezzo vuoto, 90.

Vale 81 euro. Pratico riavvolgitore di CD e DVD, 107 euro. Pavimento in moquette più pantofole in velcro per camminare pianissimo, 380 euro. Acqua dietetica in cestelli da 6 bottiglie, 2,90 euro. Tastiera computer monolettera per veri fan di Vasco Rossi, 44 euro. Diapason a corda Rutti, 8,80 euro. GPS da cazzo più sensore di parcheggio da culo per orge al buio, 2,90 euro. E questa settimana visita il nostro padiglione Estrema Unzione. In mostra per te alcuni dei ritrovati più straordinari per mettere accidentalmente la parola fine alla tua vita infame. Roba di inusitata pericolosità come fauna asciugacapelli con fili spellati e manico in margarina, 27 euro. Spigoli da mignolo del piede a forma di cane e porco, 4,50 euro. Se non ti aiutiamo noi! Guanciale portacoltelli, 34 euro. Ordigno esplosivo con tutte e due i fili blu, 62 euro. Vagina in lattice con canini, 109 euro. Mondo d'efficienza, la nostra forza è un cazzo!

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
2: le avventure telefoniche di Dean Martin.

0: Sì, pronto, chi è lei, scusi?
1: Well the night, well the sea, well the photos in a puttanona.
0: Ma va a cagare, pezzo di merda. Figlio di puttana è.
1: Nevertheless, when I fly in the sky, when lo calcio nel culo.
0: Guardi che va in galera.
1: In galera, c'è la faccia di merda.
0: Chi vuole? Chi vuole?
1: Where to say, when for the fame, when for the fame, tiro in mano la
0: capa.

0: Fingers and diggy diggy dan, diggy diggy dan, ti fico un pugno nel culo.
1: Chi è?
0: Ciuccio Punch.
1: Sepetto.
0: Ciuccio Punch, Ciuccio Punch Punch, Ciuccio Punch Punch, ti ciuccio tutta la pancia.
1: Kenche.
0: Succhiame di mamma di mamma di te le fico tutte nella cappella.
1: Ma chi è? Chi è?
0: Wingalai, wingasaga die, when again a fur, when again a mano, pezzo de culo.
2: Siete pronti? Ora Wender utilizzerà un nuovo numero di telefono, quello di Arnaldo. Pronti? Andiamo.

0: Chi è?
1: Wingalai, wingasaga dai, when again
0: a fall,
1: when again a mano, pezzo de culo.
0: Ma che cazzo?
1: Wingalzain, digi digi den, digi
0: digi. Ma porca miseria.
1: Ti fico un pugno nel culo.
0: Guardi che ha sbagliato numero.
1: Figlio di puttana che sei.
0: Ha capito cosa le ho detto?
1: Figlio di puttana che sei. Se ti vedo per strada ti rucaccio in culo.
0: Chiuda immediatamente il telefono. Ti ascolti un secondo.

0: Per favore,
1: sì, che lo guardo già, scalci in culo fino al coglione.
0: Senta, io sono in un campeggio in questo momento e sto cercando di fare la settimana enigmistica. Sono un pensionato che un mese all'anno va in campeggio a godersi la vacanza.
1: Well the night, well the sea, well the
0: ha capito?
1: Well the night,
0: mi faccia la cortesia, chiuda il telefono e non mi chiami mai più. Grazie.
1: Puttanona.
0: Io lo sapevo, porca m***a. Ho cambiato il numero apposta per non farmi più rompere i coglioni.
1: Oh!
0: Mi sto incazzando come una bestia.
1: Di merda.
0: Michele.
2: Michele.
0: Porca m***a. Michele. Chi cazzo ti ha dato il mio numero di telefono?
1: When the light, when the fog, in the sky, when the figlio di Troia.
0: Figlio di Troia, lo vai a dire a qualcun altro.
1: Succhiami.
0: Michele, non posso urlare, perché la gente nel campeggio sta riposando dopo il pranzo.
1: Ciuccio Pancio.
0: Michele, non è il momento di rompermi i coglioni. Facciamo più tardi che è meglio per tutti.
1: Ciuccio punch, ciuccio punch punch, ciuccio punch punch, ciuccio tutta la pancia.
0: Ma che cazzo stai dicendo? Ma tu sei malato!
1: Succhiami!
0: Michele, ti devi fare curare!
1: Succhiami, di mamma le
0: dì, ti devi fare curare!
1: Te le ficco tutte nella cappella.
0: Michele, ho il camper che mi sta fissando. Mi bastano 5 minuti. Smonto tutto e parto per venire ad ammazzarti di botte.
1: Prendo qui, prendo,
0: Michele!
1: Prendo qui, prendo, prendo.
0: Ehi!
1: Qui, mano questo bel stazzone.
0: Michele, io non te l'ho mai detto e non lo sa neppure mia moglie, ma ho un coltellino svizzero affilatissimo e ti posso aprire in due, anche con la limetta per le unghie.
1: When
0: hai capito che stai parlando con una persona molto aggressiva?
1: When you day, when again a day, when
0: basta,
1: again a day.
0: Adesso accendo il camper e ti vengo a pestare. Fatti trovare sotto casa mia.
1: Spingo fo, spingo.
0: Aspetta un attimo che
1: spingo fo,
0: ho il camper
1: spingo,
0: diesel
1: fo.
0: E ci vuole un attimo prima che parta.
1: When the lane sing a forty
0: again,
1: un pezzo di culo.
0: Sta per avviarsi. Inizia a tremare, bastardo.
1: When the lane song and I wing it.
0: Ma che cazzo? Si è fermato.
1: When the
0: no! Ho strappato il cavo dell'elettricità. Porca m***a.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Che c'è?
5: Ti ucciderò.
4: Uccidi.
5: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
4: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
5: Marco Mazzoli ti ucciderà.
4: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
5: Hai paura?
4: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
5: Stanotte ti massacro di messa.
3: Leone Veritas.
6: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
5: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
6: Una vacca di tua madre. Una vacca.
5: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
6: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
5: Ti ucciderò.
6: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
5: Morirai nella tua merda di invidia.
6: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
5: Addio.
6: Colpa mia.
5: Ma vai a cagare.
6: Se non era per me non facevate nemmeno l'apparizione di Swish la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
7: Ma va a cagare, va.
6: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
3: Leone Veritas.
8: Cuccioli stava rischiando di morire.
5: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
4: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
5: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
4: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
5: Hai paura?
4: Ti do tutto Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
3: Leone Veritas.
5: Ti ucciderò, bastardo.
4: Se, stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
9: Vado!
5: Hai paura di me, vero?
4: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
5: Quando è che vieni a Sondrio?
4: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizzi.
5: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
4: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
5: Non ho paura di te.
4: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre in mezzo alle gambe.
3: Leone Veritas.
10: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
5: Ti ucciderò!
10: Pasqua, ancora il sai?
11: La radio, alla p***ana desordine.
5: Ma chi è questo figlio di p***ana?
10: Questo è uno che se ti acchiappa,
5: sì?
10: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o. Ufficialmente,
5: ma fate
10: dalle banane alla zucca.
5: Siete due froci, vero?
10: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
5: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
10: Sì, mi imitate.
5: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
10: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
5: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
10: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
5: Adesso ti facciamo licenziare.
10: Sì, sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
12: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Faccia a faccia.
2: Cercare località da abbattere.
3: Centro Italia.
2: Nemici da distruggere.
3: Vetti, vetti repressi
2: e
3: vetti a mammella e vetti a Jedi.
2: Trovati. Attivare macchina supereroi. Per questa missione manderemo
4: il barone stronza.
2: Pronti al lancio.
5: Attention all personnel.
2: 3, 2, 1. Lanciare.
6: Prego, lasciare un messaggio dopo il beep.
7: Stronza.
3: Chiamare vetti a mammella.
8: Chi è?
7: Pronto?
8: Sì.
7: Ma cosa mi hai telefonato a fare?
8: Come?
7: Ma cosa mi hai telefonato a fare?
8: Ma che telefonata? Non ho fatto nessuna telefonata io.
7: Ma allora chi è, cosa hai telefonato a fare?
8: Ma io non ho fatto nessuna telefonata.
7: Ehi. Stronza.
8: Ma chi sei?
7: Fanculo, stronza.
8: Ma vada.
3: Mai buttare giù il telefono al barone stronza.
8: Chi è?
7: Fanculo, stronza.
8: Come?
7: Ma allora sei stronza, allora.
8: Ma lei è cretino!
7: No, sei tu che sei stronza.
8: No, no, sei lei, è un asino!
7: Ma sei sbagliato! Ehi.
3: E ora, di mozzargli la testa alla vecchia manellaia.
7: Cosa mi mandi a fanculo a me?
8: Ma lei chi è? Scusi!
7: Ma allora chi è? Cosa hai telefonato a fare?
8: Ma io... è il mio telefono che suona, non il tuo!
7: Ma io non ti conosco.
8: E neanche io!
7: Hai sbagliato numero, chi cercavi?
8: Io non cercavo nessuno!
7: Ma allora sei stronza, allora!
8: No, lei è un deficiente!
7: Stronza!
8: È un deficiente!
7: No, sei tu che sei stronza!
3: La vecchia marmellaia è stata abbattuta.
9: Pronto?
7: Ciao.
9: Chi è?
7: Pronto?
9: Chi sei?
7: Chi cerca lei?
9: Chi cerca lei? Lei che continua a chiamare questo numero. Che cosa vuole?
7: Ehi.
9: Vabbè,
7: stronza.
9: Stronzo.
7: Fanculo, stronza.
3: Andiamo a colpire la vecchia trattoraia.
10: Pronto?
7: Stronza.
10: Chi parla?
7: Chi cerca lei?
10: No, io non cerco nessuno, non ho chiamato nessuno.
7: Ma io non ti conosco.
10: Miami.
7: Ma cosa mi hai telefonato a fare?
10: Ma non so neanche, io non t'ho chiamato.
7: Hai sbagliato numero, chi cercavi?
10: Niente, non c'ha ben ne so.
7: Fanculo, stronza.
10: Sì, anche tizi stronza, nesi.
7: Ehi.
3: Adesso dilaniamo la famiglia spazzaculo.
11: Pronto?
7: No, lei chi è che?
11: Cosa?
7: Ma io non ti conosco.
11: Ma neanch'io la conosco lei. Lei cosa cerca?
7: Ma sei sbagliato.
11: Non ho chiamato nessuno io adesso. Avrò sbagliato, mi scusi.
7: Fanculo, stronza. Ehi.
3: Sicuramente la famiglia spazzaculo avrà avuto una soffiata.
11: Cosa vuole?
7: Ma allora sei stronza, allora.
11: Perché sono una stronza? Lei è una merda.
12: Pronto?
7: Ciao.
12: Chi è che parla?
7: No, lei chi è che?
12: Guardi che ha sbagliato il numero, non ho ancora telefonato a nessuno io.
7: Ma sei sbagliato?
12: No, non ho telefonato proprio, non so chi è.
11: Devo avere un piccoglioni.
7: Ma allora sei stronza, allora.
12: Guardi che...
7: Ma se ho sbagliato il numero...
12: Che chiamo i carabinieri, faccio registrare. E poi ci vediamo in tribunale, perché lei
7: sì,
12: è uno stronzo proprio vero. Che cazzo vuole, che so neanche chi è lei.
7: Ma allora cosa hai telefonato a fare?
12: Chi è che telefona?
7: No, sei tu che sei stronza, ehi.
12: Lei è un terù di merda, proprio quelle merde lì che fumano su cose. Però se mi rompe i coglioni, chiamo i carabinieri, se per caso so chi è, le spacco anche la dentiera, perché adesso mi sta rompendo i coglioni.
7: Ah sì, grazie. Ne?
12: Va bene?
0: Salute.
12: Va bene?
7: Ehi.
12: Ecco, ecco, adesso la smetta, perché se mi chiama ancora chiamo i carabinieri.
7: Ma che è sbagliato? Ehi.
3: Adesso gli diamo il colpo finale.
11: Che cosa vuole ancora?
7: Ma allora sei stronza allora.
11: Ma come lei, preciso? Io stronza, lei ma è merda.
7: Stronza.
1: Faccia a faccia, il modo migliore per fare incazzare qualcuno. Se interessati, wender@105.net.

0: is a zoo only for you.
1: In questo Wonderland verranno utilizzate voci di Marco Mazzoli ricreate con l'intelligenza artificiale, ma non riusciamo a capire perché non riescano a essere riprodotte fedelmente. Queste sono le voci originali di Marco.
2: Ma ho capito, ma dal momento in cui, insomma, non sei uno chef, ti sei buttato in una cucina molto complessa.
1: E ora vi facciamo sentire come l'intelligenza artificiale le ha clonate.
2: Ciao, come stai? Mi chiamo Marco. Marco Mazzoli. Come mi sto arrapando. Allora ci vediamo dopo. Bella puttanazza.
1: Una merda colossale. Questa cosa è incredibile. Come mai? Ma perché? Puttana la maestra. Anche quelli di Geopop si sono posti questa domanda. Ma Wender se ne fotte e utilizzerà comunque le voci di Marco per chiamare i transmilanesi, iniziando da Consuelo, la bestia senza pelo.
2: Come mi sto arrapando.
3: Pronto?
2: Ciao.
3: Sì,
2: come stai?
3: Tutto tesoro.
2: Mi chiamo Marco.
3: Ciao Marco, io sono a Milano.
2: Sì.
3: Via Voice, dove?
2: Ho trovato il tuo numero di telefono su un sito.
3: Esatto, perché lavoro, sì, sono transasiatica.
2: Tu mi sviolini?
3: Va bene.
2: Quando posso venire?
3: E dimmi tu quando puoi passare, tesoro, basta che tu mi avvisi.
2: Vengo subito.
3: Prima di arrivare. Ah, ok, va bene.
2: Sì, va bene.
3: Sì, sì, sono in via di torno. Vorremmo essere vicini.
2: Senti, a me piacerebbe iniziare facendomi strappare i peli dell'uccello.
3: Sì, sì, va bene.
2: Non vorrei essere volgare, ma mi faresti anche il di dietro?
3: Come, come?
2: Tu hai anche dei cazzi di gomma?
3: Posso, ce l'ho anch'io, sì, o se no ti scopo io.
2: Mi piacerebbe che mi prendessi a schiaffi con il tuo uccello. Ah! Sì, gli picchiami la faccia!
3: Va bene, dai.
2: Come mi sto arrapando.
3: Ok.
2: Mi piace farmi chiamare Roberta.
3: Va bene, quindi se vorresti passare e quando sei già in zona o
2: sì,
3: nella via, come se vorresti passare subito, allora mi chiami quando sei già qui, tesoro, e poi preparo. Intanto sono qui pronta.
2: Te lo faresti succhiare?
3: Come?
2: Te lo faresti succhiare?
3: Sì, certo, tesoro. Allora vieni comunque, dai, ciao.
2: Come mi sto arrapando.
3: Va bene, ciao.
2: A Milano sono le 3 del pomeriggio.
1: Adesso verrà chiamata Patrizia che con il cazzo ti sevizia.
4: Oi, pronto?
2: Ciao, come stai?
4: Bene, bene, tu?
2: Mi chiamo Marco.
4: Ciao Marco.
2: Ho trovato il tuo numero di telefono su un sito.
4: Sì.
2: Io sono a Milano.
4: Ok, anch'io.
2: Vorrei venire da te. Quando posso venire?
4: Anche adesso.
2: A me andrebbe bene anche oggi. A che ora?
4: Quando vuoi, sono sempre a casa.
2: Dimmi. Vengo subito.
4: Va bene.
2: Se vengo mi tiri dei pugni forti nei coglioni.
4: Ok.
2: A me arrapa tantissimo raccogliere la plastica da per terra vestito da Pippo Franco.
4: Va bene.
2: Tu fai tutto?
4: Sì, faccio tutto.
2: Ma mi faresti anche il di dietro?
4: Certo, come no.
2: E poi, mi piace tantissimo fare la posizione del violinista.
4: Cosa?
2: Che sviolinata.
4: Come?
2: Sono uno speaker e mi piace dire l'ora e la temperatura mentre lo faccio. Per esempio, in questo momento a Livorno ci sono 23 gradi.
4: Va bene.
2: Tu hai la spara, cazzi di gomma?
4: Sì, ce l'ho, fa tutto.
2: Mi piacerebbe che mi prendessi a schiaffi con il tuo uccello.
4: Va bene.
2: Ah! Sì, gli picchiami la faccia! Per il prezzo non ci sono problemi.
4: Va bene.
2: Guarda, mi sto arrapando che non puoi capire.
4: Buono.
2: Ti va se mentre lo facciamo tengo le Golden Goose?
4: Perché? Come no?
2: Come mi sto arrapando. Wender, sto arrivando a spaccarti la testa, cretino.

0: si mette su. Lo Zoo di 105.
1: Amica, che ti fai selfie con la bocca a culo di topo davanti allo specchio del cesso, vuoi dimostrare al mondo di essere più cogliona di quello che sembri? Vieni da Mondo Deficienza, il grande megastore di arredamento che una prestigiosa rivista giapponese del settore ha definito una cacata da shimu. Troverai tante idee per la tua casa a prezzi totalmente casuali come... guanto sposta cose, 6,50 euro. Scaffale componibile senza olio di palma, 78 euro. Copri divano per celiaci, 44 euro. Stampante 3D di geroglifici egizi, 83 euro. Parete in finto Parete in finto mattone antico più macchie adesive di muffa. Più macchie adesive di muffa e piscio per personalizzarlo a piacere, 110 euro al metro quadro. Schiaccianoci da auto, 11,30 euro. Pallottoliere contacoglioni. È bellissimo. Porco sto sudando. Pallottoliere contacoglioni per docce da spogliatoio, 33 euro e 33 euro. Esclusivo porta caviale beluga del Volga in merdosa plastica riciclata opaca, 2300 euro. Scolapiatti subacqueo fino a 3 atmosfere, 22,70 euro. Tagliere da carne in carta velina, 8,90 euro. Piano di lavoro più chitarra di lavoro più scimmia da... Piano di lavoro più chitarra di lavoro più scimmia di lavoro per accattoni da strada, 8.700 euro. Mangime per la scimmia escluso. Isola per cucina più scafista da cucina per raggiungerla, 1.560 euro. Staffe da perdere, 2 euro cada una. Barbecue a nafta per grigliate al sapore di autostrada, 189 euro. Materasso memory foam con due fossette mani e quattro fossette ginocchia per ripetere all'infinito la stessa pecorina, 195 e un centesimo. E questa settimana visita il padiglione Quasi Uguali. All'interno troverai una vasta esposizione di imitazioni poco plausibili e palesemente taroccate dei più noti complementi d'arredo in commercio, robe prive di qualsiasi senso compiuto come... porno a microonde, che non cuoce un cazzo, ma gode di brutto, 144 euro. Asciugamanzo, in Spagna, 22 euro al pezzo. Antica poltrona Luigi XIII, 1342 euro. Porca scorrevole, 50 euro, bocca culo, goldoni esclusi. Mondo Deficienza, la nostra forza è un cazzo.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio, come sta?
3: Come sta?
2: Merda! Però

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the Zoo.
3: In questo nuovo episodio di Wonderland verranno utilizzate le voci tratte da un film che Wender acquistò una mattina del 1997 in un'edicola a Sesto San Giovanni. Il film in questione è La Villa del Piacere, dove il protagonista, un particolare personaggio, un pene gigante, è guidato da Jürgen nella sua ricerca di Helga. Alla fine la trova e se la incontra. Ora, la voce del protagonista verrà utilizzata per chiamare le persone a casa. Ascoltiamo.
4: Pronto?
5: Che culo aperto che hai.
6: Chi è?
4: Ma dimmi, ma da dove sei diavolo stai telefonando?
5: Helga!
4: Non sei manco con caspacchini, sì!
5: Mi fanno impazzire.
4: Ma va via, va, lasciami, manca via.
5: Oh.
3: Wender, non puoi farti trattare così. Presto, inserisci la funzione vendetta e vai a spaccare il culo a sta pazza bastarda.
6: Vendetta!
4: Vendetta!
6: Vendetta!
4: Pronto?
5: Godi!
4: Ma sei scemo, sei stupido!
5: Brava piccola!
4: Ma sai a casa di riposo, hai capito?
5: Poi succhialo ancora!
4: Ci sei rimasto qui!
5: Vai,
4: ci voglio fare compagnia, anche a te ci vai!
5: Girati! Prendilo, prendilo!

0: Pronto?
1: Che culo aperto che hai.
0: Pronto?
2: Chi è?
0: Che chiama? Chi è che ci cerca lei?
2: Ah, Fanuber, bene. Venga, entri, maggiore.
0: Come?
2: Allora, caro Fanuber, è in forma, maggiore?
0: Non ho capito.
2: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fanuber?
0: Mamma mia.
2: Bene.

0: Che culo aperto che hai.
1: Sì.
2: Rosso.
1: Ma vaffanculo.
3: Anche questa vecchia mangia calze. Merita di essere chiamata ancora una volta.
1: Chi è?
0: Che culo aperto che hai.
1: Ma vaffanculo.
3: Ora, per poter fare la prossima chiamata, verrà utilizzato il telefono a forma di gufo di legno. Uno scontro epico. Jürgen contro Arnaldo. Siete pronti? Andiamo.
4: Un attimo solo che sto finendo una cosa. Arrivo subito.
5: Bene.
4: Con chi parlo?
5: Chi è?
4: Chi è lo dico io, chi è?
5: Ah, Fanio Berbene. Venga, entri, maggiore.
4: Maggiore di cosa?
5: No.
4: Maggiore di cosa?
5: Allora, caro Fanuber.
4: Guardi che ha sbagliato numero di telefono.
5: È in forma, maggiore?
4: Qui non c'è nessun maggiore. Oh. Lei ha chiamato casa Lorenzo.
0: Che culo aperto che hai.
4: Tu hai il culo aperto, figlio di puttana.
0: Ti piace, eh?
4: Ma vai a cagare, stronzo. Brutto pervertito. Ora sai che faccio? Chiamo subito i miei amici vigili. Vai, ti faccio venire. A prendere, ovunque tu sia.
5: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fanuber?
4: Madonna mia, ma cosa devo sopportare io? Ma tu senti questo qua?
0: Tira così, Elgan.
4: Ma lei è un maniaco!
0: Adesso voglio che tu lo succhi. E poi te lo infilo dentro.
4: E io come un coglione ho cambiato pure numero di telefono.
0: Cosare dalle palle.
4: Michele! Michele, stai molto attento, perché sono tornato a casa mia e da qui non mi puoi sfuggire. Io dal mio balcone posso vedere tutto il paese. Sono come un faro. Hai capito?
0: Sì, spompina.
4: Quella zoccola di tua madre. Tu sei un'associazione a delinquere. Pezzo di bastardo.
0: Ora ti
4: Michele!
0: Lo sento.
4: Michele, negli anni 90 avevo una macelleria. Sentimi bene, Michele. Aprivo le carcasse in due. Con un colpo solo.
0: Godo
4: spaccandoti il cranio.
0: Sto per
4: Michele, ti rendi conto che stai rischiando lo scuoiamento? Michele, ho saputo che hai i capelli rossi, con la faccia da cazzo.
5: Bene.
4: Proprio così. Posso diventare un investigatore, lo sai questo? Lo sai? Basta, Michele. Sei riuscito a farmi perdere la pazienza.
0: Elga.
4: Stavo iniziando a fare l'anatra di legno per il negozio di scarpe.
0: Elga.
4: Ora ti vengo a prendere.
0: Elga.
4: Mi tocca uscire di casa per catturarti.
0: Vai.
4: Scappa, Michele, scappa dal paese. Michele, ho il fucile che mi sta fissando.
0: Vai. Prendilo.
4: Ora ti faccio sentire.
0: Prendilo.
4: Vado in balcone e sparo un colpo verso il cielo.
0: Vai.
4: Così potrai sentire il suono della paura.
0: Vai.
4: Un attimo che lo carico. È un po' che non lo uso. Si è inceppato. Aspetta che quella stronza me l'ha lasciato in veranda e si è un po' arrugginito.
0: Quel bel culone.
4: Ma porca troia, è completamente... Ecco, funziona! No! Ho preso la mia macchina!
5: Bene.
4: Ma porca ma...

0: Bella Zoe, sono Michele. Sono andato a tagliarmi i capelli, ma mi hanno fatto un lavoro del cazzo e mi hanno rimbalzato al colloquio di lavoro. Fategli capire che non devono fare le cavie su di noi, si meritano di diventare tutti pelati, ste merde. Infamateli. Michele, ecco a te la tua infamata pelata.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, settimana scorsa è venuto mio figlio a tagliarsi i capelli da voi.
1: Sì?
2: Madonna, gli avete fatto proprio un lavoro di merda. Gli avete fatto una cosa alla Moicana, proprio di brut. Che ha perso. È andato a un colloquio di lavoro, immagino. Ed l'hanno rimbalzato proprio per questi capelli che c'aveva.
1: Ah.
2: E cosa vogliamo fare, mo? O mi ridai i soldi o mi fai una parrucca per mio figlio.
1: Mi sa che è la seconda, ti rifaccio la parrucca per tuo figlio.
2: Non sei capace tu, già gli hai fatto un taglio di merda. Mo se glielo rimane...
1: Gli mettiamo un po' di silicone trasparente.
2: Ah, fai pure il simpatico, fai.
1: E naturale, così sembrano naturali.
2: E c'è un piastrellest, ma c'è... No, vabbè, stai facendo pure il simpatico.
1: Ma io, ma ci sei.
2: Io so Tonino, so
1: Tonino.
2: Mio figlio si chiama Michele, è venuto settimana scorsa a tagliarsi i capelli.
1: Ma stai scherzando o stai dicendo sul serio?
2: Guaglio, lo scherzo ha fatto tua madre quanti ha messo al mondo.
1: Quando è che è venuto tuo figlio?
2: Settimana scorsa. Tipo
1: ho capito che è settimana scorsa.
2: È il giorno in cui lo prendi in culo.
1: Non c'è nessun Michele, se vuoi passi pure di qua e ti faccio pure vedere. Perché mi stai dando dell'incompetente.
2: E pure ignorante.
1: Mi stai insultando e sinceramente sta cosa non mi sta neanche piacendo.
2: Vabbè, ma vengo lì, vengo a farti pele contro pele, che chiodo.
1: Sì, guarda, non è un problema. Però sinceramente che mi dai dell'incompetente quando non sai neanche se magari sono io.
2: Sì, sei pure una merda, sei, di la verità.
1: Eh?
2: Sei pure una merda.
1: Sono pure una merda.
2: Sì, marrone.
1: Ascolta, ma com'è che ti chiami tu?
2: Io sono Tonino.
1: Tonino?
2: Sì.
1: Ma quanti anni c'ha tuo figlio?
2: C'ha gli anni che ci vogliono a te per capirci qualcosa nella vita. Ti risulta?
1: No, non mi risulta.
2: E come cazzo vuoi che non ti risulta?
1: Come
2: scusa.
1: Ti chiama tu? Ti chiami Tonino e tuo figlio si chiama Michele. Chi è che ha preso l'appuntamento qua?
2: Lo Spirito Santo, e poi gli hai fatto pure un taglio di merda.
1: Ma
2: sembra Picasso in destra. E allora cosa vogliamo fare? Questi soldi me li ridai?
1: Ho fatto un taglio di merda. Ma io non so manco tuo figlio chi è.
2: È quello stronzo che è venuto da te a tagliarsi i capelli, ha capito?
1: Ma io perché gli ho fatto quel taglio lì? Se gliel'ho fatto io? Perché me l'ha chiesto tuo figlio?
2: No, quella zoccola di sorte gliel'ha chiesto, scusa.
1: Non lo so, io non è che i ragazzi vengono qua e fanno quello che voglio io. Perché i ragazzi vengono qui
2: sì,
1: e spiegano quello
2: ma
1: che vogliono.
2: La mano la metti tu, la metti tu. Ma non sei capace a tagliare.
1: La
2: verità è che con le forbici...
1: No, non faccio di testa mia io.
2: E che cazzo fai? I tutorial prima di tagliare i capelli, scusa.
1: Se ci sono problemi, il ragazzo me lo deve dire subito.
2: Io ti dico subito che sei uno stronzo, che la responsabilità è la tua.
1: Lui non mi ha detto niente. Comunque, perché il taglio andava bene.
2: Lo salt, come facciamo per lo salt? Dimmi la verità. Vengo da te.
1: Io il servizio l'ho fatto. Se lui aveva qualche problema.
2: Eh sì, ma l'hai fatto male, l'hai fatto come i coglioni, l'hai fatto. Non è che l'hai fatto bene.
1: E tuo figlio perché non me lo diceva allora?
2: Perché è un altro strunzo a Kametic.
1: Tuo figlio c'ha 18 anni, è grande passato. Perché non me lo diceva?
2: Però mo non fare il pezzente per 20 euro, dai, che cazzo
1: è? 20 euro, ma tu mi stai dando a me dell'incompetente che manco so chi sei e manco sai chi sono io. Non sai neanche se stai chiamando il posto giusto.
2: Non fare il buffone, dai, che sennò mo vengo là con mio cugino e ti ammazziamo di bot.
1: Che cos'è che fai?
2: Boh, veniamo con mio cugino, ti ammazzi in botta, capito?
1: Ma quando vuoi. Come si chiami tu?
2: Io sono Tonino.
1: Tonino? Cognome?
2: Capassa.
1: Capassa, perfetto.
2: Che il culo dello scassa. Vengo lì, mo tu vengo a sfraganarti un po'.
1: Va bene.
2: Che mi ha dato lo soldi. Ha capito?
1: Ciao.
2: Prepari i soldi,
1: Sì, ciao.
2: Ciao.
3: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio. Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'. Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
7: Chiudi, Donald, chiudi che vuoi.
6: scusami, io so che c'è un casino la Madonna.
7: Cioè?
6: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose, io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
7: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
6: So che deve succedere qualche cosa, però...
7: Anche lo zoo?
6: Ma dicono, ma dove?
7: E dimmi cosa?
6: Che devono cambiare, però...
7: Cioè?
6: Che ne so, adesso vai alla profondità.
7: Dai che lo sai Leo, dimmi la verità.
6: Chi ti ha mostrato? Devono cambiare perché dici che questo sistema non, non va più bene.
7: A chi?
6: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
7: c'è la certezza.
6: Allora io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico,
7: guarda,
6: perché l'hai visto tu, capisci? Se io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, questo e questo, se non vai in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle
7: Iende. Secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
6: Vogliono levare un po' di cose.
7: Un po' di persone.
6: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le Iende, ne ho visto qua. Ho visto,
7: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
6: Direttore di Rete 4.
8: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
6: Però là, sempre queste cose.
9: Il direttore Rete 4 che cazzo c'è?
6: Perché sa media 7. Però dicono, là, dicono, e dicono, blablabla, blablabla, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica? Welcome to the
10: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
11: Radio Taxi 666666.
12: Pronto?
13: Pronto, signora?
12: Mi dica.
13: Radio Taxi, c'è il taxi sotto che l'aspetta, se può scendere, grazie.
12: Ha sbagliato.
13: No, signora, lo Agostino, via Togliari in Mautre Muignac 61B?
12: Mi dica, io non ho chiamato nessun taxi.
13: Signora, Palermo, c'ho il taxista sotto che sta aspettando da 20 minuti, mi scusi,
12: Ora io mi affaccio e vediamo se c'è il taxi.
13: Affacciati la finestra, amore mio, signora.
12: Chi è?
14: Pronto, salve signora, sono il taxi, sono Feccia Verde 21. Sono
12: senta, qua non c'è
14: necessità. Non
12: c'è necessità verde e né blu.
14: No,
12: non
14: è faccetta blu, feccia verde, non la freccia.
12: Non c'è la freccia né verde,
14: no,
12: né rossa,
14: freccia,
12: né gialla.
14: Sono indiano, signora, sono il nome del taxi, è Feccia Verde, feccia.
12: Senta, lei sta sbagliando, chissà chi cerca, lei non cerca me.
14: Allora signora, vediamo che capirci, io cerco Agostino, via Monunas, Sognare, Tremugna, Palermo.
12: Perfetto, e che vuole da me?
14: Portarla.
12: Io non ho chiamato.
14: Lei ha chiamato per andare a Punta Raisi, deve partire.
12: Ma quando mai? Magari.
14: Faccone, Bozzellino, deve partire, non so io. Deve...
12: No, guardi, io mi sto affacciando, non c'è nessun tassì sotto casa mia e manca, perciò lei
14: allora,
12: sta sbagliando tutto.
14: Si è affacciata che sto per passare?
12: Io sono affacciato.
14: Che non posso stare sotto con quattro frecce. Ma signora, andiamo avanti.
15: Giuseppe, guarda che io me ne vado da tua madre, o da tua sorella. Perché lo so chi sei tu, guarda.
14: Pronto?
15: Lo so chi sei tu, guarda. Io te devo ammazzo faccio niente a te, capisci?
14: Pronto, forse si sta sbagliando, signora, io sono un tassista.
15: No, lei non è tassista, lei è uno che vuole inquietare ai cristiani.
14: No, guarda che lei si sta sbagliando. Io sono...
15: Ciao.
14: No, che ciao. Pronto? Che fa, signore?
11: Radio Taxi 666666.
12: Pronto?
13: Sì, salve, Radio Taxi, c'è il taxi sotto casa che la sta aspettando, se può scendere.
12: No, come?
13: Angelo. Via al
12: No, ma scusi, tieni.
13: Come scusi?
12: Scusi, ma lei chi è?
13: Sono Radio Taxi, c'è il taxi sotto casa che la sta aspettando. Via 7, Palermo.
12: No.
13: Sì. Signora. Pronto?
16: Round 2. Fight.
12: Pronto?
16: Pronto?
13: Signora, signora, mi scusi.
16: Ma a me non mi interessa niente.
13: Ho capito, ma io c'ho sotto l'autista, signora. Non è che può dire a me non me ne frega niente. Mi scusi.
16: No, c'ho... ma non aspetta niente. Che cosa c'è?
13: Allora, il taxi è sotto casa che aspetta. Adesso le passo il taxi e vi mettete d'accordo.
16: No, ma io non ho diretto niente.
13: Ma a me non me ne frega un cazzo.
16: Arrivederci.
13: Ma arrivederci un cazzo,
17: Final round. Fight.
16: Pronto?
13: Uè, Boscimane sdentato. Allora, io c'ho sotto il taxi.
16: Scusi, io non ho chiamato nessuno. Io non ho aspettato nessuno. Io al taxi non ho chiamato nessuno. Se state ma di quale non ci siamo. Cioè, arrivederci, non mi dici mai più, va bene?
13: Minchia, ma è ipnotizzato. Che cazzo? Ha fatto la formula magica. Mi ha ipnotizzato. Non riuscivo a parlare.
18: Radio Taxi 666 666.
19: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e me stesso, senza pubblicità, in diretta.
17: Lo Zoo di 105.
19: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Wonderland!
3: Wonderland.
4: Ci siamo. Siamo tornati con un nuovo Wonderland, con le voci di Marco Mazzoli. A questo giro ha inserito nuove voci di Marco nel sistema operativo dell'intelligenza artificiale. Sentiamo.
5: Inserimento voci di Marco Mazzoli.
6: E lui ha predetto che arriverà un'onda gigantesca. No, ma sei un genio, veramente.
4: Sentiamo ora se l'intelligenza artificiale le ha clonate nel modo giusto.
5: Ricreazione voci di Marco Mazzoli con l'intelligenza artificiale. Voci ricreate.
6: Qua! Yeah! Yuppi duo! Super weekend! Splash!
4: Anche oggi una merda incredibile. Ma non è possibile. Ma Wender se ne sbatterà ancora e utilizzerà questa nuova versione di Marco Mazzoli 4.0 per chiamare i rivenditori di barche.
7: Pronto, ma...
6: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Inculati in merda. Buongiorno, mi scusi se la disturbo.
7: Dica.
6: Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Sono quello con il taglio di capelli da angioletto delle chiese. Volevo un'informazione.
7: Dica, dica.
6: Io ho una moto d'acqua e ho visto che un mio collega ha una barca strana e ci può agganciare la moto. La vorrei anche io.
7: Una barca?
6: Mi scusi un attimo. In questo momento a Limbiate c'è il cielo nuvoloso e la temperatura è di 19 gradi. Più tardi saranno le 4. Eccomi, dicevamo?
7: Lei vuole una barca dove si può agganciare la moto d'acqua?
6: Sì.
7: Sì, ma noi non vediamo questo tipo. Noi siamo un cantiere nautico che facciamo manutenzione sulle barche, basta.
6: Ho sbagliato, ma chi ho chiamato?
7: La c***otica.
6: Cavolo, mi spiace. Aspetti un attimo. E adesso il nuovo disco di Conan Gray con Lonely Dancer. Qua! Yeah!
8: We're lonely dancers, join me for the...
6: Sa, io sono uno speaker e devo dire ogni 4 minuti la temperatura e in tempo reale le notizie.
7: Benissimo. Davvero?
6: Dicevamo.
7: Dicevamo che noi non vediamo questo tipo di imbarcazione, quello che sta cercando lei, noi non ce l'abbiamo.
6: Quindi le mi conferma che non ha le barche?
7: No, non vendiamo quel tipo di barche.
6: Scusi, ma io ho cercato sul motore di ricerca e scrivendo barche da tamarro mi è uscito il suo di numero.
7: Barche da tamarro per persone tamarre, ma noi non abbiamo una clientela di tamarri.
6: Aspetti un attimo. Giornata incredibile a Milano dopo questa settimana della Fashion Week. Per parlare con noi in diretta 342 4115 105. Splash! Dicevamo.
7: Dica.
6: Per esempio, in questo momento nella tangenziale di Torino si è ribaltato un tir di maiali e stanno correndo ovunque.
7: Quindi?
6: Ma la temperatura esterna è di 20 gradi. Lei vuole fare una dedica?
7: No.
6: A chi la dedichiamo la nuova di Vasco Rossi? Trauma cranico?
7: Trauma cranico?
6: Sì.
7: Ma se vuole mio marito. Quindi?
6: Volevo un'informazione.
7: Che informazione?
6: Io ho una moto d'acqua e ho visto che un mio collega ha una barca strana e ci può agganciare la moto. La vorrei anche io.
9: Cos'è questo? È uno scherzo.
7: Chi è che lo sta facendo?
9: Ma non lo sta, non scherzo.
7: Arrivederci.
6: Uè, figa!
9: Ciao.
6: Ok, ciao, stronzona. Yeah!
10: Buongiorno.
6: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Sono quello sempre al centro in TV che ha i capelli di merda. Volevo un'informazione. Io ho una moto d'acqua e ho visto che un mio collega ha una barca strana e ci può agganciare la moto. La vorrei anche io.
10: Ho visto un suo collega che ha una moto d'acqua che ha una barca strana.
6: Sì.
10: Ah, quelle che si mettono sic davanti alla moto d'acqua.
6: Sì.
10: O moto, o barca, o anche tender.
6: Esatto, proprio quella. Mi scusi un attimo. In questo momento a Limbiate c'è il cielo nuvoloso e la temperatura è di 19 gradi. Più tardi saranno le 4. Eccomi, dicevamo?
10: Ma è uno scherzo?
6: Sa, io sono uno speaker e devo dire ogni 4 minuti la temperatura e in tempo reale le notizie.
10: Ma dai.
6: Ho sbagliato, ma chi ho chiamato? Aspetti un attimo. E adesso il nuovo disco di Conan Gray con Lonely Dancer. Qua! Yeah! Yuppie-duo!
10: Ma, pronto? Dicevamo. Ma è veramente Radio 105?
6: Sì.
10: Ma sul serio?
6: Quindi le mi conferma che non ha le barche?
10: No, ce le abbiamo e come?
6: Scusi, ma io ho cercato sul motore di ricerca e scrivendo barche da Tamarro mi è uscito il suo di numero.
10: Sì, ce l'abbiamo anche da Tamarri, sì, certo. Come no? Come la vuoi, fucsia?
6: Aspetti un attimo. Ristorante da Antonio. Solo pesce fresco tutti i giorni. Pranzi di lavoro, cene e grande novità. Arriva il karaoke. Prenota la tua cena al 335 40 40. Allegria. Splash!
10: Ma ogni quanti minuti bisogna fare lo slogan del meteo o del fashion Milano?
6: Per esempio, in questo momento nella tangenziale di Torino si è ribaltato un tir di maiali e stanno correndo ovunque.
10: I prosciutti?
6: Ma la temperatura esterna è di 20 gradi! Notiziation! Yeah, yeah! Lei vuole fare una dedica?
10: Ma ascoltami... Ma si sente... Sì. Quando è che posso sentire la conversazione su Radio 105?
6: Lo sai che ora mi hai rotto tre quarti di minchia? Puoi solo apparire e quindi... Fanculation!
10: Ciao ragazzi!
6: Ok, ciao stronzona! Yeah!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
3: Abbonati a Netflix.
2: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
4: Questa sera su Netflix, una raffica di film che abbiamo rubato alle case di produzione senza pagarci i diritti. Questa sera alle 21:30.
5: Scusi, non vola?
6: No, quello è mio fratello, lo sprecone.
5: Che senso, scusa? Sei mica un supereroe. Devi volare, no?
6: No, io non spreco e non inquino.
5: Ah, e chi cazzo sei?
2: Senza Piombo Man, il fratello ecologista di Superman.
7: Netflix.
4: E se hai una palla sola?
8: Spostati! Non ci stiamo in due! L'astronave piccola! Aia, aia, aia! No, così mi schiacci! Piano!
2: Start working. Astronaute culone.

0: Che pisciata! Oh!
1: Il torrente Colombo, un investigatore con problemi di incontinenza.
2: Se hai un porro peloso sui coglioni.
3: E tu, che superpoteri hai?
4: Questo
3: cos'è?
4: Un pugno nelle mani.
3: Ah.
1: Pugno in mano. Il supereroe normale.
2: Se vuoi avere un ulteriore sconto, portaci tua madre, che ce la chiaviamo.
5: Netflix.
6: Way! Oh! Way, voglio! Way!
1: Way Team, la versione campana dell'Ei Team.
2: E solo per gli abbonati negri.
7: Amore, cos'è successo?
8: Hai perso la memoria di nuovo, amore mio.
7: E dove eravamo rimasti?
8: Me lo stavi ciuppando, amore.
1: 50 volte la prima pompa. Jim è fidanzato con Susan, che ogni giorno perde la memoria. E lui ne approfitta.
7: Sei sicuro?
8: Certo. Dai, dai, abbassa la testa, piccola.
5: Netflix.
2: Non perdere
1: Il retto di Dorian Gray. Londra, fine 800. Un uomo rimane giovane, mentre un nano invecchia al posto suo.
5: Netflix.
2: Se ti abboni entro nell'anno, ti regaliamo un g-g-g.
1: E l'imperdibile serie cult sulla vecchia t***a che si scopava i conigli giganti. Donnie D'Urso. Allora, cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
9: E se ti abboni entro oggi, riceverai a casa tua anche Amana! Affrettati prima che finisce!
10: Lo Zoo di 105.
11: Ci risiamo. Questa volta Wender ha registrato le voci di Paolo Noise di nascosto, mentre era al telefono con i carabinieri.
12: Oh, allora, porca...

0: Vediamo come Wender farà fare una figura di merda a Paolo Noise con le concessionarie Porsche.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, sono Paolo Noise di Radio 105. Cazzo che servizio.
1: Buongiorno.
2: Ma mi scusi, vi sembra il modo di fare? Lei mi ha buttato giù il telefono.
1: Sì, mi dica.
2: Buongiorno, sono Paolo Noise di Radio 105. Io l'ho chiamata perché sarei interessato a comprare una Porsche.
1: Sì, che modello?
2: Stavo pensando di prendere la 718 Cayman GT4 RS.
1: Nuova?
2: Sì, esatto.
1: Allora dovrebbe recarsi in Porsche House.
2: La ringrazio. Hai visto come te l'ho messa nel culo, stronzona?
3: Siete in linea con i centri Porsche. Le nostre linee sono momentaneamente occupate. Sarà nostra premura rendere più breve possibile la vostra gentile attesa. Grazie.
4: Centro Porsche. Buongiorno, sono Sara.
2: Buongiorno, sono Paolo Noise di Radio 105.
4: Buongiorno.
2: Sono quello dello zoo, con i capelli biondi da zingaro anni 80. Io l'ho chiamata perché sarei interessato a comprare una Porsche.
4: Ok, a che modello in particolare era interessato?
2: Stavo pensando di prendere la 718 Cayman GT4 RS.
4: Perfetto, mi attendo un momento che le passo un collega delle vendite, grazie.
2: Va bene, dai. Mamma mia, che attesa lunga. Ma come si sono permessi a mettermi in attesa? Ora li richiamo.
3: Siete in linea con i centri Porsche.
4: Centro Porsche, mi sono là. Buongiorno.
2: Scusi, ma io ho buttato giù perché ero stufo di sentire la musica per 5 minuti. Mamma mia, che attesa lunga.
4: Mi perdoni, la sento molto male.
2: Ma di c***o, ma le sembra il caso di lasciarmi in attesa così tanto? P***o, sono Paolo Noise di Radio 105.
4: Ah, buongiorno, le...
2: Dai, stronza, passami un venditore.
4: Grazie.
5: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Paolo Noise di Radio 105.
5: Sì, Paolo, sono Andrea.
2: Ciao grande, sì, ti spiego perché voglio ricomprarmi una Porsche. Perché abitando a Scandiano devo parcheggiare l'auto alla stazione. E allora volevo una macchinina da lasciare lì, hai capito, faccia di cazzo?
5: Ho una Cayman 2000.
2: No, quella te la metti su per il culo. Io volevo la 718 Cayman GT4 RS.
5: C'ho anche quella.
2: Come dice? Fare un evento con voi in cambio della GT4.
5: Ma a me pare una non si può fare.
2: Ma a me pare una bellissima notizia. Va bene, dai, allora contatto il mio manager e ti faccio richiamare per ritirare la GT4 RS.
5: Sì, ciao.
2: Non ci sono problemi, potete pure mettere il nome della concessionaria sulla macchina. Io poi griderò a finestrino abbassato il nome della concessionaria. Griderò questo, cane, quanto va veloce. Minchia, facciamo i miliardi.
5: Ma è una registrazione, Paolo, dai, chiamami sul cellulare che ce l'ha il numero.
2: Ma che registrazione? Sono io, sono Paolo. Ora ho anche i capelli anni 80 da tennista.
5: Sì.
2: La ringrazio, lei è stato
5: Ciao.
2: Proprio gentilissimo.
0: Ora chiameremo i negozi di pesca.
5: Pronto?
2: Buongiorno, sono Paolo Noise di Radio 105.
5: Dimmi.
2: Senta, io stavo cercando una canna da pesca.
5: Mi dica.
2: Per poter pescare in mare aperto con la mia barchina Transformer, però va fortissimo.
5: E quindi?
2: Ho visto su Instagram che ci sono quelle canne da pesca per pescare i delfini.
5: No, no, non ho cose del genere io.
2: Se non le ha, lo dica, che chiamo qualcun altro.
5: Sì, sì, sì, gliel'ho già detto, chiami pure qualcun altro.
2: Ehi, non comprate in questo negozio perché questo venditore è un mongo***e.
0: Troppo forte e sputtanante per lui. Chiamiamo ancora.
5: Pronto?
2: Buongiorno, sono Paolo Noise di Radio 105. Senta, io stavo cercando una canna da pesca.
5: No, guardi, io non tratto quel materiale.
2: Va bene, grazie, vaffanculo.
5: Contro.
2: Senta, io stavo cercando una canna da pesca.
5: Sì.
2: Per poter pescare in mare aperto con la mia barchina Transformer, però va fortissimo.
5: Sì, cosa significa va fortissimo?
2: Praticamente è una banana coi sedili e io con la mia moto d'acqua da 50.000 euro mi attacco e porto in giro gli amici. Poi ci spariamo due canne e iniziamo a ballare. Na na na na na na! Io stavo cercando delle canne da utilizzare in barca con gli amici. Ha presente le canne?

0: quelle che si fanno anche al parchetto.
1: Non lo so, non ho idea, non so che tipo di canna lei, almeno come sapete dire lei che tipo di canna è.
0: Ho visto che ci sono delle canne da pesca lunghe per poter pescare anche i gabbiani. Vogliamo farci un gabbiano arrosto. Gnam, gnam.
1: Beh, scusi, non so neanche di cosa sta parlando, quindi non, magari la canna che abbiamo, se me la specifica, magari capisco meglio.
0: Sono bianche e lunghe e ce la si passa tra amici.
1: Mi dice qualcosa di più, magari la posso aiutare, capisce?
0: Guarda che io sono quello che cantava, panico, papanico, papanico, paura.
1: Senta, non so chi sia.
0: Va bene, grazie, e vada a prendersela nel culo.
1: Boh.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ascoltami bene, sacco di letame. Non lamentarti perché i tuoi colleghi vomitano quando ti avvicini. Non piangere perché le ragazze cambiano marciapiede quando vedono la tua sporcizia da lontano.
2: Ah, non lo so.
1: Fai qualcosa. Non hai ancora sentito parlare di Sculacchia Academy? Allora forse c'è ancora una speranza per te. Iscriviti al nuovissimo corso per non fare ribrezzo. Esatto, amico caro. Se per te la fica è un ricordo annebbiato, il corso della professoressa Bocaiola, esperta in restauro di esseri raccapriccianti, può aiutarti a fare un po' meno schifo.
3: Buongiorno, ragazzi. Siete pronti a fare un po' meno schifo alla gente?
4: Vaffanculo, zoccola!
3: Allora, tu togliti il dito dal naso, tu lavati i denti, tu cambia magliette e tu vatti a lavare i capelli.
5: Prof, ma io sto collezionando le caccole in questo barattolo.
6: E io sto spacciando la mia forfora come se fosse cocaina.
7: Io, prof, invece riesco a oliare le viti passandole tra le dita dei piedi, guardi.
8: Io invece voglio vedere cosa succede se non lavo i denti per un anno. Sono al 280esimo giorno.
3: Oh, è meglio.
1: Quando parli sembra che tu abbia ingoiato uno zombie. Il tuo alito provoca mesh color fogna e la bavetta ti si accumula agli angoli della bocca formando i filetti di saliva tra i denti? Sculacchia Academy può risolvere il tuo problema. Senti la testimonianza di una nostra allieva.
9: Eh sì, io prima avevo qualche problema con gli uomini, però non nel senso che non gli piacevo, eh. È che una volta ero con un tizio, no? Stavamo per fare l'amore e mi sono un po', ecco, avvicinata e il suo pene è svenuto. Però dopo il corso con Sculacchia Academy ho risolto il mio problema. Mangio 128 mentine al giorno e avendo preso 32 kg non ho neanche molte occasioni coi ragazzi. Grazie Sculacchia Academy.
1: E cosa fare per quel problemino alle ascelle? Senti qua come sono immersivi gli esercizi studiati dalla prof Bucaiola.
3: Bene ragazzi, oggi vi propongo un esercizio molto semplice.
10: Ok, prof.
3: Vi farò provare cosa subiscono le persone intorno a voi. Solo così potrete capire. Chi è che non si lava da più tempo le ascelle?
10: Io, prof! Lui!
11: Decisamente lui!
3: E il deodorante l'hai usato?
11: Cosa?
3: Perfetto, vieni avanti. Togliti la maglia, alza le braccia.
10: No!
12: Ci sono!
3: Calma! Vieni avanti! Voi niente panico, respirate piano e avvicinatevi.
11: Non ci si riesce a avvicinare, prof, mi lacrimano gli occhi.
10: Oddio.
3: Bene, ora leccate le sue ascelle, ma bene, dovete bagnarvi la faccia coi peli sudati.
11: No, che schifo. Io volevo fare il corso di disegno.
13: È quasi piacevole.
11: Il pelo dove li puntiamo?
5: Alla fine sembra una fica.
11: No.
5: Anni 70. È così che me la mangiavo della bouchée. Posso darci un'altra leccata?
3: Con lo stesso odore? Con lo stesso odore.
5: Non lo so come c'era la fica alla bouchée.
11: Forse oggi ti...
3: Allora ragazzi, cosa provate adesso? Cosa sentite?
11: Forse ha ragione lei, prof. Avevamo un po' esagerato con la mancanza di igiene.
5: Sì.
11: Adesso mi passi per favore quella Stratocaster? Voglio usare la mia unghia dell'alluce come plettro.
5: L'hai tagliata?
11: No, l'ho strappata a morsi.
1: Orsu, che stai aspettando? Iscriviti adesso. Sculacchia Academy. Impara tutte cose.
0: Radio 105.

0: solo in pinocchio.
1: Mette il viscoso in pinocchio.
0: Viscoso. Fermati un attimo. Ma...
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: dell'epiglottide.
2: Fatelo bene.

0: Arts 105 Zoo, only for you.
1: Discovery Franco presenta un popolo fiero di combattenti e navigatori ha vissuto per un millennio ai confini dell'Europa dei tempi più violenti e bui. Forti, coraggiosi, ma incredibilmente brutali ed ignoranti. Eroi di un tempo dove la vita umana aveva lo stesso valore di una collezionabile dell'esse lunga. Loro erano i vichinghi.
2: I vichinghi e la lealtà.
3: Conur! Conur! Aiuto! Un attimo! Io spezza ossa di questo nemico e viene subito da te! Conur! Conur! Fare presto! Io sto per soccombere! Un momento ancora! Io finisco di fare violenza su questo bambino di nemici e poi vengo a aiutare te, amico vichingo Knuts! Conur! Puoi tu aiutare me che io sono in difficoltà con mio ascio e forse non posso affrontare tutto questo nemico. Solo un momento, vichingo Knuts, finisce di decapitare questa donna dopo aver fatto violenza sul suo buco cacco che puzza e poi arrivo da te. Eccomi Knuts! Dov'è tuo nemico, Knuts? Perché tu ha grossa freccia dentro tuo occhio? Forse io arrivato un pelo tardo. Tu scusa me, avevo da fare in battaglia. Ma prometto davanti tuo corpo ti lagnato e tutto sporco di tuo sangue. Che per Odino io penserò a tuo famiglio.
4: Grazie, amico mio. Tu, fratello Fichinco, so che farà cosa giusta per mio figlio e mia moglie.
3: Non ti preoccupare, fratello mio. Ora crepa male e fa sì che corvi impazienti che ci fissano possano saziarsi con tuo puttello.
4: Sì, tu hai ragione. Corvi aspetta.
3: Credo che anche lupo aspetta di saziarsi con tuo corpo tilagnato.
4: Sì, fitto. Anche lupo che ha fame mi fissa negli occhi le canto baffi.
3: Sì, io credo che anche orso fatto occhio sul tuo corpo morento.
4: Sì, anche io credo che orso sia in filo ordinatamente per fare di me pasto mangia.
3: Sì, crede anche io. Ciclo di natura molto affamato oggi. Tutti animali fissano tuo corpo.
4: E adesso basta però, cazzo e arcatino, porco cane. Non è che posso saziare tutto foresto con mio butello. E che cazzo? Sembra fiero di est.
1: I vichinghi.
5: Chi non salta fisico to è? Chi non salta fisico to è? Chi non salta fisico to è?
6: Guardate i nostri uomini, possinto, sta tornando il filaccio! Noi femmine preparate, Fiolenzo, per festeggiare!
3: Ehi, tu moglie di Knuts?
6: Sì, Knur, tu fai mio sposo che io ho preso per obbligo da capo filaccio padre dei miei 5 figli e mezzo.
3: Perché figlio e mezzo?
6: Inferno lungo, poca caccia, tu fai campo?
3: No, io non mangio pampino oggi.
6: Tu fai mio Knuts e suo barbo rosso.
3: Tuo marito Knuts ora caco di tutto foresto. Lui caduto in battaglia ha sacrificato sue carni per sfamare intero foresto. Una cosa mai visto. Puro coniglio mangiato suo schnitzel.
6: No, Knuts è morto.
3: Tu non ti spera, Tola.
4: Ora io ho promesso lui di pensare a te e tuo figlio tutti.
7: Ah, zì?
4: Sì, ora tu puoi entrare in tuo capanno con tutto famiglio, per favore.
6: Sì, Knur, perché tu vuole subito fare violenza su me e mio figlio tutti?
4: Oh, perché ha preso tu me per Parparo? Io vi chinco, non Parparo.
6: Ok, grazie, Knur. Entriamo in capanno.
4: Cosa c'è?
8: Che fa tu fuori da capanno, Knur?
4: Io mantengo promessa di onore a tuo marito e pensa a suo famiglio.
8: Grazie, Knur, tu sei grande, vichinco.
4: Grazie, grazie, tu non devi lisincarmi a me, basta vostro ricongiungimento in Falalla.
8: In che senso, Knur, che tu dici con tuo bocco? Come faccio a ricongiungere in Falallo? Che caldo, Knur! Tu non senti caldo, caldo?
4: Non preoccupa! Ci vorranno solo poco a poco per bruciare tutti vivo!
8: Ah, grazie, Knur! Tu grande fichinco!
4: Corficia, pronti a divorare ciò che resta di vostro corpo, brucio, brucio! Ecco, cazzo! Ma in questo foresto avete un famo pazzesco! Va bene, carestio, ma ora state esagerando! Nemmeno tempo di moro moro! E poi tu coniglio deve mangiare fracole, non occhio! Maledetto cambiamento climatico, natura impazzita.
1: I vichinghi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Saluta con la manona dal finestrino tutta la gente che ha perso il treno. Sii uomo. Se qualcuno ti mostra la foto della sua nuova ragazza, chiedigli se te la manda per segarti. Sii uomo. Durante la pecorina, abbaia. Sii pastore maremmano e sii uomo. Quando ti chiama un call center, chiedigli di accendere la videochiamata per vedere la sua faccia di cazzo. Sii uomo. Nei cessi pubblici, appoggia la mano sulla spalla di quello che piscia di fianco a te. Sii uomo. Decidi tu quanto deve costare il tuo regalo di compleanno. Pretendi sempre. Sii uomo. Usa sempre le emoji sbagliate in ogni messaggio, tipo hai comprato il latte, melanzana, schizzo, tre coniglietti. Fotti il contesto. Sii uomo. Di al tuo vicino di posto, questa è la mia fermata, quando l'aereo atterra. Sii uomo. Vendicati in anticipo. Sii uomo. Quando ti versano da bere, non dire basta. Sposta il bicchiere. Sii uomo. Se qualcuno ti chiede dov'è il cesso, rispondi perché? Non farti fregare. Sii uomo. Sveglia la gente urlando stavi dormendo? Sii uomo. Quando sei in bici, sorpassa gli altri ciclisti facendo il rumore di motoretta con la bocca. Sii uomo. Spegni sempre la luce quando esci da una stanza, anche se c'è... Aspetta. Spegni sempre la luce quando esci da una stanza, anche se c'è ancora della gente dentro. Sii uomo. Al primo appuntamento, prendi appunti mentre mormori a bassa voce. Ok, questa qua mangia come una scimmia del cazzo. Sii uomo. Se non ti piace come te lo succhia, urla buuuu, tipo coro da stadio. Non tenerti tutto dentro. Sii uomo.
0: Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
2: Buongiorno.
3: Salve, buongiorno, sono Rizzo Savino, sì, della Savino Vestitino, lavoro con la Caritas. Le volevo proporre uno stock d'abbigliamento. Portiamo i negozi.
2: No, la titolare non c'è, io non saprei proprio cosa dirle, non mi occupo solo della vendita.
3: Appunto, voi vendete vestiti? Tipo per gente normale? Noi abbiamo quelli per gli extracomunitari, quelli fluo, non interessano?
2: No, noi invece abbiamo tutt'altro tipo di clientela.
3: Ah, peccato, queste vanno forte, perché siccome sono neri e non si vedono, se uno la notte li vuole prendere non li può prendere. E allora, siccome stanno andando a ruba, noi li stiamo facendo girare.
2: Complimenti per la barzelletta.
3: No, non è una barzelletta, signore, è vero. Cioè,
2: va bene, ma non ci interessa l'articolo, la ringrazio, molto gentile, buona giornata.
4: Buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Senta, il negozio di abbigliamento?
4: Sì.
3: Buongiorno, sono Rizzo Savino. Senta, noi lavoriamo con la Caritas e abbiamo degli stock avanzati di abiti che non so se possono interessare, perché sono...
4: No, siamo a posto noi.
3: Ma sì, sicuramente, sicuro?
4: Certo.
3: Perché abbiamo stocchi, veramente li diamo a poco, cioè abbiamo...
4: No, non è questione, perché noi dobbiamo vendere quello che abbiamo già comprato noi, non è una questione. C'è il mercato, è quello che è, magari vendo il suo, non vendiamo più quello che abbiamo noi in casa, dunque non abbiamo spazi purtroppo.
3: Peccato,
4: per inserire.
3: Perché abbiamo questi abiti... Sì.
4: Deve provare sui mercati.
3: Ho capito, però è difficile perché per esempio questo è uno stock, per esempio, di abiti per gag bang a Pua. E non è facile perché...
4: lo so, però l'unica via è quella là, cioè diciamo per vendere, magari uno ne vuole 20, uno 10, uno, cioè quello potrebbe essere una soluzione, che le ho un consiglio, però non è che...
3: Certo, lo capisco, questa è una figata perché c'è anche la frusta che rimangono i pallini appiccicanti, cioè sono cose particolari, capisci?
4: Lo so, però noi siamo a postissimo.
3: 100 magliette di Paolo Nois non le interessano, tanto sono tutti uguali quelle.
4: No, ma non è questione.
3: Quelle vanno lavate però, che
4: puzza. No, le spiego, noi non abbiamo proprio spazio. Mi dispiace.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno, senta, è lo showroom?
5: Sì.
3: Sì, buongiorno, sono Rizzo Savino. Senta, io telefonavo per lo stock di mutande, quelle marroni. E noi vendiamo mutande marroni, cioè o meglio erano bianche, ma abbiamo lasciato le sgommate che fanno un po' di colore, se no restano anonime. E volevo sapere quante ne volevate prendere. Pronto?
5: Pronto.
3: Sì.
5: Non...
3: Perché vanno a misura, chiaramente, capito? Cioè, puoi farle sgommare tutte quante, non è facile.
5: Ma penso di essere simpatico.
3: Non lo so, io sto lavorando, non so se sono simpatico o meno.
5: Non lo so.
3: Abbiamo anche gli abiti da sposa con la zip dietro, perché poi, cioè, per agevolare il lavoro, capito, signore? Perché sennò bisogna alzare la gonna. Io con mia moglie ci ho messo un zacco alla festa. Ti passa la voglia.
5: Sì, quello è vero. Io pensi che avevo tutti i capelli, più di 200 forcine, quindi si immagina, ho passato la mia giornata a togliermi le forcine nei capelli, se vi può interessare, ma non credo.
3: No, vabbè, ma tanto le forcine, quelle, i capelli. E come ha fatto a trombare, scusi, con le forcine?
5: E infatti le ho tolte.
3: E vuole, per caso, noi abbiamo delle lenzuola già in omaggio?
5: No, non mi interessano, grazie.
3: No, sono belle, perché c'è, per esempio, c'è il cuscino pioggia dorata, va tantissimo. Ma io quello glielo metto in omaggio.
5: Non mi interessa, grazie. Noi non trattiamo l'articolo. Però guardi, se lei si informa a sesto, c'è un
3: sì?
5: taxi shop, magari loro potrebbe interessare. Io le do le dritte, lei poi se vende qualcosa mi contatti che ci vediamo il guadagno, va bene?
3: Va bene, guardi,
5: arrivederci.
3: Qualsiasi
5: grazie
3: cosa
5: mille.
3: Dritta me la prendo. Cioè, gliela do.
1: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
6: Lo Zoo di 105.
7: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
8: interrompi tua moglie mentre ti sta raccontando una cosa dicendo «Sì, vabbè, mandami un messaggio dopo» e vattene. Sii uomo! Al semaforo, appoggiati agli altri ciclisti per non mettere i piedi per terra. Sii uomo! Ridi a metà di una barzelletta e rimani impassibile alla fine. Sii uomo! Di in giro che non sei uno che giudica e poi sputa sentenze su tutto e tutti. Sii uomo! Di all'autista dell'autobus dove deve girare, tipo la prossima a sinistra. Non farti fregare. Sii uomo! Crea un privé in una festa a casa tua. Sii selettivo. Sii uomo! Scrocca una sigaretta ad un collega e poi mettila nel tuo pacchetto pieno, davanti a lui. Sii uomo. Di alla tua collega brutta che ammiri il suo coraggio nell'andare contro tutti i canoni di bellezza. Sii uomo. Se stai facendo scuola guida, alza la radio a palla quando il tuo istruttore ti parla. Sii uomo. Se la tua ex rimane incinta, scrivile «Vuoi farmi ingelosire, stronzetta?» Sii uomo! Se qualcuno ti racconta il suo sogno nella vita, ridigli in faccia! Sii uomo! Nei cessi pubblici, mettiti in coda dietro uno che sta pisciando, anche se ci sono altri Vespasiani liberi. Metti ansia! Sii uomo! Quando vuoi scappare da una conversazione, fai la suoneria del telefono con la bocca e vattene dicendo «Scusate, chiamata importante!» Sii uomo! Quando ti presentano qualcuno, stringigli la mano e poi annusatela davanti a lui. Sii uomo! Al supermercato, prendi la roba che ti serve dai carrelli degli altri. Sii uomo sempre!
6: Lo Zoo di 105.
9: Lo Zoo di 105 presenta la favola di Nonno Giovanni.
10: Ehi nonnino, mi racconti una favola delle tue, dai? Però non come l'ultima volta che ho fatto brutti sogni.
11: Vabbè, bellino Enrichetto, io alla tua età c'avevo un fucile in mano e sparavo ai buoni,
10: In che senso, nonno? Vuoi dire cattivi?
11: Dipende un po' da che parte stavi dalla storia. Ma oggi sono i cattivi, ma meglio non approfondire. Comunque, siediti che c'ho poco tempo, che alle 4 devo andare al bar, che c'ho il torneo di scopa con i gli amici.
10: Sì, grazie nonno, grazie.
11: Allora, un po' di tempo fa, quando le persone non volavano come adesso, ma si volava molto meno, erano altri tempi insomma, c'era un bambino di nome Jack. A questo Jack c'aveva un sogno: diventare un pilota di quei bolidi che vedeva volare sulla sua testa dal campo di Gran Turco dove lavorava il suo papà. Infatti Jack era figlio di un agricoltore del Wyoming in America.
10: Oh, che bello, nonno! Il piccolo Jack vedeva gli aerei e voleva essere un pilota!
11: Sì, Enrichetto, che cazzo ti ho appena detto? Non è che devi fare il pappagallo,
10: Scusa, nonnino, scusa.
11: Dai. Jack è lì. Allora, il piccolo Jack divenne un giovane ragazzo e poi un giovane uomo. E alla fine coronò il suo sogno di entrare in una scuola di volo.
12: Eccoci, cadetti. Oggi è il grande giorno. Ognuno di voi sarà assegnato ad una compagnia e avrà una grande missione.
13: Sì, signore!
12: Siete anche scoordinati. Tu, cadetto Jack!
13: Sì, signore!
12: Tu avrai la responsabilità di trasportare tutti i paracadutisti oltre le linee del nemico e poi tornare indietro senza farti scoprire.
13: Sì, signore!
10: Ma nonno, c'era la guerra?
11: Sì, Enrichetto. Erano gli anni 40, tempi duri e difficili.
10: Allora Jack era un eroe.
11: Sì, poi vediamo. Jack partì per la missione, un grande aereo con due grandi eliche e tanti ragazzi come lui a bordo, pronti a gettarsi per andare a combattere. Ma mentre stava sorvolando il campo di battaglia fra lampi e boati, vide una grande luce davanti a sé. E un grande uomo barbuto comparve al suo fianco nella cabina di pilotaggio.
10: Ma nonno, chi era? Un alieno?
11: Alieno. Tutti sull'aereo iniziarono a mormoreggiare stupiti e anche un po' spaventati. E a quel punto i loro vestiti sparirono. E poi sparirono le armi e infine anche l'aereo e iniziarono a volare con le loro stesse braccia, un po' come degli uccelli.
10: Wow, che bello, una magia! Sono diventati dei supereroi! Che hanno fatto? Sono andati in picchiata a sconfiggere i nemici!
11: No, Enrichetto.
10: Allora quello seduto con la barba era Zeus che gli dava i poteri degli Avengers?
11: No, Enrichetto, no.
10: No, non capisco. Se non erano Avengers e non era Zeus, perché volavano?
11: Perché nemmeno ho il tempo di decollare che Jack e tutti i paracadutisti sono stati abbattuti e fatti a tranci dai mortai. E il sogno di Jack è durato meno di pochi minuti. E l'uomo barbuto è stata un'allucinazione dovuta all'esplosione. Si sa che il cervello umano muore dopo un paio di minuti dal decesso, no? Cioè rimane un po' in vita vigile.
10: No, è una storia non molto bella, finisce malissimo.
11: Ma no, Enrichetto, c'ha un grande insegnamento dentro.
10: E quale?
11: Che il cervello umano muore dopo il corpo, una roba scientifica.
10: A me non è piaciuta questa storia, nonno.
11: Me ne sbatto il cazzo sugli scogli di Bergegi, Enrichetto, sinceramente. Dai, dammi un po' quella spilla del circolo.
10: Che cos'è?
11: Ma niente, roba di agricoltura, un fascio di grano, ma niente, tranquillo.
10: Ok.
11: Dammi anche all'aquila, vai.
10: Ti sei dimenticato la fascia nera?
11: Sì, perché facciamo un minuto di silenzio, sì. È che è morto un calciatore dei miei tifosi. Fatti i cazzi tuoi un po', Enrichetto.
9: Lo Zodi 105 ha presentato La favola di Nonno Giovanni.
6: Radio 105.
14: Lo Zoo di 105.
9: Lo Zoo di 105 presenta La bastardata del giorno.
15: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perdi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
16: Leone! Leone! T'ha licenziato?
17: Eh?
16: T'ha licenziato?
17: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
18: Pronto?
17: Sì?
18: Ma è vero che t'hanno licenziato?
17: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
18: Ma che, come si chiama quello del programma?
17: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
18: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
17: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì al ristorante cinese.
18: Ma tu adesso fare programma nuovo?
17: No, io faccio i bocchini nuovi e prendo il c***o nuovo.
18: Ah, simpatico, tu forte.
17: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
18: Sei quello di tua madre.
17: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
15: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
19: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
15: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
19: Pronto, sono Angelo.
17: Oi, Angelo, dimmi.
19: Ascolta me.
17: Sì.
19: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
17: No, niente, non abbiamo fatto niente.
19: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
17: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma quello dice.
19: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
17: Ti fai preso per il culo.
19: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
17: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le licenze. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
19: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
17: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
19: Non ha sentito, ma... gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
17: Mica lo faccio io. Ma che c'è?
19: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
17: Se c'è la registrazione, sentilo, no?
19: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
17: E Mazzoli, da tre giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
19: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
17: Passa Alberto,
19: scusa, lo passo, aspetta lì.
18: Licenziato!
17: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Ma questo è malato. Ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
20: La bastardata del giorno.
21: Lo Zodi 105 presenta Pornbab.
22: Amore, io esco!
18: Vai via?
22: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
18: Quando stai via?
22: Non lo so, un'ora?
18: Perfetto!
22: Ci vediamo dopo allora!
18: Mi dedico a due cose!
22: Sì, lava i piatti!
18: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega!
0: Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
2: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
0: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
0: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
0: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
2: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
0: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
0: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
23: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
23: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
23: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
0: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
0: Venga a me.
23: Anche tu mi fai impazzire.
0: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
23: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
23: Sì.
0: Sì.
23: Sì.
0: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
23: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
0: Che cazzo?
23: Devo andare in bagno.
0: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
23: Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
23: No, no, no, porca troia, porca puttana.
0: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
23: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
23: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
23: Eccomi. Scusa.
4: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah, sì.
0: Sì, sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
0: No.
4: Scusa, vista.
0: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
23: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
23: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
23: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
23: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon de Paperoni?
23: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, hai anche la fame.
23: Mi viene da...
1: Oddio, anche a me, anche a me!
5: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
23: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
23: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... Questa è una categoria apposta, perché...
22: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
22: Cos'hai in mano?
0: Eh?
22: Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
22: Sembra un'ostrica!
0: L'ho presa su Amazon.
5: Valuta il film!
0: Una merda!
21: Porn Bob. The spiration is in the fic.
20: Infame in incognito. Infame in incognito.
7: Il commendator Giulio Schiappi è riuscito ad entrare in politica attraverso degli squallidi giochi di potere ed ora è divenuto onorevole della Repubblica Italiana, occupando un posto in Parlamento senza alcun criterio né intenzione alcuna, se non far del bene a se stesso e ai propri interessi spregevoli.
24: Allora, signori onorevole e privilegiati tutti, siamo qui per una mozione che io stesso medesimo ho pensato ieri mentre venivo giù a Roma con una catena di vetture blu a spese dei contribuenti.
25: Schiappi, che dice? Certe cose si sanno, ma non si dicono così! Ci riprendono in TV, c'è la TV Parlamento!
24: Ah, scusi, allora, secondo me... E alcuni dei miei colleghi del mio partito sono concordi, come il Salvanelli, che ho visto due giorni fa in un'orgia a casa mia a Saint Moritz, che...
25: Schiappi, che cazzo dice? Sitto!
24: Sì, insomma, un'orgia intellettuale, dicevo, fra colleghi molto capaci. Abbiamo convenuto che il sapone del bagno del Parlamento ha un aroma troppo forte per alcuni, come me, rimane un pelo nelle narici quando si aspira forte, nello stesso luogo. Non so se ci siamo capiti.
26: Mi scusi, collega, ma di cosa sta parlando?
24: Che figa, ti rimane il mughetto del cazzo nel naso se ti fai un destro.
25: Schiappi, che cazzo dice?
24: La destra ti rimane dentro perché siamo tutti patrioti, vero? Viva l'Italia!
0: Bravo!
22: Bravo Schiappi!
0: Bravo, adesso sì che mi sento un vero patriota, ha ragione quell'uomo!
22: Mi immolerei per la patria!
7: L'incredibile rete di corruzione messa in piedi dallo Schiappi arriva a picchi disdicevoli e sudici quando arriva a chiedere favori sessuali improbabili in cambio di denaro e potere a chiunque gli si pari davanti, anche nettamente non di sesso femminile e nemmeno di un'età papabile per depravazioni sessuali appaganti, pur di poter godere nell'esercitare il nuovo incredibile potere dato dalla sua carica.
24: Scusi, lei che lavoro fa?
27: Io sono un usciere. Salve, onorevole.
24: Sì, perché sono nuovo del potere. Volevo sperimentare un po' come un novello Spider-Man, solo che non lancio tele, ma faccio degli schizzi arteriosi devastanti quando mi taglio. Colpa della coca. C'ho un 140 perenne di massima.
27: Scusi, ha bisogno di qualcosa o posso tornare al lavoro, mi perdoni?
24: Ma che cazzo di lavoro fai? Sposti i giornali dalle sedie scorreggiate dai merda del centro-sinistra.
27: Onorevole, ma che linguaggio è?
24: Allora, ti do un posto fisso in ferrovia al figlio, un banco da insegnante alla moglie e metto a posto due cugini in qualche comune, se mi fai una sega.
27: Ma, onorevole, mia moglie ha la terza media.
24: Cazzo me ne fotte! Mica ci mando mio figlio a studiare, sono sterile. Ho perso un coglione cavalcando un delfino mentre ero strafatto in Sardegna.
27: Se mi fa un nipote assessore a Catanzaro, le faccio anche un bocchino.
24: Andata! Dai, andiamo nel bagno delle donne, così sento anche le femmine che cagano e mi eccito.
7: Dopo alcuni momenti di profondo imbarazzo per la Repubblica Italiana tutta, per i servizi televisivi che immortalano lo Schiappi nudo che pippa sulla scrivania del Presidente della Repubblica, lo Schiappi viene gentilmente invitato a fare una serie di visite specialistiche presso una struttura per confermare la sua imbarazzante versione giustificativa, secondo la quale l'accaduto è una immane manipolazione dell'opposizione che lo ha drogato e indotto a promuovere azioni contro il suo volere.
26: E mi dica, mi parli un po' della sua infanzia, onorevole.
24: Allora, quando ero piccolo, mio padre mi ha lasciato due giorni seduto nella Mercedes in cortile.
26: E si era dimenticato di lei? Potrebbe essere un trauma.
24: No, no, aveva usato la scusa di portarmi a Gardaland per andare a chiavare l'amante.
26: Ma è terribile. Quindi l'ha lasciata in macchina per andare in albergo con l'amante.
24: No, scopavano sui sedili dietro.
26: Ma è una cosa atroce, davanti a un bambino.
24: Ma che cazzo di bambino? Avevo 17 anni.
26: Ma la trattavano come un bambino a 17 anni.
24: No, mi sono finto per 6 anni per non fare la scuola dell'obbligo, idea di mia madre, fra l'altro.
26: Ma è una cosa atroce.
24: È lì che ho imparato a cagarmi addosso a comando. Vuole vedere? È facile, basta che rilassa lo sfintere e tira una spinta col colpo di tosse piegando lo sterno. Così.
26: Ma che sta facendo?
24: Figa che stronzo, mi pesa un chilo la mutanda.
26: Oddio, che puzza!
7: Nel prossimo episodio di Infame in Incognito.
6: Onorevole, scusi, una sola domanda, siamo di Reporter Rai 3.
24: Scusi, non posso rispondere, sono portatore di handicap.
6: Cosa? Ma non è vero. Ma scusi, ma dove ha preso questo tagliando che sta ponendo sul cruscotto della macchina?
24: Ma non vede che sono è palese, Cristo!
8: Gna gna gna gna gna.
24: Si informi meglio, lo sono fin dalle elementari.
20: Infame in incognito.

0: Amore, sono qui con un mio amico, è un problema per te se si ferma a cena?
1: Ciao, piacere, Carlo.
2: Ma figurati. Ciao, mi chiamo Sara. Ma non sapevo di un amico di mio marito che si chiamasse Carlo. Lavorate assieme?
1: No, io sono disoccupato. Poi ci siamo conosciuti oggi pomeriggio al bar. A proposito, complimenti. Anche se un po' sciattarella, sotto sotto si vede che sei ben intelaiata. Complimenti, bel fighino.
2: Bel fighino? Ma scusa, amore, ma come si permette il tuo amico che hai conosciuto praticamente 2 ore fa a parlarmi in questo modo? Non gli dici nulla?
0: Tranquilla, amore. Il Carlo è un personaggio molto folcloristico del quartiere. Non è cattivo, è che fa un lavoro atipico che gli permette di essere un po' eccentrico. Sicuramente era un complimento, non una mancanza di rispetto.
2: Artista?
1: No.
2: Attore?
1: Magari.
2: DJ?
1: Chiama Italia.
0: Che ridere.
2: Oppure scultore o qualcosa di simile?
1: No, guarda, ci sei lontana. Io per lavoro mi considero un risolutore di problemi. Praticamente chiudo i buchi lasciati dai mariti nel corso della vita frenetica e ridò il sorriso alle mogli.
2: Ah, adesso ho capito. Sei una sorta di tuttofare edile. Metti a posto le magagne di casa che combinano i mariti con il trapano in mano.
0: No, amore, in realtà il Carlo è un pelo più specializzato. Lui...
1: Mi inculo i troioni con il marito che si sega guardando, ovviamente per soldi.
2: Scusa, non ho afferrato.
1: Figa, se sei vorace saltiamo subito ai fatti. Ovviamente che non hai afferrato. Ho ancora la belva nelle mutande della Cagi. Se mi dite dov'è il bagno, vado a farmi una lavanda anale. Così che se magari ti va di fare un Dirty Sanchez, non mi esci col pizzetto di cacca. Poi mi do una rinfrescata al pipistrellone, così ti svolazzo nelle caverne con il pelo pulito.
2: Che cosa?
1: Figa che faccia di sale. Me lo cerco da solo, dai, che tanto sono 40 metri quadri cacati. Oh, mi raccomando, prima voglio vedere la fresca. O col cazzo che ci do dentro con la spaventapasseri. Oh, però gli stivali texani non li levo. Mi puzzano i piedi di ansia.
0: Allora, amore, ti è piaciuta la sorpresa? Sai che il Carlo è famoso nel quartiere? Fortissimo, vero? Allora che si fa? Si scopa in camera o sul divano? Prendo il cavalletto del telefono. Magari ce lo riguardiamo in campeggio quest'estate.
2: Ti do 10 secondi per buttare fuori di casa quella merda con gli stivali e tornare da me senza maglietta. Perché il sangue fa fatica a venire via con il lavaggio a freddo e ho in lavatrice già il bianco.
0: Ti prego, calmati.
1: Tadan! Eccolo il missile contro la noia. Tò, spaventapasseri, va che cilindrone. Scommetto che non hai mai visto un capitello corinzio da così vicino. Allora, cominciamo la festa delle pannocchie?
2: Oh, santo cielo! Ma quello non è un cazzo, ma un delfino avvolto nel domopac.
1: Grazie, spaventapasseri. Sì, mi sono portato avanti, ci ho messo già il goldone. Epatite. Insomma, rischi del mestiere.
3: E basta, cazzo! Ma perché si pestano sempre mentre mi rilasso sul divano?
4: Non si stanno pestando. Ho visto entrare Carlo da loro prima. Staranno scopando.
3: Carlo? Ma chi? Quello a cui hai attaccato l'epatite?
5: Cose di casa! Cose di casa! Cose di casa!
6: Bella sigla, serie di merda.
7: Radio 105.

0: Zoo di 105 presenta
1: L'asciugone Palanca.
2: Mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su Bano, ma mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto bene? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come dite, ma perché mi butta giù?
3: Aiero Magherbe, buongiorno.
4: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
3: Prego, dimmi.
4: Senta, volevo sapere, mia moglie si è recata recentemente presso il vostro punto vendita per acquistare, diciamo, delle piante, no? Diciamo, delle robe verdi, non so.
3: Ok.
4: Non so, esattamente. Allora, siccome io sono un soggetto tendenzialmente allergico, no? Allora si è creata, diciamo, questa piccola discussione perché ci ho detto, beh, lì Marisa mi porti a casa della pianta, io sono allergico, non vorrei mai che poi mi venga uno shock.

0: Pronto? Richiamala un attimo.
1: Pronto?
0: Ecco, sì, deve essere caduta la comunicazione.
1: Sì?
0: Ecco, perché le spiego, come dicevo poc'anzi al suo collega, no? Mia moglie, siccome ieri abbiamo rattavato per delle cose che non le sa dire, che magari non le interessano tanto, dall'uscita è andata a comprarsi delle piante, adesso mi ha riempito il balcone di queste belline di piante che...
1: Ma che cosa?
0: Dalle piante.
1: Che cosa? Che piante?
0: Allora, aspetti che le spiego, mi sono preso un breve elenco, sono 15 piante, se mi può fare gentilmente a favore, perché il suo collega non è stato sufficientemente esauriente nel rispondere alle mie domande. Potrei essere forse allergico al fertilizzante che usa mia moglie?
1: Ma io come non c'è? Questa è una domanda che deve chiedere al dottore, però io come faccio a rispondere?
0: No, perché magari lei lavorando in un vivaio, perché le spiego...
1: Non significa, ma ogni persona è a sé, lei deve chiamare il suo dottore.
0: Dottore...
1: Io ho questa cosa.
0: Cosa?
1: Potrebbe essere allergico al concime che mettono sulle piante.
0: Potrebbe essere anche l'insetticida, però l'lapsus potrebbe essere stato foriero di una nuova ipotesi, sa?
1: Oddio, ma che gli è successo perché a lei? Non ho capito io.
0: Mi è venuto in mente che mia moglie su queste belline di piante ci spruzza di tutto e sta usando questo concime che è a base di escrementi di tacchino.
1: Io però gli devo dire, glielo ripeto,
0: sì,
1: che deve chiamare il suo allergologo, dottore, e chiedergli questa cosa. Non sono in grado di dargli questa risposta.
0: Ma lei ha mai sentito qualcuno allergico alla cacca di tacchino?
1: Ma io chi è che è allergico quando viene da me già lo sa a che cosa è allergico.
0: Ma non lo so, magari lei una volta ha venduto, che ne so, un quintale di cacca di tacchino, un altro gliel'ha riportata e ha detto, guarda, si
1: fonda
0: la sua merda.
1: No.
0: Ma come faccio io a sapere se sono allergico? Ci do una nasata nella cacca del tacchino?
1: No, ma lei penso che mi sta prendendo in giro.
0: No, ma scusi, abbia pazienza, io ho questo problema qua, non vorrei mai poi...
1: Ma lei deve chiamare il suo dottore, non
0: dottore.
1: Me.
0: Ma non è che possa andare dal dottore, prendo un chilo di merda di tacchino, vado dal dottore e ci dico, mia doc, sono allergico, come faccio? Beh, lì, cioè, la comprate da voi, c'avete una responsabilità, un domani che
1: io
0: non ho ciò che in altre...
1: Io quello che prendo è certificato sopra, ma la signora non ha comprato da me la cacca del tacchino, perché io non la vendo, come non ho venduto la paghiera in questi giorni, che gli devo dire?
0: Non ha comprato da lei la cacca del tacchino?
1: No, penso proprio di no, va bene?
0: E com'è possibile? Scusi, sullo scontrino c'è scritto, concime biologico e escrementi di tacchino.
1: Allora, aspetta, mi legga lo scontrino sopra da chi è che ha comprato queste cose?
0: Vivaio verde idea, vede che l'ho colta a fallo, allora lei la vende sotto banco, lei contrabbanda la cacca del tacchino.
1: Allora, se lei prende la sua confezione,
0: Cione,
1: tutto quello che c'è dentro...
0: cosa c'è dentro? C'è la merda del tacchino, c'è un uccello che non vola, che ha caccato nel sacchetto e fa una puzza di merda che non si respira, scusi.
1: Io un minuto gli attacco il telefono.
0: Telefono, infatti.
1: Lei continua così, allora io gli sto spiegando che se lei va sul concime, sulla confezione del concime, e gira la confezione, nella parte dietro c'è tutto quello che c'è dentro.
0: Ma
1: il suo dottore gli dice quello che c'è dentro.
0: Va bene, allora chiamo il dottore e dico, senta dottore, le leggo un sacco di merda e lei mi dice se sono allergico.
1: E certo, questo deve fare, ma io che gli devo dire? I concimi biologici sono così, sono della cacca degli uccelli, la cacca delle mucche, la cacca delle galline.
0: Ma scusi,
1: ma da me che vuole? Cioè, uno non deve comprare il concime biologico.
0: Ma allora uno si mette le piante nel balcone e poi c'è il balcone pieno di merda. Scusi, ma che cazzo di attività
1: allora,
0: è? Ma chi
1: allora
0: è che l'ha ragionata così?
1: Il concime chimico, azoto, fosforo e potassio.
0: Vabbè, senta, guardi, non ne veniamo a capo. Non lo so, non si vuole assumere la responsabilità del mio shock anafilattico, va bene.
1: Guardi.
0: D'accordo, avrà mie notizie, sa? Avrà mie notizie.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci, oh, cazzo.

0: Amore, ma hai visto cosa sta succedendo in Europa? Ci sono moti di rivolta dovuti all'insofferenza della gente verso gli atti di violenza perpetrati da alcune minoranze formate da immigrati. Speriamo che la cosa non degeneri, altrimenti mi toccherà prendere posizione sui social. E magari potrei sbagliare.
1: Scusami, non ti seguo. Cosa c'entrano i social e le tue prese di posizione in un contesto del genere? E soprattutto, cosa intendi per «potrei sbagliare»?
0: Ti rendi conto che se metto il like sbagliato, oppure seguo la pagina non corretta, o magari mi limito a fare un commento sulla fazione sbagliata, poi rischio di prendermela nel culo? Insomma, siamo ad un bivio. Mi mostro razzistone e violento e stufo dei migrati che cacano sul nostro paese, facendoci

0: vivere come topi in casa, per paura di essere decapitati mentre andiamo a fare la spesa. Oppure pacifista, antifascista, comunista, e minimizzo il tema della sicurezza dando la colpa alla propaganda di destra e additando le persone stufe come dei poveri coglioni?
1: Ma sei demente? Ma che cazzo di ragionamento è? Avrai una tua visione di ciò che ritieni giusto, credo che non sia obbligatorio esprimerlo sui social.
0: Ma che cazzo dici? Ormai in ogni contesto, che siano social o che sia il bar sotto casa o un dibattito in TV, se non prendi una posizione netta fra destra e sinistra, sei praticamente out.
1: In che senso?
0: Ti rendi conto che la manifestazione del Pride, dove si manifesta per uguaglianza e amore, e soprattutto per il riconoscimento nella società delle minoranze, hanno impedito a delle minoranze di partecipare per motivi politici? Il mondo è impazzito! Se non scegliamo adesso da che parte stare, presto potremmo perdere il lavoro e il saluto della gente.
1: Ti stai preoccupando troppo, amore mio. È normale che ci siano discrepanze e scontri sociali. Ci sono da sempre. Non dico di rimanere neutrali, ma almeno cerchiamo di rimanere sempre nel buon senso e non trascendere in discussioni futili. Il mondo è di tutti e ovviamente condanniamo le violenze e la delinquenza, chiunque la perpetri. Per il resto, viviamo per i fatti nostri e non ci curiamo degli altri.
0: Ok, giusto amore. Noi siamo brava gente. Hai ragione. Anzi, vado subito a dare il benvenuto ai ragazzi del Congo che si sono trasferiti nel condominio.
1: Oh Cristo, ci sono neri nel palazzo. Presto, chiama la società di antifurti e passami il tablet che cerco un nuovo appartamento. Cristo santo, dai, due, mandate alle porte. Non voglio essere stuprata.
0: Ma è uno studio di avvocati di diritto internazionale.
2: Cose di casa.
3: Oh, momento, io ho un po' paura qua che è pieno di bianchi. Qua c'è troppi bianchi, qua mi fanno paura.
4: No, tranquillo, di cala, non ti preoccupare, che adesso ti troviamo qua, cioè, perché è vero che sono violenti questi bianchi, ma guarda che, ma non guardarli, ignorali.
3: No, cambiamo strada, per favore, io ho paura, passare di qua io ho paura, troppi bianchi, ho paura.
4: No, ma non ti preoccupare, adesso cambiamo, guarda che non li guardi, non guardarli negli occhi, non guardarli.
5: Bella sigla, serie.

0: davanti, bitch!
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
4: Marco,
2: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza...
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto per... Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no,
4: il
2: culo? No, ti ho messo...
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Oh, ragazzi, mi è venuto in mente un'idea per una pellicola top, visto che siamo anche in questo periodo, magari produzione, siamo a novembre, zona Halloween, mi è venuto in mente di fare questo movies esagerato. Stavo pensando di fare il Conte Ficula, no? Dove ci sono queste vampire succhia cazzi, c'è un'opera straordinaria. Però mi serve un po' di reattività, Pronto?
3: Pronto?
2: Sì, salve, sono Remo Giramella, fan della cappella. Sono un regista, la disturbo?
3: Mi dica.
2: Sì, mi perdoni per il rumore di sottofondo, ma sono sul set. Le spiego, io faccio produzioni hard, importanti. Abbiamo una commissione da Las Vegas per girare una produzione che si chiama Il Conte Ficula, dove ci sono una serie di, diciamo, di riprese. Scusi un secondo. Ragazzi, stop un attimo, per piacere, perché sono al telefono, non riesco a sentire. Magari tutti glielo duro con un pochino. Fammi questa cortesia, Cinzia, grazie. Allora, le stavo spiegando. Praticamente mi servirebbero una serie di bare, tante bare, in una stanza, e volevo sapere se c'era la possibilità di affittarle, cioè invece di comprarle, per girare questa scena con le 14 odalische del Conte Ficula che vi escono dalle bare per succhiare i cazzi mortalmente delle proprie vittime, insomma. Se c'era questa disponibilità.
3: Che le dico?
2: Perché io mi sono rivolto a voi perché so che voi fate anche del marketing interessante, quindi si poteva cercare anche una joint venture, insomma.
3: Beh sì, noi siamo all'Aquila, siamo Tappo, non so se...
2: Sì, il brand lo conosco perché seguo anche le vostre vicissitudini, diciamo, siete anche interessanti dal punto di vista di comunicazione, siete molto forti. Diciamo, lei non so se mi conosce, io ho vinto anche due premi Stambecco nel 2028... Conosce il mio nome, sono Remo Giramella.
3: Mai ha visto? 2028.
2: Sì, no, perché nella pornografia noi utilizziamo delle date, diciamo, diverse dalle date, diciamo, canoniche del calendario gregoriano. Cioè, noi abbiamo un po' una. Mi sente?
3: Che le dico, guardi, sì, mi sembra una richiesta. Una
2: lo so, immagino, però deve comprendere che il mondo dell'hard. Ha sempre queste esigenze un po' particolari, è che avendo anche dei costi, dobbiamo ridurre, diciamo, i budget su, almeno sulle scenografie, perché ci costano un sacco di soldi gli attori, cerchiamo sempre di fare renting piuttosto che costruire scenografie da zero.
3: Quindi se me le ridate pulite se ne può parlare.
2: Un secondo, appunto, visto che stiamo parlando di pulito, un attimo solo. Scusa Gunther, no, io ti ho detto di sbarare. Allora fammi questa cortesia, piantaglielo nel culo così almeno, cioè, non me la metti incinta. Allora, pronti? Azione, vai! Mi perdoni perché sono sul set. No, beh, certo, la bara, io, cioè, se il tessuto interno è lavabile, noi lo facciamo lavare, anche perché non credo di fare delle azioni di scopate all'interno della bara stessa, anche perché sarebbe un po' sacrilego, se devo essere sincero. Perché io, cioè, ci si scherza su tutto, ma non si scherza sulla morte, su questo. Cioè, va bene la risata.
3: No, si può scherzare anche sulla morte, dai, che le dico, ma le vuole vuote o piene?
2: In che senso, mi perdoni? Cioè, nel senso con il tessuto interno, col velluto, insomma.
3: Col velluto interno, sì.
2: Sì, perché noi metteremo queste 12 ragazze nude all'interno con i denti, diciamo che sono le odalische del Conte Ficula, che a un certo punto in questa scena che verrà girata in questa chiesa sconsacrata si alzeranno dalle loro bare per andare a succhiare mortalmente i cazzi di tutta questa serie di persone che sono venute lì a infilargli i paletti di frassino nel culo. Perché loro possono morire soltanto se sono infilzate con dei cazzi di frassino nel culo.
3: Mi rendo benissimo conto.
2: Cioè, mi scusi, io parlo così perché è il mio mestiere, per me è il...
3: Certo.
2: Sono, diciamo, lo strumento del mestiere è proprio questo. Scusi un secondo perché oggi veramente non si capisce. Scusa, Gunther, stop. Che cazzo stai facendo, scusa? Ti sei imbenzinato di Chalice. A parte che c'è una tela oggi che non si può guardare, c'è le vene blu, cazzo. Fammi sta cortesia, dai, stop un secondo, finisco la chiamata con il signore gentilissimo e riprendiamo, dai.
4: Okay.
2: Fatti a fare una doccia, cazzo che puzzi. Allora sì, va bene, allora la ringrazio della disponibilità. Io, se posso mandarle una mail, lei mi dice un attimino quello che sarebbe il costo per queste 12, diciamo, bare. E...
3: Come no, allora le do la mia email e le lascio anche il numero di telefono dell'azienda, così riparla direttamente con me. Io sono Taffo.
2: Sì, proprio il signor Taffo lei.
3: Sì, magari mi porti pure le ragazze, così le testo personalmente e vediamo se la cosa è fattibile.
2: Sì, è simpaticissimo. Cioè, non so, se le ragazze accettano sotto compenso, io, cioè, certo non facciamo prostituzione, noi siamo persone serie.
3: Ma certo, sto giocando.
2: Lei è la persona seria nel mondo, diciamo, della morte, io sono la persona seria nel mondo delle sbarate. Cioè, questa...
3: Ci mancherebbe.
2: Va bene, allora io mi segno il suo numero, mi dia.
3: Allora, info.com, sì, e l'email.
2: Sì, certo, scrivo.
3: Il numero di telefono è attimo.
2: Cinzia, mi fai un favore, molla quel cazzo, segnami un attimo sul tuo telefono, ce l'hai il telefonino da qualche parte? Mi segni questo numero di telefono, ma lo ripeti per piacere, scusi.
3: 0862 0862.
2: Vatti a sciacquare la bocca perché sei imbarazzante. Grazie Cinzia. Va bene, la ringrazio signor Taffo, ci sentiamo al più presto allora.
3: Va benissimo, buon lavoro.
2: Grazie, c***o in bocca, eh?
3: Sempre. A lei.
2: Sì, è il nostro modo di salutarci. Salve.
3: Ci mancherebbe, salve.
2: Va bene ragazzi, abbiamo poltrito troppo. Gunther, ti sei fatto una doccia? Trovate la location, trovate le bare e si parte col Conte Ficula.

0: Gnagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E ben ritrovati amici amicissimi in compagnia del vostro unico vero alleato Max, nuovamente qua a decantare la ballata leggendaria dello zoo. Siamo più o meno ai giorni nostri. Marco ha vinto una mega scommessa con la radio e dopo aver fatto sold out al Madison Square Garden di Pavia può partire col tour teatrale. Ma visto che i nostri allegri bifolchi hanno venduto la pelle dell'orso prima di averlo ucciso, lo spettacolo non è nemmeno stato scritto. E allora... beh, sappiamo già cosa sta per accadere, dai.
3: Fabio, mio unico vero amico preferito della vita, stronzo floccio troia.
4: Belin, Marco, dai, dimmi cosa hai bisogno, su.
3: Oh, ma come parti aggressivo. Non posso solo celebrare la mia splendida amicizia col mio fratello del cuore Carotina Zuccherino, Fender Jazz, figlio della merda?
4: Vabbè, allora grazie, porco d***o.
3: Comunque, Fabio, scrivi lo spettacolo?
4: Belin, ecco che arrivava l'inculata.
3: Dai, Fabio, l'ombrico mangia cazzi.
4: Ma non è mica come dire, eh. È una rottura di cazzo infinita scrivere uno spettacolo. Ci vuole concentrazione, voglia di fare. Non posso mica scriverlo così al volo.
3: Ma tu sei l'unico che può, lo sanno tutti che sei il miglior autore di Pavia. Anzi, forse del mondo tutto, Barbagianni dentro al culo.
4: Belin. Ok, eccolo qua.
3: Alla faccia del cazzo, hai costruito anche un diorama del palco con i nostri modellini.
4: Belin, sì, però scusami per la rozzezza del modello, ma non ho avuto il tempo di costruirlo in scala né di dipingerlo.
3: Dunque, leggiamo un po'. Ma che figo, cazzo, questo copione è oro. Sei riuscito a cogliere tutte le sfumature iconiche della fattoria in chiave di spettacolo. Sei davvero un genio, puttanaccia bastardaccia.
4: Belin, certo, chi ti aspettavi? L'ho scritto io.
3: Solo manca il titolo.
4: Fattoria 25, veniamo noi, eh? Veniamo perché ci muoviamo in tour e in più fa il doppio senso con la sb***a. Oh sì, Fabiazzi, sei davvero il miglior autore di Pavia, anzi forse del mondo tutto.
3: Dai, allora vado a somministrarlo all'illustrissimo. Ecco il copione, illustrissimo, dromedario in culo cammello.
5: Oh, ciao Marco. Sono molto felice che abbiate fatto il copione, anzi copionissimo. Ma ho una brutta notizia da darti, purtroppo, anzi purtroppissimo.
3: Inculata in arrivo, immagino?
5: Temo proprio di sì, anzi sìissimo.
3: Ah, e che succede adesso, cazzo merda qua qua qua?
5: Purtroppo sai che i fondi della radio sono quelli che sono, anzi sonissimo.
3: Sì?
5: E sai bene che non abbiamo un grande budget di cui disporre, anzi disporrissimo.
3: Ok.
5: E quindi i soldi, diciamo, scarseggiano. Un milione a me, un milione a me.
3: Quindi, illustrissimo, cosa stracazzo vorresti dirmi, mannaggia al quartirolo?
5: Vorrei dirti che... sì, insomma, dovete trovare qualcuno che vi produca lo spettacolo.
3: Ma ancora, porca la merda, siamo il cazzo di programma più ascoltato di Pavia. E solo grazie a noi, se questa radio ha dei soldi, minchia merda, vaffanculo.
5: E infatti ve ne siamo molto grati, anzi gratissimi. Ma quei soldi li abbiamo usati per costruire un incrociatore stellare sparalaser per distruggere una stella che dava fastidio a Diletta quando andava a dormire.
3: Però che cazzo! E merda culo, ovviamente.
2: I nostri amichini sono in un mare di merda. Hanno promesso il tour, hanno scritto lo spettacolo, ma ora serve assolutamente qualcuno che produca tutto l'ambaradan. Ma dove potrebbero trovare una persona che abbia voglia di produrre uno spettacolo teatrale e soprattutto abbia voglia di avere a che fare con un gruppo di handicappati come loro?
6: Eccomi amici, sono io, Paolo Ruffini. Qualcuno ha detto handicappati? Dai che ci si diverte a bestia.
2: Acide erbolina, proprio sul finale, quando tutto era ormai perduto, questa cazzo di serie ti tira fuori quei cliffhanger fuori di testa. Che cazzo di figata è Gnagno, ragazzi? Ma poi perché si chiama Gnagno? Boh, beh, questa risposta e molte altre nei prossimi episodi.
7: È Gnagno 5 che è gran figata. Pe.
8: Radio 105.
9: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
10: È tutto pazzo.
9: This is the zoo. This is the zoo.
10: Vai
9: dai.
11: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
12: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
13: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
14: Pronto?
13: Sì, buongiorno, sale, sono Gigi Valli della Conservigio. Ho visto il suo annuncio che cercava da lavorare.
14: Sì.
13: Perché io c'ho da proporre qualcosa di interessante.
10: Del tipo?
13: Allora, io ho da proporle una collaborazione con un bar.
10: Lo so, ma se io non ho esperienza in un bar, che cosa faccio?
13: Mi faccio... Vuole lavorare o non vuole lavorare? Scusi, così capisco anch'io come devo comportarmi qua.
10: Scusi, io voglio lavorare, ma lei... non ho capito.
13: Allora, di dov'è lei?
10: Bari.
13: Eh?
10: Bari.
13: Ah, di Bari?
10: Sì, sono di Bari,
13: perfetto. Ah, una volta ho cagato l'autogrill di Bari. Vabbè, ce l'ha presente i videopoker, quelli dove mettono le monete, giocano e fanno le scommesse, gli ubriaconi, quelle robe lì? Siccome c'è un accordo in atto tra questo bar e l'agenzia che fornisce videopoker, che è di Don Mimmo, un personaggio abbastanza poco raccomandabile della zona, non vogliono utilizzare il sistema del ministero per pagare, quindi hanno detto questa cosa qua. Mettiamo una persona dentro al videopoker, quindi lei dovrebbe stare dentro al videopoker. Comunque c'è un sistema di aria condizionata, c'è una piccola ventola che la fa respirare, non c'è problema. E ogni qualvolta una persona va a vincere, tu col dito da dentro, se tipo metti che questo fa jackpot, sta vincendo, tu col dito gli cambi, tipo sono tre campane, tu cambi la campanella e gli metti, non so, voi a Bari non so cosa avete, la banana, cos'è che c'avete voi, la cima di rapa?
10: Ma il suo tono di voce non mi piace.
13: Non l'ho capito.
10: Mi sa che lei mi sta prendendo in giro al telefono.
13: Ma guarda, io sono qua che sto lavorando in un ufficio, nel senso, io sto proponendo un lavoro. Se lei è interessato, sono 1.900 al mese, cioè ferie pagate, malattie, schiaffi in faccia.
10: Senta, visto che lei mi sta prendendo in giro, perché il suo tono di voce non mi piace, non mi interessa.
13: Devo cambiare il tono. Ehi, infame, devo cambiare il tono? Pronto? Buscetta di merda! Sei scappato? Una sorpresa su
14: cinque. Pronto?
13: Sì, buongiorno, Sale, sono Gigi Valli della Conservigio, ho visto il suo annuncio di lavoro su internet.
14: Dica.
13: Buongiorno, la disturbo?
14: No.
13: Ascolti una cosa, questo lavoro qua si tratta di... Ha presente gli ippodromi, diciamo, dove corrono i cavalli, no?
14: Sì, conosco.
13: Ecco, presente, sì. In pratica lì, sai che c'è lo Zoo Safari vicino Bari, no?
14: Sì.
13: Hanno organizzato, giusto per, anche visto che voi avete un clima, diciamo, molto vicino a quello del Nord Africa, delle gare di, diciamo, però con senza cavalli ma con gli elefanti. Io vorrei ingaggiarti, ti do del tu perché comunque siamo persone che per bene, a fare le gare con gli elefanti.
14: Ho capito.
13: Cioè tu dovresti fare proprio la gara con l'elefante, se per te va bene. Cioè hai capito cosa devi fare, no?
14: Sì, salire sull'animale e fare questa competizione.
13: No, non è così, praticamente è proprio una roba fatta apposta per voi baresi questa qua. Praticamente c'è l'elefante, tu a fianco c'è il semaforo, appena è verde voi dovete abbassare i pantaloni e chi è il buco del culo più grosso praticamente vince un gettone per andare a giocare al bar.
14: Ho capito.
13: Se sei tradizionale puoi andare a fare la gara con i cavalli, lì si fa la gara che è il cazzo più grosso, però nel senso non so se sei in grado.
14: Sì.
13: Vedi tu, nel senso, adesso hai due opportunità di lavoro, cioè se vuoi lavorare io ti sto offrendo a lavorare, se non vuoi lavorare me lo dici, non perdo tempo, faccio lavorare chi c'ha voglia.
14: Sì.
13: Ti lascio sul divano, stai lì a mangiare le patatine e poi tra 5 anni vai a fare la puntata lì a Malattie Interessanti con i busti grossi a fare gli interventi di stomaco.
14: Va bene, ma dove si trova?
13: La cosa, l'elefantodromo?
14: No, lei dove si trova?
13: Io in questo momento sono a Roma, siamo al ministero. Anzi, scusi che
14: a Roma.
13: Sì, scusi, sta entrando Mattarella, aspetti, eh.
15: Buongiorno, signor Gigi Valli.
13: Presidente, sono al telefono con il ragazzo dell'elefantodromo.
15: Ma chi è quello terrone di merda?
14: Ehi, pezzo di merda, basta le parole. A chi è che stai a fare questa chiamata? Perché tu non ti fai vedere? Tu ti faresti vedere di persona?
13: Facciamo così, tra un minuto ti faccio la finestra e mi vedi.
14: Dove ci vediamo?
13: E dimmelo tu, sotto casa? In un piazza, al bar? Vuoi fare una cena insieme, due chiacchiere? Sei froce, vuoi che ci accarezziamo la faccia? Non lo capisci, dimmi tu, cosa vuoi fare?
14: Ma
13: mi puoi tirare gli schiaffi sul cazzo con la lingua, scemo? Ah, stai imparando il marocchino, che stai parlando? Non parlare in africano che non si capisce. Sai che quelli come te c'erano il cazzo più piccolo al mondo? Da quant'è che non scopi, merda? Da quant'è che non scopi, merda?
14: Noi siamo un figlio da bacchina, siamo un carrente e siamo un ricchione pure.
16: Da quant'è che non scopi, merda?
17: Tu sei un ricchione, sei un figlio di puttana, hai capito?
16: Eh?
17: Tu sei proprio una sega.
16: Sì, ma fammi capire, fammi capire. L'hai già detto. Oh, pezzo di merda, l'hai già detto!
17: Ciao!
16: Ma guarda, sto pelando di merda che non vuole lavorare, oh! Vedi perché non lavori, che sei al telefono a fare il buffone! Infame!
17: Sega di uomo!
16: Pronto? Ma guarda, sto pelandrone di merda, va! Tutto ingazzato!

0: Miagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: Ciao a tutti carissimi biscottini miei, ovviamente sono io, il vostro Max, sempre a narrarvi la genesi dello zoo. L'anno è più o meno ai giorni nostri e siamo a Pavia. I ragazzi devono partire con il tour teatrale, ma serve qualcuno che metta il grano. Ma quando tutto era perduto, da un cumulo nebuloso di cromosomi, ecco apparire Paolo Ruffini, disposto a produrre il tour.
3: Allora bimbi, io ormai non faccio altro che produrre spettacoli teatrali, quindi sì, ve la do volentieri una mano, così ci si diverte a bestia.
4: Sono proprio felice che tu sia comparso per far andare avanti la trama, sti cazzi maremmati.
3: Partiamo dal copione, l'ho letto e non mi dispiace a bestia.
5: Beh, lì ingrazia il cazzo, l'ho scritto io.
3: E certo Fabio, mi ricordo che te sei l'autore numero uno fin dai tempi di quando lavoravamo insieme a Montana Caffè.
4: Ok ragazzi, mi piacerebbe molto rimanere qui a sentirvi farvi i pompini a vicenda, ma siamo qui per fare brainstorming e poi io devo montare le scenette, Catafalco Fantacalcio.
3: Hai ragione Marco, in ogni caso secondo me dovresti raddrizzare il tiro e sistemare lo spettacolo.
4: Uff, ok, dai, rimettiamoci mano, passa l'acqua putridoida.
2: Così i ragazzi, come dei rimandati a settembre, si rimettono in moto per fare un mega brainstorming. Si mettono tutti intorno ad un tavolo come se fossero dei veri creativi pubblicitari e avanzano idee.
4: Allora ragazzi, per quanto il copione scritto da Fabio sia relativamente perfetto, bisogna raddrizzare il tiro e dobbiamo farlo tutti assieme, Oleandro e Baobab.
5: Beh lì sì, ma comunque è solo una scusa per darvi l'illusione che il vostro parere abbia una rilevanza quando invece non è così.
4: Esatto, e per allungare il brodo e fare una puntata in più. Quindi forza, qualcuno ha delle idee? Sandro Pazzo Mangiatopi?
6: Zio Faus, secondo me sarebbe bello se facessimo un DJ set coi pezzi degli anni 90, né?
4: Wender, ma cosa c'entra col teatro, fichi fichi troiettine?
6: Ah, boh, però spacca la dance degli anni 90, né?
4: Scusa, ma tu cosa sai di questo copione?
6: Boh, so che mi piacciono gli anni 90.
4: Ah, lascia stare. Qualcun altro ha qualche idea?
7: Perché non ci facciamo sponsorizzare da Antonello Panzerotti, sapore genuino dal 1984?
4: Ma c'è già Ruffini a fare la produzione, Pippo, sbrudellata del fanfarone.
7: Ah, allora potrebbe esserci il bisogno di deambulatori fumagalli per migliorare autonomia e sicurezza della tua camminata.
4: No, cazzo, niente marchette. Qualcuno non ha un'idea che sia intelligente?
5: Basta.
4: No, Letizia, non possiamo fare un film, o meglio, non ancora. Dai, tirate fuori qualche cosa di utile, su. Lucilla, tu che sei laureatissima?
8: Il teatro nasce nell'antica Grecia, come rito collettivo in onore del dio Dioniso. Nel tempo si è evoluto, dalla tragedia al teatro di strada medievale, fino alla nascita della regia moderna.
4: Ah, sei proprio laureatissima. Ma mi serve qualcosa di utile. Maggioni, tu? Ma che cazzo, capisco perché Ruffini è venuto da noi. Dai, altre idee?
9: Ciao Marco, sono Viale. Secondo me potresti fare tutto lo spettacolo con questa canzone, senti. Up and down,
4: down, down. Dai su, ma basta Viale, ci hai rotto il cazzo con sta minchia di up and down.
3: Acciderboli, ma qualcuno ha detto down?
4: Ragazzi, così non va bene però, babbo stronzo col topazio.
5: Beh lì c'è un motivo, se penso sempre a tutto io.
2: I ragazzi non stanno prendendo un pesce nemmeno pasturando. Così, colto dalla disperazione, Marco decide di mettersi in contatto con un altro pianeta, in cerca del consiglio del vecchio saggio.
4: Marco chiama Leone, Marco chiama Leone, rispondi Leone, cazzo merda culo.
1: Out, mazzò, da quando me ne sono andato, ti sei circondato solo di disadattato. E per quel che è arrivato arruffato, ruffino, ruffologo.
4: Già. Beh, hai qualche idea forte per lo spettacolo, sushi, sashimi, melanoma?
1: Out, mazzò, se ti faccio un monologo io, ci avrai un'affluenza che viene a tutto l'influente.
4: Ok, ma per il resto, Buzz Lightyear frocio?
1: Cazzo me ne frega, basta che metti il mio monologo e la gente viene, fa fanculo, out, a davadai.
4: Beh, sostanzialmente non è cambiato un cazzo. Ma un momento, ma Paolo? Paolo, tu hai idee, culo minchia sassari?
10: Ngasi.
4: Ah, tutto qui?
10: No, Marco, c'ho dell'altro.
4: Dai, cazzo, dimmi se hai davvero delle idee, pappalardo ciuccia merde.
10: Ce l'ho. In America.
4: Cosa vorrebbe dire?
10: Facciamo un balletto tutti insieme sulle note di In America, inca. E poi ci facciamo lanciare la bamba dagli sputapallini, inca.
4: Ehi, hey, ho appena avuto un'idea geniale. Facciamo un balletto con in America?
10: Bella idea, Marco. Sei proprio un genio, cazzo. È tutta la vita che sogno di fare un balletto canterino.
4: Canterino? Un momento. Aspettate. Ma se invece... Ehi, ehi, ehi, fermi tutti. Sì, facciamo un musical, La La Land, porca troia.
2: Questa non ve l'aspettavate, eh? Preparatevi che questa storia, che è assolutamente vera, ha dell'incredibile. Non perdetevi i prossimi scoppiettanti episodi. Proud.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ehi, molle maschio cinquantenne che aspetta la pensione senza gioia. Lo sai che Sculacchia Academy è pronta a cambiare la tua vita?
2: No.
1: Esatto, Sculacchia Academy ti farà sentire di nuovo giovane, anche se sei già un morto che cammina.
2: Ah, non lo so.
1: Da oggi, infatti, puoi iscriverti al corso per non morire di fame in caso di attacco nucleare. Hai capito bene, timorato di Dio. A tenere il corso ci sarà la professoressa Maremma Bucaiola, unica sopravvissuta all'incidente nucleare di Chernobyl. Sculacchia Academy.
3: Allora ragazzi, come sapete le guerre affliggono diverse parti del mondo e la minaccia di un attacco nucleare è concreta.
4: Ma la maestra c'ha due antenne sulla testa.
5: Sì, sì, anche un terzo capezzolo sull'occhio.
3: Ehi, ehi, voi due, cosa state dicendo?
6: Niente, scusi, se sposta la chela glielo dico.
3: Sì. Cosa?
6: No, niente, niente.
3: Alla Maremma Gatta deve avermi punto una zanzara sul quarto braccio.
1: E la sai la novità? Con il corso per non morire di fame in caso di attacco nucleare c'è in omaggio una gita formativa.
3: Wow! Ragazzi, siete contenti?
6: Sì, sì, è bella la centrale nucleare. Sì. Non è come quando siamo andati alla Certosa di Parma.
3: Già, già, avete con voi il pranzo a sacco?
7: Sì, sì, maestra, ce l'ho io, guardi. Mia moglie mi ha messo le lasagne e poi due cotolette spinaci e pollo.
3: Va, perfetto, buonissimo.
8: Scusi, prof, ma è sicuro stare qua vicino alla centrale?
3: Sì, sì, certo. Potete respirare a pieni polmoni, siamo in aperta campagna, qui si sta benissimo.
6: Certo, non è il cervino, però.
7: Ma sembra qualcosa da dire tu.
8: Ma prof, scusi, lì c'è un albero con tutti gli uccelli morti sopra.
3: Ma sì, sì, sarà aviaria.
7: Prof, le mie spinacine si sono evaporate.
3: Meglio, meglio, grassone.
8: Prof, mi brucia un po' la gola, mi gira anche un po' la testa.
3: Sarà l'altitudine.
6: Quale cazzo di altitudine? Siamo a 3 mm sul livello del mare.
3: Allora su, dai, mettetevi la mascherina che vi ho dato.
6: Ho capito, ma la mia è da paperino. Cazzo ci faccio?
8: Scusi, a me ha dato quella di Zorro. È sicuro che protegga?
6: Sicuramente protegge dallo scopare. Non ti chiama nessuno con quella maschera lì.
7: Prof, io con la mia fatta da muro di Berlino non vedo niente.
1: E se sarai tra i primi 10 a iscriverti, potrai partecipare al corso intensivo di cucina da bunker antiatomico.
9: Ecco, allora, pronti a preparare questo manicaretto?
6: Scusi, prof, ma questo è cannavacciolo o
10: sì, chef!
9: Ecco, allora, prendete questa scatoletta di fagiolini cannellini.
10: Sì, chef!
9: Ecco, scolatela e sbattetela sul piatto.
11: Fatto, chef!
9: Fa vedere, alla vista va bene. Una bella smerdata di fagioli. Ora assaggio. Fa schifo, coglione!
11: Mi scusi, ma sono fagioli in scatola, di cosa devono sapere?
9: Mi dispiace, ma ti devi togliere il grembiule e devi lasciare per sempre la cucina di MasterChef.
6: Era l'unica figa che c'era, non si può togliere il costume al ragazzo Bruno!
9: A partire da...
11: Sì, ma a questo punto andrei, allora io...
9: A partire da...
11: Posso? Chef.
9: A partire da...
6: Niente, si è bloccato, ve l'avevo detto io che non era cannavacciuolo, che era è un ictus.
9: Avete 45 minuti a partire da...
11: Da quando, chef?
9: Ora!
1: E se riesci a superare la prova finale, beh, dovrai ritenerti molto fortunato.
3: Eccoci qua, ragazzi. Siete arrivati al 34esimo giorno di digiuno. Lo sapete che le scorte nei rifugi antiatomici possono finire, quindi dovete allenarvi alla fame.
12: Quanto manca ancora, prof?
3: Questo lo deciderò io appena avrò finito di mangiare il mio panino, mortadella e burrata. Mmm, che buono.
6: Scusi, prof, tutto rispetto, ma lei è una stronza.
3: Sì.
12: Mmm, però lei sembra buona, prof.
7: Cosa c'era dentro, professoressa, dentro al panino?
3: Mortadella e burrata.
6: Figa, sei diastice. Aspetta che mi pulisco i denti con le antenne, dai.
1: Ma cosa stai aspettando ancora? Iscriviti, dai! Sculacchia Academy. Impara tutte cose.
13: Radio 105. Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
14: Merda!
13: Però,

0: no.
1: Che io superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus. Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
3: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
2: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
0: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
4: Tu no, invece.
0: Io no, io no, io no.
2: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
3: Sì. La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì. Sì.
3: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
4: sì.
3: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
3: Va in cielo.
4: Dove?
3: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Col coniglio.
3: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
3: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
3: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
3: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
3: dice, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo, questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
3: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
3: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, per questo. Sulla terra avevo questo culo, e diciamo dove ti avvicino.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere? Tu
3: è pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono le macchine?
3: No.
4: No,
3: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
3: Che bianche.
4: Come sono le strade anche?
3: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
3: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
3: Sono fatte di cazzi.
4: No,
3: sono fatte di cazzi. Lì in paradiso
4: rimuori
3: ancora,
4: no.
3: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
4: Quindi,
3: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
3: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
4: mica la sfonda.
3: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio? Ma quella sfonda, dai,
4: cazzo, esce un bambino di 10 anni.
3: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
3: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì, diciamo,
4: una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
3: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
4: Le grotte di Toirano, maestro.
3: Ma quale grotte di Castellano? Non dire cazzate.
4: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
3: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
3: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
3: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile.
4: Sì.
3: Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì.
5: Addirittura.
3: Sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
3: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
3: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
3: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
3: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
3: Te la fanno leccare.
4: No.
3: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
4: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
3: Ci sono due donne.
4: Che
3: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
3: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
3: Niente.
4: Niente.
3: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60.
3: No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
3: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Nell'aria,
3: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
3: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12
3: lingue? Sì, dice, tomorrow you will poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
3: Nessuno, tu sai quanto capisci
4: qualcosa. E fisicamente come sei all'inferno?
3: Cazzo.
4: tutto
3: sei, sei una soava donna.
4: Una soava donna.
3: Non so, una donna, donna bella, soava. Come si dice? Una donna, donna soava.
5: È una visione
3: non una suora soava.
5: No, no, no, capito, è un'etimologia celtica, giù.
3: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusa?
5: No, trimonologia, etimologia.
3: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo, secondo te?
3: A fare in culo, super super adesso.
4: Grazie.
2: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: Lo chiamano il killer del cazzo di maiale, ma per chi gli vuole bene è semplicemente Gian Scarso Capretta Troia. Purtroppo, dalla sera dello scorso 1° febbraio, di quest'uomo schivo e dai modi gentili, autore di almeno 42 delitti nell'arco degli ultimi 20 anni, si sono perse completamente le tracce. Nato a Gardaland il 17 febbraio 1977, Gian Scarso cresce in una famiglia amorevole e dai valori tradizionali. Il padre, Sputazzo, è un metalmeccanico che si diverte a cagare sulle rane e possiede una delle più grandi collezioni di arbre magique a sfondo satanico d'Italia. Sì, dalla redazione mi dicono che c'è una chiamata. Pronto?
6: Sì, salve signorina, salve dalla portineria.
5: Sì,
6: c'è giù un bacco di delle poste, c'è da pagare 24 euro.
5: Ma in quale palazzo è lei?
6: Sono qua sotto, la portineria.
5: Può chiedere al ragazzo che consegna il pacco se per caso è proprio lui, Gian Scarso Capretta Troia?
6: Un attimo, ce lo chiedo. Scusi, lei è un ingula a Troie?
7: A tieto mare, quella mara, quel bufalo del toppare.
6: Figlio di puttana, come ti permette? Ti tiro una coltellata alla gola subito.
7: E sparo, merda!
5: La madre Leopolda, ex ballerina di flamenco subacqueo e prima donna al mondo ad aver messo l'eroina nell'aerosol, trascorre un breve periodo di tempo nel manicomio criminale di Torino, dopo aver tentato di dare fuoco a un gruppo di suore che sosteneva pattinassero nude nei suoi sogni. In questo ambiente idilliaco, il giovane Gian Scarso cresce forte, sano e ben educato. All'età di 14 anni è già in grado di sacrificare una vergine al demonio tutto da solo. Sì, pronto!
8: Papà Buren, peperone alla quarta, piazzato.
5: Così?
8: Papà Buren, peperone alla quarta, piazzato.
5: Io non capisco cosa lei stia dicendo.
8: Barbarella in fiamme. Mostrate, nella terza. Agnano.
5: È un nome, ho capito, è un codice per dirci che lei ha... Gian Scarso Capretta Troia.
8: Pecora lesbica, la quinta d'Agnano. C'ho doppio 69 di cavalli.
5: No, neanche quello.
8: Alce che ingula Augusta.
5: No, Capretta Troia.
8: Ciccia allegra le cacazzi.
5: No.
8: Allora niente, non ce l'ho la dritta su Capretta Troia, deve essere in Inghilterra.
5: Vabbè.
8: Papà pure, peperone non la guarda.
5: È solo dopo l'università che il giovane trova la sua vera passione, l'omicidio efferato. La sua prima vittima è Mugumbe Pogba, cittadino senegalese e sosia ufficiale di Carlo Conti, che viene trovato su una spiaggia di Riccione, ucciso con un mix letale di arsenico e canzoni di Laura Pausini. Accanto al corpo, Gian Scarso lascia quello che diventerà il marchio di fabbrica di tutti i suoi delitti. Il pene di un maiale annodato e dipinto con i colori della bandiera neozelandese. Da quel momento in poi, la carriera di serial killer assorbirà completamente la vita di Gian Scarso. Le sue vittime, uccise tutte con l'ausilio della musica di Laura Pausini, ormai non si contano più. Sì, pronto!
9: Pronto!
5: Pronto, buongiorno!
9: Etruschi! La risposta è gli Etruschi!
5: Scusi, questo non è un quiz televisivo.
9: Gli Etruschi!
5: Sì, forse stava chiamando l'eredità, Raffaella Carrà?
9: No, cosa ha vinto? La domanda era che è il popolo della Toscana, gli Etruschi!
5: No, qua l'unica risposta giusta è avere delle informazioni su Gian Scarso Capretta Troia. Se non le ha, non possiamo farle vincere niente, anche se le ha, tra l'altro.
9: 1422!
5: Fagioli?
9: No, l'invenzione di Amalfi!
5: Scusi, Amalfi è un posto.
9: Cosa ha vinto?
5: No, niente, guardi, non è un quiz a premi questo.
9: Aiutino!
5: La saluterei.
6: Pronto?
5: Sì, pronto, dica.
6: Mi avete chiamato per l'aiuto da casa a mio fratello?
5: Ah, se volete, sì.
9: Salvatore!
6: Qual è la domanda?
9: Ho risposto di Etruschi! È 1422, l'invenzione di Amalfi!
6: Ma la domanda qual era?
9: Non me lo ricordo, Salvatore! Gli Etruschi lo sapevo! Prova tu!
6: Per me è Catania!
9: È Catania?
5: Sì, è Catania.
9: Abbiamo vinto, Salvatore! La prossima volta chiamo mia sorella Valeria che non si agita tanto.
5: Meglio, perché eravamo in diretta.
9: Ah.
5: Sì, quindi grazie a tutti.
9: Ho vinto il maglione quello col collo alto di lana con la scritto l'eredità? Signor Conte!
5: Scusi, ma sono evidentemente non sono Carlo Conti!
9: Signor Carlo Contessa!
5: No, neanche!
0: RAI, Radio Televisione Italiana, si scusa per l'interruzione della trasmissione, ma a causa di un doppio Ops, l'ho detto anch'io.
3: Attenzione! Il nostro computer di protezione ha rivelato tre Maledizione, l'ho detto pure io.
10: Comunque, la risposta esatta era gli etruschi. Ecco, ha vinto la scomunica, due calci nel culo da Satana.

0: Gnagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Ouch.
2: E ben ritrovati in questo meriggio, amici bellerrimi, nuovamente insieme per ascoltare la leggenda dello zoo. Pavia, più o meno ai giorni nostri, e il nostro Marcolino Patatino ha messo sul suo spettacolo, il musical. Per costruire la coreografia dei balli, contatta un suo vecchio compagno del ginnasio, Roberto Bolle.
3: Balin, ma allora quando arriva sto Roberto?
4: Su, Fabio, arriverà, cazzo merdaculo.
5: Ma voi non sentite freschino?
4: Sì, tira una strana tramontana e... guardate, bolle di sapone.
5: Tutto magico.
4: Ma guardate lassù, una stella cadente, Yogi Pappacazzi.
3: Balin non è una stella, è una persona. Sta arrivando qua, oddio.
2: La meteora cade a terra e si mostra davanti a loro. È proprio lui, l'étoile del mondo, l'arcangelo Roberto Bolle. Statuario, elegante, divino.
6: Buongiorno Marco, che piacere di vederti.
4: Bolle, sei proprio tu, pasturata al piripicchio.
5: Inca, ragazza maglia bianca immacolata che indossa sembra risplendere di luce propria, inca, arcangelo Bolle.
3: Balin, sì, non posso guardarlo, mi bruciano gli occhi, i miei occhi.
6: Calma ragazzi, vi basterà abbassare la luminosità girando il mio capezzolo.
4: Ah, ok, ecco.
6: No, il sinistro.
4: Oh, scusa.
6: Nel sinistro c'è la luminosità, nel destro il contrasto.
4: Ora ti vediamo bene.
6: Ecco, perfetto.
4: Ma non sei cambiato di una virgola? Pazzesco, porca troia.
3: Balin, grazie al cazzo, avrà 20 anni.
6: Ah, Fabio, no, non ho 20 anni. Ho la vostra età e, per essere preciso, addirittura qualche mese in più di te.
4: Minchia, e perché tu sei così bellissimo e perfetto e noi siamo degli stracci di merda?
5: Sarà perché ce l'ho ciuccia.
6: Ah, no, quello c'entra in parte. È perché mi alleno ogni santo giorno. La danza è il mio mondo, la mia più grande passione, l'unica vera espressione della mia anima più pura.
5: Profondo, viene voglia di ciucciartelo.
6: Magari dopo. Mi avete invocato per fare le coreografie, no? Volete o non volete fare sto musical?
3: Onestamente io non avevo scritto un musical, quella è roba da checche. Io sono un cazzo di maschio alfa, Balin.
6: Ah sì? È un cazzo di maschio alfa Balin sa sollevare una ballerina di 45 kg con un braccio solo mentre sorride, Fabiazzi?
5: Tu ci riesci?
6: Ma certo, anche con te. Pippo, base per favore. Ok Paolo, quando droppa vieni da me.
5: Ingasi, prendimi.
6: E ecco qua.
5: Inga, bolle. Sto volando. Inga, Titanic, sono tutta tua.
4: Sono carini, vero?
3: Marco, è uno spettacolo raccapricciante.
2: Dopo aver dimostrato la sua immensità, Roberto Bolle mette sotto con la danza il nostro manipolo di rozzi, bifolchi, cialtroni. E dopo solo 789.000 ore di prove, finalmente riescono a tirare fuori la cazzo di coreografia.
6: Ok, 5, 6, 7, 8.
3: Balin.
6: Bravi, bravi così.
3: Balin.
6: Fabio non si può fumare adesso. Paolo via la bamba. Entra Marco. No Zach, tu stai fuori. Ok, pausa, molto bene.
2: E ovviamente questa faccenda è romanzata. Nel mondo vero i nostri ragazzi non ci hanno messo 789.000 ore per impararla. Non l'hanno proprio mai imparata. Chi c'era allo spettacolo se lo ricorda.
6: Molto bene, ragazzi.
4: Stupendo, Roberto. Grazie davvero, pomodoro con le blatte. Direi che abbiamo finito, no?
6: Finito? Questo era solo il pezzo finale. Volete fare un musical, no? Abbiamo le altre 30 canzoni da coreografare, ballando e cantando.
4: Ma porco...
2: Su, Marcolino, non ti arrendere. Ricorda che l'hai voluto tu e soprattutto dimostra ancora una volta che la fattoria è una squadra in grado di fare tutto e di spaccare i culi. Capito, piani alti? Proud to be Gnagno.
7: È Gnagno 5 che è graffitata.
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Quei due scemi pagliacci hanno ancora la bocca tutta scassata. Cercano un dentista che li aiuti. Fanculo. Mi fate venire il nervoso, così nervoso che per calmarmi devo farmi 10 grammi. Scemi di merda. Puttane, pippare.
3: Studio dentistico, buonasera, sana.
4: Inda, c'hai proprio il monotono. Sono Massimini di Quarto. Chiamo perché praticamente sono scippato una mola. Sono tutto spaccato, mi fa malissimo la bocca.
3: Io le posso dare un appuntamento.
4: Appuntamento, minchia. E senti, pagando quello che c'è da pagare non mi faccio paranoia. Il dentista non può venire qua?
3: Non ho capito, mi scusi.
4: Minchia, italiano parlavo. Ho detto, ma il personaggio, il dentista, non può venire qua pagando quello che c'è da pagare, senza problemi proprio. Proprio a fresca che vuole.
3: Cioè, il dentista deve venire, l'odontoiatra deve venire lì da lei?
4: Sì, che c'è di strano?
3: Ce l'ha, guardi, le gambe. Facciamo una cosa.
4: Cos'è, montato su una sedia, abitato, che non si muove.
3: Non ho capito, mi scusi.
4: Ho detto, cos'è, non si muove, non ce l'ha le gambe. La macchina, i mezzi di trasporto. Sì, ma tutta sta pausa, sto soffrendo come un pazzo.
3: Per favore.
5: Mia, questa pausa è come ciuccia i cazzi.
4: Mia. Che è passata all'estero, è passata. Questi stai chiamando i carabinieri.
5: Sì, sì, sì, sì, adesso sì. Ma è andata a controllare se il dentista c'ha le gambe, te dico io.
3: Pronto?
4: Sì.
3: Allora, mi sono informata, noi abbiamo disponibilità per lunedì.
4: Sì, ho capito, però mi sembrava che nella discussione precedente avessimo già precisato il fatto che io sto malissimo e volevo che il dentista veniva un attimo da me.
3: Mi scusi,
4: Sì.
3: Ma com'è possibile una cosa del genere?
4: Minchia, guarda, gliela spiego proprio brevemente. Praticamente fa quattro passi verso la porta. Apre la porta, esce dalla porta, la chiude dietro di sé, da due mandate che non si sa mai qualche perché niente gli ruba la roba.
3: Scusi,
4: Sale in macchina tranquillo, fa la strada col navigatore, gira a destra, gira a sinistra, parcheggia, citofona, sale in casa e mi visita. Una cosa semplice.
3: Guardi, mi dispiace, ma noi oggi pomeriggio non abbiamo dottori in studio.
4: Ah, ho capito. Come vivete? Di caccia raccolta vivete?
3: Come?
4: Vivete di caccia raccolta che non ci avete i dottori disponibili. Cosa fanno? Giocano al golf il venerdì.
3: Senta, se ha bisogno chiami lunedì, va bene? La saluta intanto.
4: Madonna, come sei acida. Che sei una spruzzo di limone.
5: Vada male, Massimino, mi sa che devi pippare.
4: Pensa a te, mi faccio 20 grammi fino di lunedì.
6: Pronto?
5: Pronto? Mi hai buttato giù il telefono? Ho bisogno
6: io?
5: Del... Ah, ho sbagliato, scusami, è un'altra dentista che ho chiamato prima, ma ha buttato giù il telefono. La gente è maleducata, chiami, dici che hai un problema ai denti, ti buttano giù il telefono.
6: Veramente,
5: È una roba incredibile. Senti, io ho un problema al canino, che mio cugino me l'ha tolto, ha detto che fa il dentista, non è vero un cazzo. E adesso ho tutta l'infezione col sangue, mi si è gonfiata la faccia e ho bisogno del dentista su.

0: Come?
1: Vivete di caccia e raccolta che non ci avete i dottori disponibili. Cosa fanno? Giocano al golf il venerdì.
0: Senta, se ha bisogno chiami lunedì, va bene? La saluto intanto.
1: Madonna, come sei acida. Questa è una spruzzo di limone.
2: Vada male, Massimino, mi sa che devi pippare.
1: Pensa a te, mi faccio 20 grammi fino di lunedì.
3: Pronto?
2: Pronto? Mi hai buttato giù il telefono? Ho bisogno
3: io?
2: Del... Ah, ho sbagliato, scusami, è un'altra dentista che ho chiamato prima, ma ha buttato giù il telefono. La gente è maleducata, chiami, dici che hai un problema ai denti, ti buttano giù il telefono.
3: Veramente,
2: è una roba incredibile. Senti, io ho un problema al canino, che mio cugino me l'ha tolto, ha detto che fa il dentista, non è vero un cazzo. E adesso ho tutta l'infezione col sangue, mi si è gonfiata la faccia e ho bisogno del dentista subito.
3: Va bene, ma tu chi sei?
2: Ancora Giovannino. Giovanni. Sul documento c'è scritto Giovanni, ma gli amici mi chiamano Giovannino.
3: Ah, va bene.
2: Se siamo intimi, proprio mi puoi chiamarmi anche col fischio. Senti, come faccio per venire al dentista? Dobbiamo fissare l'appuntamento, vengo subito, può venire lui da me, come funziona?
3: Vale. Vale. Vale. Vale. Vale.
2: Give me a motherfucking beat. Vabbè, un paio di coglioni. Io c'ho male i denti, bastare di merda. Minchia, mi vuoi dare sto cazzo di appuntamento o devo chiamare Reagan?
1: Avete sta puttana.
2: Non c'è una voglia di fare un cazzo, poi c'è la crisi. Ma vaffanculo, va, bastardi di merda.
4: Sono stanco, non concludete mai un cazzo. Io le avrei prese tutte a calci nel culo e invece vi siete fatti fare a merda. Fanculo.

0: Ragno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone.
2: E rieccoci tutti insieme appassionatamente, in compagnia del vostro unico amico sincero Maxino Pezzalotto, qui a narrarvi le mitiche origini dello zoo. Siamo più o meno ai giorni nostri. Dopo le varie e strambe esperienze televisive, Marco ha deciso che vuole celebrare il successo della fattoria attraverso un grande spettacolo da regalare ai fidati ascoltatori. Allora celermente si reca nell'ufficio dell'illustrissimo, arcangelissimo amministratore delegatissimo al 7000° piano della Torre Radio di Largo Donegani, ovviamente Pavia.
3: Illustrissimo, guarda che entro, minchia merda ciuccia pellecchie.
4: Oh no, aspetta Marco.
3: Oh, perché sei qui tutto nudo circondato da banconote? Ti stavi segando? Ah, un momento, ma tu hai la fica, pappalardo stronzo e merda.
5: Anzitutto no, non ho la fica, o meglio, non ho solo la fica. Essendo un arcangelo, anzi arcangelissimo, posso avere quello che voglio quando voglio. Vedi, ho i sessi intercambiabili come le penne che cambiano colore. Ora ho la fica, ora il cazzo, buco di culo, tette e così via.
3: Pure le tette? Ma ti escono comunque lì sul pacco. Perché non sul petto, culo minchia merda?
5: Perché sennò mi rovinerebbe la camicia ed io ci tengo a queste cose.
3: Ok, ma perché comunque sei nudo e circondato da manconote, cazzo?
5: Io per stemperare la tensione ho bisogno di contare 10 milioni di euro in banconote, quindi dammi un secondo ancora. 9.999.998, 9.999.999, 10 milioni. Ah. Ora sono soddisfatto, anzi soddisfatissimo. Dimmi tutto, Marco, anzi Marchissimo.
3: Voglio fare uno spettacolo per tutti gli ascoltatori, Maremma bastardissima.
5: Uno spettacolo? Ancora? E poi di che tipo? Teatrale?
3: Ma no, che teatro? Figurati se ci mettiamo a fare teatro. Non ne saremmo in grado. Io voglio fare una roba becera, mega palcone, tutto pazzo. Come le serate che facciamo, insomma. Però in grande, trottolino amoroso vaffanculo.
5: Mi hai veramente stufato con tutte queste manie. Anzi, manissime.
3: Ma sì, dai, facciamo una seratona al Nameless e buona, cocco bello Gianna Tempo.
5: Va bene. Chiamo subito e vedo che disponibilità hanno. E questo è comunque sicuramente più facile che organizzare uno spettacolo teatrale, comunque.
3: Ma va là, teatro. Non lo faremo mai, ma va. Che pagliacciata.
5: Già, però è molto in voga adesso.

0: anzi adessissimo. Perfino Linus e Cruciani l'han fatto.
1: Ma sai che stavo proprio pensando che uno spettacolo teatrale lo voglio fare anche io, porca troia e porco di...
0: Ma porca miseria, anzi miserissima, che cazzo di spettacolo vuoi fare adesso?
1: Un super tour teatrale in giro per l'Italia, come on baby one more time.
0: Ah, che spaccata di cazzo, anzi cazzissimo. Ma quale tour, poi? Vi concedo una singola data, anzi datissima, al Madison Square Garden di Pavia.
1: Ma io voglio fare un tour, voglio fare un tour, voglio fare un tour!
0: D'accordo, d'accordo, d'accordo, anzi d'accordissimo. Facciamo così. Oggi in onda annunciate la data, apriamo le prevendite e se riuscite a fare sold out entro la fine della settimana, vi faccio partire col tour.
1: Ci sto, scaldabagno dentro al retto.
2: È tutto motivato, Marco va a parlarne coi ragazzi.
1: Ok ragazzi, mettiamo su uno spettacolo teatrale coi controcoglioni da fare in giro per l'Italia, ok?
3: Bolin Marco, ma guarda che non è mica roba così da fare su due piedi.
4: Gasi, è vero che mio padre è Vittorio Gassman, come ricorderete nella prima stagione di Gnagno, però teatro è tosta in ca...
1: Ragazzi, abbiamo messo il mondo sottosopra, siamo i papponi dell'etere e ottavi re di Pavia. Possiamo farcela, catafalco merdaiolo.
2: Con le sue parole profonde e breccianti, Marcolino convince la gang e finalmente in onda fanno l'annuncio.
1: E allora ragazzi, segnate la data e apriamo ufficialmente le prevendite!
2: L'illustrissimo aveva promesso che sarebbe partito il tour se avessero fatto sold out entro la fine della settimana. Dopo che Marco ha fatto l'annuncio, sono passati 19 fottutissimi secondi e le prevendite erano finite.
1: Porca troia! E che cazzo siamo, gli Oasis?
0: Marco, un successo davvero devastante. Mi si sono drizzati tutti quanti i cazzi dall'emozione, anzi emozionissima.
1: Bene, allora può partire effettivamente il tour, madrelingua grande cacca.
2: E il tour può partire sì, minchia cazzo. Ma ora, però, rimane solo un problema. Scrivere lo spettacolo. Ma lo vedremo nei prossimi episodi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.